0: Vivamente che tu faccia anche Lucchesi, perché questa settimana non sarà mai sentito.
1: Io sai, faccio solo ospiti dall'estero, quindi...
0: Ma lui nulla? Michele Frattini nulla?
1: Quindi tra poco torneremo anche in Belgio per parlare di Romania, però... Tra poco, mentre il direttore fa questa uscita in sovrapposizione, intanto Tonelli può attivare un altro collegamento. Mentre attiva il collegamento, se Tonali mi aiuta e fa un po' la Dea Calì, crederei anche tre WhatsApp audio, Tonellino. Sentite quante richieste tutte insieme.
2: Finalmente è accaduto. I Benve ha colonizzato in Sicombra.
3: Buongiorno, ma vorrei parlare un attimo di Sottil. Ma non lo vedreste bene a fare raccattapalle bordo campo per aumentare i ritmi degli allenamenti?
4: Buongiorno Luna Park. Domandona, ma com'è che tutti bovinamente parlano che giocheremo col 4-3-3? Se riascoltate la conferenza stampa al minuto 17:45, a domanda precisa sul 4-3-3, lui ha detto: giocheremo con 4, dopo già che giri di parole, con 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 giocatori offensivi. Non ha mica detto il 4-3-3, per esempio il 4-3-1-2 non dobbiamo comprare 500 esterni, e potremmo riusare Gudmundsson e Fabian come sottopunta, per esempio. Cosa ne pensate?
1: Tanto mi piace perché ci sono ascoltatori che mandano messaggi a trasmissioni pensando di ascoltare la radio X invece la radio Y, oppure nella radio X pensano di avere a che fare la trasmissione A invece la trasmissione B. Siete un popolo meraviglioso. Comunque, tornando a parlare di campo, poi ci sarà tempo e modo di rispondere a tutti voi. Ritroviamo con piacere a Radio Firenze Viola Lorenzo Stovini. Caro Lorenzo, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, sicuramente per essere il 14 luglio ci sono talmente tanti nuovi argomenti. Chiaramente è la prima estate del direttore sportivo Paratici, il nuovo allenatore grosso, già tantissime operazioni da Dragusin a Vieri, da Taimenes, in chiusura anche il giovane del Real Madrid Valdepeñas, che questo, Lorenzo, mi sembra anche la fotografia più chiara su quelle che sono state le valutazioni di Paratici su ciò che ha trovato alla Fiorentina, cioè anche sull'esigenza, quasi l'emergenza, di dover intervenire pesantemente, no, all'interno della rosa.
5: Ma credo che da quando è arrivato sapesse già che, che doveva cambiare, c'era tutto da rifare, tutto da ripartire, e diciamo che ha cominciato molto ma molto bene. Le premesse sono ottime, sono arrivati giocatori ottimi di livello, poi chiaramente sarà il campo a parlare, ma era quello di cui la Fiorentina aveva bisogno per ripartire all'inizio. Poi insomma ancora c'è tanto tempo, diciamo, per il mercato e quant'altro. Queste dovevano essere le premesse, doveva dare una scossa, e una persona come lui, con la competenza, l'esperienza che ha, sta facendo al meglio il suo lavoro, non bene ma benissimo per adesso.
1: Questo, Lorenzo, insomma, mi rendo conto, è una domanda che arriva il 14 luglio, quindi con ancora tantissimo tempo tra il giorno in cui stiamo parlando e l'inizio della stagione, ma anche alla fine del mercato. Però è chiaro, mi viene da dire questo, che di fronte ad una serie di acquisti di questo spessore venga anche un po' meno l'idea che questa stagione debba essere una stagione cuscinetto di ripartenza. Cioè, credo che anzi sia quasi dovuto e doveroso a questo punto alzare un po' anche l'asticella delle attese e delle aspettative per il risultato di campo.
5: È dovuto e doveroso per quanto riguarda proprio la Fiorentina, per la storia, per la città, per i tifosi, per tutto. Chiaramente però allo stesso tempo ci andrei sempre un po' con i piedi di piombo, perché poi bisognerà vedere come verrà assemblata la squadra, se andrà tutto bene, quindi facendo tutti gli scongiuri del caso, ecco, so che va alzata l'asticella, perché dopo l'annata di trasferimento l'anno scorso chiaramente tutti si aspettano un qualcosa di più. Però ecco, non diamo troppo adito alle chiacchiere o alle favole o a quello che è, perché la squadra andrà plasmata, i meccanismi vanno rodati, quindi è un'ottima partenza come un discorso di mercato, come situazione societaria e quant'altro. Però vedremo dove potrà arrivare. Chiaramente è importante lasciarsi alle spalle la stagione scorsa e fare un campionato che chiaramente deve essere un obiettivo minimo come l'Europa.
1: Lorenzo, hai sensazioni positive per Grosso rispetto al compito che appunto gli è stato assegnato in questo momento storico della Fiorentina?
5: Ma io credo che Grosso sia un ottimo allenatore, ha già una certa esperienza, ecco, non tantissima, però insomma ha già una buona base, una buona esperienza, è arrivato carico, credo che abbia già una sua idea di gioco, di giocatori e di formazioni, di moduli. Credo che possa fare bene, credo sia l'ambiente giusto dopo un anno così, ecco, scegliere un allenatore come lui per ripartire, credo sia un'ottima cosa, ha fatto molto bene negli anni passati a Sassuolo, quindi credo che sia un'ottima cosa, però chiaramente anche lui saprà che Firenze non è, diciamo, il posto dove è stato prima, è una piazza con una forte pressione, quindi è normale che se il primo risultato magari non positivo ci potranno essere magari mugugni, come è sempre stato, ma credo che questo lui lo sappia, ma lo vedo già con un'identità bella chiara, poi vedremo quando e come assemblerà la squadra.
1: Personalmente Lorenzo, al di là di quelle che sono le dinamiche di mercato, di quelle che possono essere anche dopo la scadenza della clausola, quindi dal 16 luglio in poi su Ken, tu personalmente insisteresti su questo giocatore? Ripartiresti da Ken? Lo considereresti il leader tecnico della fase offensiva della squadra anche il prossimo anno?
5: È un giocatore che si è messo nelle condizioni giuste, se ha la testa giusta è un giocatore che è troppo importante per la Fiorentina, però in questo caso bisognerà vedere anche le sue intenzioni. Io credo che quelle società siano quelle di farlo rimanere, anche perché non è semplice, anche se Palazzo ce lo può fare tranquillamente, ma non è poi semplice trovare un bomber per una squadra come la Fiorentina che quest'anno non ha neanche le coppe. Cercherei di capire le intenzioni di Ken, anche perché insomma diciamo che si deve far perdonare un po' l'annata balorda come tutta la squadra del resto, però insomma da lui ci saremmo aspettati molto di più, e questo potrebbe essere un anno che importante per lui. Ripeto, non ci sono le coppe, bisognerà vedere l'intenzione sua, e poi c'è anche il discorso della clausola, che se qualcuno ci crede può darsi la cosa e venga anche pagata, ecco.
1: Lorenzo, prima di salutarti riparto chiudendo dalla fase difensiva, perché l'anno scorso ne abbiamo parlato tante volte insieme. Alla fine la Fiorentina ha chiuso la sua Serie A con 50 gol subiti, e il suo 2025-2026, estendendosi a tutte le altre competizioni, con 70 gol subiti. Il 14 luglio la Fiorentina ha già comprato un terzino destro come Jimenez, un centrale come Dragusin, un centrale come Vieri e un terzino sinistro che può fare anche il centrale come Valdepeñas. Il Sassuolo difendeva in un modo molto diverso rispetto alla Fiorentina dell'anno scorso, aveva una linea a 4, costruiva a 3. Mi sembra che però, ecco, Paratici abbia individuato una zona che non funzionava, forse quella che insieme al centrocampo ha dato anche più grattacapi durante tutto l'anno, e quindi ti chiedo in chiusura su questo: cosa faresti con Comuzzo?
5: Questo bisognerà vedere le intenzioni di Grosso. Io credo che lui abbia già un'idea della difesa titolare, deve averla almeno, credo che un allenatore più o meno già quando la difesa già siamo con l'organico, chiamiamolo così, a posto, un'idea di Grosso se la sarà già fatta probabilmente della difesa titolare, deve averla fatta per forza, insomma, anche perché non credo che ci sia da provare. Sì, poi ci potrebbe essere un giocatore che si accoppia meglio con un altro, però credo che un'idea sia già fatta. Con Comuzzo è un giovane che sicuramente è da recuperare, vista anche per lui come per tutti la brutta annata, però bisognerà vedere le intenzioni. Se nelle gerarchie di Grosso parte come possibile titolare, è giusto che resti, se no la Fiorentina dovrà fare altre scelte come lo stesso giocatore.
1: Lorenzo, è sempre un piacere averti qui a Radio Firenze Viola, alla prossima!
5: Un piacere mio, un saluto a tutti, buona giornata!
1: Grazie altrettanto, grazie davvero a Lorenzo Stovini. 11:45, allora se Tonelli è d'accordo io ascolterei due WhatsApp audio e poi andiamo anche con un'altra intervista, poi WhatsApp audio finale e poi basta perché è mezzogiorno.
6: Buongiorno Benve, e comunque per tutti quelli che dicevano che non ne beccate uno, il Cech è stato il primo a dire di Valdepeñas e spero lo chiudano in fretta. Altra considerazione, spero non arrivino tutti i giocatori stranieri, so che questa molti interessa al giusto, ma due o tre ragazzi italiani di talento, non il Cancellieri o il Pinamonti della situazione,
1: attacco frontale,
6: li vorrei. E per quanto riguarda Ulayi, qualche uccellino, so che per carità la mia dichiarazione conta il giusto, quindi zero. Dicono che dalla Fiorentina, quando sia stato chiesto su Ulayi, sia stato risposto: vorremmo qualcosa di meglio di Ulayi. Io alzo le mani, magari, cioè una cosa così sarebbe più forte di Ulayi, che secondo me è già un giocatore molto molto forte.
7: Ragazzi, Dragosin è destro, Ranieri è sinistro, di che cosa stiamo parlando? Matteo Dalla 1
1: esclusiva questa, perché quindi secondo voi nel calcio moderno un destro è obbligato a giocare a destra e un sinistro è obbligato a giocare a sinistra. Poi la riflessione è, qui invito ogni tanto gli ascoltatori a essere un pochino più vispi, con tutto il rispetto, e anche leggere tra le righe. Se la Fiorentina inizia a prendere prima il giocatore X, poi il giocatore Y, poi il giocatore Z, e quei giocatori sono un certo tipo di giocatore, un certo standard di giocatore, è ovvio che si innesca in Ranieri, nel Ranieri di turno, qualche pensiero. Poi io sinceramente, questo per esempio è un cavallo di battaglia di Fabio Ferri che io sposo in pieno, questa convinzione per cui con una difesa a 4 si debba giocare con due destri, due sinistri, un destro e un sinistro, un sinistro e un destro, è un po' antiquata, mi permetto di dire anche questo. Però ognuno è libero di portare avanti il proprio punto di vista. Visto che si parlava di Dragosin, ci ascoltiamo un piccolo contributo aggiuntivo. Siamo andati fino in Belgio dall'attuale direttore sportivo dello Charleroi, nonché ex direttore sportivo del Rega Sport Bucuresti, che è stata l'accademia che di fatto ha lanciato Dragosin al grande calcio. Da il Regal Sport è arrivato poi il trasferimento di Dragosin alla Juventus quando era sostanzialmente poco più che un ragazzo, e quindi ci sentiamo anche una serie di ricordi di Klaus Michael, che racconta anche di un giovane Dragosin, delle sue sensazioni per quello che si è visto in Premier e per le operazioni che lo ha poi portato alla Fiorentina.
8: Regal Sport was a kind of a small outfit with big ambitions.
9: Il Regal Sport era una piccola realtà ma con grandi ambizioni. Abbiamo iniziato nel 2014 con la licenza ufficiale dell'Atletico Madrid e il percorso di preparazione per diventare un'accademia calcistica di alto livello, integrando allenatori e metodologie spagnole nel nostro ambiente. Così nel 2015 abbiamo svolto la preparazione direttamente nell'Accademia dell'Atletico Madrid, disputando anche un torneo lì. La generazione del 2002 è stata il culmine della nostra attività, un po' come la generazione che poi abbiamo visto nel 1998, quella di Agi.
8: 2002 generation was the pinnacle of our generation, similar to the generation 1998 of Georgi Hagi.
9: Dragosin era il capitano, parlo chiaramente della generazione del 2002, una generazione che ha sfornato 10-12 giocatori professionisti come Octavian Popescu o Perianu. Penso che lui o Luis Munteanu, che gioca nel DC United, siano tra gli elementi più rappresentativi di quella generazione. E poi lo vedi, è un robot, una guardia del corpo, un atleta completo. Mi ricordo della trattativa con la Juventus, c'è sempre una sorta di conflitto tra un club e un giocatore. Il giocatore vuole ciò che è meglio per sé, il club vuole lo stesso. In quel momento le strade si sono semplicemente divise. È andato alla Juventus, gli faccio i complimenti per la sua carriera.
8: The roads just split apart. He got to Juventus and bravo for him for the career. You know, I gave an interview when he reached Tottenham. I think Fiorentina pulled off a great signing because he is destined to play in Italy.
9: Ho rilasciato un'intervista quando è andato al Tottenham. Penso che la Fiorentina abbia messo a segno un ottimo acquisto perché lui è destinato a giocare in Italia. In Premier League è molto difficile, molti giocatori non hanno avuto l'opportunità giusta o non si sono adattati. In più ha avuto anche un infortunio serio, il suo livello non è stato più lo stesso adesso dopo lo stop. Ci sono stati anche molti cambiamenti nella dirigenza e onestamente con il Tottenham che rischiava anche di retrocedere è un bene che sia uscito da quel tipo di ambiente. Ricordo anche di quando con la Fiorentina parlavamo di Octavian Popescu, un altro giocatore di spicco di quella generazione. Penso che abbia le carte in regola per diventare una sorta di Adrian Mutu per la Fiorentina, magari con una carriera di 4 o 5 anni, non so, a seconda di quella che sarà la strategia della Fiorentina. Certo, se raggiunge un livello che può essere quello di un quarto di finale di Europa League o qualcosa del genere, e può anche diventare capitano della Romania, della nazionale rumena. C'è grande margine nella sua crescita.
8: If he reaches some Europa League quarterfinals or something like this, and with Romania he becomes captain of Romanian national team, I think for sure there is room for improvement.
1: Ovviamente questa intervista, ma anche quella a il collega Alexander Smith da Bournemouth, le trovate sia da leggere che da riascoltare su firenzeviola.it. Intanto conferenza stampa in corso al Teatro San Carlo di Napoli di Allegri, così parliamo un po' anche degli argomenti a me cari. Devo dire che il messaggio dell'ascoltatore, che è Marco dalla Svizzera, che aveva ribattezzato questa trasmissione come la trasmissione di un'altra radio, ha generato un po' di risata anche tra voi. C'è questo messaggio bellissimo del geometra viola di Claudio. Buongiorno Radio Rai, vi volevo chiedere la conferma, come avete accennato stamattina nella vostra trasmissione di DJ Chiama Italia, se effettivamente stiamo cercando degli esterni. Peraltro anche nell'altra vostra trasmissione, la Zanzara di Cruciani, ne facevate già menzione ieri sera. Un caro saluto a Nilus e a Linus e Nicola Savino. Molto bene. Poi saluti da Sarajevo. Cristiano, volevo segnalare che nell'uscita non sono stati considerati 2,5 incassati dal Monza per Lucchesi, pertanto il saldo dovrebbe essere sui 16 anziché 14. Però rispetto a cosa, Cristiano, dici non sono stati considerati? Gianni dall'anno scorso terrebbe Comuzzo e Mandragora, anche Ranieri sulla sinistra. Se si dovesse prendere anche Osso o Ruggeri, allora si venderà anche lui. Ho escluso l'attacco dal ragionamento. Poi Duccio da Firenze ci manda una foto fatta con la I di Paratici con le mani bucate, letteralmente. David, benve, visto che sei come me un appassionato di rap, ti giro una frase tradotta dal magistrale testo Changes di Tupac. Vista l'età degli acquisti che sta facendo la viola, ci vuole talento per essere autentici. Bellissima cheat questa. Poi vediamo quali altri messaggi posso recuperare entro il 2099. Ho già sentito scomodare Maldini e Bale, speriamo non abbiano lo stesso effetto di Piqué con Cospo. Valde Cioccos, questo è il grande cioccolataio. Poi direi che siamo arrivati a tutti. C'è Damiano, Mr. Schadenfreude, che dice: cerca i due scelte, o ti compri t-shirt colorate o stasera sei al circolo a fare la pizza. Poi mi domanda se ho ascoltato The Real Me, che è il nuovo album di Future. Devo dire che l'ho ascoltato, ma solo in macchina e distrattamente, quindi non riesco ancora a dare un giudizio sull'argomento. Sono in stand by, ecco, diciamo così. Se ne riparlerà presto, perché comunque a breve voglio fare un ascolto un pochino più strutturato. In questo periodo mi sto riascoltando, se vi interessa, l'album Kitsy Ghosts di Kanye West e Kid Cudi, di ormai un bel po' di anni fa, ahimè. Però siamo in chiusura e quindi spazio alla raffica finale. Non c'è Stefanino, ma c'è Tonali, e quindi speriamo possa andare tutto bene. Vai.
10: Buongiorno da Mare Manoviola, ma io non capisco sempre questa giustificazione che bisogna dare a Ken, sempre questa giustificazione, deve essere contento, deve essere di là, di avere la fiducia, ma questo piglia 5 pupponi, 5 milioni si becca, che fiducia deve avere? Questo di giocare deve stare zitto e pedalare, tibia, non tibia, pedalare, come faceva Banti, come facevano tanti, se ci vuole stare ci sta, se vuole andare via va via, se ci sta deve giocare, testa bassa.
11: Caro Bembe, meglio soli che mal coadiu. Vasi.
1: Metti là.
11: Ne parleremo stasera ai Bahia nello speciale speaker radiofonici, perché hai scelto questo lavoro.
12: Ciao Bembe, ieri tu hai detto una cosa sacrosanta e lo scrissi appena presi, cioè prima Vieri e poi Dragusin. Cioè, ragazzi, la Fiorentina è ripartita dalle fondamenta, cioè la difesa. Si è preso 70 gol in un anno, ma via. È inutile andare a comprare subito gli esterni se non tu metti a posto drasticamente quello che è successo l'anno scorso, perché era uno scempio vederli difendere via. Non scherziamo. E che a coraccio, lasciamo perdere. Se no, veramente. Io sono stracontento che ha puntellato ciò che l'anno scorso era obbrobrioso. Saluti da
13: Firenze Viola, sono Emanuele della Svizzera tedesca. Io vado un po' in controtendenza perché a me del mercato veramente non me ne frega nulla. Cioè, io sono fiducioso di natura, perché se no non ti fa Fiorentina, scusate, sono del 72, e se o c'è ottimismo o ti fa un'altra squadra, secondo me. Detto questo, io invece starei a parlare ore e ore dello stadio, perché su quell'argomento lì noi possiamo essere determinanti, perché dobbiamo mettere pepe alle chiappe a chi sta facendo, perché io ho paura che la Fiat non sarà pronta l'anno prossimo e che lo stadio, boh. Quindi ragazzi, parliamo dello stadio, ciao.
14: Sì, ciao. No, ma io se si guarda la formazione iniziale, no? Il grafico della formazione iniziale, ora con quelli che ci sa e quelli che sono arrivati, ragazzi, questo ha fatto uno squadrone. Qui ci sta uno squadrone, al di là che poi quello può andare via e poi arriveranno gli esterni, se arriveranno gli esterni, insomma, vediamo tutto alla fine. Ma a oggi, se uno guarda la formazione iniziale della Fiorentina, dice, questo è uno squadrone. E io sono parecchio contento.
15: Buongiorno Bende, sono come la stella polare che segna il cammino. Stasera c'è un giocatore che non giocherà, perché ovviamente non c'è trippa per gatti, come direbbe qualcuno, che ha 33 anni, potrebbe essere all'ultima vera grande buona stagione della sua carriera, e c'è un nome che evoca un po' di osire, perché si chiama Borca di nome e Iglesias di cognome, che vuol dire chiesa. Ha dei numeri, ha un curriculum di tutto rispetto per un 9, e voglio dire, se si cerca, io non so la sua situazione contrattuale, ma voglio dire, se si cerca per un anno o due una spalla ai 9, potrebbe essere anche Ken, e viva Dio, e lui mi piacerebbe tanto.
1: Questa è la raffica finale, aggiungo, rispondendo anche a Marco dalla Svizzera, che era l'ascoltatore che aveva ribattezzato la trasmissione, che io non condivido questa parafrasi fatta sulla conferenza stampa di Grosso, nel senso, secondo me si andrà avanti col 4-3-3 indipendentemente da questa sfumatura che tu hai letto nel dire tre giocatori offensivi, quindi 4-3-1-2. Io non ci credo sinceramente, mi aspetto che la Fiorentina continuerà a muoversi per poi prendere tre esterni minimo, perché ad oggi la Fiorentina ha solo Gudmundsson adattato. Leggo proprio in un secondo Andrea 49, che invece è deluso perché dice: una squadra formata da tutti stranieri non può rappresentare la Fiorentina che ho nel mio cuore. È vero che i tempi cambiano, va bene l'internazionalità desiderata da Paratici, ma così mi sembra eccessivo. Ora non c'è tempo, però Andrea ti chiedo, dopo una squadra super italiana e super tricolore che ha concluso al 15° posto e è stata eliminata ai quarti di Conference, tu preferiresti rivivere una stagione del genere con una squadra tutta italiana, oppure con 5, 6, 7, 11 stranieri magari tornare in Europa League, cosa che alla fine di questa stagione festeggerebbe suo malgrado e porterebbe la Fiorentina a festeggiare suo malgrado i 10 anni di attesa? È una provocazione e magari anche un modo per riflettere sull'argomento più avanti. Con gli applausi di Tonelli, adesso Viola amore mio, chi si compra torna domani con uno di noi, con Emiliano Miviano, con il sottoscritto. Ci ritroviamo e ci risentiamo venerdì. Buon proseguimento e state su Radio Firenze Viola. Ciao.
16: Radio Firenze Viola.
17: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
18: buon pomeriggio, ben trovati. Nick e Nick su Radio Firenze Viola fino alle 17. Forse avete sentito un'intrusione durante la pausa, diciamo, e invece no?
19: No, here we go, no? Dice Fabrizio Romano, non si dice golla. No, però non vogliamo dare false aspettative a coloro che ci stanno ascoltando, sì, non l'ho capita. Golla.
18: Niccolò Santi, Niccolò Ceccherini, per parlare di calciomercato in vostra compagnia. Le coordinate le sapete, 348-75-13933 per il telefonare in diretta, 055-77-111-71. No, ora ci riprendiamo.
19: Può partire la sigla del programma, se Tonelli è pronto.
18: Non c'è sigla.
19: No, c'era, senti, dovrebbe arrivare. 3, 2, 1.
18: Nero-verdi, siamo forti. Nero-verdi, ecco. Nero-verdi, siamo forti.
19: Guarda, la sigla è partita, quindi la trasmissione ufficialmente può iniziare. Allora. Prego, dottor Niccolò Santi, vada. Allora,
18: prima di venire alle notizie, sì, agli aggiornamenti,
19: che la gente vuol sapere, ovviamente.
18: Non c'è dubbio, ti volevo dire che sto lavorando alla reale sigla della trasmissione.
19: Ah, come la pensi di farla?
18: Un paio di sorprese ce le metto. Poi sarà molto in generale.
19: Invece no.
18: Sarà istituzionale, però. Un paio di sorprese ce le metto. Diciamo i nostri marchi di fabbrica, ok?
19: Tu mi stai chiamando per. Esatto, certo, vabbè, certo.
18: No spoiler. E siamo in onda anche sul nostro canale YouTube. La puntata di oggi si intitola Il punto su Olawi, cioè scusami, Olawi e Valdepeñas.
19: È dura, questo punto,
18: Sì.
19: Il primo, soprattutto, è complicato. Il secondo, un po' meno complicato.
18: Facciamo una cosa, siccome stanno arrivando gli ascoltatori.
19: Ma ora
18: comincia
19: a dire ci sono un miliardo di persone su YouTube, no, collegate addirittura anche nell'etere. Sì. Addirittura dalla Luna c'è un collegamento con Armstrong, l'uomo che ha esplorato.
18: Pensabile di no? Sì. E invece sì.
19: Siamo, e invece c'è Marco Tonelli in regia.
18: Ah, guarda, questo te lo voglio leggere.
19: Offesa?
18: Perché no, al contrario, visto che tutti a sfogarsi, tutte le loro sì, frustrazioni, ma voi non arrivate mai sopra una notizia, esatto, bla bla. Su YouTube ci scrive un ascoltatore, anzi un utente. Complimenti al Cecca per essere arrivato per primo su Valdepeñas. Grande esclusiva andata a segno.
19: Gol.
18: Visto che c'è speranza, ovvia.
19: Grazie, detta così però sembra si stia andando per, voglio dire, ora a fare un tour religioso, quindi naturalmente con questo tono di voce. Lo sai che non sento assolutamente la base? Mi sento proprio senza base, mi sento abbandonato a me stesso. Non so se Marchino Tonelli mi ha lasciato così, non lo so.
18: Non è buona,
19: Tunez,
18: non,
19: mi no, riferivo a te, e ora la sento un po' meglio.
18: Pensa che sia tu che non gli fai sentire la base, basta alzare e abbassare le cuffie.
19: Ma se io sono a certa età non è mica colpa mia.
18: Allora,
19: cioè sta parlando per il mercato? Ah no, ho capito, proprio per sapere. Perché
18: no,
19: poi
18: questa trasmissione la stiamo facendo per
19: il mercato. Allora, diamo le notizie certe. Le notizie certe sono che Valdepeñas sarà un giocatore della Fiorentina.
18: Okay.
19: Vestirà la maglia viola, però attenzione, la notizia meno certa è quando arriverà a Firenze, perché con la Fiorentina e il Real Madrid sono in atto dei colloqui per cercare di capire quando il giocatore potrà raggiungere Firenze. Non è detto che lo faccia velocissimamente, potrebbe volerci qualche giorno. Il Real Madrid comunque ha raggiunto un'intesa di massima con la Fiorentina, ricordiamo le cifre, le ricordiamo, 7-8 milioni di euro per quanto riguarda l'acquisizione a titolo definitivo, il 50% sulla futura rivendita per il Real Madrid, diritto di recompra. Purtroppo ancora non siamo arrivati a capire le cifre del diritto di recompra, che come voi tutti sapete, voi ormai siete più esperti di noi di mercato, che ogni anno, ogni estate, la recompra naturalmente varia a seconda degli anni di contratto del giocatore con il club che lo ha acquisito. Quindi su Valdepeñas stiamo tranquilli.
18: Però facciamo chiarezza, la recompra per quanto vale? Per quanto tempo vale?
19: Allora, per esempio, Nico Paz ce l'aveva per 3 anni.
18: Ecco.
19: Nico Paz ce l'aveva per 3 anni. Questa ultima estate, questa sarebbe stata la penultima estate, ce l'avrebbe avuta fino all'estate del 2027.
18: Ok.
19: Mentre nel caso ovviamente della Fiorentina e di Valdepeñas, ora non ci può essere la recompra adesso perché il trasferimento si sta facendo in quest'estate, quindi se no sarebbe
18: tra un mese fanno la recompra,
19: sì, esatto,
18: la
19: tra un mese fanno la recompra, saremmo a ridicolo totale. No, invece varrà secondo me per 2-3 anni, quindi secondo me 27-28-29.
18: Di solito magari è come dicevi te, 10% il prossimo anno, il 20% è ovviamente del prezzo che l'hai pagato.
19: Sì.
18: Il 10% di 8 che è meno di 1 milione, poi il 20% di 8 che è
19: quello, tanto
18: 2 milioni,
19: lo stabilisce il Real Madrid con la Fiorentina, e la Fiorentina tra l'altro in questo senso è un po' impotente, cioè sono loro che decidono un po' le cifre, però la Fiorentina va più che bene andare a prendere il giovane della cantera. E poi arriviamo alla Valdepeñas, diamolo tranquillamente, sereno, fatto giocatore della Fiorentina, e su questo non ci piove. Poi lo so, cari amici, lo so, birichini.
18: Che succede?
19: Posso prendere la 1, Tonelli? Mi inquadri sulla 1 come giovani? Posso inquadrarmi diretto, se mi guardo e mi saluto? Tunnels? Sto parlando con
18: mi
19: te.
18: Sa che sta ascoltando
19: Marchino.
18: I vocali.
19: Marchino! Stavo parlando, mi dai la 1, con la 1 come...
18: Vuol parlare agli ascoltatori.
19: Con la 1.
18: Con la 1.
19: La telecamera, mi inquadri con la 1, grazie.
18: Vai.
19: Sai, sono molto contento.
18: Ora è istituzionale,
19: ecco,
18: Cecca.
19: Oh, eccomi, saluto il Cecca che vedo sempre con affetto. Grande Tonelli.
18: È lì però, la 1
19: Sì, no, ma guardavo Tonelli perché mi entusiasma sempre. Ora, Birichini, che siete all'ascolto di questa trasmissione, io lo so che voi volete sapere qualcosa. Lo so che voi volete sapere se la Fiorentina prende Ulai sì o no. Lo so che volete sapere questa cosa qua, ma vi risponde lui.
18: Eccoci.
19: Si prende lui questa responsabilità. Nick un tubo, Nick uno, Nick due è quello più vecchio, non vi risponde, va bene? Se la prende lui la responsabilità. No, a parte le battute. Tra poco intervenite in diretta 055 77 111 71, vi diremo tutta la verità su Ulai e queste saranno verità che non vi faranno piacere. Scherzo, ovviamente. E vi diamo tutti i dettagli che sappiamo noi, perché so che state veramente impazzendo dalla voglia di sapere se la Fiorentina lo prenderà. La nostra versione, che non è la versione di Latino, che sulla quale io prendevo 7 o 4,
18: usavo Splash Latino, quindi.
19: Gol, è che la Fiorentina ammette di lavorare fortemente all'operazione, il che vuol dire che la pista è estremamente calda, ma allo stesso tempo forse serve un pizzico ancora di pazienza.
18: Lo diciamo tutti insieme, non è chiusa. Non è chiusa, ci stanno lavorando, come diceva il buon Niccolò Ceccarini. Ci stanno lavorando, devono limare le cifre. Il giocatore ha già dato l'apertura, mi sembra di capire, per venire alla Fiorentina.
19: Sì.
18: Quindi lui è convinto. Però la Fiorentina deve trattare con il Trabzonspor, che non è una cosa semplice, perché chiede quasi 30 milioni. Comunque.
19: Esatto, però comunque mi sembra che il discorso sia estremamente caldo. Vediamo se la Fiorentina riesce a portarlo in fondo. Io sarei estremamente contento di tutto questo, perché sarebbe veramente un grande acquisto, un grande giocatore. Tra l'altro, mi arrivano foto e ringrazio per avermi immortalato in questa mia immagine di uomo vestito di bianco con un naso che fa provincia. Però nonostante questo, ragazzi, voi vi dovete scatenare, 348 7513 933 055 77 111 71, perché come dico sempre io, oggi ci siamo, domani potremmo non esserci più, ci potrebbero chiudere definitivamente, ma noi non chiuderemo mai i nostri battenti, saremo sempre pronti a darvi le notizie sia su TMV e anche su Firenze Viola e su tutto il resto, e anche a casa di Tonelli faremo una trasmissione insieme, una trasmissione sul divano con Tonelli che ci porterà le paste e via. Ecco.
18: Certo è che la Fiorentina in questi giorni dovrà anche pensare un po' alle cessioni, perché spenderebbe per Ulai altri 25-30 milioni, magari 25 più bonus, insomma, cifre più basse rispetto a certe sparate che erano state fatte. Comunque la Fiorentina dovrà cedere, penso, a Moreno, no? Che comunque a 12-14 milioni magari te li
19: porta.
18: Nico,
19: io credo, ora venendo serio, io credo che Paratici, se ha la possibilità di prendere Ulai e ancora non riesce a fare una cessione, non è che se lo fa sfuggire per la cessione, perché altrimenti lui sa che ci sono dei tempi nel mercato all'interno dei quali bisogna assolutamente non perdere neanche un istante, perché se perdi un istante finisci per perdere il giocatore. Per cui lui è uno di quelli che secondo me non aspetterà un incasso di un certo tipo, perché se aspetta l'incasso di un certo tipo può darsi che qualcuno gli vada a soffiare il giocatore, e allora spingerà forte sull'acceleratore. L'ho sentito nei giorni scorsi sull'argomento abbastanza tranquillo, anche perché io credo che lui da questo punto di vista non abbia grosse problematiche, nel senso che sono convintissimo che il giocatore sia giusto per la Fiorentina, un giocatore che è fondamentale nel caso per il centrocampo viola, e se lui crede che questo valga la pena di fare un investimento, un ulteriore anticipo di cassa, lo farà. Per cui io penso che sarebbe contento di incassare prima, ma se non riesce a incassare prima l'operazione la fa uguale.
18: Poi ci sono i temi collaterali, perché la Fiorentina che lavora per Ulai a quel punto deve liberare un posto a centrocampo, perché al di là dei soldi, delle entrate, degli incassi che il club deve necessariamente fare, ricordiamo il passivo, di 30 milioni, 28 per la precisione, deve anche sfoltire a livello quantitativo la rosa. A centrocampo ci sono tanti calciatori, quindi io ho citato Moreno, ma penso anche a Richardson, che ieri abbiamo dato anche vicino alle Havre, nel senso che è stata fatta una proposta da parte delle Havre, c'è pure il Nizza, quindi Richardson comunque ha offerte dalla Francia. In generale la Fiorentina sa che dovrà sfoltire questo reparto che sta ingolfandosi.
19: Sì, assolutamente. Poi vediamo un po' quello che succede, perché è vero che si può rischiare di ingolfare il centrocampo, però allo stesso tempo, anche se il centrocampo si ingolfa, alla fine si dovrà liberare, perché non possono starci tutti questi giocatori all'interno del centrocampo della Fiorentina. Vediamo se si riesce a capire se qualcuno può portare dei milioni di euro, perché secondo me è fondamentale che qualcuno esca portando un po' di soldi che servirebbero alla Fiorentina sicuramente per poi poter fare altre operazioni, perché ricordiamolo, c'è da fare ancora gli esterni offensivi, e quindi non è che è una questione proprio di due secondi, c'è da lavorare tanto, da poter fare delle operazioni importanti, quindi anche su questo la Fiorentina dovrà cercare di portarsi a casa il massimo risultato possibile. Nel frattempo Muharemovic, amici miei, Muharemovic nostro si avvicina al Leeds, operazione da 35-40 milioni di euro. Dispiace a noi del Sassuolo rinunciare a Muharemovic, assolutamente sono 40 milioni di euro, ma abbiamo in testa una soluzione che neanche voi vi immaginate.
0: Siamo forti.
18: Bene. Allora ti leggo qualche messaggio, caro il mio vecchio Cecca. Allora,
19: vecchio sì.
18: No, è un modo di dire, vedete.
19: Si può dire.
18: Dunque, ci scrivono: se si prende Ulai, vado a fare i caroselli.
19: E vai pure. Comincia a prendere.
18: Così è la risposta.
19: Sì, se devo andare a fare i caroselli ora, almeno anticipi gli altri.
18: Scusa,
19: c'è un anticipo, voglio dire, di notizia.
18: Poi ci scrivono: ma Gudmundsson lo venderanno davvero? Questo è Luigi.
19: Io, Luis la Serpe,
18: no,
19: o Luigi
18: no,
19: nostro?
18: No, questa è la sua Luigi.
19: Io penso che lo vogliono vendere, assolutamente. Però in questo momento, se non ci sono offerte concrete, è un po' dura. Ragazzi, chiamate 055 77 111 71. Abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Poi Nico voleva sfogarsi un attimo per le questioni sue private. Sì, quindi, se voi gli date uno stimolo, una mano, lui è qui disponibile a parlare, perché non gli basta la palestra, non gli bastano le donne, non gli basta nulla, ha bisogno di parlare con voi, ha bisogno di sfogarsi, di condividere, perché con me si parla solo di bischerate.
18: E allora potremmo andare con un primo messaggio
19: vocale.
20: No vabbè, ormai irrompe anche durante le sigle, le pubblicità.
18: Sì, incredibile.
20: A proposito di robe folli, ma se come ultima ciliegina bomba, magari sì, a fine agosto, il buon Paratici ci regalasse anche un Icardi e
19: Maurito.
18: Ma secondo te?
19: Maurito, ragazzi, ci costa un botto di ingaggio, Mauritolone nostro, non è certo un giocatore che ha l'ingaggio basso, quindi non lo so. Ora, Icardi ha un senso se naturalmente va via magari Moise Kean, cioè non certo per venire a fare la riserva di Kean, oppure fare l'alternativa, anche perché comunque un giocatore che ha quel tipo di ingaggio secondo me non avrebbe senso. A chi stai chiamando?
18: Io volevo fare una precisazione, perché mi devo scusare.
19: No!
18: Errata corrige, mea culpa.
19: Che è successo?
18: Perché nel flash, nel chi si compra flash, ho sbagliato, ho dato a Rocodare come esterno, avevo in pensiero, c'era in testa gli esterni.
19: E invece la punta centrale.
18: No, a Rocodare sì. Rocodare è una punta, e invece sì, è una punta centrale. E tra l'altro, insomma, è una trattativa che sì, c'è, però... è difficile, perché parliamo di un calciatore, un profilo,
19: capito,
18: molto alto.
19: Ora sembra che tu abbia fatto qualcosa di male, io ero quasi preoccupato.
18: Volevo comunque precisare, dare ovviamente, c'è travatato un moccone, mi sembra difficile che faccia
19: addirittura
18: l'esterno.
19: Addirittura attacco frontale anche all'attaccante.
18: Questo è il linguaggio tecnico, scientifico. E quindi la Fiorentina
19: chi
18: comunque...
19: Chi ti ha scritto, tua zia?
18: Non mi ha scritto mia zia.
19: Che di solito segue questo programma, salutiamo la zia di Nico Santi, che da poco ha fatto anche gli anni, e tra l'altro insomma ha fatto la grande festa, e hanno mangiato una grande pizza,
18: ricordiamoci. Forse per le volte quello abbiamo detto, avrebbe già 90 anni, quindi
19: no, veramente l'abbiamo festeggiato, che era sabato, due sabati
18: sì,
19: fa,
18: esattamente.
19: Esatto.
18: Comunque ci sono stati degli abboccamenti per Arrocodare, però c'è da convincere il giocatore, per il Wolverhampton è in vendita, operazione molto complicata. Senti, ci scrive Claudio, dice: se qualcuno muove critiche anche motivate al vostro operato, non vuol dire che debba avere delle frustrazioni da sfogare da parte vostra, un po' più di sana autocritica non guasterebbe.
19: Io sono
18: parte,
19: sempre
18: ci sono
19: autocritico,
18: categorie anche fra giornalisti. Capito?
19: Sì, ma l'autocritica ha ragione, perché comunque io per esempio ne faccio tanta su me stesso, perché dovrei fare di più e potrei migliorarmi di più. Purtroppo su certe cose non riesco ad arrivare, però devo anche sapere accettare che ci sono giornalisti più bravi, cioè se no nella vita che si fa? Ci si spara, cioè chi pensa di essere sempre soltanto un numero uno vive male, ragazzi.
18: Vive male anche chi pensa sempre al giornalista e non alla Fiorentina, voglio dire, il tifoso che spera che il giornalista vada nel muro piuttosto che essere contento dell'acquisto di turno, insomma, mi dispiace per lui, mi permetto di ribadirlo. Poi ci scrive Lorenzo.
19: Tra l'altro volevo segnalare che Nicolò Santi, a partire dalle 17:30, lo troverete al Viola Park a firmare gli autografi nella sessione dedicata ai giornalisti, senza un perché, senza un per come, quindi comincia lui alle 17:30, alle 18 tocca a me, quindi naturalmente volete portare i vostri libri, Nico li firma, li autografa, diciamo, a Giovanni, a Maria, con affetto e con simpatia, Nicolò Santi. Niccolò, detto De Nappa Ceccarini,
18: nella maniera più assoluta.
19: Non lo vuoi fare questo gesto?
18: No, però voglio rispondere a Edoardo. Guarda, dice:
19: attacco?
18: So che è una follia, ma vi risulta che la Fiorentina sia su Nusa?
19: Nusa sarebbe tanta roba, Nusa della Norvegia, stiamo parlando di
18: penso,
19: lui?
18: Sì, sì.
19: Penso, cosa vuol dire? Vuoi andare a ricontrollare prima di fare le figurette?
18: Ma se no ce lo scrive Edoardo, qualcosa. Scusa.
19: Nusa mi sembra sia il nazionale norvegese, no? Fino a prova contraria mi sembrava proprio lui.
18: Sì, ma c'è la Fiorentina o no?
19: Non lo so, però potrebbe essere un'idea di un profilo del genere. Allora, l'esterno d'attacco forte vogliono andare su quello, sì. Cioè non su Nusa, però su un giocatore stile Nusa, stile Bakayoko, stile qualcun altro. Per cui ci potrebbe anche stare. Ora non so quanto possono spendere. Lo so, ragazzi, noi si spende, quindi noi dobbiamo stare sereni da questo punto di vista.
18: Beh, se è quel Nusa che diciamo noi, cioè da spendere una tombola. Cioè, secondo me ti chiedono anche più di 30 milioni.
19: Eh beh, questo no, sì, no, per però carità, d'altra parte
18: c'è una decina di milioni di disavanzo con Bakayoko.
19: Lo so, ma se devono andare a prendere un grande esterno, ragazzi, bisogna facciano anche l'operazione forte da questo punto di vista. Quindi io mi aspetto un grande esterno, quello sì, perché fino ad ora purtroppo la Fiorentina non ha avuto tutti quegli esterni che potevano regalare dei gol agli allenatori precedenti, e questo secondo me un po' l'abbiamo pagato a mio avviso anche nelle occasioni delle finali, perché poi alla fine non c'era nessuno che faceva gol, questo va detto.
18: Sì, poi ci scrivono ragazzi, allora ci chiedono. Aspetta, ho perso il messaggio.
19: Ai.
18: Dice: ciao Cecca, per noi l'importante sono i grandi giocatori. Poi ci pensa Paratici a vedere, comunque sei forte.
19: Io ti ringrazio, guarda Stefanone, ma io è forte anche Nicco Santi, nonostante insomma faccia un compleanno al giorno, ma questa è un po' una cosa. Questo una tournée di compleanni veramente vergognosa che solo lui sa fare. Ecco,
18: poi prima del

0: Io lo sapevo.
1: Senti Flavio, no, ma in Uzbekistan, visto che il presidente della regione Gianni ha chiuso un accordo, visto, no, tra l'Uzbekistan e la Toscana, ecco, volevo sapere, ci rientra dentro questo anche l'affare Olawi?
2: Ma a me ha sorpreso che Gianni conosca l'esistenza dell'Uzbekistan, quindi è già tanta roba.
3: Attacco frontale.
1: Flavio, sei forte, ragazzi. Ma in Svezia che si dice, ecco, voglio dire, di questa nostra trasmissione? Perché so che ne parlano anche nei bar, nei circoli, è vero?
2: Sì, molto seguita. Adesso, quando inizierà la Svenska, il campionato, cioè scusa, sì. Appena riprende, visto che c'è una piccola pausa, parlano anche di voi, collaborazione con Radio Firenze Viola, eccetera.
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro Flavio, io, se mi permetti, manderei i saluti tramite te al re di Svezia, perché io e Nico non abbiamo un po' di impegno, non riusciamo, sì, ad andare quest'estate, sì, sì, a trovarlo, per cui se puoi naturalmente portargli i nostri saluti noi saremmo ben lieti, ecco, perdonaci se non saremo, no, in loco, ma insomma sappiamo che possiamo fidarci di te, ecco.
2: Certo, vi rimando, di solito è in autostrada qua in Svezia a schiantarsi con le macchine.
1: No, speriamo, bellissimo, di no, poveruomo, insomma, questo noi non glielo auguriamo. Come stai Flavione? Era tanto che non ti sentivo, sei forte.
2: Tutto bene, anche tu. Ho una domanda per voi due, sì, riguardo fascia di capitano.
1: Sì.
2: Allora, chiaro. De Gea, sì, già. Però io ho questo dubbio, non in quanto De Gea ma in quanto portiere. Nel calcio moderno il portiere è un po' in difficoltà a fare il capitano, perché diciamo, se ci sono parecchie interruzioni e deve parlare con l'arbitro, poverino, fa avanti e indietro.
1: È vero, è vero, sì, sì.
2: Giusto?
1: Sì, sì. E quindi a chi la diamo la fascia?
2: Ma non lo so, ditemi voi. Però appunto io ho sto dubbio che col portiere è un po' un traffico, diciamo così.
1: Ma io di tutti quelli che ci sono adesso in rosa non è che sia tanto contento di darla a qualcuno in particolare, per cui per ora la darei a De Gea ancora, anche se il traffico è quello, però ho la sensazione che non ci sia tanta gente più meritevole. O la diamo a Mandragora, o se no io
3: penso di l'aver data a Gosens, però Gosens,
1: esatto,
3: lo stanno mandando via.
1: Gosens va via, Ranieri l'ha già presa, potrebbe essere Mandragora, dobbiamo vedere se resta Mandragora. Comunque Flavio, ne parleremo nelle prossime puntate, te la fascia, certo, a chi la darei. Ecco, è un punto.
3: Ciao Flavio,
1: dalle 19:30 in poi. Ciao Flavione, ciao Flavione, grazie di esistere Flavio, grazie.
3: Senti,
1: di tutto.
3: C'è Davide che su YouTube ci scrive: io, pensate, ho sentito che Lipsia per Nusa ha già rifiutato 40 milioni dell'Aston Villa, quindi ci conferma che sono cifre assurde.
1: Sono cifre altissime, però ragazzi, noi non ci fermiamo di fronte a niente e a nessuno, no, perché noi siamo Nick, l'unica trasmissione, sì, senza un perché, senza un per come, e invece no.
3: Guarda, Simone scrive: la fascia la darei a Dragusin.
1: Che? Tu mi stai chiamando per?
3: No, mi sembrava un po'
1: stramonato. Per la fascia di Dragusin?
3: Ah, sì.
1: Ma no, perché darla a Dragusin? Ancora Dragusin deve ancora entrare nel meccanismo viola? Anche no, voglio dire.
3: Ah, sai, questa è nuova.
1: Ah, chi è nuova?
3: Michele scrive: domanda per Nick, ma Ken non può fare all'esterno?
1: L'ha fatto in carriera, ma secondo me non lo può fare adesso, perché non ce lo vedo tatticamente disciplinato a fare l'esterno offensivo.
3: Ora ti faccio innervosire.
1: Vai, attacchi.
3: C'è un altro ascoltatore che dice: fascia da capitano a Ken, se resta.
1: Bene.
3: Possiamo,
1: okay,
3: chiudere.
1: Vai a vederla te, poi diciamo la fascia gliela porti te, però, perché naturalmente ti devi assumere la responsabilità di questo gesto tecnico tattico.
3: Vabbè, andiamo con un messaggio vocale.
1: Vai,
3: sentiamo.
1: Non so se dovesse andare via, è finita.
3: No, no.
4: Ciao Nick e Nick. Eccoci. Matteo 74 da Firenze.
1: 74, facile.
4: Voi pensate, io vi faccio la domanda su Olai, insomma, come si
1: ma
4: chiama?
1: Ma ci importa assai
4: il gioco del lavoro, no?
1: Ma nemmeno.
4: Io voglio sapere sugli esterni. Secondo voi, qual è il giocatore più propenso a venire alla Fiorentina come esterno? O meglio, su quale giocatore punta alla grande la Fiorentina? Ciao e forza Viola. Matteo 74 da Firenze.
1: Matteo 74 è dura, eh? Questa è la domanda, non è per niente facile.
3: Su cosa ti risulta su Bakayoko dell'Ipsia? Cioè, comunque è un calciatore che seguono, no? Che gli piace.
1: Sì, che piace, come piace anche Langa, ma io ho la sensazione che non siano solo queste le piste. Lui c'ha qualcos'altro in testa. Figurati se Fabione Nostro ci dà una mano a capire, a fare questa roba qua. Perché comunque lui sta trattando. Ieri parlavo con un direttore sportivo importante della Serie A e gli dicevo: guarda, siamo qui a brancolare perché poi si scopre un nome e lui è già avanti di altri 3 o 4, e lui dice: è impossibile anticiparlo perché lavora su 100 tavoli, quindi quando te ne prendi una di notizie, cioè di notizie vuol dire capisci che sta lavorando su quel giocatore lì, lui già lavora su altri 9, per cui Nico, sì, è assolutamente complicato cercare di anticipare determinati colpi, però io sono convinto prenderà un grande esterno d'attacco, almeno uno di livello internazionale.
3: Poi ci scrivono anche da YouTube.
1: Sta andando

0: È grande, YouTube.
1: Siamo tantissimi.
0: Sì, in 10. Sì, andiamo avanti.
1: Infatti, dopo la pausa torneremo anche su.
0: Quanti siamo? Li puoi conteggiare?
1: Ma si vedono 114, no, 115 100, piano 100, piano.
0: Ma come 114?
1: No, siamo tantissimi.
0: 114 sono tanti?
1: Beh, per gli standard di YouTube.
0: Ma se 80 sono amici tuoi.
1: Guarda,
0: 40
1: sopra
0: miei.
1: È il nero. Sopra di te c'è il nero. Ah, ecco, adesso non più.
0: Cos'è il nero?
1: No, era diventato il LED tutto nero.
0: Ah, ho capito. Solo 120 persone ascoltano questa roba nostra?
1: Ma guarda, sono tanti.
0: Ah, sì?
1: Senti, no, guarda, ci scrivono. Garnacio potrebbe essere una pista?
0: Mi sembra che ci sia sopra forte la Roma, su Garnacio. Certo, Garnacio è un altro. È un bel esterno, ragazzi. Io mi ricordo quando lo trattava il Napoli, fecero un'estate solo a parlare di Garnacio. Sembrava non si potesse giocare senza Garnacio. E Garnacio è un bel giocatore.
1: Guarda,
0: ragazzi,
1: secondo qualche tifoso, e lo dico perché l'ho scritto anche nell'editoriale di venerdì notte, è stato avvistato a Firenze Garnacio. Poi magari dice qui perché sta trattando
0: chi
1: con la Roma.
0: Chi te l'ha detto?
1: Sapessi.
0: Voi me lo chiedete perché pensate che io sappia?
1: Però Garnacio è un profilo
0: altissimo. Ma te l'hai visto o no?
1: Io no, l'ha visto qualche tifoso. Però ci sono anche delle questioni di diritti d'immagine, no? Non so quanto gli sia permesso di venire a Firenze a non fare le coppe, no? Mi sponsor,
0: non lo
1: pagano.
0: So questo, però non è un problema nostro questo, no?
1: No, però sono cose da considerare.
0: Male male si farà un contributo integrativo per questa mancanza delle coppe. Vedo stanno scrivendo,
1: Claudia ci provoca.
0: Chi
1: dice,
0: è Claudia?
1: Prendiamo Salà, ascoltatrice, dice prendiamo Salà.
0: Pensavo fosse la tua fidanzata.
1: No, ma te stai facendo Melina, ma Salà?
0: Io sto facendo Melina, ma sarà per me no in questo momento, perché costerà un monte di soldi.
1: Guadagnerà quindi 6 milioni come minimo.
0: Sì, Claudia,
1: 7.
0: Non lo so, se ti piace qualche sarà,
1: magari,
0: magari
1: sarà,
0: ma anche se non è più Salà dei tempi belli quando vinceva le partite da soli, però è sempre un grande giocatore.
1: Andiamo con un altro messaggio vocale.
0: Vai.
1: Sempre perché la regia sia d'accordo. Vai, eccolo qua. Secondo me sta ascoltando.
2: Ciao, okay. Federico dai camion.
0: Grande Fede.
2: Mi è stato detto che c'era un attaccante di Chelsea, un esterno di Chelsea, che girava a Firenze, sarà Abbanza. E poi ho sentito dire anche dell'interessamento di Antonio Nusa.
1: È ancora, ma costa 40 milioni e passa Nusa. Cioè, poi per carità, anche a te è costato tantissimo, però a certe cifre non te li puoi permettere. 40 milioni sono tanti,
0: no,
1: non sono 30
0: se
1: bonus.
0: Se ne spendi 30 anche per voglio dire per Ulai, insomma, se viene fuori 30 milioni per Ulai, altri 40 milioni per un esterno, poi io non lo so, francamente, quanti soldi abbia la Fiorentina. A questo punto non mi stupisco più di nulla, però, perché francamente si continua a lavorare su tante piste con tanti soldi, con tante occasioni, voglio dire, di giocatori importanti, che questo mi fa pensare che Paratici è proprio scatenato, un po' come Nico Santi, ecco.
1: Marco dice: ragazzi, Garnacio l'abbiamo visto all'aeroporto. E te mi dirai, quale? Quello del Viola Park? Tanto ormai.
0: No, a Grassina non è transitato, perché noi ci sa solo i voli internazionali, scusami, i voli, cioè, transoceanici, per cui non credo passasse all'Argentina. Grassina, tra l'altro, c'è un
1: te lo chiedono del Grassina, sì. Se ha fatto qualche acquisto.
0: Ma il Grassina naturalmente ha già bloccato Højlund per l'anno prossimo, certo. Fa un anno a Napoli in prestito e poi viene da noi, ecco.
1: Senti, Mandoglia ci scrive piffe, è inarrivabile.
0: Mandoglia è un quarantello fatto bene, potrebbe essere una grande soluzione. Sì, Mandoglia a me francamente piace.
1: Quanto hai detto?
0: L'hanno comprato a 45.
1: Mamma mia.
0: No, e che prezzo? Ce lo diano a 30?
1: Magari l'hanno ammortato.
0: Sì, hanno anche ammortato, però voglio dire, in un anno quanto si sarà ammortato?
1: Mandoglia, già. Vai.
0: Ecco, su.
1: No, hai ragione.
0: Comunque questa collanina ce l'hai da oggi oppure ce l'hai sempre avuta?
1: No, sempre avuta.
0: Ah sì? La porti al mare quando vai anche a fare il bagno?
1: No, pensavi di no. E invece sì.
0: Senti, tuffi con quella,
1: No,
0: però,
1: no.
0: E invece no.
1: No, perché
0: anche
1: poi
0: questi braccialetti?
1: Allora, è il momento di andare in pausa, però io vi invito a rimanere tutti collegati anche su YouTube, siete tantissimi.
0: Cioè, penso come te.
1: Anche visto
0: 112
1: anche.
0: 113
1: bravissimo,
0: cioè, io mi aspettavo 1,2 miliardi, ma
1: 112
0: so.
1: Quelle che ci stanno
0: ora
1: da prendere.
0: Ora quanto siamo?
1: Siamo a 122.
0: Oh ragazzi, se non si arriva almeno a 200 si può chiudere la trasmissione. È inutile piccare Rita. Voglio vedere quanti l'ascoltano la sua trasmissione.
1: Breve
0: voglio
1: pausa.
0: Proprio vedere.
1: Poi facciamo il punto. Vai.
3: Radio Firenze Viola.
4: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ci siamo ancora insieme, Radio Firenze Viola, Nick e Nick in vostra compagnia fino alle 17.
0: Ci sono
1: con qualche
0: due messaggi.
1: Incursione.
0: Allora, vediamo innanzitutto su YouTube a quanto siamo saliti, perché è importante. Eravamo a 120, adesso
1: no,
0: siamo a.
1: No, incredibile, 110.
0: Lo sapevo, va chiusa questa trasmissione.
1: Io ho sempre pensato che video kill the radio star, per cui non.
0: Goal,
1: no, il video non si può fare. Dai,
0: beh,
1: siamo
0: allora, innanzitutto rispondiamo a Claudia, che vorrebbe essere la fidanzata di Niccolò Santi. Claudia, allora, per poter diventare la fidanzata di Niccolò Santi servono tre requisiti fondamentali:
1: pazienza.
0: Uno, pazienza, perché lui lavora dalla mattina alla sera. Due, serenità, perché comunque sia lui ha bisogno di un ambiente
1: sereno,
0: tranquillo e tutto quanto, eccetera. Terzo, che tu lo mantenga. Quindi, se questo è fattibile, noi possiamo chiudere l'operazione. Scrivici pure, Claudia, se vuoi anche mantenerlo economicamente, questa operazione si può chiudere in giro di 20 minuti. Tanto c'è Bonanno, senza un perché, vestito da neve.
1: Senti, allora, ci scrive Yuri, ma lui si è superato le visite all'Arsenal?
0: Ma allora, il nostro...
1: È vero, guarda.
0: Io, ragazzi, non lo so, perché comunque questa trattativa è un po' complicata, un po' più,
1: allora,
0: un po' più difficile rispetto a quella di Ulai.
1: Ecco.
0: Diciamo che c'è un approfondimento di visite mediche per Luis, perché effettivamente non è più di primissimo pelo e quindi qualche acciacchetto ce l'ha.
1: Allora. Ecco. Concludo dicendo che a quanto pare c'è stato un interessamento del caso in Pasa per Luis.
0: come contropartita,
1: sì.
0: Ho capito.
1: E poi allora Leonardo da YouTube, e qui torniamo seri, io vi seguo da un treno in Cina, quindi valgo doppio.
0: Grande!
1: Questo è clamoroso.
0: Viva la muraglia cinese.
1: Ma dici dove, Leonardo?
0: Esatto.
1: Che figata. Che
0: grandissimo.
1: Figata. Vogliamo fare un punto sulla I, cioè ritorno, visto che qualcuno
0: fatto...
1: No, ma qualcuno magari si è connesso soltanto adesso.
0: Sì, si è collegato.
1: È il tema
0: connesso
1: del...
0: sembra proprio.
1: Sì, hai ragione, hai ragione.
0: Quanto siamo a 120?
1: Siamo a 108, una strage hai fatto.
0: Disastro, Ragazzi, se non si arriva a 150 ci chiudono e voi non sentirete più Luisa all'Arsenal, le fidanzate di Niccolò Santi, Tonelli che va a pescare, voglio dire, alla Betone.
1: No, ma perché qui la gente è già gasata, dice un ascoltatore, Ulai ci fa andare in Champions.
0: Vinceremo il tricolore, potremmo aggiungere. No, alla sua Ulai, tanto per essere chiari. Allora, noi abbiamo la versione del procuratore che dice tutto fatto. Parliamoci chiaro e tondo. Il procuratore dice l'operazione
1: da
0: almeno una settimana, dice tutto fatto con la Fiorentina. La Fiorentina che invece prende tempo, dice che l'operazione comunque sia interessata ed è fortemente interessata a chiuderla, ma al momento non mi sembra che la Fiorentina abbia trovato la quadra definitiva. Questo è quello che sappiamo noi, però facendo la media di quello e dell'altro viene fuori il discorso che la Fiorentina è molto forte sul giocatore. Noi vorremmo essere i primi a darvi la certezza che la Fiorentina, mentre vi diciamo che l'operazione Valdepeñas è definita e mi assumo la responsabilità di quello che dico perché la so per certo al 110%, per quanto riguarda Ulai io non sono in grado di darvi questa certezza. Io come Niccolò Ceccarini, penso anche lui come Niccolò Santi, futuro fidanzato di Claudia, però questo è tutto un altro discorso.
1: Salutiamo anche Rossella che ci scrive da YouTube.
0: Rossella che vuole partecipare anche lei al
1: Rossella che no, e invece no. Che faceva la trasmissione con Flavio il lunedì. Passione Fiorentina e che
0: capito.
1: Ci segue dal canale 92
0: e
1: quindi
0: che
1: vedi.
0: Quindi Rossella però non è interessata a diventare la tua fidanzata.
1: Poi possiamo cambiare argomento.
0: Perché dobbiamo cambiare argomento? Questo è un argomento che vuol dire interessante.
1: Ci scrivono premettendo che
0: saluto Rossella, faccio un pensierino a Nico Santi,
1: ma,
0: voglio dire. Andiamo avanti.
1: Saluto Mauro che dice premettendo che Ulai sarebbe un grande colpo.
0: Certo.
1: Provocazione. Alzi la mano chi con i 25-30 milioni preferirebbe Alia Begovic invece che Ulai.
0: Alia Begovic, quello
1: Begovic,
0: centrocampista molto interessante della Bosnia. So che anche sul tolone mio lo sta trattando, però mi ha detto che ci sono delle cifre veramente molto alte su questo ragazzo. Però, ragazzi, io credo che la Fiorentina sia stata stregata da Ulai.
1: No, però ma hanno mai fatto anche soltanto una richiesta di
0: Begovic? Può darsi gliel'abbiano offerto.
1: L'abbiamo riabbattezzato due volte.
0: Sì, io penso gliel'abbiano offerto alla Fiorentina, però non so se la Fiorentina, per me la Fiorentina vuole Ulai assolutamente, però da qui a dire che riuscirà a prenderlo un po' ci vuole.
1: Comunque le cifre sono le stesse, cioè per Alia Begovic chiedono 25-30 e per Ulai la stessa cifra.
0: Sì. Però forse diciamo loro sono convinti che il giocatore della Costa d'Avorio sia ancora migliore, questa è un po' l'idea.
1: Più che altro sono ruoli diversi, quindi devi capire un attimo che cosa ti serve, di quale hai necessità.
0: Però insomma vediamo, Claudio ti ha risposto o no?
1: Chi?
0: Claudia ha risposto.
1: Ma allora siamo talmente tanti, ci sono talmente tanti messaggi che quindi
0: Rossella
1: ce ne sono
0: ha
1: diversi.
0: Fatto sapere qualcosa.
1: Ci scrive Alberto e dice Cecca, mi spieghi una cosa. Dice cosa racconta Paratici ai giocatori? Vengono tutti, l'anno scorso non venivano nemmeno dal Montelupo.
0: Ma perché Paratti c'è una figura di spessore internazionale, no? Conosce talmente tanto bene le situazioni e comunque ha lavorato al Tottenham. Quando lavori alla Juve, lavori poi al Tottenham, hai una dimensione internazionale che chiaramente ti dà quel pedigree per poter convincere meglio anche i giocatori rispetto a quelle che potevano essere situazioni precedenti. Però non è che uno deve fare per forza il paragone tra prima e dopo. Godiamoci il presente, godiamoci il momento e andiamo avanti, ecco.
1: Sì, poi in realtà Michele fa a te, cioè la persona peggiore a cui chiedere questa cosa, dice: Ulai è un regista puro, stile Pizzarro?
0: Ma io credo che sia un 4, cioè come dicevano una volta, cioè un giocatore può giocare anche davanti alla difesa, e per me è molto simile a Fagioli, per me, però io ragazzi non sono certo, voglio dire, l'uomo che deve dare la risposta, perché la risposta la deve dare Fabio Grosso, per me sono simili Ulai e Fagioli, non sono tanto dissimili per quanto mi riguarda, però evidentemente se loro dicono che possono tenere tutte e due, può darsi che possono anche coesistere, io questo non lo so, sinceramente è una cosa che dobbiamo chiedere all'allenatore.
1: E visto che questa deve rispondere te, perché
0: invece
1: comunque,
0: no
1: Valdepeñas è una roba tua, per cui
0: mia,
1: sì, perché te sei stato il primo a dirlo,
0: ma non
1: cui,
0: è vero niente,
1: sì, no, invece sì, bisogna dare a Cesare,
0: capito,
1: a Cecca,
0: ma non è vero, è inutile dire che sono stato il primo, sono stato uno dei primi, ma non il primo.
1: Ci scrive Federico, dice: secondo voi Valdepeñas diventerà un top mondiale?
0: Ora ragazzi, anche su questo, cioè, come faccio a sapere se diventerà un top mondiale? Tutti mi dicono che è un ottimo giocatore, però poi lo devi dimostrare sul campo, lo devi dimostrare con le prestazioni, lo devi dimostrare con la continuità, con la capacità di migliorarti anche dal punto di vista tattico. Io credo che questi ragazzi che arrivano dalla Spagna abbiano una grande opportunità nel giocare in Italia, perché imparano a livello tattico tante cose che invece in un paese magari come la Spagna è più difficile, perché loro hanno un tipo di calcio, una mentalità molto più di libertà, no? Voglio dire, di fantasia, di espressione libera del ruolo, mentre qua c'è da stare attenti, anche perché se te lasci libero un giocatore un secondo, questo ti va in porta. Quindi il nostro campionato in questo è didatticamente uno dei migliori. Chi ti ha chiamato, la zia?
1: No, ci scrive una collega, dice: ma come siete belli in Total White, ora noi stiamo per ascendere, no?
0: Allora, allora cara collega, c'è Claudia e c'è Rossella.
1: Oh, Dio.
0: Prima
1: no,
0: di te,
1: ragazzi,
0: cara
1: basta,
0: collega, c'è Claudia e Rossella prima di te per Nico Santi, che è un 28enne scapolone di qualità.
1: Salutiamo Ilaria Masini, ovviamente.
0: Detta Ilaria?
1: Ilaria. Mm. Andiamo con un messaggio vocale, che per favore, ti prego.
2: Scusa, è una domanda a Niccolò Santi.
0: Oh.
2: Prima quando ti ha fatto chi si compra Fresh, ti ha detto è a rodare. Sarebbe buono per la fascia.
1: Sì, ma infatti.
2: Bene.
0: Ho capito, ma si è detto che ha sbagliato.
2: Invece dopo ha detto che sarebbe un perfetto vice Ken.
1: Sì, sì, sì.
2: Possiamo fare un attimino di chiarezza? Grazie.
0: Nicola,
1: no,
0: già fatta.
1: L'ho detto e lo ridico. Ho sbagliato nel flash. A Rocodare viene a fare il vice Ken, sempre che Ken non venga ceduto, perché io tra l'altro ho dei sentori su Ken. Però aspettiamo un po' di tempo, perché guarda, oggi
0: dici
1: è il 14
0: Turchia?
1: Luglio, domani è il 15 luglio, finisce
0: hai
1: il periodo di validità della clausola.
0: Post clausola,
1: sì,
0: pre-clausola?
1: Certo. No, post clausola.
0: Cioè,
1: ma come abbiamo sempre detto,
0: post clausola potrebbe succedere qualcosa. Nel frattempo posso darti una bombettina?
1: Così,
0: così dal nulla?
1: Vai.
0: Siete pronti? Voglio la 1, Voglio la 1, se per Tonelli posso darmi la 1. Perché... No, non è una fesseria. Allora, grazie per la 1, ciao Cecca, saluto anche Nico Santi, è sempre un piacere vedervi.
1: Questa è una gabbia di matti.
0: Il Nottingham Forest ha fatto un'offerta per Oso e quindi in questo momento la pista per la Fiorentina si raffredda ulteriormente, ma noi abbiamo Valdepeñas. Grazie per la 1, grazie a Tonelli, grazie a Nico Santi.
1: Hai capito, così, da quanto è questa offerta si sa?
0: Vabbè, non sono mica affari miei questi,
1: saranno
0: affari del Nottingham Forest, se vuoi un numero e glielo chiedi, cioè, guarda che posso sapere...
1: Perché se per Oso chiedono 12-13 milioni
0: mi dicono un'offerta importante, sai, Nottingham Forest non ha grosse problematiche. Comunque Nottingham Forest ha fatto un'offerta per Oso.
1: Va bene,
0: siamo forti.
1: Telefonateci a 055 77 111 71, mentre per i vostri messaggi vocali e scritti 348 75 13933.
0: Gol,
1: andiamo,
0: va detto.
1: Andiamo con un messaggio vocale.
0: Vai Tunes.
5: Con le due Nick volevo chiedere una cosa, ma l'interesse per l'attaccante del Wolverhampton,
0: sì.
5: Questo ragazzo non ho capito in che ruolo gioca, è un esterno offensivo o è una prima punta? E se è una prima punta, loro ci stanno lavorando perché vogliono un'alternativa di livello a Ken? Vogliono qualcuno che in caso partisse Ken più o meno sia sullo stesso livello?
0: Per forza.
5: Questo non riesco a capire. Oppure è un esterno e quindi si aggiungerebbe alla batteria degli esterni. Un abbraccio, ragazzi.
0: Ciao.
1: No, no, no, dicevamo,
0: allora, se
1: una
0: parte
1: punta...
0: Ken, ragazzi, devono trovare un titolare forte quanto Ken.
1: Quindi Orokodare no, no.
0: Cioè, me non lo so se lui può essere, voglio dire, il sostituto di Ken. Io credo che, insomma, io lì mi aspetto un centravanti importante. Non che Orokodare non lo sia, però comunque mi sembra che Ken, insomma, abbia bisogno di essere sostituito in una certa maniera. Diciamolo francamente, se va via Ken io mi aspetto qualcuno meglio di Ken.
1: Non c'è, comunque su questo non c'è un bar di dubbio, anche per i soldi che ti porterebbe Ken, perché l'incasso è comunque da 40 milioni se va via.
0: Sì.
1: Al di là della clausola 62 milioni. No, davo un'occhiata ad Orokodare perché il suo contratto. No, perché la Fiorentina comunque degli approcci li ha fatti, questo mi è stato detto. Poi c'è da capire se vuol venire lui, perché in realtà so che l'ostacolo è lui. E per il Wolverhampton potrebbe anche andare, ha un contratto fino al 2029 con opzione, quindi non è che scade il prossimo anno, non hanno fretta di cederlo.
0: No, non hanno fretta. Bravo.
1: Poi ci scrive anche Mario, so se conosci, Mario Tenerani.
0: Ah sì, lo conosco, sì. Tra l'altro il più abbronzato di Carlo Conti negli ultimi tempi, Carlo mi ha chiamato, mi ha detto, dice, faremo una puntata insieme.
1: Guarda, sì. Sarebbe apprezzato. Allora dice, grandi ragazzi, mi fate schiantare, coppia super, vi abbraccio. E noi
0: cambiamo. Ti ringraziamo perché ti accontenti di così poco, però naturalmente siamo forti, siamo grandi, noi nero verdi.
1: Non c'è dubbio. Poi dice la bomba di giornata Fiorentina venduta, ce lo scrive Mino da Livorno. Ora si spiega il perché di tutti questi acquisti e non è finita. L'annuncio verrà fatto dopo la festa del centenario.
0: Ho capito, perfetto. E quindi magari se comprassero anche me e Nico Santi nell'operazione completa saremmo molto felici.
1: Mino, se tu hai delle informazioni, noi purtroppo non ne abbiamo in questo senso, per cui
0: su
1: prendiamo
0: YouTube
1: atto.
0: Siamo sempre a 110?
1: Mettiamo a referto.
0: Andiamo a vedere.
1: Siamo a 147.
0: Vedi? Visto? Grandi ragazzi, così che mi piacete, ridammi
1: piano,
0: la 1, Tunnels, ridammi la 1. Allora, per favore, la 1. Ragazzi, allora, mi raccomando, se superiamo i 150, Nicolò Santi si spoglierà davanti a tutti voi per la gioia delle donne, solamente a metà busto, perché naturalmente non è che si può spogliare tutto. Però vi regaleremo anche l'uomo d'acciaio, dopo Superman, Nico Santi. Andiamo avanti. Comunque 147 è tanta roba.
1: Che bella immagine.
0: Sì.
1: Si scrive... questo guarda, è interessante. Ma Luca da Como, Ruggeri.
0: Ruggeri, secondo me l'hai detto anche oggi, ti ho sentito con Francesco Benvenuti, perché te pensi di dire le cose di nascosto, ma io mi
1: ascoltato. Ascolto.
0: Sì, ti ho ascoltato perché
1: tu mi avevi
0: chiamato per...
1: No, sei il mio maestro, quindi mi ascolti.
0: Io tuo maestro?
1: Sì.
0: Accidenti, andavo a scuola malissimo, ho preso 44, sai, alla maturità, triste, secca. E pensa, avevo tutti 8, ho fatto male lo scritto di matematica, ho fatto un buono scritto di italiano, l'interrogazione così e così, però poi mi sono riscattato all'università, perché all'università non ho aperto il libro, ho preso 104.
1: Cosa
0: su 110, scienze politiche. No, non è vero, se no do un'indicazione sbagliata. No, l'ho fatta più con nonchalance e mi sono un po' riscattato della delusione della maturità. Però, ragazzi,
1: dall'alto del
0: studiate
1: 104.
0: Perché è importante. Mi raccomando, per la vostra cultura, non per i vostri voti, per la vostra cultura, perché quando siete in mezzo alla gente e parlano di tutto, non sapere le cose è veramente triste. Gol, andiamo
1: secca
0: avanti.
1: Come Mattarella. Ti volevo chiedere: ma quindi dall'alto del 104, Ruggeri, allora, che cosa dobbiamo starci ancora attenti? Cioè, perché comunque se non prendono osso, forse se lo vogliono tenere sulla fascia sinistra.
0: Se non prendono oso, secondo me un altro se lo dà. Sì, perché secondo me questa è un'operazione che va tenuta lì, perché secondo me Paratici se l'è messa in testa e secondo me prima di abbandonarla vuole avere al 100% di possibilità di capire che non si può andare avanti su questo terreno, per cui stiamo sempre attenti e in campana, ecco.
1: Andiamo con un altro messaggio vocale.
0: Forza, forza ragazzi.
6: Buon pomeriggio Nick e Nick. Allora,
0: eccoci.
6: La domanda è, ma se arrivasse a Codare, che è un extracomunitario, come fa ad arrivare Olai? E il contrario, e ne arriverà uno solo, ragazzi. Fatevi una ragione, ma gli extracomunitari e ci sono un posto solo.
1: Infatti devono decidere, hanno un posto solo.
0: Ma infatti secondo me si prendono tempo adesso, non è che se lo voglio giocare l'altro posto dell'extracomunitario, perché c'è Vieri, no? Il primo che l'ha preso lui, il primo posto dell'extracomunitario.
1: Secondo,
0: quindi...
1: questo è interessante, secondo Igor Rocodare è un Zola che ce l'ha fatta.
0: Vabbè, comunque, nel frattempo è arrivato finalmente Stefano Cherubini, con un litro d'acqua naturale, bravo.
1: Stefano il cioccolataio, questa è una ciocco delusione, perché dice Cecca, Olai è diverso da Fagioli.
0: Non è così tanto diverso, io non sono così d'accordo.
1: Lui dice un box to box, dinamico, a resistenza
0: e
1: interdizione.
0: Teoricamente anche Fagioli può essere un box to box.
1: Mentre per lui Fagioli è un parleggiatore di classe.
0: Fagioli è tanta roba, però la devi dimostrare. Però secondo me non lo so se possono coesistere tutte e due nel centrocampo. Poi ci sarebbe anche Ndur, dove gioca Ndur poi alla fine?
1: Alla Fiorentina.
0: Poi c'è Torres, certo, se non lo vendano.
1: Questo ti è piaciuto?
0: Sì, mi è piaciuto molto. E invece no.
1: Fausto dall'Elba dice dice: vorrei informazioni sul ghiacciaio di Grassina, se allora, si può prenotare.
0: Sì, sì, si può prenotare. La stagione è cominciata alla grande, Vin Brulé, abbiamo naturalmente, certo, le escursioni
1: al 14
0: anche,
1: di luglio.
0: Sì, abbiamo anche le escursioni ovviamente sulla cima del Monte di Grassina, dove si può vedere addirittura la Romania, il castello di Dracula. E se si ha le giornate in cui c'è le terzo, si vede anche l'Australia.
1: Però mi guarda, correggimi se sbaglio.
0: Ma io non posso correggerti.
1: Se fanno Ulai o Arocodare, insomma, e quindi occupano un'altra casella, no?
0: Sì.
1: Per gli extracomunitari, però possono prendere un inglese.
0: Sì.
1: O un albanese.
0: Volendo,
1: perché loro
0: sì,
1: non rientrano.
0: Sì, però secondo me se la casella destra comunitario se la devono giocare per uno veramente importante. Per me se la giocano, se la giocano sulla I.
1: A questo punto,
0: per forza.
1: A questo punto può darsi.
0: Sì.
1: Dipende, ma sì, ma dipende da tanti fattori, infatti, l'operazione.
0: Sì, non Sauro, ricordiamo.
1: L'operazione a Rocodare, ovviamente.
0: Sì.
1: Primo fra questi, ovviamente, è la situazione di Ulai.
0: Io poi però un ascoltatore da qui alla fine della trasmissione, mancano 8 minuti, lo sentirei volentieri, anche per darmi un po' di forza
1: allora,
0: e di energia.
1: Fai l'annuncio.
0: 055 77 111 71. Vorremmo sentire una persona che ci chiama, che ci fa sentire il vostro calore, perché in questo momento, in questi giorni così freddi, con la neve, il ghiaccio, la pioggia mista a neve, la grandine, noi vorremmo avere un po' del vostro calore. Ecco, quindi una persona ci chiami per dirci quello che naturalmente prova in questo momento, del momento della Fiorentina. Lo vorremmo fortemente, io e Nico Santi. Gol.
1: Detto questo, possiamo andare con un altro messaggio vocale.
0: Ma certo, vai. Ma vai.
7: Siamo forti, siamo grandi, no, siamo viola. Così mi garba di blu.
1: No.
7: Mi sembra giusto, no?
1: Stiamo creando dei mostri, ma che stiamo. Ma non eri te quindi, giusto? No, incredibile. Lo sta morendo cieco.
0: Cioè, sta tu pensi, me lo potresti far risentire. Scusa, me lo puoi rimandare? Poi rimandamelo, scusa.
1: Questo mandalo a Bembe, però. Ma,
0: sì, perché... Però rimandacelo un attimo.
7: Siamo forti, siamo grandi, siamo viola. Così mi garba di blu. Mi sembra giusto, no?
1: No ragazzi, però io sono sudato.
0: Io, però bella questa versione, cioè tanta roba. Ce l'abbiamo un altro vocale un po' senza cori.
7: Siamo forti, ancora, siamo grandi, siamo viola.
0: Lui, ecco, ho capito, ma è già la terza volta.
7: Mi sembra giusto, no?
0: Sì, sì.
1: Allora, dunque, fammi. No, incredibile. Io sono un attimo. Sono perso.
0: Quanti siamo su YouTube?
1: Siamo no, 134. Io sto un ragazzo, mi sto perdendo.
0: Ma come gli è venuto a mente di fare siamo forti, siamo grandi, siamo viola? Bello, però, eh.
1: Senti, ricomponiamoci. Ci scrive un ascoltatore che dice: secondo voi alla fine la Fiorentina acquisterà almeno un altro terzino?
0: No, per forza.
1: Cosenza e Dodò andranno via entrambi?
0: Sì, sì. Sì, io penso proprio di sì. Io penso proprio di sì.
1: No,
0: ma come si fa a fare la roba? Cioè, ma guarda, si è creato un clima incredibile, veramente. Siamo forti, siamo grandi, no, siamo viola.
1: No, ma
0: grandissimo. C'era Daniele, un mito vivente.
1: Non lo so.
0: Cioè, 50 si è sfiorato, eh? Grandi.
1: Allora, dice un ascoltatore: l'altro giorno parlavi di un nome del Napoli, caro Nick, ancora non uscito. Potrebbe essere Giovane?
0: No.
1: No, secco,
0: no,
1: così, eh?
0: No, no, non è Giovane. Che giornata, poi Giovane.
1: Luciana, sì, sì, sì, sì. Poi dice: ah, questo è Chiara dal Mugello. Ma noi che vi si guarda umilmente dal canale 92, non contiamo nulla? Certo che contate. Contate tantissimo.
0: Chiara, però, non ti preoccupare, conterai più di tutti gli altri e di tutte le altre per noi.
1: Poi Fede dice: ma Moise Kean si è ripreso dall'infortunio, visto che fa allenamento a parte.
0: Questa è una bella storia, ragazzi, perché nessuno ci racconta mai nulla, e quindi questo è un discorso che francamente avremmo voluto approfondire anche noi. Però non ci dicono niente, quindi che possiamo fare? Certo, sono 2 mesi e mezzo che lui non gioca una partita, e non sono 2 mesi e mezzo lui naturalmente non ha dato anche segno della sua presenza, perché non credo che abbia comunicato alla Fiorentina qualcosa di particolare dal punto di vista delle sue condizioni. Lo staff suo non dice nulla uguale, sto parlando ovviamente dei suoi agenti, e quindi come stia Ken lo sa solo lui, forse.
1: E mi risulta anche che sia il grande problema di Ken, cioè riuscire a contrattare una sua cessione con, certo, un'altra squadra è in questo momento complicato, perché c'è questo problema alla tibia che non è mai veramente
0: e
1: a posto.
0: Nessuno sa se questo problema alla tibia è un problema che perdura, può ritornare, può riaffiorare oppure no. E invece sì. No, stai per di questo.
1: No, come stai facendo ridere. Ah, ci scrive Edoardo: Dice, questo è interessante perché abbiamo detto di Garnacho che è stato avvistato a Firenze, sì, no? E in effetti lui dice, Friedkin hanno un hotel a Firenze dove, se non sbaglio, firmò Gasp. Forse Garnacho era qui per parlare con la Roma.
0: Può
1: sì,
0: darsi.
1: Sopra si può dire dove.
0: Eravamo andati anche eravamo insieme, per giorno, ti ricordi? Sì. E io ti ho trovato il motorino e ti mi hai detto vai subito sì, e io tra poco sto per fare un incidente perché ho preso una curva tutta a diritto.
1: Te?
0: Sì, e io sì, mira te.
1: Si trovavo rimosso, ok.
0: No, e come facevi? Non c'eri.
1: Però è vero, ci siamo incrociati.
0: All'epoca te lavoravi per sempre per Radio Firenze Viola?
1: All'epoca era l'anno scorso, la scorsa estate. No, erano le elementari. Senti, no.
0: Ma Cherubini c'era ancora questa radio? Non è ancora arrivato.
1: Non era ancora nato Cherubini l'anno scorso.
0: Ok.
1: Andiamo, finiamo con i messaggi vocali. Sì, vai.
8: Nick Ceccarini, Nick Santi, io dico, se dovesse da via Hen fare all-in, visto l'andazzo sulle tasse, Niccolò Tressoldi. Top.
9: Ciao da Thomas, una domanda. Ottimi acquisti per il momento, ma io sono un po' preoccupato per l'attacco. Cioè, c'è qualcuno che sa qualcosa di un acquisto di una punta? Perché andare
0: sapeva,
9: avanti con Kenny Piccoli mi sembra un po' restrittivo.
0: Sono d'accordo.
9: Cosa ne
10: Buongiorno Nick e Cech. Allora, io volevo dire una cosa. A parte che siete due professionisti esemplari, che quando parlate di calcio mercato io vi ascolto con molta attenzione.
0: Grande,
10: ma anche
0: grazie.
10: Quando non parlate di calcio mercato, ma specialmente, scusa Cecca, non mica ti voglio offendere, per carità, ma quel mattarello di Cecca, quando fa il mattarello, c'ha una simpatia che è unica, quindi ti seguo lo stesso, non ti preoccupare, anche se non mi dici di mercato, sei simpaticissimo.
0: Grazie Walter.
11: Era mio un problema anche la faccia, ora. A parte va benissimo a De Gea, ma se no damolo a Fagioli, no? Non so io.
0: Se resta
11: meglio di lui.
12: Era valido!
13: Buonasera, chiamo da Napoli. Così. Sono un tifosissimo della Fiorentina. Cosa pensate? È finito il mercato della Fiorentina? Ho appena cominciato.
14: Ragazzi,
0: no, finito.
14: A Nick gli si vuole bene, ma tanto bene. Però, se non mi ricordo male, la prima che ha dato questa notizia è stata una vostra collega, moglie di un ex giocatore della Fiorentina, riguardo Valdir.
15: Cicca, con Niccolò Santi siamo contenti tutti quanti. Forza Viola. Saluti da Claudia, da zia Claudia.
0: Grande zia Claudia.
15: Per il fidanzamento poi se ne parla, va?
0: Vai, giusto, giusto, giusto.
15: La terza opzione comunque.
0: Bene, bene.
1: Ciao Claudia, grazie.
0: Sì, però se è vero, ovviamente ti riferisci a Rossio, sicuramente Rossio Rodriguez sulla notizia, però ieri sera l'accelerazione,
1: la data
0: Niccolò Santi.
1: No, Niccolò sì, ma non Santi. Vabbè.
0: Gol.
1: Niccolò Ceccarini. Bene, bene, bene. Poi grazie a Tommaso Loreto per il suo
0: sì,
1: messaggio, che era nuovo, era un proprio
0: sì, era valido.
1: Era
0: sì,
1: valido proprio fatto lì per lì.
0: Assolutamente sì. Senti, 150 su YouTube, no, toccati, tanta roba. Bravi ragazzi.
1: Sì, ora siamo un po' riscesi, però insomma, e quindi il calcio mercato della Fiorentina ci chiedevano, è appena iniziato.
0: Certo,
1: direi.
0: Devo dire di sì, perché comunque servono ancora almeno 5 giocatori, li prenderanno.
1: Nel momento in cui dovessero trovare un accordo con il Trabzonspor per Ulai, siamo altri 25-30 milioni, questi sono in passivo di 60 milioni.
0: Sì, però non facciamo adesso noi i commercialisti della Fiorentina.
1: No, no, no.
0: Sicuramente se loro pensano di poter far questo è perché hanno avuto la possibilità, o quantomeno sanno eventualmente come rientrare, e allo stesso tempo hanno avuto un ok da parte della proprietà.
1: È sorprendente, cioè spendono,
0: certo, sorprendente.
1: Scusa, la scorsa estate la Fiorentina ha speso 92 milioni, al di là di quanto hanno ceduto, eccetera. Tutta l'estate. Adesso siamo a metà luglio e rischiano di aver speso la stessa cifra a metà luglio.
0: Eh sì.
1: Tanta roba.
0: Eh sì, e soprattutto
1: tanta roba.
0: Però, mi permetto di dire, in maniera migliore rispetto allo scorso anno, senza nulla togliere a chi c'era prima, ovviamente.
1: C'è dubbio.
0: Bene, siamo arrivati alla fine. Domani non si sa se andremo in onda. Questo naturalmente
1: come
0: dipenderà sempre dalla vostra volontà e dalla volontà anche di Cherubini e di Tonelli, che ormai sono i nostri editorialisti di riferimento, loro che ci mandano in onda. Se avranno voglia, saremo in onda. Se non saremo in onda, vorrà dire andremo al mare. Che dobbiamo fare, no, Nico?
1: No, no, noi per carità possiamo andare in onda anche dal mare, ormai ci sono mezzi che ce lo permettono.
0: Esatto,
1: quindi grazie a
0: tutti.
1: A Marco Cherubini.
0: Sì.
1: Marco Tonelli, Stefano Cherubini, grazie a Niccolò Ceccarini.
0: Grazie anche a Niccolò Santi. E
1: la linea
0: punto
1: va a Garrisca al Vento con il buon Giacomo Galassi, e quindi state con noi, c'è anche Chiara Andrea Bevilacqua.
0: Siamo forti, siamo grandi, siamo Viola, meglio.
1: A domani, ciao.
0: Sì, ciao.

0: Viola. Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Tombola viola, non bastava il poker, abbiamo calato anche il quinto colpo, un giovane di grande prospettiva, un Galacticos si sarebbe detto un giorno, anche se poi in realtà è giusto una la presenza con il Real Madrid e Valdepeñas, ma è sicuramente un altro arrivo che intriga, che incuriosisce e che in questo caso ci fa sentire anche un po' stile Como, no? Che ci sediamo al tavolo con il Real Madrid, discutiamo il futuro di un giovane talento e troviamo la quadra, peraltro battendo anche la concorrenza del Bologna che su questo ragazzo aveva messo gli occhi. Luca Calamai è qui, a forza di dirlo, ne compra uno al giorno, sta mantenendo la parola perché di fatto è praticamente tutto fatto per, vi dicevo, il quinto acquisto, Valdepeñas, terzino di spinta, giovane, di grande prospettiva, può fare anche il difensore centrale. A questo punto la difesa, o almeno una sorta di difesa, è già costruita,
3: sì,
2: con Jiménez, Vieri, Dragusin e Valdepeñas a sinistra.
3: Mi fai dire una cosa?
2: Basta, non parlo più.
3: No, no, fare una cosa. Possiamo fare i complimenti a Niccolò Ceccarini?
2: No.
3: Che ieri ha dato la notizia,
2: no,
3: prima di tutti?
2: No, perché se no, lo facciamo perché Paratici ci manda nel muro. Infatti Valdepeñas girava.
3: Sì,
2: allora
3: sì.
2: Ogni tanto qualcuno
3: no,
2: si vede.
3: No, e comunque
2: giusto.
3: Niccolò è stato bravissimo che ha dato la notizia prima di tutti, prima di Sky, prima di tutti, insomma. Quindi bravissimo. Il mercato è fatto di notizie che dai, di notizie che riprendi, valuti, questo è il mercato e quindi bravo, bravissimo, ed è un orgoglio per te direttore, ma penso per tutta la struttura di Radio Firenze Viola, averlo come uno dei nostri di riferimenti di mercato, e lo ricordo, lui è il direttore di tutto Mercato Web, quindi grande Niccolò, è solo l'inizio del mercato perché mi ha già sussurrato un altro paio di cose. Allora, io non pensavo si andasse a una rivoluzione così
2: ma poi questa poi a me intriga,
3: sì.
2: Il ragazzino, il Real Madrid,
3: sì, ma c'è di tutto, se te ci pensi c'è il filo conduttore, è che arrivano tutti di una certa fascia di età o comunque di un certo gruppo di età, e questo è bellissimo. Arrivano giocatori, in questo caso giovani,
2: 2006, ottobre 2006, sì. Quindi è quasi un 2006,
3: giovani ma con il marchio di fabbrica del Real Madrid, quindi tanta roba. È arrivato Jiménez, ma l'abbiamo ammirato nel Milan, squadra importante. Arriva Dragusin, Juventus e Tottenham. Arriva Vieri, Grêmio, che è una delle società importanti del calcio brasiliano, deve andare avanti, ecco, cioè voglio dire, arrivano a livelli importanti. Però lo confesso, ma io mi aspettavo una rivoluzione, ma non uno veramente uno sparpaglio,
2: sì, se
3: di questa maniera
2: così.
3: Io ho fatto il conto, i quattro titolari della difesa tutti nuovi, va bene? Atta nuovo,
2: sì.
3: I due attaccanti esterni saranno nuovi,
2: sì.
3: E arriverà un altro centrocampista nuovo,
2: quindi alla fine 2 e 3 della squadra dell'anno 8, scorso
3: 8-11 sono nuovi, a meno che poi non esca anche Fagioli, e potrebbero essere 9-11. Cioè, qui siamo di fronte veramente a lazzerare un mondo, cioè Paratici ha spazzato via un mondo, e ripartire da zero con una fascia di età che promette di far godere a Firenze, tifosi della Fiorentina, tanti talenti nel cuore della loro carriera. Poi la speranza è che qualcuno di questi diventi un giocatore da 100 milioni e lo venderemo, ma ne prenderemo altri fortissimi. Ecco, così si costruiscono le grandi squadre. E aggiungo, ora non ho le cifre precise, ma ribadisco che attacco 1.300.000 di ingaggio, Vieri con 900.000 euro di ingaggio, gli ingaggi sono con Dragusis che si abbassa lo stipendio per venire a non giocare in Europa nella Fiorentina. Ragazzi, queste sono cose che vanno a merito di un direttore sportivo che sta costruendo un qualcosa che accende tutti, che accende le fila agli abbonamenti, che arriviamo qui la mattina e siamo elettrici perché vogliamo sapere tutto di questi giocatori, perché abbiamo io ho la convinzione che salteremo sulla sedia per uno degli attaccanti esterni. Sai, io ho questa convinzione.
2: Fammi dire che da ieri è tornato a rimbalzare anche il nome di Arrokodare, che è questo attaccante del Wolverhampton, per il momento non convocato, e anche se poi abbiamo capito che per ora gli inglesi non sono così disposti a cederlo, questo per aggiornare che poi tutti gli altri reparti ci sono attività aperte. A centrocampo c'è sto Chiodo fisso, Ulai,
3: ma che,
2: quindi poi
3: ma Ulai,
2: si tratta,
3: ragazzi,
2: ancora
3: Ulai, stiamo parlando di livelli top. La Nazione ha già scritto di Ruggeri
2: come, cioè, rientro,
3: che Oso sarebbe
2: idee,
3: in stand by,
2: sì.
3: Perché prima, cioè, ragazzi, cioè, non lo so, uno scherzosamente ha messo la foto di Yamal, diciamo, quello del Barcellona,
2: da buon gufo, che i gufi non sono mai quello che sembrano, prima o poi bisognerà vendere,
3: sì, ma vendere qualcosa,
2: e forse parte anche, cioè, bisogna farla una cessione pesante. Io continuo
3: oggi
2: a crederlo.
3: Ma ecco, se arriva quello che salti sulla sedia, attaccante esterno, ma ti puoi preoccuparsi se va via Gudmundsson, ma chi se ne frega. Mi dispiacerebbe un po' di più per Fagioli, devo dire la verità, ma Fagioli va via solo a due condizioni: un'offerta indecente da un punto di vista economico, oppure una precisa scelta da parte dell'allenatore. Ma grosso, l'abbiamo sentito in conferenza stampa, quindi escluderei questo aspetto.
2: Però vedi il messaggio di Andrea, lo condivido molto, dice: ma siamo sicuri che poi alla fine Valdepeñas non sia una riserva? Perché comunque è un giovane, perché ha una presenza col Real
3: perché
2: Madrid.
3: No? Può capito? Essere.
2: Può essere.
3: Può essere,
2: certo,
3: ma perché no?
2: Che se la tua idea di corsia sinistra è Ruggeri e la prima riserva un giovane del Real Madrid.
3: Dopodiché ieri
2: effettivamente viene da dire piglia tu bomba a mano sugli esterni.
3: Ieri abbiamo parlato con un collega bravissimo che cura il... che conosce tutto del calcio spagnolo, Alain Valnegri, e quando ha messo la parolina Bale,
2: cioè,
3: parlando di Valdepeña, Lorete è schizzato sulla sedia.
2: Poi calma,
3: meno.
2: Certo, però se guardi i video che lasciano il tempo che trovano, però nella seconda squadra del Real Madrid, che quando accelera ha oggettivamente un'accelerazione imprendibile. Ripeto, una presenza con Real Madrid, quindi viene dalla seconda squadra.
3: Esatto.
2: Tutt'altro, dovremo
3: anche
2: dargli
3: Nico
2: tempo.
3: Pazze. Anche Nico Paz veniva dalla seconda squadra.
2: Bene.
3: Allora, 348-7513-933. Saremo due ore in compagnia degli amici di Lady Radio. 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055771 171. Ragazzi, cavalchiamolo questa gioia. Poi ci sarà il momento in cui tireremo un po' il freno, ma se oggi, dai, se freniamo oggi, ma che roba è questa?
2: Ma infatti, guarda, il mondo rivoltato. Ieri facevo il calcolo: 52 giorni tra Fiorentina e Atalanta, 1-1, l'ultima di campionato. E ieri, in 52 giorni, la gente è tornata a mettersi in coda
3: per gli abbonamenti. E tanto quello è il termometro.
2: Ma
3: no?
2: Soprattutto, come ci scrive Mattia, io non ho paura, è l'eccessione. Parati ci può vendere chiunque, per me, soprattutto dopo la stagione appena passata, c'è la fiducia totale nelle mosse del DS.
3: Ma potrei aggiungere agli continui innesti che vanno a consolidare grosso, cioè, caro Tommaso, grosso non è arrivato alla Fiorentina con la forza di un grandissimo allenatore, è arrivato anche perché probabilmente Paratici gli ha detto: io ti prendo perché mi piace, però preparatore dei portieri lo scelgo io, lo scelgo io, alcuni dei tuoi collaboratori li scelgo io, perché vuole creare una struttura che accompagni un allenatore che ovviamente rappresenta un punto interrogativo. Non rappresenta un punto interrogativo invece quello che suona la carica di palla al centro, che è: chi si compra Flash?
4: Chi si compra
5: Flash?
6: Nuovo colpo in entrata per la Fiorentina, che ha chiuso per Victor Valdepeñas, operazione in via di definizione, si farà a titolo definitivo per 8 milioni di euro. Classe 2006, Valdepeñas è cresciuto nelle giovanili dei Blancos, tant'è vero che, come sappiamo, il Real Madrid tende a mantenere delle formule di controllo sul percorso di crescita dei propri talenti, e infatti manterrà il 50% sulla futura rivendita di Valdepeñas, e tra l'altro anche una recompra, quindi se il prossimo anno anno vorrà il Real potrà riprendere il giocatore. Nel cui contratto, nel caso in cui rimanesse alla Fiorentina, sarà inserita una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, peraltro, contratto che dovrebbe durare per i prossimi 5 anni, sempre appunto che Real non faccia valere la recompra. Quindi Valdepeñas Fiorentina è fatta. Per quanto riguarda le altre entrate, la Fiorentina è sempre molto attenta al fronte Oulahi. Tra l'altro il giocatore ha già dato la sua apertura al club viola, oggi rientrerà in Italia dopo i mondiali e se potrà entrare nel vivo della trattativa con il Trabzonspor che chiede 25-30 milioni e la Fiorentina che si è spinta a un'offerta da circa 20 milioni, quindi ancora c'è distanza. Fondamentalmente i viola dovranno fare un'uscita per trovare i fondi per poter finanziare la trattativa per Oulahi, che piace tantissimo al DS Paratici. Moreno è uno dei giocatori diciamo più richiesti sul mercato, la Fiorentina conta di fare più o meno un incasso da 12-14 milioni per il giocatore. Su di lui ci sono lo Strasburgo e il Monza, ma anche dei club della Liga, in particolare parliamo del Getafe e dell'Espagnol, con l'Espagnol la campo più verosimile perché il Getafe, avendo problemi economici, potrebbe al massimo permettersi la metà di quanto chiede la Fiorentina. Chiudiamo con un altro nome per quello che riguarda le fasce, sto parlando di Arokodare del Wolverhampton, giocatore in uscita, la Fiorentina lo sta seguendo, ci sono già stati tra l'altro degli abboccamenti in passato, però non è una trattativa semplice perché il profilo è alto, dipenderà anche da altri fattori come la volontà dello stesso giocatore, c'è da capire infatti se Arokodare vorrà trasferirsi a Firenze. Il fatto sta che i viola lo seguono e quindi è una trattativa da tenere assolutamente d'occhio per il prossimo esterno offensivo. Tra l'altro i viola continuano ad aspettare notizie dal Burnley per Coleosho. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: E vabbè, un po' di telenovela, un po' di nome sospeso, un po' di tormentone ce l'abbiamo lo stesso, penso a Coleosho, penso agli esterni lì.
5: Certo.
2: Lì non lo so, ci penserà Simone Bernabei a aggiornarci, perché qui ogni giorno che passa il fronte esterni forse è quello più difficile.
3: E sorprende il fatto
2: da capire.
3: Che poiché ne devono arrivare tanti,
2: ancora
3: con sfaccettature
2: nulla.
3: Diverse, Paratic ci ha abituato che boom boom prende e va, no? E praticamente ha cambiato tutta la difesa. Lì, eppure avendo dei giocatori, e come vedete da Valentini a Moreno, io temo che anche Comuzzo Pongracic, uno dei due potrebbe finire per uscire, lì ha risolto praticamente quasi tutto, perché continua a pensare che Oso, magari Ruggeri, io spero Ruggeri naturalmente possa arrivare. Sugli esterni, Simone, siamo, perché ancora non ha, per me lui punta un obiettivo top, stra top, e quindi non ha, lì probabilmente non è la prima scelta la Fiorentina, però
2: sì,
3: almeno
2: ecco,
3: uno dei quattro
2: devo
3: me l'aspettavo,
2: dire anch'io. Ora Niccolò forse dice eventualmente adattabile, però ecco, per capirsi Arokodare a me sembra più prima punta e non esterno,
5: sì,
2: di quelli che cerchiamo noi, no, alla Bakayoko, alla Coleosho e così via.
5: Sì, intanto buon pomeriggio a tutti. Insomma, la sensazione è un po' questa, ti dico la verità, che in realtà il nome, quello vero, quello forte, quello che scalda gli animi, non sia ancora uscito, un po' in pieno stile di questo primo Paratici viola che abbiamo visto in questo inizio estate. Ecco, di fatto sono tutti nomi un po' a sorpresa, un po' emersi così, quando le trattative erano veramente vicinissime,
2: sì,
5: vicinissime,
2: sì,
5: alla chiusura, e la sensazione è un po' questa. Ora sai, c'è da dire una cosa, gli esterni d'attacco li cercano un po' tutti, li cercano anche le grandi squadre, quindi probabilmente sai, è un po' più difficile andare a lavorare lì, cioè il Dragusin, Latta anche in un certo senso, perché sai, centrocampisti poi ce ne sono tantissimi, li vai a prendere magari un po' meglio tu Fiorentina. Gli esterni d'attacco sono materiale di ricerca anche delle grandi
3: squadre,
5: soprattutto
3: se te cerchi quelli di livello, chiaramente.
5: Esatto, e quindi che non ce ne sono così tanti, se ci pensate, i giocatori quelli bravi che saltano l'uomo, che,
3: sì,
5: ti fanno gol, quindi probabilmente insomma la Fiorentina in questo momento è in una fase un pochino di attesa, perché sta cercando anche di capire come si muoveranno un po' tutte le altre big. Ma guarda, ti faccio un esempio, il Milan che ha messo in vendita Rafael Leao, quindi Rafael Leao, per dirti, è uno dei grandi esterni d'attacco sul mercato, poi lo dovrà sostituire adeguatamente, quindi il Milan è una delle squadre che sta cercando esterni d'attacco, la Roma, che gioca la Champions, è una delle squadre che sta cercando gli esterni d'attacco, e questo restando fermo all'Italia, ovviamente anche all'estero c'è attenzione su questi giocatori. Da qui mi viene da dire la lettura sulla fase un po' di stallo, mettiamola così, degli esterni offensivi.
3: Io mi aspetto però che qualcosa arrivi, anche in tempi abbastanza rapidi. Poi ci possono essere le trattative, Simone, legate agli scambi, no? Se il Napoli veramente aprisse a Dodò e aprisse la cessione di Lang, lì si potrebbe immaginare qualcosa?
5: Sì, però io ho un po' la sensazione che in realtà la Fiorentina la questione Dodò la vorrebbe risolvere abbastanza alla svelta. Il Napoli, da quello che continuano a dirci, è che per ora Lang se lo tiene, nel senso che Allegri lo vuol valutare. Guarda, fra l'altro ha parlato oggi in conferenza stampa, ha detto: io questi giocatori sì, li conosco perché sono giocatori bravi, giocatori forti, però io li voglio vedere, li voglio allenare e voglio capire cosa ci posso fare. Quindi Lang secondo me rientra perfettamente in questa descrizione. Lang non piaceva assolutamente a Conte, quindi lo hanno spedito via, l'hanno spedito in Turchia a gennaio, però è stato un investimento forte del Napoli, 25 milioni cash, e adesso De Laurentiis gli sta dicendo a Allegri: tu valutali tutti, compreso Lang, e quindi lì passerebbero ancora un po' di settimane, e la sensazione che ho io è che Dodò, la Fiorentina sia quella di Dodò, sia una situazione che voglia risolvere quanto prima.
3: Anche se temo che Dodò non sia la prima scelta nemmeno di nessuno, cioè di quelli che possono essere interessati, è magari un'ottima alternativa. È evidente che lì sarebbe importante sperare che magari Lang, perché Lang io nei quattro ce lo vedo bene, cioè secondo me ci starebbe benissimo nei quattro. Cioè Lang, Coleoscio, parto da questi due, poi vado a cercare, se lo riesco, perché se riesco ad annacquare il costo di Lang, se non a quasi azzerarlo, perché se io ti levo un problema, te levi un problema a me, io levo un problema a te, e il Napoli si risolve il problema con Dodò e noi ci possiamo risolvere un problema con Lang. Coleoscio è una trattativa a 10-11 milioni, sì. Quindi ricordatevi che c'è da vendere Gudmundsson lì. Tra l'altro poi ti chiedo se si è mosso qualcosa, perché qui c'è un silenzio totale su certi giocatori. E intanto che fa la faccia Tommaso?
7: Ma che fa la faccina? Quella è tutta roba da 20-25 agosto, ritorna?
5: Sei esperto anche te di mercato, Luca. Un po' di soldi in cassa servirebbe.
7: Ma ora
5: adesso
7: non ti ci vengono, secondo me, su questo. Un altro nome, poi ci arriviamo sulle potenziali cessioni. Però, per esempio, un altro vedevo, c'è chi lo scrive anche su messaggio, probabilmente è Pongracic, quello che sarà, immagino, sei rifiato. Se no abbiamo cinque centrali.
5: A me dà più l'idea Comusso, te lo dico sinceramente. Secondo me sì, fra i
3: però
5: due.
3: Però l'idea sarebbe Comusso in prestito. Quindi vorrebbe dire Pongracic che
7: ti dà soldi.
3: Non fai cassa. E poi sai, Simone, il problema è: Pongracic ce lo fa la riserva a Dragusin?
7: Ma
3: perché poi, non essendoci le coppe, è qui, da qui avanti si gioca una volta a
7: settimana. Tra l'altro
5: Pongracic non è che abbia fatto una stagione straordinaria da dire si è meritato sul campo la titolarità
7: roba, perché qui sembra che noi siamo i commercialisti che dicono devono rivendere, devono rientrare. Non lo diciamo per questo, lo diciamo perché un po' abbiamo intuito che comunque c'è già un'opera di cessioni in corso, certo, sui 14-15 milioni l'hai già messi da parte, e abbiamo capito che comunque c'è in ponte, no, di rientrare,
3: comunque, cioè, sei meno 28,
7: non,
3: giusto,
7: è che, non è che stanno dicendo tranquilli, c'è 200 a disposizione. Abbiamo capito che nei loro piani c'è, cioè, giustamente, inevitabilmente, un po' di rientro.
5: Ma anche
7: necessario,
5: perché oggi insomma la Fiorentina in rosa a cazzotto una quarantina di giocatori, di che te ne fai, voglio dire, cioè, dai Baracca, ce ne sono tantissimi, voglio dire, è chiaro che qualcosa devi vendere, qualcosa probabilmente devi, fra virgolette, regalare, però ecco, un po' di cassa va fatta anche per avere poi disponibilità, liquidità per muoversi sui famosi esterni di cui parlavamo prima, perché ce n'è quattro da comprare.
3: Devo dire che se qualcuno ci porta 12-14 milioni per Moreno, datemi nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, perché ho qualcosa a vendere anch'io.
7: Bologna, dice, ha fatto tanto bene.
3: Tanto bene, retrocesso. E quindi...
7: Però è piaciuto.
3: C'ha
7: mercato.
3: Il Real Madrid lo vuole. Ha detto, guarda, ci pensi. No, sto scherzando.
7: Guarda,
3: ma io
7: sulle spiagge spagnole si parla solo di Moreno.
3: Io ti dico che al limite, voglio dire, Valentini che viene dal Boca nazionale, era
7: non
3: un potenziale, aveva fatto bene al Verona fino all'anno, ma comunque noi siamo ben contenti se fanno. Io mi aspetto qualcosa sugli esterni, dai, per iniziare prima della partenza per la tournée inglese. Io mi auguro che qualcosa arrivi. Ulai esclude Fagioli, oppure Ulai con Fagioli, con Atta, con Dur, con sono tanti, con Brescianini.
5: Sono tanti. Io continuo ad avere questa sensazione che Ulai, ragazzi, piace, è un obiettivo. Se trovano la quadra economica o il Trabzonspor lo prendono. Non è il famoso Matic di cui abbiamo sempre parlato, però è un centrocampista più muscolare, più di sostanza rispetto a Fagioli. Credo che l'eventuale arrivo di Ulai presupponga una partenza di Fagioli. Io continuo a vedere una cessione di un big, di uno di quelli che ti portano tanti soldi in cassa, come inevitabile o quasi inevitabile, e secondo me più Fagioli di Ken, perché alla fine sono quei due quelli che ti portano,
3: sì, gli unici che possono alzarti i soldi veri. Perché lo ripeto, eravamo a meno 28, va bene, più aggiungici gli 8 di Valdepeñas, quindi siamo a questo punto a meno 36, d'accordo, su cifre ufficiali, ecco, sì. Non è che stiamo, e non calcoliamo i 20 milioni di Dragusin, perché quelli sono legati
7: dalla 23esima,
3: e non mettiamo nemmeno i 10 di bonus di Atta in tutto questo, no. D'accordo, quindi noi stiamo su quelle che sono le cifre. È chiaro che se devi comprare 4 esterni, io faccio anche una media, poi prenderai qualcuno in prestito, metti 10?
7: Sono già 40,
3: magari uno o due li prendi in prestito, ma sono 40.
5: 35, magari 40. Per uno che ne serve 20-25,
3: esatto,
5: invece che 10.
3: Ci fatto a 40. E poi, ragazzi, se devi ancora prendere, punti ancora Ulai, che sono altri 20, se ti va bene, altri 22, 25, 25 company, non lo so, poi alla fine. Però ecco, io quello che mi sorprende, Simone, sì, è mentre trovo normale, naturale, in questo caso devo dire fatto anche in maniera estremamente con principio, che si vede frutto di un suo percorso, trovo normale che Paratici sia bravo a nascondere gli obiettivi dei giocatori che compra, no?
5: Assolutamente.
3: E questo gli va a merito. Se qualcuno volesse Fagioli, cioè ora non siamo al 23 di giugno o al 24 di giugno, non è ancora finito assolutamente niente, ma siamo oggi, se non sbaglio, siamo al 14 di luglio, no? Ma si leggerebbe qualcosa di qualcuno, uscirebbe qualcosa di società che possono essere interessate?
5: Non sai, in Inghilterra però, questo secondo me Paratici lo ha imparato lì, in Inghilterra sono molto bravi a nascondere gli obiettivi un po' fino all'ultimo. E c'è da dire un'altra cosa: il mondiale sta un po' bloccando il mercato delle big, delle squadre che hanno potere di spesa. Io credo che già dalla prossima settimana si inizierà a muovere qualcosina in più, ecco, mettiamola così. Guarda, stavo un attimo facendo un ragionamento su questi 36 milioni che hai detto tu che la Fiorentina ha messo,
3: e questi ad oggi
5: sono grosso modo quelli, qualcosa più qualcosa meno, che ti porterebbe un giocatore come Fagioli in cassa, quindi andresti, sì, a, diciamo così, compensare un po' tutto quello che hai speso fino ad oggi. Con questo io non è che sto mandando via
3: la
5: Fagioli,
3: domanda,
5: però,
3: la domanda ti faccio: ce li porta qualcuno secondo te 30 milioni per Fagioli?
5: Secondo me fra i 30 e 35 arrivano senza problemi. Li trovi in Inghilterra, in Italia mi sembra molto difficile, perché c'è l'Inter che può spendere, ma non è sicuramente un obiettivo dell'Inter in questo momento Fagioli. Le altre poco, la Juventus lo vediamo quante problemi ha nel chiudere qualsiasi operazione. Siamo lì in Inghilterra.
3: No, convinto. Allora, domani, se non sbaglio, chiude la clausola rescissoria di Ken, che domani è il 15. eravamo convinti che non sarebbe successo niente. Ti stupisce però proprio questo silenzio, cioè, perché ci può essere, come ci ha scritto giustamente un amico l'altro giorno, dice magari c'è, ci sono dei club che trattano per 40 milioni, non per 62 della Cloud. L'unica voce poi subito smentita era roba dalla Turchia, da Fenerbahçe, che poi era il Fenerbahçe che diceva che era la Fiorentina che offriva, o comunque gli agenti, non... secondo te qualcosa c'è, o in questo momento proprio Ken è in un'area neutra, probabilmente aspettando che si muovano poi i grandi centravanti, è ferma che Vlahovic che è scadenza anche lui,
5: è un giocatore libero sul mercato,
3: qui non c'è da pagare nemmeno 62 milioni, cioè non trova squadra Vlahovic per ora.
5: Tutti si sono un attimo fermati per quanto riguarda Ken, per il fatto che c'è appunto questa clausola, quindi anche la Fiorentina per il momento si trincera lì dietro, dice, c'è la clausola, sai mai che arriva l'Alcazia di turno, quello che l'anno scorso voleva Ken, te li porta, a quel punto insomma secondo me la Fiorentina sarebbe abbastanza contenta, ecco, se portassero questi 62 milioni.
3: È come dargli torto,
5: come dargli torto, cosa che non succederà, però ecco, finora la Fiorentina ha detto vabbè, noi rimaniamo fermi, sai mai che arriva un arabo che ce li porta. In Premier League o dove piace Ken, per il momento sono fermi, dicono intanto lasciamo scadere questa clausola, visto anche che la Fiorentina si trincera dietro queste cifre, e poi eventualmente andiamo a trattare. Ora vediamo, in Italia sinceramente non vedo sbocchi, non vedo spiragli. Io credo si potrebbe aprire qualcosina in Spagna, non lo so, cioè vado al ragionamento, un Atletico Madrid che vende Sorloth alla Juventus per 30 milioni, ma secondo me un pensierino su Ken ce lo potrebbe fare. Come sì, concetto, come dico,
3: anche
5: perché
3: ricordiamo l'aveva già trattato
5: come ragionamento,
7: però
5: esatto.
7: Dico, dopo l'hanno rispedito a casa
3: perché dopo le visite mediche.
7: Però, tra l'altro lui ieri non vorrà dire nulla, magari ci fosse un medico.

0: quest'anno una sì, due no, perché poi gli fa male la caviglia, c'è dei giorni in cui sta bene, c'è dei giorni invece non cammina.
1: Faccio anche un altro ragionamento, magari anche chi è interessato dice, ma aspettiamo
2: vedere,
1: un attimino,
2: vediamolo
1: facciamolo
2: un campo.
1: Ripartire, esatto, vediamo come
2: va
1: sta.
2: Va bene, insomma, davvero. Qui ragazzi tutto c'è, notizia citto continuo, per cui ringraziamo Simone
1: a voi.
2: E tutta la famiglia anche.
0: Quanto dura Allegri a Napoli?
1: Secondo me dura. Anche secondo me è uno dei pochi che
0: anche
1: riesce a
0: secondo
1: prendersi
0: me funziona
2: con... dei cavalli,
0: la
2: porta lì a vedere l'ippodromo.
0: C'è l'ippodromo a Napoli.
2: Li può comprare i cavalli.
0: Non lo sapevo. Io facevo più Milano,
2: sì,
0: quella
2: dove,
0: zona
2: dove
0: lì,
2: si gioca, ci sono anche napoletani.
0: È vero, per indole.
2: Beh. Allora 348 7533933, messaggi audio scritti per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171. Tra poco alla ripresa faremo anche un focus su questo Ulahi che piace. Ci si ferma.
0: Ulahi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Io ho un'idea che Paratici ha acquistato prima per due motivi: per non essere ricattato in caso di vendita di giocatori e poi necessità di acquisto, e quindi per poter più comodamente, senza grosse ritorsioni o ricatti, vendere in un secondo tempo, appunto. Probabilmente a questo signore non gli si deve insegnare niente, forse bisogna imparare un po' tutti. Ecco perché c'è il nuovo corso e c'è una nuova era che si sta aprendo per Firenze e la Fiorentina. Ciao.
6: Buonasera Radio Firenze Viola, signor Calamai. Io credo che magari anche grandi club attualmente non si fanno avanti perché magari Ken ha delle condizioni fisica, ha una condizione fisica o un problema fisico, e quindi spendere tutti quei soldi senza avere certezza diventa anche difficile. Che ne pensate?
7: Allora, buonasera, una domanda. Gianlucone Viola. C'è la possibilità di un colpo tipo un Salah a zero, oppure lo stesso Vlahovic, oppure ecco un altro colpo a zero tipo Kessié, che magari potrebbe infiammare il nostro mercato al di là degli ottimi acquisti fatti finora? Sapete niente?
0: Beh, guarda, poi avremo Andrea Sannattasio, che ieri sera so che insomma va raccolto qualcosa su un sondaggio, probabilmente qualche informazione su che sì, l'hanno presa. Penso che lì ci siano oggettivamente dei problemi di ingaggio insormontabili. Lo stesso vale per qual era l'altro nome che ha fatto? Salah svincolato, va a prendere 8, 9, 10 dove gli pare, sostanzialmente.
2: Vlahovic chiede 12, che pensate, non lo so, io credo che ora si cercano altri profili. Ecco, credo che Paratici oggi lavori su altri profili, di un'altra età, di un altro percorso, un altro progetto. Poi per carità, se arriva l'occasione giusta, perfetto. No, mi si è acceso un po', mai dato un pensiero. Sai, c'era un direttore della Fiorentina che
0: è passata un po' così ieri su Ken.
2: Sì. Ma hai dato un pensiero?
0: Guarda,
2: la tua riflessione,
0: Stefano Cherubini, che è di là dal vetro, dalla lunga diretta, fra l'altro ve lo ricordo ancora, ovviamente noi ci saremo, un inviato al Viola Park, ringraziamo anche la Fiorentina, abbiamo l'opportunità di darvi proprio le immagini, peraltro abbiamo immagini dalle tribune con i nostri inviati e immagini della Fiorentina, quindi chi non potesse essere al Viola Park a seguire l'allenamento stia con noi e anche sul canale 92 del digitale terrestre, se vuoi te lo faccio rivedere, perché ieri Scarpini da calcio
2: ma hai dato un pensiero, perché
0: un lavoro magari ora ripeto, noi non abbiamo né le conoscenze né le informazioni specifiche, certo è che pronti via ieri non era completamente con il gruppo, quindi poi di magari bisognerà capire.
2: Stiamo parlando di 2 mesi e mezzo, ragazzi, non di 10 giorni. Va bene.
0: E tanta fisioterapia.
2: Ci informeremo, però capisco la riflessione che faceva il nostro amico, dice forse che grandi club

0: qualche dubbio sulle condizioni fisiche di Ken ce lo possano avere, quindi magari lo aspettano di vedere in campo nelle prime amichevoli. Mi sembra una giusta riflessione. E allora, Paratici ci ha scelto di comprare prima in alcune situazioni, ma non è proprio come l'ha raccontata l'amico. Cioè, il problema devi decidere da chi, uso il termine virgolette, con le virgolette, da chi ti vuoi far ricattare. Se ti vuoi fare ricattare da quelli che ora hai qui e ora ti possano dire, faccio l'esempio di, che ne so, di Dodò invece che di Gudmundsson, invece di un centrocampista fate voi, invece di Pog, vabbè io resto, dice, ma noi ti vogliamo vendere, no, ma io resto, oppure vo via per due lire.
1: La situazione di Gosens, dici,
0: ma anche di Dodò
1: e
0: anche
1: di altri, di altri. Dico,
0: oppure
1: può essere quella
0: di farti ricattare da chi sa che hai preso i soldi, ti viene a bussare, dice, no, per Loreto me ne bastano 10, tu se vieni i soldi me ne da 15. Ma in entrambi i casi, ragazzi, sono scelte che comportano poi delle sofferenze in qualche parte della trattativa.
1: C'è Stefano in diretta.
0: Ciao
1: con noi.
0: Ciao Stefano, grazie di essere con noi.
2: Ciao, buongiorno, cioè buonasera, siamo in pomeriggio, no?
0: Fa solo caldo, come... giorno e sera, ma fa caldo, l'unica cosa si può dire,
2: siamo
0: che è
2: fatti, siamo fatti. Se se ne fa la fa ancora più caldo.
0: Bravo, c'hai ragione.
2: No, volevo dire, siccome all'inizio si diceva, soprattutto molti dicevano, che non avrebbe potuto cambiare tutti i giocatori, e mi sembra che la strada la sia un po' diversa.
0: Sì, completamente diversa.
2: Io ho pensato a due cose. Una persona come Fabio Paratici, che doveva anche lui rifarsi in un momento non brillante della sua carriera da direttore sportivo, si viene a Firenze e accetta una proposta di far strano alla Fiorentina, che mi sembra normale accettarla, perché la Fiorentina è normale che dovesse fare qualcosa di diverso.
0: Sì.
2: Ora non così come sta facendo ora, però dico io, ma noi o voi ai suo posto, quanti giocatori avresti lasciato la Fiorentina l'anno scorso? Perché se io ci penso mi rimane di stomaco e vado da giù.
1: Si è detto, Stefano, De Gea e Fagioli, almeno dal mio punto di vista, io avevo riparto,
2: ho capito,
1: insomma, loro
2: però
1: due, non altri.
2: In questa scelta non c'è solo un aspetto tecnico, c'è un aspetto morale,
0: sì, è vero,
2: e mentale, sì. Perché un allenatore nuovo arriva, e Paratici anche, viene da un'esperienza totalmente diversa da molti, è chiaro che bisogna misurare gli uomini, oltre alla tecnica, bisogna misurare gli uomini, perché per questa stagione nuova devi mettere gente con le contropalle, non gente che l'anno scorso
1: Sacro santo,
0: hai perfettamente ragione.
1: Totalmente,
0: perfettamente. Quindi, ragione. Sì.
2: E quelli che fanno fuori, o dico, non sono all'altezza, sta la Fiorentina, ma a livello morale, non sono tecnico.
1: Dici anche Gosens, Stefano, ma lì secondo me ci manca qualche dettaglio a noi.
2: Non discorso fisico.
0: Okay, sì, loro sanno che ormai il meglio è dato, dai, diciamo così.
2: Per me chi infortuna troppe volte, allora ne faranno discorso fisico, perché Gosens e io un tiro mi fa male sul pomo, poi ci manca, perché è un ragazzo troppo intelligente.
0: Sì, ma poi serio, un professionista. Grazie Stefano, come sempre un piacere. No, anch'io non mi aspettavo un profondo rinnovamento, ma così proprio, ragazzi, a reparti interi vengono cambiati. Cambiata tutta la difesa, cambiate tutte le attaccanti esterni, si va verso il cambio di due terzi se non tutto il centrocampo. Se arrivasse l'offerta di Ken, cambiano anche l'attacco, ragazzi, cambiato allenatore. Serve un grande direttore, perché poi tutto
1: c'era un messaggio. Innanzitutto, ragazzi, l'abbiamo anche ospitato, quindi non c'è nessun problema a segnalare il buon Lorenzo Lepore, continua a riferire di grossi passi in avanti sulla I, sono tutti al lavoro, quindi non appena avremo conferme o aggiornamenti,
0: certo,
1: a parte nostra ve li daremo. Vi ringrazio che mi riferite i vari tweet. No, c'era un messaggio interessante che diceva: Grosso sarà in grado di guidare quella che sta diventando una Ferrari?
0: Ma guarda, al di là della Ferrari, e poi la giriamo anche al nostro graditissimo ospite, questa domanda non è solo una Ferrari, ancora non si sa che macchina è la Fiorentina,
1: no,
0: ma è una macchina
1: poi c'è da chiudere,
0: che devi assemblare, cioè, no?
1: Nel ecco, senso sarà... c'è da vedere il primo settembre sulla griglia di partenza com'è,
0: e c'è da mettere da costruire la macchina, poi insomma. Speri di trovare la Ferrari, o meglio ancora, che so, la Mercedes, chi volete voi. Ecco, la domanda la giriamo a un grande maestro di calcio, a un direttore, Malù Pasincato. Ciao Malù.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Grosso, secondo te è in grado, e io aggiungo però, fatemi aggiungere, con avendo alle spalle Paratici, che non è poco avere alle spalle una figura così, di ricostruire tutto da capo come sta facendo la Fiorentina?
3: Assolutamente sì, perché è stato scelto per fare questo lavoro. Questo mercato che possiamo incominciare a dire roboante di Paratici non mi sorprende, penso che le nostre frequenze sono sempre qui a testimoniare che le cose bisogna dirle prima. Ha accettato una sfida con la testa voglioso di fare qualcosa di importante, perché comunque quando lui muoveva anche i suoi primi passi da ex calciatore nel mondo dirigenziale, la Fiorentina erano i momenti in cui la Fiorentina faceva le Champions League, dunque era una Fiorentina di un certo lignaggio, e lui, il fatto di voler portare la squadra a tornare a quei fasti, mi dà veramente una carica pazzesca, e i blitz, i giocatori che stanno arrivando e i soldi che si stanno mettendo, significa che veramente c'è un progetto solido che è commisso, è dato carta bianca e il portafoglio anche per poter operare. Questo per me è fondamentale, e di conseguenza assolutamente la Fiorentina, anche con la PIL che c'è appunto un direttore di questo livello, fa sì che adesso i giocatori vogliono venire, perché tutti capiscono che la stagione sfortunata come l'anno scorso sono quelle cose che capitano ogni tot di anni, quest'anno assolutamente non sarà così, e la Fiorentina, lo dico fin da subito, sarà una delle protagoniste.
0: Allora, vengo in te, sei padrone di tutto il calcio, ma chiaramente
1: parliamo di Ulai,
0: ecco, per la tua storia, per la tua origine e tutto, per come racconti la Coppa d'Africa eccetera, Ulai è uno dei tuoi, dei
1: anche
0: tuoi ragazzi,
1: anche perché quello che ci arriva è una sorta di work in progress, che è diverso da smentire.
0: No, ci si lavora. Si può fare,
1: quindi
0: secondo
1: ci
0: te?
1: Stanno lavorando.
0: Come si può fare, insomma, a fare? Scusami questo gioco di parole. Avventura. Come si può fare a fare?
3: Allora, innanzitutto spieghiamo chi è Chris Inao Ulawi, che è questo giocatore della Costa d'Avorio, giocatore del 2006, che dal Bastia è passato al Trabzonspor in Turchia. È uno dei migliori prospetti del presente, ma soprattutto del futuro africano. Vuol dire che sarà uno di quei giocatori che l'Africa terrà come quei giocatori con cui, quando si parla del nostro continente, bisogna parlare per forza anche di questo giocatore. È un giocatore dotato di una tecnica importante, una visione di gioco, dunque possiamo dire quei giocatori un po' in via di estinzione, no? Perché è, tra virgolette, fisicamente piccolino, ma una tecnica e una velocità di ragionamento veramente di alto livello, come erano i giocatori tipo come Pirlo, come Xavi. Cioè,
0: guarda,
3: veramente...
0: noi ci hanno fatto anche come paragone un po' Pizzarro, capacità di vedere il calcio prima.
3: Volevo aggiungere anche appunto Pizzarro, che da quelle parti ha scritto pagine importanti. Dunque, veramente sono quei giocatori che oggi si fa fatica a trovare, perché se voi fate caso, questi giocatori che abbiamo citato nel calcio moderno veramente si contano sulle dita, e dunque quando ti capita di trovarlo e di poter lottare per portarlo nella tua squadra, devi fare l'impossibile. Il Trabzonspor, come tutte le squadre turche, oggi hanno soldi e vogliono vendere a bei soldi, vogliono capitalizzare il fatto che ha fatto un buon mondiale, e di conseguenza
0: quindi non li prendi per il collo, ecco, per capirci, non è che li prendi per il collo,
3: assolutamente no, anche perché la Fiorentina giustamente espone il giocatore in maniera concreta, ma sa che comunque ci sono sirene inglesi, sirene spagnoli, sirene tedesche, cioè, per esempio in Germania c'è Lipsia che ha messo gli occhi, dunque non è che si parla di squadre di secondo piano,
1: certo, no. Poi loro ci devono dare Bakayoko, quindi di, insomma, sì, pensino a darci Bakayoko
3: parametrato in posizione da top team, dunque il fatto della Fiorentina voglia giustamente prendere solo perché sa che questo giocatore, oltre per il presente, ma può essere anche poi una plusvalenza sicura per il futuro.
0: Certo, certo. Senti, te che lo conosci proprio bene a fondo e hai una competenza assoluta, ti chiedo che ruolo è lui, ne può fare probabilmente più di uno, però il ruolo vero di Ulai qual è?
3: Ma il ruolo vero per me, io lo vedo bene quando è in cabina di regia,
0: ecco,
3: quando quindi comunque prende il secondo pallone e fa girare la squadra,
0: quindi al posto di Fagioli, per dire, si potrebbe rimettere Fagioli a fare la mezzala praticamente.
3: Sì, potresti fare così, ma puoi fare girare anche tutti e due insieme, no? Perché comunque dipende, se tu giochi magari col sistema 4-2-3-1, che è un sistema che spesso nel mondo francofono e anche in Africa utilizziamo spesso, puoi far giocare anche tutti e due insieme, come dire il famoso doppio play, si dice,
0: sì,
3: no?
0: Sì.
3: Che poi oggi, perché tu i giocatori che giocano in quel ruolo lì devono sapere fare tutti e due, e questo che ha come caratteristica anche importante, che lui è bravo anche a recuperare il pallone,
0: ecco,
3: non va palloni,
0: ecco,
3: nonostante solo, cioè, anche in fase di non possesso è uno, è un disturbatore, è uno che va sempre lì in pressing. Difatti nella partita contro la Germania notavi che era il più piccolo in mezzo a tutti quanti, ma era quello che comunque era su tutti i palloni. Hit map che era stato fatto di quella partita era qualcosa di veramente micidiale, ti faccia vedere che è un giocatore dappertutto, e anche non lesina andare nei contrasti anche con giocatori strutturalmente più grossi di lui.
0: È che andava preso prima dei mondiali, Malù, possiamo dirlo, questi giocatori, perché lui è il mondiale gli è stato da vetrina ulteriore, inutile nasconderlo.
3: Prima
0: ragazzi,
3: della Coppa d'Africa, appunto, Sport Italia, avevo detto che ci sono tre giocatori, parlavo di tutte le nazionali, ma in questo caso parlando della Costa d'Avorio, avevo detto ci sono tre giocatori da andare a prendere oggi, dunque eravamo,
0: esatto,
3: a gennaio, che erano appunto Inao, Diomande e Bazuma Matuè, e tutti e tre sono giocatori, Diomande verso Paris Saint Germain e Bazuma Matuè è Newcastle, e adesso in lavoro conteso tra Italia, Spagna, Germania e Inghilterra. Dunque,
0: certo,
3: bisogna assolutamente prendersi qualche rischio in più, dico, non bisogna aspettare la competizione che battezzi che quello è un giocatore con dei crismi del campione, deve avere la forza e la convinzione di intervenire prima.
0: Certo. Senti, capitolo attaccanti esterni, so che Paratici ha detto, gli ha chiesti a Cattelli, chiede a tutti gli uomini di calcio, perché ancora non ne deve prendere quattro, perché non ne ha presi ancora uno, perché proprio li sta cercando, vuole essere convinto di ognuno, perché oggi cerca il meglio e forse oggi la Fiorentina non deve avere pazienza perché non può essere per determinati giocatori il meglio.
1: La vicenda con le Osso è particolare, nel senso che alla fine l'investimento, che sia 10, 11,
0: sì,
1: cioè anche Paris non è che offra 20, la cifra è più o meno quella, però evidentemente lì è, per me è anche la Fiorentina che non affonda, perché se no.
0: Malù, che idee ti sei fatto?
3: Io,
0: la questione esterni è interessante,
3: La questione esterni è interessante, ma due cose: chi ha gli esterni bravi se li tiene, perché nel calcio moderno
0: fanno la differenza,
3: differenza, e dunque non c'è neanche da stare a dire altro, e soprattutto vuole prendere il meglio, di conseguenza devi aspettare di trovare una situazione in cui tu prendi un giocatore che magari per te Fiorentina è una prima scelta, magari per una big è un giocatore che è nelle rotazioni, no? E di conseguenza devi essere attento a capire il mercato che opportunità ti dà.
0: certo.
3: Dunque secondo me sta ragionando su quello, ma sono già sotto acquino, assolutamente. Secondo me sono sotto acquino, conoscendo ce ne sono 8.
0: Sì, sì, sono
3: 8
0: sì,
3: deve prendere 4. Deve cercare di prendere 4 giocatori.
0: E poi immagino che cercherà anche qualche giocatore in prestito, perché ora pagarli sì, tutte e 4, ragazzi, sono tanti soldi, ragazzi.
3: Poi oltre agli esterni, secondo me farà anche un colpo di un vice camp, perché giustamente quando tu vuoi fare una stagione di alto livello non puoi avere giocatori contatti nel tuo ruolo, a maggior ragione nel ruolo dell'attaccante.
1: Devi piazzare piccoli, Balù.
3: Se forse senza raffreddore tu potresti andare su Tony Arcodare, che
0: è lui.
3: Il Renton praticamente retrocesso, potrebbe essere un'occasione d'oro, perché come vice Ken lo vado a prendere io subito oggi.
0: Sì,
3: all'aeroporto, perché come dice Ken è proprio un giocatore giusto.
0: Ma accetta un attaccante, calcolando che la Fiorentina non fa le coppe, quindi non c'è la vetrina internazionale che rappresenta anche l'opportunità per un giocatore di giocare, no? Cioè, vengono a fare il vice Ken questo tipo di giocatori, Malù?
3: Bene, perché in Italia c'è campionato, c'è la Coppa Italia, e poi vorrai fare le coppe. Per fare le coppe devi meritartelo sul campo le coppe. Dunque la Fiorentina non farà le coppe, ma è come se farà le coppe, perché deve fare un campionato per fare le coppe.
0: Non c'è
3: un giro di parole, ma
0: No, ma è chiarissimo. Senti Balù, intanto sono arrivati i due terzini, Jimenez e Valdepeñas. Non so se Valdepeñas è già un titolarissimo di questa squadra,
1: forse,
0: perché
1: no.
0: Poi si parla anche di Ruggeri, si parla di Oso che è già bloccato. Ti chiedo che ne pensi di Jimenez e di Valdepeñas intanto.
3: Allora, Jimenez già lo conosciamo, al Milan già ha dimostrato qualcosa, ha fatto bene al Bournemouth e dunque un bel colpo. Valdepeñas sono questi giocatori con la mentalità non nostra, che sono ragazzi senza paura, come li chiamo io. Dunque non è che a giocare all'Artemio Franchi, un giocatore che anzi sa benissimo che spesso praticamente i giocatori quando arrivano anche come tra virgolette seconde barra terze scelte di squadre come Real Madrid,
0: sì,
3: sono giocatori importanti. Vediamo solo il giocatore che è arrivato in sordina alla Lazio,
0: sì,
3: venduto per 30 milioni al Milan, però a Real Madrid non c'era posto. Però per dire che i parametri anche bisogna essere sempre onesti, no? Magari non è pronto oggi per essere un titolare del Real Madrid per il livello del Real Madrid, ma può essere un titolare per quello che serve oggi alla Fiorentina.
0: Non c'è dubbio. E prima di salutarti ti chiedo anche di Ruggeri. Vabbè, Ruggeri lo conosciamo, il problema è che ecco, io su Ruggeri non capisco perché l'Atletico Madrid lo dovrebbe vendere. E sinceramente, pur considerando Firenze dal mio punto di vista il centro del mondo, non capisco poi perché Ruggeri dovrebbe venire alla Fiorentina.
1: Perché Paratici ti può dar l'idea di essere lì a costruire nemmeno una Ferrari, un'astronave, quindi magari il primo anno è necessario per mettere le basi, ma Ruggeri vede già nel
0: ci deve vedere qualcosa. E poi ti chiedo anche di Oso, che invece mi sembra appartenga più alla categoria dei buoni giocatori, ecco, non mi pare sia uno stratop, ecco.
3: No, buon giocatore che comunque in Italia puoi assolutamente migliorare, perché non è che puoi prendere sempre giocatori tra virgolette strafatti, nel senso giocatori, sì, bisogna anche prendere giocatori che si fanno.
0: Certo.
3: Giocatori che tu li fai crescere, giocatori che tu li porti a un certo livello, e che poi che Fabio sta costruendo qualcosa di importante, ripeto, per me non è affatto una sorpresa, era quello che è i suoi pensieri, ed è motivato a essere una guastafeste, è per quello che sta prendendo giocatori di una fascia anagrafica che puoi costruire un ciclo. Per costruire un ciclo tu devi fare
0: lui sta prendendo
3: forte.
0: tutti i giocatori tra i 20 e i 24 anni.
1: 2003, cioè, 2005, tutti 2006. Tutti i giocatori
0: proprio perché vuole goderseli nel... cioè, li prendi nell'età
1: a essere onesti
0: esplosiva,
1: anche 2010, però sì, lì chiaramente è un'altra
0: però
1: storia.
0: Però quelli è per la costruzione. Però
1: questi 5 ballano tutti tra il 2003
0: e il
1: 2006.
0: Che è una scelta straordinaria, no? Perché se ti cresce questo gruppo, poi ti cresce il valore complessivo della squadra, no, Malu?
3: Ma le parti si fanno così le squadre. Deve avere una base di un'età per fare, per mettere in moto un ciclo, poi ha messo qualche giocatore d'esperienza, queste cose qua. Oggi il calcio va talmente veloce che, per esempio, Ken ha 26 anni, è un giovane vecchio, perché non puoi dire che uno ha 26 anni è vecchio, ma non puoi anche considerarlo, come spesso nel ragionamento d'Italia, è ancora giovane, no? E di conseguenza uno di 26 anni nel pieno già lo consideri giovane vecchio, perché dietro a giocatori più giovani, a lui già con la sua esperienza può trainare veramente a fare un qualcosa di importante. Io su questo, se continua così, la Fiorentina, lo dico oggi, giocherà per essere una guastafeste in alto anche nei primi quattro posti.
0: Ma te l'hai detto comunque... a Gropina, quando eravamo a Gropina, quando te dicesti Fiorentina, per come la penso io, come ho avvertito la voglia di Paratici, va nella scia del gruppo delle 4-5.
1: Mettiamo. Hai ragione, Malu, hai ragione, ma io voglio trarre insegnamento dall'anno scorso.
3: No, io devo fare delle proiezioni proprio partendo anche dall'anno scorso, e peggio di così non può andare, ma soprattutto perché fin dall'inizio c'è un lavoro all'unisono. E in questo momento c'è il Deus Ex Machina della Fiorentina, si chiama Fabio Paratici. Vedi che non parliamo più di commisso figlio, di proprietà.
0: Niente.
3: La proprietà ha dato il budget a uno dei migliori dirigenti. E Fabio si è preso una bella gatta da pelare, perché sa che Firenze è una piazza che non pretende. Strapretende.
1: Sì, ma l'ha già conquistata.
0: Ma c'era le file ai botteghini,
1: Malu,
0: per gli abbonamenti ieri.
1: L'ha già conquistata, esatto.
0: Le file ai botteghini, Malu.
3: E questo significa che c'è fame di Fiorentina, c'è fame di vedere una squadra che non ha niente a invidiare alle big, no? Come succedeva quando Fiorentina fa le sue annate, le sue stagioni. Dunque, a maggior ragione che arrivi da un anno negativo, la fame, cioè, forse per il tifoso viola la campionata dovrebbe cominciare stanotte.
0: Bravo, no, ma anche per lui, vorremmo partire, eppure stanotte ci sarà una grande partita da guardare.
3: Assolutamente, da stropicciarci gli occhi.
0: Grazie Malu, grazie.
1: Ciao,
0: come
1: Malu,
0: sempre, un grande piacere.
3: A tutti, grazie.
0: Allora, 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171.
1: Andrei di là e prenderei Di Peso Santi, ma non so se ce la fa perché è doppio di me. Se tu mi dai una mano, si prende Di Peso, due minuti, non di più, ma proviamo a fare un punto sulla I, perché c'è il rumore.
0: Lo prendiamo Di Peso? Andiamo?
1: Ma
0: proviamoci, torniamo con Nicolò Santi.
1: State lì e che torniamo sulla I.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera. Ma se il Mondi si vede dal mattino, io per ora, e spero bene, spero di godere da ora e poi fino alla fine dell'anno, ma insomma per ora bene.
7: Ragazzi, buongiorno. Allora, da parte mia invece devo dire una cosa, che se fosse per il fatto dello spogliatoio dell'anno scorso, io avrei lasciato solo Gosens per lo spogliatoio. E però, ragazzi, non ci dimentichiamo che la squadra nella seconda parte, cioè guarda caso da quando è venuto Paratici, è arrivata terza o quarta in classifica, o sbaglio? Allora, non era una questione tecnica. Questa squadra poteva essere benissimo da settimo, ottavo posto, o anche sesto. Il problema è stato lo spogliatoio. Non ci dimentichiamo, e ha recuperato dopo che è venuto Paratici. Parte da Roma.
8: Ciao, palla al centro, Simone. Allora, questa viene troppo facile. Giocatore Ulai, l'affare è quello qua. No, è troppo forte. Spero davvero arriva, ma a questo punto, come si dice, intanto Don Occhio Piove con questo spettacolo di direttore sportivo, e qui ora si gioca davvero ma per piani alti, e non cominciano a dire ma non si prende più italiani e qui e là, come si fa? E chi se ne frega, questa è una Fiorentina forte.
9: Buon pomeriggio da Maremana Viola. Eh sì, l'ho fatta pure io la fila a Porteghini, 3 ore e mezzo, però l'ho sempre fatta, anche tutti gli anni. La fila c'è sempre stata, non è che c'era solo ora, però diciamo che oggi si è visto che c'era più gente dell'anno scorso, però tanto era tutta prelazione, perciò è la stessa gente che c'era l'anno scorso. Però sì, c'era una marea di gente.
10: Ragazzi, intervengo dal centrale, preso Olai ufficiale, ve la do io la notizia, vai! Giuseppe, andiamo Giuseppe!
1: Guai a discutere le fonti altrui.
0: Vai.
1: Però ufficiale francese, ufficiale è quando c'è l'annuncio. Annuncio ancora su ACF non c'è. Però ci stanno lavorando.
0: Sì, comunque anche Stefanini ha fatto l'abbonamento, me l'ha fatto vedere, ha rifatto l'abbonamento.
1: Però è anche, sì, bravi, giusto, è anche vero che c'è lo zoccolo, quello duro, che l'abbonamento lo fa a prescindere.
0: Sì, ma guarda, nel finale, la passata stagione...
1: Probabilmente non facevi 4.000 il primo giorno.
0: C'era della gente che non andava più allo stadio con gli abbonamenti, ragazzi.
1: Ma io tuttora ho degli amici,
0: cioè,
1: così.
0: Che oggi,
1: sicuramente
0: oggi
1: 4.000 per essere il primo giorno è tanta roba.
0: E noi chi portiamo... per un aggiornamento, dov'è?
1: Che fa? Cristo Inao Ceccarini, che più che altro io so che più o meno è da domenica notte che ha aperto questo canale. Sarei curioso di capire se è WhatsApp o se vi mandate SMS normali, per capire di Ulai, perché ve lo dicevo già sabato, insomma verso le 23:30 c'era un discreto rumor intorno a sto ragazzo. Niccolò Ceccarini lo troveremo tra un'ora, quindi è giusto proprio,
0: sì, gli dobbiamo un
1: mini flash.
0: Che cosa gli dobbiamo? Un flash. Ceccarini,
1: perché
0: flash,
1: tanto
0: flash.
1: Lo sai Nick, sì. Guarda qui, guarda la situazione,
11: no, immagino,
1: perché ti abbiamo chiamato,
11: ma guarda, Ulai
1: preso, è fatta per Ulai, verificate, è tutto vero, fatta per Ulai e così via e così via.
11: No, la cosa secondo me più importante, fatto o non fatto, disfatto o rifatto, è che la Fiorentina dice stiamo lavorando,
1: che è molto
11: e questa
1: diverso.
11: Secondo me è la cosa più importante di dire l'ho preso o lo sto prendendo, perché se loro alla fine cominciano a farti capire che stanno lavorando, vuol dire che si avvicinano sensibilmente all'obiettivo. Io non ho la certezza, ora preso
1: no,
11: aspettiamo un attimo,
1: sono.
11: Perché ricordati che con le trattative con i turchi è sempre molto complicato e tutto quanto, però questa secondo me è una conferma importante che loro stanno probabilmente arrivando alla quadra di questa operazione, però finché non ci sono le firme tra Trabzonspor, 800 agenti di Ulai e compagnia cantante, bisogna stare prudenti. Io ho visto molta serenità in Fabio Paratici quando venerdì gli ho chiesto di questa situazione e lui mi ha detto devi stare sereno, ma io sono sereno uguale, gli ho risposto, perché figurati, quindi io l'ho chiamato anche tardi, devo dire, l'ho chiamato alle 23, ero davanti a una gelateria e tra l'altro si erano arrotolati anche
1: sabato. Non cioè te hai cominciato già a venerdì.
11: Sì, io ho cominciato già venerdì,
1: io sono arrivato sabato
11: e io venerdì gli ho rotto le scatole. Però detto questo, io penso che questa sia un'operazione molto molto calda, ma bisogna essere molto molto cauti nel dare le notizie, mentre su Valdepeñas siamo sicuri al 100%, non ci sono nemmeno il margine di dubbio. L'unica cosa che dobbiamo capire è quando arriverà Valdepeñas, perché non è scontato che arrivi a breve giro di posta, perché ora il Real Madrid ha bisogno un attimo di tenersi lì il giocatore, quindi potrebbe anche chiedere alla Fiorentina di aspettare qualche giorno prima di poterlo, però l'operazione è fatta, quindi non c'è nessun tipo di discussione. Per quanto riguarda invece Ulai, credo che loro volessero vendere qualcuno per poter, diciamo, compensare, però conoscendo Fabio
1: Richardson,
11: lo venderanno mai, che non venderanno mai.
0: Si piglia e poi si vende.
11: Sì, io ho la sensazione che se lui capisce
0: che si rischia,
11: prende e va. Ecco, io sarei curioso di vedere se prende Ulai, se poi prende anche Thorsved. Perché se poi prende anche Thorsved, allora lì comincia a rivedere Gioia,
0: diventa... va via Fagioli.
11: E questo l'ascoltatore mi dice, te continui a dire va via Fagioli. Allora, io
0: no,
11: non,
0: se
11: io...
0: arriva anche Thorsved, allora probabilmente va via.
11: Secondo me qualcuno deve andare via. Grazie. Ecco, questo è evidente. Loro stanno cercando di piazzare altri giocatori. Però questa situazione è estremamente calda E io credo che bisogna tenerla molto sotto controllo. Ora mi scrive Lippi, che non è naturalmente né Davide né Marcello, dice stai sereno e non fare il fenomeno. Ma io guarda, no, più che sereno sono, voglio raccontare in maniera concreta quello che stiamo vivendo. Ma se loro ti dicono questo, vuol dire che l'obiettivo è molto molto caldo. Insomma,
1: sì, cioè, stiamo lavorando, è diverso, qualsiasi. Grazie Nick, grazie. Non ti vogliamo rubare, no, tra meno di un'ora sei
11: ci
1: in
11: sarà
1: diretta.
11: Un'altra volta, se poi dovessimo avere
12: dentro,
11: qualcosa di più consistente, però ragazzi la palla diciamo è incandescente in questo momento, vediamo, non è facile. Guarda, se fanno questa operazione e riescono a sistemarla in tutte le maniere è complicata, perché ci sono tante intromissioni su questo giocatore, quindi se Paratici riesce poi a chiudere tutto quanto vuol dire che naturalmente ha fatto un grandissimo lavoro, quindi però un attimo di prudenza teniamocela, ma la pista è incandescente.
12: Grazie
11: a voi.
12: Grazie dalle 16 ovviamente lo ritrovate con Nick e Nick, quindi
1: e poi c'è il punto dalle 19,
12: punto alle 19
1: con Alessandro Di Nardo, procedendo no, anche
12: sarebbe un giocatore, ragazzi,
1: c'era questo messaggio di Massimo. Sommessamente vorrei sottolineare che tutti questi complimenti apparatici sono possibili solo perché la famiglia Commisso lo ha assunto e lo sta pagando.
12: Ma la famiglia Commisso aveva anche assunto e pagato Pradè, eh?
1: No, fra l'altro gli aveva messo in mano 92 milioni di euro e bene, bravi che l'abbiamo fatto, sono qui da 7 anni come ho sentito dire, e come scriveva, come se io, ragazzi, fatemelo dire per una volta, io sono gli editoriali di Angelo Giorgetti che ogni tanto scolpirei nella pietra, perché ha questo modo di scrivere anche molto semplice e quindi è un grande merito, e dice un sacco, scrive un sacco di robe, io penso e ho difficoltà esprimere, lui riesce a esprimerle. Angelo è un fenomeno in questo, scrivere cose semplici, e è chiaro che sommessamente uno si domanda anche perché dopo 7 anni poteva cominciare prima a pigliare il top e di pensaci te al calcio, perché te sei uomo di calcio.
12: Sì.
1: Poi bravissimi. Nel momento di difficoltà, dimissioni di Fradè, bravissimi tutti a andare a chiamare Paratici, dal compianto presidente Rocco Commisso a Ferrari, Goretti e così via.
12: Voglio guardare avanti, perché sennò ci ritiriamo dietro delle cose che io almeno voglio dimenticare. Allora, ragazzi, se arriva anche Ulahi, allora veramente hai proprio la sensazione della voglia di fare un qualcosa di speciale. Non so se abbiamo già in linea un fuoriclasse, un caro amico, che è Michele Fratini. Ciao Michele.
13: Ciao Luca, ciao Tommy, buonasera a tutti.
12: E qui, allora, ragazzi, ogni giorno c'è un'elettricità che ti fa pensare qualcosa di straordinario,
13: Sì, diciamo la Fiorentina per ora è la regina del mercato, perché sta facendo acquisti ottimi, con profili, qualcuno ottimo, qualcuno buono, qualcuno chiaramente discutibile, come tutte le società, e sono contento, dai, sta lavorando bene Paratici. Tra l'altro l'ho incontrato giovedì. Ho avuto modo di incontrare, tanti anni non lo vedevo, l'ho incontrato accidentalmente in un bar di Firenze e tanti anni non lo vedevo, dunque siamo confrontati amichevolmente e niente, dunque era proprio il giorno in cui ha preso atta, in cui poi è andato a Viola Park a presentare Fabio Grosso. Ma io l'ho visto tranquillo, sereno, deciso, proprio sereno. Ora chiaramente su Vieri gliel'ho chiesto, su Vieri, io sono diretto, poi Luca, Tommy, io sono diretto, dunque in qualità di, è libero in qualità di, ancora in qualità di questo posso permettermi di chiedere non le mie perplessità, però insomma sì, la Fiorentina ha preso il giocatore, ovvero Atta, che è un 2003 forte francese, abbiamo avuto modo già di vederlo in campionato italiano con 6 reti e diversi assist. L'Udinese ha fatto la differenza insieme a Zaniolo l'anno scorso, ovvero quest'anno, questa stagione, la scorsa stagione. E poi ha preso gli spagnoli, e gli spagnoli sulle fasce, tra l'altro uno del Real Madrid che costa,
12: Ma te l'hai mai inquadrato questo Valdepeñas? Perché te con i giovani c'è sempre un occhio
13: molto di Marco, ricorda la spinta, è un mancino a forza, una bella struttura, a differenza di Marco è anche è più messo di Marco, la personalità spinge molto, ecco, è calcio terzino del Madrid, come Marcelo e Roberto Carlos, niente a che vedere chiaramente, poi che spingono, che hanno spinta, ottimi come quinti, fare difensiva chiaramente la Madrid penso che la conosca al giusto, ecco, è fortissimo, però dai, come spinta al 2006 è molto valido, poi hanno preso Menes che era stato al Milan nel 2005,
12: questo che ne pensi, dice Menes.
13: Dunque le facce, ma io Luca ti dico la verità, allora vedo liberare e arrivare al Como dalla Serie B, veniva dal Milan, è stato in Serie B a Catanzaro e ora Como sicuramente giocherà, altrimenti non avrebbero speso tutte le pecunie per prendere un giovane calciatore. E posso immaginare che Comuzzo uscirà, no? Visto avranno preso Vieri, difensore, hanno preso le fasce, hanno preso il centrale, immagino che Comuzzo o in prezzo o non so come uscirà. Allora dico, sì, sono tutti difensori a parte Vieri del 2003, gli altri sono 2005-2006, dunque sarà Di Pietro. Ma se io devo andare a prendere, con tutto rispetto, a strapagare un giocatore, ma io lo direi, sono questo giro di a strapagare un giocatore, sicuramente Real Madrid della cantera, insomma, è giovane, ha fatto anche il debutto contro la Vest, però insomma è un giovane, perché non è che ha 70 partite in Serie A, cose che comunque forse ha, a parte mentalmente, ma io non capisco questa operazione di prendere il diciamo giocatore dalle pecunie incredibili, no, ma lì c'è lo stesso Harder, ma a Basilea è vero che il campionato svizzero a parte si è alzato molto, l'abbiamo visto anche con la compagine nazionale della Svizzera, ma Harder, ma si manda a Basilea un giovane, un talentuoso sicuramente, ha già fatto la gavetta in Serie B, Harder ci poteva stare una rosa, mi permetto, non per essere
12: A meno che Michele qui tra Ulai, Torsved e già quelli Atta, ci sono
13: Fagioli è superiore, scusatemi, superiore, prospettiva più giovane e più giocatore rispetto a quella, però ripeto, io non è che mi innamoro con l'occhio del giocatore, di solito mi documento e visto l'ho visto tante volte, tantissime volte sul relativo, questo Jonas Harder nato a Galluzzo 2006 che faceva il portiere ragazzino, pensate un po' voi, ma perché devo andare via? Non capisco, cioè qui stiamo facendo un nuovo reset, mi va bene, però il reset dei vecchi mi va bene, i giovani la Fiorentina ha sempre avuto i forti, la Fiorentina non per niente quest'anno ha vinto lo scudetto meritatamente, e sono anni vince campionati, il Coppa Italia e quant'altro, eccetera, eccetera. Dunque la Fiorentina ha la bandiera azzurra se si parla di mare, a livello mare di giovani, marea di giovani, dunque sono arrivata anche alla ribalta, io i giovani li tutelerei, uno perché se non erro mi sembra che lo stesso Fabio Paratici, che gli facciamo anche gli auguri che ieri glielo faccio, io era il compleanno, era un 72,
12: dunque, invece sai di chi è il compleanno oggi, me lo segnalavano,
13: oggi di Innocenzo Mazzini, 14 luglio 45, scusatemi, il 10 Posto. Luglio era di Luciano Moggi, oggi non so di chi è il compleanno, dimmi.
12: No a posto così hai ragione te, sbagliavo io, era il 7 peraltro, no, perché c'era un'ascoltatrice
13: scusami.
12: No, di Radio Firenze Viola che ci segnalava, ma allora, oggi è il vostro compleanno, però
13: posso dire tutti
12: cara
13: noi,
12: Chiara veramente. Cara Chiara, in realtà ora no, invece fai fare mentre Chiara, era il 7 luglio
13: allora,
12: luglio
13: bacissima,
12: 22
13: bacissima Chiara, che saluto veramente, abbraccio
12: dal Mugello
13: fortemente, però dico progetto giovani Luca, Tommy
12: sì.
13: Andrebbe, se vuoi fare l'intervento veramente con tutto rispetto,
12: però devo dire Michele che lui sta comprando Paratici tutti i giocatori di una fascia d'età che io trovo giusta,
13: 2005-2006
12: che è così,
13: anche 2010 ha preso Bezzenti, ho visto Ciacroci che ha aggregato in prima squadra, abbiamo detto più di una volta che merita l'attenzione perché è cresciuto nel settore giovanile e quant'altro, dunque dico bene, mi va benissimo, mi va bene, c'è entusiasmo, ho visto che la Fiorentina anche il portafoglio Arganino riesce ad investire.
12: No, no, è bene. Così, è così, ragazzi.
13: Riesce ad investire alla grandissima. Io non ho dubbi, è un grandissimo professionista, proviene dal mondo dello scout, anche se ormai l'occhio rimane, ma è remoto, perché lui adesso fa azienda, gestisce in modo eccelso. Che dire, in bocca al lupo a tutti noi, crepi il lupo, e dico, l'unica cosa che non avrei fatto, forse, però da esterno è facile parlare, certo. Allora, Comuzzo.
12: Magari danno via Pongracic, cioè, che ne sai?
13: Ma non lo so, io magari danno via.
1: Senti, ma Moreno, loro sperano di monetizzare tanto su Moreno e noi non, insomma,
12: io c'ho dei dubbi.
1: Siamo un po' scettici, tirar su 10-12 milioni su
12: Moreno. Loro pensano di prendere sui 12 milioni per Moreno.
13: Quello no, ragazzi, scusatemi,
12: ci si fa,
13: È vero che il lievito di birra è nella pizza anche su qualche giocatore, faccio la battuta, però insomma, no, no, io penso Moreno abbia dimostrato serie lacune, lui Cosmo, no Moreno, no, se veramente riescono a vendere quella cifra, che te devo dire, Otelma,
12: non lo so, mago Otelma,
13: non lo so, veramente il numero uno, anzi il numero zero prima dell'uno in assoluto, perché Moreno è difficile valorizzarlo con quella cifra, bravissimi, anzi ben venga sulle casse della Fiorentina i soldi di Moreno, sono quelli presi meglio se riescono a vendere a quelle cifre, bravissimi.
12: Senti, e di Ulai che ne pensi?
13: Di?
12: Ulai.
13: Ma Ulai è un altro buon giocatore, ma dico, ma in Italia i giocatori non ci sono più.
12: Lo so, però questo ragazzo con la Costa d'Avorio ha fatto vedere delle gran cose.
13: Luca, ho capito, ma anche la Juventus nel Genoa ha preso giocatori fortissimi, Asa. Però alla fine hanno debuttato i giovani, Minetti, Cavrini, poi sbaglio io, e Fagioli, gli italiani ci sono, e si vince dappertutto con le giovanili, dai, con i giovanili, con le nazionali, guardiamo l'Italia, dai, non facciamo il secondo comodo, ma anche no, a me l'importante è vincere, è vero internazionalizzare la società, può avere un valore, però guardiamo anche a casa nostra, dai, vieni, siamo a guardare, che poi la Fiorentina lavora benissimo, perché nel settore giovanile sono riusciti veramente a giocare con giocatori di zona, della regione, interregionali, che confinavano con la Toscana addirittura, vedi la Liguria, vedi l'Emilia Romagna, il Lazio, però io sinceramente andare a prendere queste scommesse internazionali, e prendo una realtà italiana, un ragazzo che conosciamo, ha fatto male alla Serie B, tipo Liberali, che è forte e via, e si conosce, che non ha nemmeno bisogna ambientarsi, perché il calcio italiano, a parte le allenatorie, guarda dappertutto.
12: Senti Michele, la Fiorentina ora poi dovrà operare in maniera massiccia sugli attaccanti esterni, ne servono addirittura 4, quindi non, sì, non ben 4, per ora siamo a 0, calcolando che Gudmundsson,
13: no,
12: poi,
13: ma c'è tutto il tempo, sì, sta lavorando benissimo.
12: Ma c'è qualcuno che ti piace, benissimo, qualche attaccante esterno che ti piace?
13: Ma io prenderei per esempio Isaacs, ripeto, nelle ripartenze è ottimale.
12: Il laziale, il Lazio c'ha anche problemi di soldi, sicché.
13: Bravo, di ripiego, io prenderei lui, ecco, ora a parte il piede invertito che non amo, però sono un mancino puro, io penso che Isaacs possa essere un profilo veramente interessante.
12: Magari si potrebbe mettere dentro Piccoli all'operazione in qualche modo, Piccoli. Magari.
13: Ma guardate, a Fabio Quarasi non ci insegna niente, sa vendere, non svendere, perché sa vendere e non svendere, e sa vendere, sa cercare, sa, però ripeto, un appello a Fabio, glielo voglio fare, guardiamo in Italia, perché veramente ora è arrivato anche il nuovo presidente Malagò, che conosce, ho visto, perché da diverse immagini risalgono lui al Circolo Aniene settimane fa, si conoscono, comunque diamo un segnale importante, Maldini, Antonioni, allora ci vogliono anche gli italiani. È bello vedere anche un campionato italiano del gioco calcio con gli italiani, veramente. Il secondo Como, la sorpresa del Como ci fa piacere, l'Inter di Mourinho che vince il triplete alla grande, ben per loro, però dico la mia, forse sbaglierò, dico la mia, qui ci vorrebbero anche i giocatori italiani. Torniamo al vecchio stampo, dai, torniamo a rimpossessarci del nostro calcio, anche nostro, tra virgolette, di tutti, però insomma sarebbe bello. La Fiorentina insegna, il Sassuolo, l'Empoli, che italiani bene o male a giro ci sono, e come se ci sono,
12: certo.
13: Addirittura l'Empoli lavorava soprattutto con la Campania fino a qualche anno fa, adesso lavora soprattutto il territorio, anche l'Empoli, dunque si è diciamo ridimensionata, però continua a vincere campionati, scudetti a livello giovanile, ci sono giovani, dai, ci sono.
12: Senti Michele, ovviamente te hai una passione particolare proprio per i giovanissimi, 3-2010 hai già fatto riferimento a qualcuno. Ti devo dire che con chiunque parliamo c'è una grande attenzione sempre su Croci,
1: Di Croci, Bendenti,
13: ce n'è uno,
1: di
13: Garemba, e ti rispondo. Uno che la Fiorentina ha approvato, tra l'altro, si chiama Grisafi Giovanni, che vi dici?
12: Grisafi?
13: Secondo me questo è superiore a Croci.
12: E dove gioca questo ragazzo?
13: Ora ha preso l'Empoli, chiaramente. È stato a Firenze a provare, è stato a fare un torneo sotto età a Bologna, con due anni in meno, facendo una tripletta incredibile. Io c'ero, era a vederlo. E questo Grisafi Giovanni, Brevilino.
12: 2010.
13: Si vede dall'alto vicino Campi.
12: Dal Ponte d'Era, Giovanni, giusto?
13: Fuori categoria. Croce è forte. Questo per me è molto forte, perché è più rapido di Croce. Sicché dico, l'Empoli l'ha preso l'Empoli, dunque penso sia una garanzia anche quella. Fiorentina ha un grandissimo calciatore, quale del Valdano, quale Croce, veramente bravo.
12: Sì.
13: Però l'Empoli ha preso questo ragazzo, veramente. Giovanni Grisafi, l'anno 2010, punta esterna, ma ti punta sempre. Che giocatore, veramente. Lo dico proprio. Che giocatore, sentirete parlare sicuramente, perché ci ha preso l'Empoli a 16
12: anni. Noi però speriamo di sentir parlare anche di noi, cioè de anche nostri. Di quelli della Fiorentina, ovviamente.
13: No, ma io parlavo ora di calcio italiano, Fiorentina, Empoli,
12: ma
13: Torino,
12: Croci, cioè, potrebbe perché il problema col 4-3-3 è che il trequartista, la seconda, è complesso,
1: è un po' sacrificato.
12: Può trasformarsi in un esterno d'attacco Croci, secondo te?
13: Non ha il passo esterno, però è molto bravo, Luca, secondo me lui è classico tre quarti. Pensa al bambino quando arrivò a Fiorentina, giocava centravanti, quando ancora era un calcio balilla, calcio subuto, perché non giocava 11, però sì. Era lì di punta vicino a Barzagli, al figlio di Barzagli, Mattia, giocavano accanto. Ora lui secondo me è un trequartista, uno deve avere campo, deve stare alle punte, si inserisce bene, ha un ottimo dribbling, poi ha personalità, perché basti pensare che chi ha vinto come lui quest'anno? Ha vinto il torneo di Viareggio l'anno 18, il campionato con la primavera, lo scudetto della primavera, è stato nominato in prima squadra al ritiro, con gli azzurri l'anno 17 ha vinto l'europeo. Chi ha vinto come Croce? Alcuno.
12: Certo, questo sicuramente. Va bene Michele, allora goditi un po' di riposo e ci sentiamo presto.
13: Grazie,
12: un abbraccio.
13: Grazie, un abbraccio.
1: Grazie a Michele Fratini.
12: Ultime notizie su Olai, perché noi siamo qui a raccontarvi minuto per minuto.
1: Ci stanno a lavorare.
12: Si lavorano.
1: Ci stanno a lavorare.
12: Lì ci sarà anche il gioco sulla rivendita, no?
1: L'ho anche sentito, Lorenzo è un ragazzo bravo, di grande prospettiva, Lorenzo Lepore, perciò insomma. Se anche lui riferisce di grandi passi in avanti, ma la vedo per quel che vale esattamente come Nick, cioè la Fiorentina è molto molto cauta.
12: Lì deve trovare.
1: Stiamo lavorando, insomma, rispetto al consueto, ma di che, ma lascia perdere. Stiamo lavorando, ragazzi, vuol dire che sono parecchio in là.
12: Sì.
1: Poi è anche vero quello che diceva Niccolò, che lo sa meglio di noi, che c'è di mezzo un club turco.
12: Sì, che sono complicati, sono mercanti, ragazzi.
1: Sono mercanti,
12: fanno
1: dirlo.
12: Sempre il gioco delle tre carte. sono mercanti. E poi il valore
1: è il mercato lì a Istanbul, no? Che delirio che è sotto tutti i tendoni,
12: sì, anche questi dolciumi, no? E quindi, però, ragazzi, aggrediamo dei profili, stiamo lavorando intensamente su grandi profili. Questo lei è un grande profilo, a tallo abbiamo preso, cioè è bello, giocatori che tutti di una certa fascia d'età, quindi l'idea di costruire un progetto tattico che funzioni, creare un gruppo che abbia l'ambizione poi di costruire nel tempo un qualcosa di importante. Ma mi sembra di essere, mi sembra, ripeto, dopo quello che abbiamo passato ce lo meritavamo, dai, ce lo meritavamo un mercato così, ci meritavamo un'estate così, ci meritavamo di ripartire a questa maniera. Allora 348 7513 933, lo ripeto, aspettiamo i vostri messaggi audio scritti. Saremo ancora una mezz'oretta con gli ascoltatori, gli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171. Il mercato passa da Radio Firenze Viola, dalla mattina alle 7 alla sera, state con noi,
1: perché avrete... noi vi diciamo chi si compra
12: flash,
1: forse no.
12: chi si compra
1: forse,
12: o chi si è già comprato,
1: perché poi paratici un pochino, si, un pochino si defista.
12: Un'ultima pausa
1: su Valdepeñas, avervelo detto e scritto ieri alle 23, cari amici miei. Prego, Perubini.
14: Radio Firenze Viola.
5: È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
15: Buon pomeriggio, ma per me Grossolo è l'ultimo dei problemi, nel senso, avete detto se sarà in grado di guidare una Ferrari, ma e allora Kivu, che dal Parma è andato all'Inter e ha vinto uno scudetto, si può fare anche un po' meno, quindi se ce l'ha fatta Kivu, che non mi sembra sia un gran maestro, dato che secondo me, io sono convinto che la differenza la fanno i giocatori buoni e non l'allenatore, e quindi Grosso può tranquillamente allenare questi giocatori. Sale della Val di Sera.
16: Ovvio, ora arriva sommessamente che praticamente ci dice che si dovrebbe battere le mani e stendere i tappeti rossi alla famiglia Commisso, e allora però fa risalire il nervoso, perché tocca ricordare che per far calcio e ci vuole un dirigente di calcio e ci hanno messo 7 anni a pigliarlo, ma soprattutto che si può fare mercato anche senza lo stadio.
17: Buon pomeriggio a tutti i fans di Dodò di questi anni. Vorrei dire che forse in Napoli preferisce un Fafasule o un Fortini, no? Questa è bellissima, tanto è vero che Dodò è ancora qui. Poi mi piacerebbe conoscere gli spazi e la voce che lo vuole in Barcellona.
18: Carissimi, complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre con attenzione e con affetto. Allora, secondo me, grazie. Per rispondere alla domanda che faceva Tolo, nei precedenti 7 anni non si è fatto molto, perché ci si è affidati a una piccola presunzione, cioè quella di saperne di calcio e di poter fare a meno di grandi dirigenti. Gio Barone prima e Pradei dopo hanno sperperato un sacco di soldi, è inutile girarci intorno. Avranno fatto sicuramente in buona fede, non voglio dire diversamente, però sicuramente il cambio di passo con un dirigente all'altezza, dico Paratici, fa capire che gli stessi soldi possono essere spesi meglio, in fretta, con oculatezza e soprattutto con programmazione. Un saluto da Claudia da Castellano.
19: Brava Claudia. Allora, direttore, riapitoliamo. Situazione di quest'estate è questa. C'è alcuni tifosi, ce l'hanno giornalisti per via di mercato, Paratici, nell'ombra, eccetera, eccetera. I giornalisti rispondano in maniera molto furbescamente per le rime a tifosi. Poi c'è tifosi che ce l'hanno con tifosi che rimproverano giornalisti. Senti come siamo messi invece di goderci questa situazione.
1: È caldo.
19: Siamo numeri uno.
1: È il caldo.
12: No, siamo fiorentini,
1: la cosa,
12: dai,
1: la cosa bella è il succo, cioè che siamo a 4 acquisti ufficiali, 5 sostanzialmente in attesa dell'annuncio su Valdepeñas. ma occhio al set, perché su Ulai
12: poi c'è lavorando. Oso,
1: ma vediamo, magari è esatto, è specchio per le allodole per Ruggeri, così come
12: e ancora non siamo sugli attaccanti esterni, sì, potete immaginare,
1: però sai, gufo
12: barbaccio, chi è questo?
1: Un paio ne vedo. Sono il gufo del mercato.
12: Allora, un paio
1: ne vedo.
12: Andrea c'è Anastasio. Ciao Andrea.
20: Ciao.
12: Sono il gufo di Palla
1: Accento. Qualcuno vende.
20: Ornitologo in studio.
1: No, non fare il furbo. Perché io lo so che vuol dire ornitologo. Cioè Anastasio.
20: È uno a cui piacciono gli uccelli.
1: Ecco, appunto. Va bene, qui stiamo prendendo una strada pericolosissima.
12: Allora, no, qui siamo in euforia, dai, siamo allegri, siamo felici.
1: Ripartiamo dalle cose di ieri, che vi abbiamo raccontato il primo allenamento. Andrea sarà il nostro uomo.
12: Tra l'altro,
1: lo farà.
12: Fateci ripetere, come ha fatto all'inizio di trasmissione il direttore, di ringraziare la Fiorentina perché ci ha dato la possibilità di proporre anche sul canale 92 le immagini dell'allenamento. Questo è tutto molto bello in questo momento. Andrea, sì. c'è

0: per quello che ci ha fatto capire la Fiorentina, perché i calciatori sono infortunati, stanno facendo un percorso di come posso dire, adeguamento allo standard dei compagni, che gli permetterà nel giro di chi 2, 3, chi 4, chi una settimana, di ottenere un livello top o comunque sia in linea con questa fase di preparazione, che poi lo possa portare a partecipare agli amichevoli. Quindi Ken naturalmente è quello messo peggio, perché
1: ancora ma due mesi e mezzo, Andrea, due mesi e mezzo non gioca.
0: È proprio per quello, e quindi ha bisogno di una fase di riattivazione, mettiamola in questa maniera. Però
1: La riattivazione non è legata a, diciamo, è legata a una macchina, usiamo questo termine, che ha dovuto fermarsi al box perché aveva dei problemi, e oggi devi riattivare non la tibia, è la macchina da calcio Ken che devi riattivare nella maniera corretta.
0: Esatto.
2: Riattiviamo.
0: Guarda, io naturalmente qua nelle ultime parti della scorsa stagione non avevamo nemmeno più accesso al Viola Park, perché la Fiorentina è uscita dalla Conference, quindi anche quei pochissimi allenamenti o parziali allenamenti a porte aperte che vedevamo non li vedevamo più. Però diciamo che quando osservavamo il lavoro della Fiorentina vedevamo sempre pieno con questa enorme fasciatura alla tibia sinistra, se non mi sbaglio, non mi ricordo nemmeno sulla gamba quale fosse. E devo dire che ieri, quando poi Ken ha iniziato a lavorare, e lo ha fatto dopo l'attivazione con i compagni, ha fatto proprio il preparatore Massa, e non aveva più fasciature. E soprattutto, come ho detto, è la cosa che più mi ha sorpreso, ha cominciato fin da subito a lavorare con le scarpette da calcio, e nella parte conclusiva della sua seduta ha cominciato anche a toccare il pallone. Naturalmente non è che ha fatto scambi, triangolazioni, cambi di direzione o altro, però ha cominciato un po' a palleggiare, ha cominciato un po' a divertirsi col pallone. Quindi certamente, certamente non è più quella fase totale riposo, il totale inattività che anche suo fratello, se vi ricordate, gli aveva consigliato.
1: Esatto,
0: quando...
1: esatto.
0: Siamo in una fase dove lui sta riattivando quel motore straordinario che ha dimostrato di avere, e dove c'è naturalmente comunque grande apprensione, perché questo è un calciatore che ha dimostrato purtroppo di essere molto sensibile in certe parti, quindi la Fiorentina si attende delle buone risposte. Ora oggi ci sarà un'altra seduta, avremo l'opportunità di seguire le prossime 7-8 sedute pomeridiane sempre a porte aperte, quindi faremo.
1: Però se seguo il tuo ragionamento, Andrea, mi fa difficilmente giocherà con la primavera, domenica la prima amichevole, no? Se è questo il percorso.
0: Ma io penso che se tutto andrà bene l'obiettivo sia quello di fargli giocare delle amichevoli in Inghilterra, perché credo che quella
1: ragazzi, se non giocasse quello, però ragazzi, sarebbe un problema, cioè se venissero dei dubbi su quello lì, allora lì scatterebbe la devo dire che l'indicazione che porta Andrea Giannattasio di Ken che si allena senza fasciature è già un segnale piccolo ma positivo. Io mi auguro, ecco, questo lo possiamo chiedere, abbiamo appena ringraziato la Fiorentina, facciamo complimenti a Paratici, ecco, mi auguro che ora che si è arricchito anche lo staff medico, le comunicazioni nel rispetto della privacy, ma che comunque siano magari superiori al passato in cui si viveva,
2: provare a capire
1: per,
2: se ci
1: per spiegare anche la normalità delle cose, ecco, per evitare che i tarli che magari nascono da qualcosa loro li disattivino immediatamente, perché è evidente che lo stato di salute di Ken è importante. Mi dici in due minuti cosa ti è rimasto negli occhi di ieri?
0: Ma guarda, la cosa che più mi ha colpito è stata la raffinatezza tecnica di Attà, sinceramente è un po' quello che ci siamo portati un po' tutti noi colleghi via dal Della Parche, giocatore che forse anche per la sua struttura longilinea, per la sua conformazione fisica estremamente asciutta, mi pare sia già molto pronto, anche se voglio dire, ha fatto un allenamento e mezzo, però insomma è arrivato molto preparato, quantomeno lo possiamo dire, a questa fase di preparazione. Madre Natura lo ha dotato di questa tecnica così invidiabile che ce l'ha già fatta vedere. Ecco, il primo gol è stato il suo, forse sarà anche un segnale, il primo gol della partitella in famiglia,
1: sì,
0: di allenamento. Ed è un giocatore che si diverte, si vede che si diverte Luca quando ha il pallone tra i piedi, è un piacere per lui giocare, non lo fa con sforzo, non lo fa con fatica, non lo vede come un mestiere. Certo, un po' per tutti è così, però lui lo fa veramente vedere con questo.

0: sensatezza. E poi l'altra cosa che mi è piaciuta è questo, perché poi sai che io ho grande attenzione per la primavera e per tutte le giorni, certo. Questo 2010 Gareppa, questo attaccante arrivato dal Verona, devo dire un fisico notevolissimo, deve lavorare un po' sulla tecnica perché pur sempre un sedicenne, quindi ha comunque sia quegli anni lì alle spalle di settore giovanile, quindi magari l'anno prossimo andrà subito in primavera e dovrà mangiare un po' di pane e salame, però ecco, è un giocatore molto interessante.
1: Sì, e vorrei chiudere, non so poi se Tommaso ha altre domande,
2: no,
1: però
2: no, sono
1: a,
2: qui
1: me,
2: che sto
1: a me è piaciuto, molto anche per quel che ho visto di allenamento l'approccio di Grosso.
0: Sì, sì, allora devo dire che ha un componente, allora io Grosso devo ancora inquadrarlo perché lui ha uno stato molto nutrito, la Fiorentina ha pubblicato anche l'elenco, ci sono anche delle piacevolissime conferme per quello che mi riguarda, perché ci sono dei professionisti che la Fiorentina ha già l'anno scorso che sono rimasti, uno per esempio è il match analyst Tordi, Andrea Tordi, che è colui che gestisce i droni, per essere chiari, che c'era già negli anni scorsi e che ho conosciuto quest'estate in Inghilterra e fa un lavoro eccezionale, quindi sono contento se ne basta perché avevo il contratto in scadenza, quindi bella conferma. No, devo dire che nel suo nutrito staff c'è un sosia di Fabio Grosso perché è alto quanto lui, è abbronzato quanto lui e ha la barba uguale a lui, per cui ieri alcune volte ho detto ma è lui? No, è lui quindi devo ancora inquadrarlo meglio. Comunque ieri sì, ho visto che ha lavorato molto, ha usato molto la mimica Fabio Grosso, si vedeva che minimava i movimenti da fare ai suoi calciatori, li voleva veramente in linea con quelli che erano i suoi desiderata, e si vedeva subito, insomma, ci ha voluto mettere impegno, e chi è, quegli eroi che ieri erano anche una parte e che lo saranno anche oggi, insomma, lo vedranno veramente molto già calato in questa dimensione.
3: Comunque, cercando di essere moderati e mantenendo i piedi per terra, mi pare che Atta sia da pallone d'oro.
2: Sì, come prime sensazioni ieri ho buttato un occhio, direi prossimo anno pallone d'oro. No, battuta a parte, c'ha proprio gamba, cioè non so se ha fatto effetto, a me un pochino da dire questo, si vede che è un livellino più alto, me l'ha dato,
1: che ha qualcosa di speciale.
0: Io amo citare Gianluca Nani, che è stato il suo direttore sportivo fino a una settimana fa, che disse che secondo lui era un mix tra Zidane e Bellingham. Ora evidentemente esagerava, ci mancherebbe altro, però la caratteristica di mezzala, incursione con qualità, conclusione, assist, ce l'ha. Ora io l'ho visto l'anno scorso il batto in Serie A con
2: Ma lo sai che continuo a sentire anche, guarda, cioè qui mi scrive l'amico Lento, no, un m'arrabbio, però sei un altro che dice che potrebbe esserci un parallelo col divino portoghese con Rui.
0: Non mi sembra un 10, però
2: chi è che lo disse in diretta con noi, che ho fatto la battuta in chat,
1: no, io scrisi,
2: che ma ho
1: io
2: detto fatto, allontanatelo,
1: no, io, però, ho fatto, io ho scritto sull'editoriale che questa operazione
2: sa un po' di
1: dell'operazione Rui Costa che va, che vai a prendere un gioiello d'Europa,
2: no? 10 giorni fa, che era qui.
1: Cioè io l'ho paragonato per il valore di questa operazione del segnale. Va bene, ragazzi, avrete modo di seguire Andrea Giannattasio durante anche l'allenamento di oggi, quindi grazie per ora, Andrea
2: giusto comunicazione di servizio, domenica è cambiato, vero, l'orario della primavera?
0: C'è un po' di, c'è una modifica di due aspetti. Prima è dell'orario che riguarda la gara con la primavera, che viene spostata in mezz'ora dalle 18:30, è anticipato alle 18:00. Poi la Fiorentina ci tiene a far sapere che non sarà un amichevole, ma sarà un allenamento congiunto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sono sostanzialmente arbitri, e quindi non lo si può definire allenamento, non si può definire amichevole, ma di fatto insomma verrà messo.
1: Si chiama io credo che l'abbiano fatta anche per andare a vedere la finale del mondiale, credo.
2: Perché poi c'è la serata al Viola Park, per chi vuole seguire
1: anche
2: la finale.
1: E poi dei giocatori, la finale del mondiale è un evento assoluto. Grazie ad Andrea, bravissimo. E ho fatto riferimento non a caso alla finale del mondiale, perché se ti devo dire che in questo percorso mondiale che non toccava l'Italia, ma che ci ha regalato delle cose importanti, la rubrica di Alessandro Di Nardo, c'è
2: la rubrica bella
1: piena
2: mondiale,
1: di spunti
2: bellino,
1: ma che però potrebbe diventare bellissimo.
3: Basta osti mondiali senza l'Italia.
1: Basta, sì.
3: Io ne posso più.
1: Via con la sigla. Caro Di Nardo.
2: Alejandro De Nardo.
1: Allora, stasera c'è la finale, quindi stasera stiamo sintonizzati, chi vince alza virtualmente la coppa.
2: Io ve lo dico, 66-2026, coming home. Fucking camera.
4: Eccoci, guarda, posso darvi un riferimento già storico che riguarda la partita di domani, poi andiamo sulla partita di oggi. La FIFA ha accettato la richiesta dell'Argentina, giocherà con la camisetta azul, quella di Messico 86, quella anche dell'ottavo di finale del 1998 di cui abbiamo parlato ieri, l'espulsione di Beckham, e quindi sarà cromaticamente di nuovo Inghilterra-Argentina come piace a Tommaso.
2: Sono i brividi, sì. Tra l'altro, guarda, ieri sera, domani sera avevo una mezza idea, vabbè, lo dico, non c'è problema, c'è questo festival che organizza Scanzi a Firenze, si chiama La Gaberiana, e domani sera c'era anche un bel programma.
4: Beh, stai a casa.
2: No, non ci vo' a vedere La Gaberiana.
4: Stai a casa. Ma signori,
2: Andrea Scanzi è un vengo, e domani sera guardo la partita.
1: Fate una ragione.
4: Ma signori, anche stasera vi consiglio di stare a casa, perché insomma, appunto, c'è Francia-Spagna, finale anticipata, chi lo sa, prima contro seconda del ranking. È la sfida nella sfida tra Kylian Mbappé e Esther Exposito, mi piace dire così, perché Mbappé gioca con quella che a tutti gli effetti è la sua fidanzata. Tommaso, è presente Esther Exposito, più o meno?
2: Vado subito così per curiosità.
4: Vai, idratati bene, guarda, insomma, con anche un po' di distanza dallo
1: studio.
2: Brava Esther.
4: Va bene. Esther è spagnola.
2: Gennaio 2000, ragazzi. Gennaio 2000.
4: Vabbè, Mbappé è 98, quindi va.
2: Sì,
4: va,
2: no, nel senso. Ma io sono 76.
4: Vabbè, ma infatti guardare ma non toccare. Kylian Mbappé potrà toccare, non so se ha toccato negli ultimi giorni, perché in Spagna è andato virale, insomma, una richiesta da parte del popolo spagnolo di, indirizzata ovviamente a Esther Exposito, attrice, di stancare Kylian Mbappé in vista della finale. Non sappiamo se ci sarà riuscito, visto che ci sono questi ritiri anche un po' ibridi, no? Abbiamo visto anche tante wax, come le chiami tu, Tommaso, nei ritiri delle varie squadre. Chiudo con Esther Exposito citando quello che ha detto col suo, insomma, quando gli hanno chiesto di quando ha conosciuto Kylian Mbappé, lei ha detto: non sapevo fosse un calciatore, è scattato amore a prima vista.
2: Gli aveva offerto una cena da 860 euro a cranio.
4: Pensava fosse un redattore di Radio Firenze.
1: L'ha detto.
4: Pensavo che avesse IVA, regime forfettario anche Kylian Mbappé.
1: Avete sempre un pensiero al male. L'ha detto.
4: Bene. Ma a parte questo, guardate, la sfida, togliamo Esther Exposito a questo contesto.
1: Ragazzi, questa è una roba vera.
4: Kylian Mbappé contro la minchia Mal, che magari qualcuno si è perso il riferimento temporale. Ieri ha compiuto 19 anni il signor la minchia Mal, e mi sembra sempre di più un uomo in missione, anche se non sta benissimo fisicamente.
1: Infatti.
4: Lo ha confermato lui stesso. Lui ha rischiato addirittura di saltare gran parte dei mondiali, si è fatto male sostanzialmente a maggio, un infortunio piuttosto pesante, però siccome la mia male, insomma, tutta la Spagna, tutti i medici spagnoli hanno contribuito al suo recupero lampo, non sta bene, l'abbiamo visto
1: bene. No.
4: Però guardate, non sottovaluterei appunto il fatto che la Spagna sia un gruppo in missione. L'anno scorso, ma già nel 2024, subito dopo la finale vinta contro l'Inghilterra, la Yamal e Pedri mettono su Instagram un hashtag 19726. Che cos'è 19726? È la data, 19 luglio 2026, della finale dei mondiali. Quindi loro, subito dopo la vittoria in Germania contro l'Inghilterra, erano già proiettati, come dire: noi ci saremo il 19 luglio 2026. Manca l'ultimo passaggio, quello più importante appunto contro la Francia, cioè Kylian Mbappé contro la Miglia Malma, ci sono
1: ecco,
4: tante
1: ecco, no, vado su allora gli uomini di copertina sono questi, no, Alessandro, però ti chiedo invece quali potrebbero diventare gli uomini protagonisti oltre questi due che sono, devo dire, per inevitabile scelta comunicativa le facce, ma invece quali potrebbero essere l'uomo decisivo della Francia e l'uomo decisivo della Spagna?
4: Allora, partiamo dalla Spagna, viene abbastanza facile, c'è un giocatore a cui riesce tutto in questo contesto dei mondiali, soprattutto in questo periodo dell'anno, era successo anche agli europei, che è Michel Merino, è proprio la pescatole di De La Fuente, è un giocatore, se andiamo a fare la scheda tecnica, non ha nessun picco, no? Michel Merino è però molto intelligente, ha tempismo, ha la capacità di essere dalla parte giusta della storia, e serve anche soprattutto questo, no? In questi giorni celebravamo uno come Fabio Grosso, che più o meno potrebbe essere, no, il Michel Merino anche per status di questa Spagna. Dall'altra parte c'è un Koné in grande spolvero, Manu Koné, che ovviamente della Roma, anche lì stanno cercando di capire come resistere agli assalti che arriveranno. C'è soprattutto un Adrien Rabiot, secondo me, che sta toccando dei livelli veramente mai visti. Lui ha giocato sempre in squadre fortissime, ma si è sempre pensato che potesse fare qualcosa di più rispetto a quello che ha fatto. Adesso è proprio Rabiot al 100%, tra l'altro anche come età, a 31 anni, è proprio al suo picco anche di forma. Io metto questo duello, Rabiot contro Merino, ma ce ne sono tantissimi. C'è anche Olise, un giocatore che paradossalmente non ha ancora segnato e ha 5 assist, è comunque il secondo volto copertina di questa Francia.
3: Ragazzi, c'è un modo di coprire il campo, di stare sulla tre quarti,
2: che anche se non segna,
1: e comunque, ecco, io vi devo dire,
3: domina anche senza segnare.
1: Vi devo dire che pazzesco. Poi magari vince l'Argentina, però arriviamo con 3 nazionali europee. E è una bella rivincita
3: ed
1: nostro
3: erano il
1: calcio.
3: Doppio già nei quarti, mi sembra ci fosse l'Argentina, una
4: 5 su 8 erano europee, insomma. 5 su 8,
1: cioè, così,
2: vecchio continente,
1: e ti devo dire, il vecchio
2: pallone.
1: Continente mette sul tavolo grande fisicità ma anche grande talento. Ecco, cioè noi delle volte coprivamo con la fisicità il talento sudamericano, il talento ragazzi, ora esce veramente, escono ridimensionati gli altri mondi, ecco, perché poi alla fine il Brasile lo sapevamo, l'Argentina sta facendo il suo, però è proprio quelli che potevano essere considerati le nuove frontiere, no, Alessandro, del calcio, escono ridimensionati.
4: Sì, parlavamo delle ipotetiche delusioni, io più passa il tempo da quel Marocco-Francia e più penso che comunque contro una Francia stellare, è chiaro, stellare, che se gioca benissimo la spiega a tutti, il Marocco comunque anche nell'interpretazione della partita potesse fare qualcosa in più, poi probabilmente
1: non l'ha giocata, avrebbe perso
4: comunque, però anche un po' troppo non arrendevole ma titubante, anche
1: no,
4: sul scolastico, 2-0,
1: cioè è rimasto dentro il già visto, dai,
4: anche sul 2-0 e mancavano pochi minuti dalla fine, sembrava la paura fosse consolidare possesso per non prendere un altro contropiede,
1: per non prendere il terzo, non c'è.
4: E invece no, comunque al di là di questo arrivano le più forti, abbiamo detto per la prima volta le prime 4 del ranking sono le semifinaliste di un mondiale. Chiudo dicendo che insomma l'Europa porta dietro anche i soliti dibattiti extracampo, perché in un senso il razzismo, comunque la lotta al razzismo è riuscita a mettere d'accordo Francia e Spagna, perché Mariano Rajoy, forse qualcuno se lo ricorda, ex primo ministro spagnolo, ha detto, dichiarazione che si poteva risparmiare, la Francia è una rosa di altissimo livello ma non ha francesi. Qui apriti mondo, perché ha risposto lo stesso primo ministro spagnolo Sanchez, ma anche il governo francese, perché di fatto è una castroneria per stato giuridico ma culturale, perché 23 convocati su 26 in Francia sono della Francia, sono nati in Francia, 3 sono solo quelli che non sono nati in Francia, sono Olise, Samba e Thuram, ma ad esempio Marcus Thuram lo sappiamo è nato in Italia, ma perché il padre giocava,
1: lo inquadriamo alla voce Bischerate,
4: Bischerate, anche perché poi ha chiuso tutto perfettamente Borja Iglesias, che è un personaggio nonché punta di riserva della Spagna, è un personaggio molto attivo politicamente, che ha detto di essere sorpreso da queste dichiarazioni, perché dato di fatto la multiculturalità è la chiave della Francia e della Spagna, perché esatto. Poi la Miyamal, Kylian Mbappé, insomma, le nazioni che sono riuscite a sposare meglio questo concetto nuovo di multiculturalità sono quelle che sono arrivate più in fondo.
1: Non c'è dubbio, io mi piacerebbe tanto che Trump fosse costretto a premiare la Spagna, magari che andasse anche lì.
3: Io non posso dire, cosa mi piacerebbe tanto che facesse Trump.
1: Va bene,
3: se no ci
1: bene.
3: La
1: va bene, va bene. Ciao, ciao.
3: Sono
1: Alessandro.
3: Sono stato un po' tranciante, scusate.
4: Ciao.
1: Complimenti.
2: Ciao Ale.
1: Complimenti.
2: E grazie. Stasera ore 21, ore, sì. Tutti orari normali, no. Ore 21 anche.
1: Ragazzi,
2: per
1: stasera è il calcio.
3: Ma non c'è più, sì. Vero, la finale, terzo e quarto.
1: Non credo. La Francia-Spagna è il calcio.
3: Ma solo noi si è fatta la finale, terzo e quarto. Tra l'altro l'Inghilterra faceva un bombaggio a Bari.
1: C'era a Bari.
3: E con fece baggio,
1: lo so, ma era, venivamo da questa lì, io ero a Roma, era un
2: no,
1: mamma mia. Va bene,
2: no, vabbè.
1: Va bene, ma ora Fiorentina. Siamo nella festa della, sì. Fiorentina, non la lasciamo perdere.
2: Ore 16, Nick e Nick fondamentali per farci un'idea di quella che è la situazione relativa a Ulaí, che è molto vicino, non l'abbiamo come vicenda barra trattativa chiusa, ma la Fiorentina ci sta lavorando, sì. Che vuol dire tante cose positive, e poi insomma è anche il giorno di fatto un po' del quinto acquisto, perché Valdepeñas, quello sì, già da ieri sera il buon Niccolò Ceccarini ci diceva che l'accelerata sarebbe arrivata nelle prossime ore. Ovviamente big appointment della giornata dalle, ti è piaciuto big appointment?
1: Ma fantastico, ti
2: dalle
1: sono
2: 18 l'apertura, sei. Delle porte al Viola Park, Andrea Giannattasio, e quindi il racconto anche della seduta di allenamento del pomeriggio, aperta ai tifosi ma aperta ovviamente anche a voi sul canale 92, e poi avremo ancora Alessandro Einardo dalle 19 per riprendere questa giornata di mercato che sta già regalando grandi sussulti, ma qui ogni ora può succedere qualcosa,
1: ma
2: per
1: tutte
2: cui
1: storie di
2: restate mercato. Più che vigili anche su Lady Radio, dove ritroverete musica, informazione e la Fiorentina dalle 18. Palla al centro torna domani puntuale alle 14, vediamo chi si sarà comprato di questo passo. Domani arriva il settimo. Ciao
1: ciao.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Tombola viola, non bastava il poker, abbiamo calato anche il quinto colpo, un giovane di grande prospettiva, un Galacticos si sarebbe detto un giorno, anche se poi in realtà è giusto una la presenza con il Real Madrid e Valdepeñas, ma è sicuramente un altro arrivo che intriga, che incuriosisce e che in questo caso ci fa sentire anche un po' stile Como, no? Che ci sediamo al tavolo con il Real Madrid, discutiamo il futuro di un giovane talento e troviamo la quadra, peraltro battendo anche la concorrenza del Bologna che su questo ragazzo aveva messo gli occhi. Luca Calamai è sì. Qui a forza di dirlo, ne compra uno al giorno, si sta mantenendo la parola perché di fatto è praticamente tutto fatto per, vi dicevo, il quinto acquisto, Valdepeñas, terzino di spinta, giovane, di grande prospettiva, può fare anche il difensore centrale. A questo punto la difesa, o almeno una sorta di difesa, è già costruita,
3: sì,
2: con Jimenez, Vieri, Dragusin e Valdepeñas a sinistra.
3: Mi fai dire una cosa?
2: Basta, parlo più.
3: No, fare una cosa. Possiamo fare i complimenti a Niccolò Ceccarini?
2: No.
3: Che ieri ha dato la notizia,
2: no,
3: prima di tutti?
2: No, perché se no, lo facciamo perché Paratici ci manda nel muro. Infatti, Valdepeñas girava.
3: Sì,
2: allora
3: sì.
2: Ogni tanto qualcuno
3: no,
2: si vede.
3: Comunque,
2: giusto.
3: Niccolò è stato bravissimo che ha dato la notizia prima di tutti, prima di Sky, prima di tutti. Insomma, quindi, bravissimo. Il mercato è fatto di notizie che dai, di notizie che riprendi, valuti. Questo è il mercato e quindi bravo, bravissimo. Ed è un orgoglio per te direttore, ma penso per tutta la struttura di Radio Firenze Viola, averlo come uno dei nostri di riferimenti di mercato. E lo ricordo, lui è il direttore di tutto Mercato Web, quindi grande Niccolò, è solo l'inizio del mercato, perché mi ha già sussurrato un altro paio di cose. Allora, io non pensavo si andasse a una rivoluzione così
2: ma poi
3: profonda.
2: questa poi a me intriga,
3: sì.
2: Il ragazzino, il Real Madrid,
3: sì, ma c'è di tutto, se te ci pensi c'è il filo conduttore, è che arrivano tutti di una certa fascia di età o comunque di un certo gruppo di età, e questo è bellissimo. Arrivano giocatori, in questo caso giovani,
2: 2006, ottobre 2006, sì. Quindi è quasi un 2006,
3: giovani ma con il marchio di fabbrica del Real Madrid, quindi tanta roba. È arrivato Jimenez, ma l'abbiamo ammirato nel Milan, squadra importante. Arriva Dragusin, Juventus e Tottenham. Arriva Vieri, Gremio, che è una delle società importanti del calcio brasiliano, deve andare avanti, ecco, cioè voglio dire, arrivano livelli importanti. Però lo confesso, ma io mi aspettavo una rivoluzione, ma non uno veramente uno sparpaglio,
2: sì, se
3: di questa maniera
2: così.
3: Io ho fatto il conto, i quattro titolari della difesa tutti nuovi, va bene? Atta nuovo,
2: sì.
3: I due attaccanti esterni saranno nuovi,
2: sì.
3: E arriverà un altro centrocampista nuovo,
2: quindi alla fine 2-3 della squadra dell'anno 8, scorso
3: 8-11 sono nuovi, a meno che poi non esca anche Fagioli, e potrebbero essere 9-11. Cioè, qui siamo di fronte veramente a lazzerare un mondo. Cioè, Paratici ha spazzato via un mondo e ripartire da zero con una fascia di età che promette di far godere a Firenze, tifosi della Fiorentina, tanti talenti nel cuore della loro carriera. Poi la speranza è che qualcuno di questi diventi un giocatore da 100 milioni e lo venderemo, ma ne prenderemo altri fortissimi. Ecco, così si costruiscono le grandi squadre. E aggiungo, ora non ho le cifre precise, ma ribadisco che attacco 1.300.000 di ingaggio, Vieri con 900.000 euro di ingaggio, gli ingaggi sono con Dragusis che si abbassa lo stipendio per venire a non giocare in Europa nella Fiorentina. Ragazzi, queste sono cose che vanno a merito di un direttore sportivo che sta costruendo un qualcosa che accende tutti, che accende le fila agli abbonamenti, che arriviamo qui la mattina e siamo elettrici perché vogliamo sapere tutto di questi giocatori, perché abbiamo ho la convinzione che salteremo sulla sedia per uno degli attaccanti esterni. Sai, io ho questa convinzione.
2: Fammi dire che da ieri è tornato a rimbalzare anche il nome di Arrokodare, che è questo attaccante del Wolverhampton per il momento non convocato, e anche se poi abbiamo capito che per ora gli inglesi non sono così disposti a cederlo, questo per aggiornare che poi tutti gli altri reparti ci sono attività aperte. A centrocampo c'è sto Chiodo fisso, Ulahi,
3: ma che,
2: quindi poi
3: Ulahi,
2: si tratta,
3: ragazzi,
2: ancora
3: Ulahi, stiamo parlando di livelli top. La Nazione ha già scritto di Ruggeri
2: come, cioè, rientro,
3: che Oso sarebbe
2: idee,
3: in stand by,
2: sì.
3: Perché prima, cioè, ragazzi, cioè, non lo so, uno scherzosamente ha messo la foto di Yamal, diciamo, quello del Barcellona,
2: da buon gufo, che i gufi, insomma, è quello che sembrano, prima o poi bisognerà vendere,
3: sì, ma vendere qualcosa,
2: e forse parte anche, cioè, bisogna farla una cessione pesante. Io continuo
3: oggi
2: a crederlo.
3: Ma ecco, se arriva quello che salti sulla sedia, attaccante esterno, ma ti puoi preoccupare se va via Gudmundsson, ma chi se ne frega. Mi dispiacerebbe un po' di più per Fagioli, devo dire la verità, ma Fagioli va via solo a due condizioni: un'offerta indecente da un punto di vista economico, oppure una precisa scelta da parte dell'allenatore. Ma grosso, l'abbiamo sentito in conferenza stampa, quindi escluderei questo aspetto.
2: Però vedi il messaggio da Andrea, lo condivido molto, dice: ma siamo sicuri che poi alla fine Valdepeñas non sia una riserva? Perché comunque è un giovane, perché ha una presenza col Real Madrid.
3: No? Può essere,
2: certo,
3: ma perché no?
2: Che se la tua idea di corsia sinistra e Ruggeri è la prima riserva, un giovane del Real Madrid,
3: dopodiché ieri
2: effettivamente viene a dire piglia tu bomba a mano sugli esterni.
3: Ieri abbiamo parlato con un collega bravissimo che cura il, che conosce tutto del calcio spagnolo, Alain Valnegri, e quando ha messo la parolina Bale,
2: sì,
3: parlando di Valdepeña, Lorete è schizzato sulla sedia.
2: Poi calma,
3: meno.
2: Certo, però se guardi i video che lasciano il tempo che trovano, però nella seconda squadra del Real Madrid, che quando accelera ha oggettivamente
3: un'accelerazione
2: imprendibile, ripeto, una presenza con Real Madrid, quindi viene dalla seconda squadra.
3: Esatto.
2: Tutt'altro, dovremo
3: anche
2: dargli
3: Nico
2: tempo.
3: Nico Paz veniva dalla seconda squadra.
2: Bene.
3: Allora, 348-7513-933, saremo due ore in compagnia degli amici di Lady Radio, 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171. Ragazzi, cavalchiamolo questa gioia, poi ci sarà il momento in cui tireremo un po' il freno, ma se oggi, dai, se freniamo oggi, ma che roba è questa?
2: Ma infatti guarda, il mondo rivoltato, ieri facevo il calcolo, 52 giorni tra Fiorentina e Atalanta 1-1, l'ultima di campionato, e ieri in 52 giorni la gente è tornata a mettersi in coda
3: per gli abbonamenti.
2: E
3: tanto quello è il termometro,
2: ma
3: no?
2: Soprattutto, come ci scrive Mattia, io non ho paura, è l'eccessione. Parati ci può vendere chiunque, per me, soprattutto dopo la stagione appena passata, c'è la fiducia totale nelle mosse del DS.
3: Ma potrei aggiungere agli continui innesti che vanno a consolidare grosso, cioè, caro Tommaso, grosso non è arrivato alla Fiorentina con la forza di un grandissimo allenatore, è arrivato anche perché probabilmente Paratici gli ha detto: io ti prendo perché mi piace, però preparatore dei portieri lo scelgo io, lo scelgo io, alcuni dei tuoi collaboratori li scelgo io, perché vuole creare una struttura che accompagni un allenatore che ovviamente rappresenta un punto interrogativo. Non rappresenta un punto interrogativo invece quello che suona la carica di palla al centro, che è: chi si compra Flash?
4: Chi si compra
5: Flash?
6: Nuovo colpo in entrata per la Fiorentina, che ha chiuso per Victor Valdepeñas, operazione in via di definizione, si farà a titolo definitivo per 8 milioni di euro. Classe 2006, Valdepeñas è cresciuto nelle giovanili dei Blancos, tant'è vero che, come sappiamo, il Real Madrid tende a mantenere delle formule di controllo sul percorso di crescita dei propri talenti, e infatti manterrà il 50% sulla futura rivendita di Valdepeñas, e tra l'altro anche una recompra, quindi se il prossimo anno anno vorrà il Real, potrà riprendere il giocatore. Nel cui contratto, nel caso in cui rimanesse alla Fiorentina, sarà inserita una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, peraltro. Contratto che dovrebbe durare per i prossimi 5 anni, sempre appunto che Real non faccia valere la recompra. Quindi Valdepeñas Fiorentina è fatta. Per quanto riguarda le altre entrate, la Fiorentina è sempre molto attenta al fronte Oulahi. Tra l'altro il giocatore ha già dato la sua apertura al club viola, oggi rientrerà in Italia dopo i mondiali e si potrà entrare nel vivo della trattativa con il Trabzonspor che chiede 25-30 milioni e la Fiorentina che si è spinta a un'offerta da circa 20 milioni, quindi ancora c'è distanza. Fondamentalmente i viola dovranno fare un'uscita per trovare i fondi per poter finanziare la trattativa per Oulahi, che piace tantissimo al DS Paratici. Moreno è uno dei giocatori più richiesti sul mercato. La Fiorentina conta di fare più o meno un incasso da 12-14 milioni per il giocatore. Su di lui ci sono lo Strasburgo e il Monza, ma anche dei club della Liga, in particolare parliamo del Getafe e dell'Espagnol, con l'Espagnol che è più verosimile perché il Getafe, avendo problemi economici, potrebbe al massimo permettersi la metà di quanto chiede la Fiorentina. Chiudiamo con un altro nome per quello che riguarda le fasce, sto parlando di Arokodare del Wolverhampton, giocatore in uscita, la Fiorentina lo sta seguendo, ci sono già stati tra l'altro degli abboccamenti in passato, però non è una trattativa semplice perché il profilo è alto, dipenderà anche da altri fattori come la volontà dello stesso giocatore, c'è da capire infatti se Arokodare vorrà trasferirsi a Firenze. Il fatto sta che i viola lo seguono e quindi è una trattativa da tenere assolutamente d'occhio per il prossimo esterno offensivo. Tra l'altro i viola continuano ad aspettare notizie dal Burnley per Coleoscio. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: E vabbè, un po' di telenovela, un po' di nome sospeso, un po' di tormentone ce l'abbiamo lo stesso, penso a Coleoscio, penso agli esterni lì.
5: Certo.
2: Lì non lo so, ci penserà Simone Bernabei a aggiornarci, perché qui ogni giorno che passa il fronte esterni forse è quello più difficile.
3: E sorprende il fatto
2: da capire.
3: Che poiché ne devono arrivare tanti
2: ancora
3: e con sfaccettature
2: nulla.
3: Diverse Paratici ci ha abituato che boom boom prende e va, no? E praticamente ha cambiato tutta la difesa lì, eppure avendo dei giocatori, e come vedete da Valentini a Moreno, io temo che anche Comuzzo, Pongracic, uno dei due potrebbe finire per uscire. Lì ha risolto praticamente quasi tutto, perché continua a pensare che Oso, magari Ruggerio, spero Ruggerio naturalmente possa arrivare. Sugli esterni, Simone, siamo, perché ancora non ha, per me lui punta un obiettivo top, stra top, e quindi non ha lì, probabilmente non è la prima scelta la Fiorentina, però
2: sì,
3: almeno
2: ecco,
3: uno dei quattro
2: devo
3: me l'aspettavo,
2: dire anch'io. Ora Niccolò forse dice eventualmente adattabile, però ecco, per capirsi Arokodare a me sembra più prima punta e non esterno,
5: sì,
2: di quelli che cerchiamo noi, no, alla Bakayoko, alla Coleoscio e così via.
5: Sì, intanto buon pomeriggio a tutti. Ma insomma la sensazione è un po' questa, ti dico la verità, che in realtà il nome è quello vero, quello forte, quello che scalda gli animi, non sia ancora uscito un po' in pieno stile di questo primo Paratici viola che abbiamo visto in questo inizio estate. Ecco, di fatto sono tutti nomi un po' a sorpresa, un po' emersi così, quando le trattative erano veramente vicinissime,
2: sì,
5: vicinissime,
2: sì,
5: alla chiusura, e la sensazione è un po' questa. Ora sai, c'è da dire una cosa, gli esterni d'attacco li cercano un po' tutti, li cercano anche le grandi squadre, quindi probabilmente sai, è un po' più difficile andare a lavorare lì, cioè il Dragusin, Latta anche in un certo senso, perché sai, centrocampisti poi ce ne sono tantissimi, li vai a prendere magari un po' meglio tu Fiorentina. Gli esterni d'attacco sono materiale di ricerca anche delle grandi squadre,
3: soprattutto se cerchi quelli di livello,
5: esatto,
3: chiaramente,
5: esatto. E quindi che non ce ne sono così tanti, se ci pensate, giocatori quelli bravi che saltano l'uomo, che
3: sì,
5: ti fanno gol, quindi probabilmente insomma la Fiorentina in questo momento è in una fase un pochino di attesa, perché sta cercando anche di capire come si muoveranno un po' tutte le altre big. Ma guarda, ti faccio un esempio, il Milan che ha messo in vendita Rafael Leao, quindi Rafael Leao, per dirti, è uno dei grandi esterni d'attacco sul mercato, poi lo dovrà sostituire adeguatamente, quindi il Milan è una delle squadre che sta cercando esterni d'attacco, la Roma, che gioca la Champions, è una delle squadre che sta cercando gli esterni d'attacco, e questo restando fermo all'Italia, ovviamente anche all'estero c'è attenzione su questi giocatori. Da qui mi viene da dire la lettura sulla fase un po' di stallo, chiamiamola così, degli esterni offensivi.
3: Io mi aspetto però che qualcosa arrivi, anche in tempi abbastanza rapidi. Poi ci possono essere le trattative, Simone, legate agli scambi, no? Se il Napoli veramente aprisse a Dodò e aprisse la cessione di Lang, lì si potrebbe immaginare qualcosa?
5: Sì, però io ho un po' la sensazione che in realtà la Fiorentina la questione Dodò la vorrebbe risolvere abbastanza alla svelta. Il Napoli, da quello che continuano a dirci, è che per ora Lang se lo tiene, nel senso che Allegri lo vuol valutare. Guarda, fra l'altro ha parlato oggi in conferenza stampa, ha detto io questi giocatori sì, li conosco perché sono giocatori bravi, giocatori forti, però io li voglio vedere, li voglio allenare e voglio capire cosa ci posso fare. Quindi Lang secondo me rientra perfettamente in questa descrizione. Lang non piaceva assolutamente a Conte, quindi lo hanno spedito via, l'hanno spedito in Turchia a gennaio, però è stato un investimento forte del Napoli, 25 milioni cash, e adesso De Laurentiis gli sta dicendo Allegri tu valutali tutti, compreso Lang, e quindi lì passerebbero ancora un po' di settimane, e la sensazione che ho io è che Dodò, la Fiorentina sia quella di Dodò, sia una situazione che voglia risolvere quanto prima,
3: anche se temo che Dodò non sia la prima scelta nemmeno di nessuno, cioè di quelli che possono essere interessati, è magari un'ottima alternativa. È evidente che lì sarebbe importante sperare che magari Lang, perché Lang io nei quattro ce lo vedo bene, cioè secondo me ci starebbe benissimo nei quattro. Cioè Lang, Coleoscio, parto da questi due, poi vado a cercare se lo riesco, perché se riesco ad annacquare il costo di Lang, se non a quasi azzerarlo, perché se io ti levo un problema, te levi un problema a me, io levo un problema a te, e il Napoli si risolve il problema con Dodò e noi ci possiamo risolvere un problema con Lang. Coleoscio è una trattativa a 10-11 milioni, sì. Quindi ricordate che c'è da vendere Gudmundsson lì, tra l'altro poi ti chiedo se si è mosso qualcosa, perché qui c'è un silenzio totale su certi giocatori, e intanto ne... che fa la faccia Tommaso?
7: Ma che faccina? Quella è tutta roba da 20-25 agosto, ritorna?
5: Luca, un po' di soldi in cassa servirebbe,
7: ma ora
5: adesso
7: non ti ci vengono secondo me su questo. Un altro nome, poi ci arriviamo sulle potenziali cessioni, però per esempio un altro vedevo, c'è chi lo scrive anche sul messaggio, probabilmente è Pongracic quello che sarà, immagino, sei rifiato, se no abbiamo cinque centrali.
5: A me dà più l'idea Comusso, te lo dico sinceramente, secondo me sì, fra i
3: però
5: due,
3: però l'idea sarebbe Comusso in prestito, quindi vorrebbe dire Pongracic che non fai cassa,
7: soldi.
3: Non fai cassa. E poi sai Simone, il problema è Pongracic ce lo fa la riserva a Dragusin?
7: Ma
3: perché poi non essendoci le coppe, qui da qui avanti si gioca una volta
7: tra l'altro,
5: Pongracic non è che abbia fatto una stagione straordinaria da dire si è meritato sul campo la titolarità
7: roba, perché qui sembra che noi siamo i commercialisti che dicono devono rivendere, devono rientrare. Non lo diciamo per questo, lo diciamo perché un po' abbiamo intuito che comunque c'è già un'opera di cessioni in corso, certo, sui 14-15 milioni l'hai già messi da parte, e abbiamo capito che comunque c'è in ponte, no, di rientrare,
3: e comunque sei meno 28,
7: non
3: giusto,
7: è che c'era... non è che stanno dicendo tranquilli c'è 200 a disposizione, abbiamo capito che nei loro piani c'è giustamente inevitabilmente un po' di rientro,
5: ma anche
7: necessario.
5: Perché oggi c'è, insomma la Fiorentina in rosa a cazzotto una quarantina di giocatori, di che te ne fai, voglio dire, cioè, dai Baracca, ce ne sono tantissimi, voglio dire, è chiaro che qualcosa devi vendere, qualcosa probabilmente devi fra virgolette regalare, però ecco, un po' di cassa va fatta anche per avere poi disponibilità, liquidità per muoversi sui famosi esterni di cui parlavamo prima, perché ce n'è quattro da comprare.
3: Devo dire che se qualcuno ci porta 12-14 milioni per Moreno, datemi nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, perché ho qualcosa a vendere anch'io.
7: Amici, ha fatto tanto bene
3: il retrocesso, e quindi
7: però è piaciuto,
3: guarda,
7: c'ha mercato,
3: il Real Madrid lo vuole, ha detto guarda ci penso, no sto scherzando,
7: vabbè,
3: ma io
7: sulle spiagge spagnole si parla solo di Moreno,
3: io ti dico che al limite voglio dire, Valentini che viene dal Boca nazionale, era un potenziale, aveva fatto bene al Verona fino all'anno, ma comunque noi siamo ben contenti se fanno. Io mi aspetto qualcosa sugli esterni, dai, per iniziare prima della partenza per la tournée inglese. Io mi auguro che qualcosa arrivi. Ulai esclude Fagioli, oppure Ulai con Fagioli, con Atta, con Dur, con sono tanti, con Brescianini.
5: Sono tanti. Io continuo ad avere questa sensazione che Ulai, ragazzi, piace, è un obiettivo. Se trovano la quadra economica o il Trabzonspor, lo prendono. Non è il famoso Matic di cui abbiamo sempre parlato, però è un centrocampista più muscolare, più di sostanza rispetto a Fagioli. Credo che l'eventuale arrivo di Ulai presupponga una partenza di Fagioli. Io continuo a vedere una cessione di un big, di uno di quelli che ti portano tanti soldi in cassa, come inevitabile o quasi inevitabile, e secondo me più Fagioli di Ken, perché alla fine sono quei due quelli che ti portano,
3: sì, gli unici che possano alzarti i soldi veri. Perché lo ripeto, eravamo a meno 28, va bene, più aggiungici gli 8 di Valdepeñas, quindi siamo a questo punto a meno 36, d'accordo, su cifre ufficiali, ecco, sì. Non è che stiamo, e non calcoliamo i 20 milioni di Dragusin, perché quelli sono legati
2: dalla 23esima,
3: e non mettiamo nemmeno i 10 di bonus di Atta in tutto questo, no. D'accordo, quindi noi stiamo su quelle che sono le cifre. È chiaro che se devi comprare 4 esterni, io faccio anche una media, poi prenderai qualcuno in prestito, metti 10?
7: Sono già 40,
3: magari uno o due li prendi in prestito, ma sono 40.
5: 35, magari 40. Per uno che ne serve 20-25,
3: esatto,
5: invece che 10.
3: Si è fatto a 40. E poi, ragazzi, se devi ancora prendere, punti ancora Ulai, che sono altri 20, se ti va bene, altri 22, 25, 25 company, non lo so. Poi alla fine, però, ecco, io quello che mi sorprende, Simone, sì, è mentre trovo normale, naturale, in questo caso devo dire fatto anche in maniera estremamente con un principio che si vede frutto di un suo percorso, trovo normale che Paratici sia bravo a nascondere gli obiettivi dei giocatori che compra, no?
5: Assolutamente.
3: E questo gli va a merito. Se qualcuno volesse Fagioli, cioè ora non siamo al 23 di giugno o al 24 di giugno, non è ancora finito assolutamente niente, ma siamo oggi, se non sbaglio, siamo al 14 di luglio, no? Ma si leggerebbe qualcosa di qualcuno, uscirebbe qualcosa di società che possono essere interessate?
5: Non sai, in Inghilterra però, questo secondo me Paratici lo ha imparato lì, in Inghilterra sono molto bravi a nascondere gli obiettivi un po' fino all'ultimo. E c'è da dire un'altra cosa: il mondiale sta un po' bloccando il mercato delle big, delle squadre che hanno potere di spesa. Io credo che già dalla prossima settimana si inizierà a muovere qualcosina in più, ecco, mettiamola così. Guarda, stavo un attimo facendo un ragionamento su questi 36 milioni che hai detto tu che la Fiorentina ha messo,
3: e questi ad oggi
5: sono grosso modo quelli, qualcosa più qualcosa meno, che ti porterebbe un giocatore come Fagioli in cassa, quindi andresti, sì, a, diciamo così, compensare un po' tutto quello che hai speso fino ad oggi. Con questo io non è che sto mandando via Fagioli,
3: domanda,
5: però,
3: no, la domanda ti faccio: ce li porta qualcuno secondo te 30 milioni per Fagioli?
5: Secondo me fra i 30 e i 35 arrivano senza problemi. Li trovi in Inghilterra, in Italia mi sembra molto difficile, perché c'è l'Inter che può spendere, ma non è sicuramente un obiettivo dell'Inter in questo momento Fagioli. Le altre poco, la Juventus lo vediamo quante problemi ha nel chiudere qualsiasi operazione. Siamo lì in Inghilterra.
3: No, convinto. Allora, domani, se non sbaglio, chiude la clausola rescissoria di Ken, che domani è il 15. Eravamo convinti che non sarebbe successo niente. Ti stupisce però proprio questo silenzio? Cioè, perché ci può essere, come ci ha scritto giustamente un amico l'altro giorno, dice magari ci sono dei club che trattano per 40 milioni, non per 62 della clausola. L'unica voce poi subito smentita era roba dalla Turchia, da Fenerbahçe, sì, che poi era il Fenerbahçe che diceva che era la Fiorentina che offriva, o comunque gli agenti, non secondo te qualcosa c'è, o in questo momento proprio Ken è in un'area neutra, probabilmente aspettando che si muovano poi i grandi centravanti, è ferma che Vlahovic che è scadenza anche lui,
5: è un giocatore libero sul mercato,
3: qui non c'è da pagare nemmeno 62 milioni, cioè non trova squadra Vlahovic per ora.
5: Tutti si sono un attimo fermati per quanto riguarda Ken, per il fatto che c'è appunto questa clausola, quindi anche la Fiorentina per il momento si trincera lì dietro, dice, c'è la clausola, sai mai che arriva l'Alcazial di turno, quello che l'anno scorso voleva Ken, te li porta a quel punto, insomma secondo me la Fiorentina sarebbe abbastanza contenta, ecco, se portassero questi 62 milioni.
3: È come dargli torto,
5: cosa che non succederà, però ecco, finora la Fiorentina ha detto vabbè, noi rimaniamo fermi, sai mai che arriva un arabo che ce li porta. In Premier League o dove piace Ken, per il momento sono fermi, dicono intanto lasciamo scadere questa clausola, visto anche che la Fiorentina si trincera dietro queste cifre, e poi eventualmente andiamo a trattare. Ora, vediamo, in Italia sinceramente non vedo sbocchi, non vedo spiragli, io credo si potrebbe aprire qualcosina in Spagna, non lo so, cioè vado al ragionamento, un Atletico Madrid che vende Sorloth alla Juventus per 30 milioni, ma secondo me un pensierino su Ken ce lo potrebbe fare, come
3: sì, concetto, come dico, anche proprio, perché ricordiamo l'aveva già trattato
7: come ragionamento, esatto. Però dico, dopo l'hanno rispedito a casa
3: perché dopo le visite mediche,
7: però, tra l'altro lui ieri non vorrà dire nulla, magari ci fosse un medico direbbe è normale, è il primo allenamento, e là ieri era a parte, quindi pronti via, comunque c'è una tabella particolare.
5: Beh, secondo me è anche giusto, voglio dire, dopo i problemi che ha avuto l'anno scorso, che lo hanno tenuto fuori,
3: lo rimetterai piano piano dentro,
7: però c'è stato anche fermo, o comunque ha fatto, no, sono serio, cioè
5: no, ma c'è una voglia di vedere per bene come sta, per non rischiare niente, anche perché
7: capito,
5: se poi
7: ragazzi, è stato fuori 7 partite,
3: sì, ma è un mese
7: non
3: di
7: mi fa nervosire,
5: però se poi lo devi vendere partite, non è che lo puoi vendere rotto,
7: sti cicli continui, fisioterapia ogni 3 ore, anche la domenica a mezzogiorno a fare cicli di fisioterapia, passai 3 mesi e mezzo ieri a parte. No, ma solo per la curiosità di sapere come ci si arriva alla ripartenza, per capire, si riparte quest'anno una sì, due no, perché poi gli fa male la caviglia, c'è dei giorni in cui sta bene, c'è dei giorni invece un cammina.
5: Faccio anche un altro ragionamento, magari anche chi è interessato dice ma aspettiamo
3: vedere,
5: un attimino,
3: vediamolo
5: facciamolo
3: campo.
5: Ripartire, esatto, vediamo come
3: va
5: sta.
3: Va bene, insomma, davvero. Qui ragazzi tutto c'è, notizie a cito continuo, per cui ringraziamo Simone
5: a voi.
3: E tutta la famiglia anche.
7: Quanto dura Allegri a Napoli?
5: Secondo me dura. Anche secondo me è uno dei pochi che
7: anche
5: riesce a
7: prendersi. Anche secondo me funziona.
3: Il nome dei cavalli, porta lì a vedere l'ippodromo.
7: C'è l'ippodromo a Napoli.
3: Li può comprare i cavalli.
7: Non lo sapevo. Io facevo più Milano, sì, quella
3: dove si gioca, ci sono anche napoletani.
7: Per indole.
3: Allora 348 7513933, messaggi audio scritti per gli ascoltatori Lady Radio, 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171. Tra poco alla ripresa faremo anche un focus su questo Ulahi che piace. Ci si ferma.
7: Ulahi, Castello Lula.
3: Ci si ferma. Flash.
7: Ulahi.
8: Radio Firenze.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Io ho un'idea. Che Paratici ha acquistato prima per due motivi: per non essere ricattato in caso di vendita di giocatori e poi necessità di acquisto, e quindi per poter più comodamente, senza grosse ritorsioni o ricatti, vendere in un secondo tempo, appunto. Probabilmente a questo signore non gli si deve insegnare niente, forse bisogna imparare un po' tutti. Ecco perché c'è il nuovo corso e c'è una nuova era che si sta aprendo per Firenze e la Fiorentina. Ciao.
10: Buonasera Radio Firenze Viola, signor Calamai. Io credo che magari anche i grandi club attualmente non si fanno avanti perché magari Ken ha delle condizioni fisica, ha una condizione fisica o un problema fisico, e quindi spendere tutti quei soldi senza avere certezza diventa anche difficile. Che ne pensate?
11: Allora, buonasera, una domanda. Gianlucone Viola, c'è la possibilità di un colpo tipo un Salah a zero, oppure lo stesso Vlahovic, oppure ecco un altro colpo a zero tipo che sì, che magari diciamo potrebbe infiammare diciamo il nostro mercato, al di là degli ottimi acquisti fatti finora? Sapete niente?
2: Beh, guarda, poi avremo Andrea Giannattasio, che ieri sera so che insomma va raccolto qualcosa su un sondaggio, probabilmente qualche informazione su che sì, l'hanno presa. Penso che lì ci siano oggettivamente dei problemi di ingaggio insormontabili. Lo stesso vale per qual era l'altro nome che ha fatto? Salah, ragazzi.
7: No, Salah
2: svincolato, va a prendere 8, 9, 10 dove gli pare, sostanzialmente
7: chiede 12, che pensate,
3: non lo so, non lo so. Io credo che ora si cercano altri profili. Ecco, credo che Paratici oggi lavori su altri profili, di un'altra età, di un altro percorso, un altro progetto. Poi per carità, se arriva l'occasione giusta, perfetto. No, mi si è acceso un po', mi hai fatto mai dato un pensiero. Sai, c'era un direttore della Fiorentina,
2: è passata un po' così ieri su Ken.
3: Sì. Ma hai dato un pensiero?
2: Guarda,
3: il buon
2: Stefano Cherubini, che è di là dal vetro, dalla lunga diretta, fra l'altro ve lo ricordo ancora, ovviamente noi ci saremo, un inviato al Viola Park, ringraziamo anche la Fiorentina, abbiamo l'opportunità di darvi proprio le immagini, peraltro abbiamo immagini dalle tribune con i nostri inviati e immagini della Fiorentina, quindi chi non potesse essere al Viola Park a seguire l'allenamento stia con noi e anche sul canale 92 del digitale terrestre, se vuoi te lo faccio rivedere, perché ieri Scarpini da calcio
3: ma hai dato un pensiero, perché
2: un lavoro magari ora ripeto, noi non abbiamo né le conoscenze né le informazioni specifiche, certo è che pronti via ieri non era completamente con il gruppo, quindi poi lì magari bisognerà capire.
3: Stiamo parlando di 2 mesi e mezzo, ragazzi, non di 10 giorni. Va bene.
2: E tanta fisioterapia.
3: Ci informeremo, però capisco la riflessione che faceva il nostro amico, diceva forse che grandi club qualche dubbio sulle condizioni fisiche di Ken ce lo possono avere, quindi magari lo aspettano di vedere in campo nelle prime amichevoli. Mi sembra una giusta riflessione. E allora Paratici ha scelto di comprare prima in alcune situazioni, ma non è proprio come l'ha raccontata l'amico. Cioè, il problema devi decidere da chi, uso il termine virgolette, con le virgolette, da chi ti vuoi far ricattare. Se ti vuoi fare ricattare da quelli che ora hai qui e ora ti possano dire, faccio l'esempio di, che ne so, di Dodò invece che di Gudmundsson, invece di un centrocampista fate voi, invece di Pog, vabbè io resto. Dice ma noi ti vogliamo vendere, no, ma io resto, oppure vo via per 2 lire.
2: La situazione di Gosens, dici,
3: ma anche di Dodò
2: e
3: anche
2: di altri, dico,
3: oppure
2: può essere quella
3: di farti ricattare da chi sa che hai preso i soldi, ti viene a bussare, dice no, per Loreto me ne bastano 10, tu se vieni i soldi me ne da 15. Ma in entrambi i casi, ragazzi, sono scelte che comportano poi delle sofferenze in qualche parte della trattativa.
2: C'è Stefano in diretta con
3: Ciao
2: noi.
3: Stefano, grazie di essere con noi.
12: Ciao, buongiorno, cioè buonasera, siamo come dice, no?
3: Fa solo dire, caldo, come... giorno e sera, ma fa caldo, l'unica cosa si può dire
12: siamo
3: che è questo.
12: Se ne parla fa ancora più caldo.
3: Bravo, c'hai ragione.
12: No, volevo dire, siccome all'inizio si diceva, soprattutto molti dicevano, che non avrebbe potuto cambiare tutti i giocatori, e mi sembra che la scatola sia un po' diversa.
3: Sì, completamente diversa.
12: Io ho pensato a due cose. Una persona come Fabio Paratici, che dovrebbe anche lui rifarsi in un momento non brillante della sua carriera da direttore sportivo, che viene a Firenze e accetta una proposta di 4 anni alla Fiorentina, che mi sembra normale accettarla, perché la Fiorentina è normale che dovesse fare qualcosa di diverso.
7: Sì.
12: Ora non così come sta facendo ora, però dico io, ma noi o voi ai suo posto, quanti giocatori avresti lasciato la Fiorentina l'anno scorso? Perché se io ci penso mi rimane di stomaco e vado giù.
2: Si è detto Stefano, De Gea e Fagioli, almeno dal mio punto di vista, io ho rifatto,
12: ho capito,
2: insomma, loro due, non altri.
12: In questa scelta non c'è solo un aspetto tecnico, c'è un aspetto morale.
7: Sì, è vero.
12: E mentale. Sì. Perché un allenatore nuovo arriva, e Paratici anche, che viene da un'esperienza totalmente diversa da molti, è chiaro che bisogna misurare gli uomini, oltre alla tecnica, bisogna misurare gli uomini, perché per questa stagione nuova tu devi mettere gente con le contropalle, non gente che l'anno scorso
2: andava
12: come gamberi.
2: Sacro santo,
7: hai perfettamente ragione.
2: Totalmente, quindi ragione.
7: Sì.
12: E quelli che fanno fuori, vuol dire che non sono all'altezza, sta la Fiorentina. Ma a livello morale, non solo tecnico.
2: Dici anche Gosens, Stefano, ma lì secondo me ci manca qualche dettaglio a noi.
12: È un discorso fisico.
7: Okay, sì, loro sanno che ormai il meglio è dato, dai, diciamo così.
12: Per me chi fortuna troppe volte, allora ne faranno discorso fisico, perché Gosens e io un tiro che sta male sul pomo poi ci manca, perché è un ragazzo troppo intelligente.
7: Sì, ma poi serio, un professionista. Grazie Stefano, come sempre un piacere. No, anch'io non mi aspettavo una rivoluzione, mi aspettavo un profondo rinnovamento, ma così proprio, ragazzi, a reparti interi vengono cambiati. Cambiata tutta la difesa, cambiate tutte le attaccanti esterni, si va verso il cambio di due terzi se non tutto il centrocampo. Se arrivasse l'offerta di Ken, cambiano anche l'attacco, ragazzi, cambiato allenatore. Serve un grande direttore, perché poi tutto.
2: C'era un messaggio, innanzitutto, ragazzi, l'abbiamo anche ospitato, quindi c'è nessun problema a segnalare. Il buon Lorenzo Lepore continua a riferire di grossi passi in avanti sulla I, sono tutti al lavoro, quindi non appena avremo conferme o aggiornamenti da parte nostra ve li daremo. Vi ringrazio e mi riferite i vari tweet. No, c'era un messaggio interessante che diceva: Grosso sarà in grado di guidare quella che sta diventando una Ferrari?
7: Ma guarda, al di là della Ferrari, e poi la giriamo anche al nostro graditissimo ospite, questa domanda non è solo una Ferrari, ancora non si sa che macchina è la Fiorentina.
2: No,
7: ma è una macchina,
2: poi c'è da chiudere,
7: che devi assemblare, cioè, no?
2: Nel senso, sarà, c'è da vedere il primo settembre sulla griglia di partenza com'è.
7: E c'è da mettere, da costruire la macchina. Poi speri di trovare la Ferrari, o meglio ancora, che so, la Mercedes, o chi volete voi. Ecco, la domanda la giriamo a un grande maestro di calcio, a un direttore, Malù Pasincato. Ciao Malù.
13: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
7: Grosso, secondo te, è in grado, e io aggiungo, però fatemi aggiungere, con avendo alle spalle Paratici, che non è poco avere alle spalle una figura così, di ricostruire tutto da capo come sta facendo la Fiorentina?
13: Assolutamente sì, perché è stato scelto per fare questo lavoro. Questo mercato, che possiamo incominciare a dire roboante di Paratici, non mi sorprende. Penso che le nostre frequenze sono

0: anche per poter operare, questo per me è fondamentale, e di conseguenza assolutamente la Fiorentina, anche con la PIL che c'è appunto un direttore di questo livello, fa sì che adesso i giocatori vogliono venire, perché tutti capiscono che la stagione sfortunata come l'anno scorso sono quelle cose che capitano ogni tot di anni, quest'anno assolutamente non sarà così, e la Fiorentina, lo dico fin da subito, sarà una delle protagoniste.
1: Allora, vengo in te, sei padrone di tutto il calcio, ma chiaramente
2: parliamo di Ulai.
1: Ecco, per la tua storia, per la tua origine e tutto, per come racconti la Coppa d'Africa, eccetera, Ulai è uno dei tuoi, dei
2: anche
1: tuoi ragazzi.
2: Perché quello che ci arriva è una sorta di work in progress, che è diverso da smentire.
1: No, no, ci si lavora. Si può fare,
2: quindi
1: secondo
2: ci
1: te
2: stanno lavorando.
1: Come si può fare, insomma, a fare? Scusami questo gioco di parole. Come avventura. Si può fare a fare?
0: Allora, innanzitutto spieghiamo chi è Chris Inaulavi, che è questo giocatore della Costa d'Avorio, giocatore del 2006, che dal Bastia è passato al Trabzonspor in Turchia, è uno dei migliori prospetti del presente ma soprattutto del futuro africano. Vuol dire che sarà uno di quei giocatori che l'Africa terrà come quei giocatori con cui, quando si parla del nostro continente, bisogna parlare per forza anche di questo giocatore. È un giocatore dotato di una tecnica importante, una visione di gioco, dunque possiamo dire quei giocatori un po' in via di estinzione, no? Perché tra virgolette fisicamente piccolino, ma una tecnica e una velocità di ragionamento veramente di alto livello, come erano i giocatori tipo come Pirlo, come Xavi. Cioè,
1: guarda,
0: veramente
1: noi ci hanno fatto anche come paragone un po' Pizzarro, come capacità di vedere il calcio prima.
0: Volevo aggiungere anche appunto Pizzarro, che da quelle parti ha scritto pagine, esatto, importanti. Dunque veramente sono quei giocatori che oggi si fa fatica a trovare, perché se voi fate caso, questi giocatori che abbiamo citato nel calcio moderno veramente si contano sulle dita, e dunque quando ti capita di trovarlo e di poter lottare per portarlo nella tua squadra, devi fare l'impossibile. Il Trabzonspor, come tutte le squadre turche, oggi hanno soldi.
1: Sì.
0: E vogliono vendere a bei soldi, vogliono capitalizzare il fatto che ha fatto un buon mondiale, e di conseguenza
1: quindi non li prendi per il collo, ecco, per capirci.
0: No,
1: non è che li prendi per il collo,
0: assolutamente no, anche perché la Fiorentina giustamente è sul giocatore in maniera concreta, ma sa che comunque ci sono sirene inglesi, sirene spagnoli, sirene tedesche. Cioè, per esempio in Germania c'è Lipsia che ha messo gli occhi, dunque non è che si parla di squadre di secondo piano,
2: certo, no. Poi loro ci devono dare Bakayoko, quindi insomma, sì, pensino a darci Bakayoko,
0: parametrato in proiezione da top team. Dunque il fatto della Fiorentina voglia giustamente prendere solo perché sa che questo giocatore, oltre per il presente, ma può essere anche poi una plusvalenza sicura per il futuro.
1: Certo, certo. Senti, te che lo conosci proprio bene a fondo e hai una competenza assoluta, ti chiedo che ruolo è lui, le può fare probabilmente più di uno, però il ruolo vero di Ulai qual è?
0: Ma il ruolo vero per me, io lo vedo bene quando è in cabina di regia.
1: Ecco,
0: quando quindi comunque prende il secondo pallone, fa girare la squadra,
1: quindi al posto di Fagioli, per dire, si potrebbe rimettere Fagioli a fare la mezzala praticamente.
0: Sì, potresti fare così, ma puoi fare giocare anche tutti e due insieme, no? Perché comunque dipende, se tu giochi magari col sistema 4-2-3-1, che è un sistema che spesso nel mondo francofono e anche in Africa utilizziamo spesso, puoi far giocare anche tutti e due insieme, come dire il famoso doppio play, si dice,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Che poi oggi, perché tu i giocatori che giocano in quel ruolo lì devono sapere fare tutti e due, e questo che ha come caratteristica anche importante, che lui è bravo anche a recuperare il pallone,
1: ecco,
0: non ruba palloni,
1: ecco,
0: nonostante solo, cioè, anche in fase di non possesso è uno

0: è un disturbatore, uno che va sempre lì in pressing. Difatti nella partita contro la Germania notavi che era il più piccolo in mezzo a tutti quanti, ma era quello che comunque era su tutti i palloni. Heat map che era stato fatto di quella partita era qualcosa di veramente micidiale, ti faccia vedere che è un giocatore dappertutto e anche non lesina andare nei contrasti anche con giocatori strutturalmente più grossi di lui.
1: È che andava preso prima dei mondiali, Malù, possiamo dirlo, questi giocatori, perché lui è il mondiale gli è stato da vetrina ulteriore, inutile nasconderlo.
0: Prima
1: ragazzi,
0: della Coppa d'Africa, appunto, Sport Italia, avevo detto che ci sono tre giocatori, parlavo di tutte le nazionali, ma in questo caso parlando della Costa d'Avorio, avevo detto ci sono tre giocatori da andare a prendere oggi, dunque eravamo a gennaio, che erano appunto Inao, Diomande e Bazuma Matuè. E tutti e tre sono giocatori, Diomande verso Paris Saint Germain, Bazuma Matuè che è Newcastle, e adesso in lavoro conteso tra Italia, Spagna, Germania e Inghilterra. Dunque bisogna assolutamente prendersi qualche rischio in più, dico, non bisogna aspettare la competizione che battezzi che quello è un giocatore con dei crismi del campione, deve avere la forza e la convinzione di intervenire prima.
1: Certo. Senti, capitolo attaccanti esterni, so che Paratici li ha chiesti a Cattelli, chiede a tutti gli uomini di calcio, perché ancora non ne deve prendere quattro, perché non ne ha presi ancora uno, perché proprio li sta cercando, vuole essere convinto di ognuno, perché oggi cerca il meglio e forse oggi la Fiorentina non deve avere pazienza perché non può essere per determinati giocatori il meglio.
2: La vicenda con le Osso è particolare, nel senso che alla fine l'investimento, che sia 10, 11, sì, cioè anche Paris non è che offra 20, la cifra è più o meno quella, però evidentemente lì è, per me è anche la Fiorentina che non affonda, perché se no. Malù, che idee ti sei fatto? La questione esterni è interessante,
0: La questione esterni è interessante, ma due cose: che agli esterni bravi si ritiene, perché nel calcio moderno
1: fanno la differenza,
0: differenza, e dunque non c'è neanche da stare a dire altro, e soprattutto vuole prendere il meglio, di conseguenza devi aspettare di trovare una situazione in cui tu prendi un giocatore che magari per te Fiorentina è una prima scelta, magari per una big è un giocatore che è nelle rotazioni, no? E di conseguenza devi essere attento a capire il mercato che opportunità ti dà.
1: Certo.
0: Dunque secondo me sta ragionando su quello, ma sono già sotto Aquino, assolutamente, secondo me sono sotto Aquino, conoscendo ce ne sono 8.
1: Sì, sì,
0: sono 8,
1: sì,
0: deve prendere 4, deve cercare di prendere 4 giocatori.
1: E poi immagino che cercherà anche qualche giocatore in prestito, perché ora pagarli tutte e 4, ragazzi, sono tanti soldi, ragazzi.
0: Poi oltre agli esterni, secondo me farà anche un colpo di un vice Kevin, perché giustamente quando tu vuoi fare una stagione di alto livello non puoi avere giocatori contatti nel suo ruolo, a maggior ragione nel ruolo dell'attaccante.
2: Deve piazzare piccoli, Malù.
0: Se fosse senza raffreddore, tu potresti andare su Toni Alcodare, che
1: è lui.
0: Verenton, praticamente retrocesso, potrebbe essere un'occasione d'oro, perché come vice Ken lo vado a prendere io subito oggi.
1: Sì,
0: all'aeroporto, perché come dice Ken è proprio un giocatore giusto.
1: Ma accetta un attaccante, calcolando che la Fiorentina non fa le coppe, quindi non c'è la vetrina internazionale che rappresenta anche l'opportunità per un giocatore di giocare, no? Cioè, vengono a fare il vice Ken questo tipo di giocatori, Malù?
0: Bene, perché in Italia c'è campionato, c'è la Coppa Italia, e poi vorrai fare le coppe. Per fare le coppe devi meritartelo sul campo le coppe, dunque la Fiorentina non farà le coppe, ma è come se farà le coppe, perché deve fare un campionato per fare le coppe.
1: Non c'è
0: tutto. Giro di parole, ma
1: No, ma è chiarissimo. Senti, Malù, intanto sono arrivati i due terzini, Gimenez e Valdepeñas. Non so se Valdepeñas è già un titolarissimo di questa squadra.
3: Forse,
1: perché
3: no.
1: Poi si parla anche di Ruggeri, si parla di Oso che è già bloccato. Ti chiedo che ne pensi di Jimenez e di Valdepeñas intanto.
0: Allora, Jimenez già lo conosciamo, al Milan già ha dimostrato qualcosa, ha fatto bene al Bournemouth e dunque un bel colpo. Valdepeñas sono questi giocatori con la mentalità non nostra, che sono ragazzi senza paura, come li chiamo io. Dunque non è che a giocare all'Arsenio Franchi, un giocatore che anzi sa benissimo che spesso praticamente i giocatori quando arrivano anche come tra virgolette seconde barra terze scelte di squadre come Real Madrid,
1: sì,
0: sono giocatori importanti. Vediamo solo il giocatore che è arrivato in sordina alla Lazio,
1: sì,
0: venduto per 30 milioni al Milan, però a Real Madrid non c'è, non c'era posto. Però per dire che i parametri anche bisogna essere sempre onesti, no? Magari non è pronto oggi per essere un titolare del Real Madrid per il livello del Real Madrid, ma può essere un titolare per quello che serve oggi alla Fiorentina.
1: Non c'è dubbio. E prima di salutarti ti chiedo anche di Ruggeri. Vabbè, Ruggeri lo conosciamo, il problema è che, ecco, io su Ruggeri non capisco perché l'Atletico Madrid lo dovrebbe vendere. E sinceramente, pur considerando Firenze dal mio punto di vista il centro del mondo, non capisco poi perché Ruggeri dovrebbe venire alla Fiorentina.
2: Perché Paratici ti può dar l'idea di essere lì a costruire nemmeno una Ferrari, un'astronave, quindi magari il primo anno è necessario per mettere le basi, ma Ruggeri vede già nel
1: ci deve vedere qualcosa. E poi
2: progetto.
1: Ti chiedo anche di Oso, che invece mi sembra appartenga più alla categoria dei buoni giocatori, ecco, non mi pare sia uno stratop, ecco.
0: No, buon giocatore, cioè comunque in Italia puoi assolutamente migliorare, perché non è che puoi prendere sempre giocatori tra virgolette strafatti, nel senso giocatori, sì, bisogna anche prendere giocatori che si fanno.
1: Certo.
0: Giocatori che tu li fai crescere, giocatori che tu li porti a un certo livello, e che poi che Fabio sta costruendo qualcosa di importante, ripeto, per me non è affatto una sorpresa, era quello che è i suoi pensieri, ed è motivato a essere una guastafeste, è per quello che sta prendendo giocatori di una fascia anagrafica che puoi costruire un ciclo. Per costruire un ciclo tu devi fare
1: lui sta prendendo
0: forte.
1: Tutti i giocatori tra i 20 e i 24 anni.
2: 2003, cioè, 2005,
1: tutti
2: 2006.
1: Tutti i giocatori proprio perché vuole goderseli cioè li prendi nell'età
2: a essere
1: esplosiva.
2: Onesti anche 2010, però
1: sì,
2: lì chiaramente è un'altra
1: però
2: storia.
1: Però quelli è per la costruzione. Però
2: questi 5 ballano tutti tra il 2003
1: e il
2: 2006.
1: È una scelta straordinaria, no? Perché se ti cresce questo gruppo, poi ti cresce il valore complessivo della squadra, no, Malu?
0: Ma infatti si fanno così le squadre. Deve avere una base di un'età per mettere in moto un ciclo, poi ha messo qualche giocatore d'esperienza, queste cose qua. Oggi il calcio va talmente veloce che per esempio Ken a 26 anni è un giovane vecchio, perché non puoi dire che uno a 26 anni è vecchio, ma non puoi anche considerarlo, come spesso noi ragioniamo in Italia, è ancora giovane, no? E di conseguenza uno di 26 anni nel pieno già lo consideri giovane vecchio, perché dietro a giocatori più giovani, a lui già con la sua esperienza può trainare veramente a fare un qualcosa di importante. Io su questo, se continua così la Fiorentina, lo dico oggi, giocherà per essere una guastafeste in alto anche nei primi quattro posti.
1: Ma te l'hai detto comunque a Gropina, quando eravamo a Gropina, quando te dicesti Fiorentina, per come la penso io, come ho avvertito la voglia di Paratici, va nella scia del gruppo delle 4-5.
2: Aspettiamo,
0: hai ragione,
2: ma io voglio trarre insegnamento dall'anno scorso.
0: No, io devo fare delle proiezioni proprio partendo anche dall'anno scorso, e peggio di così non può andare, ma soprattutto perché fin dall'inizio c'è un lavoro all'unisono, e in questo momento c'è il Deux Ex Machina della Fiorentina, si chiama Fabio Paratici. Vedi che non parliamo più di commisso figlio, di proprietà.
1: Niente.
0: La proprietà ha dato il budget a uno dei migliori dirigenti. E Fabio si è preso una bella gatta da pelare, perché sa che Firenze è una piazza che non pretende. strapretende.
3: Sì, ma l'ha già conquistata.
1: Ma c'era le file ai botteghini per gli abbonamenti ieri.
3: L'ha già conquistata, esatto.
1: Le file ai botteghini, Malù.
0: E questo significa che c'è fame di Fiorentina, c'è fame di vedere una squadra che non ha niente a invidiare alle big, no? Come succedeva quando Fiorentina fa le sue annate, le sue stagioni. Dunque, a maggior ragione che arrivi da un anno negativo, la fame, cioè forse per il tifoso viola il campionato dovrebbe cominciare stanotte.
1: Bravo, no, ma anche per noi vorremmo partire eppure stanotte ci sarà una grande partita da guardare,
0: assolutamente, da stropicciarci gli occhi.
1: Grazie Malù, grazie. Ciao, come Malù, sempre un grande piacere. Allora 348 753 9333 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171.
2: Andrei di là e prenderei Di Peso Santi, ma non so se ce la fa perché è doppio di me. Se tu mi dai una mano, si prende Di Peso, due minuti, non di più, ma proviamo a fare un punto sulla I, perché c'è il rumore.
1: Lo prendiamo Di Peso? Andiamo?
2: Ma
1: proviamoci,
2: c'è rumore
1: con
2: sulla
1: Nicolo
2: I.
1: Santi.
2: State lì e che torniamo sulla I.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera. Ma se i bondi si vede dal mattino, io per ora, e spero bene, spero di godere da ora e poi fino alla fine dell'anno, ma insomma per ora bene.
3: Ragazzi, buongiorno. Allora, da parte mia invece devo dire una cosa, che se fosse per il fatto dello spogliatoio dell'anno scorso, io avrei lasciato solo Cosens per lo spogliatoio. E però, ragazzi, non ci dimentichiamo che la squadra nella seconda parte, cioè guarda caso da quando è venuto Paratici, è arrivata terza o quarta in classifica, o sbaglio? Allora, non era una questione tecnica. Questa squadra poteva essere benissimo da settimo, ottavo posto, o anche sesto. Il problema è stato lo spogliatoio. Non ci dimentichiamo, e lo ha recuperato dopo che è venuto Paratici. Parte da Roma.
4: C'ha palla al centro, Simone. Allora, questa viene troppo facile. Giocatore Ulai, l'affare è quello qua. No, è troppo forte. Spero davvero arrivi, ma a questo punto, ma si dice, tanto non ho che piove con questo spettacolo di direttore sportivo. E qui ora si gioca davvero, ma per piani alti, e non cominciano a dire ma non si prende più italiani e qui e là, come si fa? E chi se ne frega, questa è una Fiorentina forte.
5: Buon pomeriggio da Maremana Viola. Sì, l'ho fatta pure io la fila a Botteghini, 3 ore e mezzo, però l'ho sempre fatta, anche tutti gli anni la fila c'è sempre stata, non è che c'era solo ora, però diciamo che oggi si è visto che c'era più gente dell'anno scorso, però tanto era tutta prelazione, perciò è la stessa gente che c'era l'anno scorso, però sì, c'era una marea di gente.
6: Ragazzi, intervengo dal centrale, preso Olai ufficiale, ve la do io la notizia, vai
7: Giuseppe, andiamo Giuseppe.
8: Guai a discutere le fonti altrui,
9: vai.
8: Però ufficiale francese, ufficiale è quando c'è l'annuncio ancora su ACF non c'è. Però ci stanno lavorando.
9: Sì, comunque anche Stefanino ha fatto l'abbonamento, me l'ha fatto vedere, ha rifatto l'abbonamento.
8: Però è anche, sì, bravi, giusto, è anche vero che c'è, no, lo zoccolo, quello duro, che l'abbonamento lo fa a prescindere.
9: Sì, ma guarda, nel finale,
8: probabilmente
9: la passata
8: non
9: stagione,
8: facevi 4.000 il primo giorno.
9: C'era della gente che non andava più allo stadio,
8: no,
9: con gli abbonamenti,
8: ragazzi. Ho degli amici,
9: cioè, così. Che oggi,
8: sicuramente
9: oggi
8: 4.000
9: c'è.
8: Per essere il primo giorno è tanta roba.
9: E noi chi portiamo per un aggiornamento? Dov'è? Che fa?
8: Cristo Inao Ceccarini, che più che altro io so che più o meno è da domenica notte che ha aperto questo canale. Sarei curioso di capire se è WhatsApp o se vi mandate SMS normali, per capire di Ulai, perché ve lo dicevo già sabato, insomma verso le 23:30 c'era un discreto rumor intorno a sto ragazzo. Niccolò Ceccarini lo troveremo tra un'ora, quindi è giusto proprio,
9: sì, gli dobbiamo un
8: mini flash.
9: Che cosa dobbiamo? Un flash. Ceccarini,
8: perché
9: flash,
8: tanto
9: flash.
8: Lo sai, Nick, sì. Guarda qui, guarda la situazione,
9: no, immagino,
8: perché ti abbiamo chiamato.
10: Ma guarda, Ulai
8: preso, è fatta per Ulai, verificate, è tutto vero, fatta per Ulai e così via e così via.
10: No, la cosa secondo me più importante, fatto o non fatto, disfatto o rifatto, è che la Fiorentina dice stiamo lavorando,
8: che è molto
10: e questa
8: diverso.
10: Secondo me è la cosa più importante di dire l'ho preso o lo sto prendendo, perché se loro alla fine cominciano a farti capire che stanno lavorando, vuol dire che si avvicinano sensibilmente all'obiettivo. Io non ho la certezza, ora preso
8: no,
10: aspettiamo un attimo,
8: sono.
10: Perché ricordati che con le trattative con i turchi è sempre molto complicato e tutto quanto, però questa secondo me è una conferma importante che loro stanno probabilmente arrivando alla quadra di questa operazione. Però finché non ci sono le firme tra Trabzonspor, 800 agenti di Ulai e compagnia cantante, bisogna stare prudenti. Io ho visto molta serenità in Fabio Paratici quando venerdì gli ho chiesto di questa situazione e lui mi ha detto devi stare sereno, ma io sono sereno uguale, gli ho risposto, perché figurati, quindi io l'ho chiamato anche tardi, devo dire, l'ho chiamato alle 23, ero davanti a una gelateria e tra l'altro si erano arrotolati anche
8: sabato. Cioè te hai cominciato già a venerdì.
10: Sì, io ho cominciato già a venerdì,
8: io sono arrivato sabato
10: e io venerdì gli ho rotto le scatole. Però detto questo, io penso che questa sia un'operazione molto molto calda, ma bisogna essere molto molto cauti nel dare le notizie. Mentre su Valdepeñas siamo sicuri al 100%, non ci sono nemmeno il margine di dubbio. L'unica cosa che dobbiamo capire è quando arriverà Valdepeñas, perché non è scontato che arrivi a breve giro di posta, perché ora il Real Madrid ha bisogno un attimo di tenersi lì il giocatore, quindi potrebbe anche chiedere alla Fiorentina di aspettare qualche giorno prima di poterlo, però l'operazione è fatta, quindi non c'è nessun tipo di discussione. Per quanto riguarda invece Ulai, credo che loro volessero vendere qualcuno per poter, diciamo, compensare, però conoscendo Fabio
8: Richardson, se ha, che sì, vabbè, Nicolò,
10: non lo venderanno, cioè, mai, che non venderanno mai,
9: e poi si vende.
10: Sì, io ho la sensazione che se lui capisce
8: che si rischia,
10: che si rischia, prende e va. Ecco, io sarei curioso di vedere se prende Ulai, se poi prende anche Thorsved. Perché se poi prende anche Thorsved, allora lì comincia a rivedere Gioli,
8: diventa... va via Fagioli.
10: E questo l'ascoltatore mi dice, te continui a dire va via Fagioli. Allora, io
8: no,
10: non,
8: se
10: io...
8: arriva anche Thorsved, allora probabilmente va via.
10: Secondo me qualcuno deve andare via. Grazie. Ecco, questo è evidente. Loro stanno cercando di piazzare altri giocatori. Però questa situazione è estremamente calda e io credo che bisogna tenerla molto sotto controllo. Ora mi scrive Lippi, che non è naturalmente né Davide né Marcello, dice stai sereno e non fare il fenomeno. Ma io guarda, no, voglio raccontare in maniera concreta quello che stiamo vivendo. Ma se loro ti dicono questo, vuol dire che l'obiettivo è molto molto caldo.
8: Insomma, sì, cioè, stiamo lavorando, è diverso da qualsiasi. Grazie Nick, grazie. Non ti vogliamo rubare,
10: no, figurati, tanto
8: tra meno di un'ora sei
10: ci
8: in
10: sarà
8: diretta.
10: Un'altra volta, se poi dovessimo avere qualcosa più consistente, però ragazzi la palla diciamo è incandescente in questo momento, vediamo, non è facile. Guarda, se fanno questa operazione e riescono a sistemarla in tutte le maniere è complicata, perché ci sono tante intromissioni su questo giocatore, quindi se Paratici riesce poi a chiudere tutto quanto vuol dire che naturalmente ha fatto un grandissimo lavoro, quindi però un attimo di prudenza teniamocela, ma la pista è incandescente.
8: Grazie
10: a voi,
8: grazie dalle 16 ovviamente lo ritrovate con Nick e Nick, quindi
9: e poi c'è il punto dalle 19,
8: alle 19
9: con Alessandro Di Nardo, procedendo no, anche
8: sarebbe,
9: con
8: sarebbe un giocatore, ragazzi,
9: c'era questo messaggio di Massimo: sommessamente vorrei sottolineare che tutti questi complimenti a Paratici sono possibili solo perché la famiglia Commisso lo ha assunto e lo sta pagando.
8: Certo. Ma la famiglia Commisso aveva anche assunto e pagato Pradè, eh?
9: No, fra l'altro, cioè, gli aveva messo in mano 92 milioni di euro. Bene, bravi che l'abbiamo fatto. Sono qui da 7 anni, come ho sentito dire. E come scriveva, come se io, ragazzi, fatemelo dire per una volta, io sono gli editoriali di Angelo Giorgetti che ogni tanto scolpirei nella pietra, perché ha questo modo di scrivere anche molto semplice, e quindi è un grande merito, e dice un sacco, scrive un sacco di robe, io penso e ho difficoltà a esprimere. Lui riesce a esprimerle, Angelo è un fenomeno in questo, scrivere cose semplici. E è chiaro che sommessamente uno si domanda anche perché dopo 7 anni poteva cominciare prima a pigliare il top e di pensaci te al calcio, perché te sei uomo di calcio.
8: Sì.
9: Poi bravissimi. Nel momento di difficoltà, dimissioni di Fradè, bravissimi tutti a andare a chiamare Paratici, dal compianto presidente Rocco Commisso a Ferrari, Goretti e così via.
8: Voglio guardare avanti, perché sennò ci ritiriamo dietro delle cose che io almeno voglio dimenticare. Allora, ragazzi, se arriva anche Ulai, allora veramente hai proprio la sensazione della voglia di fare un qualcosa di speciale. Non so se abbiamo già in linea un fuoriclasse, un caro amico, che è Michele Frattini. Ciao Michele.
0: Ciao Luca, ciao Tommy, buonasera a tutti.
8: E qui, allora, ragazzi, ogni giorno c'è un'elettricità che ti fa pensare a qualcosa di straordinario,
0: Sì, diciamo la Fiorentina per ora è la regina del mercato, perché sta facendo acquisti ottimi, con profili, qualcuno ottimo, qualcuno buono, qualcuno chiaramente discutibile, come tutte le società, E sono contento, dai, sta lavorando bene Pavarotti. Tra l'altro l'ho incontrato giovedì.
8: Sì.
9: Ah sì.
0: Ho avuto modo di incontrare, tanti anni non vedevo, l'ho incontrato accidentalmente in un bar di Firenze e tanti anni non lo vedevo, dunque siamo confrontati amichevolmente e niente, dunque era proprio il giorno in cui ha preso atta, in cui poi è andato a Viola Park a presentare Fabio Grosso. Ma io l'ho visto tranquillo, sereno, deciso, proprio sereno. Ora chiaramente su Vieri gliel'ho chiesto, su Vieri, sì. Io sono diretto, poi Luca, Tommy, io sono diretto, dunque in qualità di, è libero, in qualità di ancora, in qualità di questo posso permettermi di chiedere non le mie perplessità, però insomma sì, la Fiorentina ha preso il giocatore, ovvero Atta, che è un 2003 forte francese, abbiamo avuto modo già di vederlo in campionato italiano, 6 reti e diversi assist. L'Udinese ha fatto la differenza, siamo a Zaniolo l'anno scorso, ovvero quest'anno, questa stagione, la scorsa stagione, e poi ha preso gli spagnoli, e gli spagnoli sulle fasce, tra l'altro uno del Real Madrid, che costa.
9: Ma te l'hai mai inquadrato questo Valdepeñas? Perché te con i giovani c'è sempre un occhio
0: molto di Marco, ricorda, la spinta è un mancino a forza, una bella struttura, a differenza di Marco è anche è più messo rispetto a Di Marco, la personalità spinge molto, ecco, è il calcio terzino del Madrid, come Marcelo e Roberto Carlos, niente a che vedere chiaramente, poi che spingono, che hanno spinta, ottimi come quinti, fare difensiva chiaramente era Madrid, penso che la conosca al giusto, ecco, è fortissimo, però dai, come spinta al 2006 è molto valido, poi ha preso Menes che era stato al Milan nel 2005.
9: Questo che ne pensi, no, di Menes?
0: Dunque le facce, ma io Luca ti dico la verità, allora vedo liberare e arrivare al Como. Dalla Serie B, veniva dal Milan, è stato in Serie B a Catanzaro, e ora Como sicuramente giocherà, altrimenti non avrebbero speso tutte le pecunie per prendere un giovane calciatore. E posso immaginare che Comuzzo uscirà, no? Visto avranno preso Vieri, difensore, hanno preso le fasce, hanno preso il centrale, immagino che Comuzzo o in prezzo o non so come uscirà. Allora dico, sì, sono tutti difensori a parte Vieri del 2003, gli altri sono 2005-2006, dunque sarà Di Pietro. Ma se io devo andare a prendere, con tutto rispetto, a strapagare un giocatore, ma glielo direi, sono questo giro di a strapagare un giocatore, sicuramente Real Madrid della Cantera, insomma, è giovane, ha fatto anche il debutto contro la Vest, però insomma è un giovane, perché non è che ha 70 partite in Serie A, cose che comunque forse ha, a parte mentalmente, ma io non capisco questa operazione di prendere il diciamo giocatore dalle pecunie incredibili. No, ma lì c'è lo stesso Harder, ma Basilea, è vero che il campionato svizzero a parte si è alzato molto, l'abbiamo visto anche con la compagine nazionale della Svizzera, ma Harder, ma ci manda Basilea, un giovane, un talentuoso sicuramente, ha già fatto la gavetta in Serie B, Harder ci poteva stare una rosa, mi permetto, non per essere
8: A meno che Michele qui tra Ulai, Torsved e già quelli ci sono,
0: Fagioli è superiore, scusatemi, superiore, prospettiva più giovane e più giocatore rispetto a quella, però ripeto, io non è che mi innamoro con l'occhio del giocatore, di solito mi documento e visto l'ho visto tante volte, tantissime volte sul relativo, questo Jonas Sarre nato a Galluzzo 2006 che faceva il portiere ragazzino, pensate un po' voi, ma perché devo andare via? Non capisco, cioè qui stiamo facendo un nuovo reset, mi va bene, però il reset dei vecchi mi va bene, i giovani sui Fiorentina giovani. Ha sempre avuto i forti la Fiorentina, non per niente quest'anno ha vinto lo scudetto meritatamente, e sono anni vince campionati, il Coppitale e quant'altro, eccetera. Dunque la Fiorentina ha la bandiera azzurra, se si parla di mare, a livello mare di giovani, marea di giovani, dunque sono arrivata anche alla ribalta. Io i giovani li tutelerei, uno perché se non erro E mi sembra che lo stesso Fabio Paratici, che gli facciamo anche gli auguri, che ieri glielo faccio, sì, io, era il, sì, compleanno, è un 72.
8: Invece sai di chi è il compleanno oggi? Me lo segnalavo.
0: Oggi di Innocenzo Mazzini, 14 luglio 45, scusatemi. Il 10 Posto. Luglio era di Luciano Moggi, oggi non so di chi è il compleanno, dimmi.
8: No, no, a posto così. Hai ragione te, sbagliavo io. Era il 7 peraltro, no, perché c'era un'ascoltatrice.
0: Scusami.
8: No, di Radio Firenze Viola che ci segnalava, ma allora, oggi è il vostro compleanno, però.
0: Noi, posso dire tutti
8: cara
0: noi,
8: Chiara, veramente. Cara Chiara, in realtà ora no, ci fai fare mente locale, era il 7 luglio. 7
0: allora,
8: luglio 22.
0: Bacissima Chiara, che saluto veramente, abbraccio
8: dal Mugello
0: fortemente. Però dico, progetto giovani, Luca, Tommy,
8: sì,
0: andrebbero, se vuoi fare l'intervento veramente, con tutto rispetto.
9: Però ti devo dire, Michele, che lui sta comprando Paratici tutti i giocatori di una fascia d'età che io trovo giusta.
0: 2005 e 2006.
9: Che è così.
0: Anche 2010 ha preso Bezzenti, ho visto Ciacroci che ha aggregato più la squadra, sì, abbiamo detto più di una volta che merita l'attenzione perché è cresciuto nel settore giovanile e quant'altro. Dunque dico, bene, mi va benissimo, mi va bene, c'è entusiasmo, ho visto che la Fiorentina ha anche il portafoglio Arganino, riesce ad investire, no, riesce ad investire,
8: no, no, è così ragazzi,
0: riesce ad investire alla grandissima, io non ho dubbi, è un grandissimo professionista, proviene dal mondo dello scout, anche se ormai l'occhio rimane ma è remoto, perché lui adesso fa azienda, gestisce in modo eccelso. Che dire, in bocca al lupo a tutti noi, crepi lupo, e dico, l'unica cosa che non avrei fatto, forse, però da esterno è facile parlare,
8: certo,
0: allora, Comuzzo.
8: Comunque
0: sono uscita, ci
9: ma magari, magari danno via Pongracic, cioè, che ne sai?
0: Ma non lo so, io
9: magari danno via.
8: Senti, ma Moreno, no, loro sperano di monetizzare tanto su Moreno e noi non, insomma,
9: io c'ho dei dubbi,
8: siamo un po' scettici, tirar su 10, 12 milioni
9: loro pensano
8: su Moreno.
9: Prendere sui 12 milioni per Moreno.
0: No, ragazzi, scusatemi,
8: ci si fa,
0: È vero che il lievito di birra è nella pizza anche su qualche giocatore, faccio la battuta, però insomma no, no, io penso Moreno abbia dimostrato dei seri e serie lacune, lui Cosmo, insomma, no Moreno, no, se veramente riescono a vendere quella cifra, che te devo dire, o Thelma,
8: non lo so, mago Thelma,
0: non lo so, veramente il numero uno, anzi il numero zero prima dell'uno in assoluto, perché Moreno è difficile valorizzarlo con quella cifra, bravissimi, anzi ben venga sulle casse della Fiorentina i soldi di Moreno, sono quelli presi meglio se riescono a vendere a quelle cifre, bravissimi.
9: Senti, e di Ulai che ne pensi?
0: Di?
9: Ulai.
0: Ma Ulai è un altro buon giocatore, ma dico, ma in Italia i giocatori non ci sono più.
9: Lo so, però questo ragazzo con la Costa d'Avorio ha fatto vedere delle gran cose.
0: Luca, ho capito, ma anche la Juventus nel Genoa ha preso giocatori fortissimi, però alla fine hanno debuttato i giovani, Minetti, Cavrini, poi sbaglio io, e Fagioli, gli italiani ci sono, e si vince dappertutto con le giovanili, dai, con i giovanili, con le nazionali, guardiamo l'Italia, dai, non facciamo il secondo comodo, ma anche no, a me l'importante è vincere, è vero internazionalizzare la società può avere un valore, però guardiamo anche a casa nostra, dai, vieni, siamo a guardare, che poi la Fiorentina lavora benissimo, perché nel settore giovanile sono riusciti veramente a giocare con giocatori di zona, della regione, interregionali, che confinavano con la Toscana addirittura, vedi la Liguria, vedi l'Emilia Romagna, il Lazio, però io sinceramente andare a prendere queste scommesse internazionali, prendo una realtà italiana, un ragazzo che conosciamo, ha fatto male alla Serie B, tipo Liberali, che è forte e via, e si conosce, che non ha nemmeno bisogna ambientarsi, perché il calcio italiano, a parte le allenatorie, guarda dappertutto.
9: Senti Michele, la Fiorentina ora poi dovrà operare in maniera massiccia sugli attaccanti esterni, ne servono addirittura 4, quindi non, sì, non ben 4, per ora siamo a 0, calcolando che Gudmundsson,
0: no,
9: poi,
0: ma c'è tutto il tempo, sì, sta lavorando benissimo.
9: Ma c'è qualcuno che ti piace, benissimo, qualche attaccante esterno che ti piace?
0: Ma io prenderei per esempio Isaacsen, ripeto, nel ripartenze è ottimale
9: il laziale, la Lazio c'ha anche problemi di soldi, sicché
0: bravo, di ripiego io prenderei lui, ecco, ora a parte il piede invertito che non amo, però sono mancino puro, io penso che Isaac possa essere un profilo veramente interessante.
9: Magari si potrebbe mettere dentro Piccoli all'operazione in qualche modo. Piccoli, magari...
0: Ma guardate, a Fabio Quarasi non ci insegna niente, sa vendere, non svendere, perché sa vendere e non svendere, sa vendere, sa cercare, sa, però ripeto, un appello a Fabio, glielo voglio fare, guardiamo l'Italia, perché veramente ora è arrivato anche il nuovo presidente Malagò, che conosce, ho visto, perché da diverse immagini risalgono lui al circolo Aniene settimane fa, si conoscono, comunque diamo un segnale importante. Maldini e Antonioni, allora ci vogliono anche gli italiani, è bello vedere anche un campionato italiano del gioco calcio con gli italiani, veramente. Il secondo Como, la sorpresa del Como ci fa piacere, l'Inter di Mourinho che vince il tripletto alla grande, ben per loro, però dico la mia, forse sbaglierò, dico la mia, qui ci vorrebbero anche i giocatori italiani. Torniamo al vecchio stampo, dai, torniamo a rimpossessarci del nostro calcio, anche nostro tra virgolette, di tutti, però insomma sarebbe bella. Fiorentina insegna, il Sassuolo, l'Empoli, che i italiani meno male a giro ci sono, e come se ci sono,
9: certo.
0: Addirittura l'Empoli lavorava soprattutto con la Campania fino a qualche anno fa, adesso lavora soprattutto il territorio, anche l'Empoli, dunque si è diciamo ridimensionata, però continua a vincere campionati, scudetti a livello giovanile, ci sono i giovani, dai, ci sono.
9: Senti Michele, ovviamente te hai una passione particolare proprio per i giovanissimi, 3-2010 ha già fatto riferimento a qualcuno. E ti devo dire che con chiunque parliamo c'è una grande attenzione sempre su Croci,
8: di Belldenti, ce n'è
0: uno,
8: di Garebba,
0: e ti rispondo. Che la Fiorentina ha provato, tra l'altro, si chiama Grisafi Giovanni, che vi dici?
9: Grisafi?
0: Secondo me questo è superiore a Croci.
9: E dove gioca questo ragazzo?
0: Poi l'ha preso l'Empoli, chiaramente. È stato a Firenze a provare, è stato a fare un torneo sotto età a Bologna, con 2 anni in meno, facendo una tripletta incredibile. Io c'ero, era a vederlo. E questo Grisafi Giovanni, brevilineo.
8: 2010.
0: Si vede dall'alto, vicino Campi.
8: Dal Ponte d'Era, Giovanni, giusto?
0: Fuori categoria. Croce è forte. Questo per me è molto forte, perché è più rapido di Croce. Sicché dico, l'Empoli l'ha preso l'Empoli, dunque penso sia una garanzia anche quella. Fiorentina ha un grandissimo calciatore, quale del Valdano, quale Croci, veramente bravo.
9: Sì.
0: Però l'Empoli ha preso questo ragazzo, veramente. Giovanni Grisafi, Lazio 2010, punta esterna, ma ti punta sempre. Che giocatore, veramente. Lo dico proprio. Che giocatore, sentirete parlare sicuramente, perché c'è la Empoli a 16 anni.
9: Noi però speriamo di sentire parlare anche di noi, cioè anche di quelli della Fiorentina, ovviamente.
0: No, ma io parlo ora di calcio italiano,
9: chiaro, chiaro,
0: Fiorentina, Empoli,
9: ma
0: Torino,
9: Croci, cioè, potrebbe perché il problema col 4-3-3 è che la il trequartista, la seconda, è complesso,
8: è un po' sacrificato.
9: Può trasformarsi in un esterno d'attacco Croci, secondo te?
0: Non ha il passo esterno, però è molto bravo, Luca, secondo me lui è classico tre quarti. Pensa al bambino quando arrivava a Fiorentina, giocava centravanti, quando ancora era un calcio balilla, calcio subuto, perché non giocava 11, però sì, era lì di punta vicino a Barzagli, al figlio di Barzagli, Mattia, giocavano accanto. Ora lui, secondo me, è un trequartista, uno deve avere campo, deve stare le punte, si inserisce bene, ha un ottimo dribbling, poi ha personalità, perché basti pensare che chi ha vinto come lui quest'anno? ha vinto il torneo di Viareggio l'anno 18, il campionato con la primavera, lo scudetto della primavera, è stato nominato in prima squadra al ritiro, con gli azzurri l'anno 17 ha vinto l'europeo. Chi ha vinto mai Croce? Alcuno.
9: Certo, certo, questo sicuramente. Va bene, Michele. Allora, goditi un po' di riposo e ci sentiamo presto.
0: Grazie.
9: Un abbraccio.
0: Grazie. Un abbraccio.
8: Grazie, grazie a Michele Fratini.
9: Ultime notizie su Olai, perché noi siamo qui a raccontarvi minuto per minuto.
8: Ci stanno a lavorare.
9: Si lavorano.
8: Ci stanno a lavorare.
9: Lì ci sarà anche il gioco sulla rivendita, no?
8: L'ho anche sentito. Lorenzo è un ragazzo bravo, di grande prospettiva. Lorenzo Lepore, perciò, insomma. Se anche lui riferisce di grandi passi in avanti, ma la vedo per quel che vale esattamente come Nick. Cioè la Fiorentina è molto molto sì, cauta.
9: Lì deve trovare.
8: Stiamo
9: deve trovare...
8: lavorando, insomma, rispetto al consueto, ma di che, ma lascia perdere. Stiamo lavorando, ragazzi. Vuol dire che sono parecchio in là.
9: Sì.
8: Poi è anche vero quello che diceva Niccolò, che lo sa meglio di noi, che c'è di mezzo un club turco.
9: Sì, che sono complicati, sono mercanti, ragazzi.
8: Sono mercanti,
9: sempre il gioco delle tre carte. Sono mercanti. E poi il valore
8: è
9: il
8: mercato lì a Istanbul, no? Che delirio che è sotto tutti i tendoni,
9: sì, anche
8: questi
9: dolciumi. E quindi, però, ragazzi, aggrediamo dei profili, stiamo lavorando intensamente su grandi profili. Questo lei è un grande profilo, a tallo abbiamo preso, cioè è bello, giocatori che tutti di una certa fascia d'età, quindi l'idea di costruire un progetto tattico che funzioni, creare un gruppo che abbia l'ambizione poi di costruire nel tempo un qualcosa di importante. Ma mi sembra, ripeto, dopo quello che abbiamo passato ce lo meritavamo, dai, ce lo meritavamo un mercato così, ci meritavamo un'estate così, ci meritavamo di ripartire a questa maniera. Allora 348 7513 933, lo ripeto, aspettiamo i vostri messaggi audio scritti. Saremo ancora una mezz'oretta con gli ascoltatori e gli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171. Il mercato passa da Radio Firenze Viola, dalla mattina alle 7, alla sera state con noi,
8: perché avrete... noi vi diciamo
9: chi si compra?
8: Flash,
9: forse
8: no. chi si compra? Forse,
9: o chi si è già comprato,
8: perché poi paratici un pochino si defista.
9: Un'ultima pausa
8: su Valdepeñas, avervelo detto e scritto ieri alle 23, cari amici miei, prego Perubini.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ma per me Grossolo è l'ultimo dei problemi, nel senso, avete detto se sarà in grado di guidare una Ferrari, ma e allora Kivu, che dal Parma è andato all'Inter e ha vinto uno scudetto, si può fare anche un po' meno, eh? Quindi se ce l'ha fatta Kivu, che non mi sembra sia un gran maestro, dato che secondo me, io sono convinto che la differenza la fanno i giocatori buoni e non l'allenatore, e quindi Grosso può tranquillamente allenare questi giocatori. Ale della Val di Sera.
3: Ovvio, ora arriva sommessamente che praticamente ci dice che si dovrebbe battere le mani e stendere i tappeti rossi alla famiglia Commisso, e allora però è fa risalire il nervoso, perché tocca ricordare che per far calcio e ci vuole un dirigente di calcio e ci hanno messo 7 anni a pigliarlo, ma soprattutto che si può far mercato anche senza lo stadio.
4: Buon pomeriggio a tutti i fans di Dodò di questi anni. Vorrei dire che forse in Napoli preferisce un Fafasulo e un Fortini, no? Questa è bellissima, tanto è vero che Dodò è ancora qui. Poi mi piacerebbe conoscere chi spazia la voce che lo vuole in Barcellona.
5: Carissimi, complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre con attenzione e con affetto. Allora, secondo me, grazie. Per rispondere alla domanda che faceva Tolo, nei precedenti 7 anni non si è fatto molto, perché ci si è affidati a una piccola presunzione, cioè quella di saperne di calcio e di poter fare a meno di grandi dirigenti. Gio Barone prima e Pradei dopo hanno sperperato un sacco di soldi, è inutile girarci intorno. Avranno fatto sicuramente in buona fede, non voglio dire diversamente, però sicuramente il cambio di passo con un dirigente all'altezza dico paratici fa capire che gli stessi soldi possono essere spesi meglio, in fretta, con oculatezza e soprattutto con programmazione. Un saluto da Claudio da Castellano.
6: Brava Claudio. Allora direttore, ricapitoliamo, situazione di quest'estate è questa, cioè alcuni tifosi ce l'hanno giornalisti per via di mercato, paratici, nell'ombra, eccetera eccetera. I giornalisti rispondano in maniera molto furbescamente per le rime a tifosi, poi c'è tifosi che ce l'hanno o tifosi che rimproverano giornalisti. Senti come siamo messi, invece di goderci questa situazione,
7: è caldo.
6: Siamo numeri uno.
7: È il caldo,
8: no, siamo fiorentini,
7: la cosa bella è il succo, cioè che siamo a 4 acquisti ufficiali, 5 sostanzialmente in attesa dell'annuncio su Valdepeñas, ma occhio al 7, perché su Ulai
8: poi c'è Oso.
7: Ma vediamo, magari è esatto, è specchio per le allodole, per Ruggerio, sì,
8: e ancora non siamo sugli attaccanti esterni, potete immaginare.
7: Però sai, gufo
8: barbagiano, che è questo?
7: Un paio ne vedo. Sono il gufo del mercato.
8: Un paio
7: ne vedo.
8: Andrea Giannattasio, ciao Andrea.
9: Ciao.
8: Sono il gufo di palla.
7: Qualcuno vende.
9: Ornitologo in studio.
7: No, non fare il furbo. Perché io lo so che vuol dire ornitologo. Giannattasio
9: è uno a cui piacciono gli uccelli.
7: Ecco, appunto. Va bene, gufo. Qui stiamo prendendo una strada pericolosissima.
8: Allora, no, qui siamo in euforia. Dai, siamo allegri, siamo felici.
7: Ripartiamo. Sì. Dalle cose di ieri che vi abbiamo raccontato, il primo allenamento, Andrea sarà il nostro uomo,
8: tra l'altro lo farà. Fateci ripetere, come ha fatto all'inizio di trasmissione il direttore, di ringraziare la Fiorentina perché ci ha dato la possibilità di proporre anche sul canale 92 le immagini dell'allenamento. Questo è tutto molto bello in questo momento. Andrea, c'è però un piccolo colissimo che mi ha fatto mi ha messo un tarlo tutto Loreto, che fa il gufo e mette i tarli.
7: No, guardato ieri, ho seguito la diretta
8: dopo due
7: di
8: mesi
7: ieri.
8: E mezzo poi che ne ancora a lavorare a parte
7: ve perché... lo faccio rivedere il video di ieri di
9: Ken. No, è vero
8: perché?
9: Ma... Ma perché, allora, diciamo che per quello che la Fiorentina ci ha fatto capire ieri, ci sono alcuni calciatori, e non è soltanto Ken, perché lo stesso Chimenez ha fatto lo stesso, alcuni giovani hanno fatto altrettanto, mi riferisco per esempio a Belbenti e a Melani, difensore dell'Under 18, che stanno lavorando in maniera differenziata, ma non è un lavoro differenziato per quello che ci ha fatto capire la Fiorentina, perché i calciatori sono infortunati, stanno facendo un percorso di come posso dire adeguamento allo standard dei compagni, che gli permetterà nel giro di chi 2, 3, chi 4, chi una settimana di ottenere un livello top, o comunque sia in linea con questa fase di preparazione, che poi lo possa portare a partecipare ad anni singoli. Quindi Ken naturalmente è quello messo peggio, perché
8: ancora ma due mesi e mezzo, Andrea, due mesi e mezzo non gioca.
9: È proprio per quello, e quindi ha bisogno di una fase di riattivazione, mettiamola in questa maniera, però
8: è ecco, la riattivazione non è legata a, diciamo, è legata a una macchina, usiamo questo termine, che ha dovuto fermarsi al box perché aveva dei problemi, e oggi devi riattivare non la tibia, è la macchina da calcio Ken che devi riattivare nella maniera corretta.
9: Esatto.
0: Riattiviamo.
9: Guarda, io naturalmente qua nelle ultime parte della scorsa stagione non avevamo nemmeno più accesso al Viola Park, perché la Fiorentina è uscita dalla Conference, quindi anche quei pochissimi allenamenti o parziali allenamenti a porte aperte che vedevamo non li vedevamo più. Però diciamo che quando osservavamo il lavoro della Fiorentina vedevamo sempre pieno con questa enorme fasciatura alla tibia sinistra, se non mi sbaglio, non mi ricordo nemmeno sulla gamba quale fosse. E devo dire che ieri, quando poi Ken ha iniziato a lavorare, e lo ha fatto dopo l'attivazione con i compagni, ha fatto con il preparatore Massa, e non aveva più fasciature. Oh. E soprattutto, come ho detto, è la cosa che più mi ha sorpreso, ha cominciato fin da subito a lavorare con le scarpette da calcio, e nella parte conclusiva della sua seduta ha cominciato anche a toccare il pallone. Naturalmente non è che ha fatto scambi, triangolazioni, cambi di direzione o altro, però ha cominciato un po' a palleggiare, ha cominciato un po' a divertirsi col pallone. Quindi certamente non è più quella fase di totale riposo, di totale inattività che anche suo fratello, se vi ricordate, gli aveva consigliato.
8: Esatto.
9: Siamo in una fase dove lui sta riattivando quel motore straordinario che ha dimostrato di avere, e dove c'è naturalmente comunque grande apprensione, perché questo è un calciatore che ha dimostrato purtroppo di essere molto sensibile in certe parti, quindi la Fiorentina si attende delle buone risposte. Ora oggi ci sarà un'altra seduta, avremo l'opportunità di seguire le prossime 7-8 sedute pomeridiane sempre a porte aperte, quindi faremo.
8: Però se seguo il tuo ragionamento, Andrea, mi fa difficilmente giocherà con la primavera, domenica la prima amichevole, no? Se è questo il percorso.
9: Ma io penso che se tutto andrà bene l'obiettivo sia quello di fargli giocare delle amichevoli in Inghilterra, perché credo che quella
8: ragazzi, se non giocasse quello di... però ragazzi sarebbe un problema, se venissero dei dubbi su quello lì, allora lì scatterebbe l'allarme.
0: Io preferisco,
8: diciamo, devo dire che l'indicazione che porta Andrea Giannattasio di Ken che si allena senza fasciature è già un segnale piccolo ma positivo. Io mi auguro, ecco, questo lo possiamo chiedere, abbiamo appena ringraziato la Fiorentina, facciamo complimenti a Paratici, ecco, mi auguro che ora che si è arricchito anche lo staff medico, le comunicazioni nel rispetto della privacy, ma che comunque siano magari superiori al passato in cui si viveva,
0: provare a capire
8: per,
0: se ci
8: per spiegare anche la normalità delle cose, ecco, per evitare che i tarli che magari nascono da qualcosa loro li disattivino immediatamente, perché è evidente che lo stato di salute di Ken è importante. Mi dici in due minuti cosa ti è rimasto negli occhi di ieri?
9: Ma guarda, la cosa che più mi ha colpito è stata la raffinatezza tecnica di Attà, sinceramente è un po' quello che ci siamo portati un po' tutti via, un po' tutti noi colleghi via dal Viola Park, giocatore che forse anche per la sua struttura longilinea, per la sua conformazione fisica estremamente asciutta, mi pare sia già molto pronto, anche se voglio dire, ha fatto un allenamento e mezzo, però insomma è arrivato molto preparato, quantomeno lo possiamo dire, a questa fase di preparazione. in madre natura l'ha dotato di questa tecnica così invidiabile che ce l'ha già fatta vedere. Ecco, il primo gol è stato il suo, forse sarà anche un segnale, il primo gol della partitella in famiglia, sì, il più allenamento. Ed è un giocatore che si diverte, si vede che si diverte Luca quando ha il pallone tra i piedi, è un piacere per lui giocare, non lo fa con sforzo, non lo fa con fatica, non lo vede come un mestiere. Certo, un po' per tutti è così, però lui lo fa veramente vedere con spensieratezza. E poi l'altra cosa che mi è piaciuta è questo, perché poi sai che io ho grande attenzione per la primavera e per tutte le giornate, certo, questo 2010 Gareppa, questo attaccante arrivato dal Verona. Devo dire, è un fisico notevolissimo, deve lavorare un po' sulla tecnica, perché pur sempre un sedicenne, quindi ha comunque sia quegli anni lì alle spalle di settore giovanile, quindi magari l'anno prossimo andrà subito in primavera e dovrà mangiare un po' di pane e salame, però ecco, è un giocatore molto interessante.
8: Sì, e vorrei chiudere, non so poi se Tommaso ha altre domande,
0: no,
8: però
0: no, sono
8: a,
0: qui
8: me,
0: che sto
8: a me è piaciuto, molto anche per quel che ho visto di allenamento l'approccio di Grosso.
9: Sì, sì, allora devo dire che ha un componente, allora io Grosso devo ancora inquadrarlo, perché lui ha uno stato molto nutrito, la Fiorentina ha pubblicato anche l'elenco, ci sono anche delle piacevolissime conferme per quello che mi riguarda, perché ci sono dei professionisti che la Fiorentina ha già l'anno scorso che sono rimasti, uno per esempio è il match analyst Tordi, Andrea Tordi, che è colui che gestisce i droni per essere chiari, che c'era già negli anni scorsi e che ho conosciuto quest'estate in Inghilterra e fa un lavoro eccezionale, quindi sono contento sia rimasto perché avevo i contratti in scadenza, quindi bella conferma. No, devo dire che nel suo stesso staff c'è un sosia di Fabio Grosso, perché è alto quanto lui, è abbronzato quanto lui e ha la barba uguale a lui, per cui ieri alcune volte ho detto ma è lui? No, è lui, quindi devo ancora inquadrarlo meglio. Comunque ieri sì, ho visto che ha lavorato molto, ha usato molto la mimica Fabio Grosso, si vedeva che mimava i movimenti da fare ai suoi calciatori, li voleva veramente in linea con quelli che erano i suoi desiderata, e si vedeva subito, insomma, ci ha voluto mettere impegno, e chi è, quegli eroi che ieri erano già da parte e che lo saranno anche oggi, insomma, lo vedranno veramente molto già calato in questa dimensione.
7: Comunque, cercando di essere moderati e mantenendo i piedi per terra, mi pare che Atta sia da pallone d'oro.
0: Sì. Come prime sensazioni ieri ho buttato un occhio, direi prossimo anno pallone d'oro. No, battuta a parte, c'ha proprio gamba, cioè non so se ha fatto effetto, a me un pochino da dire questo, si vede che è un livellino più alto, me l'ha dato.
8: Che ha qualcosa di speciale.
9: Io amo citare Gianluca Nani, che è stato il suo direttore sportivo fino a una settimana fa, che disse che secondo lui era un mix tra Zidane e Bellingham. Ora evidentemente esagerava, ci mancherebbe altro, però la caratteristica di mezzala incursione con qualità, conclusione, assist ce l'ha. Ora io l'ho visto l'anno scorso e batte in Serie A con
0: ma lo sai che continuo a sentire anche, guarda, cioè qui mi scrive l'amico Lento, no, un m'arrabbio, però sei un altro che dice che potrebbe esserci un parallelo col divino portoghese con Rui.
9: Ma ora, non mi sembra un 10, però
0: chi è che lo disse in diretta con noi, ho fatto la battuta in chat,
8: no, io scrisi,
0: che ma ho
8: io
0: detto fatto, allontanatelo,
8: no, no, però, io ho scritto sull'editoriale che questa operazione
0: sa un po' di
8: dell'operazione Rui Costa che va, che vai a prendere un gioiello d'Europa,
0: no? 10
8: esatto,
0: fa, che era qui.
8: Cioè io l'ho paragonato per il valore di questa operazione del segnale. Va bene ragazzi, avrete modo di seguire Andrea Giannattasio durante anche l'allenamento di oggi, quindi grazie per ora Andrea.
0: Andrea, giusto, comunicazione di servizio, domenica è cambiato, vero, l'orario della primavera?
9: C'è un po' di, c'è una modifica di due aspetti. Il primo è dell'orario che riguarda la gara con la primavera, che viene spostata mezz'ora dalle 18:30 ed è anticipato alle 18. Poi la Fiorentina ci tiene a far sapere che non sarà un amichevole, ma sarà un allenamento congiunto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sono sostanzialmente arbitri, e quindi non lo si può definire amichevole, ma di fatto insomma verrà messo.
8: Si chiama la io credo che l'abbiano fatta anche per andare a vedere la finale del mondiale, credo.
7: Perché poi c'è la serata al Viola Park, sì, per chi
8: io
7: vuol
8: penso
7: seguire
8: anche
7: la
8: giusto
7: finale.
8: E poi i campi dei giocatori, la finale del mondiale è un evento assoluto. Grazie, grazie ad Andrea, buon, bravissimo. E ho fatto riferimento non a caso alla finale del mondiale, perché se ti devo dire che in questo percorso mondiale che non toccava l'Italia ma che ci ha regalato delle cose importanti, la rubrica di Alessandro Di Nardo ci
7: la
8: ha
7: rubrica bella
8: bella piena
7: mondiale,
8: di spunti
7: bellino
8: ma che
7: però
8: potrebbe
7: basta,
8: diventare bellissimo.
7: Basta osti mondiali senza l'Italia,
8: basta, sì,
7: io ne posso più.
8: Via con la sigla. Caro Di Nardo.
0: Alejandro Di Nardo.
8: Allora, stasera c'è la finale, quindi stasera stiamo sintonizzati, chi vince alza virtualmente la coppa.
0: Ma io ve lo dico, 66-2026, coming home. Fucking
10: eccoci, guarda, posso darvi un riferimento già storico che riguarda la partita di domani, poi andiamo sulla partita di oggi. La FIFA ha accettato la richiesta dell'Argentina, giocherà con la camisetta azul, quella di Messico 86, quella anche dell'ottavo di finale del 1998 di cui abbiamo parlato ieri, l'espulsione di Beckham, e quindi sarà cromaticamente di nuovo Inghilterra-Argentina come piace a Tommaso.
0: Sono i brividi, sì, sì. Tra l'altro guarda, ieri domani sera avevo una mezza

0: Vado subito così per curiosità.
1: Vai, idratati bene, guarda, insomma, con anche un po' di distanza dallo
2: studio.
0: Brava Esther.
1: Va bene. Esther è spagnola.
0: Gennaio 2000, ragazzi.
1: Eh, 2000. Vabbè, Mbappé è 98, quindi va,
0: sì,
1: va
0: no,
1: più che
0: nel
1: bello.
0: Senso. Ma io sono 76.
1: Vabbè, ma infatti guardare ma non toccare. Kylian Mbappé potrà toccare, non so se ha toccato negli ultimi giorni, perché in Spagna è andato virale, insomma, una richiesta da parte del popolo spagnolo di, indirizzata ovviamente a Esther Exposito, attrice, di stancare Kylian Mbappé in vista della finale. Non sappiamo se ci sarà riuscito, visto che ci sono questi ritiri anche un po' ibridi, no? Abbiamo visto anche tante wax, come le chiami tu, Tommaso, nei ritiri delle varie squadre. Chiudo con Esther Exposito citando quello che ha detto col suo, insomma, quando gli hanno chiesto di quando ha conosciuto Kylian Mbappé, lei ha detto: non sapevo fosse un calciatore, è scattato amore a prima vista.
0: Sì.
1: Vabbè. L'ha detto,
0: offerto una cena da 860 euro a cranio.
1: Pensava fosse un redattore di Radio Firenze.
0: L'ha detto.
1: Che avesse IVA a regime forfettario anche Kylian Mbappé.
0: Avete sempre un pensiero al male. L'ha detto.
1: Ma a parte questo, guardate, la sfida, togliamo Esther Exposito a questo contesto,
0: ragazzi, questa è una roba vera.
1: Kylian Mbappé contro la minchia Mal, che magari qualcuno si è perso il riferimento temporale. Ieri ha compiuto 19 anni il signor la minchia Mal, e mi sembra sempre di più un uomo in missione, anche se non sta benissimo fisicamente.
0: Infatti.
1: Lo ha confermato lui stesso. Lui ha rischiato addirittura di saltare gran parte dei mondiali, si è fatto male sostanzialmente a maggio, un infortunio piuttosto pesante, però siccome è la miglia male, insomma, tutta la Spagna, tutti i medici spagnoli hanno contribuito al suo recupero lampo. Non sta bene, l'abbiamo visto
0: bene. No.
1: Però guardate, non sottovaluterei appunto il fatto che la Spagna sia un gruppo in missione. L'anno scorso, ma già nel 2024, subito dopo la finale vinta contro l'Inghilterra, Lamine Yamal e Pedri mettono su Instagram un hashtag 19-7-26. Che cos'è 19-7-26? È la data, 19 luglio 2026, della finale dei mondiali. Quindi loro subito dopo la vittoria in Germania contro l'Inghilterra erano già proiettati, come dire, noi ci saremo il 19 luglio 2026. Manca l'ultimo passaggio, quello più importante, appunto, contro la Francia. C'è Kylian Mbappé contro la Lamine Yamal, ma ci sono tante sfide.
2: Vado su allora gli uomini copertina sono questi, no, Alessandro? Però ti chiedo invece quali potrebbero diventare gli uomini protagonisti oltre questi due, che sono, devo dire, per inevitabile scelta comunicativa le facce, ma invece quali potrebbero essere l'uomo decisivo della Francia e l'uomo decisivo della Spagna?
1: Allora, partiamo dalla Spagna, viene abbastanza facile, c'è un giocatore a cui riesce tutto in questo contesto dei mondiali, soprattutto in questo periodo dell'anno, era successo anche agli europei, che è Michel Merino. È proprio
0: davvero
1: la pescatole di De La Fuente. È un giocatore, se andiamo a fare la scheda tecnica, non ha nessun picco, no? Michel Merino è però molto intelligente, ha tempismo, ha la capacità di essere dalla parte giusta della storia, e serve anche soprattutto questo, no? In questi giorni celebravamo uno come Fabio Grosso, che più o meno potrebbe essere, no, il Michel Merino anche per status di questa Spagna. Dall'altra parte c'è un Koné in grande spolvero, Manu Koné, che ovviamente della Roma, anche lì stanno cercando di capire come resistere agli assalti che arriveranno. C'è soprattutto un Adrien Rabiot, secondo me, che sta toccando dei livelli veramente mai visti. Lui ha giocato sempre in squadre fortissime, ma si è sempre pensato che potesse fare qualcosa di più rispetto a quello che ha fatto. Adesso è proprio Rabiot al 100%, tra l'altro anche come età, a 31 anni, è proprio al suo picco anche di forma. Io metto questo duello, Rabiot contro Merino, ma ce ne sono tantissimi. C'è anche Olise, un giocatore che paradossalmente non ha ancora segnato e ha 5 assist, è comunque il secondo volto copertina di questa Francia.
3: Ragazzi, c'è un modo di coprire il campo, di stare sulla tre quarti,
0: che anche se non segna,
2: e comunque, ecco, io vi devo dire,
3: domina anche senza segnare.
2: Vi devo dire che
3: pazzesco.
2: Poi magari vince l'Argentina, però arriviamo con tre nazionali europee,

0: era una bella rivincita
1: ed erano il doppio, già nei quarti mi sembra ci fosse l'Argentina, una
2: 5 su 8 erano europee, insomma. 5 su 8
0: cioè, così,
1: vecchio continente,
0: e ti devo dire il vecchio pallone. Continente mette sul tavolo grande fisicità ma anche grande talento. Ecco, cioè noi delle volte coprivamo con la fisicità il talento sudamericano, il talento ragazzi, ora esce veramente, escono ridimensionati gli altri mondi, ecco, perché poi alla fine il Brasile lo sapevamo, l'Argentina sta facendo il suo, però è proprio quelli che potevano essere considerati le nuove frontiere, no, Alessandro, del calcio, escono ridimensionati.
2: Sì, parlavamo delle ipotetiche delusioni, io più passa il tempo da quel Marocco-Francia e più penso che comunque contro una Francia stellare, è chiaro, sì, stellare, che se gioca benissimo la spiega a tutti, il Marocco comunque anche nell'interpretazione della partita potesse fare qualcosa in più, poi probabilmente
0: non l'ha giocata, avrebbe perso
2: comunque, però anche esatto, un po' troppo non arrendevole ma titubante, anche
0: no,
2: sul
0: scolastico,
2: 2-0,
0: cioè è rimasto dentro il già visto, dai, triste.
2: Anche sul 2-0 e mancavano pochi minuti alla fine, sembrava la paura fosse consolidare il possesso per non prendere un altro contropiede.
0: Sì, per non prendere il terzo, non c'è.
2: E invece no, comunque al di là di questo arrivo alle più forti, abbiamo detto per la prima volta le prime 4 del ranking sono le semifinaliste di un mondiale. Chiudo dicendo che insomma l'Europa porta dietro anche i soliti dibattiti extracampo, perché in un senso il razzismo, comunque la lotta al razzismo è riuscita a mettere d'accordo Francia e Spagna, perché Mariano Rajoy, forse qualcuno se lo ricorda, ex primo ministro spagnolo, ha detto, dichiarazione che si poteva risparmiare, la Francia è una rosa di altissimo livello ma non ha francesi. Qui apriti mondo, perché ha risposto lo stesso primo ministro spagnolo Sanchez, ma anche il governo francese, perché di fatto è una castroneria per stato giuridico ma culturale, perché 23 convocati su 26 in Francia sono della Francia, sono nati in Francia, 3 sono solo quelli che non sono nati in Francia, sono Olise, Samba e Thuram, ma ad esempio Marcus Thuram lo sappiamo è nato in Italia ma perché il padre giocava,
0: lo inquadriamo alla voce Bischerate,
2: sì, Bischerate, anche perché poi ha chiuso tutto perfettamente Borja Iglesias, che è un personaggio nonché punta di riserva della Spagna, è un personaggio molto attivo politicamente, che ha detto di essere sorpreso da queste dichiarazioni perché, dato di fatto, la multiculturalità è la chiave della Francia e della Spagna, perché esatto. Poi la Miyamal, Kylian Mbappé, insomma le nazioni che sono riuscite a sposare meglio questo concetto nuovo di multiculturalità sono quelle che sono arrivate più in fondo.
0: Non c'è dubbio, io mi piacerebbe tanto che Trump fosse costretto a premiare la Spagna, magari che andasse anche lì.
1: Io non posso dire cosa mi piacerebbe tanto che facesse Trump.
0: Va bene,
1: se no ci
0: va radio. Bene, va bene. Ciao, Alessandro.
1: Sono stato un po' tranciante, scusate.
2: Ciao.
0: Complimenti.
1: Ciao Ale. Complimenti. Grazie. Stasera ore 21, tutti orari normali, no. Ore 21 anche.
0: Ragazzi,
1: per
0: stasera è il calcio.
1: Ma non c'è più, sì. Vero, la finale terzo e quarto.
0: Non credo. La Francia-Spagna è il calcio.
1: Ma solo noi si è fatta la finale terzo e quarto. Tra l'altro l'Inghilterra fece un bombaggio a Bari.
0: C'era Bari.
1: E con fece Baggio,
0: lo so, ma venivamo da questa lì, io ero a Roma, era un
1: no,
0: mamma mia. Va bene,
1: no, vabbè,
0: ma ora Fiorentina. Siamo nella festa della Fiorentina, non lasciamo perdere.
1: Ore 16, Nick e Nick fondamentali per farci un'idea di quella che è la situazione relativa a Ulahi, che è molto vicino, non l'abbiamo come vicenda barra trattativa chiusa, ma la Fiorentina ci sta lavorando, sì. Che vuol dire tante cose positive, e poi insomma è anche il giorno di fatto un po' del quinto acquisto, perché Valdepeñas, quello sì, già da ieri sera il buon Niccolò Ceccarini ci diceva che l'accelerata sarebbe arrivata nelle prossime ore. Ovviamente big appointment della giornata, ti è piaciuto big appointment?
0: Ma fantastico, io ti sono
1: dalle
0: ammirato,
1: 18 l'apertura delle porte al Viola Park, Andrea Giannattasio, e quindi il racconto anche della seduta di allenamento del pomeriggio aperta ai tifosi, ma aperta ovviamente anche a voi sul canale 92, e poi avremo ancora Alessandro Leonardo dalle 19 per riprendere questa giornata di mercato che sta già regalando grandi sussulti, ma qui ogni ora può succedere qualcosa,
0: ma
1: per
0: tutte
1: cui
0: storie di
1: restate mercato. Più che vigili anche su Lady Radio, dove ritroverete musica, informazione e la Fiorentina dalle 18, palla al centro centro torna domani puntuale alle 14. Vediamo chi si sarà comprato di questo passo. Domani arriva il settimo. Ciao!
0: Ciao!
1: Con l'ottavo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
5: Siamo tutto questo.
4: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
8: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
4: Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno dalla redazione. Terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda La Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. In Belgio 6 vittime sul lavoro e questo è il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della Torre Oxy nel pieno centro di Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Le forze armate iraniane hanno rivendicato d'aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi americani in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare, ha reso noto un comunicato trasmesso dalla TV di Stato, in Bahrain è finita nel mirino la quinta flotta americana. In Giordania gli hangar usati dalle forze statunitensi e un'area in cui erano sistemati diversi F-18 nella base di Al-Zrak e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani a Amin Abdullah. Il calcio, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla ieri sera alla favoritissima Francia, annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Doué. Oyarzabal su rigore e Pedro Porro nella ripresa mandano le furie rosse in paradiso. Stasera all'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
10: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Grande Tommaso.
1: Pietro.
11: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
11: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
11: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
12: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
13: La passione per la viola ti segue ovunque anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: guardala. Buongiorno Firenze.
1: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, buongiorno amici all'ascolto, bentrovati in questo mercoledì 15 luglio, sono le 7 e 5 minuti, parte un'altra puntata di Buongiorno Firenze, Andrea Giannattasio che vi parla dagli studi di Radio Firenze Viola in via Panciatichi, bentrovati, terzo giorno di ritiro che parte oggi per la Fiorentina, allenamento aperto alle 17.30, anche per oggi se volete potete andare al Viola Park a seguire il lavoro della squadra. Devo dire ieri notizie importanti perché Moise Kean ha ripreso a lavorare sostanzialmente in gruppo al 80%, non ha fatto soltanto la partitella conclusiva che ha chiuso la seduta, ma di fatto insomma ha ripreso a lavorare quasi del tutto a pieno regime con i compagni. E devo dire che dopo il lungo infortunio dello scorso campionato e sostanzialmente i dubbi che avevano accompagnato la sua ripresa in questi giorni, rivederlo pressoché al completo con i compagni è una buona notizia. Ieri ha svolto la fase di attivazione tutta insieme ai compagni di squadra con anche il pallone e poi gli ultimi 20-30 minuti li ha dedicati ai cambi di direzione, ai contrasti, alla conclusione verso la porta, che poi sono gli ultimi step, no, che un attaccante o in generale un giocatore infortunato insomma deve fare dopo che recupera da un infortunio. Questo per quanto riguarda le notizie di campo. Ieri un piccolo problema per David De Gea alla mano destra nel corso di una parata durante la partitella conclusiva, ma per quello che siamo riusciti a capire non dovrebbe essere niente di particolare. Già oggi credo il portiere spagnolo sarà a disposizione di Grosso per il lavoro sia mattutino che pomeridiano. A parte invece Alex Jimenez, che sta svolgendo un lavoro di potenziamento fisico e vedremo chiaramente di nuovo in gruppo, chissà oggi, domani, insomma sicuramente nei prossimi giorni, ma non ha avuto alcun tipo di problematica. Questo per quanto riguarda il campo, che devo dire continua a regalarci soddisfazioni, perché io personalmente ho avuto la fortuna in queste ultime due giornate di andare sempre al Viola Park, lo farò anche oggi, lo farò sempre, e poi avrò anche la fortuna, il privilegio e l'onore di andare in Inghilterra per Radio Firenze Viola e firenzeviola.it e seguire il lavoro della squadra. E la cosa che più veramente mi ha impressionato è stato il come posso dire, il livello di qualità, il livello di di giocate, di tasso tecnico, utilizzate voi i termini corretti, per alcuni calciatori della Fiorentina, in particolar modo per Artur Attà, che veramente ci sta regalando delle giocate sopraffine a ogni allenamento e che oggi alle ore 12 verrà presentato presso la sala stampa del Viola Park. Noi ci saremo, ci sarò io, sarà la parentesi introduttiva di Viola Amore Mio, la trasmissione delle ore 12 che sarà condotta da Luciana Magistrato questo mercoledì, e ovviamente sarà l'occasione per ascoltare le parole del centrocampista francese, che al momento risulta essere dico al momento perché poi parliamo anche di mercato ovviamente, al momento risulta essere uno dei giocatori più pagati della storia della Fiorentina, non il più pagato perché sappiamo bene che è Piccoli, è stato pagato leggermente di più l'anno scorso, per Attà sono 25 milioni più bonus, Piccoli fu 27, e quindi insomma al momento Piccoli resta il più pagato. Ma non è finita qua, perché abbiamo detto dell'allenamento, abbiamo detto di Ken, di Jimenez, di De Gea, della grande qualità di Attà, delle sue giocate, del suo modo di stare in campo e di conquistarci. Adesso c'è tutto il mercato. C'è il mercato, cari amici all'ascolto, perché dovete sapere che la Fiorentina sta per piazzare una valanga di colpi sia in entrata che in uscita. Allora, è praticamente definito ormai da ieri mattina l'acquisto del terzino o centrale Victor Valdepeñas dal Real Madrid, classe 2006, è il quinto innesto della Fiorentina, per il quale la Fiorentina sborsa 8 milioni di euro più il 50% sulla rivendita che rimane al Real Madrid, e quindi è veramente un acquisto di spessore, voluto con grande forza dal club viola. Ma non è finita qua, non è finita qui, perché la Fiorentina è pronta a chiudere anche per Christ Ulay. Finalmente, non è in dirittura d'arrivo completamente la cessione, l'acquisto, scusate. Sicuramente la Fiorentina ha mosso dei passi in avanti molto importanti nelle ultime ore, non c'è però ancora l'accordo definitivo, c'è quello da tempo definito in modo totale tra la Fiorentina e il calciatore. Ci sono, ora io, è una trattativa che non ho seguito in prima persona, perché ci sono colleghi di questa redazione che sono 10.000 volte più bravi di me a fare mercato, tra questi sicuramente Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, che ci hanno ovviamente informato passo dopo passo su questa trattativa. Però per quello che ho capito io, grazie al loro lavoro, ci sono i familiari e i procuratori di Olai che praticamente da 7 giorni che danno per fatta la trattativa, che spingono in tutti i modi per portare il loro assistito qua a Firenze. E poi c'è giustamente il Trabzonspor che dice sì, ok, però noi vogliamo i soldi che chiediamo. E quindi adesso si tratta di trovare la formula giusta tra la Fiorentina e il Trabzonspor per chiudere questa trattativa. Io penso che attorno ai 30 milioni bonus più bonus meno, o 28 più bonus, insomma, si chiuderà il tutto. Bisognerà capire che tipo di percentuale sulla rivendita rimarrà ai turchi del centrocampista ivoriano, ma io ho la sensazione, per quello che ho percepito almeno, che si vada verso la chiusura anche di questo affare. Sarebbe il sesto innesto della Fiorentina dopo anche Valdepeñas, e quindi altro colpo importante, soprattutto un colpo milionario, perché si parla di un giocatore da quasi o più 30 milioni di euro. Lui sì che sarebbe il giocatore più costoso della storia della Fiorentina, perché mai si sono raggiunte queste cifre. Ora va anche detto che il valore della moneta è cambiato, nel senso che naturalmente nell'era Cecchi Gori, per esempio, furono fatti dei colpi pazzeschi che oggi, con il valore della moneta di oggi, varrebbero molto di più. È chiaro, no? Insomma, i colpi fatti a fine anni 90 da Cecchi Gori, da Vittorio Cecchi Gori, oggi varrebbero molto molto di più, ecco, rispetto ai 30 milioni per Ulai. Probabilmente si arriverebbe anche sui 40-50, però statistiche alla mano, Ulai risulterà essere molto probabilmente l'acquisto più caro della storia della Fiorentina. Questo per quanto riguarda i mercati in entrata, dove poi la Fiorentina, sistemato il centrocampo, sistemata la difesa, anche se ancora serve risolvere la questione terzini, dovrà concentrarsi sull'attacco. E è chiaro che la Fiorentina non ha comprato ancora nemmeno mezzo esterno, non ne ha comprato nemmeno uno. La Fiorentina deve comprarne 4 o 3 o 4, dipende Jimenez come lo vuole utilizzare, se come esterno alto o esterno basso. Poi questo magari lo chiederemo a lui quando verrà presentato in sala stampa. Però comunque servono degli esterni alti, quindi almeno 3, anche perché poi tornerà il povero Parisi a novembre-dicembre, quindi insomma anche lui chiederà spazio, presumo. E quindi serviranno, dicevo, degli esterni offensivi. Ieri vedevo l'ottimo Niccolò Ceccarini che nella tarda serata twittava sul suo profilo, e poi scriveva anche su tutto Mercato Web, che il giocatore su cui è previsto uno scatto è Bakayoko dell'Ipsia, giocatore che, questo sì, risulta anche a me, è il preferito per dispersione di Fabio Paratici, è il giocatore che più gli piace per la zona degli esterni offensivi. È un giocatore molto costoso, un giocatore attorno ai 20 milioni di euro per quanto riguarda il costo del cartellino, però mi pare di capire che la Fiorentina non se ne faccia grossi problemi a spendere queste cifre in questo momento, anche perché poi vorrà rientrare di diversi soldi. Alcuni li prenderà adesso, perché sta per cedere 3 giocatori la Fiorentina, notizie di ieri sera tutte targate Sky, anzi in realtà su una anche il nostro Niccolò Ceccarini è arrivato tra i primi. I 3 giocatori che la Fiorentina sta per cedere sono Robin Gosens allo Schalke 04, con il terzino che si è convinto alla fine ad accettare la corte del club tedesco e quindi a tornare in patria. Un'operazione che porterà nelle casse della Fiorentina 2 milioni e mezzo di euro. Addirittura il buon Robin dovrebbe fare le visite domani in Germania, e quindi insomma si conclude dopo 2 anni la sua avventura alla Fiorentina. Primo anno straordinario, il secondo anno molto difficoltoso per Robin, che comunque rimarrà sempre, penso, nei nostri cuori. Tutte le volte che tornerà qui prenderà gli applausi. O comunque sia tutte le volte che magari tornerà a stare a Firenze o a passare dei giorni in città, verrà abbracciato idealmente da noi fiorentini. Gli altri due giocatori in procinto di partire sono Matias Moreno, che devo dire con mia somma sorpresa viene venduto a una cifra molto importante a un club di Championship che ha mancato l'approdo alla Premier nello scorso campionato, che è il Wrexham. 8 milioni e mezzo di euro sono davvero tanti soldi per un giocatore che devo dire forse ha conquistato tutti per la scorsa stagione a Levante. Addirittura la Fiorentina ne chiedeva tra i 10 e i 12 per Matias Moreno, poi alla fine viene venduto comunque una cifra notevole, perché 8 milioni e mezzo per un giocatore che non si è praticamente mai visto non sono pochi. Altro giocatore che verrà ceduto, e la Fiorentina farà anche una discreta plusvalenza, è Nicolas Valentini, che dopo le zero presenze in maglia viola e un anno e mezzo al Verona torna in Sud America, non torna in Argentina ma va in Brasile, fa il percorso inverso di Vieri, perché va al Gremio e la Fiorentina incassa anche in questo caso qualche milione di euro. Insomma, alla fine tra Gosens, Moreno e Valentini la Fiorentina incassa sui 12-15 milioni di euro. Ecco, siccome al momento la Fiorentina è in passivo di 28, attualmente senza Valdepeñas e Eulai, è in passivo di 28, ne prende sui 15, stiamo larghi sui 15, potrebbero essere anche 13-12, comunque ne prende quasi 15, e poi però ne spende 8 per Valdepeñas e ne spende 30 cash. Ora chiaramente magari sarà un pagamento dilazionato, come tanti pagamenti, come tutti i pagamenti, mi verrebbe da dire, in 3 anni, 2 anni, non lo so quanto, ma comunque sia sono soldi che deve cacciare. E insomma ne spende altri 8 per Valdepeñas e 30 per Ulai. Insomma, direi che la proprietà commisso mi sembra abbia aperto i borsoni, abbia così dato i codici IBAN a l'home banking, codice home banking a Fabio Paratici, abbia aperto i suoi forzieri la famiglia commisso, e quindi direi che insomma ci apprestiamo a vivere una seconda parte di estate notevolmente calda, perché devo dire che oggi fa un caldo pazzesco. Già stamattina era un umido che si tagliava a fette alle 6:30 di mattina quando sono uscito di casa, una roba incredibile, ma soprattutto calda a livello di mercato, perché insomma io tutti questi movimenti non me li aspettavo. Certo, credevo, ero convinto che una rivoluzione ci sarebbe stata, ma così profonda, così soprattutto immediata, perché siamo ragazzi al 15 luglio, lo vorrei ricordare, no. Però evidentemente Fabio Paratici lavora in questa maniera, è un bel lavorare, personalmente io da addetto ai lavori lo apprezzo molto, anche se non mi occupo di mercato, sapete bene, però devo dire che da cronista registro con piacere tutte queste scelte, tutti questi movimenti, anche perché, ribadisco, secondo me sono tutte prime scelte. Cioè non è che la Fiorentina, come diceva Daniele Pradè, vi ricordate? Prima c'è il mercato delle big, poi c'è il mercato delle squadre di seconda fascia e poi quando sono sistemate le altre squadre entriamo in gioco noi. Mi verrebbe da utilizzare una brutta espressione. Sto cavolo, ecco, lo dico in un mix tra volgare e non volgare. Sto cavolo perché la Fiorentina si è mossa con decisione subito su tutti i suoi primi obiettivi, su tutti i suoi primi nomi. Voleva, che ne so, Dragusin, perché già lo voleva a gennaio, boom, l'ha preso. Voleva, Vieri è un giocatore frutto tra virgolette di scouting, un po' meno conosciuto, ma andiamo sui nomi un po' più importanti. Voleva Atta è un nome che voleva il Milan, volevano in Inghilterra, boom, arriva coi soldi, lo prende. Ulai, giocatore che ha fatto un buon mondiale, lo volevano in tante squadre, boom, e lo prende, forse, speriamo, però direi che ci siamo. Valdepeñas, boom, preso. Insomma, devo dire che c'è una logica alla base completamente diversa che muove questo mercato. E anche sul fronte cessioni, secondo me la Fiorentina si sta muovendo bene, perché insomma ha preso diversi soldi da Beltran, ne prende diversi da Moreno, sta vendendo vari ragazzi. Ieri ha venduto Harder al Basilea, quindi ha preso altri, immagino, 2 milioni, 1 milione, 2 milioni dal centrocampista classe 2005 che è andato al Basilea, quindi insomma altri soldi incamerati, quindi sta pian piano anche lavorando bene, secondo me, la Fiorentina sul fronte uscite. Certo, la rosa resta extra large, c'è da piazzare una valanga di esuberi, Nzola, Barak, Bianco, l'elenco è lunghissimo naturalmente, però di sicuro la Fiorentina sta ancora lavorando all'acremente su questo fronte. Quindi per dire cosa, così poi andiamo alla domanda del giorno, che in realtà non mi ero nemmeno preparato, cara Sara, così saluto Sara Mastrosimone al di là dal vetro, che questa mattina mi assiste in questa bella mattinata caldissima. La domanda del giorno è: ma è cambiato il clima? Cambiato il clima no, perché sembra che si parli di meteo, e il meteo non va toccato, perché fa veramente troppo caldo. Ma la famiglia Commisso ha cambiato modo, secondo voi, di vedere la Fiorentina? Notate un modo diverso da parte dei Commisso di gestire il mondo viola? Ecco, vedete un impegno maggiore da parte della famiglia Commisso? Perché chiaramente io di Parati ci parlo quanto volete e con tutti gli aggettivi più elogiativi, più caritatevoli del mondo, facendogli complimenti continuamente, per carità. Mi pare evidente che il direttore sportivo della Fiorentina abbia una marcia, due marce, tre marce in più rispetto non solo a chi c'era prima, ma a tanti suoi colleghi della Serie A, ok? Quindi io su Paratici non ho niente da dire. Però, ragazzi, se Paratici, se non ci avesse tutti quei soldi da spendere, è un fannulla. Cioè, nel senso, se avesse, come aveva Pantaleo Corvino, quelli della Valle, 15-20 milioni per tutto il mercato, non è che poteva spenderne 25 per Attà, 15 per Vieri, 8 per Valdepeñas, 28 o 30 per Ulai. Cioè, no, poteva fare dei prestiti al massimo, o dei pagherò. Qui mi sembra che certamente Paratici è stato un fuori classe a muoversi con rapidità sui suoi obiettivi. Ma se non ci avesse il babbo ricco alle spalle, come direbbe Furio Valcareggi, per una sua famosa espressione, noi abbiamo il babbo ricco, ecco, se non ci avesse il presidente ricco che ha aperto i forzieri, il cavò in America, potrebbe fare ben poco. Quindi io, detto che ripeto, Paratici e viva, voto 10 e lode per il momento, poi vediamo al 31 di agosto, primo di settembre, che cosa avrà fatto, ma chiedo se, per ciò che concerne la proprietà, dopo la scomparsa di Rocco, dopo l'impegno a parole di Giuseppe e Catherine Commisso nei mesi scorsi, vi chiedo se vedete un impegno diverso da parte dei proprietari della Fiorentina. Tra l'altro, se ne ha parlato di cessione. Io no, sapete che io non avevo mai creduto alle voci di cessione della Fiorentina. Personalmente, da questi microfoni vi ho sempre detto che a me non risultava mezza notizia sulla cessione, mi risultava piuttosto che la Fiorentina volesse rilanciare. Poi ora, non credevo a questi livelli, cioè non credevo che con altri 38 milioni pronti a essere spesi, passivo è ora a 28, sì, qualche soldo rientra, ma insomma, e siamo comunque sempre a 40 milioni di passivo, ecco, non credevo con questa intensità, ma insomma, il rilancio mi pare che ci sia nei fatti, nel concreto. Ecco, allora io vi chiedo, amici da e non è finita, perché mancano tutti gli esterni, quindi ancora c'è da comprare. Quindi vi chiedo se vedete un impegno diverso, notate un cambio di passo, come ha scritto giustamente Sara nel suo sondaggio, che trovate in calce alla nostra grafica, alla nostra, insomma, al vostro schermo, al vostro televisore, se notate, ripeto, appunto, un cambio di passo da parte della proprietà e della famiglia Commisso in modo particolare. Per rispondere a questa domanda vi invito, come sempre, come tutte le mattine, a sfruttare i nostri classici numeri per appunto mettervi in contatto con la redazione. Sì, dei Commisso, sì, perché intendo sia la mamma, sia Joseph Giuseppe che la mamma Catherine, così lo specifico anche a Sara. Per, dicevo, mettervi in contatto con noi, potete sfruttare come sempre i numeri consueti, il numero WhatsApp per i messaggi scritti o vocali, 348-7513-933 per appunto la messaggistica testuale o audio, oppure per chiamarci in diretta e dirci la vostra, 055 77 111 71. Mi raccomando, come dico sempre, i messaggi, sia che siano scritti sia che siano vocali, brevi, perché alcune volte, al di là dei messaggi audio lunghi che arrivano di un minuto e mezzo, c'è gente proprio incontenibile che non riesce a tenere a freno la lingua, ma quello vabbè, ci può stare, ma arrivano anche dei messaggi testuali che sembrano dei temini di quinta elementare. Cioè, ragazzi, contenetevi, per Dio, cercate di essere sintetici. Ora magari non quattro parole in croce, però insomma, anche quando scrivete non fate l'Iliade dell'Odissea, i poemi omerici, no? Cercate di essere contenuti, ecco, cercate di anche mandare messaggi non troppo lunghi, ecco, contenetevi, anche perché normalmente poi quando vado a leggere o ascoltare i vostri messaggi si arriva all'8:50 quando devo chiudere e me ne rimangono 20-30 fuori tutte le volte, e beh, non ce la faccio a leggerli tutti o ascoltarli, perché se no siete troppi, ecco. Quindi contenetevi, mi raccomando. Come disse Berlusconi chiamandomi, pare Enzo, no, Santoro in televisione una volta lo chiamò: lei lavora per il servizio pubblico, si contenga, ecco. E contenetevi anche voi, contenetevi quando mandate i vostri messaggi, sia scritti che vocali. Va bene, allora, fatta questa premessona, ricordati quelli che sono i temi del giorno a livello di mercato, a livello di campo. Ricordo oggi alle 5:30 altra seduta a porte aperte al Viola Park, vi invito ad andare. Ieri tra l'altro seduta abbastanza lunga, è durata un'ora e mezzo abbondante, mentre invece per esempio lunedì era durata un'ora e un quarto circa. Insomma, era veramente caldo, non che ieri fosse fresco, anzi ieri era più caldo probabilmente e oggi sarà ancora più caldo, però insomma andate a vedere le sedute perché sono molto interessanti. Tra l'altro insomma anche i ragazzini stanno facendo molto bene, a me sta piacendo molto Federico Croci, quindi e Garebba, interessantissimo, quindi insomma andate a vedere la seduta. Detto questo, possiamo partire con la rassegna stampa. Stavo aspettando, come tutte le mattine, nella mia mazzetta la Gazzetta, fa anche rima, dello sport, che non è arrivata, quindi la attendiamo per dopo la pubblicità, direi, Sara Mastrosimone. Quindi partiamo dai giornali di cui già siamo in possesso, ovvero sia il Corriere dello Sport, Tutto Sport, La Nazione e altri. Quindi cominciamo dal Corriere dello Sport, che ha una pagina intera di Fiorentina, eccola qui, pezzo d'apertura di Francesco Gensini, tutto dedicato a Victor Valdepeñas, 20 anni a ottobre, canterano del Real Madrid, 8 milioni di euro con la possibilità per il Real Madrid di ricomprarselo e di avere anche una percentuale sulla rivendita da parte della Fiorentina, un'operazione alla Nico Paz. E infatti, questa qui ce l'ha detta tante volte Nicolò Ceccarini, e infatti il titolo scelto da Stadio per sintetizzare questo innesto per la fascia o per comunque sia la zona centrale, perché è un jolly, è un jolly difensivo Valdepeñas, scrive appunto Stadio: colpo alla Paz, la Fiorentina ha chiuso per Valdepeñas dal Real, paratici all'accordo per il quinto acquisto viola, arriva per 8 milioni di euro, il Real conserva la recompra e il 50% sulla futura rivendita. Questo è il titolo scelto da Stadio, pagina 21. Sui tempi del suo arrivo in Italia deciderà Mourinho, ma io credo che se l'acquisto è stato concluso non è che si debba aspettare chissà quanto, ecco, insomma mi pare scontato che se l'acquisto è stato concluso o comunque se ci sono tutti gli accordi, non è che si aspetta due settimane o l'amichevole del primo di agosto a Klagenfurt, cioè per quel giorno Valdepeñas sarà sicuramente già della Fiorentina, ma io me l'aspetto già tra una settimana al massimo il ritiro al Viola Park, cioè nel senso mi stupirebbe che si ritardasse così tanto, visto che l'acquisto è di fatto concluso. E poi si parla chiaramente del suo ruolo, si parla di quanto è cresciuto, insomma, ormai direi che non ci sono altre cose da dire su questo calciatore. Altri temi trattati su Stadio questa mattina, sempre per quanto riguarda il calciomercato, Niccolò Santi si concentra su Christ Ulahi, che vuole Firenze, leggiamo in taglio basso a pagina 21, si attende soltanto l'accelerata Devo dire che insomma ormai sono tutti concordi nel dire che l'acquisto è quasi del tutto concluso anche per Ulai. Certo, ci sono colleghi che spingono tantissimo, che dicono che l'affare è praticamente concluso. Io ieri sentivo l'ottimo Gianluca Di Marzio di Sky che diceva che non è concluso, quindi diciamo che c'è chi spinge e chi non spinge. I procuratori, i familiari di Ulai spingono, la Fiorentina non spinge, però è probabile che insomma poi la fumata diventerà bianca nel giro delle prossime ore. Operazione, scrive Stadio, sui 25-30 milioni, però l'offerta di Paratici non oltrepassa i 20, quindi insomma ragazzi c'è ancora un po' di distanza tra la Fiorentina e i turchi del Trabzonspor, però insomma di sicuro l'operazione è ben impostata, questo lo possiamo dire. E poi in taglio basso, notizie dal Viola Park: Ken in parte con il gruppo e Attà già brilla. Ieri Attà straordinario, doppietta nella partitella in famiglia che ha chiuso l'allenamento. Io ripeto, anche per questo vi invito ad andare a vedere l'allenamento a Viola Park. È vero, fa un caldo bestia, non lo nascondiamo, fa un caldo torrido, però comunque se i tifosi stanno all'ombra, non è che sono al sole, ma si divertono, perché comunque nonostante faccia un caldo atroce si possono vedere un sacco di belle giocate, e direi che Attà è quello che ne sta regalando di più. Bene, detto questo, sono le 7:30, io archivio il Corriere dello Sport Stadio, poi lancio la pubblicità, a rientro gli altri giornali, sperando di avere a disposizione la Gazzetta dello Sport, che al momento non sta arrivando, ma insomma presto l'avremo. Se qualcuno dovesse averla, me la mandi in PDF, possibilmente in PDF, non la fotaccia orribile alla pagina del giornale, no, quella no ragazzi, non ve la posso passare. Se ci avete il PDF lo leggo volentieri, se no lo aspettiamo quando la nostra mazzetta ce la proporrà. Direi, Sara, di andare nel frattempo in pubblicità, sono già le 7:30. Ricordo a tutti i numeri per interagire con noi: 348 7513 933, WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per invece le vostre telefonate in diretta. Ma la famiglia Commisso ha cambiato modo di gestire la Fiorentina? Notate un cambio di passo? Siete fiduciosi che la proprietà veramente stavolta voglia fare il massimo per portare in alto la Fiorentina nell'anno del centenario? È questa la domanda del giorno. Fatemi sapere che ne pensate. Linea Sara in regia, tra poco torniamo.

0: Firenze Viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Molto bene, avanti tutta. Stanno arrivando veramente decine e decine di messaggi scritti e vocali, ma insomma era evidente che poi questo mercato scoppiettante, tanto in entrata quanto in uscita, e anche le prime risposte che arrivano sul campo da parte della squadra. Prima vi citavo con piacere Artur Attà, ma insomma anche altri giocatori stanno dando delle buone risposte, stanno chiaramente stimolando la vostra fantasia, i vostri sogni. Ah, naturalmente non ho ancora ricordato che la Spagna è la prima finalista del mondiale, mi scuso, ma insomma direi che siamo stati travolti dalle notizie viola e quindi non abbiamo ricordato che ieri la formazione iberica ha travolto 2-0, travolto, insomma, sì, ha battuto 2-0, travolto un po' troppo, ha battuto 2-0 la Francia, che devo dire, a mio modestissimo avviso, era la strafavorita del mondiale, nonché la più forte, quindi chiaramente era la più forte, quindi di conseguenza era la strafavorita. L'ha invece battuta con il calcio di rigore di Oyarzabal nel primo tempo e poi il raddoppio di Porro, di Pedro Porro, nel corso della ripresa 2-0. E oggi seconda semifinale del mondiale tra Inghilterra e Argentina. Io personalmente vi dico la sincera verità, poi magari verrò spernacchiato da voi, verrò contestato, a me farebbe piacere che lo vincesse l'Inghilterra il mondiale, perché l'Argentina mi ha belle rotto le scatole, la Spagna Non mi sta né antipatica né simpatica. Di sicuro, ecco, non volevo che lo vincesse la Francia, quindi la vittoria della Spagna di ieri mi ha fatto particolarmente piacere. Però ecco, stasera tiferò Inghilterra, ve lo dico senza alcun tipo di problemi. E in finale, se dovesse andare l'Inghilterra, tiferò Inghilterra. Se dovesse esserci la finale Spagna-Argentina, tiferò Spagna, probabilmente. Lo dico con grande sincerità, ecco. Ecco, lo dico, così potete mandarmi a quel paese serenamente. Però ecco, gli inglesi che da una vita non vincono una mazza, mi farebbe piacere che lo vincessero, anche perché io tra una settimana devo andare in Inghilterra, e quindi non sarebbe male andare in Inghilterra a Londra con la Coppa del Mondo, magari, ecco, a giro per la città, non sarebbe male. Va bene, allora, detto tutto questo, ore 7:39 minuti, è arrivata la Gazzetta dello Sport, la nostra mazzetta ha fatto il suo dovere, quindi questa mattina è arrivato anche il quotidiano milanese, che prenderemo in esame a brevissimo, perché propone una intervista a un giocatore della Fiorentina questa mattina. Si tratta di Sherndur, che ha parlato in esclusiva alla collega Fabiana Della Valle, inviata a Firenze per la Gazzetta dello Sport, quindi a brevissimo prenderemo in esame anche la Gazzetta per ovviamente leggere le frasi più interessanti del centrocampista classe 2004 della Fiorentina. Però prima di tornare sui giornali, prima di leggere le parole di Scendura alla Gazzetta dello Sport, rispondiamo alla prima telefonata del mattino, che è quella di Roberto, che ci ha chiamato allo 055 77 111 71. Buongiorno Roberto, ben trovato.
9: Sì, buongiorno. Allora senti, io la penso così, sono i fatti che fanno vedere che le cose sono cambiate. Io pensavo che quando è arrivato Paratici ci fosse un cambio di proprietà, ma è come se ci fosse stato, perché qui è cambiato tutto, al di là degli acquisti,
8: sì,
9: il modo di operare, le persone che è entrato, Andrea Zoli alla primavera come coordinatore degli allenatori del settore giovanile, uno scouting ampliato in maniera molto massiccia, sicché è rimasto la proprietà commisso, diciamo, ma è cambiato dal giorno alla notte il modo operante. Ed è quello che penso che la gente aveva sempre criticato precedentemente, perché qualche soldo era stato speso anche precedentemente, anche se gli erano stati incassati da Vlahovic e Chiesa. Però se si pensa che non fu preso De Paul per pochi spiccioli, Alvarez l'argentino per poco, Berardi si lascia per 7-8 milioni e si pigli con lei, insomma non importa se arrivare tutto l'elenco, si vede che qui le cose sono cambiate. E poi volevo dire questo, si dice che Atta non è il calciatore più pagato, ma secondo me sì, perché se è costato quanto Piccoli, ma Piccoli è il 100%, qui è rimasto il 30% di futura rivendita all'Udinese, che in poche parole sono le vecchie con proprietà.
8: Sì.
9: O mi sbaglio,
8: sì,
9: poi
8: è vero.
9: È un'opinione,
8: sì,
9: ci mancherebbe.
8: È vero, però formalmente la Fiorentina ha speso dei soldi, poi in futuro ne incasserà meno, però non è che
9: comunque questo tanto un contatto,
8: sono questioni di lana caprina, chiaramente.
9: Sì, no, volevo farti una domanda, sì, io, perché ci siamo messi così, ma siamo proprio sicuri che il modulo sia con gli esterni?
8: Perché l'ha detto grosso,
9: voglio dire, non ce n'è neanche uno,
8: lo so,
9: è l'unico, se tu scarto gli stiamo messo fuori rosa.
8: Che
9: io
8: sottile,
9: boh, perché possono anche dire una cosa per poi fanno un'altra, è lecito,
8: certo.
9: Con questo, però ecco, essere a questo punto con tutti gli acquisti che è stato fatto non sia stato arrivato neanche un esterno, io qualche dubbio mi viene. Poi a me mi interessa che la squadra sia forte, arrivi i giocatori forti e vincere, di resto non mi interessa nulla, non è il modulo che vince le partite, sono i calciatori, il modulo serve per metterli al loro agio nel miglior modo possibile.
8: Grazie,
9: così. Grazie a voi, grazie per la compagnia, grazie, buongiorno.
8: Grazie Roberto, ma allora, per tutte le altre considerazioni non ho niente da aggiungere, la penso come te. No, io penso che la Fiorentina lavorerà sugli esterni, magari evidentemente siccome sono quelli che costano un po' di più e soprattutto sono quelli che la Fiorentina deve comprare in gran numero, perché comunque sia in difesa a centrocampo aveva già dei giocatori e quindi ha dovuto soltanto prenderne 2-3 per puntellare, 4 sugli esterni non c'è nemmeno mezzo, e quindi evidentemente sta cercando di osservare con più attenzione quale sia il profilo migliore e ovviamente per piazzare poi il colpo più importante. Ecco, la vedo in questa maniera, però ho pochi dubbi, Roberto, che la Fiorentina giocherà con il 4-3-3, come ha detto Fabio Grosso, e soprattutto insomma sfrutterà il mercato degli esterni nei prossimi giorni. Ecco, ora ultimati questi prossimi acquisti. Allora, grazie. Ricordo che il numero di linea fissa è a vostra disposizione, quindi se volete potete chiamarci serenamente allo 055 77 111 71 come ha fatto Roberto, altrimenti continuate a mandare messaggi vocali e scritti al 348 75 13 933. Stiamo analizzando le ultime mosse di mercato della Fiorentina, dando per acquisito Valdepeñas. Abbiamo registrato anche una accelerata notevole per Ulai. Abbiamo detto dell'imminente addio di Gosens, di Moreno, di Valentini. ieri ufficiale anche l'addio di Harder, quindi la Fiorentina sta lavorando parallelamente su questi due piani, spendendo un sacco di soldi ma incassando anche delle cifre interessanti. Quindi la domanda del giorno è questa, non tanto legata al mercato o a Fabio Paratici quanto alla proprietà della Fiorentina. La domanda è questa: notate un cambio di passo, un cambio di atteggiamento da parte della famiglia Commisso nell'anno del centenario, nell'anno purtroppo che anno sportivo, ovviamente nell'anno sportivo che segue la scomparsa di Rocco? Vedete un cambio veramente di gestione, di modalità da parte dei proprietari della Fiorentina oppure no? 348 7513 933, i vostri WhatsApp scritti o audio, oppure al telefono 055 77 111 71. Rapidamente andiamo sulla Gazzetta dello Sport, che abbiamo atteso a lungo e che finalmente adesso abbiamo a nostra disposizione. Gazzetta che oggi propone un'intervista esclusiva a Cher N'Dour. Eccolo qua, centrocampista della Fiorentina, ieri un gran gol tra l'altro nella partitella in famiglia che ha chiuso l'allenamento al Viola Park, un bel tiro sotto la traversa che è rimbalzato sulla linea ed è andato in rete, grandissima conclusione. Intervista esclusiva a firma di Fabiana Della Valle. Viola ora via del bello, N'Dour per la svolta, Fiorentina e Italia sono pronto, a 16 anni ho fatto bene ad andare al Benfica, Firenze è la scelta giusta, c'è un grande progetto. Insomma, si trova un po' di tutto in questa intervista, dalla sua storia, no, calcistica, la sua crescita nei settori giovanili di Brescia e Atalanta, poi la sua esperienza all'estero tra il Portogallo, la Francia, la Turchia e poi l'arrivo alla il Paris Saint-Germain e poi la Fiorentina, la nazionale. Insomma, in realtà è un'intervista in generale sulle sue sul suo mondo, il mondo di N'Dour. Nello scorso torneo eravamo forti ma ultimi, la chiave è stato il cambio di modulo, spero che a settembre la nazionale mi richiami. Bisogna vedere anche chi sarà il CT, se come qualcuno dice Mancini oppure qualcun altro dice Andrea Pirlo, che sarebbe una grandissima scommessa. Vedremo il presidente federale Malagò, dopo aver scelto come direttore tecnico e presidente del Club Italia Maldini e Leonardo come advisor, che poi manco so che cacchio è un advisor, cioè nelle trattative tra società gli advisor sono hanno un ruolo di un certo tipo, cioè gestiscono i soldi, sono il mondo legale, la parte legale, la parte economica, sono gli advisor. Ecco, l'advisor in una nazionale francamente non so che cacchio faccia, quindi non so esattamente Leonardo che cosa farà in nazionale, questo ancora non l'ho capito, però vedremo anche soprattutto chi sarà il CT. Comunque torniamo sulla Gazzetta, si parla chiaramente della crescita di N'Dour, direi di saltare a pie pari questa parte, torniamo direi Sara sul giornale e leggiamo un po' la parte che più ci interessa. Che effetto le fa sapere che in un'estate di grandi cambiamenti lei è un punto fermo della Fiorentina? Mi rendo orgoglioso, dice N'Dour, ringrazio Paratici per la fiducia e la conferma che Firenze è la scelta.

0: costruire qualcosa di bello a lungo termine. Queste le parole di Shardur alla Gazzetta dello Sport. Bene, allora, archiviamo la rassegna stampa, poi i giornali locali li prenderemo in esame più avanti. Siamo pronti per iniziare ad ascoltare i vostri messaggi scritti o audio. Mi dice Sara che ce ne sono veramente tantissimi e quindi partiamo subito con una lunga raffica di note audio, Sara, e poi chiaramente iniziamo pian piano a guardare anche i messaggi scritti. Vai.
1: Buongiorno Andrea. Comunque nella campagna cessioni circa 30 milioni li sono rientrati alla Fiorentina e ancora non ha venduto i pezzi, quelli un po' più pregiati.
0: È vero.
2: Buongiorno a tutti. La Fiorentina prenderà Federico Chiesa in prestito secco tra un po', eh?
0: Bene.
2: Segnatevela questa. Federico torna a Firenze per un anno. Vedete a breve sto sviluppo. Ciao da Massimino.
3: Ciao, buongiorno. Massimo da Figline Valdarno. Volevo dire una cosa. Mi ricordo che il Rocco Commisso, negli anni passati, quando era nel pieno di Sucenci, voleva fare una Fiorentina con tanti giovani italiani, di quelli forti, per portare, visto che lui è sempre orgoglioso dell'italianità, secondo me anche giustamente, poi alla fin fine la Fiorentina è sempre stata tradizionalmente una squadra che ha sempre portato i giovani forti. Mi sembra si vada contro a questa cosa, può essere? Ciao ragazzi.
4: Chiaro che in quella maniera non potevano andare avanti e qualcosa sicuramente è cambiato, ma io penso sia più la mamma che Josef, non mi sembra uno che gli interessi molto la Fiorentina, ecco, io la vedo così.
5: Buongiorno Sara e buongiorno Andrea. Oggi Andrea chiedi a Atta se conosce il numero di maglia che avrà, perché io voglio già comprare la maglia di Atta prima di andare al mare. Fammi sapere, forza Viola.
6: Purtroppo fino ad oggi ci siamo affidati a gente che, diciamo, che i soldi li ha sperperati, non voglio fare altri pensieri, ma ora con un dirigente competente poi vediamo, perché ancora insomma è tutto da vedere, però sotto il profilo finanziario la famiglia Commisso non ha mai mancato, e chi nega questo è un prevenuto e uno che insomma ci capisce poco di calcio. Riccardo da Pistoia.
7: Buongiorno Radio Firenze Viola. Secondo me è cambiato il modo in cui i Commisso vedono la Fiorentina. Cioè adesso, mentre prima era per Rocco un qualcosa di suo, un qualcosa di che in cui lui voleva essere attivo, partecipe, adesso è un qualcosa in cui loro investono, perché sanno che probabilmente gliel'ha spiegato Paratici, prendere giocatori molto giovani è un modo per capitalizzare, cioè rendere la Fiorentina anche più appetibile come investimento, poi un domani anche qualora dovesse essere venduta, e sicuramente hanno scelto di affidarsi a un professionista e di, diciamo, dargli a lui le chiavi di tutto. Saluti Jack.
8: Sì, ciao, buongiorno. Ma Andrea, rispondendo alla tua domanda, secondo me è molto semplice la risposta, perché i Commisso hanno voluto rilanciare la Fiorentina, non hanno voluto vendere e hanno preso la competenza, hanno preso un grande uomo di calcio, ci hanno parlato e gli hanno detto cosa serve per rilanciare questa squadra, più o meno dai 100 ai 120 milioni alle condizioni attuali. Bene, noi ti si dà questa cifra, gestisci tutto te, hai la capacità di farlo, perché comunque nel calcio sei uno dei migliori, quindi hai carta bianca su tante cose, vai e divertiti e facci divertire, gli hanno detto.
0: Bene, grazie, sono tutte analisi corrette, tutte analisi circostanziate, e quindi vi ringrazio anche per la chiarezza con cui avete esposto i vostri pensieri. Siamo soltanto all'inizio di questa discussione tra noi e voi legata alla percezione che avete della famiglia Commisso e di come eventualmente, insomma, credete, pensate che la famiglia proprietario della Fiorentina, ha cambiato modo di gestire il mondo viola, quindi

0: Grazie, ma sentiamo che cosa ne pensa anche un altro ascoltatore che ci ha chiamato alla linea fissa, cioè allo 055 77 111 71, che è Simone. Ciao, buongiorno Simone.
1: Ciao, buongiorno Andrea, sono Simone Dognano, ogni tanto vi scrivo.
0: Bene, grazie, grazie.
1: Intanto vi dico una cosa, io in questo momento sto andando a donare il sangue perché è il mio compleanno e quindi
0: auguri.
1: Una cosa buona.
0: Auguri, auguri.
1: Faccio un po' di pubblicità, andate a donare il sangue che ce n'è sempre bisogno.
0: Certo, certo, certo, certo.
1: E a parte questo, io sono un po' bastian contrario, sono fiorentino, vo' sempre controcorrente. Mi piacciono gli acquisti, ben venga direttore sportivo, e sicuramente se ne intende più di Frade, anche perché negli anni io avevo lanciato lo slogan Frade battimi, perché per me tanti dei problemi che aveva la Fiorentina sono sempre stati imputabili a lui. Però c'è una cosa che mi dispiace, una controtendenza rispetto agli anni scorsi, e mi dispiace, ed è che adesso mi pare che stia puntando tutto su stranieri, e che se guardo la rosa con i nuovi acquisti, praticamente al momento c'è rimasto un paio di giocatori italiani.
0: Sì.
1: Invece per me era un piccolo orgoglio di essere una delle poche squadre che quando si scendeva in campo aveva una grande, grande quota di italiani. Non so che ne pensi anche te.
0: No, è il concetto anche che esprimeva prima un ascoltatore nel suo audio, cioè che è cambiato un po' la filosofia. Io ti ringrazio intanto Simone per questa valutazione e ancora auguri. E allora, io sono assolutamente favorevole ad avere gli italiani in rosa, anche perché, come dicevo proprio ieri, mi sembra, più di un addetto ai lavori mi ha sempre detto, anche all'interno della Fiorentina, ma hanno sempre detto: guarda, quando ci sono i momenti di difficoltà, gli italiani sono quelli, cioè se tu hai un nucleo di italiani in rosa, quindi uno zoccolo duro, ecco, mettiamola così, gli italiani in rosa, diciamo che ne esci meglio, ne esci più velocemente. Ora, siccome l'anno scorso la Fiorentina era piena di italiani e ha fatto una stagione da vergognarsi, e tra l'altro, insomma, i casini più grandi li hanno fatti gli italiani, perché insomma, ci ricordiamo bene le labbrate che hanno fatto Ken, Mandragora, tutto il caos che è successo a Sassuolo, no? E quindi sono stati loro a fare confusione, addirittura la fascia da capitano è stata tolta a un italiano e l'hanno data a uno spagnolo, quindi per dire, no, che questo discorso sugli italiani secondo me regge fino a un certo punto. Quindi io fino a qualche tempo fa credevo che questo adagio, meglio avere tanti italiani in rosa, fosse giusto. Poi vai a vedere l'Inter che ha vinto il campionato l'anno scorso e ti rendi conto che non è che gli italiani ce ne sono a valanga. Sì, ce ne sono, per l'amor di Dio, da Bastoni a Barella, ce ne sono da Pio Esposito, per l'amor di Dio ci sono nell'Inter, però non è per forza detto che a me pare che uno dei giocatori più leader dell'Inter sia Çalhanoğlu, che è turco, ma ce ne sono tanti altri. Lautaro, il capitano, è argentino, quindi non vuol dire nulla. Evidentemente Paratici ha una filosofia diversa, l'attua anche nel mercato, nel costituire gli spogliatoi, e quindi ha deciso che sia meglio far così, ecco. Quindi io mi fido di lui, vediamo quello che succederà. Allora, grazie a Sara Mastro Simone che ci ha messo in diretta Simone e che ha ovviamente fatto prima una bella carrellata di note vocali che stanno continuando ad arrivare veramente in maniera costante. Allora facciamo così, ci fermiamo per la reclame con un pizzico di anticipo, perché sono le 7:57:58. Al rientro ripartirò con i messaggi scritti, perché ce ne sono tantissimi, ce ne sono una quarantina, e voglio leggerne il più possibile, e poi riprendiamo con le note vocali. Ricordo ovviamente che la priorità ce l'hanno sempre le telefonate, quindi se volete saltare la coda, come dico sempre, 055 77 111 71. Vi stiamo chiedendo da stamani se percepite un cambio di passo da parte della famiglia Commisso, un cambio di modalità gestionale della Fiorentina da parte dei proprietari della Fiorentina. Linea alla regia, a Sara Mastro Simone, e poi tra poco torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
6: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
7: A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Terremoto politico sulla legge elettorale, coi franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la premier Meloni aveva messo la faccia, non regge lo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa.
8: Arriva la nuova stretta anti-maranza del governo col Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al DDL sicurezza. Previsto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
9: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid americani e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran sul Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain. Al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma.
8: In Belgio sarebbero 6 morti nel terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Uxie, in pieno centro a Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai due ascensori colpiti dalle fiamme. Precipitati entrambi. Le ricerche continuano e si esclude la presenza di italiani tra i dispersi.
9: In Florida un uomo è morto mentre tentava di fuggire da alcuni agenti dell'Agenzia Federale di Polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana. Secondo una prima ricostruzione, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e una di queste, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria di un tir che proprio in quel momento stava passando.
8: Aumenta la fasulla Italia, ieri già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto.
9: Il calcio e la Spagna, la prima finalista dei mondiali 2026. La squadra di De La Fuente batte 2-0 la Francia con i gol su rigore di Oyarzabal nel primo tempo e Pedro Porro nel secondo. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina.
8: È tutto, a più tardi.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina.

0: luoghi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: La seconda ora di Buongiorno Firenze, bentornati, 8 e 4 minuti. Con la Fiorentina scatenata sul mercato, con la famiglia Commisso che è al centro dei nostri ragionamenti questa mattina, è il tema del giorno che vi ho lanciato stamani. Vedete un cambio di passo, vedete un impegno diverso, vedete una volontà di gestire la Fiorentina in modo diametralmente opposto rispetto agli ultimi anni da parte della proprietà viola? Sì o no? 348-75-13933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure al telefono 055 77 111 71, numero che ha sfruttato per chiamarci un altro amico, ovvero Fabio. Buongiorno Fabio, ben trovato.
3: Ma ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Ma ascolta, per il modulo 4-3-3, come ha detto anche Grosso, va bene, gli esterni, io per gli esterni penso che mi servirà 4.
2: Eh beh sì, no? Sì sì.
3: Penso che due hanno aspettato la fine del mondiale, penso per quello che sono nomi probabilmente che io spero, è la mia speranza, io spero in Nusa dall'Ipsia, non Bakayoko, in Nusa spero, e spero in quello nel brasiliano che parzialmente ha fallito il mondiale, quindi non è che sia levitato, quello che consigliò Edmundo, no? Ryan che gioca nel Bournemouth, no? In Inghilterra. Io spero come titolari quei due. E poi altri due magari che siano un scambi di prestiti anche qui in Italia, che so io, Napoli vuole Dodò, sarà vero, io per me è come la bella Camilla anche il Dodò lì. E ci dà Noah Lang o se no quella Lazio qualche affare anche per Isaac, ma cioè, i due penso titolari, loro hanno aspettato il mondiale, la fine del mondiale, a me piacerebbero quei due lì.
2: Bene.
3: Ciao Andrea.
2: Ciao Fabio. Sì, ora io Ryan non conoscevo la sua valutazione, l'ho visto pochissimo al mondiale, ma sono andato a vedere quanto può valere Ryan del Bournemouth, come ricordava Fabio, ha una valutazione almeno su Transfer Market che può voler dire come può non voler dire di 60 milioni di euro. Ora becca la Fiorentina sta spendendo parecchi soldi, però un esterno a 60 milioni contando che ne deve comprare 3 se non 4 pare un po' tanto. Io penso che da questa lista non dobbiamo assolutamente togliere Bakayoko dell'Ipsia, assolutamente. Poi sugli altri io per esempio depennerei con le Osho, perché mi pare sia ormai, quando a me mi pare evidente che Paratici, quando vuole un giocatore lo prende magari dopo averlo trattato qualche settimana, il nome non è mai uscito ma lo prende. Se comincia a rimuginare troppo su un nome discusso 1, 2, 3, 4, 5 giorni, una settimana, due settimane, per me non ci siamo, e credo che di questo gruppo facciano parte sia Tosvet sia Coleoscio, che usciranno dal giro, ho paura. Allora, messaggi scritti, ricordo a tutti che potete ancora mandarci i vostri vocali, gli scritti al 348-7513933 o chiamarci come hanno fatto già alcuni amici questa mattina, 055 77 111 71. Allora, mamma mia quanti messaggi. Ripartiamo dai primissimi di stamattina. Cominciamo da Nick da Scandicci. Buongiorno Andrea, chi si è comprato stanotte? Nessuno per ora. Alessandro o Alessio, non lo so perché si firma Ale. Come me, tanti dei vostri ascoltatori tifano da lontano e per il compleanno di quest'anno molto speciale della Fiorentina vorrei venire a Firenze. Potreste fare un piccolo discorso dedicato a spiegarci come verrà svolta quella giornata per aiutarci a poterci muovere in città? Non che non siamo abituati dove e quando vengono svolti gli eventi, anche banalmente, dove parcheggiare e come spostarci in città. Ma Ale, sapessi darti una mano te la darei, ma non lo so. Cioè, il 29 agosto ci sarà la partita col Frosinone e poi dopo ci sarà questa festa, immagino, sul campo con tutti questi ex Viola. Penso che ci siano quasi 1000 invitati, per cui non so che dirti. Io ti consiglio di arrivare allo stadio molto molto molto prima. Io, se ti posso dare un consiglio, lascia la macchina in qualche parcheggio scambiatore, prendi la tranvia e vai alla stazione, e alla stazione prendi il treno da Santa Maria Novella a Campo di Marte, scendi a Campo di Marte. Se, altrimenti arrivi prima, come faccio io, e arriverò 4 ore prima, e metti la macchina dove trovi posto, in zona Campo Marte. Ecco, il suggerimento che ti posso dare è questo. E salutiamo Babbo Viola. Poi il Gallo, non è corretto dire che Commisso ha aperto i rubinetti, perché Pradè l'anno scorso ha dilapidato 90 milioni di euro, non scordate mai i disastri che ha fatto, è vero. Io infatti devo dire che ho sempre detto questa cosa, la famiglia Commisso i soldi ce l'ha sempre messi sulla Fiorentina. Certo, quest'anno mi sembra ne stia mettendo un po' di più, contando che con l'arrivo di Valdepeñas e di Ulai si arriva a, per il momento ne hanno spesi 42, ce ne dobbiamo aggiungere 38, quindi insomma siamo a tanti soldi, e devono arrivare 3 o 4 esterni. Ora magari non tutti e 4 arriveranno a titolo definitivo, ne arriveranno 2, altri 2 in prestito, però insomma credo che le cifre saranno tante. Poi abbiamo Manuel che ci parla dei soldi presi, 8,5, 3,5, 2,5, siamo a 14,5, giusto? Però va contato anche Harder 1,5, quindi siamo sui 16 milioni. Simo Da Vinci, paratici ai soldi, Pradè no, ecco la differenza. No, non è vero, non sono d'accordo con questo messaggio, sono d'accordo invece con il Gallo. E poi al Casentino, poi abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno Andrea, proponete un'altra rubrica, chi si è preso, è vero, Flash, se no si perde il conto, di a Walter che stanno trattando Solomon e che forse tornerà a Terracciano. Beh, vedremo, su Solomon penso che ormai non c'è molto da fare, perché anche lì se ne era parlato abbastanza, ma direi che non rientra più tra gli obiettivi della Fiorentina. Il sindaco dell'Isolotto, il telefono con noi, ciao sindaco.
4: Ciao Andrea, buongiorno.
2: Ben trovato.
4: Io volevo rispondere al tuo quesito. Allora, la gestione della famiglia Commisso non è cambiata per niente.
2: Io però sento molto basso, non so se sei tu.
4: Sono io.
2: Ecco, vai.
4: Allora, la gestione della famiglia Commisso non è cambiata ad una virgola, perché praticamente l'anno scorso hanno speso 90 milioni. È cambiato chi li spende i soldi ora, perché ora li spende uno che li sa spendere, capito? Cioè è cambiato il direttore sportivo, il direttore generale, il tuo sia. Però adesso siamo passati a paratici, che mi sembra stia facendo tutto un altro mercato. Però io i soldi l'ho messo, li hanno sempre messi, sempre.
2: Sì.
4: Poi ti ripeto, è cambiato chi li spende ora. Ora si spendono in giocatori, poi chi si lamenta di giocatori italiani, ragazzi, non l'anno scorso sono tutti giocatori italiani, ma si arrivare anche in dicesimi. Io preferisco, cioè, che le sorti dell'Italia e le sorti anche di un altro, non si deve messo di mano noi, cioè, che i giocatori italiani li faccia giocare qualche di un altro. Noi li sono fatti giocare e siamo arrivati in dicesimi, ora arrivi in dicesimo anche di un altro, questo è il mio pensiero.
2: Sì. Giusto.
4: Bene Andrea,
2: grazie.
4: Saluto,
2: sindaco.
4: Grazie
2: davvero anche per questa analisi un po' più a tutto tondo. Allora, 8:13 minuti, continuiamo con i messaggi scritti. Vio Luke scrive God save the Joseph, poi ovviamente a Cipicchia. Sara Mastro Simone mi ha detto quanti audio dobbiamo mandare, mi ha spaventato questo numero, però volevo leggere un po' di messaggi scritti, se no poi giustamente i nostri amici si incappano. Ma d'altronde noi all'ascolto abbiamo migliaia e migliaia di persone, ok? Ora non so esattamente, perché noi abbiamo dati d'ascolto che non sono recensiti come le radio FM, che peraltro spesso sono numeri un po' gonfiati, ma non perché siano fasulli, ma in generale funziona che le rilevazioni radiofoniche sono fatte che io chiamo a campione 100 persone, se di queste 120 mi dicono ascolto questa radio, una persona che mi dice così vale 3.000, sono contati così, no, i dati d'ascolto, quindi sono un po' così. E noi invece no, perché non essendo FM non siamo recensiti in quel modo. Ma comunque abbiamo migliaia di ascoltatori e naturalmente non tutti mandano messaggi, sennò avremo le caselle che esplodono naturalmente. Però facciamo finta che di un tot di migliaia di persone interagisce un 10-15%, quindi capite bene, boom, esplode tutto. E quindi stamani siete più esplosivi del solito. Alessandro, buongiorno. Non mi pare che l'anno scorso i commissari abbiano messo a disposizione meno soldi. Il vero cambio di passo lo ha fatto Paratici. Andrea poi mi scrive: questa campagna scintillante e contagiosa mi trasmette una sensazione di incontrollabile potenza. Sprizzo strapotere economico da ogni poro. Beato te. Poi arriva il commercialista che mi manda il conto delle tasse e torno povero. Devo dire, sono stato anch'io il mese scorso al commercialista di ritorno dalla Francia e anch'io ho preso una bella mazzata. Ora arriveranno anche i contributi IMGI da pagare, che per noi sono sono i contributi per chi ha reddito dal libero professionista tra i giornalisti, e quindi dobbiamo pagarceli, e quindi ora ci toccherà il salasso. Pinza da Campi al telefono con noi, buongiorno.
5: Buongiorno Andrea, buongiorno.
2: Eccoci.
5: Allora, per rispondere alla tua domanda,
2: sì, sì.
5: Il cambiamento non è che ora si tocca con mano, ma la percezione del cambiamento è stata quando è stato preso un uomo di calcio.
2: Sì.
5: È stato preso Paratici, che insomma ha lavorato nelle migliori squadre, insomma, europee anche. Quindi è lì che si percepì proprio il cambio, ma non dello spendere, perché qui si confonde lo spendere con il lavorare bene, che tanti tifosi, tanti interlocutori dicono per vincere bisogna spendere. No, per vincere bisogna lavorare bene, bisogna conoscere il calcio e andare nelle corde giuste, perché qui è stato rivoluzionato non solo il mercato, perché noi il mercato vediamo, apriamo i giornali, si compra quello, si compra quell'altro, ma sotto traccia, anche se le notizie arrivano e non sono meno importanti del mercato, il responsabile del Viola Park, un altro medico a per affiancare lo stato precedente, insomma tante cose, e Andrea Zoli è un'altra prova di questo cambiamento generale proprio di struttura di società. Ma secondo me la domanda si poteva fare prima questa cosa?
2: Sicuramente.
5: Questa domanda non avrà risposta, perché
2: no.
5: Rocco non c'è più.
2: Certo.
5: Bisognava fargliela a Rocco questa domanda. Ma perché non l'hai fatto prima questa mossa di prendere un uomo di calcio del settore? Questa sarà la domanda che non avrà mai la risposta.
2: Grazie Pinza.
5: Non lo so.
2: Allora, la risposta è sì, poteva essere fatto prima. Evidente, non avrà risposta il perché non l'ha fatto prima. E io francamente questo non lo so, perché che la Fiorentina abbia spesso buttato soldi alla finestra, la sensazione c'era. Ora, l'unica cosa che mi viene da pensare è che la Fiorentina non ha sempre vissuto annate schifose come quella dell'anno scorso. Cioè, banalmente, negli anni in cui c'è stato Pradella Fiorentina, a parte i primi due anni con ovviamente Montella, Iachini, Prandelli, no? Quegli anni schifosi lì, no? Il 2019, 2020 e il 2021, poi il triennio con Italiano e l'anno con Palladino non sono stati anni pessimi, perché comunque sia sei sempre arrivato in Europa in campionato, hai fatto tre finali, hai fatto una semifinale con Palladino, quindi comunque sia sei arrivato quinto, sesto con Palladino, cioè, hai fatto delle annate dove anche il lavoro del direttore sportivo, tra tanti errori fatti, però evidentemente la proprietà lo reputava buono, sufficiente. Ecco, siamo arrivati quest'anno allo sperpero più totale, perché hai speso un sacco di soldi e rischiavi di retrocedere, e a quel punto Ma tra l'altro si è fatto fuori Pradè, non si è fatto fuori, non l'ha fatto fuori la Fiorentina, ecco, il Pradè che se n'è andato, se ben vi ricordate, ecco, quindi non lo so, l'unica cosa che mi viene da pensare, caro Pinza, è che evidentemente questa alternanza di anni buoni e meno buoni non abbia mai spinto la società a recidere questo cordone ombelicale, tra l'altro sbagliato fin dall'inizio, perché poi secondo me l'errore nasce a monte, l'errore nasce nel 2019 quando arriva commisso dall'America e qualcuno, ci risulta un noto politico del mondo fiorentino, ora non facciamo nomi ma insomma avete capito chi è, che ha ricoperto anche ruoli importanti a livello nazionale, gli ha suggerito Pradè a commisso, ecco, questo è quello che era la vulgata che passava negli anni scorsi, ecco, ora non facciamo nomi perché poi magari qualcuno si incazza, però insomma avete capito, e quindi l'errore secondo me è lì, ecco, è stato consigliare Pradè alla Fiorentina. Max da Quinto, altro amico al telefono, ciao Max, ben trovato.
6: Ciao, buongiorno. No, però rettifico subito, cioè è vero che è stato consigliato da te, Andrea, ma dopo 7 anni,
2: no, è vero, è vero.
6: Una che ha 7 miliardi di dollari, non è mio un bischero, dopo 7 anni se quello non lavora bene te lo cacci prima.
2: Sì,
6: e
2: sì.
6: Ti dirò di più, se probabilmente fosse ancora vivo la buon'anima di Rocco e di Parole ci sarebbe ancora da te. Molto probabilmente. Quindi per rispondere anche al sindaco di Sotto, è cambiato tutto, perché quando c'era Rocco il modus operandi era diverso, prima bisognava incazzare e poi si ricomprava, perché quando si va a sbandierare in televisione gli affari fenomenali da 60 milioni per Chiesa, da 80 per Vlahovic, è chiaro che quando poi vai a comprare ti prendono anche per il collo, perché sanno che te ce li hai. Invece lui opera diversamente, Paradici, perché poi dopo rientrerà, perché poi venderà, non è che butta i soldi, è che non si fa prendere per il collo vendendo prima e facendo sapere anche un minimo di budget che ha, capito? Lui prima aggredisce il mercato, poi dopo rientrerà, invece è proprio completamente diverso, è cambiato proprio il modo superanti, è così che si dovrebbe fare calcio, non dire vendere prima per forza per poi far sapere quanto ha incassato, in modo che è proprio un modo superanti diverso.
2: Certo.
6: E quindi io per la prima volta dopo 7 anni, per usare un termine forte, mi sento come dire calcisticamente arrapato.
2: Bene,
6: nel senso
2: giusto, sì,
6: perché,
2: sì.
6: Perché davvero non ci si sentiva così dal forse dal anche gli ultimi 2 anni della Valle, no, boh, dal 2015 penso, cioè, quindi
2: forse dall'estate di Mario Gomez, una roba del genere,
6: dall'estate di Gomez, forse anche quello, sì, ecco, dal secondo anno di Montella, ecco,
2: sì.
6: Che poi dal terzo, quindi bene così, però non si può dire che commisso, la gestione commissa è sempre stata questa, no, assolutamente no.
2: È cambiato
6: ora, che non so se sia Joseph il protagonista di questo cambiamento o forse Kevin, magari anche per tirare su il nome del marito era stato un
2: attimino, certo,
6: no, ultimamente,
2: certo, cioè, certo.
6: Però di sicuro non è i soldi hanno sempre messi, ma non in modo completamente diverso da come li mettono ora. Questo è il mio pensiero.
2: Grazie Max, buona giornata.
6: Ciao.
2: Grazie, sì, è in dubbio, insomma, io credo che una cosa dobbiamo dircela: i soldi la proprietà ce l'ha sempre messi, secondo me quest'anno molti di più, forse perché l'anno del centenario, forse perché bisogna effettivamente cancellare la scorsa stagione che è stata vergognosa, però stavolta c'è, ed è questa secondo me la vera novità, il vero cambiamento, una competenza diversa, una competenza anche, ripeto, metodi di lavoro diversi, perché come diceva Max da Quinto, ora si compra subito, ora si va sulle prime scelte, non si aspetta gli altri, non si aspetta prima di vendere. C'è sì una competenza, ma anche una modalità di lavoro opposta. Va bene, allora mi fermo un attimo qua con le vostre opinioni, le riprendo con piacere dopo la pubblicità delle 8:30, ma prima di ogni altra cosa fatemi salutare e ringraziare per essere in mia compagnia anche questa mattina l'amico e collega Fabio Fallai. Ciao Fabio, ben trovato.
7: Ciao Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: È un nome che va di moda, Fabio, nella Fiorentina in questo caso.
7: È vero, è un nome di successo.
2: Sì, di successo, sì, sì. E, senti, la domanda che ho fatto agli ascoltatori, Fabio, è... Ma è cambiato veramente qualcosa nella gestione dei commissari della Fiorentina? Oppure no, cioè è soltanto cambiata la scelta di alcune persone, la competenza è tornata al centro dei ragionamenti della Fiorentina, non c'è più lo sperpero di denaro... perché la Fiorentina ce l'ha sempre messo i soldi, oppure invece secondo te è proprio cambiato il mondo, che dici?
7: Ma guarda, io per usare un termine che ha coniato il mio amico Massimo Cervetti, Paratici non ha cambiato marcia, ha cambiato macchina proprio,
2: sì.
7: Nel senso che ha rivoluzionato completamente l'approccio della società, non solo per la competenza che esprime, ma proprio perché c'è stata una rivoluzione. Sentivo gli ascoltatori, quando c'era Rocco e Gio Barone, le scelte erano determinate dalla loro imponente presenza.
2: Sì.
7: Che non erano solo i proprietari, erano i padroni, diciamo, della Fiorentina, che imponevano da tutti i punti di vista la gestione del Viola Park, la gestione del mercato, i rapporti con i giornalisti, con i tifosi, davano delle indicazioni rigide, frutto del loro pensiero e del loro modo di agire nel mondo della finanza, nel mondo dell'imprenditoria, senza avere probabilmente una cognizione profonda del mondo del calcio italiano.
2: Certo.
7: Ora non è più così, cioè ora è stato fatto un passo indietro secondo me da parte della proprietà, è stata affidata la società a una persona che di calcio ci capisce, che usa delle modalità completamente diverse da quelle utilizzate finora dalla proprietà commisso e i risultati si cominciano a vedere. Io sono purtroppo ancora scottato dall'esperienza devastante dell'anno scorso, ma e quindi tendo, come dire, a aspettare,
2: certo,
7: di vedere in campo tutti,
2: certo,
7: questi gioielli che Fabio Paratici ci sta mettendo a disposizione. Però non c'è dubbio che è stato cambiato l'approccio in maniera a 360 gradi proprio.
2: Sì, sì, indubbiamente. L'acquisto possibile, probabile, di Ulai è forse quello che cambia un po' la dimensione della Fiorentina, cioè io fino a pochi giorni fa pensavo che potesse essere Attà, perché comunque hai speso 25 milioni e battuto la concorrenza di grandi squadre tra cui il Milan, su un centrocampista che ha fatto il mondiale, che costa 30 milioni e per il quale insomma evidentemente la Fiorentina deciderà di investire una cifra mai spesa prima. Ecco, che ne pensi di queste cose?
7: Se arriva Ulai, secondo me è il botto finale.
2: Anche se poi mancano tutti gli esterni ancora, quindi insomma,
7: mancano tutti gli esterni, ma per la prima volta dal 2019 è un centrocampo stellare.
2: Sì.
7: Il centrocampo era il punto debole di tutte le fiorentine degli ultimi 10 anni, perché da Rui Costa in poi non c'era stato più nessuno. E comunque c'era un giocatore su 3-4. Qui con Ulai, cioè Indur, Attà e Fagioli, cioè diventa veramente un centrocampo stellare.
2: Mm-hmm.
7: È evidente che poi mancano i quattro esterni, perché di quattro si tratta.
2: Certo.
7: Come dicevi giustamente te, probabilmente ne arriverà due a titolo definitivo e due in prestito, per come dire, ridurre l'esborso economico. Ma è chiaro che il mercato non si ferma. Ulai sarebbe veramente, come diceva Vittorio, la ciliegina.
2: Sperando che poi insomma i conti siano in ordine, non siano come quelli di Vittorio, perché poi insomma,
7: successo. Anche questo per esempio è un elemento che è cambiato nella Fiorentina. C'era stata un'attenzione quasi maniacale al il risultato economico della società, se ti ricordi, esaltavano il fatto che la Fiorentina aveva i conti in ordine e poi è arrivata la multa,
2: sì,
7: e come
2: sì,
7: vedi, era il presupposto per dire che era cambiato l'atteggiamento. Questa multa di 6 milioni che ha sporcato, diciamo, questa immagine della Fiorentina virtuosa è la conseguenza di un atteggiamento spregiudicato nel mercato che per ora è fuori di, se non sbaglio, di 60 milioni e ancora stanno pensando di comprare invece di rientrare.
2: Certo, certo.
7: È proprio una logica diversa.
2: C'è anche una risposta, direi, buona, forse anche per questi aspetti qua, anche se poi in realtà per ciò che riguarda gli abbonamenti il tifo ha sempre risposto presente anche negli anni peggiori, che appunto arriva al botteghino, no Fabio, tu che sei anche un rappresentante dei tifosi nel tuo ruolo alla CCVC. 4.000 abbonamenti il primo giorno, ieri il secondo, sicuramente insomma dato che è cresciuto, che cosa significa questa corsa a rinnovare le tessere, Fabio?
7: C'è un nuovo entusiasmo, un entusiasmo che si era perso negli ultimi tempi, anche perché i risultati non deponevano a favore della Fiorentina, ma questo entusiasmo lo si percepisce. Io ho degli amici che avevano deciso di non rinnovare, che invece ieri sono andati di corsa a Viola Point a rifare l'abbonamento, perché appunto c'è una speranza, si è riaccesa la fiammella. Questa fiammella mi auguro che diventi un vulcano, perché il rapporto tra la Fiorentina e la città, il rapporto tra la squadra e i tifosi è una delle condizioni perché questo progetto di Paratici funzioni. Se non si riallaccia questo rapporto di reciproca fiducia e di entusiasmo, tutte le cose che possono fare rischiano di non avere poi risultati esaltanti. Quindi è un buon segnale, secondo me. C'è un atteggiamento di apertura nei confronti della società, un'apertura che fino all'anno scorso non c'era.
2: Caro Fabio, grazie, buon lavoro e a presto.
7: Grazie a te Andrea, buona giornata.
2: Grazie a Fabio Fallai, collega, vicepresidente anche della CCVC, come ricordavamo. Allora, 8:31, devo andare in pubblicità, poi l'ultima parte della trasmissione che dedicheremo come sempre al caffè nero bollente con Luca Calamai e poi inevitabilmente a tutti gli ultimi messaggi che sono arrivati, ce ne sono veramente a bizzeffe, mi ricorda Sara Mastrosimoni in regia, e noi proveremo a mandarli tutti, o quasi, non sarà facile, ma ci proveremo. Linea Sara alla regia e a brevissimo ritorniamo.
1: Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
8: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
0: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli!
9: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
10: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
12: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
13: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
14: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
13: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
14: Ti stiamo aspettando!
10: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Bene, bene, torniamo in diretta. Torniamo in diretta. A conferma del fatto che il mercato non dorme mai e che insomma le notizie possono arrivare a tutte le ore. Vi diamo conto di una di un tweet, comunque sia di una presa di posizione, di una notizia, di un aggiornamento, ecco la parola giusta è questa, di un aggiornamento a firma di Fabrizio Romano, quindi insomma garanzia assoluta di qualità e di notizie, a proposito di Tolu Arokodare, il centravanti del Wolverhampton nigeriano che la Fiorentina starebbe trattando. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, proprio in questi minuti sui suoi profili social, la Fiorentina in queste ore ha presentato una offerta al Wolverhampton. Sapete, retrocesso in Championship, ha fatto un'annata terribile il Wolverhampton, per appunto ingaggiare Tolu Arokodare, offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni, quindi sarebbe un prestito con diritto a 22 milioni. Arokodare è arrivato lo scorso anno in Premier League dal Genk, tra l'altro la Fiorentina l'ha pure affrontato in conference con italiano qualche anno fa, nel 2023, aveva fatto un'annata straordinaria, aveva fatto più di 20 reti tra regular season e playoff, è arrivato in Premier League, ha fatto malissimo, giocatore che insomma si fa notare per i suoi 197 centimetri di altezza, giocatore molto alto, quasi 2 metri, però ecco in Premier non ha esattamente performato al meglio e quindi vorrebbe cambiare aria. La Fiorentina si è interessata a lui e lo vede, io immagino, presumo, come vice Ken, ecco, quindi lo vorrebbe per una cifra che in caso di riscatto arriverebbe a oltre 20 milioni, però sarebbe un prestito per questo calciatore Arokodare, ricordiamo classe 2000, quindi 26 anni. Vedremo se così sarà. Allora, giusto per darvi questa notizia di mercato arrivata in questi istanti, attendiamo poi conferme dai nostri specialisti. Detto però tutto ciò, miglior momento non c'è, alle 8:38, per gustarci insieme un bel caffè nero bollente.
15: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
2: assieme a Luca Calamai, ovviamente. Ciao Luca, ben trovato.
15: Ciao Andrea, ma insomma anche Rocodare rientra in questo, desiderio di totale rivoluzione, sì. È stata cambiata praticamente quasi tutta la linea difensiva, siamo a buon punto per aver praticamente trasformato tutto il centrocampo ed ecco, ora arriviamo all'attacco, quindi con la ricerca di un vice-ken, tra l'altro Rocodare è indicato da Malumpa Zencatu, che è veramente, fa cassazione, come dice il mio amico Tenerani, per quanto riguarda il calcio africano, dice sarebbe perfetto come attaccante della Fiorentina come alternativa a Ken. E poi fammi dire, e questa è la mia riflessione mattutina, io penso che da oggi, se non da ieri, sia già cominciato l'attacco a quelli che saranno gli attaccanti esterni. Ne servono 4 o forse 3.5, perché ho la sensazione che per come sta costruendo la squadra Paratici, magari consideri Parisi più attaccante che non terzino.
2: Anche, guarda, ci aggiungo anche Jimenez, che può fare tutte e due.
15: Esatto, ma se ci pensi un pochino, quasi tutti quelli che sta provando a trattare la Fiorentina, però serve il colpo e credo che Bakayoko nell'equilibrio, prendiamone uno fortissimo ma almeno un paio forti, Bakayoko sarebbe un ottimo punto di partenza, perché sarebbe quello forte, non la stella, non quello che ci fa saltare sulla sedia, ma sarebbe un perfetto punto di partenza. Quindi io mi aspetto in tempi rapidissimi Bakayoko.
2: Grazie mille Luca. Ciao. Grazie davvero per questa riflessione. Sì, è naturale che adesso la Fiorentina, ultimata la difesa, ultimato il centrocampo, debba sostanzialmente, la difesa deve scendere ancora Dodò, Fortini probabilmente verrà ceduto, insomma, c'è da lavorare ancora sulla difesa, in realtà sui terzini, però insomma direi che l'80% è stato fatto, centrocampo direi siamo a posto, ci sta che qualcuno esca probabilmente. Però insomma staremo a vedere. E in attacco è naturale che insomma serva a completare il tutto con un nuovo vice Ken, potrebbe essere a Rocodare, vedremo. E poi c'è naturalmente anche il discorso esterni, che insomma è palese che manchino, non ce n'è nemmeno mezzo, quindi. Ma infatti in questi giorni l'abbiamo detto anche ieri durante i collegamenti alla Viola Park, ricordo che anche oggi seguiremo tutto il lavoro della Fiorentina dalle 17.30 fino alle 19.30 circa, poi non so quanto durerà il lavoro della Fiorentina, seguiremo, ripeto, anche stamani, anche oggi pomeriggio, il lavoro dei Viola, ecco, con le nostre dirette, le nostre immagini. Stavo dicendo, anche ieri vi abbiamo detto che in questo momento, in assenza di esterni, è chiaro che Fabio Grosso sta lavorando sull'uscita bassa, l'impostazione dal basso dei difensori centrali, i portieri che era imposto dalle retrovie, quindi sta lavorando su altri principi di gioco, ma ripeto è naturale perché non ha giocatori offensivi per i ruoli che sono scoperti. Allora, bene, molto bene, grazie anche a Luca Calamai per il suo pensiero. Allora abbiamo 10 minuti abbondanti e direi di partire ora con una carrellata super di note vocali, vediamo quante ne riusciremo a mandare perché ce ne sono una roba fuori dal normale. Vai Sara, iniziamo adesso e vedremo quando finiamo, vai.
16: Andrea, buongiorno. Credo che la differenza fra la gestione di commisso padre e commisso figlio sia diversa, a parte il discorso economico, che chiaramente quello è alla base di tutto. Credo che sia Catherine che il figlio di commisso abbiano capito che la squadra va fatta da altri, cioè da gente competente. Rocco, con tutto il rispetto, ci metteva sempre l'ultima parola. Penso che loro abbiano avuto l'umiltà di capire che tutto deve essere affidato a Paratici. Ciao da Fabio, forza Viola da Bologna.
17: Buongiorno Andrea, Nico da Parigi. Ma per rispondere alla tua domanda, pare di sì, o quantomeno la proprietà vuole fare calcio per la prima volta in 8 anni. Quindi questa è una svolta importante. Poi, se sarà questa proprietà, se sarà un'altra, quello non si sa. Però i segnali da quando c'è Paratici, che ha preso potere decisionale, mi pare che questa società vuole fare calcio, e questa è la notizia più bella dell'estate.
18: Ciao Andre, sono Marco da Prato. Io con questo Ulai, da come sono malato per la Fiorentina, ho iniziato a guardare anche siti turchi, televisioni turche, ci intendo nulla, però
2: è dura.
18: Per loro è fatta, proprio.
2: Per loro
18: da ieri sera conclusa. Ma le ultime voci?
19: Buongiorno Radio Firenze Viola. Un cambio c'è stato e non si vuole. Prima di tutto hanno messo in mano la società a persone che sanno di calcio. Seconda cosa, non interferiscano, vedo. E per quanto riguarda soldi, secondo me non è cambiato nulla, ce l'hanno sempre messi, solamente quelli di prima li buttavano via. Questo mi pare l'inversa, non so quale differenza c'è. Ale, dai bicchieri mezzo pieno.
20: La proprietà è effettivamente cambiata, quindi nuovo corso con Paratici e con nuovo proprietario, che è l'erede del vecchio proprietario, quindi nuove politiche, nuova squadra, nuovo tutto. È cambiato tutto, l'architutto, appunto.
18: Ciao, buongiorno Sara, buongiorno Andrea. Ma io i conti li faccio alla fine, sono contento di quello che sta succedendo, però come dice il buon napoletano, che lui è un grande intenditore, bisogna vedere alla fine uscite ed entrate, e allora lì si capirà, perché non è detto che tirano fuori i soldi ora, loro che li tirano fuori loro. I soldi sono della società, come dice Napolitano, quindi stiamo a vedere alla fine quanto si è speso e quanto si è incassato. Ciao, buona giornata a tutti.
21: Ciao Andrea, parliamo un attimo di capolavori veloci. Ieri per colpa sua ho rivisto La casa dalle finestre che ridono,
2: dimmi.
21: E alla fine, dopo un'ora e mezza e più di tensione in quella maniera, quando sono dai prete, ho detto: i bolognesi possono fare cose meravigliose anche senza italiano.
2: Bravo.
22: Buongiorno a tutti, io ribadisco il concetto già espresso alcune volte con la morte di Commisso Babbo e Barone, l'addio di Pradè, con l'arrivo di Paratici, il subentro del figlio di Commisso e la madre, penso sia proprio una nuova società, non è un cambio di passo ma proprio come se fosse un cambio di società, perché cambiano gli uomini. Poi cosa ci sia in testa a queste nuove figure, chi lo sa, ben venga, perché sembra che i miglioramenti siano all'ordine del giorno. Forza Paratici, manca mezz'ora, deve prenderne un altro. Buona giornata Marco da Imola.
23: Con quasi tutti gli italiani l'anno scorso, e si è rischiato di retrocedere,
2: vero,
23: no, per ricordarlo a qualcuno, a me se sono tutti italiani, mezzi stranieri o tutti stranieri non mi interessa nulla. Io ho 50 anni che stanno in agosto e voglio vedere di vincere qualcosa. Ciao la Bardiere Viola.
24: Ciao Firenze Viola, ciao Andrea, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Io mi fido di questa proprietà. La proprietà ha fatto già qualcosa di eccezionale, cioè Viola Park ha fatto già qualcosa di eccezionale nello smuovere la situazione della Mercafir, quindi dare vita a un progetto stadio. Comunque sia, non mi fido di come viene gestito lo stadio. Cioè, io vorrei che voi faceste più inchieste, metteste un po' di pressione a tutti i livelli, perché ho paura veramente che la Fiesole non sarà pronta nel 27, che lo stadio sarà finito nel 2120. Ecco, per favore fate qualcosa, stadio. Ciao.
25: Buongiorno Andrea, allora, con tutto il bene che voglio Andur, ma la svolta l'anno scorso non è stata il cambio modulo, ma il cambio direttore sportivo. Da quando è arrivato Paratici ha messo a posto tutte le cose che non andavano, e secondo me, magari mi sbaglio, ma no, non ne andavano parecchio dentro quello spogliatoio. Poi voglio dirti una cosa, io, guarda, siccome in Argentina sono più del 60% sono italiani, quindi non è che faccio il tifo, ma simpatizzo per l'Argentina, mi dispiace, lo so che l'ha già vinto, ma io sono così, caro Andrea. Ciao Andrea, buona giornata.
26: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Per me il discorso sta in questo senso. Adesso Catherine e Joseph, che non conoscono il calcio, si sono affidati ad un professionista come Paratici, mentre Rocco e Barone avevano la pretesa di conoscere il calcio e quindi si era affidata a una persona che li assecondava in un, diciamo, un certo senso, che era Pradè. Io la vedo così. E poi ora certo siamo arrivati a un punto che non si dice

0: spese, al contrario di tutte le altre squadre di Serie A. Tuttora non lo so, mi sembra pensarla male che ci fosse sotto traccia un'altra società per il futuro, o qualcosa sia già iniziato. Ciao a tutti, ciao Andrea.
1: Buongiorno a tutti, una domanda: ma come funziona con il posto da extracomunitario? Se viene preso Ali non può entrare a Rohodare, oppure se viene venduto Dodò si libera un altro posto? Potete fare chiarezza, grazie.
2: Buongiorno Andrea,
3: sì, è vero.
2: Io faccio, guardate, vado un pochino in controtendenza, una piccola critica al mercato di Paratici che io trovo eccezionale, attenzione, intendiamoci, però non voglio che si finisca come il Como con una squadra di tutti stranieri. Per carità, come ho già detto in precedenza, a molti importerà il giusto, forse niente, ma io non voglio 11 stranieri in campo. Vorrei che arrivassero due o tre almeno ragazzi italiani di talento, non per dire che abbiamo gli italiani, quindi gente, adesso la sparo grossa, però gente come Ricci, Udogi, Ruggeri, italiani di talento, non italiani tanto per dire che li avevamo come l'anno scorso.
3: Eccoci qua, allora, tutti messaggi interessanti. Io provo a rispondere soltanto al penultimo ascoltatore sui posti extracomunitari, dicendoti che ci dobbiamo informare meglio. Io so che la Fiorentina prima di questo mercato aveva due slot. Il primo l'ha preso Vieri, naturalmente. Il secondo probabilmente lo prende Ulai. Si può liberare uno slot, ma deve essere ceduto un giocatore all'estero. All'estero si intende, però mi sembra fuori dai confini UE, credo, per liberarlo, e uno potrebbe essere Dodò. Quindi mi devo informare, non voglio raccontarti stupidaggini, voglio dire le cose con precisione. Secondo me, quando arriva Francesco Benvenuti alle 10 per chi si compra, tra l'altro oggi è mercoledì, quindi torna anche l'appuntamento con Emiliano Viviano, potrebbe essere l'occasione per approfondire meglio. Io in ogni caso ti prometto che come esco dalla diretta mi informo. Presumo che avranno fatto i loro conti, ecco, i nostri dirigenti, perché sennò insomma non possono tesserarlo fuori dai parametri. Allora, leggo un altro po' di messaggi e poi vi saluto, perché sono già le 8:52, ne leggo giusto 4 o 5. Ne ho letti veramente pochi di messaggi scritti, mi scuso veramente tanto. Paolo dall'Isolotto: tutto è cambiato, ma grazie a Rocco che nella sofferenza ha deciso di cambiare e dire al figlio fai grande la viola. Gianni da Firenze: sì, è cambiato il passo, perché quando decidi di prendere i miglior di essi accetti con umiltà i tuoi limiti, è fisiologico quello che sta accadendo. Poi Stefano: commisso ha cambiato passo perché nella legge di mercato la Fiorentina quindicesima è senza stadio, vale meno di una squadra ottava e proprietaria di uno stadio, che chi vivrà vedrà. Poi Consoso a Melbourne: il cambio di passo c'è stato e si vede, secondo me sono stati Ferrari e in particolare Paratici, e lui l'uomo che ha cambiato non solo il passo più alto, ma ha cambiato tutto lo staff. Sì, Ferrari c'era anche prima, quindi insomma direi che il cambio di passo lo ha fatto chi è arrivato da poco. Simo: leggo le cifre per la cessione di Valentini, ma è così scarso questo giocatore, 3,5 mi sembrano pochi. Sai, per la Fiorentina è comunque una plusvalenza, avendolo preso a zero, quindi tutto sommato ha giocato quanto? 18 mesi in Italia al Verona. Hai ragione, forse probabilmente qualche soldino in più si poteva prendere, però. Allora, Damiano: una sola parola per tutti quelli che davano per scontata la vittoria della Francia, olè. Devo dirti che anch'io davo per scontato la vittoria della Francia, non solo ieri sera, ma anche proprio in finale, quindi sono contento, perché insomma i francesi non è che mi facciano impazzire. E Nicola: scusa, vado fuori tema, ieri ho fatto appena in tempo a sentire le tue ultime parole sul film che hai visto di Pupi Avati l'altro ieri, mi sembra lunedì mattina, e tra l'altro ringrazio Gabriele il cinefilo perché se l'è andato a rivedere, mi fa piacere che vi dia anche dei suggerimenti. E mi scrive, tra l'altro, ex compagno di classe di liceo di mio padre: volevo sapere una tua veloce opinione sul film che pure io ho visto nella Piazza Maggiore di Bologna, proiettato la scorsa estate. È un buon film, mi è piaciuto. Ora, io non sono un amante del genere horror, cioè li vedo, però secondo me Dario Argento è un'altra categoria, ecco, molto molto chiaramente. Ma quasi tutti i film di Dario Argento sono di un'altra categoria rispetto a quello di della casa dalle finestre che ridono. Dopodiché è un buon film, mi è piaciuto,

0: è un horror tra virgolette, perché io dura 1 ora e 45 il film, è horror gli ultimi 20 minuti, ora poi non vi voglio dire come finisce, quindi chi non l'ha visto vada a vederselo, ma è un film sì dove c'è tensione, c'è posso dire è molto thriller, ci sono delle morti, è violento, però horror ragazzi è un'altra roba secondo me, cioè Profondo Rosso o altri film di Argento sono molto più cruenti, molto più ti fanno stare molto più in tensione, ecco, quindi voto 7,5 secondo me, ma l'horror per me di qualità è un altro, ecco, diciamo che c'è la differenza che c'è tra Fabio Paratici che è Dario Argento e Puppi Avati che è, non lo so, Giuntoli, ecco, mettiamola così, vai. Allora Sara, mi fermo qua e vi saluto, vi ringrazio. Ore 8:55, adesso c'è l'Almanacco del Centenario, poi c'è Dario Baldi e poi Chi si compra, così poi vi togliete tutti i dubbi legati al mercato e ai posti su per gli extracomunitari. Con il sottoscritto ci vediamo questo pomeriggio al Viola Park per la conferenza di Attà e poi per l'allenamento a porte aperte e poi qua in diretta domani mattina, giovedì, puntuali alle 7 come sempre. Buona giornata e rimanete sulla mia Firenze Viola. Ciao!
1: Almanacco Viola, piccoli e grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario!
3: Il 15 luglio 2020 si gioca la 33esima giornata del campionato di Serie A più lungo di sempre, a causa della pandemia Covid-19. La Fiorentina è ospite del Lecce, terz'ultimo in classifica, e si presenta con 7 punti di vantaggio. Una sconfitta significherebbe essere ricacciati nella lotta per la salvezza. Una vittoria cancellare ogni rischio retrocessione. La Fiorentina sfodera una prestazione convincente, schierando Cutrone in mezzo all'attacco con Ribéry e Chiesa sulle estreme. È proprio Chiesa che sblocca la gara al 6° minuto del primo tempo. I gigliati dominano, hanno l'occasione più clamorosa con un calcio di rigore che lo specialista Pulgar si fa parare. È il suo primo errore con la maglia della Fiorentina. È Gezzala a ipotecare la partita trasformando un calcio di punizione al 38°. 2 minuti dopo Cutrone sfrutta un contropiede sigillando il risultato già all'intervallo. Poco da raccontare nel secondo tempo, controllato dai Viola con autorità ed ottima tenuta del campo, sfruttando i 5 cambi concessi per favorire la ripresa del gioco durante la pandemia. A Lecce viene concesso solo uno sbandamento nel finale, sfruttato da Shahova, che all'88° segna il gol della bandiera. La classifica si legge molto più volentieri al termine della partita. 10 punti di vantaggio su Lecce, a 5 giornate dalla fine del campionato. La grande paura è passata. Il pubblico si aspetta dal Rocco Commisso, dopo questa prima annata, il salto di qualità.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura la politica, terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale Meloni aveva messo la fiducia, non regge lo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa.
1: Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude. Dice la premier Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro degli esteri Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo.
2: Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli: fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
1: La cronaca a 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 luglio 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente.
2: Nuova giornata di tensioni nel conflitto tra Iran e Stati Uniti, con i Pashdaran che annunciano la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco alla quinta flotta statunitense in Bahrain. Il comando centrale americano comunica la conclusione di una nuova ondata di raid della durata di 7 ore contro obiettivi militari vicini allo stretto e sulle coste dell'Iran. Intanto Trump, che ha accusato nuovamente l'Iran di essere il bullo del Medio Oriente, fa retromarcia sulla tassa del 20% per il passaggio in sicurezza delle navi nello stretto, al posto del risarcimento accordi commerciali.
1: Il calcio, stasera seconda semifinale dei mondiali 2026 ad Atlanta, si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà la Spagna, che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
8: È inaccettabile.
7: Per vostra fortuna, avete un domatore.
9: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
7: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
10: S'apre il dibattito.
11: Uno.
12: Contro tutti!
13: Quello che è accanto a lei è matto.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
11: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
14: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
15: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
16: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
11: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo andare di Fiorentina.
17: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
11: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.

0: c'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Amici di C'è polemica. Qua mi sono piantato subito, bello. No, ci siamo, eccoci qua. Buongiorno. Come state? Io molto bene. Ieri sera ho goduto molto, devo dire la verità. Quando vedo la Francia perdere ho sempre del grande godimento, e quindi insomma era semplicemente per dire che anche in questa città si diceva spesso, no, che quelli che sapevano di pallone, che la Francia avrebbe vinto in carrozza, il mondiale già vinto dalla Francia. Per fortuna il calcio è un'altra storia, il calcio racconta anche qualcosa di diverso, e niente, sono molto felice insomma quando la Francia perde, anche perché appunto come posso dire, mi fa molto piacere avere delle, lo so, purtroppo regia stamattina, non so come mai, purtroppo ho degli abbassamenti di connessione importante, dovrò implementarla. Detto questo, parliamo di Fiorentina, perché stiamo godendo. Perché siamo, non lo so, io non so neanche come dirlo, siamo in un metaverso nuovo, cioè come quando un tempo c'era un nuovo segretario della Democrazia Cristiana o del Partito Socialista, cambiavano gli equilibri, cambiava tutto, si raccontava un mondo diverso, e adesso si sta raccontando un mondo diverso, perché è inevitabile non raccontare il fatto che siamo sovraccitati, che è giusto, che è legittimo, che io, ragazzi, sono il primo a esserlo. Ieri sera ho avuto una forte discussione con un mio amico e mi diceva: ah, ma non puoi essere così eccitato da questa cosa qua, perché io voglio arrivare in Europa, se non arrivi in Europa con questa squadra. Ragazzi, io penso che un mercato così tu non l'hai fatto dal 2012, perché non è neanche nell'era commisso. Un mercato così non l'hai fatto dal 2012. E ogni mossa, anche quelle in uscita, sono calcolate, pensate, studiate. E l'idea che vai a prendere il terzino dal Real Madrid, anche se Mourinho rompe i coglioni e lo vuole all'inizio del ritiro, e passi dall'altra parte a prendere, che ne so, il centrocampista della Costa d'Avorio del Mondiale, e poi giri ancora e vai a prendere, ci provi con oggi stamattina l'ha scritto Fabrizio Romano, no, del nigeriano, come si chiama, Arokodare, no, e vai a cercare Arokodare, significa voler provare a fare qualcosa di grande. E come giustamente qualcuno ha scritto nelle scorse ore, qui si sta parlando di soldi, di carta di credito. Cioè, io mi ricordo, oltre a quattro ragazzi con una chitarra e un pianoforte sulla spalla, mi ricordo anche tutti quelli che facevano: ma che si saranno detti in America? Cosa si saranno detti, hai visto? Che si sono detti in America, si sono detti questo in America. Che cosa avranno detto? Quali sono gli obiettivi? Ci sarà? Qual è il budget che gli ha dato? Io preferisco non sapere niente e arrivare a questo punto qui e godere come un pazzo, perché se tutti i giorni fai la regina del mercato, ragazzi, è un puro piacere, un puro godimento, è anche un godimento abbonarsi, lo dico chiaramente. Qualcuno avrebbe cantato alla fine degli anni 90, tieni il tempo, era Max Pezzali, che sono andato a vedere sabato, tra l'altro, con Mauro Repetto scatenato. Ecco, gli altri devono tenere il tempo a noi. Questa è la verità dei fatti. Gli altri devono tenere il tempo a noi. E quindi, ecco, io sono molto, molto soddisfatto e molto felice. Al 15 di luglio, già spesi. Fatemelo dire. Oltre a questo, proviamo a vedere se così si migliora la connessione. Eccoci qua. Proviamo a vedere. Allora, l'altra cosa. Mi sono bloccato, mi sono piantato così. Ecco, no, ero rimasto con la telefonata. Pronto? Eccoci qua. Allora, volevo dire su Gosens. Ieri è uscita una notizia per cui Gosens è in uscita verso lo Schalke 04. E lì commenti: ah, com'è andato via? La Fiorentina è stata attiva con lui. Ripeto, l'ho detto, e quella è la mia posizione. Ragazzi, Gosens è un giocatore in esubero, è un giocatore che ha già fatto quello che poteva fare, secondo me è un pilastro dello spogliatoio, ma se l'impronta di questa squadra è un'altra, fine, si dà via, non c'è bisogno di fare il libro cuore. Ripeto, fino a 2 mesi fa noi volevamo cacciare tutti a pedate nel culo. E ora invece siamo qui appesi al fatto che no, perché sai, Gosens non deve essere venduto. Ragazzi, la realtà è una sola. Gosens è uno che costa 3 milioni e 7 lordi. È un giocatore come era Dodò l'anno scorso, che si può tranquillamente cedere. E quindi, ragazzi, fine. Amen. Adie. Come si può dire? Adie. Grazie e arrivederci. Altra cosa bellissima, bellissima. La notizia che Janogi, giocatrice della Fiorentina femminile, io non so, sapete, femminile e primavera per me sono due emisferi sconosciuti, di cui non mi interesso, di cui francamente faccio a meno anche di commentare, perché non sono neanche molto interessato a commentare. Però questa è una notizia di costume. Questa è una notizia di costume che è importante, ovvero che la giocatrice è ha reso noto di essere incinta, e la Fiorentina, al posto di fare come si fa solitamente in Italia, ovvero che si licenzia, come è successo a una giocatrice di pallavolo, e non si segue, la Fiorentina ha deciso di tenerla in squadra e tornerà a giocare nel 2028. E io questa roba qui, quindi la maternità per una giocatrice è una cosa molto bella, e questa cosa qui mi fa molto piacere, perché significa che comunque siamo avanti, e sicuramente anche io penso che ci sia anche qui un imprinting da parte di Commisso e soprattutto di Catherine, non lo so, ma immagino. E questa cosa è una cosa molto bella che ha fatto. Si parla sempre di esempi negativi, ma questa è una cosa molto bella, secondo me. Poi andiamo avanti. Altra cosa, indovinarne una è un optional. Su cosa indovinarne una? Dei calciatori. Ma Marco, ti ripeto, se indovinarne una è un optional, si scusate se ho fatto vedere la crema, ma purtroppo ieri mi sono bloccato con la schiena, c'ho un torcicollo incredibile, non so dove cazzo l'ho preso tra l'aria condizionata e tutto, sono stato una merda totale, sono un disastro su tutta la linea. Però indovinarne una, di cosa indovinarne una? Su cosa indovinarne una è un optional dei calciatori, posso dire, lo ripeto quello che ho detto ieri, non so un cazzo di calcio mercato, non so un cazzo di dove vanno i giocatori, non me ne frega niente, a me basta se la Fiorentina compra, per me può anche, cioè si può veramente fare il che ci pare, ma non me ne frega niente, zero. Dario, e la pagata la connessione? Certo, l'ho pagata la connessione, ma qui ragazzi, da ieri sera c'ho questo problema, non so come mai. L'avrò usata tutta per guardare che fanno nel Consiglio Comunale di Firenze. Oggi, ricordiamolo ragazzi, oggi ci sarà la commissione dove si impegnano Piccini a chiudere OnlyFans, Consiglio Comunale di Firenze. Ma pensate a altre cose ragazzi, pensate a altre cose. Dario, il fatto che American Express c'era anche prima, il premio è chi la usava? Sì. Non so se c'era prima in queste condizioni, perché l'anno scorso sì, si è speso tanto, è vero, verissimo, si è speso una fraccata di quattrini e lì si è speso male. Però oltre a questo c'è anche da dire che Mana Paratici c'ha un altro flusso, quello sicuro. Sempre ammesso che siano loro quelli dopo, comunque vabbè, vedi anche qui Maggio da Quaracchi pensa che ci sia già la prossima proprietà. Io invece penso che la Fiorentina stia mettendo dei soldi sul tavolo per un fatto ben preciso, ovvero che metà il quattrino perché vuole investire, e quindi alla faccia di tutti quelli che dicono che non c'è più la proprietà o che Paratici ci faceva l'intermediario. Baldi, Dario Baldi, stamane la faccia del tipico franco tiratore, ma io più che franco tiratore posso dire sono Dario il fumatore più che franco il tiratore. Ora si può dire che le africane sono uscite tutte? Sì, ah, perché facevi riferimento, è una battuta del cazzo, Alessio, posso dirtelo. Io se la penso come Olivieri, io penso che ci sia bisogno di fare uno Ius Soli sportivo fin dal primo anno d'età, quindi dove nasci giochi, esattamente come lo fanno le nazionali straniere, come fa la Francia, come fa appunto anche nazionali come in Marocco, perché in Marocco c'ha 6 giocatori nati in Spagna, 6 giocatori nati in Francia e poi decidono dove giocare. Ius Soli sportivo subito. Non come adesso. Ciao ragazzi, stamani Romano rilancia la notizia per Arrocodaria. Avendo già preso Vieri per via degli extracomunitari, dobbiamo abbandonare il sogno Oulai? O se piazziamo Valentini Moreno possiamo tesserare eventualmente anche lui? Allora, questa è un'ottima domanda che mi sono chiesta anche io, che non sono, me la sono posta anche io questa domanda. Allora, non è che se, cioè, gli slot restano comunque 2, però non so se c'è un doppio passaporto da qualche parte, quindi non ti so rispondere. Sto capendo anche io questa cosa qui. Sicuramente non si riabilitano gli slot, almeno da quanto so io, poi non ti so dare una certezza ben precisa, ma da quanto avevo capito non si riabilitano. Io solo ragazzi ci continuo a credere. Con quello è un grande colpo Dario Porto. È un grande colpo Dario Porto. La maternità è una cosa meravigliosa e la società crede in queste cose. Assolutamente. Assolutamente. La maternità è una cosa meravigliosa e io credo e ripeto che la Fiorentina culli il sogno della maternità di una sua giocatrice è bello. È molto bello e non deve essere una notizia, cioè deve essere una normalità, ma non deve essere una notizia laterale. Noi vogliamo solo godere perché siamo fiorentini e orgogliosi della viola, il resto non ci interessa. Quando in società è il numero uno puoi solo sognare. 8 vittorie in più allo scorso anno e andiamo in Champions. Ora Gianni, se si va in Champions me lo tiro fuori, cioè te lo dico, se si va in Champions me lo tiro fuori, evitiamo. No, scherzo, sarebbe bellissimo. Sarebbe un sogno. Io guarda, ti dico, ma accontento anche dell'Europa League. Ma accontento anche di un viaggio sulla giostra in un'Europa League, te lo dico, come primo anno. Ma accontento, è un accontentarsi. Regia, mi dici quanti audio abbiamo, per favore, che almeno poi li ascoltiamo. Io posso dire, se devo fare un obiettivo, vogliamo fare la scommessa adesso? Vogliamo farla? Vogliamo dirla? Siccome sta nascendo la Fiorentina più forte degli ultimi 14 anni, io penso la Fiorentina quest'anno possa arrivare in alto. Vogliamo dire un posto? Lo vogliamo dire? Se volete io mi esprimo, però dovete dirmelo voi. Se volete mi esprimo, tra 13 minuti arriva il vostro amico Manfredi Fontello, quindi lui si esprime e poi sono cazzi vostri, quindi fate bobis. Vai primo audio, dai.
2: Ragazzi, ma più che degli acquisti, che sono veramente un capolavoro, ma vogliamo parlare della cessione di Moreno a 8,5 milioni più il 50% sulla futura rivendita. 8,5 milioni per Moreno, capolavoro, poco da dire.
1: Guarda,
2: ma non diciamo nulla,
1: ma guarda,
2: facciamo lavorare
1: sai,
2: e si gode alla fine. Sempre forza viola.
1: Ma io posso dirti invece, è un godimento totale. A me piace quando si gode lentamente, piano piano. Cioè, Paratici sta costruendo. Io non so che tipo di relazione preferite voi. Quelli che fanno l'amore alla prima sera, o quelli che fanno, o che casomai si chattano, si mandano i messaggini, si fanno le cose. Io, ragazzi, posso dirvelo. Io preferisco costruirla la relazione, e a me Paratici sta costruendo una storia d'amore, di dick pic, si stanno mandando foto un pose, è tutto una cosa romantica. A me questa roba qui mi fa mi fa godere come un pazzo, mi fa godere come un pazzo, posso dirlo, come un pazzo. E a me quando si fa così godo, e io godo piano piano, lentamente, godo come un pazzo. Questa è una cosa che mi fa molto piacere. Molto piacere. Allora, mandiamo un audio e poi torniamo.
3: Buongiorno Dario. Ma i nostri sono scarsi, non ce li prende nessuno. Intanto con tre giocatori che, vabbè, uno era arrivato alla frutta, diciamo, Gosens. Valentini e Moreno in due anni ci hanno sì e no tre presenze nella Fiorentina. E intanto con questi tre hai fatto un quindicino pulito. Più la rivendita di Moreno del 50%, che secondo me sarà almeno un altri 7, 8, 10 milioni. Meno male.
1: No, meno male, assolutamente. È un grande. Ragazzi, ma cedere questa roba qui, Valentini, Moreno. Cioè, purtroppo per me Moreno è un baccellone da sgrezzare. E in Serie A purtroppo non è granché, ma altrove ha lavorato bene. Sicuramente se lo vendi a questa cifra qui anche in Championship vuol dire qualcosa. Per quanto riguarda invece Valentini, io penso che venderlo a qualsiasi cifra, cioè ragazzi, vendere così significa avere sicuramente è un plus quello di avere Paratici, e questo è sicuramente un in più che ci aiuta e un in più che ci fa sognare, perché comunque sia vendi e non ti ritrovi all'ultimo giorno con Sottil sui groppone da piazzare in prestito secco, è un disastro totale. Quindi io personalmente sono entusiasta e vi dico, proviamo a crederci e a vivere questo entusiasmo, perché a chi vi dice no, ma bisogna aspettare per l'entusiasmo, perché se poi non si vedono risultati, la risposta gli dovete dire è aspettate sto cazzo. Dovete rispondere quando vi dicono no, ma bisogna vedere se poi Grosso sarà capace di metterli insieme. Aspettate sto cazzo. Avete capito? Se no ve lo ripeto. Quando qualcuno si alza davanti a voi o davanti a un cazzo di microfono pomeriggio, la sera, dentro le trasmissioni di YouTube e vi comincia a fare no, ma bisogna vedere cosa si fa da qui alla fine del mercato, voi vi dovete alzare, come diceva un politico che poi non ha avuto grande fortuna, che si chiama Oscar Giannino, vi dovete alzare, dovete guardare il giornalista, l'opinionista, e con tutto il rispetto mandare un messaggio e dirgli taci miserabile, perché noi vogliamo godere. Così gli dovete dire a chi vi dice dei dubbi, no, perché bisogna qui guardare, fare, aspettare, e se lo vendo e se lo compro e i soldi e il bilancio. Erano loro quelli che parlavano che commisso non spendeva e che volevano i commercialisti, ah no, perché si sa come è troppo commercialista. E allora ogni qualvolta questo giornalista o questo opinionista si alzerà e dal suo microfono vi dirà no, ma bisogna vedere poi come siamo in campo, voi gli dovrete dire taci miserabile, noi si può godere. Gli dovete dire così, con tutto il rispetto anche a me, ma io sto già godendo, sono qua, voi dovete alzarvi in piedi. Io non lo posso fare adesso perché sono in mutande e quindi insomma è un brutto spettacolo, si conduce in mutande tutte le mattine le nostre Sara, è così da biglietto, possiamo dire. Mi sono piantato sul più bello, eccolo qua. Mi faccio schifo la mattina, però purtroppo esco dal letto e vengo direttamente di qua a leggere i giornali. Però ogni volta qualcuno si alzerà da voi, gli dovete dire, lo dovete guardare in faccia, prendere il telefonino e digli taci miserabile. E anzi, quando qualcuno di voi che ascolta la radio, purtroppo lavoro non l'ascolto, ascolta quelli che l'anno scorso facevano le campagne per non fare l'abbonamento, dovete prendere il telefono, dovete chiamare e gli dovete dire taci
4: devi tacere, devi stare zitto, perché su questo carro non ti facciamo salire. Noi ci ricordiamo di tutti, ci ricordiamo di chi faceva polemica perché Joseph urlava in chiesa e diceva forza Viola alle celebrazioni di Subabbo. Ci ricordiamo di quelli che facevano la campagna contro l'abbonamento perché le famiglie commiscono, si merita la gente allo stadio. Ci ricordiamo di tutti e non li vogliamo in questa Fiorentina, noi non li vogliamo. Devono stare giù, devono stare a rosicare di sotto, a sperare che qualcuno li inviti a mangiare i paninetti per il centenario. Devono aspettare questo, perché io questa gente qui non mi ci voglio mischiare. Io ci sono stato ultimo in classifica a prendere la merda in bocca, perdonatemi il termine, quando tutto andava male e venivo qui e mi prendevate per il culo. Questa gente qui me la ricordo. E voi che siete persone sane, che siete persone per bene, che siete stati insieme a me in quel periodo e che siete stati accanto alla Fiorentina, glielo dovete ricordare la mattina, il giorno e la sera, perché non si può cambiare da mattina a sera. Non si può cambiare. Non si può cambiare perché c'è Paratici, perché si può cambiare idea e cospargersi il capo di cenere. Perché ci si può cospargere il capo di cenere, come ho fatto io su Pioli e come hanno fatto in tanti. Ma ci vuole anche umiltà. Ci vuole umiltà, ci vuole anche la coscienza di non saltare su un altro carro. Perché io me li ricordo di questo periodo. Quelli che dicevano che non bisognava fare l'abbonamento perché c'era commisso. Me li ricordo tutti. Ore e ore dicevano. Ore e ore parlavano di non fare l'abbonamento. Me li ricordo tutti. I super tifosi, me li ricordo tutti. E quando loro parleranno, voi mandate un messaggio e ditegli: taci miserabile, taci miserabile, taci miserabile. Questo gli dovete dire, perché bisogna ricordargliela alla gente. Bisogna ricordargliela alla gente che cosa è successo. Perché noi ci si ricorda di tutti, di quelli che pigliavano per il culo Joseph. Io me li ricordo ore e ore, ore e ore a dire forza Viola, questo è un imbecille. Perché non dicevano imbecille, perché ovviamente se no poi si scandalizzano perché la Fiorentina gli querela qualcuno, capito? Perché c'ha paura che la Fiorentina gli querelino. Anche qui ci sarebbe da dire. Poi però diano quella sceneggiata, la sceneggiata. Io me li ricordo tutti. E ogni tanto, siccome so che ve li ricordate anche voi, ogni qualvolta questi prendono la parola, gli dovete ricordare cosa hanno detto durante l'anno. E se avete bisogno mi scrivete in privato e ve lo mando io. Perché queste persone sono gli stessi e l'anno scorso vi consigliavano di non abbonarvi e ora sono fulminati sulla via di Paratici. Forse hanno dei problemi di connessione anche loro, perché non gli sto sentendo in questi giorni. Tutto bello, ma stai dicendo che dicevi le stesse cose un anno fa per Pioli, Piccoli e Somma. Uguale, non proprio uguale, fratello caro, non proprio uguale. Io l'anno scorso, ma infatti vedi, io che sono onesto intellettualmente, ti dico anche, io su Pioli mi sono sbagliato, totalmente, totalmente. Mi sono sbagliato e mi sono sparso il capo di cenere, a differenza di tanti che gli hanno continuato a leccare il culo mane, giorno e sera. Su Somme pensavo che io ti dico di più, per me Somme gli va da una seconda possibilità, e su Piccoli penso sia un'ottima riserva di Hen quest'anno. Quindi questo lo penso davvero, lo penso davvero. Quindi, ma te hai cambiato più carri di tutti, basterebbe 4 partite per vederti scendere. Vedi Pernocchio, te tu sei anche una persona intelligente, perché io penso tu sia intelligente? Perché te tu ascolti tutte le mattine con grande interesse. Quali carri avrei cambiato? Quali carri avrei cambiato? Spiegami quali carri avrei cambiato. Io voglio saperlo. Voglio sapere quali carri avrei cambiato. Perché io voglio sapere quali carri ho cambiato. Io mi ricordo i carri che ho cambiato. Dove sono sceso? Sono sceso da Vanoli? Mai. Ho detto che avevo una comunicazione di merda, ma su Vanoli non sono mai sceso. Sono sceso da Pioli? L'ho dichiarato. Mi sono sparato il capo di cenere. Poi quali carri avrei cambiato? Quali carri avrei cambiato? Io sono sempre stato fedele a un amore e a un obiettivo, quello di vedere la Fiorentina felice e di vedere una grande Fiorentina. Io vi ricordo che l'anno scorso c'era gente che non voleva la Fiorentina che non avesse abbonati. Vedi, anche Niccolò lo scrive. Quelli che non volevano nessuno si abbonasse. Ogni volta la Fiorentina perde questi godono e poi di conti ti fa i super tifosi. Ma io, ripeto, io sono a posto con me stesso, ma ogni qualvolta prendono parola, voi prendete il cellulare, chiamate, mandate messaggi e glielo ricordate, glielo dovete ricordare, perché la gente, super tifosi, ora non li vogliamo più, non li vogliamo più. Ora che c'era la corsa all'abbonamento, online dal 20, quando inizia la vendita libera, ci sarà la gente che farà la corsa per comprare l'abbonamento. Io fossi la Fiorentina, posso dire, faccio un metodo da regime, io guarderei uni che ha scritto sui social, pensa un po', io fossi la Fiorentina prenderei un team per mi voglio abbonare, e che t'ha scritto sui social? Hai detto che siamo dei pezzi di merda, che con Miss non capisci un cazzo? Benissimo, non t'abboni, mi dispiace, tutta fuori. Quest'anno è bello, quest'anno è facile abbonarsi, quest'anno è facile con questa campagna acquisti. E allora mi dispiace, l'anno scorso ti ho detto che non erano in grado, e quindi mi dispiace. Che ti devo dire? Cosa ti devo dire? Partiamo da Ken. Tu volevi fargli i pompini, andai a fare la spesa e nel finale non eri sceso. Certo, e poi sono risalito. Pensa un po', ma l'ho spiegata. Però io l'ho spiegata, vedi qual è il problema. Io non è che ho fatto campagna contro Ken, io ho detto che Ken stava sbagliando, aveva un atteggiamento sbagliato, non mi piaceva, che aveva rubato tra virgolette rubato soldi. Avevo detto questo. Ma poi nella nuova stagione l'ho ripreso. Non è che sono sceso dal carro perché Ken, ho detto Ken va così, capito? Cioè, ragazzi, quello che ti dico io è proprio questo. Poi ripeto, io fossi la Fiorentina farei una scrematura. Quando c'è da fare l'abbonamento e ci sarà la corsa, i 20 tutti su Viva Ticket a comprare il biglietto, io fossi la Fiorentina farei una scrematura. Eri abbonato l'anno scorso? Prelazione. Non eri abbonato? Vieni qua un secondo. Che ti ha detto sul commisso? Che era uno stronzo? Fuori. Ciao, aspetti un attimo se c'è qualcun altro. Non ha detto nulla? Benissimo, fa l'abbonamento. Io farei così. È un da regime totalitario? Sì, è un sistema da regime, però siccome io mi ricordo quando mi chiamavate e quando mi chiamate il figliolo di Ferrari, siccome mi chiamavate, quest'anno è più facile fare l'abbonamento, come mai è più facile fare l'abbonamento quest'anno, come mai è facile? Perché si fa una grande campagna acquisti, quindi amici miei, io non mi fa pigliare per il culo, fine. Concordo con te, sento in giro del rosicamento a bestia da parte di alcuni giullari dell'etere che facevano risatine e battutine. Me li ricordo bene. Però, caro Dario, ti sembra adesso che stiamo facendo lo stesso modo di fare calcio? Assolutamente no, Luciano. Però il proprietario è lo stesso, è il figlio di quello che c'era prima. Non credo che quelli non volevano fare l'abbonamento, non lo volevano commisso, lo avrebbero detto se la proprietà si fosse comportata come oggi. No, dicevano che fino a che c'era commisso non avrebbero fatto l'abbonamento, perché commisso era il male della Fiorentina, era il male di Firenze. Io me le ricordo queste parole, caro Luciano. Io non ce l'ho con te, sto facendo la ringa, io non ce l'ho con te, però me le ricordo. No, finché ci sarà commisso non mi abbonerò mai. Gente che era scesa sotto i piedi di commisso appena era sceso dall'aereo. Però poi, siccome non gli aveva dato udienza, era diventato uno stronzo, capito? Anche qui c'è una questione di lecchinaggio che è importante. Però io mi ricordo tutto. Mi ricordo anche che non era in grado, non eravamo, chiama l'ospite, poi regia, grazie mille, che non eravamo in grado di avere un presidente perché urlava in chiesa, era un peccato urlare in chiesa alla celebrazione del Padre. Mi ricordo tutto, me li ricordo uno per uno, nomi e cognomi, ma non li faccio perché sono superiore, io cioè non li voglio mettere alla mercé di loro, a differenza di cosa loro farebbero, quindi non mi interessa dargli ricordare visibilità. Aspetta, è vero, mi ricordano da casa anche, giustamente, l'amico dei barista che fa le pulizie vicino ai Pella Park mi hanno detto che i commissi hanno già venduto, il tassista che porti mio amico ai bar di Coverciano mi ha detto che il commisso aveva venduto, me li ricordo tutti quei. Prenderanno un foforo ogni qualvolta, prenderanno anche una crema in mano e vi diranno che loro sapevano già prima che loro commisso aveva venduto, che non si poteva fare una celebrazione del genere, che casomai non bisogna abbonarsi finché ci sono i commisso. Dovete dirgli e alzarvi in piedi. taci miserabile, fine, e andare via. Un messaggio, due secondi dura, due secondi. Non si può imporre un modo di pensare. Certo, diciamo che non si può imporre, per l'amor di Dio. Nessuno dice si può imporre un modo di pensare, nessuno lo dice. Anzi, è lì, ognuno è libero di pensarla come vuoi. Anche quando mi veniva detto che ero figliolo di Ferrari. Se una società si muove da fa schifo per 8 anni, è normale che ci sia malcontento. E nessuno dice non ci debba essere. Joseph non è Rocco, si è affidato a Paratici, e con lui cambia tutto perché tutto era sbagliato. Quindi i tifosi avevano ragione. Ti posso dire, io sono uno di quelli che io l'abbonamento lo fa a prescindere. L'ho fatto prima. Quest'anno, tra l'altro, rientro anche, credo anche nella tariffa fedelissimo. Non ci rientro per un anno perché ho avuto un momento di buco. Ma quando ti dico che a quelle persone gli va detto taci miserabili, non gli va detto perché hanno un'opinione diversa dalla mia. Gli va detto perché hanno detto che non bisognava abbonarsi finché c'erano i commisso, perché casomai dicevano che il commisso aveva già venduto, perché diceva che Joseph era un giullare perché urlava Forza Viola alla celebrazione di Subabbo. A questa gente qui gli va ricordato. Te puoi avere tutti in ognuno è libero di pensare quello che gli pare e dire quello che gli pare, assolutamente. Però poi ognuno si assume la responsabilità di quello che dice. E quindi ogni volta questi signori si alzeranno in piedi, gli dovrete dire taci miserabile, taci miserabile, taci miserabile. E gli dovete anche dire che l'abbonamento quest'anno lo fate con il cazzo, perché voi l'anno scorso ci volevate, non lo volevate fare, facevate campagne contro? Benissimo, benissimo, facevate campagne contro? State fuori, amen. Non lo dovete fare l'abbonamento, quest'anno voi dovete stare fuori, non fare l'abbonamento, stare fuori a guardarla a casa da Zon. Chi invece può venire a guardarla è il mio amico Manfredi Pontello, buongiorno.
5: Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Eccoci qua. No, ma non devi guardare, stavo ascoltando l'anatema. No, ma non è che devono stare a casa, possono accomodarsi fuori dalle mura della città. Non li vogliamo vicino alla Fiorentina, non li vogliamo nella nostra città. Sto esasperando, è un'iperbole.
4: Anch'io ho esasperato. Io stamani ho esasperato, ho detto ogni qualvolta quelli che non bisogna abbonarsi per commisso, quelli che la Fiorentina è già in vendita, quelli che commisso è scemo perché urla alla celebrazione del padre. Innanzitutto, tutte le volte che parlano bisogna mandare un messaggio e dire taci miserabile. La seconda, io fossi la Fiorentina prenderei un team di analisi dei profili social e se io posso stare qui a aspettare qui e io a un certo punto io devo andare dritto, capito? Io vado dritto e la penso, non so se te la penso, è un po' da responsabilità.
5: Anche il team, ovviamente, no? Il richiamo di Dario punta ad esacerbare la Fiorentina. Guardate, deve essere, sarebbe carina come mossa strategica. La Fiorentina deve essere superiore, non li deve nemmeno guardare, né guardare né tantomeno seguire né assecondare in nessun modo. Guarda, avendo avviato ormai da tempo, perché mi conosci, un attento e strutturato studio sull'origine dei vari sentimenti d'odio e d'avversione che purtroppo ammantano questa città quando si parla di Fiorentina, a causa dei mestatori e dei mangiamorte che tutti voi ormai avete imparato a conoscere, sono giunto ad una conclusione, ossia che in questi anni abbiamo vissuto una ridefinizione del concetto di volere il bene della squadra. E questo non può essere accettato, io ve lo dico, la costante quanto dannosa soddisfazione, la denigrazione funesta di ogni cosa che viene fatta, l'annichilente sconcerto generato da una disarmante ingratitudine.
4: Ma te gli ricordi? Ma te li ricordi, Manfredi, quelli che dicevano non bisogna abbonarsi finché ci sono i commissi, e ora invece sono a fare le corse perché gli garba la campagna acquisti?
5: Ma
4: non è che tutti gli anni
5: commentare? Ma lo sai, sono tantissimi, no? Questi sono pappatori, grassatori, masnadieri, li conoscete ormai, ve li ho nominati in tutti i modi, non si possono commentare. Purtroppo oggi, a causa del malcontento sempre più accentuato, vengono fuori come funghi, e poi appena le cose vanno bene o stanno zitti, che lo trovo terribile, perché c'è un'ipocrisia e un atteggiamento subdolo che è improntato a comportamenti tutt'altro che lodevoli, davvero incommentabile, oppure cambiano subito carro. Ah, avete visto perché finalmente ci siamo affidati ad un manager, finalmente abbiamo... Ma non c'entra un cazzo, perché tutto poi è propedeutico, sono momenti di passaggio. Guardate, il fatto che, e lo condivido io, la questione e cambio di profilo all'interno della dirigenza che ha fatto svoltare, no? Però anche il fatto che loro si siano affidati ciecamente a Pradè, nonostante i risultati non siano arrivati, nonostante insomma le criticità spesso siano emerse, io credo che evidenzi un grandissimo valore da parte di questa famiglia, ovvero che non si manda via nessuno. È vero, avrebbero magari fatto bene a farlo prima, a prendere in considerazione l'ipotesi, a passarla al vaglio, però è una famiglia che ci tiene ai suoi collaboratori, che non gli vuole allontanare, che prima di cacciare qualcuno deve far succedere, gli imponderà. Cioè, io credo che questo sia un grande valore. Guarda, sono davvero felice, fiero ed orgoglioso che la proprietà della Fiorentina possa coltivarli e possa diffondere, no, questi atteggiamenti, certo, virtuosi. Quindi è importante, certo siamo qui a denucleare che Pradè non è stato irreprensibile, che quando è arrivato Paratici si è vista la netta differenza a livello manageriale, intendo, e dirigenziale tra i due, ma il passaggio di Pradè è stato propedeutico, perché anche una proprietà che è lontana dal calcio fiorentino, dalla cultura italiana calcistica, può sbagliare, ci mette del tempo, può anche impuntarsi, ma resta lì con noi, ci fa un centro sportivo, ci metterà, vedrete, l'investimento definitivo per completare i franchi, perché chi so io non ci è riuscito, è lì che continua ad investire, prima gli ha dati in mano i soldi a qualcuno che non è stato in grado di investirli in maniera impeccabile, facendo forse qualche favore di troppo alle persone a lui vicino, adesso li ha dati a un grande manager, ma è sempre lì questa proprietà, è sempre lì che tiene alla Fiorentina.
6: Manfred, ti chiedo questo, siamo solo in grado
5: di sputare veleno e di spalare merda addosso. Questa non è la mia Firenze, questi non sono i
1: tifosi della Fiorentina. Assolutamente.
5: Segnatevelo, questi non sono i tifosi della Fiorentina.
1: Assolutamente. Però ti chiedo, Manfred, te che sei un grande sognatore, fino a dove ci si sposta quest'anno nei sogni? Cioè, io ho detto all'inizio, un po' come Max Pezzali, tieni il tempo, no? Che bisognerebbe avere il tempo per... No, bisogna tenere dietro Paratici, perché Paratici vola in questo momento. Quindi io ti chiedo, non ti dico come arriviamo, però, cioè, il tuo pensiero, ci sei arrivato prima al grande sogno dei 3 anni?
5: Guarda, infatti sto cominciando a pensare, io ho dato l'arco 3-5 anni, sto cominciando a pensare di cambiare posizione e dirvi l'arco 1-3 anni per lottare e conquistare, tra parentesi, lo scudetto. Ti dico la mia, a parte la canzone bellissima, sono un fan degli 883, che nel tempo con le gambe e con le mani. Allora, la Fiorentina, ragazzi, in questo momento... è inutile negarlo, pure per i mangiamorte, ci sta scuotendo fin dentro le viscere, mettendoci a nudo con noi stessi, ci sta provocando un turbinio di emozioni vibranti ed incontrollate. Sto balzando sulla sedia come se fossimo in preda ad una sequenza alternata di orgasmi multipli. È una Fiorentina da video hot, diciamolo, è una Fiorentina porno soft, ma possiamo levar pure i soft. È una Fiorentina, te la ricordi la canzone pop porno? Che mi
1: sì,
5: fa svegliare porno. Per guardare quei film un po' porno,
1: un po'
5: io mi
1: porno.
5: Sveglio per la Fiorentina. Mi sveglio per la Fiorentina. Altro che forza, altro che bellezza irresistibile. Qui siamo di fronte all'estasi pura. All'estasi pura, non è una bocca setata, amici miei, non è nemmeno una mano vuota protesa verso gli altri, piuttosto è un cuore infiammato, è un'anima che incanta, un sentimento ai limiti del delirante, nella sua accezione positiva, che fa naufragare il tempo aprendo un varco dove si introduce l'eternità. È una sottile e celestiale forma di godimento permanente questa Fiorentina. Rilascia, guarda, talmente tanti feromoni, Dario, con la sua meravigliosa carica erotica, che riesce ad elevare la percezione di qualsiasi realtà, trasformando tutto in un momento intensissimo. Sto godendo, sono in preda a un orgasmo da Dio.
1: Bellissimo.
5: Sono in preda a un orgasmo da Dio. Non ne esco da sto orgasmo, non ne esco. Fatemelo dire. Noi già quest'anno si lotta per lo scudo. Se noi, guardate, ora esagero, separatici, ora parlo delle uscite, tanto in entrata ci stupirà ancora, parlo delle uscite, separatici trattiene Ken Fagioli con Muzio De Gea, da quanto si sta intravedendo l'intenzione anche di non rinunciare ai due mega ingaggi di Ken e De Gea. A quel punto tieni Fagioli e Comuzzo, più puntellati i reparti con questi suoi mega acquisti, con queste operazioni flash, e ci fanno godere, lo ribadisco con enfasi, Fiorentina è pronta per lottare per lo scudetto, ragazzi. Cioè, a Fiorentina, se tiene Ken e De Gea, tieni pure Fagioli, c'hai Comuzzo come opzione lì, giovane italiano, ricordiamolo, sarà titolare nazionale tra due anni, magari tiene pure Gudmundsson. Fiorentina lotta per lo scudetto quest'anno, cioè, guardatevi intorno, guardate quello attorno a voi stamani, al tavolo, al lavoro, no? In ufficio, guardate, certo, il vostro cane, la vostra compagna o il vostro compagno, e ditelo, quest'anno si può lottare per lo scudetto.
1: Sono, posso dire, io sono gasatissimo, Manfred, cioè io sono, sì, mi hai eccitato stamani, cioè sono,
5: così, ragazzi,
1: cioè,
5: ma questi non lo guarda, e questo mi ha vendete che, allora, io più volte abbiamo detto, no, perché sembrava una condizio sine qua non perdere uno dei due mega ingaggi, Ken De Gea, no? Ma a me pare che l'intenzione sia quello di tenere entrambi, perché se teniamo Davidone dietro e mega Cannone che tornerà a far 22 gol lì davanti. Con Fabio Grosso, e noi, ragazzi, la Fiorentina, pensando agli acquisti che farà ancora Fabione Paratici, e noi si lotta per lo scudetto,
1: No, assolutamente.
5: Mettete la squadra, vabbè, l'Inter sarà un po' più forte, il Napoli sarà un po' più forte con Allegri, che comunque giocherà all'Allegri, quindi tutto in difficile. Abbiamo paura di Sarri all'Atalanta, che fallirà miseramente. Cioè, la Fiorentina è lì, si gioca lo scudetto.
1: No, ragazzi, io Manfred, mi hai messo talmente di buon umore. Guarda, ora appena finito vado a praticare onanismo, perché già guardo gli acquisti e pratico onanismo, perché mi hai messo di un buon umore totale. Che, vedi, Kevin dice: Comuzzo tra due anni in nazionale, sì, dei cantanti, va venduto sia Comuzzo che Fagioli. Se viene là, Fagioli non gioca. Non credo, io penso che non giochi in Dur. Pensa un po'.
5: Il pallone, te lo dico in amicizia con un grande sorriso, Kevin, lascia stare il pallone. Fagioli è il nuovo titolare già adesso del centrocampo azzurro. Comuzzo tra due anni inamovibile lì nel mezzo. Ken è già titolare, te, visto che stai anche andando a prendere diversi stranieri, giustamente, però non puoi fare il comodo della situazione, vogliamo mantenere anche un'italianità, uso questo termine.
1: Te ne basta tre, Fagioli,
5: Comuzzo, Fagioli, Ken, e magari anche Robertone Piccoli e Ndur, che li metto in seconda fascia, e ragazzi, tre di questi sono titolari in nazionale. Comuzzo si ruberà la scena, fidatevi di me che di pallone qualcosina ne massi. Fagioli è già il titolare. Sì, Fagioli è già, so che riderà qualche tuo collega lì, dagli un abbraccio a parte. Però Fagioli, oppure qualche telespettatore e radioascoltatore, Fagioli è già titolare, perché chi ci deve giocare a Locatelli in regia, scusatemi, a pallone in Italia, giocherà Fagioli, che è nel titolare inamovibile. Quindi te tieni tre titolari dell'Italia in ogni reparto, più ti tieni Robertone, Piccoli e Ndur, che tra poco, seguendo il percorso, arriverà anche lui piano piano nel giro. E questa è la Fiorentina, più tutti i talenti stranieri. Ragazzi, scudetto, lotta scudetto, cioè, per me è così, senza star lì a dire per cosa otterrà la Fiorentina. È chiaro, quando si lavora bene, per cosa si deve lottare, per lo scudetto, già a partire da questa stagione, senza paura, si va a far male a tutti, si va sì, questa è la mentalità.
1: Kevin dice che ti viene a cercare, vai tranquillo, non lasci il pallone, ci vivo. Lorenzo d'Amsterdam, cioè, poi la cosa bella è che Lorenzo d'Amsterdam ti chiede: voglio lo stesso affetto che prende Pontello. Lorenzo, te c'hai molte più possibilità rispetto a noi per divertirti.
5: Direi di sì.
1: Scusa, abbi pazienza. Se era per voi, sarà ancora con Pradè. Un grazie sarebbe sufficiente, ma va, cioccolataio, tu sei.
5: Dai, eccoli qua, mestatori che rimestano, sono lì pronti. Lasciate perdere, dai, come sempre. Lasciate perdere.
1: Naresio mi dice questo,
5: ecco, questo cioccolataio Fieri, quello che non voleva fare l'abbonamento, se quello che chiede la cessione della proprietà commisso perché crede nei fondi di investimento senza sapere cosa sono i fondi di investimento. Lascia perdere, dai, su calcio.
1: Naresh dice che stiamo diventando il nuovo Lipsia italiano, con la differenza che da noi non c'è nessun Bayern. E qui ti segue Naresh, però Naresh da Bologna, ti sta seguendo qui,
5: Bravo Naresh.
1: Poi Alberto da Ponsacco: meglio del Viagra. Ormai siamo in un'estasi totale. Yuri, sono tutta bagnata, però calma. Sono al supermercato e la frase di Manfredi: lotteremo per le scudetto, tutte le luci si sono spente. Questo
5: è così, ragazzi. È po' porno la Fiorentina. Ci sveglieremo tutti alle 3 del mattino. Posso
1: va bene, va bene.
5: Ok, ma, per guarda, lo puoi dire senza problemi. Le immagini di Fiorentina. Sarà il nostro porno la Fiorentina. Diventerà
6: assolutamente
5: ogni domenica.
6: Mi sveglio la notte e vedo le corse di Jimenez. Mi sveglio al mattino e vedo i grandi passaggi di Attà e i gol di Attà. E andiamo a godere. Emiliano ti saluta, che è il tuo allevatore di bulldog preferito, tra l'altro.
5: Ma dice. Grande Emiliano, numero uno, lo sai, mi ha dato William lui.
6: Praticamente ti ha dato la tua disgrazia. Cioè, dovete sapere. Dovete sapere che Manfredi non vive per la sua fidanzata e per il lavoro, vive per il suo cane. È diventato tutt'uno con.
5: Certamente, questa... ma guarda, ti dico solo, e c'ho una situazione, è partita a trovare i suoi genitori, la mia compagna, un delirio a incastrare gli orari. Adesso devo andare per la TV a fare un servizio sul caldo in Piazza della Signoria, cioè sto male già a pensarci, guarda.
6: Ma fai una cosa, fai una cosa, prendi l'uovo e cuocilo in Piazza della Signoria, bellissimo,
5: bello, tutto live. Ce l'ho anche il frigo avanzato, guarda, sarà lì da
6: lo prendi settimane. E fai il caldo come funziona e lo cuoci in una padella dentro Piazza della Signoria. Senti il consiglio che ti do stamani, da che scudetto
5: meraviglia.
6: Quasi.
5: Che meraviglia.
6: Manfredi, saluto, ci sentiamo settimana nuova.
5: Ciao Dario, un grande abbraccio, mi raccomando, ciao. Tutti focalizzati sul vero obiettivo di quest'anno, non lo sto a ripetere, un abbraccio.
6: non lo ripetiamo. Grande Manfredi Fontello. Mauro ci dice...

0: vincere nel calcio italiano. Forza Viola sempre.
1: Assolutamente, assolutamente. Questo sono Marco. Oggi sei tornato alla grande. Oggi sei tornato alla grande. Andiamo con un altro audio.
2: È colpa dell'Argentina se tu c'hai la connessione sballata. È colpa nostra. Noi argentini. Ti si ruba anche la connessione, Dario.
1: Mattia, beh, ma perché ti... Grande Mattia. Tanto stasera sarei.
3: Dario, non esagerare con le fendari, poi quando uno è in cima al dodicesimo piano, se non c'ha il paracadute e fa un brutto volo, quindi non esagerare, perché conti il campo, per ora sta facendo bene i paraggi, ma poi anzi conti il campo, se si cambia chiaramente 7-8-11 di fare terra ci vorrà di molto tempo, molta amalgama, quindi occhio da parte di tutti. Perché il tifoso medio, quello che fino a poi passa troppo dall'euforia alla delusione più totale, quindi occhio, voliamo basso, e abbiamo fiducia ma voliamo basso. Il Bomber Viola,
1: Bomber Viola, da te non mi aspettavo di certo grandi cose, insomma non mi aspettavo grande euforia, quindi non mi aspettavo niente di tutto ciò. Comunque, no, io stavo dicendo prima, se stasera dovesse vincere l'Inghilterra, io sarò pronto a bagnarmi la faccia di birra dicendo si è idratato, perché cioè Adani è riuscito a farmi odiare anche l'Argentina. Vai con un altro audio.
4: Ma i commessi sono sotto 250 milioni ad oggi, tutto compreso, vendita dei giocatori, acquisto della squadra, quindi sono 250 milioni di investimento sotto.
1: E quindi che significa? Cioè era un pronco, non ho capito che significa questo messaggio, cioè che siamo a fare conti, si fa conti di quanto manca, purtroppo non ho capito, abbi pazienza. Vai con un altro audio.
5: Per chi non conoscesse i Bardi, l'unico carro che può cambiare è lei Barroccio.
1: No, io nemmeno quello, perché io lo conduco, tu lo sai che si parla di giochi di Realisa Martinesi, ricordiamo 31 agosto 4 settembre, ve lo consiglio e presento io ovviamente. Il Tiri a Barroccio è un evento molto bello, si fa il primo giorno, il lunedì, l'unico carro che posso vedere che l'ascesa e la risalita dai Barroccio, ma io farlo, cioè già c'ho il cicollo, ragazzi, mi fa un male boia, potete capire. Regia, vai con tutti gli audio che hai, che manca 2 minuti, dai.
6: Scusate, ho capito, ma come si fa a sentire una trasmissione e si capisce tre parole in minuto? Cercare di rimettere a posto questa linea internet, perché non si intende veramente nulla. Ma come, io boh.
7: Buongiorno dal Maremmano Viola, ma infatti Dario c'ha ragione, tanti 4.000 ora che sono fatti l'abbonamento, compreso me da sempre, è lo zoccolo duro. È quello che lo farà sempre l'abbonamento. Bisogna vedere la vendita libera poi, quando fanno le correzioni a farlo, perché capito, quest'anno vedo gli acquisti, l'anno scorso no. Io a quelli nemmeno li vorrei fare l'abbonamento.
8: Sì, ragazzi, buongiorno. Io ammiro l'ottimismo del signor Pontello. Io spero vivamente che abbia ragione lui. Però ora, sinceramente, penso che noi tifosi della Fiorentina negli ultimi anni ci siamo un po' scottati, quindi io credo che dobbiamo evitare di farci prendere dagli entusiasmi, perché noi siamo forti nell'entusiasmarci e dopo nel deprimerci e nel contestare tutto. Cioè, allora, se il signor Pontello ha ragione, io quest'estate, la prossima estate, lo invito a mangiare al ristorante di mio fratello. Saluti.
1: E allora si viene insieme, però, si viene insieme. E comunque no, dicevo, a quello che dice della connessione c'ha ragione, purtroppo stamane è andata così, non so come mai, è stato un disastro, non mi funziona un cazzo in casa, sono dovuto fare l'hotspot, non mi va nemmeno l'hotspot, quindi è un disastro, avete ragione e vi chiedo scusa, domani saremo sempre più presenti. Giallo dice, non siamo mai contenti a Firenze, si vola con Paratici, sogniamo. Sicuramente, se c'è una persona tipo l'Argentina è sicuramente il mio amico Sorbetti, sicuramente. Allora andiamo, saluto tutti, ci vediamo domani, vi lascio a chi si compra uno di noi e nulla, ragazzi, ci si vede domani alle 9:10, sperando di avere una connessione decente, ma la colpa è anche di Milano. Ciao.

0: classe viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La politica in primo piano, sarebbero almeno 30 deputati, soprattutto in Lega e Forza Italia, ad aver votato contro la proposta di Fratelli d'Italia che avrebbe introdotto le preferenze in legge elettorale. La presidente del Consiglio Meloni dice che ha vinto la palude e chiede una riflessione all'interno della coalizione. L'ipotesi della crisi di governo non si esclude, le opposizioni spingono per andare a elezioni anticipate. Polemica in aula per i deputati di Futuro Nazionale che si sono ripresi mentre effettuavano il voto segreto, andando contro il regolamento. La questione potrebbe essere affidata ai questori e la prossima settimana potrebbero arrivare sanzioni.
2: Ora in Belgio, il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, così il sindaco di Bruxelles, Close, dopo che i corpi di 6 operai sono stati recuperati in uno dei 2 ascensori precipitati durante il rogo alla Torre Oxy, nel centro della capitale belga. Le vittime sono operai impegnati nella ristrutturazione dell'ex Saint-Monet, uno dei maggiori cantieri cittadini. Tra i feriti, 2 ustionati gravi, oltre 200 operai ai presenti quando è partito l'incendio.
3: Sale a 4.734 il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Lo ha reso noto il presidente del Parlamento Rodriguez aggiornando i dati ufficiali sulla tragedia. Rimane invariato a 16.740 il numero dei feriti, mentre sono ancora 17.907 le persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse. Le autorità proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.
2: In Italia, a 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 luglio 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dello scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Domani ci sarà la sentenza di primo grado nel processo che ha visto sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso.
3: Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita il 40enne Alessandro Magnani. L'artista procedeva a bordo della sua bicicletta quando si è scontrato col pedone. A riportare la notizia è Il Resto del Carlino. I fatti risalgono a lunedì 13 luglio intorno alle 12 del mattino.
2: Gran finale dei mondiali di calcio con una special guest tricolore, Laura Pausini. L'artista italiana sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo iridato domenica al New York New Jersey Stadium. 90 minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà il titolo, Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I 3 artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. Intanto stasera la seconda semifinale dei mondiali 2026. Ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina. Chi passa affronterà la Spagna che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
4: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
1: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
3: Chi si compra?
7: Buongiorno, ma vorrei parlare un attimo.
3: Vai Franco!
7: Ma non lo vedreste bene a fare raccattapalle bordo campo per aumentare i ritmi degli allenamenti?
2: Giocava in ciabatta.
7: Buongiorno da Maremmano Viola, ma io non capisco sempre questa giustificazione che bisogna dare a Ken. Sempre questa giustificazione.
2: Fabio Ferri, esterno d'attacco dell'Union Saint-Gilloise.
7: Deve essere contento, deve essere di là. 5 milioni si becca, che fiducia deve avere? Questo di giocare deve stare zitto e pedalare.
8: Ciclisti quando sono in salita non guardano mai la vetta, ma guardano davanti alla ruota.
7: Testa bassa e pedalare.
8: Il Gran Premio della montagna è ancora lontano, molto lontano.
9: Buongiorno Luna Park.
3: Ciao Alberto.
9: Domandona, ma
10: quante partite ci sono in un anno?
11: Ci vorrebbe San Attasio.
12: Caro Bembe, meglio soli che mal coadiuvati.
13: Grazie a Niccolò Santi.
12: Ne parleremo stasera ai Bahia nello speciale Speaker Radiofonici. Perché hai scelto questo lavoro?
14: Ascolta bene perché.
15: Dentro la rigore, rigore!
16: Fra l'altro, se questo è un encumeno biondo che sembra un Big Jim,
17: io vince se mangiato anche questo!
18: Qui non fate altro che bere birre, diamogli una camomilla!
19: Gran palla per Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo,
20: Brecalo, Brecalo, era valido, Brecalo!
2: La grande gol!
3: Devo dircelo chiaramente, questa non è per tutti.
21: Have a nice day, thank you.
3: Oh, chi si compra?
22: Buongiorno a tutti. Sigla favolosa come tutte le volte che siamo in studio. Io sono Andrea Bruno Savelli, Radio Firenze Viola, senza il direttore Tommaso Loreto. Vi dovete cuccare me per l'inizio, me da solo, poi si collegherà come ogni mercoledì nella sezione orale, sbaglierò tutti i nomi, di chi si compra. Uno di noi, Emiliano Viviano, ma siamo in attesa di tutte e due, sia di Tommaso Loreto bloccato nel traffico fiorentino, novità assoluta di cui il direttore non si lamenterà, mi immagino, in diretta, sia di Emiliano Viviano che si collegherà tra pochissimo. Nel frattempo direi che la domanda da porci non è più chi si compra, ma chi rimane. Perché siamo davanti a una rivoluzione totale da parte di Paratici, una rivoluzione non pronosticabile perché quasi tutti i calciatori erano super coperti fino a quando non sono arrivati, compreso alcuni che ce li siamo trovati dentro al Viola Park prima che firmassero, finissero tutte le visite e fossero poi ufficializzati, ma insomma è l'estate di una rivoluzione clamorosa, totale. ed è l'estate di una rivoluzione anche molto molto costosa, perché vi ricordate quante volte è stato detto non c'è budget, siamo in autofinanziamento, non c'è lo sponsor, toglieranno i soldi. Qui io non ho mai avuto né voglia né intenzione di difendere la proprietà, che a livello di risultati non ci ha fatto fare bene per tutti gli anni, però aveva sempre messo abbastanza investimenti dentro nel modo sbagliato. Giudicherà il campo se questo, anzi il campo ci darà il giudizio definitivo se questo è il modo giusto di investire, però sembra proprio che la musica sia cambiata, che nessuno sia incedibile, sono tutti sul mercato, e che la Fiorentina abbia deciso di mettere, in un anno in cui la truffa del fair play finanziario europeo, cioè quella regola per cui non puoi spendere anche se hai soldi, e squadre che invece hanno i debiti e non hanno i soldi possono continuare a spendere, ecco, quella truffa lì non ci vede costretti a rincorrere ste regole astruse. Pare che ci siano 150 milioni da investire sul mercato, questa potrebbe essere la cifra data dalla proprietà a Paratici. 150 milioni saranno un grande investimento, perché Paratici sta prendendo tutti i giocatori sotto i 25 anni, alcuni ampiamente sotto i 25 anni, li sta prendendo con delle formule di pagamento mai viste, perché la formula per Atta è geniale, tu ne paghi il 70% lasciando il 30% di rivendita a loro, ma hai la possibilità di riacquistarlo a un prezzo già definito, cioè un acquisto come si potrebbe definire, a rate, in leasing, però veramente innovativo e geniale. Quindi oggi ci aspettiamo, tra il mercoledì e il giovedì arrivano spesso degli annunci, ci aspettiamo Ulai e pure il terzino Valde Peñas, come si chiama, ma ci aspettiamo poi che si inizi a lavorare anche sull'attacco. È anche curioso come, curioso no, è molto intelligente dal mio punto di vista, poi sentiamo anche la vostra opinione, i numeri sono sempre soliti, 0557711171 per chiamare in diretta, chiamatemi così mi fate sentire meno solo mentre arrivano tutti gli altri ospiti, invece per i messaggi che al momento ho bloccato perché essendo un bel boomer non riesco a far ripartire il computer, 3487513933, però insomma la rivoluzione è partita dalla difesa. Paratici doveva far probabilmente, l'idea era anche quella di spostare l'attenzione sul portiere, invece il portiere De Gea probabilmente resterà, dovremmo capire se per mancanza di offerte o perché si è deciso di puntare sulla sua esperienza ancora per un anno aspettando Martinelli, che è una roba abbastanza condivisibile. Poi completamente rifatta la difesa, tutte e due le fasce si stanno rinnovando, si è rinnovata i centrali difensivi sono completamente nuovi tutti e due, Ranieri probabilmente se la giocherà inizialmente, e perché ci sarà Vieri, che dir si voglia, che avrà bisogno di un po' di ambientamento, viene completamente da un altro calcio, è molto molto giovane. Valdepeñas probabilmente può fare sia il centrale che il terzino, anche se la Fiorentina lo prende pare per fare uno dei due terzini. Non credo che Balbo sarà confermato come terzino sinistro di riserva, ma giustamente sarà mandato a giocare, e quindi servirà o un altro terzino o la definizione del ruolo di Parisi. Insomma, c'è ancora un grande grande lavoro, ci si divertirà tanto quest'estate, perché per la prima volta da tanti anni in un mercato della Fiorentina ci stiamo divertendo a scoprire le sorprese di Paratici e godendo come dei ricci sugli acquisti, perché Atta è un acquisto che in questa squadra sposta gli equilibri. Vediamo, c'è Neri da Pistoia che ci scrive: c'è grande entusiasmo e concordo, però stiamo diventando veramente una squadra di stranieri. Questa a me dispiace, perché un'anima prevalentemente italiana a me piaceva. E questa è una discussione molto più profonda che va anche sul calcio italiano. In realtà è relativo, è vero che la Fiorentina di fino a che c'era il presidente in vita puntava per un amore per la nazionale tipico di chi emigra in un altro paese sui giovani o meno giovani che italiani. È vero anche che non ci sono tutti questi talenti e le modalità di pagamento sono molto più complesse. Uno dei talenti italiani a cui la Fiorentina potrà accedere probabilmente è Coleoscio. Coleoscio, Paratici ce l'ha in mano, sta aspettando per vedere se ci sono soluzioni migliori. Anche questa è una roba pazzesca, le nostre trattative snervanti per ottenere uno sconto o qualsiasi altra cosa che poi spesso ci facevano perdere il calciatore sono, speriamo, un ricordo, e invece adesso abbiamo calciatori in mano, ma la possibilità di scegliere. È veramente un cambio pazzesco, un cambio pazzesco. Vediamo gli altri messaggi, ce ne sono tantissimi. In realtà bisognerebbe dire chi non si compra. No, è importante dire chi si compra, tra questi anche chi non si compra, certo. Ma perché mai una società con un budget così alto dovrebbe essere interessata a vendere i suoi migliori giocatori tipo De Gea e Ken per volgari questioni di ingaggio? Ce ne sono tanti da vendere, Fagioli compreso. Che gli italiani siamo quasi finiti in B, forse è meglio cambiare, magari fare un mix. Non ci sono dubbi che sarà fatto un mix, non ci sono dubbi che gli italiani sono in difficoltà. Basta prendere per esempio il Como, che di italiani non aveva quasi nessuno in rosa, è andato in Champions nel giro di 2 anni. Poi c'è una modalità, gli italiani li devi pagare in maniera più complessa, spesso costano anche di più. Però concentriamoci sulla parte del ragionamento, i migliori giocatori De Gea e Ken per volgari questione di ingaggio. Intanto l'ingaggio non è una questione volgare, non si butta via i soldi per calciatori che non hanno un valore sul campo che sia riconducibile all'ingaggio. E De Gea l'anno scorso ha fatto male. De Gea, bisogna avere il coraggio, il che non vuol dire contestare De Gea. De Gea il primo anno pareva ad avere in porta Superman, ha portato tantissimi punti, l'anno scorso ha avuto, come tutta la rosa della Fiorentina, abbiamo sentito la voce dell'ex allenatore che ci aveva illuso che già l'anno scorso qualcosa sarebbe cambiato, e sì che è cambiato nettamente in peggio, e ci ha fatto rischiare seriamente nell'anno del centenario di andare in Serie B. Ma detto ciò, De Gea ha avuto una prima parte di stagione vicina al disastro, e ora arriveranno tutti gli attacchi, ma che dici, ma che non dici, e io me li ricordo bene i gol presi da De Gea, il gol preso a Reggio Emilia, il gol preso a Milano, e ce ne sono tanti, il gol preso a Cagliari alla prima di campionato. Questo non vuol dire contestare il valore assoluto di De Gea, che è un grande portiere, forse uno dei più forti della Serie A tra i pali, ma in uscita ti mette in seria difficoltà. Tralasciando questo difetto, che probabilmente sarà difficile da risolvere per un portiere che ha 34-35 anni, la stagione poi ha recuperato parzialmente, mi ricordo anche un gol in Europa League clamoroso, era proprio incartato come tutto il resto della squadra, però sono contento che sia rimasto. Questo non vuol dire che, almeno personalmente, non sia contento che sia rimasto, perché c'è una scelta che sia rimasto. Le sorprese sono tutte dietro l'angolo. È evidente che se punti su Martinelli non vai a investire 20 milioni su Caprile, che è un signor portiere, perché c'ha 25-26 anni, correggetemi perché sbaglio di sicuro sull'età di Caprile, però è un portiere giovane con tutta la carriera davanti, e chiuderebbe senza se e senza ma Martinelli. Ken vale lo stesso, 4 milioni e mezzo, 5 milioni, a me non interessa tutto l'extracampo che c'era anche quando di gol ne ha fatti 25 in una stagione, interessa il campo, e in campo Ken per una serie di motivi, tra cui anche l'aspetto fisico che non era al 100%, non ha reso per niente. E non ha dato contezza all'aumento d'ingaggio che aveva ricevuto. Aumento d'ingaggio che ha ricevuto per permettere anche alla Fiorentina di aumentare il prezzo del cartellino. Tra l'altro scade oggi, se non mi sbaglio, la possibilità di acquistarla a 62 milioni. Quindi andiamo avanti ancora con i messaggi, li leggo in ordine sparso, poi il direttore sarà molto più bravo di me nel fare ordine. Buongiorno Andrea, ieri mi sono messo per la prima volta a vedere la partita del mondiale e a rigore per la Spagna mi sono ricordato perché non avevo ancora visto niente di questo mondiale, ho chiuso tutto. Inoltre Yamal rotolandosi in quel modo mi ha deluso parecchio. I mondiali sono stati, dal punto di vista dei regolamenti imbarazzanti, imbarazzanti. E ovviamente adesso tutti questi dubbi a noi, io mi ci metto nella squadra dei complottisti, perché credo, e l'ha dimostrato la storia del calcio, che il calcio sia anche purtroppo politica e non solo sport, politica dello sport, ma pesantemente influenzata dalla politica dello sport. In questo caso c'è entrata proprio la politica esterna, con Trump che con una telefonata ha fatto togliere la squalifica ad un calciatore, e questo dà il permesso a chi vede delle stranezze su un campo di calcio di aprire ad ogni dubbio. Ieri nello specifico Yamal tocca con la mano prima di prendere una pedata, non la cosa grave è che nessuno dei commentatori lo dica. Poi si può giudicare fallo dal rigore, perché non è fallo di mano visto che la prende prima di mano e poi prende un calcio, perché il rigore è innegabile. Lui si rotola, non si rotola, non ha importanza, a parte prende una bella stecca perché quell'altro rinvia, ma non è questo l'importante. L'importante è che la porta via con la mano prima di prendere la pedata. Lì probabilmente il VAR doveva intervenire, e quindi il mondiale oggettivamente è stato falsato da Trump e da Infantino, ma fin dall'inizio, non permettere ad un arbitro di entrare nella nazione in cui si giocheranno i mondiali per la nazionalità è falsare il torneo, ragazzi. Non c'è ombra di dubbio, ed è brutto che chi prova a dirlo in televisione viene zittito invece che commentare nel dettaglio, anche non essere d'accordo, ma commentare nel dettaglio tutto ciò. Comunque la partita di ieri, la Spagna l'ha stravinta, l'ha strameritata. Come ha detto il proprio allenatore, aveva davanti una delle nazionali più forti del mondo, secondo me per talento e grande, alla grande, la nazionale più forte del mondo, ma al tempo stesso non aveva davanti la Spagna, la squadra più forte del mondo. La Spagna è molto più squadra, come molto più squadra l'Argentina, pur non avendo tutto il talento che ha la Francia, non avendo neanche tutto il talento che ha probabilmente la Spagna, avendo quel gran talento di 38-39 anni che è Messi, poi avendo Alvarez che ogni volta che si nomina e si segna si spezza un pezzo di cuore viola, perché se è vero che la Fiorentina aveva già in mano Alvarez per 25 milioni e per 5 milioni se l'è fatto sfuggire, siamo ancora a piangere, ma non piangiamo più sul latte versato. Guardiamo ancora i messaggi. Stefano da Calenzano: De Gea ha iniziato male come tutta la squadra, ma poi è tornato a fare la differenza, il girone di ritorno è stato al suo livello. No, secondo me no, è stato ancora un pelino sotto. Ken ha avuto una stagione complicata, ma ha fatto due gol che ci hanno salvati, quelli col Pisa e con la Cremonese in casa. Sono d'accordissimo Stefano, infatti io dico che vanno confermati, però è un dato di fatto che le stagioni di tutti e due sono negative, e è vero che come tutta la squadra. Il problema però è anche questo, ragazzi: mettere De Gea e Ken a livello di tutto il resto della squadra. Cioè che Fazzini sia stato risucchiato dai problemi della squadra dell'anno scorso lo posso anche accettare, mi dispiace, perché avevamo investito sul ragazzo tifoso della Fiorentina, un giovane talento che ci pareva Empoli un grande talento, vedremo cosa farà a Cagliari, ma lo posso capire, non accettare ma capire. Su De Gea e Ken lo posso capire molto, ma molto di meno. Ora, Ike Bruno Chiocciola Gmail, non so come si chiama: buongiorno, il braccio di Yamal era lungo il corpo, il rigore sacrosanto. Non è vero, non è vero, fa così, guarda il replay dalla parte giusta, perché è vero che se lo guardi dalla parte in cui lui è di quinta sembra che sia così, e poi invece giri l'inquadratura successiva, muove il braccio così. Io non so se tu mi stai ascoltando per radio o guardando in televisione te l'ho goffamente mimato, ma basta guardare il replay, il braccio lo muove, non è vero. Ma perché bisogna dire le cose che non sono vere? Non so se il politically correct vi fa aspettare da chi è da questa parte che è vero, forse non lo muove. Non muove come? Fa così. Apre il braccio e sporta via la palla col braccio. Questo è indiscutibile. Bruno, credo che tu ti chiami di nome, scusami perché c'è la mail al posto del nickname. Ora mi sta rispondendo e noleggiamolo. Ma fino alla 15ª giornata chi potevi salvare lo scorso campionato? E comunque vere e proprie papere non le ha mai fatte. Non è vero. non è vero. Quella in Europa League è una roba che pareva un pensionato, nemmeno in terza categoria. Non mi ricordo, ora vi chiedo di ricordarmi il gol. Per fortuna non ha inciso, però ci ha fatto passare 5 minuti antipatici alla fine della partita, perché se segnavano un'altra rete passava a loro il gol da centrocampo. Poi perdonatemi, il gol a Milano col Milan per me è una papera, perché è un tiro centrale, raso terra, lento. Il gol a Reggio Emilia è una papera, a Cagliari è una papera clamorosa, gli passa tra le mani. Abbiamo tutti mangiato il difensore, non mi ricordo più neanche chi era, il difensore che non lo segue, ma per fortuna la mente cancella i brutti ricordi, quindi la stagione dell'anno scorso ce la stiamo dimenticando tutti, almeno io me la sto dimenticando, ma il gol di Cagliari è una papera. E se si riguarda tutte le partite se ne trova anche altre di papere. Sono d'accordo che quei due o tre gol sul primo palo, come quello col Como in casa, poi non me ne ricordo altri, non sono vere e proprie papere, ma Cagliari è una papera, senza discussione. Poi è chiaro che De Gea papere imbarazzanti non le farà mai, stiamo parlando di uno che è stato tra i migliori portieri al mondo per anni ed è tuttora tra i migliori portieri della Serie A. Non ha fatto papere, ma non ha inciso positivamente. Ma quale mano sia onesto? Ecco, vedi Lino, io non sono né per la Spagna né per la Francia, non me ne frega nulla, ti dico, ti do il mio giudizio onestamente. Cosa c'entra dire sì onesto? Scrivi per Benino te e di secondo me non è mano. Ma che vuol dire sì onesto? E se no di solito in questa trasmissione non mi arrabbio mai, però viene da arrabbiarsi. Che vuol dire sì onesto? T'ho dato la mia opinione, non t'ho neanche detto che ho roccolato. Per me muove il braccio ed è fallo di mano. Sii onesto te e rispondi dialetticamente, correttamente, e sarà ben accetto la tua risposta. Poi ancora, chi è? C'è Luca che ci dice: fallo di mano netto, tra l'altro in attacco ogni tocco col braccio che porta vantaggio da sanzionare indipendentemente dalla volontarietà o meno dalla posizione del braccio. Poi la Spagna ha vinto meritatamente, ma quella svolta ha avuto una grande importanza. Secondo me, aggiungo, vince lo stesso, però non è che si può dire ha giocato meglio, se ne hanno dato un rigore che non c'era è uguale. Non è uguale mai, falla sta sullo 0-0 e guarda se quegli altri non aprono la partita con una giocata di un singolo. La Spagna ha dominato, ha dato una lezione di calcio alla Francia, ha fatto finalmente vedere, ed è una delle teorie che condivido pienamente col nostro ospite che tra poco arriverà, cioè Emiliano Viviano, che è l'ora di finirla. Ma Emiliano lo spiega molto bene, ora quando arriva in diretta gli si chiede: è l'ora di finirla con questa dicitura, il calcio è semplice? È una sciocchezza totale, il calcio è cambiato. Se era semplice 30-40 anni fa ed era un pochino più semplice, ma chi era bravo lo faceva meglio anche quando il calcio era un pochino più semplice. Il calcio adesso non si può più affrontare con quella superficialità, mi verrebbe da dire, e non è una questione di giochisti o non giochisti, ma di amore per il calcio e di capacità di incidere degli allenatori nel calcio. Della Fuente ha inciso in positivo, l'allenatore della Francia, dopo 14 anni con questa rosa, avendo vinto un solo mondiale, che è tantissimo, ma con questa gente qui diventa poco, non essendo riuscito a vincere né un europeo né un altro mondiale, anche se un mondiale l'ha persa ai rigori l'altra volta con la Francia, ha sicuramente fallito. Cioè abbiamo in diretta Emiliano Viviano. Buongiorno Emi.
13: Buongiorno a tutti.
22: Ah, però non ti vedo, questo mi dispiace. Come stai?
13: Non mi vedi perché ero a una convention, sto tornando in albergo, può darti che per la fine mi vedi.
22: Ok, bene. Tommaso è bloccato, ti sorprenderà questa cosa, è bloccato nei lavori alle cure a Firenze, quindi per ora ho iniziato io con uno sproloquio di una ventina di minuti. Siamo andati a parlare del mondiale e io vorrei, ieri sera eravamo in diretta insieme, sei stato illuminante nella spiegazione, perché hai usato parole semplici ma precise e inequivocabili, inattaccabili per me, per distruggere il mito del calcio è semplice. Quindi vorrei, se ti va, di ripeterle.
13: No, ma ci sono delle epoche per tutto. Negli ultimi anni abbiamo capito che non si può più speculare, che non basta come tanti vogliono dire bisogna avere i giocatori forti ti fanno vincere, no? È ovvio che bisogna avere i giocatori forti, ci mancherebbe altro, ma conta la proposta. Ieri c'è stata una lezione di calcio totale. Se qualcuno parla di arbitri, di episodi, qualcuno ha parlato di episodi dicendo che l'episodio ha cambiato la partita, la Spagna ha dato una lezione di calcio totale sotto tutti gli aspetti e ha dimostrato per l'ennesima volta che conta la proposta, conta quello che viene proposto, conta la squadra come gioca, contano le disposizioni in campo, le distanze, e oggi nel 2026 con tutte le informazioni che ci sono questa cosa deve essere esasperata ancora di più, perché il calcio non è semplice. L'azione che, con cui la Spagna fa il secondo gol non ha niente di semplice, è una azione strutturata che nasce da un lavoro fatto da lontano dove tutti sanno esattamente dove stare, e quindi per me è stata una gioia ieri sera, perché ti dico, oltre alla battaglia personale è proprio la dimostrazione, l'ennesima dimostrazione, se non fossero bastate ce n'è una clamorosa, il Paris Saint Germain che compra tutti per tutti gli anni, a un certo punto si trova a giocare con Messi, Neymar e Mbappé, e per vincere li deve mandare via e creare una struttura che giochi, una squadra che giochi, che corra, che sia corta, che sia che lavori all'unisono, e poi vince due Champions League. Se non basta neanche quello, il calcio è bello perché ognuno può avere un'opinione.
22: Sì, oppure è brutto perché ognuno può avere un'opinione.
13: No, vabbè, ma io ne sento, ne vedo, ne sento di continuo, sai, facciamo live, quindi ricevo commenti e robe varie, ma secondo me poi a un certo punto le cose diventano oggettive, no? Oggi da qualche anno a questa parte il calcio ci sta dimostrando questo, che bisogna proporre qualcosa. Poi aggiungo una roba a quello che hai detto tu di Deschamps. Per me, per quanto mi riguarda, lui ha fatto 2012, giusto?
22: Sì.
13: Quindi
22: sì,
13: 2012, sì.
22: 14.
13: Prima competizione. 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026. Sono 8 competizioni internazionali, giusto?
22: Eh sì.
13: Ne ha vinta una. Per me è un fallimento, perché è una squadra che penso che da 2014 in poi sia stata favorita quasi sempre.
22: Ma certo, quindi, con questa rosa
13: è una grande cosa che lui abbia vinto il mondiale, ma soprattutto oltre ai risultati che poi determinano, però almeno per quanto mi riguarda fino a un certo punto, io oggi, se tu mi facessi questa domanda, cosa fa Deschamps allenatore, non te lo so dire. Cioè, non ha lasciato qualcosa della sua proposta che è, come si dice, tramandabile ai posteri, e questo secondo me per un allenatore che lavora da 14 anni su una selezione è una cosa che ci fa interrogare.
22: Sì, ieri ha fatto anche delle scelte abbastanza discutibili. Al di là delle scelte discutibili, non ha proposto veramente nulla se non cercare di assemblare i suoi campioni, tenerli buoni, non farli leticare. Ha fatto il più classico dei gestori, che è il modo semplicistico di ridurre il calcio a semplice.
13: Però, ti dico, poi la Spagna ti mette in difficoltà, la Spagna mette in difficoltà chiunque, su quello non ci sono dubbi, perché hanno una maniera di giocare con questo possesso palla, con questo sapere uscire da ogni tipo di situazione, che è ovvio che fa comandare la partita a loro, e di conseguenza tu ti devi adattare. Però quello che ha fatto la Francia è stato un ibrido, non è stata né non ha fatto né la scelta di fare un blocco basso e giocare sulle qualità di ripartenza, né quella di essere aggressiva in avanti, che secondo me è quello che dovrebbe fare, perché poi la Francia è una squadra veramente forte, ok, ma forte lo è davanti. E allora, se io sono forte davanti, il mio obiettivo deve essere quello di cercare di stare il più possibile nella metà campo difensiva avversaria.
22: Sì, l'impressione è che Deschamps, poi ci potremmo anche sbagliare, non l'abbia preparata in questo modo, l'abbia messa in campo convinto che prima o poi la giocata la risolveva.
13: Guarda, secondo me è emblematica l'azione del secondo gol dove la Spagna fa tutta questa serie.
22: Abbiamo perso Emiliano.
13: La interna.
22: Eccolo.
13: Mi senti?
22: Sì, un attimo, ti abbiamo perso.
13: Porro viene a prendere una palla interna e poi trovano Olmo sulla poco prima della metà campo con 20 metri di campo davanti. Ecco, quello è già una cosa inaccettabile, cioè lì secondo me il centrale, correndo il rischio, deve essere con Olmo. Corri il rischio di avere tanto campo dietro, come fa la Spagna, dove due volte Olmon li ha salvati, però quando recuperi tu porti continuamente pressione offensiva, e una pressione offensiva con Barcola, Olise, Dembélé, Mbappé, prima o poi porta un gol.
22: Non ci sono dubbi. Senti, in Italia siamo in un periodo di rifondazione della federazione dopo 3 mondiali mancati. A Firenze non siamo ora siamo divisi anche su questo, ma insomma c'è una parte della tifoseria, me compreso, probabilmente reduce dai 90, che non è più innamorata persa della nazionale, ma detto ciò lo seguiamo con interesse perché comunque è importante che il movimento calcio in Italia sia riformato. La Spagna si può dire che ha preso le idee di Cruyff, che venivano da lontanissimo, certo, probabilmente dall'Olanda degli anni 70, che è un'altra rivoluzione culturale dentro il calcio, le ha adattate al proprio modo di vivere il calcio e le ha rese un dogma che gli ha fatte arrivare a questi risultati.
0: È quello che si deve fare. Poi io non dico che noi dobbiamo fare come la Spagna dal punto di vista della proposta, perché poi per natura magari abbiamo delle caratteristiche diverse, però l'importante è che sia fatto qualcosa che sia riconoscibile. Cioè De La Fuente, ok, De La Fuente era uno sconosciuto fino a qualche anno fa, certo, è sicuramente un grande allenatore, ma è frutto del lavoro di una federazione. Cioè questi ragazzi della Spagna nell'Under 17, nella 18, 19, nella 20 hanno lo stesso tipo di gioco, hanno lo stesso tipo di proposta, il che li fa arrivare nelle prime squadre consapevoli di fare qualcosa che non devono imparare, che non devono costruire. Cioè noi l'allenatore della nazionale, Spalletti di turno, va nella nazionale, deve lavorare da zero, perché ognuno nei club lavora in una maniera, e invece bisogna avere un lavoro di federazione che porti in una direzione, qualsiasi direzione sia, ma che sia una direzione.
22: Sei fiducioso che con Maldini e Leonardo andremo?
0: Sì, assolutamente sì, perché Paolo Maldini ha già dimostrato più di una volta, per prima cosa, che non scende mai a compromesso. Sicuramente poche persone gli possono insegnare a livello di calcio, quindi sono sicuro che lui cercherà di portare avanti questo tipo di discorso che ti stavo facendo, 100%.
22: Senti, c'è una serie infinita di messaggi per te sul mondiale, sì, ce ne sono anche tanti contro la Francia, te ne leggo uno, per tanto questo poi si commenta un po' da sé. La Francia è la nazionale più odiosa di sempre, una banda di presuntuosi, gobbi e montati che se schierassero in campo 11 francesi di terza, quarta generazione non si qualificherebbero mai, peggio di noi, godo che siano usciti. E è un po' un sentimento prevalente, erano un po' tutti contro la Francia, forse anche perché...
0: Ma guarda, ti dico la verità, io ero contro, tra virgolette, ma semplicemente per un fatto calcistico, come ti spiegavo ieri sera. Cioè io volevo avere l'ennesima dimostrazione a chi mi dice vincono i giocatori più bravi, non è così, e quindi non ero contro, non credo nemmeno in quello che dice il ragazzo, sinceramente non mi sembrano, cioè faccio fatica a trovare qualcuno odioso nella Francia. Non sono giocatori odiosi, cioè Dembélé,
22: anche Mbappé diventa serio in nazionale, odioso, sì, quando è nel club magari,
0: però è questa superiorità che hanno e che basti avere i giocatori forti, cioè certamente i giocatori forti aiuta, però io vado da tempo, tu lo sai, contro questa narrazione. Per me ieri è stata l'ennesima vittoria, come è stata una vittoria, ma neanche una vittoria, una cosa che diciamo ha fatto capire lo spartiacque del calcio in questo momento, Norvegia-Brasile, con la Norvegia che fa 70% di possesso palla con il Brasile. Cioè me l'avessero detto 25 anni fa avrei creduto più volentieri a che nel 2026 io vivevo a stretto contatto con gli alieni sullo stesso pianeta. Cioè
22: Allora intanto diamo il benvenuto a un alieno,
14: ce l'abbiamo fatta. Buongiorno Emiliano, mi perdonerai per questi quanti sono 33 minuti di ritardo, non è male.
22: Ma perché ti devi perdonare? Perché però l'hai lasciato in cattiva compagnia?
14: No, quello no, anzi la bellezza di avere un uomo come Andrea Bruno Savelli che entra in diretta, vi intrattiene e peraltro discute con toni meravigliosi, ragazzi, sul fronte di una semifinale del mondiale di ieri. No, vi do il minutaggio ufficiale, siamo intorno all'ora e 40 per arrivare da Coverciano.
22: Se tu vieni
14: perché,
22: a piedi, fai prima.
14: Perché hanno chiuso informazione di servizio in fondo al Cavalcavia, andando verso il viale Milton per intendersi, è chiuso quel pezzettino lungo ferrovia.
22: Perché?
14: Non si sa, e comunque non hanno avvisato, per cui dalle cure c'è la gente sugli alberi per provare a scavalcare gli autobus, cioè quelli in motorino stanno passando per i marciapiedi, perché te fai già tutto il delirio delle cure, ma è, ripeto, chiuso quel pezzettino che vi manda sul viale Milton. Va bene.
22: Senti,
14: e ok, siamo tutti molto addolorati, vedo, per i fratelli transalpini che vanno alla Maison.
22: No, io
14: a spiacetto,
22: me non, no, spiacetto. Io non sono così
14: ma io sai, tanto in assenza dell'Italia chi perde va bene, chi non vince ancora meglio, quindi io sono così. Ho una maglietta che comprai a Formentera dove c'è scritto odio tutti e potrebbe andare bene per il mondiale.
22: Ora gli chiediamo di stasera, però prima volevo chiudere con l'argomento della semifinale precedente leggendo: buongiorno, ma un allenatore con giocatori forti lavora meglio che con dei giocatori mediocri? Ma di cosa parliamo? Un saluto al grande portiere Emiliano Viviano.
13: Grande, il cielo azzurro, l'acqua è bagnata, prati sono verdi. Cazzo di discorso è,
14: Ale.
22: Vedi quando si parla di Tony.
13: No, ma per forza, ma che vuol dire? Certo che con i giocatori forti lavori meglio. Quello che dico io è che se tu dici, come dicono in tanti, i giocatori forti vincono le partite, hai ragione fino a un certo punto, perché se no la Francia avrebbe vinto tutte le competizioni. Cioè, è semplicissimo la cosa. Invece non è così, se no il Paris Saint-Germain di Neymar, Mbappé, Messi avrebbe vinto tutto. Non è così, cioè, ovvio che ci vogliono i giocatori forti, noi lo sappiamo a Firenze, ma se c'è un lavoro si può portare anche dei giocatori non così forti, perché non c'è paragone fra Spagna e Francia, non c'è paragone, si può portare dei giocatori un po' meno forti a avere dei risultati incredibili.
22: Ma mi verrebbe da dire, Tuchel insegna con delle convocazioni anche discutibili a livello di talento, ha lasciato fuori forse qualche giocatore più forte per cercare di costruire una squadra, e ad oggi c'è riuscito a prescindere dal risultato di stasera.
14: Bene, sì,
13: assolutamente.
14: Silenzio ha senso.
13: Ma no, perché stavo, non prendeva mai il telefono. Allora, tu, partiamo da questo presupposto, stai parlando di Tuchel, no Andrea?
22: Sì.
13: Tu che è un grande allenatore, quindi partiamo da un presupposto basso. Tu che è un grande allenatore, lo ha dimostrato praticamente ovunque. Poi dopo c'è il vincere, che ovviamente i dettagli sono sottili, no? Però è uno che ti lascia qualcosa. Oggi ha fatto delle convocazioni, sono state molto divisive, però ha portato l'Inghilterra, c'è una squadra veramente forte, a giocare in una maniera diversa, a essere consapevole. A me rimane il dubbio, lo dico con non perché lo spero, ma perché ho questa paura che facciano come al solito e si caghino sotto, che fa in francese.
22: Ecco, l'Argentina è facile cagarsi sotto, perché sono delle iene che non mollano mai.
14: No, poi insomma, stasera esempio, non è una
13: tornando al discorso che faceva il ragazzo prima su antipatia e simpatia, io ovviamente tifo Argentina, penso che lo sappiano tutti. Lì sì che sono antipatici, sono tutti antipatici. Cioè, ammettano simpaticissimi, ma sono odiosi.
14: Emi, ma una pallonata in panchina come arrivò 4 anni fa, come reagiresti? Sincero,
13: ma nulla.
14: Ti ricordi con l'Olanda?
13: Certo, non me la ricordo, ma lì l'Olanda però avevano fatto gli stronzi, ti dico la verità, sia Van Gaal nelle conferenze, cioè. Però cioè, secondo me agli argentini fare quello che poi avevano fatto loro, cioè, è sbagliatissimo, perché gli dai solo forza.
14: Fra l'altro ricordavamo un po' di ulteriori Argentina e Inghilterra, cioè quella del 98 notevole con l'espulsione di Beckham, una accoppiata Batistuta Pioco Lopez là davanti. Va bene, vi do anche qualche aggiornamento in tempo reale in una mattinata già di per sé molto frenetica, perché qui arrivano voci da un lato sulla I, che continua a essere un chiodo fisso, una distanza dal Trabzonspor che è sempre più risicata, e quindi Ulai lo teniamo lì, che fa anche rima. No, ma poi c'è tutte le voci su Tolu Arocodare, per il quale insomma la Fiorentina resta assolutamente lì presente. Leggo addirittura da Twitter Fabrizio Romano: offerta in prestito, un clausola d'acquisto da 22 milioni, trattative in corso con Tolu, desideroso di unirsi alla Fiorentina. Nel frattempo il buon Niccolò Ceccarini dal niente twitta che Goretti rinnova fino al 2028, quindi insomma non ci facciamo mancare niente.
22: ha trovato il giusto film comparatici. Allora, Emiliano, credo che stia arrivando in un punto dove c'è una ricezione, lo salutiamo
14: semmai lo risentiamo tra un po', poi Emi ti interrogheremo su Arocodare o Ulai,
22: perché... anzi gli diamo qualche minuto per prepararsi.
14: Assolutamente, sono due nomi caldi da monitorare, poi se e quanto siano in arrivo bisognerà capirlo nel corso della giornata. Diciamo che su Valdepeñas ci arrivano segnali più che positivi, poi lì per l'ufficialità vediamo un po', perché insomma noi siamo abituati di ufficialità una al giorno, e quindi sentito dire sì Valdepeñas, allora quando l'annunciano è un attimo, ecco, però insomma dovrebbe essere tutto a posto. Ah, fammi segnalare una cosa, stamattina so che lo chiedevano in tanti, la situazione extracomunitari.
22: Esatto, guarda, c'è anche un messaggio di Stefano 69 che ci dice che sono due i posti oltre a Vieri. Che io chiamo Vieri, tu lo chiami Vieri o Vieri?
14: Vieri.
22: Ma Vieri però ci rischia dice, di confonderlo.
14: Hai ragione, però ho letto che viene proprio da Bobo, eh? I genitori. In Brasile ce l'hanno.
22: Sì, in Brasile
14: roba.
22: C'è una bella fantasia.
14: Io sono rimasto.
22: Chiamare un figliolo come Bobo Vieri.
14: Ma io sai invece sono rimasto stregato dai genitori, te lo ricordi, di Carrison?
22: Certo.
14: Carrison aveva un fratello, che si chiama Morrison. Se non vado errato, tutto perché i genitori erano fanatici dei Doors e quindi due figli, anche Carrison, è legato al grande Jimbo. Meravigliosa.
22: Però c'è una leggera differenza tra citare Jim Morrison e citare Bobo Vieri.
14: E loro sono fessati un Vieri. Ma a te non ti è passato per la testa, visto che sei babbo, un Gabriel o un Manuel quando ti hanno detto che nasceva un pargolo?
22: Sia Gabriel che Giancarlo.
14: Ah, ecco, appunto.
22: Preso una labbrata, però alla fine ho infilato Davide.
14: Sì, no, vabbè, a me Rui nemmeno ricevetti risposta. Manuel, insomma, e quindi poi, vabbè, lasciam perdere.
22: Ma giustamente, volevi chiamarlo Rui?
14: No,
22: Rui,
14: ma
22: Rui era una condanna,
14: Perché?
22: Rui di nome?
14: Perché? Rui Loreto.
22: Se poi a 18 anni ti cazzotta come minimo, anche prima, fa bene.
14: È breve, è corto, è Rui.
22: Sì, qui stai citando Troisi, stai andando al massimo della commedia italiana.
14: Alla fine,
22: quando scopre nel primo film che sta per diventare padre, tra l'altro non è sicuro neanche che sia lui, c'è la mamma, gli dice chiamiamolo Massimiliano.
14: Una discussione.
22: Poi lo chiami alla finestra Massimiliano e lui è già scappato. Invece se lo chiami Dino. Però Rui è troppo, è anche troppo veloce. Rui non si riesce neanche a dirlo.
14: Ma guarda, alla fine ha vinto Neri, non è che sia lunghissimo.
22: Però Neri è un nome della tradizione
14: sì,
22: fiorentina.
14: Poi, però è molto corto, anche Rui. Se ci
22: pensi. Ma Rui,
14: e poi lo puoi agganciare a varie cose, a varie, non solo Costa.
22: A querelarti.
14: C'è altri Rui Seggio, Rui
22: tutti gli altri sono peggio.
14: Vabbè,
22: Rui Barros. Te lo immagini Rui Barros?
14: Ci ha fatto gol di testa. Pensa, però poi gliene abbiamo fatti due. Il secondo Borgo al 90esimo venne giù tutto. Tra un po' mi lancia e mi povero babbo dalla maratona. C'ero, me lo
22: cosa che avrebbe fatto anche Rui, ma con giusta causa se lo chiamavi Rui.
14: Vabbè.
22: Meno male si chiama Neri, dai.
14: Vabbè. Non mai convinto.
22: No, vabbè.
14: No, che devo dire, Stefano? Guarda, dal lavoro in redazione devo essere sincero, a meno che non si parli di un inglese o di un albanese, mi pareva che avessimo solo uno slot. Però, se dici così, vediamo un po' di approfondire. Emiliano, ciao.
22: Sono impazziti,
14: ritrovato.
22: C'è 40.000 messaggi che ti chiedono come sono tutti questi calciatori accostati alla Fiorentina. Arucodare, che è anche difficile da dire, Arucodare.
14: Tolu. Chiamalo Tolu.
22: Ok, c'è chi dice secondo me è un depistaggio, segna poco, ce lo siamo
14: ripetere. Ricordatevi che comunque magari poi esce Dodò, ecco, qui vedo dalle varie riflessioni in redazione, effettivamente
22: Dodò
14: esce, se esce
22: sicuro.
14: Dodò
22: esce
14: è
22: sicuro.
14: Un extraunitario che esce e vediamo.
22: Ha ragione, era Ugo il nome secco di Troisi, grandissimo, vero? Ugo almeno non scappa, fantastico.
14: Ti stimo moltissimo, Ugo.
22: Questo è un altro capolavoro. Stai citando un altro capolavoro, cioè. Fantozzi. Ho un nipote che si chiama Neri Shack. se picchia il babbo ha ragione. Marco.
14: Shaq da Shaq O'Neal,
22: certo. E Marco, ci troviamo d'accordo. Poi picchiare, non esageriamo, però una labbrata data bene. E quando dice il babbo, perché tu lo sai perché.
14: Vado avanti, io sto cercando di capire questa vicenda extracomunitaria.
22: Va bene, e quindi Emiliano lo stiamo ricontattando, era in un punto, poi probabilmente si collegherà anche in video. Ci sono tantissimi vocali, ma direi di ascoltarli dopo la pausa.
14: Se no si poteva la pausa, facciamola dopo. Va bene, giusto.
22: Allora
14: ricordiamo che poi a mezzogiorno parla conferenza stampa.
22: Benissimo, Emiliano ci dice che passa questo momento e poi lo richiamiamo, perché se no continuiamo a buttare su e giù. Alle di radio hanno detto che sono 3 gli slot, perché nel 2025 non sono stati fatti acquisti di giocatori extra comunitari.
14: Bellissimo, quindi da 1 a 2 a 3.
22: Tra un po' se ne potrà prendere 5 o 6.
14: Sì, ecco.
22: Mi fate capire come funziona, questa è la domanda. Invece ho sentito che sono 3, mentre noi dicevamo che è 1. L'altro è già occupato di Avieri. Lo chiedo perché si parla di Ulai, che da quanto ho capito in Turchia danno come già accordo concluso. Direttore, Ulai è già un accordo concluso?
14: Nulla, hai solo uno slot dopo Vieri per il momento. O viene Ulai, che è ivoriano, o viene Tolu, che è nigeriano.
22: Ma no, ma esce Dodò. Però se esce,
14: dopodiché,
22: deve uscire dalla Serie A o deve uscire
14: e deve andare in comunità europea?
22: Questa è una domanda importante, aspetti, perché se va a Napoli non recuperi uno slot, o mi sbaglio io?
14: Vedi, c'è un limite cui possono prenderne un paio l'anno, e dopo Vieri possono prenderne un altro e basta. E così mi scrive Gian Attasio, tendo a fidarmi.
22: Sì, anch'io. Qui dicono, se escono Dodò e Balbo sono 2 in più secondo loro. Poi dove devono uscire? Perché io mi ricordavo che dovevano uscire dalla Serie A per liberare uno slot.
14: Ad ora dovremmo essere con Dodò e Vieri, aggiungiamoci Ulai, perché ci piglia bene Ulai,
22: certo.
14: Se vogliamo anche Tolu, bisogna salutare Dodo, cioè Dodò.
22: Allora guarda, ci mandano, vuoi che lo legga velocemente, regolamento sportiva data giugno, non avranno giocatori professionisti di paesi UE tesserati per essere raggiungimento massimo di numeri di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per essere tesserato. In qualsiasi altro caso i tesserabili extra UE, scusatemi, sono 2. Non ho capito nulla, lo dovrei rileggere con calma.
14: Io ad ora intanto vi riferisco, e siamo usciti anche su Firenze Viola, quindi saremo doppiamente colpevoli nel caso in cui non fosse reale. A quel punto cadrà su di loro la mia terribile vendetta e scorrerà del sangue in redazione, ma detto questo, trovate anche il pezzo su Firenze Viola e al momento o quello o quell'altro.
22: Ok, invece ci continuano a scrivere, però se si prende in prestito non occupa il posto,
14: quello
22: giusto?
14: Non credo.
22: Credo sia sbagliata questa roba qui, perché anche se lo prendi in prestito lo tesseri, quindi non credo che cambi la formula dell'acquisto. E poi ci dicono, ma se escono Moreno e Valentini, e Moreno e Valentini, notizia di stanotte, dovrebbero essere in uscita, e in uscita però Valentini sicuramente non era extracomunitario, non so se Moreno aveva anche lui la doppia cittadinanza.
14: Moreno doppio passaporto.
22: Esatto, quindi non valgono come slot. Tra l'altro lo vogliamo ribadire, Moreno esce a 8:30, va in Galles.
14: Sì, tanta roba, 8:30 se Wrexham.
22: Moreno è un buon calciatore.
14: Wrexham fa molto squadra ai subbute.
22: 8:30 e
14: te
22: 50%
14: della partita del Wrexham.
22: No, io non l'ho mai vista come si
14: però,
22: fa nelle partite.
14: Però si conosce. Cioè, sì, è un nome magari forse sentito. Più indietro.
22: Sei rimasto stupito. Ecco, io mi chiedo, direttore, il direttore sportivo del Wrexham, come gli è venuto in mente di buttare 8:30? A noi ne siamo felici, non credo siano soldi buttati, perché è un ottimo difensore, però 8:30 più il 50% della rivendita su Moreno.
14: Da
22: dove l'ha visto?
14: Che a Levante ha fatto molto bene.
22: Levante
14: e
22: ha
14: Spagna
22: fatto bene,
14: ha avuto
22: ha fatto
14: un...
22: bene, non
14: ha
22: molto
14: fatto
22: bene.
14: Sì, però insomma, trovato continuità
22: e anche una crescita. Ha iniziato con un po' di bischerate e poi invece...
14: Capito, il concetto è che per, secondo me, per il Wrexham
22: è tanta roba, è un top player.
14: La domanda è, per la Fiorentina perché siamo andati a pigliare Moreno?
22: Ma
14: per
22: guarda,
14: poi fargli fare disgraziato il difensore a tre contro il Napoli,
22: destro, il terzino destro, cioè il quinto,
14: sì,
22: ha fatto, mamma mia,
14: in una serata in cui quella Palladino disse quella... sai che no, il vostro, scusa, è scappato, il vostro,
22: quella del tuo allenatore,
14: no no, io sono stato tra i fedeli di Raf, perché quella sera inizio gennaio, se non vado errato, va, prendiamo di sorpresa in Napoli, cambiamo tutto, 3-0 al 55,
22: abbiamo sorpresi a bestia, beh, abbiamo sorpresi, cioè, a bestia, perché non pensavano fosse così semplice,
14: cioè.
22: E
14: c'è, no, sono note audio,
22: ce ne sono tantissime,
14: dai,
22: sì, sì,
14: esauriamo un po' di treni,
22: sì, anche perché non ci Cerubini, si fa,
14: che stai a fare là?
22: Niente, senza il direttore,
14: capito,
22: si ballava qui, c'era proprio la musica a palla. Andiamo con gli audio?
1: Vai. Ciao Vivio, ciao Save. Ah no, a me hai fino a Vivio, se tu sei un intenditore di calcio è problematico che tu hai detto ed è la pura verità. Poi a prescindere hanno il centrocampista più forte del mondo e mi gira intorno un'orchestra, non dei giocatori. A me ha fatto specie l'azione che ha fatto Unai Simon con

0: non avendone acquistati nessuno nel 2025, la FGC regolamenta che abbiamo diritto a un posto in più e quindi potrebbero diventare 3, quindi avendo già preso ieri anche altri 2 posti. Controllate questa postilla. Ciao, Pietro da Campi.
1: Buongiorno, ma mi ha per insegnare non da paratici, ma se c'è così po' a distanza, c'è il problema della rivendita, cioè della percentuale di un'altra squadra sui giocatori ulai. Ma prestito biennale onerosissimo, più con obbligo di riscatto, e ti ha già abbassato la percentuale da dare a quegli altri. Se poi volessero anche un giocatore, un esubero nostro, meglio ancora. Però boh, sicuramente le sa meglio di me, ma era così per ragionare fra di noi.
2: Beh, è la formula per convincere i turchi. Io lì credo che ci sia ancora un po' da trattare. Certo è che quello che ci ha colpito ieri è stato in particolare ricevere come risposte "ci stiamo lavorando", che insomma vuol dire che in genere sono molto più secchi nello smentire se è una pista fredda.
3: Perché contro Isio ho scatenato un mondo e c'è chi ci cita "le battute sono geniali". Senti questo: Ugo era troppo corto, Massimiliano era troppo lungo, si faceva andare bene Ciro.
2: Ok.
3: E poi quando gli chiede Troisi a lei "e come faccio a sapere", tra l'altro era un'attrice fiorentina perché il primo film lo gira a Firenze, "come faccio a sapere se è figlio mio? Aspettiamo che cresca, se viene su uno stronzo è sicuramente figlio tuo".
2: Questo abbiamo detto, questo
3: è geniale.
2: Il primo film di Troisi.
3: Certo, certo, ricomincio da 3. Ricomincio a 0. Ma io 3 cose l'ho fatte bene, perché devo ricominciare da 0. Geniale, geniale.
2: E lo era.
3: Girato in una Firenze con meno problemi di traffico, quando Troisi fa la corsa intorno a Piazza Repubblica, giravano ancora i motorini come si ricorderà in Piazza Duomo. Quando si andava a scuola in centro si girava in
2: piazza. Potremmo parlarne tanto della Firenze raccontata nel cinema in quel periodo. Mi viene ovviamente in mente "Amici miei", i giri in macchina del Perozzi la mattina. Geniale, ma se no anche tanta roba di Nuti a ovest di Paperino, e vabbè, a ovest di Paperino c'è anche tutto lo spaccato pratese pauroso, sì, pazzesco, sì, certo. Ma Firenze Caruso, quando parte Giulia non lo sa che lui cammina, brividi.
3: Usavano la città come location, ma usandola da tutti i punti di vista, quindi da quello bellissimo che spesso le produzioni americane vengono, inquadrano il Duomo e poi hanno il coraggio di girare una scena a Siena e di montarla insieme, perché non mi ricordo neanche quel film di 2 anni fa americano.
2: Sì, una roba
3: demenziale.
2: Netflix.
3: Che inizia, certo, inizia a Firenze e poi monta delle scene che sono girate a Siena e pensa che non ce ne accorgiamo e non ci arrabbiamo. Ora da casa ci manderanno subito il titolo di quel film da evitare con cautela, ma faceva vedere anche tutto il resto di Firenze, per non parlare di Berlinguer "Ti voglio bene",
2: che
3: è girato tra
2: lì
3: campi,
2: si va
3: Pratiglia,
2: un po' più indietro mi sa come tempi,
3: ma anche, è girato sul nascente gruppo di Pratiglia, che ora è stato abbattuto, pensate.
2: Pratiglia.
3: Stavano costruendo Pratiglia e loro sono sul tetto lì e giravano in bicicletta su quei viali. Provaci ad andare ora in bicicletta.
2: No, guarda, veramente la grande novità, lo dico con dispiacere, anche se sembra che in realtà ghigni perché mi sposto in macchina, ma fanno la coda anche i motorini. Cioè, oggi come oggi, se prima figlia il motorino ci metti, non è vero, non ci passano perché c'è i bus.
3: Sì, ti blocchi
2: lì
3: anche
2: zona alle cure. Oggi c'erano 3:17 che dovevano fare quel percorso, per cui i motorini non ci passano perché i bus e una macchina accanto non fa
3: Six feet under. Sì,
2: ah, bello, ho capito.
3: Lì girano a Firenze,
2: no,
3: a un certo punto vai avanti.
2: È una serie, però. No, Six Feet Under è una serie.
3: Ah, Six Underground il film.
2: Ah, ecco, Six Underground il film.
3: Grazie, Luca.
2: Six Feet Under è una serie intrigante con un tema un po' macabro.
3: Six Underground è imbarazzante.
2: Peraltro con lui all'attore che poi è Dexter Morgan, e quindi per tanti un riferimento.
3: Anche Stefano 69 ci scrive: il titolo è Six Underground. Io il titolo non me lo ricordavo perché mi ha fatto talmente recere il film che l'ho cercato di cancellare subito. Ci chiedono ancora chiarezza sull'entrata degli extracomunitari.
2: Io, o meglio, la

0: redazione di FV non, sinceramente non raccoglie conferme su questo discorso di un eventuale terzo slot, per cui vi dico che ribadiamo insomma quello che abbiamo scritto al momento: Ulai e o Arokodare come ulteriore slot. Poi sono gli inglesi e gli albanesi che sono extra discorso comunitari meno.
1: Qui ci dicono: chiedetelo direttamente alla Fiorentina, così levate il vin dai fiaschi. Gli extracomunitari sono Dodò e Nzola, devono essere venduti fuori dall'Italia o rescindere il contratto. Questo me lo ricordavo anch'io.
0: Ecco,
1: se li vendi in Italia,
0: questo,
1: non liberi.
0: Questo
1: me lo ricordavo anch'io.
0: È un,
1: questo che scrive Stefano 69.
0: Stefano, permetto di dire, faccio arrabbiare tutti gli ascoltatori, ma Stefano è veramente
1: Bibbia.
0: Più preparato.
1: Dice, ora raccontano, ora si sta scatenando anche sul cinema, scusatemi.
0: Ma perché questo format tende spesso, perché poi Benvenuti, Lazzarini allargano molto, io li invidio a bestia, perché anche a me piace, allarga, guarda, anche Gian Natasio mi ha scritto grande serie Six Feet Under, che è una famiglia che c'è di mezzo, una famiglia si occupa di pompe funebri.
1: Ah, io non l'ho visto. E comunque ci dicono: nei Medici Pienza diventa Firenze. Dimmi te. Cioè,
0: no, vabbè, i Medici furono terribili, ci fu mille polemiche.
1: Ce ne sono state un paio, ma credo tutte e due brutte.
0: Insomma, io sì, seguì un po', poi sentì. Non mi coinvolse nemmeno troppo.
1: Era Ciro Troisi, ci ribacchettano sul nome. Sizza Underground inizia con uno su un inganno in bici con la maglietta. Io non lo leggo, ho cambiato subito canale, sono d'accordissimo.
0: La
1: con
0: maglietta
1: Sergio.
0: Di chi?
1: De Gobbi, io non lo leggo, di CR7.
0: Pure.
1: A strisce.
0: Geniale.
1: Ho cambiato subito canale, sono d'accordo, ma ci sarebbe non solo da cambiare canale, da disdire l'abbonamento.
0: Però ragazzi, con tutti bene. Cioè, che vi aspettavate? Cioè,
1: no, io non mi aspetto nulla.
0: Non voglio parlar male, perché io poi ogni tanto, prima o poi qualcuno mi zittirà. Ma cioè, su Netflix, Six Feet, com'è?
1: Six Underground.
0: Six Underground, c'era fra l'altro due macchinoni sportivi,
1: sì,
0: no?
1: Che, senza senso.
0: Cioè, che vi aspettavate?
1: No, io non mi aspetto nulla, però c'ho delle regole. L'altro giorno sono andato a comprare una cosa in un negozio molto noto. Ho visto la maglia della Fiorentina e poi quella dei Gobbi, e faccio: certo, quella lì andrebbe tolta e non va bene. E questa era Gobbo e io non ho comprato nulla. Loro non gli cambia nulla, ma io sono uscito e gli ho detto: va bene, grazie, ci si vede un'altra volta.
0: Non si
1: comprano le macchine della Fiat, poi non sarà d'accordo nessuno, ma io non ho mai avuto una macchina della Fiat in vita mia. Ci hai rubato tutto e vuoi che ti compri le macchine? Cioè, io ero a Torino nel 90, non ero a Cagliari nell'82 perché ero piccolo, ma mi avete rubato la gioventù e tutti i sogni, e io vi compro le macchine, tra l'altro sono brutte come
0: Benissimo,
1: la morte.
0: Salutiamo gli amici di Torino.
1: Ma che Torino, stanno a Detroit?
0: Si dovesse ascoltare, esatto, o dall'Olanda o da Detroit,
1: certo.
0: Quindi eventualmente per
1: si saluta volentieri, ci chiami
0: o cause
1: diretta,
0: milionarie, Loreto,
1: cause milionarie. Ho detto non compro
0: le macchine. No, hai visto mai?
1: O sarò libero di comprare delle macchine che mi piacciono,
0: certo,
1: e dire
0: sì.
1: Che non mi piacciono le altre macchine, come loro sono liberi di dire che io faccio schifo come commentatore sportivo.
0: Assolutamente.
1: Non ci sono dubbi, però io le macchine e le maglie non ne compro, e non compro nei negozi che espongono a Firenze quella maglia lì.
0: Io invece, prima di andare al break, ti racconterò che quando ero più giovane, l'anno in cui la Fiorentina ebbe come sponsor sulla maglia la 7-Up, te lo ricordi?
1: Bevevi 7-Up a bestia?
0: Comprai tutto 7-Up, il diario della scuola 7-Up, riempì frigorifero e 7-Up, che era una specie di Sprite un po' più zuccherata, devastante, buttavo giù a diritto ste bottigliate di 7-Up, e si chiamava, mi sembra, Zippo il simbolino, che era questo omino stilizzato, con i capelli ritti. Quindi pensai bene anche di farmi i capelli ritti, perché quell'anno secondo me stava una squadra pazzesca, e quindi questo questo per dire che sono le follie della passione
1: calcistica. Vuoi una follia, direttore? Sì. Io l'ho chiamato Manuel per Manuel Fantoni, che è un personaggio mitologico in un film, sì, di Verdone.
0: E che ricordiamo suona molto meglio di Sergio Cuticchia, no?
1: Certo. Senti, ma suona meglio anche Fantoni. Di Harrison Morrison, certo, di quegli altri. Ma...
0: Allora, facciamo una cosa, facciamo un giro lungo le strade di Bombay per capire quanto ci manca ancora e tra poco torniamo con Emiliano Viviani.
1: Ciao. Radio Firenze
2: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Terremoto politico sulla legge elettorale, coi franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. La Presidente del Consiglio dice che ha vinto la palude e chiede una riflessione all'interno della coalizione. L'ipotesi della crisi di governo non si esclude. Le opposizioni spingono per andare alle elezioni anticipate.
4: Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio. È questa la decisione della Cassazione, che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
5: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, una sentenza che arriverà a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018, in cui persero la vita 43 persone. Gli imputati sono 57, per loro la procura di Genova ha chiesto in totale quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci. Intanto alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo AD Arrigo Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri, si legge, è una nostra esigenza morale.
4: Minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. È con questa accusa che il trapper Saki è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da 2 ragazzi argentini di fede ebraica, arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione. La notizia è riportata da diversi quotidiani.
5: Momenti di paura in centro a Reggio Emilia, dove un uomo di 50 anni si aggirava con un coltello minacciando i passanti. È accaduto in Piazza Vittoria. Una donna ha chiamato i carabinieri, che hanno portato in caserma il 50enne. Il coltello è stato poi trovato in una fioriera della piazza, messo lì da un 18enne che era riuscito a sfilarlo dalle tasche dell'uomo, che è stato poi denunciato per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere.
4: Aumenta la fasullità. Ieri già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
6: Siamo tutto questo.
3: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
8: Dario Baldi.
7: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Di nuovo in diretta, 11.07, un tranquillo mercoledì di luglio nel quale segneremo un altro bollino rosso anche in termini di record meteorologici, così non ci facciamo mancare niente, facciamo anche la quotidiana riflessione su che caldo che fa, su queste estati, sul riscaldamento. State in casa, bevete acqua, mangiate molta frutta e verdura, non uscite nelle
11: sta
10: ore centrali, ascoltate Radio Firenze Viola.
11: Quello sempre, che faccia freddo, faccia caldo, mi pare non ci sia discussione.
10: Sì, ma ora c'è la seconda ondata, la percepisce. Stanotte, guarda, stanotte sta tosta, non so voi, ma
11: no, stanotte
10: in zona mia io ho visto 30-32 verso mezzanotte e mezzo.
11: Non c'era un alito di vento. Poi io c'ho il bambino che si infila a dormire con noi.
10: Quanto c'ha?
11: C'ha 5 anni tra un po', la notte si presenta.
10: Chiaro.
11: E si infila, è durissima.
10: Ventilatore o aria condizionata?
11: Finestra aperta e sofferenza.
10: Finestra aperta e sofferenza.
11: Perché tu
10: però
11: sai
10: è moderno.
11: Che spesso la parte femminile a un certo punto c'ha pure freddo. Dice chiudi la. Oggi, stanotte no. No, un paio di notti fa chiudi la finestra che fa freddo. Ho detto, quindi, vabbè, è quindi, un sogno, chiudo la finestra.
10: Tanto c'è un grande sforzo coniugale.
11: No, nessuno sforzo, ci mancherebbe altro. Magari il freddo è un pochino opinabile, però.
10: Io ho una situazione con un sottotetto dove peraltro dorme il pargolo, quindi ha il condizionatore e mette il deumidificatore. Il pargolo ora è in vacanza, questa settimana non c'è, e quindi ci dorme babbo nel letto del pargolo, deumidificatore, e mi dispiace ragazzi, ma non c'era alternativa. La maglia 7up, ringraziamo l'ascoltatore che ce l'ha mandato,
11: Stefano 69,
10: non è, cioè eravamo uno squadrone, ma ho capito perché mi prese così, come dire, anche aziendalista, perché era l'anno della B, era l'anno della ripartenza, e quindi sentivo il dovere, ecco, di partecipare anche attivamente, quasi come fosse un azionariato popolare, e quindi sostenevo lo sponsor 7up. Siamo andati a guardarla, la rosa, vabbè, per la Serie B, una roba
11: pazzesca,
10: Toldo in porta, Carnasciali, Faccenda, Pioli, Malusci, Pasquale, Bruno dietro, fate voi, Tosto, Amerini, Effenberg, Iachini più o meno in mezzo al campo, oltre a Massimo Orlando e Antonio Nell'Olio, Olio, e davanti Flachi, Robbiati, Banchelli, Baiano, Batistuta, Eddi Baggio e Daniele Beltrammi.
11: Pazzesco.
10: Claudio Ranieri in panchina e tornammo prepotentemente in Serie A.
11: Toldo e Robbiati, Toldo preso in prestito e poi comprato definitivamente l'anno dopo dal Milan.
10: C'è.
11: Robbiati sorpresa preso dal Monza. In realtà la 7up era anche presente nel 92-93, quindi
10: allora
11: l'anno in cui
10: forse
11: si andò giù.
10: Per quello. Allora forse era quell'estate lì,
11: e le svastiche
10: è quella maglia,
11: è quella del 92-93, quella con le svastiche.
10: Quindi
11: sempre,
10: poi alla fine potrei aver fatto tutta quella roba, come abbiamo fatto più o meno con Pioli.
11: Ma
10: questo
11: perché,
10: vorresti dire?
11: Ma assolutamente sì, quella,
10: cioè, Fiorentina 92-93.
11: Ma diciamo uno dei motivi della mia insonnia tra novembre e gennaio è che sembrava la stagione ricalcata con la vecchia carta carbone rispetto a quell'anno lì, compreso il 2-2 al 92esimo che all'epoca ce lo fece il Brescia a Firenze, e fu la partita che sostanzialmente ci condannò, vincevamo 2-0,
10: sì.
11: E quello del Torino con un gol incredibile, no?
10: A Torino, sì.
11: No, col Toro in casa, no? Il 2-2, cioè per me quelle partite sono due partite fotocopia.
10: Guarda,
11: che mi
10: per
11: fece
10: fortuna, io ho tutto molto confuso. L'ultimo barlume di ricordo è Fiorentina-Atalanta 0-1, Perrone
11: e Radice esonerato nonostante,
10: ecco,
11: una
10: io
11: partita.
10: È come se da lì veramente, ora che ne parli, non ho ricordi di quelle partite. Fu no, buio da dopo l'Atalanta.
11: Io me lo ricordo bene, e come non mi dimenticherò mai Carnevale che sbaglia un gol a
10: quello
11: porta
10: no.
11: vuota con l'Udinese
10: quello
11: a Roma.
10: Quello no.
11: E perché comunque io. Ci saremmo salvati. Poi sì. Quando poi ragioni ti rendi conto che quella Fiorentina andò in Serie B immeritatamente, sia perché fu condannata per motivi politici, sia perché Carnevale sbagliò quel gol, ma comunque lottava contro un Brescia che, se non mi ricordo male, schierava Agi e Raducioiu, cioè erano, mentre noi quest'anno grazie al cielo avevamo
10: no,
11: squadre,
10: no vabbè, questa è indubbio,
11: no, e quella è la grande differenza,
10: certo,
11: se c'è squadre forti
10: sì,
11: non
10: sì.
11: fa in tempo a ripigliarle,
10: competitività forse. E era un'altra Serie A indubbiamente, però quel Roma Udinese entra nella storia,
11: che
10: insomma,
11: vergogna
10: sì, col poi gol a porta vuota e il tiro lento l'inutile, sei gol a Firenze, io rimasi un'oretta in curva a fissare il vuoto,
11: tutti
10: rimanemmo sì,
11: ma anche
10: usciva.
11: Perché era l'ennesimo
10: usciva.
11: Torto subito, perché continuavi a subire torti, cioè era fresco ancora il ricordo del 1990,
10: infatti. Ragazzi, ma chi mi conosce lo sa, io da allora, per me, cioè da allora, io quando usciva il calendario, ora meno perché quando c'è il calendario c'è da lavorare, diciamo negli ultimi 20 anni meno, ma comunque in generale, se io devo guardare la prima partita, la prima rivale che voglio battere ogni anno, la Roma.
11: La Roma,
10: lo so, la mia generazione, io avevo 14 anni a Avellino, quindi ho visto, ho percepito la rabbia dell'82, ma era della generazione prima di me,
11: certo.
10: Ho vissuto sulla mia pelle la Coppa UEFA 90, perché
11: che
10: ero fisso a Perugia,
11: clamoroso.
10: Pazzesco. Però la ferita più grossa è quella, almeno per come la vissi io, perché poi Avellino, 14 anni, ancora te pensa, non mi ci mandavano in trasferta, capito?
11: Ma poi Avellino fu una trasferta senza senso.
10: Fatemi andare in trasferta, no, è troppo pericoloso,
11: perché
10: andavo
11: sì.
10: a Perugia col babbo, ma trasferte non ne potevo fare. Roma, quella stagione lì già facevo le trasferte, già c'ero sempre, è una ferita enorme e è sempre lì.
11: Io che
10: poi
11: sono
10: anche cugini di Roma, quindi figurati.
11: Sono
10: però
11: della sua generazione, ma
10: sanno cosa
11: ma sanguino ancora
10: capitale.
11: Per Roberto Baggio, cioè per noi farci derubare della finale e poi farci portare via il sogno del numero 10 più forte,
10: sono dei bei
11: in
10: traumi.
11: Continuità con Antognoni, ragazzi,
10: sono dei bei traumi, sai, anche lì ma facciavo, cioè non sapevo nemmeno cosa stava succedendo in piazza Savonarola, poi un pochino me ne accorsi quando cominciarono a caricare carabinieri e polizia, però ero ancora no, e cioè ripeto, avevo 14 anni, ragazzi, ne capivo veramente il giusto, però ecco, sicuramente sono due traumi molto molto grossi. Ci stiamo allargando, abbandonando forse anche i temi di Viola, ma scriveteci anche voi quello
11: ci hanno scritto tantissimo.
10: Che volete, e poi tra un po' recuperiamo Emiliano.
11: Pensa a me, Tolo, che sono del 66, ho visto Cagliari, Baggio e quelle che hai appena detto tu, però è incrociato anche uno scudetto, l'ha incrociato, sì. Perché non l'hai capito,
10: anche
11: paura.
10: Se Cagliari io credo sia stata
11: Cagliari è una tragedia,
10: credo sia stata
11: Cagliari è una tragedia totale, ragazzi,
10: come l'SS Indianapolis che affonda.
11: Cagliari è una tragedia senza nessun senso, perché la Fiorentina fu, dire derubata è troppo poco, poi no, ci sei sempre a parlare delle stesse cose, fa un gol Graziani, nessuno può capire perché è stato annullato. Vincono loro su un rigore che c'è, ma 10 minuti prima Brio tira una gomitata, gli spacca il setto nasale a Claudio Borghi, che va giù in area rigore, continua, nulla.
10: Abbastanza smaccato.
11: Porca miseria. Cioè, e alla Trump lo facevano senza preoccuparsi.
10: Senza vergogna.
11: Senza vergogna, sì, e senza preoccuparsi di nascondersi. Cioè, tanto dopo spostarono subito l'attenzione sul mondiale. C'è il mondiale, bisogna prepararsi per il mondiale.
10: Che vabbè, non si poteva nemmeno, no, eventualmente immaginare lo spareggio.
11: È per quello, tutti raccontano che lo spareggio non era pensabile perché ci si doveva preparare al mondiale, ma infatti non c'era lo spareggio, dovevano pareggiare loro e si doveva vincere noi, era scudetto senza spareggio, senza se e senza ma.
10: Prego, vada oltre.
11: Vado oltre. Quell'anno in Serie B c'erano Biro, Finzaghi, Chiesa, Scarafoni. Mamma mia che Serie B era. Questo per 93-94.
10: Biro fa Udine, eh? O forse prima Ascoli.
11: Biro era Ascoli, Biro secondo me. Finzaghi era l'Atalanta, e l'Atalanta era in Serie B o al Piacenza.
10: Sì, forse Piacenza.
11: Sì. E Chiesa dov'era? Chiesa sinceramente non me lo ricordo. Scarafoni forse era anche Scarafoni all'Ascoli, immagino.
10: Bambini.
11: Scarafoni però ha un livello un po' sotto rispetto a Biro.
10: Più di 30 anni.
11: No, ma poi è anche un livello buonissimo giocatore, ma un po' sotto a Biro, Finzaghi e Chiesa, sinceramente.
10: Sì.
11: E poi
10: sì,
11: Davide ci aveva scritto ancora: avevo quasi vinto la battaglia per il nome Gabriel per il mio nipote, ma come parati ci hanno virato all'ultimo momento su Leonardo. Proprietà ricca in Galles, parla della squadra che ha comprato Moreno, considerato uno dei proprietari è Reynolds l'attore, e a Moreno se gli va male in campo magari avrà la possibilità di fare qualche parte in un film. Saluti David, anche perché è un bel ragazzo Moreno, no? Quindi può
10: tutto somma ora un cielo presente,
11: l'occhio azzurro se non mi ricordo male, può essere cinematografico, però prima che cinematografico è un buon calciatore. Francesco ci dice subito Chiesa a Modena, e invece a aspetta Modena, Ivan ci aveva detto Chiesa era alla Cremonese. E poi ci fa il riassunto: se non hai tesserati extra UE nella stagione 25-26 hai diritto a 3 posti. Direttore, falla verificare.
10: Benissimo.
11: Ce l'hanno scritto in tanti.
10: Va bene.
11: Diversamente ne puoi acquistare 2, puoi acquistare altri extra UE solo se lo prendi dal campionato italiano. La vendita all'estero non copre la possibilità di ulteriori acquisti. Perfetto, va bene, ci ha spiegato tutto. E invece Mattia ci dice dove erano tutti. Vediamo cosa abbiamo indovinato: Scarafoni Cesena, Biro Fasco, Inzaghi Verona. Inzaghi Verona, proprio non me lo ricordo.
10: Pippo Inzaghi a Verona.
11: Chiesa, tra l'altro Mattia lo conosciamo, Mattia grande DJ. sono impazziti, nessuno, c'è più modo di riportarla sull'attualità questa trasmissione. Vado, continuo a leggere.
10: No, richiamiamo Emiliano che ci sta ascoltando, starà dicendo ma di che parlano?
11: Di nulla, si sta aspettando te.
10: Emiliano, dov'eri nel 93-94? Che facevi?
8: A Firenze.
10: A Firenze.
8: Che facevo? La quinta elementare. Che facevo?
10: Te ricordi la maglia 7 Up di quella fiorentina? Che siamo finiti lì e ci è preso uno schizzo di veleno per quel finale di Roma Udinese, però poi effettivamente abbiamo ricordato che negli anni 80 anche la Juve non ci ha fatto manca a nulla, per quello siamo scivolati su altri argomenti. Io volevo chiederti se conosci questo Arocodare e se ti torna che la Fiorentina ci sia sopra. Qualcuno dice magari come dice Ken, ma allora davvero abbiamo delle ambizioni importanti.
8: Ma mi sembra sia chiaro adesso, cioè io sono allibito dal mercato della Fiorentina fino adesso, ragazzi. Cioè, acquisti sono stati importanti, al di là di Attà, Vieria, 17 milioni, Dragusin che comunque è calciatore importante. Io sono assolutamente stupito, è un ottimo giocatore questo, c'ha un motore importante. Non so se è vero o no, quello non lo so, l'ho letto, andrebbe benissimo sinceramente.
10: Sì, lo racconta una specie di Lukaku anche come stazza.
8: C'è un po' più mobile secondo me.
11: E verrebbe per fare la riserva.
10: Ah, ok, croce, perché poi su Ken certezze non ne abbiamo. Intanto per ora lavora al Viola Park. Fra l'altro oggi è il 15, giusto?
11: Quindi oggi è l'ultimo giorno.
10: Oggi è l'ultimo giorno della clausola. Ma come mai Emiliano non si sente niente? La sensazione è che per ora nessuno bussi per Ken.
8: Ma innanzitutto perché lui l'anno scorso non ha fatto una buona stagione, poi ha avuto quell'infortunio che secondo me è una è una dinamica che le società tengono di conto, e poi io penso che tutti sappiano che possono trattare sotto il prezzo della clausola. Quindi forse, anzi, da quando oggi insomma scadrà la clausola, secondo me può darsi che arrivino degli interessamenti, anzi sicuramente.
10: Ma te al posto suo vorresti far uscire qualcosa su come sta, su cos'ha realmente questa tibia, eccetera?
8: Dipende.
10: Perché sono tre mesi, no, che non si sa per bene cos'ha.
8: La vedo così, cerco di immedesimarmi. Se volessi restare alla Fiorentina non ne ho bisogno, perché sicuramente la Fiorentina sa benissimo la mia condizione medica. Se invece l'interesse fosse quello di andare via, magari sì.
11: È interessante questa cosa, eh?
10: No, perché al di là di tutto, noi su Ken abbiamo una narrazione fino all'esclusione dell'Italia dai mondiali. Si perde con la Bosnia, lui rientra, gioca 70 minuti col Verona con il solito modo suo di stare in campo da combattente, perché bisogna dargliene atto. Poi però no, c'è tutta questa serie di problemi, lui non rientra più. E su questa condizione della tibia l'unica cosa che si è sentito dire è che un giorno sì, un giorno no, magari non riesce nemmeno a camminare. Il fratello dice dovrebbe stare fermo 2 o 3 mesi, come giustamente dice Emiliano, e i dubbi restano anche da eventuali compratori. Per questo mi domando se non sia il caso di dir qualcosa, non lo so. Te che pensi, Andrea?
11: No, io penso che intanto, ve l'ho sempre detto, un uccellino mi aveva sussurrato che il problema più che alla tibia potesse essere alla caviglia. Su questo non c'è nessuna certezza, e questo è uno dei problemi, a mio avviso, quando ci sono degli infortuni da campo. Non capisco perché utilizzare la privacy, che rischia di essere un'arma a doppio taglio, anzi è un boomerang, secondo me.
10: Secondo me sì, per quello poi lo chiedevo anche a Emiliano.
11: Detto ciò, direi che i 3 mesi senza giocare li ha fatti, ed è stata una scelta intelligente della società, al di là di tutte. Poi di quanto si è sentito bubare perché non gioca, perché tutte le settimane ci riproponevano forse rientra, hanno fatto benissimo, era Mansalvi, aveva bisogno di 2 o 3 mesi di recupero, hanno usato l'estate per recuperare, perfetto, ce lo ritroviamo in forma. Ecco, qualche dubbio viene perché ha lavorato a parte in questi giorni.
10: Ieri più o meno un po' di ingrep, sai, può anche essere una tabella di lavoro sua personale, che all'inizio, i primissimi, siamo pur sempre, oggi è il terzo giorno d'allenamento.
11: Ci chiedevano anche di dare qualche notizia sul problema alla mano che ha avuto De Gea, poi c'è una valanga di messaggi, sentiamo.
10: Prego, prego.
11: Vado sui messaggi, vai, per esempio, vai, ci chiedono sia su Twitter che su Firenze Viola, Ulai è praticamente già nostro. Intanto vorrei sapere da Emiliano che tipo di giocatore è, quello che si è visto ai mondiali è tanta roba.
8: Io lo conosco da molto prima dei mondiali.
11: Certo.
8: Anche perché ti dico, ne avevo parlato anche con delle società italiane, e ovviamente dopo i mondiali è aumentato il prezzo di 15-20 milioni. Secondo me è un giocatore molto importante, molto.
11: E Ulai
10: dove è indossimento?
11: Esatto, prevede l'uscita di Fagioli, secondo te, o rimettono Fagioli mezzala?
8: O rimetti Fagioli mezzala. Ulai secondo me deve giocare davanti alla difesa, è dinamico, è molto bravo col pallone anche, però è dinamico, cioè fisicamente è impressionante ovviamente, quindi secondo me è un giocatore di prospettiva altissima, no, alto.
10: Quindi Ulai davanti alla difesa, Fagioli è atta.
8: Quando parlavo di sono stupito, cioè io so che ci vogliono sicuramente più di 30-35 milioni per prendere Ulai.
10: Se lavorano sui 25 di partenza, no, per arrivare a 30, ma mi torna che non abbiamo chiuso ancora.
11: Ma dopo Atta diventa tutto possibile. Io
10: no, Ulai, Fagioli, Atta, cioè da sognare. Meglio di Pizarro, Aquilani, Borca, Emiliano?
8: E ora non le chiediamo.
10: Ecco, appunto. No, perché ho sentito quella tirare in ballo poi quell'estate, dove arrivavano uno dopo l'altro. Addirittura io mi ricordo una telefonata di un dirigente, non sto a dire, lì me lo dissero direttamente: guarda, arriva un sudamericano, Mati Fernandez. Ah, grazie. Allora
8: innanzitutto sono operazioni completamente diverse. Io non mi ricordo quanto si spese per Borca Valero, Bizarro, Aquilani, ma non ci si fa nemmeno un terzo di Atta, probabilmente.
11: Guarda, se non mi sbaglio, aquilani in prestito dal Liverpool perché il Milan non gli aveva fatto fare le presenze l'anno prima e poi lo pagammo poco o nulla. Pizarro gratuito e Borca 6 o 6 o 8,
10: guarda,
11: mi sembra 6.
10: Con Gonzalo non più 8 di 10, tutte e due.
11: 6 e 2 o 8 e 2.
8: Era una prospettiva anche diversa perché prendevi dei calciatori, non dico a fine carriera, ma comunque una carriera parecchio inoltrata, cioè Pizarro anzi a fine. Oggi se prendi Ulai e prendi Atta e hai preso Atta, sono, cioè Atta è un 2003?
10: Sì, mi sembra di sì.
11: Anche a me.
8: Ulai forse è un 2006, quindi cioè, sì, sono operazioni completamente diverse, è ovvio che l'investimento è diverso, è ovvio anche che appunto è un investimento, quindi possono essere anche rivalutazioni importanti dei calciatori se fanno bene, però c'hai anche più incognite perché Pizarro, Aquilani e Borja Valero erano dei calciatori fatti e finiti, sui quali penso che tu sapessi cosa aspettarti. Oggi gli altri, nonostante siano calciatori di livello, però sono comunque giovani.
10: Chiaro, ma Torsved ci serve ancora a questo punto?
8: Ma secondo me no, secondo me non ci serviva nemmeno prima, però non che non sia buono, perché è un buon giocatore, ci mancherebbe, però non penso fosse quello che serviva alla Fiorentina. Io parlavo di un centrocampista tecnico, robe varie, infatti è stato preso Atta.
11: Non c'è, secondo me non c'è più una possibilità, a meno che non li facciano uscire tutti. Cioè, guardate, ce n'è tanti da far uscire, c'è Brescianini, c'è Fabian, è vero che è uscito Fazzini, ma c'è ancora Mandragora, c'è Ndur. Se arriva anche Ulai, quanti centrocampisti vogliamo avere in rosa?
10: No, esatto, perché poi sono tutti vari: Brescianini, Fabian, Mandragora.
11: Sono uno.
10: Un Durro non se ne parla più.
11: Quattro, più i tre che abbiamo citato, con Ulai sono sette. Sette in una stagione in cui non fai le coppe. Mi sembra completamente inutile. Torsberg può essere un'occasione a fine mercato se hai venduto tutti. Ah, c'è anche Somm.
8: Io sono anche otto.
10: C'è anche Somm.
11: C'è anche Somm, Emi.
8: Questi nomi sono facili da piazzare, non magari facili da vendere, e ovviamente no, però ci sono giocatori che hanno parecchie partite sulle spalle, quindi una sistemazione gliela trovi.
10: Sì, sì, dopodiché segnaliamo che invece sugli esterni per il momento arrivi imminenti non sembrano essercene, però anche lì Emiliano lavorano probabilmente sul prospetto più entusiasmante, cioè perché tra i vari nomi sembra Bakayoko quello più forte, si può dire?
8: Ragazzi, ma io che vi devo dire, cioè nel senso stiamo parlando di roba importante, molto importante.
11: Tra l'altro, direttore Emi, ieri mi hanno detto che Coleoscio è sostanzialmente in mano alla Fiorentina, sì, senza grossi problemi, ma stanno cercando di andare su profili più importanti. Questo
10: io
11: non
10: tutte le volte sento dire l'avevo in mano, mi viene in mente l'avevo in pugno, sì.
11: No, però dice Coleoscio è pronto, se la Fiorentina vuole affondare affonda, poi è evidente
10: che
11: arriva un'altra squadra.
10: Lì sai che ne servono quattro, per certo, cui certo. C'è da fare spesa soprattutto per il ruolo degli esterni.
11: Ho l'impressione che Parisi potrebbe essere considerato uno dei quattro, chiaramente la riserva è il quarto, però che Parisi possa essere considerato alto,
10: perché noi Parisi lo battezziamo ormai esterno, tanto fra l'altro a sinistra arriva Valdepeñas e quindi siamo coperti, o mettersino sinistro. Parisi ormai è la metamorfosi è definitiva, Emiliano?
8: No, non lo so. Non ne sono convinto. Secondo me Grosso Sassuolo giocava con esterno in proiezione offensiva, cioè comunque ragazzi avere l'alternativa a Parisi, cioè come c'è da leccarsi le dita. Guarda, sto ragazzo per arrivare a Madrid io non lo conosco, ho chiesto a una persona molto informata su quel tipo di mercato e me ne ha parlato non bene, benissimo.
10: Ecco,
11: ma te ne ha raccontato,
8: deve essere un nuovo Jacobo Ramon
11: come terzino o come centrale difensivo?
8: No, io parlo proprio come prospettiva, c'è un ragazzo che è arrivato giovane, sconosciuto e oggi è titolare inamovibile, però anzi questi giorni me lo guardo se trovo qualche, se no sicuramente trovo un po' di immagini, ma non lo conosco.
11: Allora,
8: però, ragazzi, voliamo bassi perché
10: però a vedere così
8: noi di natura, io e Andrea abbiamo fatto sta guerra perché e spesso nella trasmissione ci dicono che Fiorentini dice, dite sempre che siete fortissimi, ho detto no, di solito siamo esattamente l'opposto, cioè non ci fidiamo, siamo molto come si dice, cauti, ma cioè, io sono estasiato, ve lo dico sinceramente, dal mercato che sta facendo la Fiorentina.
11: Pazzesco, pazzesco. Vogliamo fare un po' di polemica, direttore?
10: O poi c'è anche qualche nota audio, eh?
11: Sì,
10: certo, la polemica ci piace sempre.
11: È una valanga di messaggi infinita. Per Emiliano, cosa ti aspetti della partita di stasera? E poi parte la polemica. E qui siamo due contro uno, però, io sono col direttore e non con Emiliano. E vuoi spiegare al miscredente, direttore, che il numero 10 dell'Albiceleste ormai ha trasceso qualsiasi termine di paragone?
10: No!
11: Noi siamo per Santa Maria.
10: Voglio raccogliere,
11: invece
10: non
11: Emiliano,
10: voglio
11: Emiliano.
8: Io penso che sia talmente palese da diventare oggettiva la cosa.
10: No, mi sta percontellando, girando.
11: Io non ti riparto col pippone che era un altro calcio, che c'era meno partite. Che...
8: è uguale, Andre, è uguale. Cioè, io te lo ripeto un'altra volta. Io ho visto Maradona come Dio per tutta la vita, e questo anche per tutto ciò che ha rappresentato. Il personaggio, non solo il calciatore, però tutti quei limiti che oggi tanti usano come giustificazione nei confronti di Maradona, in realtà rimangono limiti. Cioè, se lui faceva quel tipo di vita, se ha avuto quel tipo di frequentazioni, se ha avuto problemi con la droga, cioè non è un argomento che puoi usare a favore di Maradona, semmai l'esatto opposto. L'altro l'ha fatto per molto più tempo a dei livelli assurdi, e oggettivamente i risultati sono quelli che sono. Poi tu puoi preferire Maradona, lo sai come la penso, Andrea?
11: Certo.
8: Cioè, se uno mi dice per me è meglio Maradona, io dico ok, non ci sono problemi. Non sopporto quelli che mi dicono non c'è paragone, non c'è paragone, il cazzo, ragazzi. Cioè, questo ha vinto tutto, ha fatto tutto quello che
11: poteva. Vada.
10: Calcio. No, non ce la fa con Emiliano, poi non ce la fa.
8: No, ma
10: fosse Di Nardo, ma con Emiliano
8: diventa oggettiva la cosa, cioè è oggettivamente ha raggiunto dei risultati senza senso. Poi se tu mi dici io preferivo Maradona per io ti dico ok, zero problemi. Mi dicessi preferisco Cristiano Ronaldo, litighiamo. Ma se mi dici che preferisco Maradona, io ti dico zero problemi, assolutamente, cioè ci sta, ho capito, l'ho vissuto anche io e quindi lo capisco, ma non sopporto la narrazione del no, ma che dici, non c'è paragone. No, cosa non c'è paragone?
10: Provo giusto una mini arrampicata sul discorso che ha fatto anche dello stile di vita, perfettamente, totalmente ragione. Io continuo solo ad avere la percezione che Maradona le vincesse da solo come Messi non riesce a fare. Perché la mia percezione è che Diego le vinceva da solo.
8: Questa secondo me è la classica narrazione di noi vecchi, mi ci metto anche io, dove tutto diventa fantastico, dove tutto diventa incredibile.
10: Passato,
8: è una roba, per esempio, ti faccio un esempio, io l'ho sentito tante, ma diceva Maradona è venuto al Napoli all'epoca, è una cosa che Messi non avrebbe mai fatto, ma allo stesso periodo veniva Zico all'Udinese, Francescoli al Cagliari, cioè non era una cosa così inusuale. E quando dice Maradona ha vinto col Napoli, gli scudetti prima e dopo l'ha vinto Verona, Sampdoria, quindi era un periodo che non puoi contestualizzare ad oggi, non è la stessa roba, capito? Non esiste.
10: È
8: quindi
10: vero, però ti dico
8: A Maradona lo picchiavano, l'altro giorno ho mandato un video, ve lo rimando se volete, di 3 minuti su Messi, hanno rischiato di fargli finire la carriera 55 volte. Cioè, quello che ti posso dire è che forse il picco più alto di Maradona è stato di una bellezza disarmante.
10: Ecco, stavo per dirtelo, cioè Messi con 86 è la manifestazione.
8: Ma ti dico un'altra cosa, te le smonto tutte le teorie. Maradona c'aveva una nazionale di merda, facevano cagare. Io ti dico Molina, Lisandro Martinez, Romero, Tagliafico, fra 20 anni non saranno ricordati come Maldini, Baresi, Costa Curta, cioè per dirti, cioè, non è che poi è più forte la nazionale di oggi, non ci sono dubbi, perché ci sono i Lautaro, gli Alvarez, c'era Di Maria, McAllister, sicuramente più forte, però a volte si tende a estremizzare tutto sto discorso, capito?
11: Allora,
8: e poi c'è un'altra cosa che oggi che siamo in una radio da Firenze posso dire, perché se la dico da un'altra parte mi attiro un sacco di merda. Allora io ti dico, io ovviamente per natura di tutte le posizioni e le cose che ha fatto Maradona non me ne frega niente, sono tutto meno che un moralista, e nel senso conosco gente di ogni tipo, quindi non mi interessa niente, però sentire che Messi non va bene perché è uno che sta in famiglia, robe varie, quell'altro ce l'ha avuto, violenze domestiche, non ha riconosciuto un figlio, problemi con la droga, amicizie con i camorristi, che sia diventato quello il bene, l'altro il male, sinceramente anche no.
11: No, ma quello non può essere usato.
12: Ma succede continuamente. Valore. Uno degli argomenti che succede a Messi è quello, Maradona non avrebbe mai messo la roba degli arabi. Ho capito, nel frattempo ha frequentato però gente che ha ucciso milioni di persone, come amici o camorristi, nel senso, a me non interessa niente perché Maradona è un personaggio inarrivabile nella mia mente, inarrivabile proprio, però non sopporto nemmeno la morale su Messi che siccome non fa come Maradona, allora è un coglione. No.
11: No, ma su questo non c'è dubbio. Credo
10: ne usciremo mai.
11: No, non ne usciremo mai, anche perché probabilmente noi l'abbiamo vissuto.
10: Detto che Milano sta dicendo robe sacrosante.
12: Ma ti ripeto, io se andiamo a cena io e Andrea mi dice per me era meglio di Maradona, io gli do ragione. Non sopporto la narrazione,
10: sì,
12: non
10: capisco.
12: C'è paragone. Non la sopporto perché non è vero. Cioè, no, figurati. Ma Ristuda ha detto qualche tempo fa Messi nemmeno se si allena tutti i giorni diventava Maradona.
10: Ma infatti forse dovremmo essere noi da studiare, perché in teoria dovremmo essere anche noi innamorati di Messi. No, eppure io per esempio, che faccio parte della chiesa maradoniana, mi chiedi Cristiano Ronaldo o Messi, in questi anni sempre più ho avuto simpatia per Cristiano, per come
11: questo,
10: si è costruito.
11: Questo è inaccettabile, questo è inaccettabile.
10: Che ti devo dire?
11: Questo è inaccettabile.
10: Oh, non mi ha mai, ma lo posso confermare, non mi ha mai fatto simpatia, Leo. È un
12: io
10: problema
12: mio. Io non riesco proprio a comprendere come una persona che è senziente con la testa, che parla di sport o che ha vissuto lo sport, possa avere simpatia per Cristiano Ronaldo nei confronti di Messi.
10: Ammirazione, diciamo ammirazione per la costanza con la quale si è costruito.
12: Ma non mi interessa, è uno che gli fanno una domanda sulla squadra e risponde su se stesso, no, cioè non ha proprio senso, ragazzi. Io rispetto il calciatore tremendo, ma non sopporto quella. Oh, ma ieri per caso, tra l'altro, sono andato a vedere una roba, una curiosità. Ma 3-4 giorni fa ha postato la vittoria di Euro 2016 dopo essere stato eliminato al mondiale. Ma cioè, sono cose che a me proprio, cioè, me lo fanno odiare a un livello. Ma chi c'entra fa il post su lui con scritto vittoria per sempre dopo essere stato eliminato al mondiale di una roba di 10 anni fa? Cioè, no, io ti giuro, non riesco a concepire.
11: Emi, Cristiano Ronaldo è da psicanalisi banale, facile, si risolve in 10 minuti. Poi ha costruito una carriera incredibile, è uno degli atleti più ricchi di tutti i tempi, però è un infelice nel senso che non è felice, si vede a occhio, e questo sono problemi suoi, non ce ne frega nulla. E come calciatore, come simpatia, non c'è paragone. Messi non si può
10: paragonare.
11: No, ma Ronaldo è insopportabile. Insopportabile.
12: Calciatore non si giudica, raga. Chi giudica negativamente Cristiano Ronaldo come calciatore non capisce un cazzo di pallone. Non si giudica.
11: No, non negativamente, ma come calciatore Messi son su due piani diversi per
12: ma
11: me. Messi
12: c'entra, ma quello fa parte anche proprio dello stile di gioco. Cioè, Haaland può fare 3 gol a partita, è un centravanti fenomenale, sicuramente non è una gioia da vedere giocare come Messi, non ci sono dubbi. Lo stesso Cristiano Ronaldo non è Haaland perché ha fatto tante cose, specie all'inizio della sua carriera, bellissime, ma è un tipo di calciatore completamente diverso. Messi è una gioia, cioè Messi va nella categoria dei Ronaldinho, dei Maradona, dei Zidane, gente che comunque è una gioia vera vederli giocare a pallone.
11: Ti dà un motivo per stare sveglio fino alle 3.
10: 878 messaggi che non riusciremo
11: a leggere mai. Vogliamo continuare su questo o ci riportiamo sulla Fiorentina?
10: Sì, al volo chiuderei con un paio di domande a Emiliano, perché poi oggi dobbiamo un filo anticipare, a mezzogiorno presentano Atta, quindi dovremo chiarire, chiudere in leggero anticipo. Poi ecco, volevo chiarire, chiamiamo Dimitri Conti che ci aggiorna sul discorso extracomunitario, che è diventato un altro bel mistero. Vai, paio di domande a Emi, poi lo liberiamo.
11: Qui ci dicono, Emiliano, questa non è una domanda, anche la narrazione su CR7 che pensa solo a se stesso come quella su Messi è insopportabile, voi ne siete la prova.
10: Ale,
11: la prova è come ha reagito il Portogallo.
12: Ma la mia non è, cioè, allora, io non è che dico che CR7 pensa solo a se stesso perché lo penso, io giudico quello che lui costantemente fa. Cioè, se finisce la partita e uno gli dice no, cosa ne pensi dell'eliminazione mondiale della squadra, dice io ho vinto gli unici 3 trofei della storia del Portogallo, cioè, hanno chiesto un'altra cosa.
10: Sì,
12: cioè, io non lo so, io
11: No, e questo è bellino, non è un altro, c'è una serie di commenti infiniti, c'è chi dice che il problema non è Cristiano Ronaldo ma la federazione, che Messi è solo apparentemente simpatico. Il problema non è se Messi è simpatico, è sicuramente, anche se lo definite antipatico, è sicuramente meno antipatico di Ronaldo, su questo non ci può essere discussione.
8: Essere, ma può essere anche antipatico, ma meno a livello di leader, di quello che dice, di quello che fa. Non risponde mai per se stesso, risponde sempre per la squadra, ringrazia gli altri. Quell'altro ha un'altra maniera di vedere le cose, che tra parentesi, secondo me, è stata una delle sue incredibili forze, cioè questo voler sempre dimostrare, voler fare questo io, è quello che l'ha reso anche così grande. Sì, a me personalmente, io lo detesto il personaggio, ma proprio lo detesto, ma io lo dico serenamente, il calciatore, mi tolgo il cappello.
11: Ma poi se qualcuno ci dice che non siamo oggettivi, basta vedere come reagiscono e hanno reagito ai mondiali gruppi squadra, Portogallo e Argentina.
8: Ma no? Andrea, ma ci sono dei video in cui lui alza la mano per annullare un gol al suo compagno, ma non una, 10 volte. Cioè raga, ma siete fuori di testa, ma ve li mando, ma cercateli su YouTube.
11: Bene, io
8: il video
11: direi...
8: in cui uno gli fa gol davanti e lui tira una pallonata in porta, tutto incazzato e non espulta. Il video in cui Bernardo Silva vince l'MVP alla National League e lui lo guarda e gli dice vai, vai così perché ha rosicato che non l'ha vinto lui. Ma posso andare avanti mezz'ora se vuoi a farti esempi.
11: Senti,
8: oltre che tra parentesi, non lo dico perché ovviamente per rispetto, vorrei ricordare a tutti quelli che commentano che ovviamente ho appena appena più informazioni di loro anche all'interno del mondo del calcio, dei compagni di squadra, ci ha giocato insieme con entrambi, quindi cioè, se parlo può darsi anche che ci sia qualche cosa che viene un po', no? Magari non dai giornali o da Instagram.
11: Beh, lo confermo. Chiaro, assolutamente, perché chiaro. Nelle nostre chat ci ha scritto della roba che arriva diretta agli spogliatoi e non si può sentire. Chiudiamo sta vicenda infinita. Non si può avere simpatia per Ronaldo. Cerchiamo di non perdere Emiliano subito dopo averlo portato in radio. Paolo da Milano. Da Milano appello per dar ragione a Emiliano a prescindere.
10: L'ultima,
11: perché non possiamo fare a meno
10: che
11: di Emiliano.
10: Conta.
8: Io rispetto tutti, cioè se a te ti piace Cristiano Ronaldo non ci sono problemi, poi dopo se mi fai un discorso di oggettività, soggettività, andiamo a parlare in quello che dimostrano. Ripeto sempre, io parlo del personaggio, non della persona, magari la persona più brava del mondo. Il personaggio è quello che dimostra pubblicamente.
10: Emi, grazie, ci sentiamo mercoledì.
8: Un abbraccione.
11: Ciao Emi.
10: Grazie. Ciao, ciao. Grazie Emiliano Viviano, va bene, tanto certo, su questo non se ne esce, ho fatto la mia,
11: perché
10: altro.
11: Poi c'è chi dice è colpa mia, ho letto il messaggio,
10: la colpa mia
11: che
10: ho detto tra i due nell'eterna sfida tra loro due. Oh, io non mi guarda
11: ma
10: così.
11: La penso anch'io come lei
10: sta,
11: io penso
10: cazzo Messi, va bene, ovvio. No,
11: allora a, cioè, me non mi sta, a me non mi sta simpatico
10: perché
11: Messi.
10: Fin dall'inizio, va bene, mi sarà apparso chiaro che questo sarebbe andato a distruggere quel mito, ma non per altro, perché oggettivamente se poi vince due mondiali di fila, Andrea, e ci toccherà mettere,
11: no, mai ma neanche in Argentina,
10: ho capito, ma due non ce l'ha fatta nemmeno lui,
11: direttore,
10: poi gli hanno rubato, gli hanno rubata a Roma, perché esatto. Breme, ed è ancora a ringraziare,
11: gliel'hanno rubato, sì,
10: mamma mia,
11: perché lui era molto più divisivo a differenza di Messi, che non sta simpatico neanche a me, però non si può fare paragoni,
10: no,
11: cioè
10: carico.
11: Con Cristiano Ronaldo.
10: Paragoni no, però ho sempre molto apprezzato, ecco, questa volontà ferrea di provare a colmare il gap di talento, che peraltro nemmeno troppo in piccolo, ma in parallelo secondo me riguarda anche un po' il percorso di un certo Batistuta,
11: sì,
10: perché a me
11: sì,
10: il primo
11: certo.
10: anno, che mi era già piaciuto solo a vederlo, mi facevano guardi tu caprone e go a sbagliare, boom, e mi danno le pacche. Poi per 9 anni io li guardavo e ogni volta facevo come t'avevi detto, come il caprone, va bene. Dimitri Conti al volo, perché poi passa da un regolamento all'altro nell'ultima mezz'ora, ha studiato e approfondito il tutto. Dimitri, ciao, dici quanti extracomunitari possiamo avere.
11: E quanti
13: buongiorno.
11: Se ne compra, Dimitri?
13: Esatto.
10: Tabolo, non parti anche te.
13: No, allora, proviamo a fare un po' di chiarezza perché se ne sono sentite un po' di tutte. Partiamo dall'assunto della notizia, la Fiorentina ha ancora un posto extracomunitario per il calciomercato, naturalmente tra qui e la finestra di gennaio, da poter riempire a condizione che questo giocatore venga acquistato, parametri che Vieri non ha rispettato, abbia almeno 2 presenze in nazionale, sia di prima squadra che under negli ultimi 12 mesi ho 5 presenze in nazionale in assoluto. Subito per tagliare la testa ulteriormente al toro, specifichiamo che due dei grandi obiettivi in questo momento della Fiorentina in entrata con lo status da extracomunitario, ovvero Ulahi, centravantista del Trabzonspor della Costa d'Avorio, e Arokodare, centravanti della nigeriano del Wolverhampton, hanno entrambi i requisiti, quindi entrambi rimangono in corsa, ma ne può arrivare soltanto uno. Questo perché la Fiorentina aveva degli extracomunitari e a tutt'ora in rosa, facciamo il nome Todò, all'inizio della attuale stagione sportiva, che è ripartita il 1 luglio o il 29 giugno, perché probabilmente quest'anno hanno anticipato la data esatta, bisogna mi perdoniate, ma può scartare di un paio di giorni. Comunque all'inizio dell'attuale stagione sportiva, avendo la Fiorentina degli extracomunitari già presenti in rosa, non aveva diritto al tesseramento di un extracomunitario ancora in più rispetto ai due, all'uno vincolato, diciamo, perché dobbiamo essere chiari, hai ogni anno un extracomunitario, diciamo, senza requisiti che tu puoi tesserare liberamente, e quello è già stato riempito con Vieri.
10: Ok.
13: A questo, cedendo all'estero un tuo calciatore extracomunitario, e qui possiamo citare Matias Moreno per fare un altro,
10: anche se ha doppio passaporto.
13: Ha il doppio passaporto Matias Moreno, mi sembra di no, a memoria.
10: Avevo capito di sì.
13: Probabilmente
10: può darsi sbagli io.
13: Passaporto, non Moreno. Che io vado alla memoria, Moreno non dovrebbe avere il doppio passaporto. Quindi cedendolo in Inghilterra, tu liberi il secondo slot vincolato alle presenze in nazionale, che a questo punto immagino sarà riempito da uno tra Ulahi e Arokodare. C'è la possibilità anche di avere un terzo slot, ma solo e soltanto se tu non avevi giocatori extracomunitari in rosa all'inizio della nuova stagione. Anche qui facciamo un esempio. Chi è
10: al volo, che dobbiamo chiudere?
13: Al volissimo. Chi è che può averlo questo posto? Le neopromosse alla Serie B, tendenzialmente. Perché? Perché in Serie B non puoi tesserare extracomunitari.
10: Ah, beh, ok.
13: È molto semplice il discorso. Questo terzo slot è molto raro. Quindi non è il caso della Fiorentina e non è il caso di quasi nessuno in Serie A.
11: Quindi anche cedendo Dodò all'estero non libereremmo uno slot, ho
10: no, quindi
11: bene.
10: Ad oggi o Ulahi o Arokodare per il momento.
11: Ad oggi è per sempre,
10: è
11: giusto Dimitri?
10: Sì,
13: fino a fine stagione, certo. Poi si riparte a quel punto, si rifaranno tutti i calcoli del caso.
10: Grazie Dimitri.
13: A voi, a presto.
10: Va bene, insomma è la versione che poi trovate anche su Firenze Viola. Allora, sono già scattate anche le prime foto di rito in sala stampa, quindi sta arrivando il momento di Atalla, presentazione la seguiremo in diretta, quindi Andrea grazie mille, ci ritroviamo mercoledì ancora per uno di noi e in bocca al lupo per stasera, crociamo le dita e non diciamo altro.
11: Certo, e comunque mercoledì prossimo la chiamo io verso le 7:30 per la sveglia.
10: Così a quel punto se parto due ore prima c'è la foto. Bene. State con noi, la presentazione di Atta, tra pochissimo.
9: Radio Firenze Viola.
14: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di Via di Brozzi 578 e Piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
15: tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
16: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il costa ci va, ma di che si ragiona?

0: 8 Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Radio Firenze Viola.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. 14 casi di scabbia sono stati registrati nella RSA Villa Solaria di Sesto Fiorentino. I contagi riguardano 8 operatori sanitari e 6 ospiti della struttura. Dopo la prima segnalazione, arrivata venerdì scorso, l'igiene pubblica della ASL Toscana Centro ha effettuato un sopralluogo predisponendo le misure di prevenzione e contenimento del contagio. Le condizioni di salute dei pazienti non destano preoccupazione. Gli ospiti risultati positivi sono stati isolati in camere dedicate e sottoposti alle cure prescritte dai medici. È inoltre in corso la profilassi estesa su tutti i 62 ospiti e ai 35 operatori della struttura, mentre i familiari possono continuare a effettuare le visite utilizzando i dispositivi di protezione individuale. Passiamo adesso alla cronaca. Un imprenditore cinese, titolare attraverso prestanome di altre 3 ditte di abbigliamento a Prato, con produzioni destinate anche a brand italiani, è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro ed impiego di manodopera clandestina. 20 gli orientali che avrebbe impiegato, per lo più privi di permesso di soggiorno. La misura è stata disposta dal GIP pratese su richiesta della procura ed è stata eseguita una volta che l'imprenditore si è presentato all'autorità ieri sera, dopo ricerche rivelatesi infruttuose per alcuni giorni. Come spiega la procura in una nota, l'imprenditore in passato è stato indagato per fatti analoghi per i quali ha patteggiato una condanna divenuta definitiva. Allora era stato denunciato da una lavoratrice cinese che avrebbe aggredito perché gli aveva chiesto una giusta retribuzione. L'input per la nuova inchiesta è arrivato dalla richiesta di aiuto di 2 lavoratrici cinesi. Le indagini, condotte con il supporto del gruppo antisfruttamento della ASL Toscana Centro, si sono sviluppate nell'arco di oltre un anno, rivelando che i 20 operai cinesi, per lo più irregolari, sarebbero stati impiegati in turni di lavoro massacranti, con picchi di 16 ore giornaliere, 7 giorni su 7, senza alcuna forma di tutela previdenziale e assicurativa. Andiamo avanti con la cronaca. Della valuta non dichiarata per oltre 2 milioni di euro è stata scoperta dall'inizio di quest'anno durante i controlli ai viaggiatori che hanno fatto scalo all'aeroporto di Pisa, effettuati dalla Guardia di Finanza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'attività, spiega una nota, ha portato alla contestazione di 177 violazioni amministrative. Le somme versate a titolo di oblazione immediata ammontano complessivamente a 147.281 euro, mentre il valore complessivo delle somme sottoposte a sequestro è pari a 19.222.000 euro. I risultati, si spiega, sono frutto delle analisi di rischio e delle tecniche investigative sviluppate dai militari del gruppo di Pisa e dai funzionari ADM, le quali hanno consentito di individuare le principali metodologie di occultamento per aggirare i controlli doganali e le nuove rotte utilizzate per la movimentazione illecita di denaro. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è soffermato sul mercato e sull'importanza che adesso Fabio Paratici porti a Firenze almeno 3 esterni offensivi per completare la rosa di Fabio Grosso.
2: Se non da ieri si è già cominciato l'attacco a quelli che saranno gli attaccanti esterni, ne servono 4 o forse 3.5, perché ho la sensazione che per come sta costruendo la squadra Paratici magari consideri Parisi più attaccante che non terzino.
1: Anche, guarda, ti aggiungo anche Jimenez, che può fare tutte e 2.
2: Esatto, però serve il colpo e credo che Bakayoko nell'equilibrio, prendiamone uno fortissimo ma almeno un paio forti, Bakayoko sarebbe un ottimo punto di partenza, perché sarebbe quello forte, non la stella, non quello che ci fa saltare sulla sedia, ma sarebbe un perfetto punto di partenza. Quindi io mi aspetto in tempi rapidissimi Bakayoko.
1: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Luciana Magistrato e Lorenzo Della Giovanpaola. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
0: Viola Amore Mio, storie e personaggi dal mondo viola, la storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti a Viola Amore Mio, ma ci dobbiamo già salutare perché oggi c'è la conferenza stampa di Arthur Attan, quindi vogliamo lasciare spazio proprio alla conferenza dove è il nostro Andrea Giannattasio e noi ci risentiamo subito dopo.
4: Filippo, il microfono per favore, se glielo passi.
5: Oh,

0: buongiorno e ben arrivato. Buongiorno. Senti, grazie. Sei stato un colpo lampo, almeno per noi, che sei stato un colpo a sorpresa, però si era parlato tanto di te prima in tante chiavi, anche in chiave Premier. In questo momento in cui tanti giocatori, comunque anche italiani, scelgono la Premier, tu perché hai scelto la Fiorentina e hai scelto di restare qui in Serie A?
1: Buongiorno a tutti. No, la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister, mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Io ho pensato che era il posto giusto per me e sono molto contento di essere qui. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati e no, ripeto, sono molto contento di essere qui.
2: Giulini, Ansa Tutto Sport.
3: Sì, ciao e ben arrivato.
1: Grazie.
3: Tu sei ancora giovane perché hai 23 anni, quindi a che punto sei della tua carriera? Qual è il salto di qualità e che cosa ti manca per consacrarti definitivamente, tra l'altro appunto ora scegliendo anche questa avventura a Firenze? Grazie.
1: Io direi che sono all'inizio perché sono un giocatore che è venuto un po' tardi nel calcio. Iniziando avevo quasi 20 anni in Francia, quindi direi che sono ancora all'inizio, ancora tante cose da imparare ma adesso questo salto di qualità mi aiuterà a essere ancora più forte con i giocatori che ho nella squadra, anche con il mister. Quindi no, sono pronto e non vedo l'ora di iniziare.
3: Grazie.
2: Gensini, Corriere dello Sport.
4: Buongiorno e ben arrivato.
1: Grazie.
4: Io ti chiedo invece, è una Fiorentina ambiziosa e si vede dagli acquisti che stai facendo. Tu che cosa pensi di poter dare a questa squadra per consentirle di mettere in pratica queste ambizioni? Grazie.
1: Grazie. Direi che l'anno scorso è andata bene per me e penso che la cosa che ho detto anche con il mister poteva essere ancora molto meglio. Quindi è per questo che dicevo che con il mister posso imparare di più, perché posso segnare, posso fare assist, è la cosa che proverò da fare quest'anno per aiutare la squadra. E sì.
2: Mazzoni, Repubblica.
5: Ciao, benvenuto. A proposito del mister, in conferenza ci ha detto che lui si vede mezzala, no? Che è il ruolo per farti esprimere al meglio, quindi ti chiedo se effettivamente in quella posizione in campo, abbiamo visto anche i primi allenamenti, è la posizione giusta per te, e poi in parte ha già risposto, però per un centrocampista contano i gol, ma nel tuo caso anche gli assist, visto quello che state provando. Grazie.
1: Prego. Sì, questo è il mio ruolo preferito. Ho sempre voluto giocare qui, però io gioco dove il mister mi chiede, quindi se un giorno deve cambiare di idea io giocherò dove lui me lo dirà, però sì, questo è il mio ruolo preferito.
2: Grazie. Benvenuti, Corriere Fiorentino.
6: Ciao, ben arrivato. Resto un attimo sulla questione dei gol e degli assist per chiederti questo. Pensando alla scorsa stagione, tu hai chiuso la Serie A con 5 gol e 4 assist, però racchiuso in 5 partite. Hai fatto doppiette, hai fatto gol e assist nella stessa partita, doppiette di assist. Ti chiedo quindi se sotto questo punto di vista anche la continuità a livello realizzativo, a livello di assistenza, è un qualcosa su cui pensi di avere margini di miglioramento anche per essere più continuo nell'arco di una stagione. Le tue qualità sono indubbie, ma mi fa piacere chiederti questo anche per capire se vedi in questo aspetto ecco un margine di crescita. Grazie.
1: Prego. Sì, come l'avete detto, come posso dire, quest'anno penso con la squadra che c'è anche sarò nelle zone dove sarà ancora più facile di segnare, perché c'era movimenti, spazi, quindi penso che potrei segnare di più, e lo spero, ma io lavorerò per questo anche agli allenamenti, e sì, ecco.
2: Sardelli, Radio Bruno.
7: Eccolo, prossimo te metto più vicino. Ciao, ben arrivato. Tu sei, insomma, parli con grande maturità, pur essendo molto giovane. Ti sei reso conto che il tuo arrivo è stato come se fosse stato un turning point? Cioè, è come se fosse cambiata la percezione della Fiorentina con l'arrivo di Attà. Quindi ti chiedo se sei pronto a avere questo tipo di ruolo, cioè quasi da stella della squadra in questo momento, e se hai visto il mondiale, quello che è successo ieri ovviamente, però se il tuo ti senti di essere un giocatore in grado di giocare a quel tipo di livello in una squadra che, insomma, abbiamo visto quanto è forte. Grazie.
1: Sì, no, non sento una pressione, sento più un orgoglio che la società mi ha dato la loro fiducia. Adesso è a me di dimostrare sul campo e di fare tutto per fare bene, per dare per ripagare la loro fiducia. E quindi no, non è una pressione, sono pronto per questo, e non vedo l'ora di iniziare. Per rispondere alla seconda domanda, sì, spero un giorno che potrò andare con la nazionale. Sì.
2: Gian Attasio, Radio Firenze Viola Nazione.
5: Ciao Artur, ben arrivato.
1: Ciao,
5: ho letto alcune tue interviste del passato, spero di aver compreso bene, dove tu raccontavi di aver avuto in gioventù dei problemi alla schiena, se non ricordo male. Allora ti chiedo se hai mai avuto paura negli anni in cui avevi questi problemi di non arrivare a fare la carriera che hai fatto, e che cosa ti ha aiutato invece a raggiungere l'altissimo livello tecnico e anche di club dove sei adesso. Grazie.
1: Grazie. Sì, sì, sì, quando è successo ero giovane, ovviamente avevo paura di non tornare sul campo bene come prima, ma questo mi ha fatto imparare anche a prepararmi molto meglio per gli allenamenti, per le partite, perché queste cose non succedono più, e adesso è per questo che non ho più questi problemi, perché io so come gestirli. Sì, ecco.
2: Grazie. Pelliciari, RTV 38.
8: Ciao, benvenuto.
1: Ciao,
8: ti chiedo del primo approccio con Mister Grosso, perché tu sei arrivato in Italia a Udine e hai trovato un allenatore straniero, quindi insomma una situazione che potevi trovare anche altrove, oltre che nel calcio italiano, e sappiamo che il calcio italiano molte volte viene descritto come molto tattico, come diverso dagli altri campionati. Ecco, in un primo approccio con il mister, cosa hai visto di diverso, di concetti che non avevi mai esplorato, e quali sono le prime indicazioni che ti ha dato? Grazie.
1: Già mi ha fatto un'ottima impressione. Ho ancora le parole nella mia testa, che ha sempre questa ambizione di giocare avanti, trovare spazi, giocare in movimento, quindi no, mi ha fatto un'ottima impressione. Un allenatore italiano, ma che non è come altri, secondo me ha questa volontà di giocare, e anche per questo che mi fa tanto piacere di giocare per lui adesso.
2: Zecchi, Viola News.
9: Ciao. Io voglio chiederti, te sei un giocatore di grande qualità, ma avere accanto un giocatore come Fagioli in questi primi due allenamenti quanto ti aiuta, e se cambia anche un po' il tuo modo di interpretare il calcio rispetto a Udine, perché avere di fianco un centrocampista del genere, insomma, non capita tutti i giorni. Grazie.
1: No, un giocatore, ma fa quattro giorni che sono qui adesso, e no, un giocatore sempre calma con la palla, che vedi sempre prima tutti, che sa giocare semplice, ma anche trovare i passaggi che nessuno vede. L'ho visto in tre allenamenti e no, è davvero forte. Abbiamo tanti giocatori forti nella squadra, ovunque sul campo, quindi sono molto contento di essere qui con loro, perché amo giocare con loro già. E sì.
2: Guida, laviora.it.
5: Ciao Arthur, benvenuto.
1: Ciao.
5: Siamo, si sente? Sì. Quest'anno la campagna acquisti sta riportando grande entusiasmo e tu, diciamo, per ora rappresenti un po' la ciliegina sulla torta, no? Il giocatore più importante che è arrivato finora a Firenze. Ecco, ti chiedo se tu, magari come anche appunto i tuoi nuovi compagni, i nuovi acquisti, sentite la pressione di poter far tornare la piazza di Firenze a sognare per grandi traguardi. E poi una curiosità, se magari hai già in mente il numero di maglia che vuoi scegliere. Grazie.
1: Ma come l'ho detto io, sui 3-4 allenamenti che abbiamo fatto si vede che c'è tante qualità sul campo agli allenamenti, quindi ovviamente vogliamo fare bene, però non abbiamo ancora un oggettivo, perché vogliamo conoscerci bene, lavorare insieme, crescere insieme. Questo è l'obiettivo della prestagione, crescere, lavorare insieme, anche seguire cosa chiede il mister. E sul numero della maglietta, sì, io ho avuto il 14 quando ero a Udinese e adesso spero vorrei avere anche il 14, se c'è. Sì.
2: Righi, Tutto Mercato Web.
10: Ciao Arthur, benvenuto. Ti chiedo, tu potenzialmente sei l'acquisto più caro della storia della Fiorentina. Immagino che queste trattative, nonostante sia stata una trattativa lampo per noi, immagino che comunque per spendere queste cifre si debba parlare tanto anche con l'Udinese, con i tuoi agenti. Ti chiedo da quanto va avanti la trattativa tra la Fiorentina e insomma chi ti rappresenta, che è l'Udinese, e poi ti chiedo se c'erano anche altre big della Serie A, se hai fatto tanti nomi, non so se ci sono qualche conferme. Grazie.
1: Sì, c'era. Però come ho già detto, perché ho scelto la Fiorentina, e vorrei ringraziare anche il presidente Comisso e la sua madre Catherine, anche i direttori Paratici, Goretti e Ferrari, per avermi permesso di essere qui. E sì, solo questo, non niente da dire più. Prego.
2: Caroli, Radio Bruno.
11: Ciao, ben trovato.
1: Ciao.
11: Resto su questo tema, cioè quello della scelta della Fiorentina. Tu, giustamente per correttezza, i nomi delle altre squadre che erano su di te non li fai, però abbiamo letto e scritto tanto, si parlava di Premier League, di Inter, di Milan, di squadre che fanno l'Europa. Oggi a Firenze, purtroppo, per quest'anno almeno, l'Europa non c'è. Quindi ti chiedo, cosa ti ha spinto a preferire questa destinazione, che oggi vive su una dimensione inferiore rispetto alle altre, rispetto appunto a palcoscenici che in questo momento sono più importanti? Cioè c'è un progetto che ti intriga, vorrei capire le ragioni di questa scelta. Grazie.
1: No, come l'ho detto, ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Vogliono fare crescere la società, l'ho già detto. Quindi per me anche il modo di giocare, come vogliono giocare quest'anno, io ho pensato che io dovevo fare questa scelta, e per questo che l'ho fatto, e sono molto contento, anche so che i tifosi qui sono molto appassionati, e quindi sì, questa è la mia scelta.
2: Grazie. Masini, Fiorentina News.
12: Ciao Arthur, benvenuto.
1: Grazie.
12: Ti riporto in Francia agli inizi col Metz, dove te hai ricoperto più ruoli e hai giocato anche in centrocampo con linea 5, oppure a volte eri sulla sinistra nel 4-2-3-1 offensivo avanzato. Poi a Udine con Runiai ci hai dovuto cambiare molte volte il compito, e qui trovi un contesto tattico ancora una volta molto diverso. Ti volevo chiedere se ti senti un centrocampista con buon adattamento in base al compito e al contesto, e se questo ritorno al 4-3-3, come dicevi prima, può essere un vantaggio. Grazie.
1: Beh, da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezzala sinistra, quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo, dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede e sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi. Però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà, ovvio, perché lo conosco da tanto, da quando ho iniziato il calcio. Quindi, sì,
7: prego. Ultime due domande, pericoli, il punto viola.
13: Complimenti dell'arrivo. Ti chiedo, all'Udinese sei arrivato come una giovane promessa e te ne vai da protagonista. Qual è l'aspetto del tuo gioco che senti di aver maggiormente migliorato in Serie A?
1: Da quando sono arrivato lì? Sì. È già l'aspetto fisico, quando sono arrivato ero un giocatore che più un giocatore di squadra, che non dico che, sì, posso dirlo, non prendevo tante responsabilità, ma questo l'ho imparato lì. Io dovevo anche prendere responsabilità, come fare il dribbling per trovare le soluzioni. È questo che ho imparato lì e anche grazie a loro che sono il giocatore che sono adesso. E ecco, sì.
7: Giannattasio, ultima.
11: Sì, ciao. Ho un'altra curiosità. E il tuo ex direttore sportivo Gianluca Nani ha detto che sei un mix tra Bellingham e Zidane. Tra l'altro tu hai preso le distanze bonariamente da questa frase, ma perché ti piace avere un profilo basso, oppure perché hai giustamente tu altri idoli o un giocatore a cui ti piace ispirarti? Grazie.
1: Sì. No, me l'ha già detto anche in privato, me l'ha già detto. No, mi fa piacere, però io non trovo, gli ho già detto. Però no, i miei idoli sono Cristiano Ronaldo, non è il mio modo di giocare, e anche Pogba mi piaceva tanto, anche perché sono francese, e sì, ecco, sì.
7: Grazie a tutti,
1: grazie,
14: buona giornata.
15: Eccoci tornati in studio. Beh, una bella conferenza stampa, e voi che ne pensate? Ditemi la vostra. Vi ricordo i numeri per partecipare a Radio Firenze Viola, e nella fattispecie a Viola Amore Mio. Vi terrò compagnia, io sono Luciana Magistrato, ve lo ricordo, vi terrò compagnia in queste due ore. Più tardi mi raggiungerà Lorenzo della Giovanpaola, e ditemi la vostra proprio su questa conferenza. Quali sono state le parole che vi hanno colpito di Arthur Attacco, che cosa può dare alla Fiorentina questo giocatore a centrocampo, e per ora c'è un grande entusiasmo per il suo arrivo. I numeri sono i soliti, ve li ripeto: 348 7513 933, oppure per intervenire in diretta 055 77 111 71. E quindi, insomma, io vi dico le mie, quelle che mi hanno colpito delle parole di Attà sono soprattutto di non sentire pressione ma orgoglio per la fiducia del club. Quindi essere arrivato qui è per lui un orgoglio, proprio perché ha sentito proprio la fiducia di Paratici, di Grosso in particolare, lo ha ripetuto, è stato uno dei motivi per cui è venuto a Firenze, no? Il fatto di aver sentito, ecco, mi piace quest'altra parola che ha detto, di essere arrivato nel posto giusto. Gli hanno detto: vieni per far crescere insieme la Fiorentina. Quindi è anche bello la sua modestia, che non si sente un giocatore arrivato, ha detto: sono qui, ho fatto un salto di qualità, sì, per far crescere la Fiorentina, ma anche detto insomma che ha trovato dei grandi compagni, no? Io questo credo che sia importante anche per il gruppo, cioè non sentire di essere il giocatore più importante, ma semplicemente di avere anche da imparare dagli altri. Ha speso belle parole ad esempio su Fagioli, no? Ha detto è calmo il suo modo di giocare, vede prima tutti, fa dei movimenti e gioca semplice ma ha dei movimenti che nessuno vede, quindi insomma una bella sviolinata anche per Fagioli. Poi staremo a vedere se Fagioli sarà veramente un punto di riferimento per la Fiorentina, visto che poi per il centrocampo si fanno tanti nomi come Ulahi, insomma vedremo se poi arriverà, anche perché lo ripetiamo da questa mattina, insomma c'è un solo posto a disposizione per un giocatore extracomunitario, quindi arriverà o lui o Tolu, insomma non potranno arrivare tutte e due. Abbiamo chiesto conferma ovviamente, quindi non stiamo neanche a ripeterlo il perché e il per come, ma ne potrà arrivare solo uno di giocatore extracomunitario in questo momento. Anche i nostri ascoltatori, no, sono intervenuti proprio per ribadire anche le regole che ci sono, quindi poco importa se un Moreno va all'estero o se un Dodò resta in Italia, non libererebbe in questo caso, ma questo andava fatto comunque entro una certa data, quindi non è più possibile perché la stagione in pratica è già iniziata. E poi ha parlato del primo approccio con Grosso, che è il primo vero approccio con un allenatore italiano, perché finora nell'Udinese ha trovato Runjanić, che aveva un po' più internazionale anche nel modo di giocare. Lui ha detto però che Grosso gli ha fatto un'ottima impressione e che non lo vede proprio come un allenatore italiano vecchio stampo. Ora insomma è anche difficile trovare solo degli allenatori difensivisti anche in Italia, in realtà il Grosso è uno di questi, è uno moderno, propositivo, giochista, insomma così l'ha definito. Poi il numero prenderà il numero 14 se sarà possibile ovviamente, e i suoi idoli, ha ripetuto, sono CR7 e Pogba, che è un francese come lui da francese si ispira ovviamente anche a questo centrocampista, che è stato un centrocampista eccezionale, poi fermato insomma dai problemi che sappiamo, e ha giocato sempre, lui dice, nella mia carriera sempre da mezzala sinistra come 4-3-3. Questo è importante perché Grosso nella sua conferenza stampa di presentazione ha proprio parlato di 4-3-3, questa è la sua idea di calcio, sempre che arrivino gli esterni ovviamente, altrimenti è poco ti inventi, 4-3-3 e con appunto Attà mezzala sinistra, e quindi questo significa che gli è stato preso un giocatore funzionale al suo metodo di gioco. Poi vedremo quali saranno, ripeto, gli altri movimenti a centrocampo e con chi dovrà giocare Attà, insomma, ma mi sembra che un titolare anche importante e Grosso già ce l'abbia. Poi è sempre il campo a dare il verdetto, però insomma è un giocatore acquistato anche per una cifra importante, ricordiamolo, 25 milioni più 10 di bonus, di cui alcuni talmente facilmente raggiungibili che insomma la cifra fissa è destinata subito a salire, e più il 30% di sulla futura rivendita a favore dell'Udinese, che può essere poi variata, no? E ricordo anche l'ingaggio, un ingaggio sostenibile come è per tutti i giocatori finora arrivati, 1,3 milioni fino al maggio 2031, poi vedremo se ci saranno degli scatti, dei bonus anche in quel senso, però sono tutti ingaggi al momento molto alla portata della Fiorentina, che con i rinnovi insomma si era anche un po' complicata un po' le cose, no? Era un po' troppo lievitato questo monte ingaggi. A proposito di monte ingaggi, c'è anche la cessione di Gosens, che rispecchia proprio quella volontà di abbassare gli ingaggi, o meglio i giocatori che percepiscono un ingaggio alto, deve essere proprio un giocatore che sul campo se lo merita, nel senso Gosens a me dispiace molto, io l'ho sempre detto, è un giocatore che mi piace per la sua intelligenza, il suo modo di giocare, di interpretare quel 3-5-2 però che faceva con Palladino, e lo abbiamo apprezzato molto per il suo modo di correre in campo, per la sua corsa, gli inserimenti che poi portavano ai gol. È stato un giocatore importante, gli va solo detto grazie. Non mi è piaciuto come è stato liquidato, perché insomma è un giocatore al quale non è che siano state date tante spiegazioni, che lui ha provato anche a rimanere cercando di spalmare anche l'ingaggio, no? Su più anni. Però la Fiorentina aveva, Paratici in particolare più che la Fiorentina, aveva preso questo questa decisione di liberarsi di Gosens, che quindi lascia l'Italia, torna in Germania, c'è l'accordo con lo Schalke, e quindi alla Fiorentina andranno altri 2,5 milioni e vanno ad aggiungersi a quei 14, se non vado errata, se non ricordo male, a quei 14 che ha già percepito. Quindi insomma è anche un modo per diminuire il disavanzo che in questo momento c'è sul bilancio tra chi esce e tra chi entra, ovviamente, anche se poi ha spiegato bene Paratici nella conferenza stampa che non è così automatico, cioè il mercato magari fa quel disavanzo, ma poi nel bilancio e nel monte ingaggi vengono considerati tante altre voci, insomma non riguarda solo i calciatori, per cui è un po' più complicato, ecco. E io direi di andare con qualche file audio, grazie a Sara Mastrosimone che è in regia.
14: Ciao Luciana, buon pomeriggio. Ma io mi aspettavo che gli dassero la 10, e allora se non gli danno la 10, Gudmundsson rimane? O per me forse ne danno, prima vendono Gudmundsson, poi fanno l'assegnazione delle maglie. Boh, e se no, se va via Gudmundsson, la 10 a chi si dà? Ciao.
16: Sì, ciao, buongiorno. Ma che esce Dodò, che sei sicuri? Perché a me mi sembra, alla fine, davvero c'è ancora tempo, per carità. Però tutte le volte devo uscire e rimane sempre lì. Boh, magari farà anche per fare un pochino da, come dire, no? Da aiuto a Vieri, no? Per farlo inserire nella città, queste cose qui, poi magari lo manda a Vieri.
15: Allora, innanzitutto sul numero mi viene in soccorso Paolo, che dice: gli ultimi 14 sono stati Malè, Valentini, Nicolussi, Caviglia, adatta, regaliamogliela. Non so se intendeva sempre la 14, oppure come poi ha proposto l'altro amico via audio, diamogli il 10 se Good non dovesse rimanere. Allora riprenderemo con i messaggi dopo, perché abbiamo in linea Andrea Giannattasio, che era appunto al Viola Park per la conferenza stampa di Attà. Andrea,
17: ciao,
15: buongiorno.
17: Ciao, buon pomeriggio, buongiorno a tutti.
15: Buon pomeriggio, hai ragione. Allora, che impressione ti ha fatto Attà?
17: Ma guarda, molto buone, e ti devo dire la verità.
15: Molto umile, molto. Sì. Sì.
17: E poi no, devo dirti che le impressioni buone arrivano dopo due allenamenti a porte aperte, dove ho avuto la fortuna di
15: apprezzarlo. Esatto, te lo stavo per chiedere, infatti.
17: Quindi, nel senso, aver riscontrato anche di avere a che fare con un ragazzo umile, intelligentissimo, giovane, che ti fa capire che preferisce la Fiorentina ai soldi della Premier, perché gli hanno prospettato un percorso un certo tipo, e ti ripeto, abbini tutto questo alle belle giocate che in due allenamenti ci ha fatto vedere, beh, ti dico Luciana che siamo di fronte, secondo me, a un innesto veramente di grande spessore. Per il resto, insomma, conferenza interessante, dove non si è andati molto sull'approfondito anche da un punto di vista tattico. Lui è una mezzala, però è pronto ad adattarsi in tutti i ruoli, però ecco, credo che di lui stupisca la grande mentalità e la grande voglia di mettersi a disposizione.
15: Eh sì, e poi mi è piaciuto molto, lo dicevo prima con gli ascoltatori, che ha detto lui non sente le pressioni, no? In fondo arriva come un giocatore molto pagato, arriva in una piazza che rispetto a Udine sicuramente, no, dà più pressione, proprio perché gli obiettivi sono altri. Ad Udine, senza voler offendere la piazza di Udine, ci mancherebbe, che ha creato tanti, tanti campioni tra l'altro, e negli ultimi anni ha fatto anche un gioco spesso, anzi ha fatto un gioco anche molto piacevole, però spesso i giocatori sono di passaggio, no? E, ecco, volevo dire, lui ha detto appunto che però non sente la pressione, ma più che altro sente l'orgoglio per questa fiducia che gli ha dato il club, no? Quindi anche l'idea di fare anche lui un salto, la consapevolezza di fare un salto di qualità, anche se arriva come un giocatore importante e che deve far crescere la Fiorentina a sua volta, no?
17: Guarda, lui secondo me ha una grande fortuna, cioè in realtà ne ha due. La prima, vabbè, è quella che tutti sanno, è che madre natura lo ha dotato di mezzi tecnici importanti e quindi lui può giocare dove vuole sostanzialmente. La seconda, che per me è più importante, è che lui alle sue spalle ha una famiglia, in particolar modo il padre, che conoscono il mondo del calcio, lavorano nel mondo del calcio. Suo padre è un osservatore per un club della Ligue 1 e che credo lo abbia indirizzato molto nel corso della sua carriera. Quindi io ho la sensazione che quando poi quest'estate, sapendo di valere una fortuna perché la Fiorentina l'ha curato tantissimo, aveva la richiesta di squadre di Premier League, del Milan e della stessa Fiorentina, quando si è confrontato secondo me con persone fidate, il consiglio che gli è arrivato è stato: guarda, vai alla Fiorentina perché puoi fare secondo me uno step importante di crescita. Il che non vuol dire che rimarrà qui per 10 anni, e magari ci l'auguriamo pure, però dopo Udine può essere una realtà Firenze che lo può aiutare. Oltretutto, mi pare di aver capito che lui stia molto attento agli aspetti di campo e quindi all'aspetto tattico. Lui ha detto è nato o comunque sia è arrivato a certi livelli facendo la mezzala sinistra del 4-3-3. Qua è dove dovrà fare esattamente la stessa cosa con il medesimo modulo, per cui direi che poi la scelta di Firenze non dico che sia stata automatica, ma insomma è stato facile prendere questa decisione.
15: Eh sì, infatti, tra l'altro sta anche a significare, no? Commentavo prima che è anche una scelta funzionale, non solo sua ma proprio della società, che ha individuato proprio quello che serve a Grosso, no? Serve un mediano sinistro, scusate, una mezzala sinistra forte, che ha sempre fatto il 4-3-3, che quindi sa interpretare bene quel ruolo e lo sa fare appunto bene, no? Quindi è anche importante, perché in questi anni, senza voler offendere la precedente gestione, intendiamoci, però spesso venivano presi giocatori non sempre sembravano così funzionali, no? Che ne pensi?
17: Beh, basti pensare, Luciana, che nello scorso mercato estivo l'area tecnica ha deliberatamente venduto tutti gli esterni offensivi che c'erano, che per carità Pioli voleva giocare 3-4-1, sì, sì, sì. 3-5-2, può anche avere un senso, ma almeno un esterno o comunque un giocatore in grado di fare sia l'esterno a 5 che l'esterno davanti, tientelo, no? Invece quando poi la Fiorentina è andata in difficoltà da subito, le scelte sbagliate dello scorso mercato non hanno aiutato l'allenatore a cambiare modulo, e quindi questa cosa ha complicato molto il lavoro dei tecnici, perché poi anche Vanoli all'inizio, finché non si è aperto il mercato di gennaio, ha dovuto proseguire in un certo modo.
15: Sì.
17: In ogni caso, questo è un calciatore duttile. Mi è piaciuto molto il riferimento, per esempio, a Cristiano Ronaldo, che uno dirà, vabbè Andrea, è banale dire che Cristiano Ronaldo è un idolo. Beh, è banale se fai l'attaccante di mestiere.
15: Certo.
17: Sai, ho Ronaldo come idolo e via. Lui è una mezzala. Invece
15: mi sarebbe piaciuto fargli assist probabilmente
17: quello,
15: no?
17: Ma secondo me, io guarda, prima di fare questa conferenza ho un po' letto la storia di Attà, mi sono informato, ho scritto parecchi pezzi, certo, di lui in questi giorni, e devo dire che lui, quando si riferisce a Cristiano Ronaldo, si riferisce a lui per la grandissima mentalità, la grande attitudine che ha sempre avuto il fuoriclasse portoghese, nell'interpretare il suo ruolo. Ecco, qui siamo di fronte a un ragazzo molto giovane, pagato una fortuna, che però se ha già questa mentalità e ha già questo carisma, è sulla buona strada. Concludo questa riflessione dicendo che noi abbiamo a che fare con un giocatore come Gudmundsson, che è in Italia da tanti anni, da 4 anni, e sa malapena dire ciao e buongiorno.
15: L'ho pensato anche io.
17: Sa perfettamente l'italiano. Ora va bene, lui è francese, è più facile,
15: è più semplice.
17: Però insomma non ha avuto un attimo di titubanza in questa intervista, in questa conferenza.
15: Sì, sì, ha parlato sempre molto pulito, frasi brevi, intendiamoci, non ha fatto grandi.
17: E questa sua bravura nell'imparare l'italiano, secondo me, è tutto legato alla testa, alla mentalità che metti nel tuo lavoro e nel mondo che ti circonda. Per quanto mi riguarda, io faccio un discorso anche umano oltre che professionale.
15: Però posso dire una cosa, Schumacher, al quale io sono del quale io sono sempre stata profondamente innamorata, non parlava una parola di italiano, perché insomma, però era sempre un grande campione, ecco, a volte questo, certo, significa poco. Preferiamo chi parla in campo. Poi è ovvio che se tu parli italiano hai anche un rapporto diverso con la piazza, con la tifoseria,
17: certo.
15: Con i compagni, sai, ormai parlano tutti inglese, anzi molti allenatori lo usano, tipo quello dell'Udinese, credo che usasse proprio l'inglese come lingua in campo.
17: Una cosa che mi ha colpito in questi primi 2 giorni di allenamento, perché poi noi dobbiamo iniziare a cogliere anche le sfumature e conoscere i nuovi componenti dello staff di Grosso,
15: certo.
17: Quindi anche per noi è curioso. Io per ora sto cominciando a concentrarmi su questo collaboratore tecnico che in realtà faceva il match analyst, al momento fa il collaboratore tecnico, che è Damià Abella, spagnolo, che ieri per esempio stava lavorando con un gruppo di calciatori, ne avrà avuti 6 o 7 attorno, erano tutti italiani tranne forse un paio di stranieri, uno straniero, e a tutti parlava in inglese. Ora io non credo che lui non sappia 2 o 3 parole di italiano per dirigere l'allenamento, però a tutti parlava in inglese, e questa cosa mi ha incuriosito, proprio perché vuol dire che c'è proprio una volontà di internazionalizzare qualsiasi operazione di lavoro, ecco.
15: Sai, magari soprattutto vedo ci sono tanti acquisti stranieri, ora Atta l'hai preso in Italia, Dragusin l'hai preso, certo, che ha giocato in Italia, per cui l'italiano lo saprà, però poi arrivano tanti ragazzi stranieri, è giusto metterli a proprio agio almeno all'inizio, poi certo. Ovviamente anch'io pretendo che qualche parola di italiano, e a Gudmundsson l'anno scorso gli dicevo sempre la prossima intervista la devi fare in italiano, e lui insomma sbuffava un po' tra il simpatico e lo scocciato. E Andrea, c'è una domanda per te via audio e poi,
17: certo,
15: ti lascio rispondere. E Sara?
18: Luciana, puoi chiedere a Gian Attasio se sa qualcosa su Balbo, si parla di una cessione in Austria, e poi quell'articolo su Firenze Viola che parla la Fiorentina su Comotto, ma dice ma rinnova in Milan, non la capisco.
15: Allora Andrea, questo
17: allora,
15: un po' extra, sono domande un po' extra. Vai,
17: no,
15: vai.
17: Allora no, rispondo volentieri. Allora, Comotto mi piacerebbe tanto se fosse su Comotto, ma a parte il fatto che sarebbe un ritorno, perché Comotto è già stato nelle giovanili della Fiorentina, e tra l'altro era anche uno dei miei.
15: Era un bimbo, si diceva fosse meglio del padre, io prendo sempre in giro Gianluca da questo punto di vista.
17: È un ottimo centrocampista, lui ha fatto molto bene allo Spezia l'anno scorso, ora ha cominciato il ritiro col Milan. Io non penso che il Milan lo lasci partire, cioè credo che sia un giocatore
15: se lo tiene stretto,
17: una buona carriera. Le rai è di chi l'ha lasciato partire qualche anno fa, ed è stato secondo me un grave errore, ma ce ne hanno fatti tanti.
15: No,
17: aggiungiamoci anche questo.
15: No, ma è ovvio che andando via il babbo, poi lui è andato prima a Perugia, ha fatto degli anni a Perugia, poi a Milano, anche perché la mamma è fissa a Milano, quindi probabilmente anche per una questione familiare hanno fatto questo tipo di scelta per seguirlo, perché era comunque ancora un bambino. Allora Andrea, io
17: su Balbo,
15: scusami, certo.
17: Allora non lo so, però mi pare evidentissimo che questa area tecnica non si periti di recidere i cordoni ombelicali con certi giovani. Lo ha fatto in modo definitivo con con Matucci, lo ha fatto con Harder e la cosa mi ha stupito. Sì. Secondo me lo farà con Bianco, lo farà con tanti. Per cui io non lo so se Balbo, io penso che Balbo verrà mandato a giocare. Spero per lui in prestito, perché almeno la Fiorentina lo valuta. Però non mi stupirei nemmeno che fosse ceduto, perché questa Fiorentina, ripeto, non ha problemi a tagliare i ponti.
15: Ma sì, guarda, e ti aggiungo anche con Comuzzo, tra l'altro, no? Potrebbe, certo, succedere, quindi figuriamoci se non può succedere con Balbo, che in fondo ha un'esperienza limitata rispetto a, certo, a Comuzzo. Andrea, io ti ringrazio e ti do appuntamento per oggi pomeriggio, no? Tu sarai al Viola Park per il terzo giorno di allenamento, se non vado, certo, errata. Dacci terzo, tu qualche orario.
17: Ma no, l'orario è lo stesso, alle 17.30, devo dire puntualità svizzera, per quanto riguarda Fabio Grosso, sempre partiti puntualissimi, nonostante il gran caldo.
15: Esatto, e questo caldo.
17: Ieri l'allenamento è durato un po' di più, ha durato un'ora e mezzo abbondante.
15: Si alzano i ritmi, no?
17: Sì. Ci sono tre aspetti da valutare. Il primo è, bisogna capire come sta De Gea, perché ieri ha avuto un problemino alla mano destra, ma la Fiorentina ci ha detto che sta bene. Il secondo è vedere se Jimenez riprende a lavorare in gruppo dopo che ieri ha fatto potenziamento. E il terzo è su Ken, che sta benissimo ovviamente, ieri ha fatto l'80% del lavoro con i compagni, poi ha fatto un lavoro di cambi di direzione,
15: potenziamento,
17: vediamo se oggi fa veramente tutto con la squadra, compresa la partitella finale, che è chiaramente l'aspetto che certificherà, che metterà la cosiddetta cera lacca sul suo veramente totale reinserimento in gruppo.
15: Eh sì, poi ho visto un Ken entusiasta quando è entrato in campo, sorrideva, si concedeva ai tifosi, molto, per cui mi è piaciuto molto. Oggi scade, ricordiamolo, oggi scade la clausola, i 62 milioni non sono stati, la clausola non è stata esercitata da nessun club, ma nessuno si aspettava che qualcuno la esercitasse, ecco, anche perché viene da un periodo di inattività la scorsa stagione, 62 milioni sono tanti, non ha brillato, non è andato neanche in doppia cifra, per cui insomma io credo che il suo mercato possa iniziare ora, però vedendolo così ben inserito, entusiasta di tornare al lavoro, probabilmente gli è anche mancata, no, questa parte del campo. Lui
17: è un giocatore che ha già dimostrato di fare anche delle scelte particolari, nel senso che poi lui aveva l'opportunità di andare in Arabia l'anno scorso e ha deciso di restare, quindi potrebbe anche decidere di, a fronte delle possibili richieste che possono esserci, di rimanere qui per restituire qualcosa a Firenze, perché dopo un anno straordinario, un anno e mezzo fa, insomma due anni fa, ci ha fatto vivere un'annata terribile l'anno scorso, e adesso forse si sente in credito, ecco, magari deve rendere qualcosa, sente in debito con la Fiorentina e deve rendergli qualcosa.
15: Eh sì, bene Andrea, allora ci risentiamo oggi pomeriggio, appuntamento con te dal Viola Park di nuovo, quindi stai facendo avanti e indietro, che non è neanche tanto facile, diciamolo anche alla sindaca Funaro, insomma troppi lavori tutti insieme ragazzi, appunto, non aggiungo altro, non do colpe, ma insomma, perché poi tipo le asfaltature devono essere fatte ora di notte, quella... Si blocca tutta la città, ci vuole un'eternità per andare da Bagnaripoli a questa zona, che noi stiamo nella zona nord, anche tu per ora abiti in quella zona, per cui è un po' complicato, però noi ci saremo sempre.
17: Bisognerebbe ricordare a chi di dovere che la gente lavora anche d'estate, ecco, che non tutti vanno al mare.
15: Purtroppo.
17: Personalmente lavoro d'estate.
15: Sì, infatti anche io, come vedi. Bene, grazie Andrea.
17: Ciao
15: ad Andrea Giannattasio. Noi ci fermiamo proprio pochi secondi, anche perché così facciamo apparire come per magia anche il collega che mi farà compagnia.
19: Radio Firenze Viola.
20: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
21: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
22: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
23: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
22: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
23: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
24: Salve a tutti, sono qui in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
23: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
21: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
25: Radio Firenze Viola.
15: Eccoci, eccoci tornati in studio, e uso la parola eccoci perché mi ha raggiunto Lorenzo da Giovanpaola, una coppia inedita. Sì, Lorenzo, sì. Però insomma ormai tu fai parte di questo gruppo anche radiofonico da tanto tempo, no? Anche
26: sì, siamo da diversi mesi, sì.
15: Quindi qualcuno già lo conosce, ecco, anche radiofonicamente, oltre che sul sito Firenze Viola. E leggevo un messaggio di Yuri, tornando alla conferenza stampa di Attà, dice: sembra un ragazzo molto intelligente. Ecco, a te che impressione ha fatto Arthur Attà?
26: Sì, no, proprio questa, cioè di un ragazzo, al di là della proprietà di linguaggio che ricordava anche Andrea nel collegamento, che non è banale per tanti giocatori che magari, anche essendo in Italia da più anni di attacco, è qui da due stagioni all'Udinese, sì, non riescono a parlare, non vogliono imparare, perché poi si tratta certo di difficoltà diverse, perché comunque il francese è più vicino, no, alla lingua italiana rispetto, per dire, a Gudmundsson, che è islandese, sicuramente. Però comunque anche quello è segno di un ragazzo che è arrivato e subito si è calato nella dimensione italiana.
15: Però anche Christensen, scusa se ti interrompo, sì, però ieri per esempio ha fatto l'intervista in italiano, è vero che è stata breve, a volte alcuni giocatori lo usano un po' come uno stratagemma all'inglese per non dire cose di cui non sono sicuri in italiano, ecco, e sì, poi essere contestati, si sentono più sicuri magari a parlare in inglese. Però anch'io penso che
26: è comunque un bel segno, no? Sentire, sì, la prima, esatto, intervista, conferenza subito in italiano, sì, e poi concetti di cui ha parlato. Comunque ha spiegato il motivo per cui ha scelto la Fiorentina, anche negli esempi che faceva, no? Quando si tira dentro Cristiano Ronaldo come idolo, secondo me c'è sempre dietro, anche oltre al fascino del giocatore, anche, no, il fascino di quella mentalità che ha caratterizzato poi la carriera di Cristiano Ronaldo. Quindi può essere una banalità, perché in tanti sentiamo dire, no, Ronaldo come idolo, poi sono alla fine Ronaldo, Messi, nomi gira e rigira, anche se parliamo di un centrocampista, ci sta che siano quelli. In generale però mi è sembrato di sentire un ragazzo che, essendo comunque un 2003, quindi 23 anni, è maturo dal livello di... Sì. Di carattere, di ambientamento. Secondo me non farà molta fatica a calarsi, al di là del fatto che rimane in Italia, dall'Udinese alla Fiorentina, quindi il campionato lo conosce. Come ha parlato anche di Fagioli, quando ha detto,
15: vero, stato molto carino,
26: sì, ha spiegato già che dopo 4 giorni ha visto, no, quali sono le qualità, lo ha descritto anche a livello di qualità tecniche. Insomma mi ha fatto una bella impressione, non so poi
15: rivedo in Fagioli quella calma, no? Nel, sì, sembra sì. calmo, e questo è stato anche il punto di forza lo scorso anno, perché tutto era in agitazione, perché la stagione stava andando male, e lui piano piano, grazie anche alla fiducia di Vanoli, che lo ha messo, gli ha individuato, gli ha cucito addosso il vestito giusto, lui lo vedevi lì calmo, no? Sì, però sì, sì. aveva quella lucidità di fare i passaggi giusti, di intravedere prima i movimenti che doveva fare, e l'ha descritto infatti molto
26: proprio
15: bene,
26: così,
15: ce lo
26: sì.
15: rivedo, esatto.
26: Sì, sì, sì.
15: Ma Fagioli resterà, secondo te, sarà ancora un giocatore della Fiorentina a lungo?
26: Allora, stamattina
15: a lungo, in questa stagione,
26: ero di rassegna, e quindi qualche notizia è iniziata a uscire, no, su una possibilità di una cessione di Fagioli, perché comunque si parla di Ulai, di cui parleremo anche più avanti, come uno dei possibili arrivi, ed è un giocatore che ci descriveva anche in collegamento prima, nella trasmissione precedente, uno di noi, Emiliano Viviano, essere uno...
15: Sì, lui ha giocato...
26: Sì, ha giocato in Turchia.
15: È vero che lui è giovane, quindi...
26: Però lo conosce, ce l'ha descritto come un ragazzo che gioca principalmente davanti alla difesa,
15: sì.
26: di qualità, di dinamismo, può secondo me poi alla fine convivere tranquillamente anche con Fagioli, quindi non è quello il punto. Il punto più che altro è che iniziano ad essere tanti, no, Luci, i giocatori lì in mezzo al campo, tra appunto attacchi che è stato presentato oggi, c'è Mandragora, c'è Fagioli, c'è Ndur, ci sono poi vari Fabian, Som, Brescianini, quindi per tre posti con una competizione magari, ecco. Poi si penserà anche un pochino al capitolo delle uscite, perché bisognerà liberare.
15: Poi, scusami, sì? sempre legato a questo discorso, si parla anche di Tosbed, no?
26: Assolutamente.
15: Quindi se dovesse arrivare, io non so a questo punto se arriverà.
26: Ce lo chiediamo tutti, perché siamo...
15: Ora è finito il mondiale, la Norvegia già, no, o meglio, ci sono ancora delle partite, ma la Norvegia ha già finito il suo mondiale. Tra l'altro ho visto anche dei post molto celebrativi da parte del giocatore, anche se in campo non c'è stato moltissimo, però è ovvio, insomma, che quel campionato lo sente, del mondo lo sente anche lui come suo, e quindi la Norvegia ha fatto un'ottima figura, ha dimostrato, insomma, di fare un buon calcio, e quindi magari ora vedremo se se Paratici affonderà i colpi, o se Tosved, c'è stato anche l'inserimento del Beşiktaş, magari è destinato invece ad andare da altre parti, perché quando c'è da convincere il Sassuolo non sempre è facile, no?
26: Chiedono...
15: Quindi sono tanti i giocatori,
26: beh, quello è il punto, capito? Se poi arriva, ora mettiamo che viene anche Torsvet, iniziano a essere veramente veramente in sovrabbondanza, no? Come a livello anche numerico, poi si può discutere sulle qualità, le caratteristiche, uno può preferire, per dire, Torsvet a Brescianini, e quindi vedere anche di buon occhio, no, l'arrivo del centrocampista del Sassuolo. Però il punto, giustamente, come mi facevi notare te, no, anche intorno a Fagioli, è ovvio che Fagioli è il perno di questa Fiorentina, lo è stato l'anno scorso in una stagione difficile, e tutti i tifosi si augurano che possa rimanerlo anche nella prossima. Però ti inizia a fare delle domande, no? Se magari anche a livello economico, per capire un po' come la Fiorentina dovrà orientare poi, no, le spese, perché, per dire, Torsvet stamattina leggevo che lo potete ritrovare anche sul sito di firenzeviola.it,
15: certo.
26: Si parla più di contropartite da inserire che di un esborso economico,
15: sì.
26: Nell'ottica di ottimizzare magari le risorse nel mercato in entrata, visti poi gli esborsi, perché comunque anche di Ulai si parla di una cifra superiore sicuramente ai 20 milioni, tra i 25 e 30 la richiesta del club turco,
15: poi
26: del Trabzonspor.
15: Trattare con i turchi non è mai semplice,
26: no,
15: anche le notizie che arrivano sono spesso discordanti, quindi è anche difficile fare un po' la tara, ecco.
26: Sì, la ricostruzione poi, sì, diciamo, è un po' confusionaria spesso, sì, nelle trattative. Sono club che ultimamente hanno anche parecchia disponibilità economica, per dire Osimhen al Galatasaray, è un,
15: certo,
26: colpo importante.
15: Beh,
26: garantiscono,
15: il Gala credo che abbia, sì,
26: garantiscono stipendi anche alti, quindi poi non è mai facile andare a prelevare da loro giocatori, come in questo caso la I, che tra l'altro per sfortuna della Fiorentina si è messo in mostra nel mondiale, no? Quindi sappiamo che quando fai bene al mondiale i prezzi lievitano di almeno un 20-30%.
15: Certo, però io ricordo, insomma, Paratici, che ha sempre detto che non, certo, un direttore sportivo, un gruppo di mercato, di lavoro, insomma, non si basa su quello che succede al mondiale, cioè il giocatore ti deve già piacere e lo significa già lo seguivano, e staremo a vedere appunto prima c'era una chiusura netta quando si parlava di Ulai da parte della Fiorentina, e ora invece si sta dicendo e si sta parlando, qualcuno lo dà per fatta, però ecco, noi cerchiamo di non millantare, di dire che si sta stringendo, vedremo se
26: sì, mantenere una linea
15: domani
26: anche,
15: magari
26: certo.
15: Ecco, ma cerchiamo di mantenere anche una linea che sia quella più giusta possibile. Invece per quanto riguarda Ken, sì, dicevamo anche prima con Andrea Giannattasio, beh, siamo arrivati al 15, non c'è stata una cessione, però il mercato di Ken si potrebbe aprire proprio dopo questa data, nel senso che prima c'era un vincolo, ora quel vincolo non c'è più, però mi è sembrato un giocatore voglioso di ripartire, di ricominciare anche proprio con i tifosi viola, no?
26: Sì, a me sembra che si stia ricalando di nuovo, no, nella mentalità fiorentina, nell'ambiente, no? Quando l'abbiamo visto l'anno scorso un po' a fine stagione con quel problema alla tibia che aveva creato un po' di spaccatura anche, e c'è ancora oggi magari qualche tifoso che non ha visto bene, no, l'assenza di Ken nel finale dello scorso campionato. La cifra di 62 milioni, se non sbaglio,

0: sì, si liberano delle caselle magari,
1: certo, si può riaffacciare proprio per Ken, anche se immagino la Fiorentina metta un altro paletto, no? Cioè che Ken non può andare via certo il
0: 30 d'agosto.
1: Ecco, il 30 d'agosto, certo, per dire.
0: Sì, sì, no, è giusto mettere una deadline anche dal punto di vista delle tempistiche, perché poi lo devi sostituire. Oggi si parla, e poi ne approfondiremo, no, nella seconda parte di trasmissione, di Arocodare. Io non penso che sia un nome.
1: Io chiamerò Tolu.
0: Che
1: ha detto Tolu, e quindi io chiamerò Tolu per non intrigarmi. Sapete, sì, io sono un po' come Gudmundsson, odio.
0: Nomi
1: odio
0: troppo...
1: le lingue.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, sì, sì, sì. E quindi non so, io credo che sia più un profilo nel caso da vice Ken. Che da prendere il posto di Ken. Poi vedremo anche cosa succede con Piccoli. Questo mercato della Fiorentina, secondo me, ci sta insegnando che non bisogna andare troppo in là con la programmazione anche degli affari di mercato, che sì, poi da un momento all'altro è successo con Attà. Da una notte a una mattina ti sei risvegliato e la Fiorentina lo aveva comprato, mentre la sera prima non se n'era quasi mai parlato. Ecco, quindi è ovvio
1: quella
0: che...
1: è stata la bravura però di Paratici, perché comunque poi il giocatore ha raccontato, no, che ci sono stati
0: contatti,
1: telefonate, contatti, certo, quindi comunque la trattativa un po' è andata avanti.
0: Ma a te ha stupito questo fatto di vedere Attà a Firenze? Perché comunque giustamente la domanda gliel'hanno fatta, c'erano club che facevano anche l'Europa, andare a Firenze in questo momento è un discorso anche diverso a livello momentaneo di progetto. Sai, un giocatore ambisce sempre a giocare in Europa, il fatto che lui abbia comunque accettato la Firenze nella conferenza stampa è un altro punto a favore del giocatore, no?
1: Sì, secondo me è stata anche importante la decisione che ha avuto la società nell'affondare il colpo, perché poi spesso, no, ti vogli squadre, però poi per un motivo o per un altro hanno altre priorità, quindi non vedi mai il concretizzarsi, non sai mai poi se si concretizzeranno, no? Al di là dei bei discorsi che magari,
0: sì, magari dici non aveva nulla
1: tra
0: di concreto,
1: società ci sono state, forse c'era anche di concreto, però di fronte a queste prospettive di anche un progetto a più lunga, no? Cioè, il Milan in questo momento magari è anche un po'
0: più confusionaria,
1: più confuso, ora sta prendendo una sua identità, quindi per carità, non è per sminuire il Milan, magari anche l'Inter in quel momento aveva avuto dei due di picche da vari giocatori,
0: sì, o magari anche è più chiuso all'Inter rispetto,
1: forse,
0: a Firenze,
1: certo,
0: come
1: cioè,
0: livello,
1: esatto, anche per quello, e magari ha visto invece in Firenze proprio il suo posto ideale. Infatti mi è piaciuto perché ha detto: sono nel posto giusto, lo ero quando, anche appena arrivato, no? Lo ha detto, lo ero parlando con Paratici e con Grosso di essere nel posto giusto, e lo sono ancora di più una volta arrivato ai microfoni della Fiorentina stessa. Disse queste parole, no? Sono ancora più convinto ora che sono qua, quindi probabilmente già sente anche la fiducia dell'ambiente, sa che la città lo accoglie come un giocatore importante, e questo gli dà ancora più fiducia, lo stimola ancora di più, no?
0: Sì, ma mi ha colpito quando ha parlato, poi direte una banalità, di commisso, no, della moglie, della madre, Katrin, no? Quindi
1: sì,
0: facendo il riferimento anche alla proprietà, quindi
1: sì,
0: che non è, ripeto, può essere banale, ma secondo me sono tante piccole cose nella conferenza che non sono scontate per un ragazzo che magari, essendo anche giovane, ci si può aspettare essere anche un pochino più superficiale anche nelle,
1: sì,
0: risposte. Invece è stato molto,
1: sì, a volte te le imbeccano certe cose, tipo quelle sul Viola Park, è sempre meraviglioso, bellissimo,
0: le risposte standard,
1: ecco,
0: no? Quelle
1: le risposte
0: di
1: standard,
0: routine,
1: quelle che ovviamente gli fanno anche al sito ufficiale, insomma i microfoni quelli ufficiali, però è stato comunque carino, è stato, insomma,
0: sì, mi è piaciuto come si è presentato,
1: sì,
0: onestamente. Poi anche a livello, lasciando stare la comunicazione, parliamo di un giocatore che ha qualità, che ha tanta qualità, che l'anno scorso a Udine ha fatto veramente bene, che era uno non a caso dei più ambiti sul mercato, lo ripetiamo, oltre alle top italiane c'erano anche club di Premier League, quindi è per questo che poi, cioè, non è che giustamente i tifosi si sono esaltati per nulla, cioè, parliamo di un

0: profilo importante, e parliamo poi nel caso della Fiorentina di un reparto di centrocampo che si sta andando a comporre, che è di primissimo livello, perché con Fagioli, con Attà, c'è Giandur, c'è Mandragora, se dovesse arrivare anche Olai, cioè parliamo di un reparto che inizia a essere veramente probabilmente il vero e proprio punto di forza, in attesa poi di vedere cosa succederà sugli esterni, con anche una difesa che è stata rivoluzionata praticamente su 4 su 4 se vogliamo, perché da destra a sinistra con Jimenez, con Dragusin, con Vieri e Valdepeñas, che dovrebbe diciamo essere conclusa come trattativa nelle prossime ore.
1: Parlavi anche su Firenze Viola,
0: sì,
1: no?
0: Assolutamente.
1: Che focus che hai fatto,
0: sì,
1: no?
0: Sono, perché la curiosità è che sono due terzini spagnoli, cioè due laterali di matrice spagnola, entrambi provenienti da Madrid, perché anche Jimenez era della cantera del Real Madrid,
1: sì, inizialmente, sì.
0: Quindi parliamo di una Fiorentina che tra virgolette parla spagnolo sulle corse esterne. Sono giocatori che lo abbiamo visto ieri, no? la Spagna ha qualità, cioè di base il calciatore spagnolo ha qualità tecnica, sa interpretare bene tanti ruoli in campo. Poi ovviamente sono dei giovani che vanno inquadrati, soprattutto Valdepeñas, che in Italia non ha mai giocato, mentre Jimenez al Milan il campionato italiano l'ha già affrontato, l'ha già conosciuto. Però ecco, investi su giocatori di grande prospettiva, quindi anche quello è un alternare, no? con poi invece Dragusin, che è, per dire, un altro giocatore che invece il campionato già lo conosce, quindi anche in questo Parati ci sta facendo molto bene.
1: Eh sì, allora io direi di... stanno arrivando anche dei messaggi, ma li sentiremo successivamente, quindi non vi preoccupate, non vi stiamo dimenticando, ci sono diversi vocali, tanti messaggi da leggere. E io andrei di nuovo in pausa e poi ricominciamo con gli ospiti e insomma ad approfondire anche,
0: sì, perché
1: il discorso
0: c'è tantissimo
1: con i nostri
0: approfondire,
1: ospiti.
0: Sì.
2: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Riprendono le votazioni in aula. Con voto segreto passa l'emendamento unitario della maggioranza che stabilisce un limite massimo di seggi per la lista o la coalizione che ottendono il premio di maggioranza. Tetto fissato a 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Intanto almeno 30 franchi tiratori, soprattutto in Lega e Forza Italia, hanno votato ieri contro la proposta di Fratelli d'Italia che avrebbe introdotto le preferenze in legge elettorale. La presidente del Consiglio Meloni chiede una riflessione all'interno della coalizione. Le opposizioni invece spingono per andare ad elezioni anticipate.
4: È ieri il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza, accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli: fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arrestare. arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
5: Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio Danish Asnain. È questa la decisione della Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
4: La corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa oggi hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons, che ha fornito i dati ufficiali sugli effetti dei rialzi per le tasche degli automobilisti. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria. In termini di spesa, un pieno di gasolio costa oggi 6,8 euro in più rispetto a inizio luglio. Un pieno di benzina invece segna più 4,7 euro.
5: Si chiude l'inchiesta sugli arbitri condotta dalla Procura di Milano. Dopo mesi di intercettazioni, interrogatori in segreto e audizioni, nulla di rilevante ai fini dell'inchiesta è stato riscontrato. Per Gianluca Rocchi, l'ex designatore arbitrale che si era autosospeso subito dopo l'avviso di garanzia dello scorso aprile, e il vice Andrea Gervasoni, è arrivata oggi l'archiviazione. Si chiude così la vicenda anche per l'Inter, club finito nel mirino per presunti favoreggiamenti nelle scelte dei direttori di gara per determinate partite, ma che non aveva visto nessun suo dirigente indagato.
4: Lo sport e il ciclismo. Il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo dopo 161,3 km a Nevers nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar. Si parte alle 14:05. Per il calcio, stasera la seconda semifinale dei mondiali 2026. Ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina. Chi passa affronta la Spagna, che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Bentornati a Viola Amore Mio qui su Radio Firenze Viola, Fiorentina scatenata abbiamo detto, e per parlarne io chiamo sempre un mio caro amico, lo definisco, ma in realtà è un bravissimo agente, per cui chiamo sempre volentieri Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti voi, grazie ciao. Per l'invito, grazie.
0: Giocondo, che ne pensi di questo mercato della Fiorentina? Molto internazionale, mi sembra, anche se poi sono due giocatori, Attà e Dragusin, che uno giocava nell'Udinese e l'altro ha giocato per tanti anni in Italia.
1: Certo, ma diciamo che pensa al momento sia la società che si sia mossa in anticipo su tutte le altre società importanti in Italia, è quella che è riuscita ad intervenire su giocatori di assoluto valore, secondo me elevando il tasso tecnico e la qualità della squadra. Quindi da questo punto di vista, ripeto, Paratici ha fatto degli investimenti importanti, si è mosso in anticipo, ripeto, probabilmente non ha aspettato prima di dar via, come molto spesso succede in altre società, di dar via dei giocatori, di scolpire la rosa, ma ha cercato di consegnare subito a grosso una squadra più competitiva di giocatori, ripeto, importanti, e quindi è una dimostrazione che questa sia una società che vorrà cancellare la brutta annata dell'anno scorso, ecco.
0: Eh sì, la PIL praticamente, anche se non c'è l'Europa, fa da PIL Paratici, nel senso, no, con questo modo di operare, quindi di portare giocatori importanti anche con formule molto intrigate, no? Stiamo iniziando a studiare le varie percentuali sulla futura rivendita che possono essere abbassate, quasi a me hanno ricordato le compravendite, quasi, ovviamente è tutto regolare, per carità. E quindi è anche un modo nuovo proprio di intendere, un po' più
1: più snella la trattativa, dice.
0: Sì,
1: vabbè, con tutto il rispetto di Paratici, la PIL e tutto il resto, però io penso che la PIL rimane quello di una città, di una società importante, di una società che ha sempre dimostrato assoluto valore, e quindi, e poi non dimentichiamo che c'è una PIL che ancora interessa sicuramente, io che convivo tutti i giorni con i calciatori, posso garantire che nel circuito calciatori il fatto che la Fiorentina si sia messa nelle condizioni di avere uno dei centri sportivi più importanti d'Europa è qualcosa di molto molto valido. E quindi un insieme di queste cose fa sì che la società Viola, anche se non partecipa a competizioni europee, è sempre una società dove qualsiasi o meno l'80% dei calciatori la considerano un'ottima società. Quindi tutto questo fa sì che a me non stupisce, onestamente, in virtù di tutte queste cose che ho detto, che un calciatore, un buon calciatore, no, prende in considerazione una società importante come la Fiorentina, ecco.
0: Senti, a proposito di società, Paratici sembra avere le idee chiare anche nelle persone che non fanno più parte del progetto. Ti è sembrato un po' strano quello che è successo con Gosens, cioè che gli è stato detto non fai più parte del progetto, punto, non hanno più voluto sentirne neanche parlare, cioè non l'hanno convocato fin dall'inizio. Ti è sembrato strano o è giusto fare così, al di là del giocatore, insomma?
1: Io penso che la chiarezza sia la cosa migliore in tutti i campi, sì. E anche in questo caso Gosens, secondo me, è un grande professionista, è uno che ha dato tanto al calcio, ha dato tanto anche alla Fiorentina, quindi è consapevole che oggi i calciatori sono anche ragazzi molto intelligenti e capiscono che non puoi più far parte di un progetto, di una società, ne prendi atto, e la Fiorentina è stata onesta nel dirgli queste cose senza fare demagogia, e quindi penso che sia giusto così. Questo è quello che dovrebbe avvenire sempre per quanto riguarda le scelte di una società, è come quando un calciatore tante volte decide di scegliere una società e non un'altra, certo. O Palestra ha scelto di andare al Chelsea e non andare all'Inter ed è legittimata a fare questo, quindi una società è altrettanto legittimata a decidere nel momento in cui il contratto è finito di avvalersi o meno di un prolungamento di contratto, di avvalersi delle sue prestazioni. Ripeto, quando viene fatto in maniera civile, corretta e con grande rispetto delle parti, penso che sia giusto così.
0: C'è una domanda che ti fa Lorenzo della Giovan Paola che è in studio con me. Oggi ho cambiato Lorenzo, non sì. C'è Marucci, ma c'è della Giovan Paola.
2: Buonasera Giocondo.
1: Lorenzo Marucci è sempre nei migliori ristoranti, sempre in giro,
0: certo,
1: fa bella vita,
0: in giro per la Versilia, immagino.
1: Sì, lui è abituato bene, dai. Lo salutiamo. Non come noi a mangiare un panino.
0: Esatto, sempre di corsa. E lo salutiamo, vabbè. Tra l'altro, bravo Lorenzo, certo. Goditi le tue certo, ferie.
1: Certo.
2: Giocondo, certo. Le volevo chiedere su un altro nome di cui si sta parlando in queste ore per la Fiorentina, che è Rocco Dare. Non so se lo conosce, se ha presente il profilo, che tipo di profilo è, soprattutto come si potrebbe andare ad incastrare con l'attacco della Fiorentina attuale, no? C'è Ken ancora, ovviamente, che dovrebbe essere, ne parlavamo prima, con la scadenza della clausola attivabile oggi, al centro ancora del progetto in vista dell'anno prossimo, e poi c'è Piccoli, di cui ancora non si sa bene quale potrebbe essere il futuro. C'è l'interesse della Lazio, ma non si sa se i biancocelesti vogliono arrivare al prestito e alle cifre che chiede la Fiorentina. Ecco, come vede questa situazione nel reparto offensivo viola?
1: Guarda, io sono abituato a permettermi di dare un minimo di giudizio quando un calciatore ho avuto modo di vederlo più volte e me ne sono fatto un'idea. Visto che questo non è successo e non mi permetto di dare nessun tipo di giudizio, e quindi sulle qualità di questo potenziale calciatore posso dire solo che se la Fiorentina manterrà un giocatore come Ken, io penso sarà un grande acquisto per la squadra, per la società, per i tifosi, per tutti, perché l'anno scorso è vero che gli infortuni l'hanno un po' frenato, però non dimentichiamo che è ancora un 2000, è nel pieno della maturità ed è un giocatore che l'abbiamo visto tutto quelli che ha fatto 2 anni fa, quindi sì. Se la Fiorentina riuscisse a mantenere Ken ancora con questa maglia, possa considerarsi felice, ecco, per se stessa e per i tifosi, e quindi trovare attaccanti bravi come lui in Europa non ce ne sono molti, sappiamo quanta carenza c'è in questo reparto, in questi ruoli, quindi poi per quanto riguarda Piccoli sicuramente tutti noi ci aspettavamo qualcosa in più, è innegabile, io anche non mi vergogno a sostenerlo. Quando l'anno scorso Piccoli è arrivato a Firenze ero convinto che avesse fatto un campionato diverso. Sicuramente le attese sono state...
0: Le attese di molti, Giocondo, sì, non solo tu.
1: Io sono stato anch'io il primo a riconosco che la valutazione fatta era molto positiva. Mi aspettavo di più e quindi oggi riconosco che però probabilmente un anno ibrido ci può stare, anche lui è giovane, quindi può avere il momento anche di un riscatto, quindi però l'aspetto più importante nel reparto riguarda Ken. Se Ken dovesse rimanere, io penso che sia per la Fiorentina un vantaggio assoluto.
0: Ecco, un po' sulla falsariga della domanda che ti ha fatto Lorenzo, a centrocampo si può fare un po' lo stesso discorso? È arrivato a Ta, che sarà mezzala sinistra, lo abbiamo sentito, innanzitutto che ne pensi?
1: Giocatore di grande qualità.
0: E poi la Fiorentina stia cercando di portare Ulay, al di là del valore di questo giocatore, poi si parla anche di Toro.
1: Lo conosco e posso esprimermi, sì, sarebbe un altro acquisto importante. Il nazionale che questo mondiale ha fatto benissimo e quindi se dovessi anche centrare quest'altro obiettivo, io penso che la qualità migliorerebbe ancora di gran lunga. Ecco, su questo il mio pensiero è positivo, ecco, il mio giudizio è molto positivo.
0: Ecco, ma
1: almeno per quello che ha fatto vedere in questo mondiale il ragazzo, eh.
0: Certo, poi siccome si parla anche di Tosved, no? Della possibilità di prendere Tosved, ma poi non sarebbero troppi, nel senso non è a rischio anche lo stesso Fagioli, visto che Ulahi lo vede un po' davanti alla difesa?
1: No, perché poi se vuoi competere per arrivare a centrare quegli obiettivi che sono alla portata di questa società, cioè il campo europeo, deve avere una rosa ampia. Io lo sostengo da sempre e tu lo sai, Luciana, quante volte anche negli altri anni sostenevo che il reparto difensivo doveva essere migliorato e soprattutto allestito con delle alternative importanti. Oggi non puoi pensare di costruire una squadra con 12-13 elementi di valore e il resto così e così, devi avere 17-18 giocatori di primo livello, quindi l'interscambiabilità dovrebbe essere quasi ininfluente sotto l'aspetto dei valori che poi vanno in campo, non so se mi rendo l'idea, quindi quasi che non te ne accorgi poi se gioca
0: l'uno o l'altro, certo,
1: ecco,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: non voglio fare nomi perché non è corretto, se giocavi, quindi io penso sempre che, ripeto, le grandi squadre hanno bisogno di ottimi giocatori per arrivare a successi che si prefiggono all'inizio della stagione.
2: Ecco Giocondo, ma se si volesse fare una piccola critica, no, a un mercato che per il momento è inaspettato per tempistiche e anche per nomi, potrebbe essere, non so se lei è d'accordo, quella relativa alla mancanza di esterni al momento, no? Una Fiorentina che vuole giocare
0: per un
2: 4-3-3, non avendo ancora esterni, magari anche solo per Fabio Grosso, per lavorare in ritiro, no? Con almeno un esterno per lato, mentre al momento, se non sbaglio, ci dovrebbe essere solo Sottil, che è rientrato dal prestito a Lecce in quella zona di campo.
0: Però non convocato.
1: Posso fare una battuta?
2: Sì, no, dico nell'organico, poi ovviamente non...
1: Però ti posso fare una battuta, vai alla fine a Spalletti o a Chivo questo. Spalletti ci ritrova solo con Ecator e poi c'hai gli stessi giocatori dell'anno scorso. L'Inter ha dato via, è stata costretta, no? Perché purtroppo aveva una clausola per Dumfries e quindi ha perso Dumfries e ad oggi non riesce a trovare, stai parlando con rispetto della Fiorentina, dell'Inter, certo, della Juve, e non riesce a trovare un esterno da consegnare a Chivu come alternativa. Quindi se la Fiorentina, che ha già fatto degli ottimi acquisti importanti in alcuni ruoli, ancora probabilmente per mille motivi non è riuscita a concretizzare, diamo il tempo,
2: certo.
1: Le valutazioni secondo me si fanno il 2 settembre, questo per essere sempre corretti. Una valutazione seria di ogni società per gli acquisti, per la squadra che avrà completato, li puoi fare il 2 settembre. Ad oggi siamo qui solo a giudicare le cose che in questo momento sono avvenute.
0: Eh sì, no, l'unica cosa in cui do ragione a Lorenzo è sembrava una priorità, no? E
2: ecco, quindi, no, esatto, era quello, più che altro
0: quello,
2: il punto.
0: Ecco.
2: Sì, sì.
0: Però, come dici,
1: però lo sai, Luciana, si devono incastrare anche certe cose, certe dinamiche. Probabilmente il giocatore che hanno in mente oggi e la stessa società chiede una cifra troppo alta, allora bisogna pazientare, probabilmente c'è qualche altra società sopra e allora il calciatore, ci sono mille aspetti che noi non sappiamo, quindi bisogna lasciare lavorare Paratici affinché poi alla fine uno ne fa un giudizio completo di questo. Ripeto, grandi società sono fermi sul mercato, quindi questo dovrebbe essere un aspetto da prendere in considerazione e valutarlo.
0: La fine dei mondiali può dare un input al mercato, un effetto domino, no? Perché molti giocatori magari si sbloccheranno proprio da questo.
1: Beh, sicuramente molti calciatori finiranno il campionato del mondo e avranno la serenità di valutare le varie offerte che ci saranno e quindi a scendere, diciamo, a cascata si svilupperanno delle situazioni di mercato per tutte le altre squadre. Ognuno aspetta questo, le cosiddette prime mosse. Quando avvengono le prime mosse in alto, giù in fondo a cascata si aprono altre situazioni.
0: Grazie Giocondo, ma in chiusura ti chiedo, chi vince il mondiale alla fine?
1: Guarda, se dovesse andare in finale anche l'Argentina, sarei veramente indeciso per chi farei. Sono le due squadre che ammiro di più e di cui nutro maggiore simpatia, Spagna e Argentina. Consideravo la Francia la squadra più forte, che avrebbe sicuramente potuto raggiungere questo obiettivo, però poi ieri sera la Spagna ha dato una lezione di calcio incredibile.
0: Una serataccia per la Francia.
1: Una partita meravigliosa da parte della Spagna, che, ripeto, è tra le mie favorite.
0: Quindi finale, insomma, molto incerta.
1: Sarei contento, Spagna-Argentina, sì.
0: Perfetto, grazie Giocondo della tua disponibilità, a presto.
1: Grazie a voi, ciao, buon lavoro.
0: Grazie a Giocondo Martorelli, che ovviamente, insomma, con lui si può parlare di tutto.
2: 360 gradi.
0: Ovviamente non si espone su giocatori che non conosce o su giudizi affrettati, ma è anche giusto, no? È anche un addetto ai lavori e quindi non è che...
2: Deve bocciare
0: o promuovere scelte della società. Lui le giudica, ma da un punto di vista anche del mercato, no? Di quello che dice il mercato. Allora, vogliamo sentire i messaggi vocali che ci sono arrivati? Credo che siano più di uno, per cui ascoltiamoli.
3: Ciao ragazzi, la masonità si era percepita anche dal fatto che praticamente si rappresenta da solo senza aver bisogno di procura, cioè già qui ti fa capire la compattezza che ha questo ragazzo in tutti i sensi. Saluti dati.
4: Ma io ne parlavo ieri a vedere la partita, insomma, di Francia-Spagna con dei miei amici. Noi si sarebbe per dire tutti d'un'idea se il giocatore sta bene, visto che sembra ci siano un po' dei problemi e Manchester non l'ha preso, ma il giocatore perfetto per noi in un centrocampo Coatà e Fagioli sarebbe Ederson. Se il giocatore sta bene è quello il giocatore, quella tipologia di giocatore.
0: Ecco, erano due. Ederson però credo che se lo tenga stretto l'Atalanta, no, perché comunque sarebbe... era per lui andare a Manchester, era un'offerta irrinunciabile. Poi hanno altri parametri per quanto riguarda le visite mediche, lo abbiamo detto più volte, no? Lo abbiamo visto con diversi giocatori, lo stesso Castrovilli per quanto riguarda la Fiorentina, no? Che sì, fu bocciato alle visite mediche, però è perché appunto hanno altri parametri al di là della situazione dei singoli giocatori, altrimenti l'Atalanta se lo sarebbe tenuto stretto.
2: Ma io come profilo, però, ecco, diciamo che ovviamente il livello è alto, però come caratteristiche sono d'accordo con l'ascoltatore, no? Magari uno più muscolare. Che Ulai è tecnico, è dinamico, ma non è il classico, diciamo, giocatore di gambe, di struttura e di fisicità, così come non lo è ovviamente Fagioli. Atta è fisico, ma è soprattutto tecnico. Lui stesso in conferenza stampa oggi ha detto di essere migliorato fisicamente da quando è arrivato in Italia, però non parliamo ovviamente di uno che a livello fisico ti fa la differenza nel contrasto o nella linea difensiva, nel lavoro difensivo. Quindi Ederson potrebbe completare a livello di caratteristiche. È ovvio che parliamo di cifre, penso lo United lo avesse chiuso per 45-50 milioni, quindi è ovvio che parliamo di cifre molto molto
0: infatti
2: importanti.
0: Infatti bisogna anche capire poi l'Atalanta se vuole cioè se vuole tenerlo, esatto, perché comunque ha all'Europa, oppure se vuole no, all'Europa, ora sono
2: alla conference.
0: Pensavo di avere detto una sciocchezza.
2: Sì.
0: Comunque in Europa ci gioca, con Sarri avranno anche degli obiettivi, no? Si è ricostruita la coppia Sarri-Giuntoli, quindi vorranno fare molto bene, quindi un giocatore forte magari lo credo faccia il rinnovo e poi magari lo tiene, oppure se lo vende certo per una grande cifra, se avesse già messo quella cifra in conto, no? Come per fare il mercato interno, per fare il mercato in entrata, scusate, allora a quel punto non è che te lo regali.
2: No, diciamo che l'intenzione, da quello che anche riportano diversi colleghi, su tutti leggevo Fabrizio Romano, che quando si parla di mercato comunque è ovviamente
0: grande credibilità.
2: Esatto, diceva che l'Atalanta non ha intenzione di abbassare le richieste, quindi certo, secondo me parliamo di cifre in questo momento. Anche visto, no, il discorso che facevamo sugli esterni per la Fiorentina, io li inizierei a spendere anche da in altre zone, no? Sappiamo poi dei nomi che sugli esterni comunque ci sono, perché Coleoscio, di cui attendiamo sviluppi, perché il giocatore ha aperto. C'è questo inserimento del Paris.
0: Sì. Credo FC. Non so se sono già rientrati da questa tournée che hanno fatto negli Stati, sì, Uniti. Lui ha giocato, per cui è già importante che sia in forma, no?
2: Che sia già in condizione.
0: Significa che sta facendo la preparazione, perché a volte poi se non prendi subito i giocatori non fanno la preparazione se non con un preparatore proprio, e quindi individualmente,
2: che
0: insomma,
2: non è la stessa cosa poi alla fine,
0: lo so,
2: diciamo,
0: che tu non sei d'accordo, perché no, sei anche un preparatore
2: sì,
0: atletico,
2: no,
0: ma però
2: non è,
0: ecco,
2: ma non è la stessa, sono anche autocritico, non è la stessa cosa, certo.
0: Io quando vedo, no, anche i giocatori che non trovano squadra, si allenano da soli, e penso anche ai tanti che la Fiorentina ha lasciato fuori in questo periodo, sì, atleticamente forse stai anche bene, però è diverso, cioè tu non ti misuri con il campo, non ti misuri con gli avversari, e quindi io sono sempre un po' scettica nel prendere giocatori che si sono allenati a lungo da soli, ecco, questa è la mia opinione, ma è un'opinione da esterna, quindi poi non è che conosco i parametri degli allenamenti eccetera, però penso che il calcio sia sempre non atletica, cioè non è che devi fare la corsa contro il tempo, ma devi fare contro gli avversari in un campo ben preciso.
2: Sì, no, il discorso è giusto, cioè ci vuole, si dice, no, il ritmo partita, che, esatto, che puoi avere magari un allenamento col gruppo, testi, partitelle, cioè poi hai il raffronto con l'avversario nell'allenamento individuale, ti prepari individualmente, ma non hai il raffronto con l'avversario.
0: Certo, ma io vedevo, no, sono stata un po' critica verso il povero Sabiri in un post social, non li faccio mai, però insomma, vedo sempre Sabiri che a inizio stagione si allena da solo, ma poi ti alleni da solo, ho capito, ma poi dove vai? Cioè, se, e poi hai dimostrato, e però tu devi saper stare in una squadra, devi saperti rapportare, capire il valore che hai come giocatore, ma lo stesso lo penso anche quando vedo allenarsi Balotelli, no? Che si allena,
2: sì,
0: spesso,
2: sì,
0: da,
2: sì,
0: solo,
2: tanti giocatori, certo.
0: Sì, ho capito. Non è che se riesci a far gol da fermo, poi gli avversari, una volta che fai la partita, non ci sono, e quindi ti permettono di farlo nello stesso modo. Ecco, io la penso così, senza voler ovviamente mancare il rispetto né a Sabiri, né a Balotelli.
2: Per mettersi in mostra a volte, perché essendo svincolati, per far vedere che comunque anche devi riuscire a venderti, no, a livello di immagine, quindi è normale che succedano queste cose, che i giocatori si allenino individualmente e lo mostrino, perché poi comunque
0: sì,
2: devono mantenere un minimo di condizione, e quello dell'allenamento individuale permette loro di avere questa condizione, questa condizione atletica poi da migliorare. Dipende sempre dalle necessità che uno ha, perché se io compro un giocatore e mi aspetto di utilizzarlo subito perché ho un'esigenza, se so che questo giocatore si allena individualmente da un mese o un mese e mezzo, allo stesso tempo devo sapere che per farlo poi entrare nel ritmo e averlo in gruppo mi ci vorrà un altro determinato periodo di tempo,
0: certo,
2: per poi,
0: esatto,
2: poterlo schierare.
0: Sì,
2: quindi è ovvio, se la Fiorentina domani cerca un giocatore titolare per la prima di campionato sull'esterno e compra uno che si allena da due mesi da solo, è difficile aspettarsi che poi possa giocare titolare, sì, una partita di Serie A. E quindi poi quello fa tutta la differenza del mondo,
0: cioè più che altro la preparazione, ecco, io intendo, perché anche Jimenez non è che ha giocato le ultime partite, a maggio credo ne abbia fatta una, poi era stato messo fuori rosa, lo stesso Ken manca dal campo da aprile, per cui, però
2: tanto, sì,
0: se tu fai poi la preparazione con il gruppo, ovviamente saranno i preparatori della Fiorentina a capire se, certo, tu sei già a livello degli altri, se hai bisogno di fare un po' a parte.
2: Sì, hanno tutti i parametri, quindi ti confrontano anche con i compagni, cioè è proprio totalmente diverso. Per questo io a volte, no, è vero che come giustamente ci ricordava in collegamento Giocondo Martorelli prima, no, l'esigenza la fa il mercato, quindi magari un giocatore che vuoi prendere ora non ti si libera a determinate cifre e aspetti. Alle volte però io capisco anche gli allenatori che preferirebbero avere tutto e subito, no?
0: Certo,
2: per poterli poi allenare.
0: Però non è mai così.
2: È difficilissimo.
0: Allora, leggo qualche messaggio, poi facciamo una brevissima pausa. Ci chiede Alessandro Albaldarno, e questo è stato uno dei temi della mattinata. Dice: ma perché si parla di arrocodare Tolu? io lo, chiamatelo Tolu, che è più semplice, e Ulai, se, lo, lo, se c'è un solo slot per gli extracomunitari, magari è un depistaggio, dice cosa fa passare la Fiorentina, quindi effettivamente no, ci sono trattative avanzate per l'uno o per l'altro, si dice. Noi alcune conferme le abbiamo, però ripeto, sull'Ulai che fosse del tutto chiuso, no,
2: no.
0: E, staremo a vedere, secondo me portano avanti magari entrambe le trattative, di questo trattasi, e poi,
2: poi sceglieranno,
0: sceglieranno anche in base a quello che è il mercato anche intorno, no? A quello che possono prendere in altri.
2: Sì, perché poi ricordiamolo giustamente, come stavi sottolineando, che come abbiamo scritto su Firenze Viola questa mattina, c'è stato un po' di confusione, diciamo, no? Su questo, sì, tema dello slot extracomunitario. A quanto ci risulta, diciamo, è quello che poi abbiamo scritto, la Fiorentina ha un solo slot inutilizzabile dopo l'arrivo di Vieri dal Gremio, quindi o Aerocodare o Ulai in questo caso, perché i nomi di cui parliamo sono quelli, entrambi extracomunitari. Magari, come giustamente ricordavi, arriveranno a portare avanti entrambe le trattative per poi decidere su quale profilo andare.
0: Eh sì, infatti, secondo me poi tutte le società, ma la Fiorentina non farà eccezione, probabilmente sta portando avanti più trattative, magari non sono ancora chiuse, o comunque hanno degli accordi, ma poi non è detto che li concludano, ecco, li concretizzino. Chiudo con la battuta di Giacinto, poi ce ne sono molti altri che leggeremo dopo. Dice, si parlava di spagnoli, no? Prima dell'arrivo delle
2: fasce,
0: due fasce,
2: sì, sì,
0: che parlano spagnolo. Dice, ma parlano spagnolo soprattutto le magliette. Eh sì, ha ragione, infatti. Sara, allora andiamo con una brevissima pausa e poi torniamo con l'ultimo ospite.
5: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
4: Radio Firenze Viola, è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
4: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando.
6: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci di nuovo in studio. Cioè io inizio con un messaggio disperato di Mino da Livorno e da ormai da un po' ci continua a ripetere, che anche ieri l'ha ripetuta, insomma, e anche oggi a più riprese, che Paratici compra quello che vuole perché la società è già venduta. Ci avvisate tutti, drizzate le antenne, dopo la festa del centenario arriverà l'annuncio. Io so anche chi sono. Mino, diccelo.
8: Almeno,
2: chi sono?
8: Almeno abbiamo l'esclusiva.
2: Fosse anche così, insomma, bene, l'importante per noi è sempre il bene della Fiorentina, poi chi c'è a capo della società poco importa, nel senso che sia sempre una proprietà che voglia investire, voglia il bene della Fiorentina, insomma, quindi non starei a preoccuparmi, ecco. Non sono preoccupata, ecco, ma proprio ora che hanno speso tanti soldi mi sembrerebbe un po'.
8: Penso anche il tifoso, diciamo, in questo strano momento, più che preoccupato sia contento, ecco, esatto, del fatto, esatto, che i soldi vengano spesi.
2: Poi dice: buongiorno a tutti, potrei chiedere a Lorenzo cosa ne pensa della preparazione al caldo africano del Viola Park? Ovviamente non sono un preparatore atletico, da ignorante mi sembra assurdo, è una follia stressare così un atleta.
8: Allora, uscì uno studio diversi anni fa su questa tematica del caldo. In realtà, a livello, diciamo, di preparazione in sé per sé, è più sulla sensazione che ovviamente ti dà negli allenamenti di grande caldo e sulla stanchezza. Poi non è che incide a lungo andare il fatto che tu faccia la preparazione in montagna o che tu la faccia al Viola Park. Se questo è quello che mi chiedevi dal punto di vista proprio della resa, cioè facciamo la preparazione a Moena come era qualche anno fa, abbiamo un rendimento diverso rispetto a fare al Viola Park? No, è più sul fatto che ovviamente il giocatore, allenandosi al fresco della montagna, tra virgolette passa un periodo più tranquillo anche a livello fisico, no? Si allena meglio, ecco, nell'immediato a livello di sensazioni. Poi non ha una resa diversa però sul lungo andare rispetto a quello che si può fare al Viola Park, quindi banalmente fa solo più caldo, cioè il giocatore soffre più caldo, ma sul lungo andare non ha ripercussioni su poi la preparazione in sé per sé.
2: Sì, su questo io ho spesso sentito l'ex preparatore atletico di Cesare Prandelli,
8: certo,
2: e ora della federazione, e lui diceva che comunque è anche meglio, nel senso, non tanto per il caldo, perché quello c'è, e anche noi che andiamo a seguire gli allenamenti, insomma, soffriamo questo caldo, però d'altronde il 14 agosto, ragazzi, si va in campo, non è che si va in campo per il fresco, ecco, sì, si gioca di sera, per carità, però ti devi anche abituare.
8: Se è come ieri sera, ragazzi, è un caldo, sì, tremendo, sì, quindi Se anche di sera il caldo lo senti, sì sì. Dici, sì, sei sì, più abituato magari già allenandoti al caldo, a, a quelle temperature. Quella è un'altra
2: sì,
8: lettura.
2: Poi ormai, cioè, però poi al Viola Park, che è un centro sportivo all'avanguardia per tanti, per tanti motivi, io lo trovo scomodo per la stampa, e questo lo, l'ho sempre detto, cioè è stato pensato non per la stampa, quello di sicuro, ma è stato pensato per la funzionalità, no? Degli allenamenti, e c'è, c'è tutto, e quindi hanno modo di recuperare al meglio, poi di poter dormire, perché anche se stanno al caldo africano, come abbiamo detto, comunque nel, all'interno poi della struttura dove dormono, dove hanno l'aria relax, dove mangiano, insomma c'è comunque l'aria condizionata,
8: certo,
2: ormai
8: sì, sì, sì.
2: È così, ecco. E mentre chiedo alla nostra Sara di chiamare il prossimo ospite, c'è Daniele che ci dice: buongiorno, la fisicità a centrocampo dipende dal tipo di calcio che si vuole praticare. Vorrei ricordare il centrocampo della Fiorentina negli anni di Montella, vero? Pizarro, Aquilani, Borca.
8: Assolutamente, il sì, centrocampo sì, della Spagna di ieri sera, sì, sì, Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo, cioè gente che ha qualità prima che fisicità, quindi assolutamente, assolutamente sì, quello sono, sono d'accordo con l'ascoltatore.
2: Eh sì, poi vediamo.
8: Tra l'altro, per ritornare sì, sul messaggio, sì, Viviano ne ha parlato oggi, no? Che comunque in quella Fiorentina era presente di questo accostamento, ovviamente ha spento un pochino, no, gli entusiasmi, più che spengerli li ha riabbassati un pochino, dicendo che ovviamente quel tridente di centrocampo Borca, Valero, Pizarro, Aquilani era anche per esperienza, per età, diverso rispetto a quello che potrebbe nel caso avere la Fiorentina con Fagioli, Attà e mettiamo caso Ulain, no? Che sono tre giovani rispetto a quei tre che erano tre giocatori già affermati, perché erano già di un'età diversa.
2: Sentiamo cosa ne pensa il nostro prossimo ospite, che insomma di quel reparto se ne intende, un ex Viola che accogliamo con piacere, Gaetano Fontana. Ciao Gaetano.
9: Ciao, buon pomeriggio, ciao.
2: Senti, tu sei, no, stai per iniziare una nuova avventura, non so se ce ne vuoi parlare, quindi insomma.
9: Aspettiamo l'ufficialità.
2: Aspettiamo,
9: dai,
2: l'ufficialità, sì, e incrociamo le dita per te ovviamente, e quindi ti accogliamo volentieri proprio per parlare quindi di centrocampo che potrebbe diventare molto muscolare, no? Con, se dovesse arrivare Ulain, è arrivato già Attà l'Udinese, che ne pensi?
9: Ma muscolare e tecnico, direi, perché sì, comunque sì, hanno delle grandissime capacità tecniche. Ulain sul breve sicuramente è quello che riesce a distaccarsi meglio, Atta un po' a campo aperto riesce ad esprimere meglio le sue qualità, però sono centrocampisti che nelle transizioni sicuramente si fanno favorire, ma sono anche degli abili costruttori, per cui credo che l'indirizzo è estremamente chiaro, che è quello di avere una squadra e un centrocampo soprattutto che sappia supportare un carico cognitivo e tecnico, perché comunque, conoscendo anche le caratteristiche del nuovo allenatore, predilige una squadra che sappia padroneggiare, che sappia giocare a calcio, che sappia manovrare, quindi c'è bisogno di giocatori che abbiano questa d'utilità.
2: Tosved, pensi, cioè ti piace più Ulain o Tosved? Ecco, era questa la mia.
9: Ma io credo che Tosved si avvicina molto di più ad Atta a livello di caratteristiche, anche fisiche, sì. Sono due ragazzi che, come dicevo prima, a campo aperto hanno una corsa rotonda, sicuramente anche con una buona frequenza, mentre Ulain nel breve riesce a distaccarsi meglio. Quindi se dovessi scegliere, ma ripeto, è una mia come dire, considerazione strettamente personale, per alternare anche le caratteristiche dei giocatori preferirei più Ulain, perché ripeto, nel breve riesce a darti quella soluzione in più, perché ha delle grandi capacità a distaccarsi nel traffico, ecco.
2: Poi insomma anche una prospettiva, no, maggiore.
9: Beh, insomma, sicuramente poi è un giocatore che credo che abbia anche una valutazione molto molto importante, perché da quanto leggevo l'interesse su questo ragazzo arriva da più parti, quindi vuol dire che si è fatto
2: si è messo
9: favorire
2: in mostra
9: per le sue girate. Esatto.
2: E che ne pensi di questa Fiorentina così scatenata già a luglio, insomma la prima metà di luglio già ha rinforzato la difesa, il centrocampo, stava pensando ad altri colpi, insomma non si ferma certo qui, che ne pensi? Ti aspettavi?
9: Ma questo è un gran... mi aspettavo un segnale forte rispetto allo scorso campionato. Lo scorso anno purtroppo la Fiorentina è incappata in un anno terribile, non prevedibile alla vigilia del campionato, perché comunque a mio avviso la rosa era una rosa di grande qualità, ma capitano queste annate. Però adesso la proprietà ha voluto dare un segno tangibile che il campionato della Viola deve essere sicuramente diverso rispetto a quello scorso, e ha iniziato a fare questo mercato copioso portando dei giocatori sicuramente di grande qualità e compatibili con quelle che sono le idee di Grosso. Quindi è ovvio che sta correndo all'impazzata per cercare di portare più giocatori possibili e immaginabili per mettere a disposizione dell'allenatore, perché quando vuoi costruire un calcio cognitivo hai bisogno di lavorare con i ragazzi, hai bisogno di tenerli costantemente lì e dottrinarli, perché insomma diciamo che il processo è sicuramente ambizioso, è sicuramente valido, ma c'è bisogno di tempo.
2: Lorenzo della Giovan Paola ti vuole fare una domanda.
8: Sì Gaetano, intanto benvenuto anche da parte mia. Le volevo chiedere, per quanto riguarda Grosso, che ovviamente ha già iniziato ad allenare da lunedì con allenamenti al Viola Park, la squadra cosa si aspetta dal punto di vista, anche visti i nomi che sono arrivati e quelli di cui si parla come possibili arrivi, dal punto di vista del gioco? Cioè lui a Sassuolo ha avuto sia una squadra in grado di saper dominare poi, no, la partita a livello tecnico e a livello di controllo, ma anche quando c'era bisogno di sapersi abbassare e saper soffrire, cioè non era, almeno questa è l'impressione che ho avuto, uno di quelli, uno degli allenatori dogmatici, no, un po' integralisti sul modo di giocare, mi sembra molto flessibile. Cosa si aspetta visto il materiale che gli sta mettendo a disposizione Paratici?
9: Ma è un'osservazione giustissima e pertinente, perché per quanto uno voglia sempre imporre il proprio gioco, magari trovi anche nel corso del campionato quella squadra che riesce a metterti in difficoltà e quindi ti fa abbassare il gioco forza. E credo che la ricerca dei giocatori, soprattutto quelli che abbiamo nominato in mezzo al campo e gli attaccanti, devono avere frequenza e gamba per poter comunque avere l'opportunità di sfruttare poi quei metri a campo aperto. Ecco perché secondo me l'indirizzo è soprattutto verso quei giocatori che presentano queste categorie. Grosso sicuramente è una bellissima novità del nostro calcio italiano, perché non è un allenatore, come dicevi, dogmatico, è un allenatore elastico che riesce a misurarsi con i giocatori che ha. Lui ha cambiato tanto, un po' come tutti quelli che iniziano questo mestiere, rispetto ai suoi inizi, perché comunque è un eclettico, è uno che riesce a seguire quello che è il flusso del calcio moderno, riesce a dottrinare bene i suoi giocatori, riesce anche ad insegnare quelle fasi che stavi anticipando, cioè non sempre si può stare a metà campo avversaria, ma quando abbiamo delle difficoltà bisogna sapersi sacrificare, bisogna sapersi abbassare per poi ripartire. Ecco perché dicevo che quando vuoi introdurre un certo tipo di lavoro, ed è soprattutto lavoro cognitivo oltre che fisico, perché devi imparare a riconoscere queste fasi, c'è bisogno di tempo, e credo che comunque la Fiorentina da questo punto di vista stia lavorando molto molto bene.
2: Senti, riporta in Italia anche Dragusin, no? Sì. Paratici, ecco, che ne pensi di questo giocatore? Domani verrà presentato alla stampa, così come è accaduto oggi per Attà. Pensi che sia un punto a favore avere un giocatore che già conosce meccanismi italiani?
9: Assolutamente sì. Se la memoria non mi condanna, credo che lui fosse veramente un'atletica. Come dire, è possibile star che doveva fermarsi partendo dalla giovanile della Juve, poi a Genova ha fatto vedere delle grandissime cose e lì si è fatto notare, tant'è che ha suscitato interesse non solo per le squadre italiane ma anche all'estero, e così come poi è avvenuto il suo trasferimento. È un giocatore che ha delle grandissime potenzialità. Sì, sicuramente il fatto che lui abbia già giocato e conosce quelli che sono i meccanismi italiani, ma inteso come conoscenza degli ambienti, no? come calcio, credo che sia sicuramente un vantaggio. È un ritorno per lui in una squadra, in una società molto molto ambiziosa e storica come la Fiorentina. Credo che comunque abbia anche lui questa voglia di dimostrare la sua crescita che è avvenuta in questi anni.
8: Gaetano, da allenatore, no? Abbiamo parlato prima di una di quelle novità che sono uscite fuori nelle ultime ore, su tutte, la cessione di Gosens, che sembra mai cosa fatta, allo Schalke 04. Un profilo come il suo, fatto fuori così, diciamo, tra virgolette, no? Dal progetto, in maniera netta, da paratici, può essere anche però una perdita a livello carismatico? Cioè, si poteva magari provare a tenerlo anche come alternativa al titolare, che poi dovrebbe arrivare Valdepeñas, che è un ragazzo del Real Madrid, ma comunque, ecco, tenere in organico un ragazzo così, che anche dal punto di vista della leadership, spesso lo abbiamo sentito parlare anche nei momenti difficili della scorsa stagione, poteva dare una mano anche a Grosso nell'ambientamento in questa avventura alla Fiorentina?
9: Sì, credo di sì, ma credo che siano delle valutazioni che sono state fatte. Probabilmente poi quello che sposta la decisione da parte della società o dell'atleta stesso sia diciamo anche la prospettiva del giocatore stesso, perché se lui pensava di avere a disposizione diciamo la scena e giocare tutte la partita, ovvero la titolarità, probabilmente questo poteva rappresentare un problema, perché comunque quando giochi a certi livelli sai che ci possono essere dei partner, dei compagni della tua stessa qualità, e quindi magari ridurre il numero di presenze in campo. Probabilmente Gosens questo l'ha calcolato, sapeva probabilmente delle difficoltà che avrebbe incontrato quest'anno a non avere la titolarità, e probabilmente, io mi sto supponendo su così dei certo, ragionamenti certo. Un po', credo che abbia pensato di andare in un posto dove c'è continuità per giocare, dove magari ha la possibilità di stare ancora in giro della nazionale, a discapito di un posto come Firenze, dove lui ha dimostrato, come dicevi, grande serietà, professionalità, e quando è stato in campo è stato anche spesso decisivo. Però io credo che la società debba anche valutare i cambiamenti, che sicuramente all'origine del pensiero sono quelli che portano a dover alzare l'asticella in tutti i settori del campo. Poi sicuramente il campo sarà quello che dirà se è stato fatto bene o male, però bisogna avere il coraggio anche di fare questo tipo di scelte.
2: Perfetto, Gaetano, ti ringrazio, in bocca al lupo per la tua prossima avventura, incrociamo tutti le dita. Ciao a Gaetano.
9: Lupo, ciao, grazie.
2: A Gaetano Fontana, ex Viola ed attuale allenatore, appunto. Si dice che potrebbe andare alla Triestina, chissà.
8: Lo scopriremo.
2: Sì, ovviamente sì. Finché non c'è l'ufficialità, il non ha voluto, insomma, esporsi, sì, giustamente, sì. Però da quello che so, insomma, dovrebbe andare alla Triestina. Ci sottolineano, no, che sui siti turchi danno il trasferimento di Attab già per fatto, l'annuncio dopo la comunicazione alla borsa turca, però in Turchia i siti sono un po' troppo fantasiosi e scatenati.
8: Sì, stavo questo, guardando anch'io da
2: questo
8: da,
2: ve lo dico
8: da qualche collega turco che è diversi
2: ovviamente
8: giorni.
2: Poi durante la giornata ci torneremo e cercheremo anche
8: è un po' il trend sulla I, no? Lo abbiamo detto anche ieri, è stato ripetuto sia su Firenze Viola il sito che qui in radio, no? Teniamo una nostra linea, cioè è giusto, perché è diverse settimane che questo nome è accostato alla Fiorentina,
2: certo. Si è parlato di chiusure. La Fiorentina in realtà smentiva, sì, sì. Poi a un certo punto c'è stata un'apertura, probabilmente non è l'operazione che aveva la priorità, e ora vediamo se
8: nel mentre è arrivato a TA, diciamo.

0: No? C'è Francesco da Montreal che parla di un cambio di passo, era la domanda che aveva fatto questa mattina Gian Nattasio agli ascoltatori, dice: è evidente sotto gli occhi di tutti, quello che è meno chiaro è se questo cambio di passo sia stato fatto per rilanciare o per vendere meglio. Beh, a questo punto mi sembra comunque si stia comprando, quindi al di là di se è per vendere meglio,
1: intanto è importante aver comprato.
0: Ecco, cioè, nel senso, per me Fagioli è un ottimo giocatore, per esempio, e lo stesso Ken, io spero che resti e che si rilanci e che torni a segnare in doppia cifra, ma anche più della doppia cifra come ci aveva abituato nella prima stagione. Però ragazzi, se poi vengono ceduti e arriveranno altri più importanti o che sapranno fare meglio, e allora cioè io non mi preoccupo, ecco. Certo, l'importante è che ci sia un'idea chiara, e negli altri anni forse questa idea chiara non la individuavo tanto, e ci sia un'idea chiara di come deve essere la Fiorentina, di come può cercare di fare del suo meglio la Fiorentina, ecco. E questo non significa poi avere la certezza dei risultati, perché quella non ce l'ha mai nessuno.
1: Però ecco, giustamente, più che altro nel calcio di oggi secondo me non esistono incedibili, in Italia soprattutto con la situazione economica che abbiamo. Importante, come giustamente sottolineavi, è saperli poi sostituire, avere già l'idea, no? Vendo Fagioli, prendo Ulahi, cioè sto prendendo Ulahi perché se vendo Fagioli almeno ho già il sostituto. È questa l'idea giusta, cioè purtroppo ad oggi non siamo in grado come sistema calcio, secondo me, di tenere troppi giocatori di altissimo livello.
0: Perfetto, Lorenzo, ti interrompo bruscamente, sì. E ti ringrazio di essere stato insieme a me per questa puntata di Viola Amore Mio. Io vi do appuntamento a domani, vi lascio nelle mani, come ho già detto, di Palla al Centro con Luca Calamai e Tommaso Loreto. A domani.

0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano. Alle 6 del mattino, mezzogiorno in Italia, le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. Gli attacchi, annuncia lo stesso comando centrale su X, sono progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato che oltre 30 civili sono morti nei recenti attacchi americani nel sud del paese.
1: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
2: La cronaca: diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, uccisa da Shabar Abbas e Nazia Shaheen, e dai cugini Iyaz Ikram e Noman Ulak. Definitiva anche la pena di 22 anni di carcere per lo zio Danish Ashnain. La Cassazione ha così rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Per l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e per il suo stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
1: Sta per chiudersi il capitolo dell'indagine sugli arbitri che vedeva indagato il designatore Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione del caso. L'ipotesi poi esclusa era che Rocchi procedesse alle assegnazioni degli arbitri alle partite in base al gradimento dell'Inter, in concorso con esponenti della società sportiva che però non sono mai stati individuati. Le partite sotto indagine sono state 4: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di 3 giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter.
2: La politica: all'aula della Camera ha ripreso oggi i lavori per l'esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Giorgia Meloni ci aveva messo la faccia e ora le opposizioni chiedono le dimissioni. Ma il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha garantito che l'esecutivo intende

0: andare avanti e dice: siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al paese.
1: Il tennis. Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Rafael Collignon con il punteggio di 7-6-7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sorvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. Il numero 83 del ranking ATP ha ceduto al cospetto del numero 42 del mondo dopo 2 ore e 4 minuti di intensa battaglia, non riuscendo a concretizzare 2 set point nella prima frazione e uscendo battuto in entrambi i tie break.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Firenze viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: prima possibile.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
2: Siamo tutto questo.
1: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: 14.01, palla al centro in questo mercoledì infuocato, nel bel mezzo della seconda ondata di calore che ci dicono probabilmente nel weekend ci regalerà un po' di sosta. Di sicuro il weekend ci regalerà la prima amichevole della stagione per la Fiorentina, che continua ad allenarsi oggi, terzo giorno di ritiro in quel del Viola Park. Detto già da ieri che Valdepeñas ha tutto per essere considerato il quinto acquisto, siamo qui in attesa del sesto o perché no del settimo,
3: dell'ottavo,
2: solo che ve lo dico, il sesto esclude il settimo, o meglio tutte e due insieme se so estracomunitari. Al secolo Arocodare, l'attaccante del Wolverhampton, e Ulahi, il centrocampista del Trabzonspor, insieme non possono arrivare, ma questo non significa che ne possano arrivare esatto nel giro di poco. Luca Calamari,
3: no,
2: dentro
3: ragazzi. Che divertimento, che bellezza. Ma tra l'altro ti devo dire la verità, che mi sembra che
2: devi dire la verità,
3: che si è rimesso in gioco, tutti si sentono un po' rimessi in gioco, perché parlavo con Andrea Giannattasio e con Pietro Pellicciari, che vedono gli allenamenti. Grosso piace, guarda, te l'hai detto prima di tutti, caro Tommaso Reto, grosso piace. Cioè è entrato bene nel mondo Fiorentina, lo senti, è presente, c'è quasi da giocatore in campo.
2: È un
3: anche
2: personaggio giusto, sembra giusto. Però
3: accanto gli sono stati
2: bene.
3: Messi dei grandi professionisti, e questo testimone anche dell'intelligenza e della maturità con la quale Grosso è entrato, no? Grosso si è consegnato a Paratici, nel far sì che gli venisse costruito una struttura di altissimo livello. E allora oggi ci divertiamo perché è chiaro che Ulahi è un valore. Io ho parlato con un collega, un mio carissimo amico, che è Manan Selçuk, che è il capo della RAI di Istanbul, che conosce tutta la parte di Istanbul, ha pochi rapporti col Trabzonspor. Ha detto che è un giocatore, ha fatto il campionato spaziale, è un leader, dice io sono stupito, lo dico francamente, pensavo che andasse in un grande club della Premier. Questo per dire, mi sembra di rileggere quello che abbiamo detto su Attà, no? Che lo voleva,
2: sì,
3: il Newcastle,
2: qui forse uno scalino ancora di più, perché col mondiale sto ragazzo
3: l'hanno visto tutti, no?
2: Poi dopo sentiamo anche che ci diceva stamani Viviano, però è chiaro che prima del mondiale aveva, come dire, un certo tipo di pubblico, ora è proprio uscito allo scoperto.
3: E
2: il
3: che
2: valore
3: cosa mi fa impazzire, che ora lo sentirete alcuni passaggi se non l'avete sentito in diretta, di Attà, Ulahi hanno scelto la Fiorentina, cioè la Fiorentina c'ha il via libera di Ulahi cioè hanno scelto la Fiorentina, hanno scelto una squadra che non fa le coppe. E questo, ragazzi, se abbiamo bisogno di metterci addosso un po' d'autostima, ecco, l'autostima ci viene da Attà, che ci ha scelto, da Ulahi, che ci ha messo in testa alle sue valutazioni, e credo che ne avremo ancora di grandi storie da... E questo è il merito di un direttore che ha un prestigio internazionale e che, se ha scelto la Fiorentina, i giocatori dicono, se lui ha fatto 4 anni e mezzo di contratto alla Fiorentina, ci si può credere. Ecco, tra l'altro ti dico, vengono anche con ingaggi non caricati a pallettone,
2: no,
3: addirittura,
2: ecco, questo sicuramente
3: qualcuno si riduce anche gli ingaggi,
2: sì.
3: E allora oggi noi proviamo a raccontarvi, ve lo facciamo dalla mattina a sera, minuto per minuto, l'evoluzione di mercato, ma anche i riflessi sul campo poi di quelle che sono le rivoluzioni di mercato, perché come non si fa a ragionare, lo fa Tommaso, lo facevamo prima in redazione, centrocampo Ulahi, Fagioli, Attà, può funzionare? Oppure si può giocare col doppio regista e Attà un po' più alto? Cioè ogni operazione di mercato, Valdepeñas che va a fare il terzino? Può fare il terzino bloccato meno, perché è molto offensivo? Ogni nuovo acquisto, ogni nuova storia è poi collegata al progetto tecnico, che è affascinante come
2: il progetto tecnico è così affascinante che citavi Valdepeñas e ci interroghiamo se non possa essere nell'ottica l'alternativa al titolare, visto che poi senti rimbalzare tuttora Ruggeri.
3: Esatto.
2: No, per dirtene una,
3: e,
2: no.
3: E Parisi a questo punto lo immagini più come il quarto attaccante esterno?
2: Credo di sì.
3: Perché per come si sta muovendo Paratici, perché Parisi fa parte del progetto, lo ha detto, può essere il quarto attaccante, allora... C'è veramente da parlare di calcio e non sono
2: c'è
3: sorpreso.
2: Tanto da dire. Vi segnalo anche quanto ha riferito in mattinata Sky sul fronte capitano. La permanenza di De Gea apre alla conferma della fascia sul braccio del portiere spagnolo. E poi lo sappiamo, perché ne abbiamo parlato praticamente insieme, il bello di Radio Firenze Viola è anche confrontarsi quando c'è un punto da approfondire, di tante versioni fidate, perché poi abbiamo parlato con chi di dovere, abbiamo parlato anche con la Fiorentina, abbiamo uno slot libero per un extracomunitario dopo Vieri, perciò a prescindere da tutto, dimmi se sbaglio,
3: no no
2: sta,
3: è così, io ve l'ho chiesto,
2: a prescindere da tutto quel che succederà, noi ci possiamo permettere ancora un extracomunitario
3: e non cambia. Faccio un esempio pratico.
2: Bravo.
3: Se dai via Dodò,
2: bravo,
3: non è che se va via Dodò guadagni un extracomunitario.
2: Di
3: no.
2: conseguenza c'è un po' da capire in questo momento quale può essere il tavolo, non voglio dire del blef, ma insomma quasi, perché in teoria Ulai e Arocodare tutte e due
3: sono,
2: insieme, uno è nigeriano, l'altro
3: e ti
2: è
3: devo
2: ivoriano,
3: dire
2: poi.
3: Che ti dicevo a questo punto anche Aranda entra
2: e
3: in questo
2: Aranda
3: ragionamento, no? Perché è argentino,
2: meno
3: quindi
2: che non abbia doppio
3: anche
2: passaporto,
3: Aranda,
2: ma non credo.
3: Non credo, non mi risuo. Comunque, tutto ciò diventa importante. Allora, 348-7513-933, scriveteci messaggi audio, prendetevela questa Fiorentina, è vostra questa nuova Fiorentina. Saremo due ore in compagnia degli ascoltatori e permettetemi di dire amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171, ma non c'è palla al centro senza chi si compra Flash.
4: Chi si compra Flash?
5: Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Partiamo dal mercato in entrata, però prima facciamo chiarezza sul discorso extracomunitario. La Fiorentina, al di là di un giocatore inglese e albanese che può tesserare distintamente, ha uno slot libero per gli extracomunitari, e cioè un calciatore che abbia fatto almeno due presenze nell'ultimo anno con la propria nazionale maggiore o almeno cinque con le giovanili. Quindi nel caso di Ulai oppure Arocodare, la dirigenza viola dovrà prendere una decisione. Partiamo dal presupposto che la priorità è quella di incassare denaro contante, motivo per il quale Moreno è in trattativa con il Wrexham. In realtà ci sarebbe già un accordo tra la Fiorentina e la controparte per una cessione a 8 milioni e mezzo più il 50% della futura rivendita che rimarrebbe al club viola, che di base partiva da una valutazione di 12-14 milioni per il giocatore, ma appunto ci si arriverebbe con il 50% della rivendita. Moreno deve ancora prendere una decisione, ma la trattativa sembra ben avviata. A quel punto i viola potrebbero rilanciare, diciamo aumentare l'offerta per Ulai con il Trabzonspor. Ricordiamo che la trattativa non è ancora chiusa, perché c'è distanza fra le parti, nonostante il giocatore abbia espresso la sua volontà di vestire la maglia viola. Quindi la questione è questa: la Fiorentina deve cedere Moreno, quindi deve incassare denaro contante per poi arrivare a rilanciare con il Trabzonspor per Ulai. C'è poi il discorso che riguarda Rocodare, l'attaccante che piace alla Fiorentina. Ci sono già stati, come dicevamo, degli abboccamenti in passato per il Wolverhampton, tra l'altro non è incedibile, casomai la differenza la farebbe la volontà del calciatore, ma comunque, come abbiamo detto, la Fiorentina deve scegliere o Ulai oppure Arocodare. Sempre invece per quanto riguarda il mercato in uscita, Gosens domani sosterrà le visite mediche con lo Schalke 04. Tra l'altro aggiungiamo un retroscena, perché nelle ultime ore c'era stata la possibilità per il calciatore di andare in Turchia al Fenerbahce oppure in Spagna al Siviglia, però ho preferito lo Schalke 04, che è la squadra che tifa da sempre. Comunque, con la cessione di Gosens in prestito con obbligo di riscatto a 2 milioni e mezzo, la Fiorentina abbassa decisamente il monte ingaggi, visto che il giocatore guadagnava 2 milioni netti a stagione. Chiudiamo con Valentini, anche lui può andare via, in questo caso c'è un accordo di massima con il gremio per un'operazione che si farebbe a 3 milioni e mezzo di euro, quindi le parti sono vicine, nelle prossime ore ci può essere la svolta. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: E quindi, come avete sentito, anche sul fronte Gosens si procede verso lo Schalke 04 e Moreno poi potrebbe essere un altro di quelli in partenza. Conti, no? Moreno,
3: Ottino, 8 e 2-10 con Gosens, 13 Valentini, 500 e 500, 14 milioni
2: più
3: che porti
2: 14
3: in cassa.
2: Fino ad ora 14, siamo a 28 circa.
3: Insomma, cominciano già a essere...
2: Hai messo 41 più quelli che dovrai mettere.
3: E ti devo dire che soprattutto gli 8, devo dire i 2,5 di Gosens forse potevi anche sperare di prendere qualche euro in più. I 3,5 di Valentini anche qui forse...
2: Prendesti 7 di riscatto ormai due anni fa su Gosens.
3: Sì, insomma,
2: io
3: parlo di spiccioli, ecco, 3,5, ma gli 8 di Moreno mi sembra una cifra
2: buona,
3: una cifra importante.
2: Buona.
3: Ecco, e quindi tra l'altro stiamo parlando di tre giocatori, Tommaso, che sono completamente fuori dal progetto, cioè non è che dici questi ora devo sostituirli,
2: no,
3: questi sono tre giocatori. E ragazzi, un po' di conti cominciano a tornare, ecco.
2: Fammi segnalare che comunque abbiamo letto anche di un'idea di Grosso in questo momento eventualmente di osservare barra valutare Somm, anche se poi lì in mezzo al campo no, è tutto in assoluta evoluzione. E poi invece una notizia a carattere generale che è arrivata qualche oretta fa, ricorderete si parlò moltissimo della vicenda che vedeva coinvolto Gianluca Rocchi, la procura di Milano ha chiesto l'archiviazione, l'ex designatore arbitrale era stato indagato per concorso in frode sportiva, si faceva riferimento alle assegnazioni di arbitri in 4 partite tra cui Torino-Inter della stagione scorsa. Dopo le indagini i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combin e quindi, come detto, archiviata la posizione di Gianluca Rocchi.
3: Che non mi sorprenderei di ritrovarlo a lavorare per qualche società, visto che poi il designatore degli arbitri è stato nominato Orsato. No, dai, la macchina va, la macchina va a 100 all'ora e quindi ce la godiamo in questo slancio. Certo, ora il Ulai chiuderebbe il centrocampo perché a questo punto poi...
2: Ecco, ti chiedo, quindi elimina Thorsved. Cioè con Ulai forse i Thorsved non te ne fai più nulla.
3: Sì, perché a questo punto te avresti, diciamo, quelli che sulla carta potrebbero essere i tre titolari, che potrebbero essere Fagioli, Ulai e Attà, giusto?
2: Sì.
3: Poi c'hai Ndur, che ieri ha fatto un gol bellissimo e quindi Ndur mi sembra ci stia benissimo. Brescianini, perché Brescianini può essere l'alternativa, e il sesto, ti avanza addirittura un sesto, e a questo punto sul sesto o navighi nell'oro, nel senso che il Sassuolo accetta lo scambio con Somm a costo zero, e allora a costo zero ti trovi
2: Thorsved,
3: o se no puoi anche immaginare, c'hai anche Mandragora, ricordo, cioè puoi far cassa.
2: Beh, insomma, è divertente immaginare divertente. Le prospettive del mercato viola, è anche un po' difficile perché Paratici si muove assolutamente sotto traccia. Fabrizio Lucchesi, te l'aspettavi un avvio di mercato così dei viola? Ciao Fabrizio.
6: Ciao, no, sono contento prima di tutto, a prescindere dall'aspettarselo o meno, sono contento perché mi è piaciuto anche il modo, no, di approccio. C'è un approccio da grande squadra, ma non avevo dubbi. C'era la voglia di ripartire, la Fiorentina aveva due soluzioni: o gestiva le uscite, le entrate in funzione delle uscite, oppure, come ha fatto la Fiorentina, come ha fatto Paratici, aggrediva il mercato, pensava alle entrate e poi procedeva alle uscite. Questo è un atteggiamento di aggressività che denota una voglia di fare, che Paratici ha preso il toro per le corna, la società ha il blasone, la forza per poter accettare questo tipo di sfida, perché comunque te stai approcciando in modo, come dico, ho usato prima un'espressione da grande squadra.
2: Sì.
6: Dopodiché, chiaro, poi alla fine il saldo finanziario sarà quello che poi Paratici più o meno si è impegnato a fare con la proprietà. Detto questo, quindi non possiamo essere contenti delle valutazioni, poi alla fine verrà fuori la squadra, ma insomma diciamo che l'approccio è veramente stato veramente d'eccellenza, e insomma non mica stiamo giudicando, non è mai stato messo in discussione da nessuno la professionalità, l'esperienza e le relazioni che Fabio Paratici ha nel mondo del calcio internazionale.
3: No, ma è come abbiamo detto tante volte, cioè, se prendi Paratici gli devi dare soldi, e se no non ha senso.
6: Ecco, gli devi dare l'operatività,
2: sì, la famosa carta bianca, no, Fabrizio?
6: I soldi sono importanti, però i meccanismi, i modi, le maniere, le modalità d'approccio al mercato sono tipiche di un manager che ha sempre lavorato in grandi squadre. Esatto. La Fiorentina è una grande squadra, esatto. Hanno fatto un approccio a grandi squadre.
3: E ricordo che quest'anno, essendo fuori dalle coppe, hai dei margini di operatività che sono...
2: Fra l'altro, ho raccolto un po' in mattinata che si sta creando una sorta di filo diretto proprio tra la proprietà e Paratici, tra Joseph e il DS,
3: sì.
2: Perché post America è chiaro che Paratici abbia avuto carta bianca, altrettanto chiaro in questo momento Joseph si rapporti direttamente a lui.
3: Trovo che è normale, Fabrizio, no? Se te porti dentro il cerchio magico Paratici, poi è evidente
2: che
3: il presidente si confronta con chi lavora nell'operatività, no?
6: Sì, anche perché, sì, senza dubbio, hai ragione, ma più la catena di comando è corta, più c'è efficienza, meno si sbaglia, soprattutto si pigliano decisioni in contempi, maniere e modi molto molto più rapide, e nel pallone questo spesso è vincente. Qualche volta meglio sbagliare ma decidere che non decidere.
3: Esatto. Quindi, tra l'altro,
6: la catena corta è sempre vincente.
3: Tra l'altro ti devo dire che vedere Goretti presentare attacco, che è il colpo top, si può dire, di questo inizio di mercato della Fiorentina,
2: forza,
3: ma un colpo top a livello nazionale, vuol dire che te Paratici assegna a Goretti un ruolo, che tra l'altro leggevo ci potrebbe essere anche l'allungamento del contratto di
2: Goretti.
3: Si va Goretti,
2: verso il 9.
3: Quindi
2: 28.
3: È chiaro che oggi Paratici sta facendo un ruolo che è superiore a quello del semplice e banale direttore sportivo.
6: Paratici sta facendo il general manager.
3: Ecco, bravo, è sintetizzato.
6: Un l'area sportiva, ma un po' tutto tombo. Goretti è bravo, ragazzi. Goretti non lo sottovalutare.
3: No, per carità.
6: Capisce di pallone, è relazionato, è anche voluto bene, perché è una stima che il mercato gli riconosce. Cioè, è un profilo importante.
3: No, ma tra l'altro lo voleva alla Juve a suo tempo, sicché lo faccio per dire, c'è una stima importante. Allora, prima di andare su a chiederti degli acquisti, poiché io lavoro con questo tarlo che mi ha sempre messo nella testa Pino Vitale, che i direttori si valutano anche nelle cessioni,
2: sì,
3: come negli acquisti, ti chiedo se trovi adeguate e coerenti al valore le ultime operazioni in uscita, Fabrizio, che sono 2,5 che incasserà la Fiorentina per Gosens, che torna in Germania, 3,5 che incasserà per Valentini, che torna in Sud America e va al Gremio, da dove è arrivato Vieri, e poi gli 8 milioni per Moreno, che dovrebbero arrivare dal Wrexham, addirittura col 50% sulla futura rivendita. Che ne pensi?
6: Ma che ne penso? Vedi, per principio devo farti una premessa: io non sono tanto d'accordo quando si tratta di giudicare le operazioni in modo asettico, perché non è un numero, un'operazione non è un numero.
3: Certo.
6: Le operazioni scontrano i momenti, le situazioni, il grado di difficoltà di chi compra, la volontà di chi vende, il grado di difficoltà o la volontà di chi compra. Lo stesso giocatore nell'arco di un mercato cambia prezzo 10 volte. Perché ci sono dei momenti, sali, scendi, sono tutte valutazioni relative. Credo che nell'insieme le valutazioni siano quelle più o meno le valutazioni di mercato, un pochino meglio, un pochino peggio, ma ritengo di dover fare un ragionamento diverso, cioè valutiamo l'operato del management e del manager in questo caso nel suo complesso.
3: Nella complessità.
6: Qualche operazione sconta una difficoltà, lo vendi a 1.000 lire meno. In certi momenti può tirare la corda, recupererai 1.000 lire su un'altra. In quello che conta sarà il saldo di fine mercato, che risponderà più o meno a quello che lui si è impegnato a fare con la proprietà. Questo è, secondo me, un giudizio oggettivamente onesto.
3: Certo.
6: Andare a guardare operazione per operazione, francamente, più da tifoso che da operatore.
3: No, ecco, io però ti dico che sinceramente alla fine sono 10-14 milioni su 3 giocatori che non fanno parte del progetto tecnico, potevi anche subire qualche piccolo ricatto su queste situazioni.
6: Ma che sicuramente avrà subito.
3: Quindi voglio dire, non mi sembra un buon percorso.
6: Ne è uscito bene,
3: ecco, un buon percorso.
6: Tutti i soldi trovati.
3: Esatto, un buon percorso, soprattutto gli 8 di Moreno. Io cosa vedono in Moreno, gli altri non lo so.
2: Te lo dico, da due giorni piacere. Ha fatto un buon campionato al Levante.
3: Infatti è retrocesso, ha fatto un grande
2: campionato. Pensa se lo faceva male.
3: Poi invece ti chiedo di Ulahi. E qui però mi rivolgo a Lucchesi, non direttore ma grande competente di calcio. Ulahi, tanti amici miei giornalisti, anche non solo che conoscono il calcio africano ma anche che l'hanno visto in Turchia, me lo raccontano come un regista. Ecco, secondo te si può immaginare un centrocampo con Fagioli, Ulahi e Attah?
6: Beh, immaginare certamente si può immaginare, il tema è che bisogna vedere che mi pensa l'allenatore, perché vedi la forza di avere una fila corta, come dicevamo prima, vuol dire c'è anche un rapporto stretto allenatore, proprietà, manager. Allora queste decisioni su certi giocatori, su certi profili che non sono giocatori sconosciuti, ma sono giocatori di cui è stato approfondito l'esame e l'analisi, e probabilmente nella visione dell'allenatore non tanto e non solo per quello di le caratteristiche di quel giocatore, ma le caratteristiche, come spesso diciamo, dei giocatori che completano il reparto, fa sì che rendano delle volte un giocatore funzionale oppure un giocatore anche bravo ma non funzionale, sì, al meccanismo di gioco per i compagni che c'ha d'intorno accanto. Quindi io, se diamo mandato fiduciario ad un manager e a un allenatore, bisogna anche aspettare di vedere il prodotto finito, senza tenere conto, perché loro hanno un test a dei passaggi e noi non abbiamo,
3: certo,
6: quello che sarà la visione, certo. Quindi bisogna dire sì, lo vedo, mi sembra ci possa stare, più che altro voglio capire che c'è un test da loro, ma qui bisogna aspettarti 20 giorni per poter avere
3: un
6: giudizio più compiuto.
3: Non c'è dubbio. Senti Fabrizio, tra poche ore finisce la clausola di rescissoria di Ken, stanotte a mezzanotte, giusto se non sbaglio?
2: I primi 15 giorni.
3: I primi 15 giorni sono andati. E come ipotizzavamo tutti, qui non c'era da essere dei fenomeni, era tutto abbastanza chiaro, nessuno si è presentato con un assegno a 62 milioni. In questi casi io ho la sensazione che lui sia ancora dentro al progetto Fiorentina. Ken, io penso saranno importanti anche i prossimi giorni per vedere come entra, con che le modalità si rimette in gioco, visto? Ma anche proprio l'atteggiamento, no? Che noi vediamo durante l'allenamento, ma loro vedono nelle 24 ore.
2: Anche come sta,
3: come
2: corre in campo.
3: Che ne pensi della oppure secondo te se arrivano 45 milioni, 40-45 si fa cassa e si cerca qualcos'altro?
6: No, io credo tu abbia ragione nel dire che il tecnicismo della scadenza di oggi è solo, diciamo, teorico.
3: Sì.
6: In realtà non credo sia finita questa storia, perché perché sì, superato l'automatismo unilaterale di svincolo di stanotte, però se domani si presenta uno con un'offerta, soprattutto se il giocatore ti viene a dire voglio andare via, la questione si riapre. Io non credo sia finita, credo che mette ordine la scadenza di oggi, quantomeno mette in condizione il club di dire la sua, perché fino a stasera uno, il club è passivo, da domani il club invece decide al 50%, senza il parere del club l'operazione non si fa. Quindi rimette in moto tutto un altro meccanismo d'approccio all'operazione. Che però l'operazione sia finita, che però la storia di Ken sia finita stasera, no. Io credo, certo, ancora ci sarà storia da scrivere, da parlare. Alla luce di quello sarà poi un mercato che ora, come rifiniscano mondiali, ripartirà.
3: Ripartirà, sì, sì.
2: Ma ti aspetti una roba del genere anche su Fagioli, Fabrizio?
6: Ma io me la sono sempre aspettata, lo sai, ve l'ho sempre detto. Io non credo sia calciatori con dei profili internazionali che possono avere attenzionamenti da squadre che potrebbero anche arrivare da varie parti d'Italia, non solo d'Italia, dall'estero. Quindi oggi il mercato sta diventando sempre più fluido, e quindi lo è sempre per definizione, però soprattutto questi giocatori che hanno profili internazionali, c'è sempre da tenere conto del pro e del contro di qualunque valutazione e non darle mai per finite.
3: Non c'è dubbio. Senti Fabrizio, prima di salutarti e ringraziarti, è chiaro che ora almeno l'occhio nostro dei tifosi è chi arriva agli attaccanti esterni, perché quello sarà un qualcosa che secondo me darà poi un valore come dicevi te, non ti dico definitivo, ma quasi, no, della rosa, anche, quando avrai
2: sicuro.
3: Perché ormai la linea di difesa l'abbiamo capita come più o meno, a centrocampo più o meno Ken dovrebbe restare, la vera passaggio sarà dei due attaccanti esterni. Si parla di Bakayoko con di grandissimo interesse, si parla di un possibile scambio Dodò Lang, c'è sempre Coleoscio sospeso a Divinis. C'è qualcuno di questi che ti convince in maniera particolare? Secondo te alla fine ci dovremo aspettare novità? Aranda, ti devo dire la verità, il discorso degli extracomunitari si chiuderebbe se arrivasse Ulai, quindi Aranda sarebbe fuori da questo ragionamento, però intanto ancora non è arrivato nemmeno la via.
6: Vedi Luca, su quelle valutazioni vedi che tu stai facendo in modo molto analitico e corretto, e sono tutte valutazioni di scelte. Io credo che in questo momento mi permetto solo di giudicare il profilo. Oggi la Fiorentina ha bisogno di profili medio-alti, alti, sulla scorta di quello che ha fatto fino ad oggi. Quindi che le caratteristiche, il problema dell'extracomunitario, tutte le valutazioni di insieme che nella costruzione della squadra il manager e l'allenatore fa e fanno delle scelte. Io credo che dobbiamo solo aspettare, sicuramente sarà un profilo medio-alto-alto, perché la Fiorentina si sta tarando su questo,
3: sì,
6: e questo credo sia una cosa che fa stare un po' più tranquilli, nel senso che comunque ci aspettiamo un prodotto finale che abbia sto standing e come tale risponda a chi è la Fiorentina e soprattutto a dove la Fiorentina vuole ritornare ad essere.
2: Grazie direttore,
3: Fabrizio, grazie davvero.
6: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Grazie, grazie a Fabrizio Lucchesi. Caro Calamai, ci bacchettano, hanno ragione. Levante si è salvato.
3: Ah, si è salvato il Levante.
2: Perché?
3: Perché?
2: Perché è stato decisivo Moreno.
3: Perché c'era Moreno.
2: Moreno, quindi vale di più.
3: Luca dai Castelli Romani lo dice da due mesi, ha fatto bene in Spagna, l'ha visto giocare.
2: Bene.
3: E il Levante si è salvato.
2: Ecco, io non l'ho visto giocare.
3: Quindi non sminuire.
2: No, no, Moreno. Bravissimo, anzi, speriamo che ci portino poi.
3: Io lo dicevo stamani, non
2: milioni.
3: È colpa sua se un allenatore una fredda sera di gennaio lo ha immaginato quinto di una squadra che poi perdeva 3-0 dal Napoli dopo
2: sì.
3: 56 minuti.
2: Sì,
3: poi
2: sì,
3: ero
2: no,
3: Moreno.
2: Chiedo scusa innanzitutto sull'errore del Levante, e poi ragazzi, chi l'ha visto.
3: Però, ragazzi, quello
2: poi nessuno
3: conta,
2: regala soldi,
3: esatto.
2: Sì, che se hanno fatto questa valuta. No, a me ha stupito, allora vi dico il motivo. Mi ha stupito il fatto che se un giocatore fa bene è tuo, non è mai entrato nel progetto Fiorentina Moreno. Non abbiamo mai sentito nemmeno dire, poi vediamo, c'è anche Moreno, ragazzi.
3: Lo provò, cioè, un pochino Palladino.
2: No,
3: poi
2: io parlo di questa nuova gestione.
3: Questa nuova, no? Mai.
2: Perché uno dice, cavolo, è andata a Levante, ha fatto bene, molto bene, cioè è nostro. Perché no? No, comincia.
3: Ma
2: a
3: anche in questo, guarda, mi ha acceso una lampadina. C'è un cambio netto. Perché se ti ricordi, sono stati dei momenti in cui lui no, penso a Ranieri. Ranieri è fuori dal
2: sì.
3: progetto. Poi mancano per motivi di liste. Richiamalo al volo Ranieri, che diventa un titolare. Qui si pronti via, c'era le idee chiarissime. Piaccia o meno, sì. Amatucci, non ci credo.
2: Deportivo no, Lavoro. Queste sono scelte, per carità.
3: Moreno, non ci credo. Wrexham. Vengono fatte delle scelte,
2: certo.
3: Non a seconda delle situazioni o delle contingenze del momento, prima Ranieri no, poi Ranieri sì perché mi
2: sì.
3: fa comodo.
2: Per esempio Valentini, che ho visto in diverse partite col Verona, a me non mi sembra così tanto male, ecco. Però
3: no,
2: anche
3: però
2: sotto questo punto di vista non lo ritengono
3: nei precedenti, nel precedente management, nel
2: non
3: Paratici,
2: lo ritengono per
3: sì.
2: una Fiorentina importante. Quindi ben vengano soldi, ragazzi, soldi, gli 8 milioni di sono tanti. Moreno sono tanti soldi,
3: tu ci metti un altro milione, c'è chi ci ha preso Kvaratskhelia con queste cifre,
2: no, ma se comunque
3: Paratici,
2: ragazzi,
3: poi
2: diventano operazioni che hanno un
3: meglio.
2: Grande valore. E a proposito di difensore, ho letto che il Torino sarebbe interessato a Comuzzo.
3: Sì, Torino che guardava sia a Comuzzo che a Fortini. Il Napoli, leggevo invece, avrebbe una mezza idea a Fortini. Vediamo.
2: Ma vediamo. Allora 348 7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Tra poco.
7: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Fabio, scusate una domanda, ma se viene venduto uno fra Moreno e Dodò di slot liberi, sono due.
12: Buonasera a tutte e due, ma questo spagnolo del Real Madrid arriva o no? Perché gli altri dopo poco tempo erano già a Firenze e lui ancora non è arrivato. Sapete qualcosa? Simone 71.
13: Ciao ragazzi, sono Marco da Prato. A me centravanti, ragazzi, gli ha fatto 3 gol in non so quante partite. Oh, che bello ticcio però, cioè quello quando c'è confusione sante ne sdraia. Ciao ragazzi, io ascolto per radio.
14: Comunque ragazzi, vedendo il mercato estivo, rimane ancora sempre più inspiegabile il mercato di gennaio, soprattutto l'acquisto di Fabian a titolo definitivo, Brescianini nel solito ruolo. Siamo sicuri che l'abbia fatto davvero Paratici a gennaio il mercato dietro di me.
15: Ma io credo, Tommy, che tutti questi nomi che si fanno ormai da 2 o 3 mesi tipo Tosved a premio non verranno, perché Paratici ci ha già insegnato, mi sembra. E su Olai sembrerebbe già preso, dice, sembra aspettino qualche ora per ufficializzarlo. Volevo rispondere al signore, ma un po' bacchettato stamani sulle di radio, dicendogli che io non sono parente di Pratea, a me di Pratea non mi interessa nulla. Se ero parente di Pratea lavorava la Fiorentina, ma ho fatto tutt'altro. Però vi volevo far capire che io non sono a difendere Pratea, a me non mi interessa nulla di Pratea, né di Pratea né di Paratici, a me mi interessa la Fiorentina, la Fiorentina che faccia bene. Se poi il mercato lo fa Pratea o Paratici, a me questo non mi interessa. Però una cosa va detta, i rubinetti l'ha aperti Giuseppe, ragazzi, c'è poco da stare a ragionare,
3: togli
15: a dire Pratea o Paratici o quello o quell'altro, i rubinetti l'ha aperti Giuseppe.
16: Salve Palla al Centro, Simone. Allora, Olai e magari rimane anche Fagioli, oppure voi pensate che Fagioli possa essere venduto, anche perché poi si riparla di Torsved, quindi uno fra gli altri due che sono Fabian e Brescianini andrà via. Cioè, sta venendo una Fiorentina da urlo, veramente, che nessuno si aspettava e nessuno si aspetta ancora, perché ancora stanno arrivando i popcorn e stanno esplodendo nella pentola. Vediamo un attimino, però. Bella Viola.
3: Stanno esplodendo, è bellissimo.
2: Come i popcorn.
3: Siete grandi. No, sì. Io credo che bisogna fare i complimenti a Joseph
2: Commisso, anche se però noi abbiamo parlato di 92 milioni di investimenti la scorsa estate.
3: Sì, sì, sì.
2: No, quindi era stato aperto il rubinetto anche la scorsa estate.
3: No, bravo nel permettere a Paratici di andare dritto sui giocatori che lui ritiene giocatori giusti. Sì, perché uno può dire
2: a delegargli.
3: Uno cioè, poteva dire a Ta no, finché non hai venduto due centrocampisti non si prende a Ta, fai così e magari a Ta va a Newcastle. Ecco, quindi questo
2: su Leon Alvarez è successo.
3: Esatto, quindi
2: questo,
3: bravo,
2: no?
3: bravo. Ma ragazzi, per me è quasi ovvio, perché non perché io vi dico, ve l'ho detto, non c'entra assolutamente niente, perché io non è che ho rapporti con la famiglia Commisso, ma ragionando per il valore della famiglia economico ma anche morale, vista la scomparsa del babbo e del marito, le opzioni erano due per me: o rilanci o vendi, cioè non ne vedevo una terza via. Ma voi ce lo immaginate di fare un altro anno, star lì decimi, undicesimi, noni? Ma perché? Perché cosa gli interessa? Non hanno ormai più un legame, era il babbo che aveva un legame con il calcio e quindi con l'Italia attraverso
2: ma
3: il pallone,
2: che soprattutto aveva bisogno di un feedback di fiducia dai suoi dirigenti dei quali si fidava. Quindi Rocco si fidava di Barone, Ferrari, Pradè, e quindi no, si creava certo questo poker di figure che decideva da farsi. Se torniamo indietro anche con i Della Valle, no, c'era l'attesa che arrivasse da Casette Defe il via libera o che Cognigni desse il semaforo verde per gli acquisti. Qui il grande cambiamento è uno solo, è Joseph che dice a Paratici: ricostruisci tutto, punto. Magari lo chiama per essere informato, ma non è che gli dice, come dice i teatta, aspettiamo in questo momento 40, non possiamo,
3: non si può,
2: oppure quella tal figura, no, confermiamo quella. Qui no, Paratici è andato in America, ha detto posso fare come dico io, bontà sua, gli hanno detto sì, beato lui, perché non capita,
3: no,
2: no, in tanti ambienti.
3: No, non capita.
2: Qui gli hanno detto fai che ti pare, poi scopriremo il primo di settembre se gli hanno detto fai che ti pare anche un saldo negativo o, siccome io umilmente credo, lui comunque il primo settembre, se non proprio a zero, comunque dovrà un po' rientrare.
3: Sì, ma se anche
2: quanto...
3: voglio dire, te fai un passivo di 20 milioni, faccio per dire, no?
2: Bravissimo.
3: In un anno in cui non c'hai fair play finanziario, perché sei convinto che poi fra un anno Vieri varrà 40 milioni, a Tanne varrà 90,
2: esatto,
3: e compagnia Ulai, Cante, Valdepeñas,
2: triplo, esatto,
3: ne varrà 60, e va benissimo, no?
2: E qui il problema è che te hai speso 27 per Piccoli, oggi quanto vale Piccoli?
3: Ovo, c'è poco.
2: Allora,
3: dopodiché non è scemo Paratici, alla fine andremo in questo tipo di realtà, e ricordatevi, e ricordatevi, nei conti dovete tenere presente anche il monte stipendi. Non vi limitate a fare il conto di chi entra e chi esce, quello conta, ma conta anche se te abbatti di 4-5 milioni il monte stipendi.
2: No, guarda, è interessante.
3: Quelli sono soldi veri,
2: Gli proseguo nel mio dialogo a distanza con Francesco, perché è interessante sul discorso che l'anno scorso era diverso, il budget era stato messo in mano a Pradette. Ci vedi differenze per ora? Perché
3: no,
2: comunque sono andato
3: allora
2: a vedere,
3: no, perché
2: Piccoli 25, Gudmundsson 17 riscatto definitivo, Somm 15, Fagioli 13,5 il riscatto dalla Juve, Fazzini 9,30, Gosens 7, Lamptey 3, Caviglia 1, 25, e 17, 32, 42, più 15 di Somma 57, più Fagioli 13, siamo a 70, undecino Fazzini 80, 87 con Gosens, 3, 90 con Lamptey e 1. Ragazzi, più di 90 milioni.
3: Sì, e la differenza furono i 27 milioni di Piccoli, chiusa a meno 27, che fu l'extra bonus che dette Rocco Commisso dicendo andate, lo garantiamo noi. Come poi vi ricordate che secondo me l'anno scorso in realtà Pradè pensava di vendere per quella cifra Comuzzo, quindi avrebbe fatto pari. Se vendevi Comuzzo a 30 milioni
2: 35,
3: avrebbe fatto pari.
2: Sì, sì, sì.
3: Va bene, ma noi di quello dell'anno scorso,
2: però,
3: ragazzi,
2: ecco,
3: ci interessa.
2: Insomma, la famiglia Commisso, che fosse
3: bravi,
2: presidente
3: bravi,
2: Rocco
3: bravi,
2: o oggi Catherine e Joseph, ma l'abbiamo detto tante volte.
3: Bravi.
2: soldi ce l'hanno sempre messi.
3: Ce l'hanno messi, ma oggi l'hanno messi in mano a uno
2: oggi
3: che dimostra di essere
2: bravo.
3: Un grande esatto. professionista. Oggi è stata presentata la stella di questo inizio di mercato, che a ta, ragazzi, un chiunque parlo ti dice ma chi lo ha visto nei primi due allenamenti è rimasto conquistato dall'eleganza. Segna anche, ha segnato anche il primo gol, non è casuale. Ho letto che lui vuole il numero 14 e poi gli daremo il numero 14 se lui vuole il numero 14. La Fiorentina si è presa ancora un po' di tempo,
2: è banale,
3: sotto questo punto è grande, mitico. Allora, grazie a Marco Tonelli abbiamo estrapolato una piccola parte della veramente interessante conferenza stampa. Tra l'altro cogliamo l'occasione per ricordarvi che domani a mezzogiorno parlerà Dragusin. Ragazzi, state lì a sentire, perché questi nuovi arrivati trasmettono una voglia importante di Fiorentina, e noi questa è sangue fresco, le parole di uno che poteva andare dovunque.
2: Aria fresca. Sangue fresco si sembra vampiri, bello.
3: Sangue
2: mi piace
3: fresco, sono
2: ora vengo di là, Tonelli fa
3: una bella infiltrazione.
2: Dracula,
3: sangue fresco
2: di Bram Stoker.
3: Dracusin è venuto a Firenze abbassandosi l'ingaggio, è stato alla Juve, al Tottenham, cioè, ma loro ci hanno scelto, e questo, ragazzi, dimostra una volta di più che dobbiamo capire cosa rappresentiamo anche nel vissuto del calcio italiano e internazionale. Sentiamo a te.
17: Buongiorno a tutti. No, la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Io ho pensato che era il posto giusto per me e sono molto contento di essere qui. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati. Ripeto, sono molto contento di essere qui. Io direi che sono all'inizio, perché sono un giocatore che è venuto un po' tardi nel calcio. Iniziando avevo quasi 20 anni in Francia, quindi direi che sono ancora all'inizio, ho ancora tante cose da imparare. Ma adesso questo salto di qualità mi aiuterà a essere ancora più forte con i giocatori che ho nella squadra, anche con il mister. Quindi no, sono pronto e non vedo l'ora di iniziare.
18: È una Fiorentina ambiziosa e si vede dagli acquisti che sta facendo. Tu che cosa pensi di poter dare a questa squadra per consentirle di mettere in pratica queste ambizioni? Grazie.
17: Direi che l'anno scorso è andata bene per me e penso che la cosa che ho detto anche con il mister poteva essere ancora molto meglio, quindi è per questo che dicevo che con il mister posso imparare di più, perché posso segnare, posso fare assist, è la cosa che proverò da fare quest'anno per aiutare la squadra. E sì,
2: tanti assist, è questo quello che si augura. E poi il concetto di salto e qualità, quello ci sta, insomma, dall'Udinese può anche essere vero. È anche vero, l'Udinese quanti punti ci ha dato l'anno scorso, quindi
3: tanti.
2: Andava convinto che fosse un salto di qualità.
3: Sai che cosa, e questo vorrei il tuo parere, insomma, sai cosa mi sta, ho la sensazione che stia nascendo una Fiorentina che abbia l'idea di essere offensiva nel concetto di approccio, nella voglia di far gol, no? Perché ti dicono i due esterni, noi cerchiamo due attaccanti, non due giocatori, due attaccanti. Ken, a ta gol e assist, ta gol e assist, e questo è il suo modo di vedere il calcio, cioè un 10, per me è un 10. Fagioli, se per caso lo riporti a far mezzala, è un giocatore che fa gol. Dragusin e Vierin, il gioco aereo, cioè vedo una Fiorentina che va a cercare giocatori che abbiano un'indole al proporre calcio, a fare calcio, noi il tic-tic-toc non piace, ma che abbiano la capacità di aggredire la porta avversaria con 5-6 giocatori, 7 se riparti, cioè con una vocazione offensiva. Ecco, se a tutto questo poi ci metti Ken, mi piace anche come sta nascendo la squadra sotto questo punto di vista. Allora, non so se siamo già pronti. Sì, al Viola Park c'era la conferenza stampa di Attà, c'era Andrea Giannattasio, che poi risentirete nel tardo pomeriggio con l'allenamento della squadra. Ciao Andrea.
19: Ciao, buon pomeriggio.
3: Allora, cosa ti ha colpito di Attà?
19: Beh, la maturità, le idee chiare, il fatto che parli un italiano perfetto dopo 2 anni nemmeno che è qui, ci sono compagni di squadra che sono qua da 4 anni, facevo il nome di Gudmundsson prima, che stanno a dire malapena ciao, e quindi insomma mi ha colpito veramente, nonostante abbia 23 anni compiuti da poco, la sua davvero maturità, che poi tra l'altro voglio dire è tutto un insieme di cose che mi hanno convinto, perché in questi giorni,
3: ecco,
19: cosa vi ho detto tante volte,
3: sì,
19: ho detto
3: sì,
19: il giocatore che più mi ha rubato l'occhio sul campo è stato lui. Devo dire che se abbiniamo la risposta data sul campo in questi ultimi 2 giorni e la bella conferenza di oggi, tracciamo un profilo veramente completo, e devo dire che è una gran bella soddisfazione il fatto che questo giocatore giocherà con la maglia viola l'anno prossimo.
3: Certo, lui si dice avrebbe chiesto la maglia numero 14?
19: Sì.
3: Perché?
19: Sì,
3: c'è una motivazione?
19: Beh, quella che aveva Udine l'anno scorso, negli ultimi 2 anni, io presumo che sia un numero che ha sempre avuto fin da ragazzo, e quindi ha un
3: io gli darei la 10, ve lo dico subito, io gli darei la 10, però ancora c'è Gudmundsson, però io gli darei...
19: No, non si è chiesto la 14, non so perché debba prendere la 10, ecco,
3: se
19: sì,
3: gli
19: diamo la 14...
3: No, gli diamo la 14, però ecco, se io devo trovare un numero 10... Per la mia testa, sapete che 10 è il numero magico per Firenze, no? Ci
2: sì,
3: sono dei numeri magici per Firenze, sono il 9, il 10 e il portiere, perché ne abbiamo avuti di bravissimi. Ecco, oggi se devo dire uno che dico prenditela, te la me, per eleganza, per come muovo,
2: può essere lui,
3: per come si muove in campo,
2: a meno che... Andrea, ma te come lo vedi l'uomo dei ghiacci in questi, come l'hai visto in questi 2 giorni?
19: Ma molto compassato,
2: niente,
19: con la solidità,
2: non ce la fa proprio.
3: Ieri parlavo con Pietro Pellicciari,
2: no, che
3: è un collega nostro di RTV 38,
2: magari
3: ma
2: meditano un rilancio, non lo so.
3: L'ha visto un po' lontano, e però voglio dire, facciamo fatica a vederlo in maniera diversa dal passato, ecco, perché anche
2: vero,
3: l'anno passato sembrava lontano.
2: Poi sono solo 3 giorni d'allenamento, per carità, se no dicono che cerchiamo polemica, non lo so. Se poi alla fine lui non ha mercato, comunque può
3: lo
2: anche immaginare di rilanciarlo.
3: Che dice Andrea?
2: Non lo so.
19: Ma allora, intanto, allora parliamoci chiaro: la Fiorentina per il momento ci sta facendo vedere cose molto rudimentali, perché è veramente una squadra che ancora non ha nemmeno un esterno offensivo, cioè nemmeno da dire, no, che prova ad adattare questo in un altro ruolo, e Gudmundsson lo sacrifica a fare l'esterno, cioè ancora non si sta vedendo niente. Quindi, intanto vorrei vedere Gudmundsson inserito in un contesto diverso, con magari da una parte un esterno vero e lui che magari fa l'esterno alla parte opposta.
3: Sì.
19: Per il momento si è visto soltanto alcuni esercizi di uscita a palla dal basso, costruzione molto, molto elementare da alcuni difensori, cioè in questo momento i giocatori offensivi stanno lavorando veramente poco,
3: sì,
19: vedendo, tant'è che a mettersi in luce sono stati i centrocampisti. Io ieri per esempio ho raccontato di un bellissimo gol di Dur, di Attà che sta facendo bene, quindi i giocatori offensivi sono in questo momento un po' sacrificati. E dopodiché cosa succederà su di lui? Ma che penso verrà intanto valutato, perché se è stato portato in ritiro un motivo c'è, altri calciatori su cui si vuole fare un crocione o si voleva fare un crocione sono stati pronti via esclusi.
3: Sì.
19: Vediamolo. Io l'ho visto, ripeto, ho utilizzato l'aggettivo compassato, lo ribadisco, solito baricentro basso, solito, ora è brutto dirlo, ora però cercate di capire bene quello che voglio dire, un po' il sedere a sposa, ecco.
3: Sì.
19: Forse è chiaro quello,
2: sì,
19: che
2: sì, è molto chiaro. Mi ricorda un francese passato da queste parti e indossava proprio il 10,
3: sì,
2: Valentin
3: Esseri. Va bene, senti, torniamo ad Attà. Ovviamente noi abbiamo portato un piccolo frammento. Mi dici un'altra, qualche dichiarazione che ti è rimasta in testa?
19: Ma allora, sicuramente vabbè, il riferimento a Cristiano Ronaldo, che uno può dire vabbè è banale perché si parla di un gran giocatore, sì è banale se magari sei un centravanti e allora ti ispira Ronaldo, ma se fai centrocampista vuol dire che ti ispira Ronaldo per altre cose,
3: certo,
19: cioè la mentalità, la cura del lavoro, la dedizione, insomma è una bella cosa questa. E poi beh, è stato estremamente sincero nel dire che ha bisogno di fare con continuità più assist e gol e che Firenze è la destinazione migliore per lui. Io penso che in tutto questo abbia pesato molto i consigli che ha ricevuto. Certo, parlare con Paratici e Grosso avrà avuto un certo peso, nel senso che magari sono stati sufficientemente persuasivi, però certo. Lui, io so che lui ha un padre che lavora nel mondo del calcio da anni, fa l'osservatore per un club di Ligue 1, e quindi secondo me quando si è trattato di fare una scelta tra andare in Premier League e rimanere in Serie A ma salire un gradino rispetto all'Udinese, anche un paio di gradini con massimo rispetto,
3: sì, esatto.
19: Anche tre, e beh, il suggerimento è stato quello di rimanere in Italia e mettersi alla prova in un contesto dove lui si era già esaltato, e quindi penso che, ripeto, oltre ad avere una testa pensante sia stato anche ben consigliato, sì. E lui lo ha riconosciuto qui.
3: Senti Andrea, non si parla, ragazzi, stiamo parlando di due allenamenti, lo dico subito.
2: Quattro.
3: Sì, insomma, quelli due giorni di lavoro. Usi, siamo, però, sì. Fagioli, perché Fagioli è un, si può dire che è un po' un interrogativo, nel senso che abbiamo sentito delle
2: Fagiolino
3: parole pieni di elogi di Grosso, anche sul punto di vista umano, prima ancora che oltre che tecnico. Abbiamo però in fondo la sensazione, se poi arriva l'offerta, quella bomba, forse potrebbe andar via. Il primo Fagioli, che ti è sembrato?
19: Ma mi ha parlato bene anche a Stade, mi ha detto che è un giocatore di qualità con cui si trova bene. Per il momento diciamo che non è il calciatore che più mi ha rubato l'occhio, ma nel senso, due allenamenti sono abbastanza pochi per poter fare un, come posso dire, anche l'anno scorso, per dire, quando Pioli lo battezzò centrocampista centrale, sì. Forse alla fine aveva avuto anche ragione almeno in quello, magari non l'aveva fatto con le parole giuste, ma insomma aveva capito che poteva farlo. Anche l'anno scorso, ripeto, non è che ci avesse rubato l'occhio. Poi invece nella seconda parte della scorsa stagione è esploso. Ha bisogno un po' dei suoi tempi. Quante volte però Luca, i nostri ascoltatori, ma già dall'anno scorso, con Palladino in panchina, ci dicevano ma non sorride mai, ma è sempre triste. Ragazzi, mettiamocelo in testa, Fagioli non ruba l'occhio per queste cose, deve parlare in campo, in contesti veri, in contesti agonistici. Ora, ripeto, due allenamenti con 37 gradi non sono probabilmente il metodo di giudizio migliore per valutarlo, ma eviterei di fare magari, di gridare allo scandalo se non lo vediamo sorridere o fare delle giocate maestose, ecco.
3: Certo, sì,
2: quello
3: senti,
2: è proprio l'indole.
3: Ho visto le immagini anche su Radio Firenze Viola dell'infortunio di De Gea, non l'infortunio, cioè quando lui poi è uscito, sì, dopo aver respinto una conclusione di non mi ricordo chi, ci dobbiamo preoccupare, niente di grave?
19: Lui ieri ho visto soltanto il dopo, perché stavo guardando altro con 29 giocatori in campo, sì, è complesso, d'occhio tutti, ho visto subito che il preparatore Filippi e poi lo staff medico sono andati a valutarlo. Io lui l'ho visto sereno, ho parlato anche con Paratici, perché c'era Paratici, sì, che è portato campo, e la Fiorentina ieri ci ha detto che non dovrebbe essere nulla di

0: la sua stella del momento a Goretti. Io credo che sia un grande riconoscimento e anche un modo per informare. Ci sono dei messaggi mediatici.
1: Anche questo,
0: no?
1: È un cambiamento. Ecco, l'anno scorso c'era,
0: non ci va il direttore generale, ci va chi uno che gode di una grandissima stima all'interno della Fiorentina.
1: Anche perché, fra l'altro, Ferrari era presente per Grosso, no? Poi esatto, alla fine non ha parlato né lui né Paratici, però c'era un Grosso.
0: No, lui ha parlato all'inizio, Ferrari.
1: All'inizio, sì, no, di domande, non era, però poi però è stata tutta sul Grosso. Ecco, oggi Goretti è sicuramente una novità.
0: E quindi questo è un riconoscimento. Paratici, carico?
2: Sì, costantemente al telefono. Goretti si è mischiato tra noi, nel senso che gli allenamenti li segue in tribuna coperta, quindi vicino a noi, anche se magari sì, ci possiamo anche parlare velocemente, ma è sempre al telefono, e lo stesso Paratici è al telefono costantemente connesso, però l'allenamento l'ha visto a bordo campo, tant'è che poi quando è uscito dallo stadio ha firmato qualche autografo ai bambini che erano nel village dietro il campo principale. Costantemente al lavoro e li capiamo perfettamente, insomma, ce l'hanno dimostrato con i fatti che stanno lavorando tanto.
0: Senti, prima di salutarti, oggi hai giustamente sottolineato come a Buongiorno Firenze sei stato bombardato di messaggi, sì, di entusiasmo. Immagino che questo entusiasmo lo tocchi anche con mano, con quei, ovviamente non stiamo parlando di folle oceaniche perché non è facile sfidare il caldo, ma anche quelli che vanno lì a vedere al Viola Park, no?
2: Sì, devo dire sono pochi, perché diciamo il primo giorno erano 250, ieri forse 300. Diciamo l'entusiasmo è più dei bambini, perché ci sono poi tante attività ricreative e poi c'è la possibilità dopo le sedute di far foto e autografi con alcuni calciatori, quindi questo magari li può invogliare. Però ecco, chi va lì, chi si diverte. Io è quello che ho detto oggi, cioè capisco perfettamente che il caldo sia limitante, però sono veramente divertenti, perché peraltro essendoci poche persone allo stadio si sente anche quello che si dicono in campo, cioè io ho sentito per un po' Grosso parlare e per quanto ci riguarda, per il nostro mestiere, imparare a conoscere le figure nuove per quello che dicono, per come si rapportano, è interessante. Quindi io li invito ad andare, tifoso, che tutto è gratis, ci mancherebbe altro. Però direi, ecco, che la fotografia migliore dell'entusiasmo è più per ciò che riguarda la campagna abbonamenti. Sì. Ora non siamo aggiornati sul dato di ieri, però se dopo il primo giorno, nemmeno dopo le prime 12 ore, c'erano 4.000 rinnovi e tessere rinnovate, io presumo che saremo almeno a 7-8.000 con oggi. Ora poi magari ci faremo dare un dato aggiornato dalla Fiorentina, sarebbe importantissimo.
0: Sì, anche, lo ribadisco per la millesima volta, per come avevamo finito, Andrea, dove era più facile incrociare qualcuno, certo, che ti diceva basta, non ci voglio più andare, certo, basta, che non trovare qualcuno che dice quando aprono gli abbonamenti me lo vado a ricomprare, no? Quindi non siamo partiti da una situazione di grandissimo entusiasmo. Quindi,
1: no, è capovolto il mondo, capovolto. 52, ora saranno 54-55, fate i conti, 22 maggio, Fiorentina-Atalanta 1-1, finisce la stagione, oggi siamo su un altro pianeta.
0: Sì. Va bene, risentirete Andrea Giannattasio come nel pomeriggio, vi racconterà questa terza giornata di allenamento e quindi staremo a vedere. Mi pare che sta aumentando i carichi piano piano anche Ken, insomma ragazzi, tutte buone notizie.
1: Lo leggiamo, Cristiano ci dice Paratici a firmare autografi ai bambini dopo l'allenamento, è uno di noi, quindi evidentemente.
0: Bravo Paratici,
1: visto ieri.
0: Bravo Paratici, bravo.
1: Grazie Andrea.
0: Firenze. Grazie
2: bene.
0: Andrea.
2: Ciao.
0: Allora, la prima ora è volata via.
1: Tommaso ti chiede, ad oggi quanto ti manca Vanoli? Lo so perché
0: no,
1: ci fa
0: ha
1: fatto sta domanda.
0: Sì, hai ragione.
1: A me un po',
0: sì,
1: ma umanamente.
0: Sì, ma
1: poi siamo su un altro
0: io
1: pianeta.
0: Io ho solo detto e lo ripeto, e la stessa cosa la dico per Gosens, ecco, sì, almeno dico la stessa cosa. Cioè, sono figure che se domani venissero a vedere Fiorentina
1: sono da applaudire.
0: Ecco,
1: a diritto,
0: lo stadio,
1: certo,
0: deve applaudirli perché Vanoli ci ha salvato, è stato importantissimo. Gosens ci ha messo il cuore, l'esperienza e tutto. C'è, cioè, chi non ha tradito questo secondo me merita di essere ritenuto uno di noi e quindi merita di essere accompagnato con un applauso. Mi dispiace casomai che ancora Vanoli non abbia una squadra, ecco, questo te lo dico francamente. Sì. Speravo che avesse subito una soluzione.
1: Intrigo social.
0: Attenzione, attenzione.

0: Ego social.
1: Attenzione.
0: Su X, che è Twitter, sì, praticamente Ulay ha messo un like alla notizia che lo darebbe alla Fiorentina. Cioè la notizia, Christ Ulay Earth's Big Move to Fiorentina, Ulay ci ha messo il like.
1: Dai.
0: Ora, evidentemente il caso si deve essere già abbastanza sviluppato a livello mediatico, per cui il post non c'è più.
1: Ah,
0: ora non c'è più.
1: È sparito.
0: Però, carta canta. Cioè,
1: chi si compra?
0: Il problema di internet, che poi restano gli screenshot. E Inao Christ, che è il nome di Ulay, ha messo like a una notizia e diceva. Quindi schifo gli fa, questo
1: no,
0: si può
1: no,
0: dire.
1: Ma ora quando
0: poi magari tu... intanto lo dico anche all'Apo e ci manca. Per ora è un po' scomparso, però il like c'è stato.
1: Allora, quando torniamo, tra pochissimo, andiamo ora, mentre vi siamo fermi qualche secondo, andiamo di là a sentire se ci sono novità e vi diremo le ultimissime, perché noi ve lo portiamo per mano il mercato, minuto per minuto.
0: Torniamo. Chi si ompra?
1: Flash!

0: veste viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
2: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
4: Radio Firenze Viola.
5: Comunque poro piccoli, pareva abbia rubato casa.
6: Buon pomeriggio ragazzi, ma io non sono per niente sorpreso da questa campagna di acquisti, perché ho sempre avuto fiducia in questa società. Tanti avevano furia, risultati subito, e si sa benissimo che una società ha bisogno di tempo per crescere. In questi 7 anni è successo di tutto, 2 lutti, quasi un morto in campo, per fortuna ora Bove sta bene, e quindi avanti così. E soprattutto ricordatevi questo nome, Giulio Ale dalla Val di Sieve.
7: Ragazzi, buongiorno. Ma allora, io leggo firenzeviola.it, c'è scritto che la televisione turca ha detto che è fatta per Olawi. Poi leggo la notizia ancora prima del centravanti, quello del Wolverhampton, Odoagre, non so come si chiami,
8: Todu,
7: che in pratica è quasi fatta anche per quello. Ma se non si può tesserare che c'è un solo posto per l'extracomunitario, ma mi spiegate per favore, grazie, che cosa sta succedendo, nel senso, perché si scrive così quando in pratica non si può tesserare un giocatore, Walter?
9: Ragazzi, è chiaro che per essere contenti ci vuole la prova di campo, però si vede che oggi stanno facendo un mercato diverso dagli anni passati, cioè c'è uno studio, c'è un lavoro, vanno a scegliere dei profili e in base a quei profili trattano con i loro procuratori, non che chiamano il procuratore e gli dicano mi serve un terzino che tu mi dai, che è ben diverso.
8: Vero.
9: E poi volevo mettere la nota sulla variabile.
8: Bene,
10: condivido,
8: bene, seconda ora di palla al
10: condivido
8: centro.
10: Allora, mercato flash,
8: paio di risposte
10: minuto
8: al volo, un paio di risposte.
10: Vai,
8: al volo.
10: Detto Maso,
8: No, una mi veniva spontanea. E come ci ha messo? Quanto ci ha messo dalla CIA andare in Champions?
10: 3 anni.
8: C'ha lo stadio? C'ha il bacino utenza? No, allora abbi pazienza, Ale, ma anche la storia dei tempi, delle cose. In 7 anni non è stato fatto niente, in 6 mesi di parafici guarda quanto è stato fatto, che questo per dire che non sono d'accordo con te. All'amico invece diceva delle notizie, non so cosa ha letto, ma la notizia prima delle questioni turche che ora ci riporta il buon Giacomo Galassi, l'ha scritto proprio Giacomo. Titolo, chi è l'attaccante nigeriano scoperto in Lettonia, quindi è una scheda su Aerocodare, non è che c'è scritto Aerocodare arriva, così come il buon Giacomo, che altrimenti avrebbe subito la rottura di tibia e perone, scrive
10: Gialle Malconcio,
8: ma
10: se tu ti rompi
8: se dite le cose o fate presente che c'è un problema, al di là delle questioni legate agli extracomunitari, scrive il buon Giacomo, La Fiorentina potrebbe tesserare soltanto uno tra Arocodare e Ulai, quindi non è che c'è due notizie, una Arocodare e una Ulai. Leggi dentro e è tutto spiegato. Allora,
11: se gli rompi qualcosa siamo finiti, non può più giocare.
12: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
8: Siamo tirati, no, estate, siccome, fa caldo, siccome, però reagiscono tutti bene, quindi per una volta bravo ciao.
12: Ma siccome l'ascoltatore citava anche leggendo la notizia dentro, poteva leggere anche la notizia dentro sulla I, perché naturalmente nel nostro mestiere c'è quello che dicono alla Turchia, ma c'è anche quello che sappiamo noi, e nella notizia sulla I noi riportiamo che chi racconta l'attualità della Fiorentina non può non raccontare in questo momento in Turchia Radio Trabzonspor viola, no, blu, azzurro, sta dicendo Ulai è fatta alla Fiorentina, accordo 26 milioni più 4. Noi ci siamo informati, me lo diceva anche Tommaso, ha avuto un'ulteriore conferma, alla Fiorentina non danno così vicino all'arrivo di Ulai. Poi l'abbiamo spiegato anche dentro, uno esclude l'altro, ci immaginiamo anche che al 15 luglio, voglio dire, nessuno imponga a Paratici di prendere uno dei due, magari
11: che non possa, ancora
12: chissà, che non attaccato.
8: Questo è interessante sarà interessante capire se su questi nomi rimasti in sospeso, certo, se arrivano davvero o se davvero quando Paratici decide chiude in due giorni.
12: Sai, perché
8: può darsi,
12: credo che sia anche una questione la valutazione, no? Ogni dirigente, e Paratici era famoso, vi ricorderete, mandare alla Juventus il fogliettino, esatto, in cui si era segnato tutti i nomi e quanto voleva o poteva spendere per il calciatore. Io mi immagino, e per Ulai mi immagino, è quello che sappiamo, lui si sia dato una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Poi abbiamo visto tutte queste formule fantasiose, quindi da vedere se compri il 20%, poi da dare al Perozzi alla prima occasione o con che formula troverà il direttore sportivo. Però io credo che lui abbia scelto di non spendere di sicuro sopra i 30 milioni, secondo me più vicino ai 25,
8: sì,
12: che ai 30.
8: Più vicino ai 25,
12: già il Trabzonspor era partito da 40 milioni, da lì la Fiorentina ci dice no ragazzi, smentiamo la voce. Poi a fronte della volontà del calciatore che vuole venire alla Fiorentina,
8: ha messo un like.
12: Sì, ma non,
11: no,
12: c'è più, non c'è più il post.
8: Come Dodò,
12: quindi,
8: con la
12: l'abbiamo...
8: Roma.
11: Il like l'ha messo.
12: Non esiste più quel post, siamo andati a cercarlo, quindi su firenzeviola.it non lo leggerete, perché effettivamente c'è un'immagine che gira tra i tifosi e avete fatto bene a dirlo. Effettivamente sembra originale, ma in tempi di intelligenza artificiale insomma è un attimo anche a fare un errore, quindi noi non la scriveremo. Detto questo, è chiaro che il giocatore vuole venire a Firenze. La Fiorentina dice io più di 25 milioni non spendo, Trabzonspor se vuoi arrivi alle nostre cifre, se no voi vi attaccate. Infatti, noi prendiamo Arocodare, prendiamo Aranda che renderebbe felice Luca e vediamo che cosa succede. Però ho un'altra notizia, Luca,
11: ecco,
12: molto più importante.
11: Vai.
12: Di Ulai, Amir Richardson va alle Havre.
11: Ah, però un altro meno.
12: Sì,
11: Le Havre
12: prestito un diritto di riscatto, 8 milioni di euro.
11: Non arriva niente.
12: Il Nizza aveva il 10%. Devo dire, bravo Niccolò Santi, che già nei giorni scorsi ci aveva detto che Le Havre era il club più vicino a Richardson. Dalla Francia, insomma, le Parisienne, ma insomma ci risulta anche a noi, stanno dando, nei prossimi giorni sarà a svolgere le visite mediche.
11: Niente, Richardson proprio ragazzi, capita.
12: Se puoi prendere Ulai con tutto il bene, poi non so se prendere.
11: No,
12: se l'obiettivo è Ulai e hai Richardson,
11: quando abbiamo preso Richardson l'anno scorso, sembrava un progetto interessante, no?
12: Invece
11: poi l'abbiamo visto in campo.
12: No, un anno fa.
11: Due anni fa.
12: Nel 2026, mi pareva. No,
11: l'anno
12: nel 2020, hai ragione.
8: Perché poi qualcosina aveva fatto anche al mondiale, possibile.
12: Qualcosina aveva fatto, no, alle Olimpiadi. Aveva fatto bene poi con Palladino, anche nel momento di emergenza massima. Con Pioli era praticamente.
11: Una grande partita. Ce lo ricorderemo, una grande partita
8: con l'Inter. Più o meno come i due anni in cui il Como è Serie A.
12: E sulla scheda di Arocodare
8: discutere anche quello, ma il Como mi risulta sia da due anni in Serie A.
12: Ma ancora a parlare di Como qui, siamo noi il nuovo Como, basta, si compra tutti,
8: mi piace,
12: la scheda su Arocodare è perché ha una prima visione e veramente sembra il facsimile di Moise Kean, quindi sono andato a ripescarmi perché la storia è veramente curiosa, perché davvero lui giocava in Lettonia nel 2019, aveva appena 20 anni, poi fa un po' il giramonto soprattutto al Genk, e tra l'altro la Fiorentina lo ha affrontato Arocodare, ormai mai qui due o tre anni
11: Loreto,
12: fa c'era Loreto? Sì,
11: a Genk c'era Loreto?
8: No,
12: Bene, detto questo, no, però lui esplode e il premio
8: Pietro,
12: non ha mai fatto
8: Lazzarini
12: e Niccolò Santi che intervistarono la nipote di Desolati.
8: Bravo,
12: vero,
8: bravo,
12: vero,
8: bravo.
12: A Genk con le miniere,
8: no, Genk la saltai.
12: Va bene, però detto questo, insomma, a Rocodare mi sono detto, ma perché la Fiorentina prende, occupa lo slot da extracomunitario per prendere un sosia di Ken? Sì. Effettivamente è un progetto che ci sta. Ora non so se merita appunto di occupare lo slot da extracomunitario, però è un calciatore che aveva fatto bene fino alla l'anno scorso in Premier, dove poi ha fatto 3 gol in 27 partite.
8: E poi ripeto, è un'operazione senza rischio economico, questo lo dico, non è. Allora, come vedete, le notizie passano tutte da qui. Grazie
12: a Jack. Voi. A più tardi.
8: Grazie. E allora, se sei d'accordo, hai estrapolato una parte di dell'intervento di oggi.
13: Carino, stamattina con Emiliano Viviano nel corso di Uno di Noi, ovviamente Ulai resta nella testa di ognuno, siamo qui tutti in attesa, ma soprattutto provando anche un po' a sognicchiare a occhi aperti, abbiamo immaginato questo centrocampo con Ulai davanti alla difesa, Fagioli e Atta a fare le due mezzali. Sentite come lo vedrebbe questo centrocampo Viviano.
14: E io lo conosco da molto prima dei mondiali,
15: certo.
14: Anche perché ti dico, ne avevo parlato anche con delle società italiane, ovviamente dopo i mondiali è aumentato il prezzo di 15-20 milioni. Secondo me è un giocatore molto importante, molto.
15: E Ulai,
13: dove Endo si mette?
15: Esatto, prevede l'uscita di Fagioli, secondo te, o rimettono Fagioli mezzala?
14: O rimetti Fagioli mezzala. Ulai secondo me deve giocare davanti alla difesa, è dinamico. È molto bravo col pallone anche, però è dinamico, cioè fisicamente è impressionante ovviamente, quindi secondo me ha giocato delle prospettive altissime, no, alto.
13: Quindi Ulai davanti alla difesa, Fagioli e Atta.
14: Quando parlavo di sono stupito, cioè io so che ci vogliono sicuramente più di 30-35 milioni per prendere Ulai.
13: Se lavorano sui 25 di partenza, no, per arrivare a 30, ma mi torna e non abbiamo chiuso ancora.
15: Ma dopo Atta diventa tutto possibile. Io
13: no, Ulai, Fagioli, Atta, cioè da sognare. Meglio di Pizarro, Aquilani, Borca, Emiliano.
14: E ora non lo vediamo, eh.
13: Ecco, appunto. No, perché ho sentito quella tirare in ballo poi quell'estate dove arrivavano uno dopo l'altro. Addirittura io mi ricordo una telefonata di un dirigente, non sto a dire, lì me lo dissero direttamente: guarda, arriva un sudamericano, Mati Fernandez. Ah, grazie. Ma allora
14: innanzitutto sono operazioni completamente diverse. Io non mi ricordo quanto si spese per Borca Valero o Pizarro Aquilani, ma non ci si fa nemmeno un terzo di Atta, probabilmente.
15: Guarda, se non mi sbaglio, Aquilani in prestito dal Liverpool perché il Milan non gli aveva fatto fare le presenze l'anno prima e poi lo pagammo poco o nulla. Pizarro gratuito e Borca 6 o 6 o 8, mi sembra 6
13: con Gonzalo, non più di 10, tutte e due,
15: sì, arrivano 6 e 2 o 8 e 2.
14: Era una prospettiva anche diversa perché prendevi dei calciatori, non dico a fine carriera, ma comunque una carriera parecchio inoltrata, cioè Pizarro anzi a fine. Oggi se prendi Ulai e prendi Atta e hai preso Atta, cioè Atta è un 2003?
13: Sì, mi sembra di sì.
15: Anche a me.
14: Ulai forse è un 2006, quindi sono operazioni completamente diverse, è ovvio che l'investimento è diverso, è ovvio anche che appunto è un investimento, quindi possono essere anche rivalutazioni importanti dei calciatori se fanno bene, però c'hai anche più incognite perché Pizarro, Aquilani e Borca Valero erano dei calciatori fatti e finiti, sui quali penso che tu sapessi cosa aspettarti. Oggi gli altri, nonostante siano calciatori di livello, però sono comunque giovani.
13: Spunto interessante molto, questo, molto.
8: Daniele Amerini, cosa ne pensi di un tridente Fagioli Ulai Atta?
13: Ciao Daniele.
16: Ciao a tutti. Ciao. Mi sentite?
13: Sì bene, forte bene. E chiaro. Ah,
16: bene. No, sembra interessante, no? Sembra.
13: Sì.
16: Ora non so se nelle ultime ore solo Ulai è ufficiale, no?
8: Però insomma siamo vicini.
13: Stiamo cercando un po' vicini. Di capire. Diciamo che per i turchi è tutto fatto e invece qui abbiamo ancora un po' di cautela, ecco.
8: Però
13: perché
8: la volontà del giocatore c'è, la trattativa c'è, la Fiorentina l'è interessata. Insomma,
13: diciamo che ci fidiamo di Paratici, ma ancora attendiamo le ufficialità.
8: Sì.
16: Bene. No, allora è chiaro, molto molto interessante, no? Poi c'è anche comunque Ndur, che è un giocatore in crescita veramente, quindi
8: sì.
16: Mandragora, quindi diventerebbe un reparto secondo me completo, ben assortito. Ulai è un giovane che conosco, perché guarda, mi era stato segnalato un anno e mezzo fa, forse se non di più, da un amico in Corsica, che forse conoscete, che è Valentino Nerbini.
8: Sì.
16: Che è là, e quindi lo seguo, dice: guarda, c'è un giocatore fortissimo qua, non lo conosce nessuno ancora. Non mi sono fidato, ti dico la verità. Non avevo i mezzi forse per imporre un giocatore di che ancora non conosceva nessuno, ecco, diciamo. E quindi sono andato a riguardarmelo, e è un giocatore che è diventato forte davvero, perché sa giocare.
8: Ecco, ma qual è il suo ruolo primario? Perché poi è chiaro che ci sono giocatori, Daniele, che possono occupare tanti ruoli, no? Perché chi ha qualità si può adattare, però dovessi dare l'abito giusto, il suo abito, che ruolo ha?
16: Allora, guarda, ha caratteristiche particolari, perché allora, per certi versi può fare il, potrebbe essere il sostituto di Fagioli, diciamo, no?
8: Regista.
16: Perché è un giocatore che
8: regista.
16: Gioca, sì, che gioca bene sul corto, perde poche palle, palleggia bene. Per altre caratteristiche, però, anche cambio di passo, si sa inserire, è bravo a saltare all'uovo, può fare la mezzala. Quindi un giocatore non ha grandissimo fisico, però sì, chiaramente, che ne so, se si accoppia con Ndur, secondo me sarebbero delle,
8: ecco, ma
16: complementari, no?
8: Ecco, però seguendo la tua riflessione, e stiamo parlando uno che conosce il mestiere, perché Daniele Medina è stato un grande centrocampista, la domanda è: Oulahi e Fagioli possono giocare insieme? Allora, no, posta così è un po' stupida, nel senso che mi hanno segnato i giocatori importanti, poi posso giocare insieme.
11: Vabbè,
8: però
11: sì,
8: diciamo come caratteristiche, sono due giocatori un po' complementari, e quindi servirebbe magari insieme ad Attà un terzo centrocampista magari più strutturato fisicamente, oppure no, oppure sono, possono fare veramente una bella coppia?
16: No, secondo me possono fare, ripeto, con un altro centrocampista strutturato, una bella coppia. Fagioli magari un pochino più compassato, più più pulito anche nel gioco, con probabilmente più visione, no? più veloce nella visione. L'altro è, ripeto, secondo me anche cambio di passo per andare ad attaccare la difesa, fa saltare l'uomo, quindi secondo me si possono abbinare bene.
8: E centrale dei due chi metteresti, però? Centrale dei due chi metteresti, Daniele?
16: Fagioli.
8: Ecco.
11: Ah sì, eh?
8: Comunque Fagioli.
11: Non è che perdiamo qualcosa di Fagioli a fargli fare il centrale? E magari lo ritroviamo più al tiro, più nell'imbucata, se fosse passo più avanti,
8: però se,
11: Dani.
8: Daniele, però ti decidi che Oulahi può fare anche quel lavoro.
11: Però
8: Oulahi, ecco,
11: ha più gamba.
8: Cioè dipende
11: lo capisco,
8: da che nell'equilibrio...
11: Capisco.
8: Chi ti può essere ancora più utile in quel ruolo lì di incursore?
16: Ma magari dipende,
8: no?
16: Anche dalle partite, no? Uno può anche, quando hai alternative in questo modo, comunque brave, puoi anche decidere di alternarli, no? Magari.
8: Sì, anche se il regista, mi insegni, in una squadra poi devi fare il regista, cioè, perché poi la squadra si adatta.
16: Fermo restando magari che non lo prendono questo studio di Fagioli, questo non si sa.
11: Esatto.
8: No, ma può essere
11: è una
8: questo,
11: domanda che dobbiamo fare,
8: ragazzi,
11: almeno noi che ci facciamo le domande.
8: Vi ricordo che
11: a chi gli va bene tutto a prescindere.
8: Vi ricordo che la Fiorentina ha comunque un accordo verbale, forse qualcosa di più, per Tosvert,
11: esatto,
8: no? Per cui uno può anche immaginare Tosvert, Oulahi e Attà, per dire, sì, come centrocampo, sì, no? Oppure, per non parlare di Ndur, che tra l'altro è partito molto bene, cioè Daniele, questo ragazzo mi pare che sia pronto a fare l'anno del salto di maturità, di qualità, parlo di Ndur.
16: Ma guarda, allora, come sapete, no, se lo sapete non lo so, insomma, l'ho sempre detto, non è uno dei miei favoriti come tipo, perché a me non piace il centrocampista in quel modo lì, ma capisco che ce ne sia bisogno, no? Di gente strutturata, di grande impatto, però è cresciuto molto rispetto,
8: sì,
16: all'inizio del campionato scorso, no? Quindi io credo che si ritaglierà tanto spazio quest'anno proprio per le caratteristiche uniche che ha in questo momento nel centrocampo della Fiorentina. che però bisogna dire che insomma ad oggi hanno lavorato veramente bene.
11: No, ma scherzi. Senti Daniele, restando sempre al tuo mondo, quello del centrocampo, a te sei un uomo di calcio a 360 gradi, però quello è stato dove una parte della tua vita. La Fiorentina ha salutato Richardson, che ricordiamo è alle Havre.
13: Si parla anche già di visite mediche.
11: La Fiorentina ha salutato Fazzini, che è andato a Cagliari. Ma credo che le partenze ce ne dovranno essere altre, perché qui abbiamo per esempio Fabian, Brescianini, Mandragora, ecco, chi almeno altri due di questi.
16: Io per rivincita personale spero che gli venga data una chance, ma credo sarà difficile. E a me piaceva Somma, lo sapete.
11: Sì. E quindi chi, niente, Fabian, Brescianini, Mandragora, che si fa? Ne abbiamo tanti.
16: Sono tanti, chiaramente, secondo me tutti non possono stare. No. Insomma, gente che comunque, che ne so, Mandragora, ma lo stesso Fabian, che magari viene messa a partita in corso, che hanno comunque nelle corde il gol, no? Sono giocatori che ti possono cambiare le partite anche in corso. Bisogna che ci sia almeno 6 centrocampisti.
11: No, quelli per forza, sicuramente.
13: Che dieta dura trova spazio.
11: Anche perché lo ripeto, le coppe a volte sono un fastidio e uno stress fisico e mentale, però a volte ti aiutano anche a tenere vivi i giocatori, no? Qui passerai magari un mese o dei mesi dove giochi una partita a settimana. Cioè non è questa necessità della rotazione, che è obbligatoria giocando ogni 3 giorni, è molto meno obbligatoria se giochi una partita sola, quindi non è facile fare tutto questo. Senti, di Attà cosa ti colpisce, Daniele?
16: Attà ha fatto un'annata straordinaria, quindi chiaramente bisogna si confermi, però quello che ha fatto vedere a Udine, centrocampista completo di grande personalità, sembra uno di quelli veri, no?
11: Come bravo.
13: Di quelli che figliano gli altri, si può dire, che fino ad oggi figliavano gli altri.
11: È vero.
13: Al di là ovviamente di chi si è sempre fidato in 7 anni.
16: Può dare, secondo me, nella parte offensiva del centrocampo, secondo me può dare molto, dai. Giocatore completo, di forte sulle gambe, quindi comunque bravo tecnicamente, è un giocatore completo. Poi ripeto, chiaramente deve confermarsi, ma sembra
11: qualcuno come tipo di lui. A me sembra proprio una classica mezzala da con questo passo, però elegante, testa alta, ci vedo
13: molto moderno,
11: bravo, un giocatore moderno,
13: più moderni.
16: Non c'è, sa fare sì, tante cose bene. Ora in questo
11: ti viene di slancio non è un problema, era solo per dire
16: bello,
11: tutto.
16: anche bello a vedere,
11: bravo, cioè sì, guarda, esatto. Chi lo vede in allenamento, esatto, e ti parla, rimane piacevolmente incantato proprio dell'eleganza, no, del giocatore.
16: Potrebbe dire Zidane, però non è il paragone,
11: certo, però un giocatore insomma, resti
13: guarda, per la verità,
11: che l'abbia preso la Fiorentina in questo momento.
13: Un dirigente dell'Udinese ora lo ha definito una via di mezzo tra Zidane e Bellingham. L'ha detto lui, calma, però insomma, dirigente dell'Udinese, ora vi dico chi, dice Atta, una specie di un mix tra Zidane e Bellingham.
11: Daniele,
13: voi,
11: prima di salutarti, so la tua attenzione e anche la capacità con la quale guardi i giovani. A livello di centrocampisti sono usciti 2 ragazzi a titolo definitivo, uno Harder e l'altro
13: Amatucci,
11: che uno è andato in Svizzera, l'altro in Spagna. Ti dispiace per qualcuno in particolare di questi due, oppure comunque la Fiorentina sta alzando il livello in maniera tale dove purtroppo è inevitabile anche accettarsi dei rischi in questo senso? Se te non valuti questi ragazzi di questo livello, è anche normale che lo vai a vendere.
17: Se vai su questi profili qua che sono nati quest'anno, secondo me diventa dura. Sono ad oggi quelli di centrocampista Fiorentina sono superiori a questi ad Harder e a Matucci. Poi a Matucci che sia un giocatore strano, perché comunque è un giocatore che ha il calcio in testa, no? Che sì. Non
18: lo
17: riempie
18: dicono tutti, lo dicono tutti, che lui ha il calcio in testa.
17: Ma sì, da sempre, da quando aveva 10 anni, da quando è piccolino la Fiorentina. Magari non è bello a vedersi perché è piccolino, però ha una grandissima forza sulle gambe, quindi sa cioè tiene botta in mezzo, sa giocare. Gli manca questa struttura che oggigiorno però a torto a ragione viene richiesta.
18: Io ti facevo dei calcoli, Daniele, lasciando perdere Ulai. Mm-hmm. E qui tu ti arriva tutta gente di 1,90 e passa,
17: cioè, il calcio è andato in quella direzione, ripeto, ragazzi. Giusto o sbagliato, poi probabilmente se guardiamo i risultati poi del calcio italiano io direi anche sbagliato, però
18: ci voglio un grosso.
17: È anche vero che oggi, cioè, tutti gli, o quasi tutti gli scout, chi dà la direzione in cui andare agli scout è quella di prendere giocatori
18: struttura, la parola d'ordine è struttura, abbinata se possibile a una certa velocità, struttura,
19: aggressione, abbiamo capito,
17: struttura e motore, dico.
18: E motore, bravo, infatti è questo, struttura, motore,
19: poi aggressione e ripartenza rapida,
18: perché poi parto dal presupposto, poi magari gli insegniamo parte. Noi che vuoi insegnargli, perché poi dopo diventa così. Grazie a Daniele Amedini.
19: Ciao Daniele, grazie.
18: È sempre un grande piacere.
17: Ciao,
18: averlo con noi, veramente.
19: No, dico, poi ovviamente dipende anche dagli avversari, ma sulla carta sentivo tanti commenti ieri, anche quello di Pietro Pellicciari, cioè questa idea di essere molto aggressivi,
18: sì,
19: no?
18: Sì.
19: E ripartire a testa bassa, magari anche
18: con più uomini,
19: tanta verticalità, e chiaro che ci deve riuscire, però l'idea sembra essere questa. Tanto più diventano importanti gli esterni, perché se non hai, no, se ti bloccano sulle vie verticali,
18: se non
19: centrali,
18: hai chi ti salta l'uomo che ti
19: ci vuole di allargare, esatto, a quel punto gente, o salti l'uomo o che s'accentri e tiri, o che inventi l'assist al centro per la punta.
18: Dopo tutto, te lo ripeto, puoi avere l'Ulai di turno, il Fagioli, gente che non ha nella struttura la sua arma migliore, ma che ha la qualità dell'imbucata, la tecnica, tutte le cose. Poi però intorno un po' di fisicità lo deve avere, io ripeto, soprattutto la parte difensiva, avere due centrali come Vieri e Dragusin sopra il 1,93, 1,94, queste sono così, ragazzi, sono aspetti importanti, tra l'altro lo ripeto, per me vanno a completarsi quindi in maniera perfetta con De Gea. Allora,
19: break, e poi abbiamo degli aggiornamenti sul fronte mercato in uscita, e poi parliamo,
18: arriviamo,
19: anche
18: perché il mercato è minuto per minuto. Intanto scrivete o telefonateci 348 7513933, per gli ascoltatori di radio che saranno con noi ancora una mezz'oretta, 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. A tra poco.
20: Radio Firenze Viola.
21: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
22: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
23: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
0: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
20: Radio Firenze Viola.
2: Ragazzi, ma è possibile che Paratici non sappia che due stromunitari non li può prendere? Ma mi sembra di sognare. Ma è così sprovveduto Paratici? Ci avrà una logica, no?
3: Ciao Luca, ciao Tolo, buon pomeriggio. Io ancora devo mangiare, voi avete mangiato? Allora, sono felicissimo di Paratici, sono felicissimo di questa società che ha capito finalmente cosa serve principalmente un direttore forte, perché prima di tutti ci vuole quello lì, e poi sono felicissimo che ha zittito la bocca a tutti, a molti giornalisti e soprattutto a molti fiorentini, perché i fiorentini come quelli che dicono, beh, che prima ho sentito prima, ma Fagioli non ride mai. Ma andate a fare. Ciao a tutti, forza
24: Viola. Buongiorno a tutti, sono Stefano Raffaele. Come fanno ridere quelli che hanno fiducia nella società? La società dopo 7 anni ha buttato via 7 anni. Tutto quello poteva fare quest'anno, poteva farlo prima. Non l'ha voluto fare per scelta propria, ha pagato le conseguenze. Ora stanno facendo le cose per bene e si vede. Ma io ho fiducia nella società, come faccio a averla dopo 7 anni? Bene, mi fa piacere, hanno cambiato, però hanno buttato via 7 anni e questo è inevitabile. Buttato via 7 anni e un sacco di soldi.
25: Hola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Per favore parlate dello stadio, anche dello stadio. Ho paura che l'anno prossimo, ad agosto, la Fiesa non sarà pronta. Ho paura che lo stadio finirà, se finirà, fra 50 anni. Sicché per favore mettete pressione a chi si occupa dello stadio. Grazie.
26: Buon pomeriggio Luca e Tommaso. Così continuate a dimenticare Endur. Tra l'altro sta facendo un bel inizio di preparazione. Un giocatore di centrocampo forte, under 21, il prossimo nazionale italiano, e continuava a metterci Fagioli in quella posizione. No, Fagioli un po' giocare, olai. C'è nulla da fare, non regge un contrasto purtroppo. Altrimenti sì, certo sarebbe un bel giocatore.
18: Va bene, 348-7513-933 055-7711-171. Ci ha raggiunto anche Nicolas, perché mi hanno mandato uno screenshot evidentemente di uno smessaggiamento con un AI. E ora
15: siamo alle comiche.
18: Sì, penso sia un fake. E non mi fa ridere.
15: Ma magari è vero, perché c'è.
18: Mi fa ridere il messaggio che hanno mandato a Ulai, ma non ve lo posso leggere.
15: Ecco. Bene.
18: Andiamo via. Quando andiamo. C'era, diciamo, fra te e ti aspettavi agosto prima di vedere un acquisto di 100, ora tu puoi tutto e subito. Ecco, questo più o meno. Vabbè,
11: andiamo.
18: Niccolò, parlaci di Richardson, che da ieri il buon Niccolò Santi, visto che insomma con Paratici si va tutti nel muro, da ieri Niccolò Santi ci diceva che Richardson va alle Havre, sì. E quindi?
4: E quindi è praticamente fatta. Richardson è virtualmente un giocatore delle Havre, stanno chiudendo l'accordo, addirittura nei prossimi giorni dovrebbero esserci le visite mediche ed sarà un prestito con diritto di riscatto, quindi come è successo per Richardson al Copenaghen l'anno scorso, per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Quindi se il Le Havre vorrà riscattare Richardson il prossimo anno dovrà 8 milioni di euro alla Fiorentina, che quindi fa un'altra uscita propedeutica ai vari incassi per riuscire a pareggiare la domanda del Trabzonspor, perché per Ulai, visto che insomma le voci dalla Turchia praticamente lo danno alla Fiorentina da una settimana, il problema è che siamo a mercoledì 15 e ancora
19: quanti
4: niente.
19: Quanti parenti hai conosciuto, si può appunto dire, in questa settimana?
4: Ma perché in realtà ci sono le due campane, no? L'entourage del giocatore, famiglia, agenti, eccetera eccetera, è fatta, è virtualmente dalla Fiorentina, ci siamo quella, poi uno si informa un po' meglio, sa dalla Fiorentina che non è ancora fatta.
18: E qual è l'ostacolo da superare?
4: Economico, mi cioè? Dicono economico, gli servono dei soldi che sta spendendo, tanti anche paratici, ma gli servono dei soldi per arrivare a quanto chiede il Trabzonspor, perché non è così semplice. Hai già preso Attà, oggi appunto presentato, per una cifra assurda. Assurda perché con tutto quello che ci hai messo dentro, anche la rivendita, sono quasi 40 milioni. Non è che così di punto in bianco possono
19: anche
4: offrirne altri.
19: Anche se sono spese del prossimo anno?
4: In che senso?
18: No, gli 8 certo. milioni dei bonus sono da consumare.
4: Certo,
18: diciamo.
4: Sì, è certo, che... però li conti.
18: E,
4: eh?
18: Sì, sì, e ricordo che su Richardson non prendiamo niente, che è un
19: ad
18: prestito
19: oggi,
18: normale,
19: no,
18: quindi
19: cioè
18: non puoi cartolarizzare niente, non è nel caso di obbligo di riscatto e te puoi metterli a bilancio l'obbligo di riscatto.
4: Esatto.
18: Ecco, ma puoi provare nella difficoltà a fare qualche numero, cioè in che numeri sta la differenza tra per Ulai, dico.
4: Io dico che siamo sui 5 milioni ancora di distanza.
18: Al di là di quelli che possa essere
19: 25 noi, 30 loro.
4: Eh sì, sì, me l'hanno detto anche dalla Turchia poco fa, uno dei pochi che non sta sparando.
19: Ma infatti Viviano ci ha detto subito, dice io per quel che ne so meno i 30 non c'è verso.
4: Sì, sì, sì. No, no, ma è vero. Poi è un altro discorso che Ulai voglia venire alla Fiorentina, lui l'ha già fatto sapere al Trabzonspor di voler venire alla Fiorentina, quindi questo è un fattore determinante, è chiaro, però non è ancora chiusa. Non è un caso che l'abbiamo scritto anche su Firenze Verla due giorni fa, Moreno sarebbe stato propedeutico perché comunque è il giocatore più richiesto della Fiorentina
18: e porta 8 milioni, comunque ha portato
4: più il 50%
18: milioni.
4: Della
18: però
4: vendita
18: però intanto già 8 milioni, sì. Comunque questi puoi spendere fra un minuto, capito?
19: Ma te ti sei fatto un'idea sul perché c'è anche la pista Rocodare, per tornare sul discorso extracomunitari?
18: Questa... che non c'entra, cioè non c'entra niente cosa vende la Fiorentina,
19: no,
18: cioè,
19: no.
18: Non puoi prenderne
19: non
18: più
19: possiamo,
18: di due.
19: Anche se uno c'è qualcuno preso, che continua esatto. a scriverci, guarda.
18: Quindi uno lo puoi prendere di extracomunitari.
19: Tra l'altro la discriminante è perché all'inizio della nuova stagione, giusto dimmi se sbaglio, o 29 giugno o 1 luglio, te avevi un extracomunitario.
4: Dodò.
19: Esatto.
4: Sì.
19: Quindi quell'ipotesi che tanti continuano a scriverci, controllate, potresti avere un terzo slot se nella stagione...
4: No, 20... no.
19: Un conta più, conta la stagione 26.
4: Esatto. È una regola vera, ma in quanto tu avevi Dodò già tesserato, Dodò extracomunitario, non puoi sbloccare il terzo slot. Okay. Ma neanche se lo vendi adesso, Dodò, non
18: esatto,
4: c'entra niente.
18: Non c'entra niente.
19: Ecco, ma allora perché secondo te...
4: Questa è la domanda da un miliardo. Qualcuno sostiene che possa essere anche una mossa di disturbo nei confronti del Trabzonspor, anche lui interessato tra l'altro a Rocodare, per arrivare più facilmente a Ulai, perché non è una... Noi la facciamo più semplice di quanto sembri la trattativa per Ulai, e invece no, le cifre sono altissime, è un giocatore forte, ambito, c'era stata anche la richiesta del Manchester United nei giorni scorsi, però lui vuole venire alla Fiorentina perché ha visto la squadra più concreta nei suoi confronti, più interessata, tant'è vero che torna a dire alla famosa smentita di una o due settimane fa, non era altro che la conferma dell'interesse che c'era dalla
19: venerdì
4: Fiorentina.
19: Venerdì notte, poi invece l'ultimissima era ci stiamo lavorando e da ieri no, siamo
4: sì,
19: un
4: sì.
19: po' tutti con le antenne più dritte.
18: No, la speranza è che non entri qualcuno, non entri qualche squadra, ecco, questa è la preoccupazione, perché mi insegnate, sì, il giocatore sta dando il via libera, ma io parlavo con un collega serio che di Istanbul e mi diceva che il Trabzonspor pretende determinate cifre,
4: sì.
18: L'anno scorso lo voleva il Galatasaray e non l'ha dato perché non c'erano le cifre giuste, lui è stupito che non sia arrivato un club di Premier su questo giocatore. Ecco, se ti arriva prima che tu chiudi un club di Premier, allora lì poi veramente se il
19: è
18: Trabzonspor
19: tutto più duro,
18: cioè se il Trabzonspor può andare oltre avere un'altra controparte che gli dà i soldi che vuole, poi per convincere il giocatore non è una presa impossibile, ecco. Cioè,
4: no.
18: Quindi devi sperare che non entri in pista nessuno. Grazie a Nicola Santi.
19: Grazie,
4: grazie a voi.
18: Alle 16.
19: Non spoileriamo altro, ovviamente, sia sì, chi cominciavano già a fioccare le domande. Tra 20 minuti avete Santi e Ceccarini a disposizione.
18: Milioni di domande. Milioni
19: potete
18: di domande.
19: Chiedere, a cominciare da chi si compra.
18: Flash! Eccola. No, Flash, dice un'ora.
19: Sì, cioè, però, cioè, però no, chi flash. Si compra.
18: Flash!
19: Benissimo. E va bene, che facciamo? Io parlerei un po' di quello che è successo ieri sera, di quello che succederà stasera, aprendo una parentesi sulle vicende Viola. Ovviamente vi ricordo che poi dalle 5:30 circa saremo al Viola Park con Andrea Giannattasio, con le immagini e l'allenamento.
18: Bellissimo, ringraziamo ancora la Fiorentina, mi permetto di farlo
19: di nuovo,
18: lo avevi fatto te.
19: Ci danno loro la possibilità, ecco, assolutamente.
18: Perché ne parlavamo anche ieri con Pietro Pellicciari, con gli amici di RTV 38, c'è una disponibilità, c'è un'apertura che trovo molto molto bella, e devo fare i complimenti a Paratici sotto questo punto di vista.
19: Sì, poi io sono sempre molto critico, ma devo farlo anche già l'anno scorso.
18: Sì,
19: quindi
18: in partenza,
19: anche
18: il
19: ritiro e l'anno scorso la tournée inglese furono molto aperti, quindi bravi sotto questo profilo, e avanti così. E ovviamente il tutto poi è indirizzato fino a domenica alle 18. Fiorentina Primavera si comincia
18: allenamento congiunto.
19: Hai ragione, allenamento
18: non
19: congiunto.
18: Più amichevole, ma non ci sarà l'arbitro, quindi, ma io penso ci saranno tanti tifosi, perché lì a quel punto è una partita, Tommaso, non sono le amichevoli, le partitelle a campo ridotto.
19: Se insomma ancora la squadra è virtuale,
18: di là ci sarà Andrea Azzoli, quindi c'è anche la possibilità di salutare Andrea Azzoli. Allora, come sempre quando andiamo ormai a raccontare le ultime emozioni di un mondiale incredibile, perché nel finale sta diventando veramente un grande mondiale, partiamo dalla sigla. Allora, io non scommetto mai, ma ieri se avessi dovuto scommettere avrei scommesso sulla Francia, sì, quindi avrei perso. Ciao Alessandro Di Nardo.
5: Eccoci, hola.
19: Forse anch'io. Anche perché...
5: No, col senso di poi non si dice niente, ma...
19: No, un po' scarica sta Francia ieri sera, boh.
5: Ma guarda, noi ne avevamo anche parlato, secondo me, poi ora col senno di poi, ripeto, è molto facile... I valori in campo li conoscevamo, la Francia in valore assoluto è la squadra più forte del mondo e rimane tale. Ci sono degli incastri, no? Dei match, qualcuno direbbe, tra tipologie di squadra. Secondo me questa Spagna, per come gioca, è la criptonite della Francia di Deschamps,
18: perché
5: ti palleggia in faccia, ti leva lo spazio, gioca con grandissimo coraggio, perché Laporte e Cubarsí giocavano con 40 metri spalle alla porta da difendere. Però hanno schiacciato sin da subito la Francia, e lo possiamo dire, siccome il calcio non è un insieme di figurine ma un insieme di collettivi, è passata la squadra più forte per me.
18: Sì, no, ma è quella che in questo momento non so chi è più forte,
19: di quei quattro là davanti.
18: Forse la Francia è più forte, però in questo momento, ragazzi, la Spagna è una grande squadra, è una grandissima
5: squadra.
18: Questo
5: senza dubbio, ma sono tre indizi che iniziano a fare una prova: la semifinale di due anni fa, la vittoria in Germania, la semifinale di Nations League l'anno scorso, vittoria di nuovo della Spagna. Questa volta sono sempre più o meno lo stesso blocco di giocatori, no? Lo stesso CT della Fuente da una parte e Deschamps dall'altra. Io insisto sul fatto che secondo me è proprio una squadra che fa giocare male una squadra fortissima come la Francia, anche perché poi la Francia, come tutte le squadre tecniche, ha bisogno del pallone, ma se il pallone ce l'hanno quegli altri diventano più umani anche i mostri,
18: sì,
5: come
18: Olise
5: e Mbappé.
18: Gli togli il tempo di gioco, cioè non sono entrati in partita, cioè
19: hai
18: tolto l'idea.
19: Sì, infatti mentre dicevo una Francia un po' scarica, mi dicevo forse perché l'ha scaricata la Spagna.
18: Sì. No, quando dici ma dove siamo? Cioè a un certo punto veramente, perché con l'Argentina 4 anni fa se la sono giocata all'ultimo rigore, no? Qui no, sì. Qui ragazzi,
19: no,
18: qui
19: il finale
18: meglio la Spagna, ragazzi,
19: che un
18: meglio
19: ci, la penso Spagna. Non ci credesse nessuno e la Francia l'aria priva nel finale, anzi tra un po' fanno 3-0 con Yamal. Vogliamo parlare di quanto passa, poi gliel'hanno annullato, sì. No? Ma quanto istanti ci mette lui nel passarsela dal destro al sinistro sul tiro?
18: Sì, sì, e non sta nel
5: cosa
18: video
5: fai in quegli istanti, detto Tommaso, a casa? Cosa riesci a fare?
19: Niente.
5: Cambi canale forse, nemmeno.
19: Ma ci metto di più.
18: No, no, e non
19: ci metto di più.
18: E non sta bene. E ora arriverà Zidane, immagino, quindi vedremo.
5: Sì, sì, sì, è finito il ciclo lunghissimo di Deschamps, durato 14 anni. C'è chi dice, per il materiale tecnico avuto a disposizione, che la Francia ha vinto anche poco,
18: sì.
5: Un grande torneo su 6 a disposizione di Deschamps. Io insisto anche, so che vicino conta a bocce, non nel calcio, però la Francia c'è sempre arrivata vicino.
18: Sì, però lì veramente in questo mondo, lì in questi tornei qua conta vincere. Cioè c'è poco da fare, se no sei il primo dei perdenti, ma comunque sei un perdente. Sono molto curioso di vedere Zidane, ve lo devo dire. Colgo l'occasione per fare una riflessione sull'Italia, non capisco perché dovrebbe fare Pirlo il commissario tecnico. Cioè mi dovete solo dare una motivazione che giustifichi in un momento così delicato la scelta di un allenatore che non ha esperienza, che non ha dimostrato.
19: Però ho visto Mancini molto sorridente alla partita del cuore.
5: Ah bene, ho visto anche Tony Pitoni, ecco, detto.
18: C'era anche, no, basta, basta,
19: c'era Tony Pitoni in campo.
5: Sì, sì, ha fatto un cucchiaio, ha fatto come Francesco Totti in Olanda nel 2000. No, il motivo, te lo dico, secondo me è Maldini.
18: No, però... no, ecco, e qui allora ciao Maldini. Cioè, io no, ma te lo dico francamente. Allora, noi ci siamo affidati a Gattuso perché l'ha scelto Buffon tra i suoi compagni del 2006. Benissimo, quello sì, Buffon o Gattuso, De Rossi, no ragazzi, siamo in un momento di grande difficoltà, cioè Pirlo non ha dimostrato nulla da allenatore, è stato cacciato ovunque e gli dai l'Italia? Allora se il problema è che poi l'Italia la fa Maldini e Buffon si fa confusione, Maldini deve essere il direttore di un progetto complessivo e quindi quello è il suo lavoro, Buffon non so che cosa va a fare, Leonardo non so cosa vanno a fare, l'allenatore deve essere uno vero, vero con la V maiuscola, non famoso, vero, puoi prendere anche l'allenatore che ha vinto 5 campionati di Serie C, ma vero. Cioè uno che ha dimostrato qualcosa. Vabbè, chiuso parentesi, non ce ne importa
5: no,
18: niente.
5: No, provavo a giustificare. Chiaramente è un nome che ha spiazzato un po' tutti, credo che poi ci sia il legame.
18: Poi costa poco e loro vogliono spendere poco, ma non ci interessa. Stasera, ragazzi, stasera non è una partita di calcio e basta, Io ragazzi,
5: anche se ti sentisse Scaloni ti direbbe che invece è solo una partita di calcio.
18: No.
5: Perché giustamente il CT però prova anche a stemperare un po' gli animi, perché già si parte con le marce belle alte.
18: Lo so, io ricordo,
5: è chiaro che non è una partita di calcio.
18: Cosa raccontò però... Battistuta della guerra delle Malvinas?
5: Sì.
18: Cioè
5: sì.
18: C'è un popolo che quello lo ricorda bene, Ce l'ha proprio ben chiaro in testa, ragazzi, quel mondo. Ci sono stati dei ragazzi, parenti, amici, insomma.
5: Anche calciatori che sono andati in quelle settimane.
18: Quindi ve lo dico.
5: Alle Malvinas o Falkland,
18: ve lo dico, lì è una storia a 360 gradi, A 360 gradi.
5: Sì, poi ci sono anche le storie di campo, ovviamente, un avvicinamento non facilissimo per l'Inghilterra. In conferenza stampa Tuchel è tornato sulle parole dette da Bellingham a fine partita, dicendo sono state mal interpretate sia le sue parole che le mie. Praticamente nel post partita di Inghilterra-Norvegia Tuchel critica un po' l'atteggiamento della squadra. Nel post partita, successivamente all'intervista di Tuchel, vanno da Bellingham a chiedere conto delle parole del suo allenatore, del suo CT, e lui ha detto forse non sa cosa voglia dire giocare in queste condizioni contro Haaland, Odegaard e Sorloth. Da lì un po' di polemica, però giustamente anche un uomo molto saggio, come secondo me è Tuchel, ha detto che sono state travisate le sue parole, perché prima delle sue critiche c'era anche tutto, ovviamente, l'affetto e tutti i complimenti verso la sua squadra. No, guarda, la partita di ieri apre un interrogativo che riguarda il pallone d'oro, perché adesso è una carica vacante, addirittura vedo sui social, tra l'altro c'è un nostro amico e anche partner di radio come Emiliano Viviano, che ho sentito attentamente applaudendo per 15 minuti stamani nella sua invettiva contro Tommaso Loreto, che sottolineava come
19: di mezzo Messi, Diego.
5: Sì,
19: non Tommaso, riapriamo, detto, non riapriamo.
5: L'ha rimesso a cuccia. Allora, ti dicevo, che
19: sei sempre in redazione, vero Ale?
5: Sì, sono in redazione.
19: Bene, bene.
5: Sono davanti a te, sono davanti a te.
19: Ma vai,
5: quindi non staccare cavi, non staccare niente.
19: No,
5: dicevo che sottolineava anche sottolineava la grandissima prova di Fabian Ruiz, che non sarà un caso, secondo me, in tutte le squadre che va è titolarissimo, ha scalzato anche Pedri nell'11 della Fuente. Ieri non ha perso un pallone, non ha mai perso una partita in nazionale, 49 partite senza sconfitte, e ieri produce una prova incredibile. Poi c'è da sottolineare le grandissime prove anche degli altri: Oyarzabal, Dani Olmo, Rodri, che ci dimostra, se qualcuno se lo chiedesse, perché ha vinto il pallone d'oro ieri, proprio anche i giocatori che magari non sono a livello dei top di gamma, però fortissimi della Spagna, si sono dimostrati tali. E poi è una squadra che comunque ha un vissuto condiviso che inizia a essere importante. Però in questo, insomma, Pedri dalla panchina, ma soprattutto Rodri e Fabian Ruiz, ieri gliel'hanno spiegata a Rabiot, Coné e Tchouaméni in mezzo al campo.
19: Non c'è dubbio. Su chi lo mettete un centesimo stasera?
5: Io lo so. Io sull'Inghilterra, Tommaso.
19: Stasera il Tommaso Loreto lo mette sull'Argentina,
5: ecco.
19: Il Tolo sull'Inghilterra.
5: Benissimo.
19: Cioè, te vuoi vincere in tutti i modi, praticamente.
6: No, vabbè,
19: cioè
6: se è straordinario.
19: Vuoi un parere da uno che prova a fare sto lavoro, scommetto sull'Argentina. Se te a livello tuo stasera per chi tifi,
5: no?
19: Scamming home. Football is coming on tonight.
5: Il contrario, l'Inghilterra ci arriva un po' più solida rispetto per quello che abbiamo visto
19: in campo. Ho capito, ragazzi, ma con quella garra, con quella voglia di vincere, comunque battute a parte,
5: la garra,
19: con un fuori classe come Messi che non muore mai, e con la qualità di un certo Julian Alvarez, cioè non è che l'Argentina abbia qualità in meno,
6: no, però il mio centesimo gioco sull'Inghilterra stavolta.
5: Anch'io
6: ho la sensazione che questo può essere, ma può essere il mondiale degli inglesi, guardate, vi dico,
19: quello,
6: è una sensazione,
19: quello, poi 66,
6: cioè questo su tutti incontri, ragazzi,
5: detto che incontri. Poi chiunque vada in finale secondo me parte da sfavorita di fronte a questa Spagna, almeno io credo sia Inghilterra che Argentina. Sarà comunque vada una finale storica, perché se passerà l'Argentina sarà la prima volta che si affronteranno in finale campioni d'Europa in carica e campioni del Sud America in carica. Se vincerà l'Inghilterra sarà il replay di una finale di un europeo, e non c'è mai stata una cosa del genere, ovvero Inghilterra-Spagna del 2024 con la vittoria degli spagnoli.
6: Sì, no, tutto da godere. Va bene, grazie.
19: Grazie Ale.
5: A voi.
19: A stasera, anche lui lo ritroviamo dalle 19, quindi a metà strada tra il finale dell'allenamento
6: e no, anche con le parole chiave. Ieri dava le parole chiave.
19: Ti piace? Le parole chiave mi piacciono. Sento tutte queste
6: le parole chiave. Moderne. Va bene, allora facciamo un rapidissimo riassunto. Abbiamo di quelle che sono le storie di mercato, per cui praticamente è ufficiale Richarlison alle Havre, quindi
19: è molto ben avviato,
6: dovrebbe andare
19: ancora
6: a fare
19: gli annunci
6: mediche,
19: ci sono, però è molto avviato.
6: Non è un'operazione che porta soldi nelle casse della Fiorentina, ma libera un posto e in questo momento porta soldi nell'immediato, perché poi c'è un diritto di riscatto a 8 milioni, ma sapete, i prestiti di un diritto di riscatto sono armi solo a favore di chi compra e non di chi vende. Aspettiamo l'AI, nel quale abbiamo la sensazione di che manchi veramente poco, ma non è un poco scontato, e quindi aspettiamo che succeda qualcosa. Ribadiamo che la Fiorentina ha un solo slot per quanto riguarda gli extracomunitari, e non importa niente il fatto che possa tenere o non tenere Dodò, e quindi è chiaro che l'arrivo eventuale di Ulai cancellerebbe l'opzione che porta ad Rocco Dacre, che mi sembra più un diversivo in questo momento,
19: anche perché per l'appunto piace proprio al Trabzonspor.
6: Mi sembrano quei giochini per cui io ti blocco lì e te mi blocchi là,
19: non
6: se
19: mi
6: te
19: vuoi
6: mi
19: dare Ulai
6: io ti libero,
19: allora
6: là
19: provo a prenderti
6: e
19: a
6: quindi
19: rodare.
6: Questo è importante. E poi soprattutto fatemi dire, perché il calciomercato è fatto di grandi acquisti ma anche di cessioni, qui stanno arrivando soldi, 8 per Moreno,
18: 2,5 per Valentini, per Gosens, 3,5 per Valentini, che andrebbe al Gremio. E quindi, ragazzi, questi sono soldi importanti, e sono soldi importanti perché se vuoi andare ad aggredire

0: Luca, grazie. Ciao. Ci sentiamo presto. Grazie a Un Stefano abbraccio. Cherubini e a domani. Ciao.
1: Radio Firenze Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Medio Oriente è ancora in primo piano una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran con l'obiettivo, fa sapere il CENTCOM, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ma non solo, perché nelle ultime ore Teheran ha denunciato nuovi attacchi americani a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare dell'Iran. Tra gli obiettivi dell'ultima ondata di raid c'è stata anche l'isola di Greater Tomb nello stretto di Hormuz, conquistata dall'Iran nel 1970 a scapito di quelli che sarebbero poi diventati gli Emirati Arabi Uniti, considerata strategica.
3: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
4: La cronaca, minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. E con questa accusa che il Trapper Sacchi è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da due ragazzi argentini di fede ebraica arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione.
3: La Corte d'Assise d'Arezzo ha assolto Giuseppina Martina di 67 anni, accusata di aver ucciso la madre 93enne Mirella Del Puglia, malata di Alzheimer e affetta da un progressivo decadimento cognitivo. L'omicidio risale nella notte tra l'8 e il 9 marzo 2025. La Corte ha assolto definitivamente la 67enne, riconoscendo che al momento del delitto non fosse in grado di comprendere pienamente il significato delle proprie azioni.
4: La politica, l'Aula della Camera ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento di Futuro Nazionale con Vannacci che introduceva le preferenze nella legge elettorale. I no sono stati 233, sì 139. Governo e maggioranza si erano rimessi all'Aula. Vergogna, hanno gridato i deputati vannacciani dopo la bocciatura. Serve una riflessione, aveva invece commentato ieri a caldo la premier Meloni.
3: La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta. Lo scrive sui social il primo ministro spagnolo Sanchez commentando la vittoria 2-0 in semifinale dei mondiali della Spagna sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire.

0: Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
0: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
4: Giusto, parliamo di mercato.
3: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
4: Mercato!
3: Ma poi ci arriviamo, con calma.
4: Chi si compra? Flash!
3: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
4: Bravo!
3: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
4: e Luca Calamai.

0: Giordala.
1: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
2: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
1: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
3: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
4: Eh beh, eccoci qua, siamo noi, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, oggi muniti di sigla, ci siamo autoprodotti, peraltro, insomma, con la direzione artistica di Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca!
5: Buon pomeriggio anche agli ascoltatori, oltre che a te, ovviamente anche all'ascoltatore che ieri ci ha regalato una grandissima gioia perché ha detto nero verde, sì, no, sì. Ha detto siamo verdi, siamo forti, siamo grandi, nero, siamo viola.
4: Nero viola, che adesso sì, incredibile.
5: Era il numero uno, tra l'altro diciamo il fatto che abbia voluto fare anche una memo vocale per regalarci queste gioie. Merita secondo me la vittoria di questo premio, che è il premio i più grulli della radio, certo. E gli daremo un caffè della macchinetta,
4: sì, con di cui noi siamo alfieri, certo. No, a proposito, noi siamo molto orgogliosi di questa nuova sigla, ti è piaciuta?
5: Ma io devo dirti che un capolavoro del genere, neanche Sal Da Vinci quando ha vinto Sanremo, sì, sì, era così orgoglioso di quello che naturalmente era stato fatto, cioè la sua canzone in confronto a questa sigla. Niente, quindi penso che meglio di così non tu potresti fare. Francamente, sì. Voi mi state chiamando per
4: sì, quella...
5: perché, ecco, volevo chiederti anche a te adesso, ma perché mi hai chiamato?
4: No, ci abbiamo infilato due nostre massime perché ci rappresentano, sì, insomma.
5: Sì. No, ma di ora perché mi hai chiamato?
4: Per parlare di calciomercato, per dare notizie.
5: Allora chiama Di Marzio,
4: eccoci.
5: Io lo dico sempre.
4: Sì, sì.
5: Non devi lo chiamare sapere. Me, scusa.
4: Va bene, comunque, allora
5: io ti faccio su questo favore perché siamo amici e quindi se vuoi sto un'oretta a parlare con te.
4: Va bene, parleremo un po' così degli affari nostri allora.
5: Sì.
4: Senti, allora io sono Niccolò Santi, ovviamente Niccolò Ceccarini, siamo fino alle 17 insieme con voi, i vostri messaggi, le vostre riflessioni al 348-75-13933, messaggi scritti e vocali, per intervenire in diretta vi aspettiamo, la linea fissa è 055-77-111-71. Ringrazio ovviamente Stefano Cherubini al coordinamento tecnico, incredibile. Abbiamo un'altra base tampone che in questo momento è subentrata. E senti Cecca, intanto ti domando se hai novità sulla situazione di Ulai, poi parliamo anche del resto, ma tanto alla fine la fa da padrone questa cosa qui. No, io sono intervenuto a palla al centro.
5: Siamo alla 114esima puntata dell'Ulai Story, il riassunto delle puntate precedenti. C'era una volta un giocatore che aveva fatto un grandissimo mondiale, che l'anno scorso vestiva la maglia del Bastia e che era stato acquistato da Trabzonspor. Poi un giorno conobbe non il lato scuro ma il lato buono della forza, conobbe Obi-Wan Kenobi e decise in quel momento lì di diventare un giocatore top a livello internazionale. Scelse il mondiale per potersi mettere in luce e da lì si sono innamorati e sono naturalmente stati stregati i dirigenti della Fiorentina, che non lo hanno più perso di vista, hanno cercato sempre di tenerlo nel mirino, di provare a convincere Trabzonspor con un'offerta che poteva essere alta ma non altissima. Trabzonspor non ha ancora detto sì, però le pressioni del giocatore, che non vede l'ora di poter magari vestire una maglia importante come quella della Fiorentina, potrebbero agevolare il tutto. Però questo ancora non è il finale che possiamo scrivere in questa storia. Possiamo dire che la Fiorentina non ha ancora raggiunto l'accordo economico in questo senso con il Trabzonspor, però sta spingendo forte sull'acceleratore. Okay. L'importante è che non vada troppo forte perché poi si deraglia. Comunque
4: bene,
5: la storia racconta che siamo in grande pressing, siamo in grande pressione e che chi lo sa, vediamo quello che ci prospetta in futuro, però la Fiorentina lo vuole prendere.
4: Io credo, intanto il quadro della situazione l'hai fatto tu e quindi siamo a questo. Io credo anche che diciamo molti della nostra categoria più o meno la stiano facendo molto facile come trattativa, quando così facile non è. Poi ci sono sparate che vengono fatte soprattutto dalla Turchia, sì, come al solito, però ecco, la verità è, come tu hai detto, è che la Fiorentina è molto interessata a Ulai, il giocatore è molto interessato alla Fiorentina, c'è però ancora un po' di distanza con il Trabzonspor che chiede tanti soldi. Non a caso stiamo raccontando da giorni che la Fiorentina si è messa a pensare alle cessioni. E ecco, intanto diciamo, Richardson è vicinissimo alle Havre, è un'operazione che si sta facendo e
5: sì,
4: diritto cioè prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro
5: che non riscatteranno mai, ma questo è un altro discorso, sappiamo già io e te, no? Prima ancora che succeda.
4: Sì, no, tra l'altro ringrazio.
5: No, lo sappiamo, vero, che se non fa un grande campionato non verrà mai riscattato.
4: Sì,
5: però almeno
4: sì, certo,
5: la Fiorentina libera, tra virgolette, qualche altro posto. Però in effetti, secondo me, lo sai quali sono parecchio interessanti anche, a parte il fatto che sei stato bravo perché insomma, hai già tirato fuori questa notizia delle altre. Però dicevo, le altre due operazioni in uscita, quella che riguarda Valentini e quella che riguarda Moreno. Francamente sarebbero molto interessanti, soprattutto Moreno, perché se esce con gli 8 milioni solo della metà sarebbe tanta roba.
4: Sì, 8 milioni e mezzo con il 50% che rimarrebbe alla Fiorentina sulla rivendita, no? Che sì, che
5: sì, cioè, sarebbe tanta roba.
4: Sarebbe, anche perché probabilmente ora non è che Moreno, suppongo, nessuno lo rivenderà mai a 40 milioni, però magari avendo il 50% sulla rivendita, magari ci può arrivare veramente a quei 12-14 milioni che la Fiorentina sperava, contava di incassare da una sua cessione. Cioè, sta di fatto che la Fiorentina sta riflettendo tanto sulle uscite, anche Valentini è vicino al Gremio, 3 milioni e mezzo, quindi deve incassare, così poi da potersi ripresentare alla porta del Trabzonspor per pareggiare la domanda, che è molto alta, vicina ai 30 milioni. E leggo un messaggio, questo... No, senti quest'altro. Cos'è, ASMR? Sai che cos'è l'ASMR, vero?
5: No, sì, figurati, io sono un boomer.
4: L'ASMR è quello quando sui social, no? Ci sono quei video in cui vengono fatti un po' di versetti, o con la bocca, oppure
5: alla base della
4: dei suoni che sono rilassanti, no?
5: Diciamo, ovviamente se parli io faccio la base.
4: Vai, va bene. Tanto per darti legittimità. Ringrazio un utente su YouTube che scrive: complimenti a Niccolò Santi per aver dato per primo la notizia della cessione di Richardson. Ecco, io vi dico la verità, tanti non ci dormono la notte su ste cose.
5: Invece, però, quando una volta uno fa una cosa buona, una volta spesso fa le cose buone, è giusto sottolineare. Infatti Cecca l'ha detto, naturalmente sono arrabbiato con te perché non mi hai dato una notizia mai, una sul Sassuolo.
4: Sul Sassuolo io non sono ferrato, comunque la dirigenza.
5: Ma Nico, allora segui solo la Fiorentina, sono separato sul Sassuolo. Allora non cercare di fare giornalista di respiro nazionale, cioè quando faremo la Champions vorrà dire non del Sassuolo e a tutti daremo mezza notizia.
4: Bene. Senti, no, a proposito, tu invece, a proposito di arrivare prima, ieri hai scritto di Gosens che torna allo Schalke 04 per 2 milioni e mezzo, se sarebbe un prestito. Con obbligo di riscatto, sì. A 2,5, giusto?
5: Sì. Io mi aspetto anche una dedica di Gosens.
4: Beh, dici un post social?
5: Sì, me l'aspetto. Sì, me l'aspetto perché sicuramente lui vorrà ringraziare i tifosi della Fiorentina, perché lui in questa cosa ci terrà. Io quindi credo che lui lo farà, un ringraziamento ai tifosi della Fiorentina per l'affetto, per tutto quello che gli hanno dimostrato in questi anni. Lui va via, lo Schalke 04 è la squadra per la quale lui ha sempre fatto il tifo da piccolo, un po' come io ho sempre fatto il tifo per il Sassuolo. Ognuno ha le sue squadre del cuore, no? Io il Sassuolo, lui lo Schalke 04, ed è per questo che lui ci va volentieri, perché bene o male è la squadra per la quale lui ha sempre avuto una grande simpatia.
4: Sì.
5: L'obbligo di riscatto è legato, è condizionato, cioè è legato alla salvezza in Bundesliga, e lui ci va comunque con la consapevolezza di lasciare una parte del cuore qui a Firenze. Quindi io per questo ti dico, mi aspetto che lui scriva qualcosa sui social, su Instagram. Sai, io naturalmente non sono un grande frequentatore dei social, anche perché la gente è troppo infiammata, troppo incazzata sempre, quindi
4: vero?
5: Non è che mi diverte più di tanto, cioè io sono un burlone, mi piace divertirmi, vedo che sono tutti tesi sui social, quindi però ecco, se lo farà mi farà molto piacere, ecco.
4: Sì, sono d'accordo con te. Poi i social sdoganano anche un sacco di macelli. È per questo che ci sto molto poco. Se no su Twitter. Su Twitter sì. Twitter è una cosa.
5: Forse perché mi ispiro a te. Ma insomma.
4: Sì, a caso adesso hanno fatto sta cosa. Perché tanto deve essere sempre tutto più semplice, no? E quindi adesso sì, semplifichiamo anche noi X. Noi secondo me un giorno ci chiameremo R. Non più Radio Firenze, R direttamente.
5: Sì, esatto.
4: Sì, nonna. Bello. Senti, no, il titolo della nostra puntata su YouTube, che prima o poi si chiamerà
5: Oddio,
4: e
5: mi
4: basta.
5: Fai paura.
4: No, il titolo
5: l'ho inventato ora.
4: Il titolo, no, il titolo è Addio Gosens e va allo Schalke 04, tutti in retroscena. Comunque noi abbiamo raccontato questa trattativa. Mi piaceva anche dire, siccome sembra che insomma sia tutto semplice, no, in questo mestiere, come dire, senza avere mezzo aiuto molte volte, però comunque ci proviamo, un bel mazzo ce lo facciamo. E devo dire che ieri l'altro mi era stato detto che c'era un intermediario che stava facendo un viaggio in Turchia, in particolare per il Fenerbahçe, per portare un giocatore della Fiorentina. Quel giocatore della Fiorentina ho saputo oggi che era Robin Gosens. Quindi su Gosens ho avuto anche la conferma. C'era il Fenerbahçe e anche il Siviglia. Poi lui ha deciso di tornare nella città, diciamo nella squadra che ha sempre tifato, e cioè lo Schalke 04, come tu sottolineavi. Però ecco, questo per dare anche un retroscena. In realtà in questi giorni Gosens aveva avuto anche altre
5: però,
4: possibilità.
5: Però Nico, hai omesso il retroscena più importante.
4: Sentiamo.
5: Come sentiamo? Lo sai benissimo, ti devo dare aiuto sul retroscena.
4: Mm-hmm.
5: Cioè, in questo Gosens ci ha deluso, perché poteva essere compagno di squadra di Rodrigo Becao.
4: Ah, ecco, giusto, giusto.
0: Questa è una grande esclusiva, eh.
4: No, me la stavo dimenticando.
5: Tra l'altro, gli potevamo chiedere ogni giorno che fine aveva fatto Becao. Quindi, certo. Cioè, lui ci avrebbe aggiornato tutti i giorni. Sì, oggi si è allenato, oggi è sparito, oggi è lì. Cioè, vuol dire, questo, in questo un po' Robin mi ha deluso. Perché questo poteva essere per noi un modo per sapere tutto quello che succederà,
4: sì,
5: nei
4: certo.
5: trasferimenti, lo dico Becao. Però li vogliamo bene e quindi va bene lo stesso.
4: Sì, tutto alla zitta, no? Come le visite fatte a casa in pasa da Rodrigo Becao.
5: Sì, sì, ma lui gioca nella lista, è nella lista, non lo vede nessuno. In
4: nessuno,
5: realtà.
4: Sì, sì.
5: Il Fenerbahce fa le partite con lui nella lista, ma in campo non c'è. E quindi il giallo Becao.
4: Senti, allora, su YouTube un utente ci chiede: ma Valdepeñas sarà il titolare? Intanto facciamo un punto su Valdepeñas, perché comunque l'affare è virtualmente chiuso, però insomma sì. Ieri se n'era parlato, no? Possibilità che comunque venga valutato da Mourinho, come funziona?
5: Ma io penso che Valdepeñas potrebbe addirittura arrivare il primo d'agosto.
4: Ecco, infatti, sì, sì.
5: Penso potrebbe arrivare il primo d'agosto, quando la Fiorentina giocherà, cioè si scambia le magliette lì.
4: Sì.
5: Cioè, si trovano a Klagenfurt, vecchio bagno nel lago, vecchia amichevole beffa, e poi cioè, si scambiano le magliette. Lui da quella del Real Madrid alla Fiorentina e poi naturalmente diciamo si prende la maglia della Fiorentina, quindi io spero che la Fiorentina riesca ad anticipare il suo arrivo, però potrebbe starci anche che ci sia bisogno di aspettare un po' di tempo. Però l'operazione è chiusa, l'operazione venne finita. Ora stavo lavorando per capire di João Mário, perché questa cosa di João Mário, siccome ho visto che per quanto riguarda Oso mi sembra la cosa si sia assolutamente bloccata, non vorrei che fossero tornati un attimo su João Mário per capire se eventualmente è ovvio, loro bisogna che qualcuno portino dentro, no, degli esterni difensivi nel più breve tempo possibile, per vediamo se João Mário può essere una prospettiva. Nel frattempo spingono forti, te hai parlato di Ulai, ma spingono forti anche per Bakayoko,
4: Bakayoko, ecco, e questo lei l'ha scritto anche ieri. Soltanto una cosa su João Mário: ci sta, giocatore che come dicevi interessa da tempo, l'unica cosa è che lui è destro e invece cercano magari sulla sinistra, no? E per questo ti domando,
5: anche a destra, se esce Dodò, se esce Fortini, uno dovranno, cioè secondo me
4: non
5: là uno devono cercare di anticipare il colpo, per cui dovranno cercare anche un destro.
4: Ma quindi appunto, tu credi che Ruggeri possa non essere proprio così da scartare fino alla fine del mercato?
5: Ma vedendo i giocatori che ha preso oggi Fabio Paratici, io penso che Ruggeri, se c'è una possibilità, se la gioca fino in fondo. Magari questa di Ruggeri potrebbe essere una cosa che ci vuole più tempo, un po' di pazienza, una lungaggine, non lo so, ecco, perché poi magari l'Atletico Madrid, tra le squadre partono in ritiro, poi i giocatori vogliono essere visionati dai giocatori, dagli allenatori, e quindi a maggior ragione poi dopo aspetti un attimo, poi capisci se è il caso o meno, dici vabbè, io lo provo a mettere in vendita oppure lo posso far partire. A quel punto si potrebbe aprire uno spiraglio, però sono in quel caso lì.
4: Ok, poi hai parlato di Bakayoko, quanto sarebbero le cifre con il Lipsia?
5: Ci vuole un ventello fatto bene, un po' come quando la cifra avete speso a comprare in pazzia sostanzialmente.
4: Sì, infatti, quindi c'è pure una pizza
5: di mezzo.
4: Non
5: ho capito, in 7, in 6, in 5, io non riesco ancora a capire quanti eravate.
4: Eravamo 4 più 3, sì, 7, dai, 7.
5: Che vuol dire, scusa, 3 che sono i bonus?
4: No, ma perché dovevano arrivare altre persone? Che stiamo dicendo? Allora, Bakayoko, sì, vedi, Bakayoko, perché? Perché Luca Coleosce evidentemente a un certo punto non lo aspettano più. Cioè.
5: Sì, ma mica, secondo me Bakayoko non esclude Coleosso, anche perché comunque la Fiorentina in questo momento non ha un esterno offensivo. Cioè, qual è l'esterno offensivo che può mettere in rosa la Fiorentina? Volendo deve spostare Jimenez fare l'esterno offensivo, ma poi alla fine non ce l'ha nemmeno uno in rosa, quindi se vuole fare 4-3-3 almeno 3-4 esterni li deve mettere, perché ci devono essere due titolari e poi le due alternative. Per me stanno ancora aspettando Bakayoko, cioè stanno aspettando Coleosso, e di capire che succede anche con Bakayoko. Bakayoko lo vogliono chiudere, io ho capito che lo vogliono prendere, quindi è un po' come Ulai, vogliono fare queste due operazioni, le vogliono fare. A quel punto, se prendono Ulai e prendono anche Bakayoko, si chiude il discorso degli slot e degli extracomunitari e bisogna andare su qualcosa di diverso.
4: Sì, Bakayoko è belga.
5: No.
4: No, Bakayoko è il belga, vero? Lui è belga, quindi sì. È comunitario. No, stavo pensando, la domanda che volevo farti, visto che comunque la Fiorentina è anche su Arokodare, tu che cosa pensi di Arokodare? Perché lui è nigeriano, per cui sarebbe anche lui extracomunitario, ma c'è un solo slot. Allora, aspetta un secondo, facciamo il punto un'altra volta, perché è il tema del giorno praticamente. La Fiorentina ha uno slot libero per gli extracomunitari ed è destinabile a un giocatore che abbia fatto nell'ultimo anno almeno 2 presenze con la nazionale maggiore e 5 con le giovanili. Poi possono tesserare anche un inglese o un albanese indistintamente, però lo slot per gli extracomunitari è uno, quindi o Ulai o Arokodare. E allora perché sono su Arokodare?
5: Perché devono trovare il vice Ken, semplicemente per questo.
4: Quindi
5: io
4: loro dicono...
5: ho un'idea su questa cosa qui, perché secondo me lui tiene aperto 150 giocatori evidentemente, no? E quindi Arokodare è uno di questi, però se si deve spendere lo slot se lo spende per Ulai, ovviamente, in maniera, se poi vedi, se dovesse essere, cosa che nessuno di noi si augura, ma uno stop clamoroso su Ulai che in questo momento non riesco a vedere, è chiaro che a quel punto possono scegliere se giocarsi lo slot su un altro giocatore di questo tipo, eccetera. Però io penso lui ci abbia anche una delle tante idee che c'ha lui. Ho già capito dove vuole andare a parare, però credo che però sia un po' prematuro dirla questa cosa di questo nome, perché tanto sarebbe tanto per fare solo un po' di cinema, e il cinema lo lasciamo a quelli che vanno a pagare un po' ora l'aria condizionata, no, per dirsi, esatto, qualche cosa, ecco, quindi aspettiamo un po', ecco.
4: Poi rispondiamo a Tommaso, dice: caro Niccolò, questa storia che la trattativa per Ulai adesso non sarebbe così semplice è perché in realtà non c'è nulla di nulla, stai facendo marcia indietro. No, non è così, Tommaso, semplicemente stiamo cercando di raccontare la trattativa in maniera equilibrata e coerente, senza fare sparate, senza dire una settimana prima è chiusa e poi ancora siamo qui a raccontare che le cifre non collimano. Semplicemente vi stiamo raccontando la trattativa nella maniera più sincera e onesta. E qui chiudo, cerca, dico anche quella famosa smentita della Fiorentina di 2 settimane fa, come abbiamo ampiamente raccontato, non era altro che un voler dire: ci interessa ma chiedono tanto. Tutto qui. Quindi ora sappiamo come prendere queste famose fantomatiche smentite.
5: Noi non si fa la marcia indietro, anche perché non siamo nemmeno andati così tanto avanti, quindi mi sembra difficile. Forse probabilmente quando c'è lo streaming ci sono dei messaggi che arrivano un po' distorti evidentemente nell'etere.
4: Può darsi, fatto sta che nessuno ha fatto marcia indietro. Poi
5: ci sono i sensori ora, per cui teoricamente sono assicurati.
4: Lo sapremmo, esatto, voglio dire.
5: All'ostacolo, ecco.
4: Sì, fanno compagnia tra l'altro. Francesco, guarda.
5: Uso al posto delle canzoni di Annalisa. Cioè.
4: Sai che cosa mi ricorda questa trattativa? È infinita, quella per Luis, perché Francesco ci scrive: ultima ora, Luis La Serpa in partenza per Londra, farà le visite per l'Arsenal.
5: E non le passa. Non le passa perché comunque Luis ieri sera non era in grande forma, quindi gli ho detto: stai una settimana a Montecenario, mettiti per benino lì, fatti una passeggiatina, bevi acqua e pan bagnato e poi naturalmente ti presenterai a Londra. Comunque l'operazione è chiusa da tempo, cioè l'Arsenal ha parlato con Arteta e ha chiesto proprio Luis come telecronista ufficiale della TV dei Gunners, quindi
4: certo.
5: Non ci possiamo fare nulla, bisogna rassegnarsi, perché se il The Snake va lassù fa faviglia anche là,
4: gli fischieranno le orecchie al povero Luis. Ci scrive Stefano, dice: ma Cecca, come puoi farci questo? Hai un nome importante e non ce lo dici, dai, tanto se non viene sappiamo come va il mercato, ma adesso c'è messo il pepe al di dietro.
5: No, anche perché ho visto che non siete sereni e quindi non essendo sereni è bene non dire nulla. Noi siamo sereni, qualcuno di voi non è sereno, e quindi è bene che quando si dicono le cose si sia più diciamo concreti, eccetera. Ci fosse un po' più di, come posso dire, di atteggiamento propositivo da parte di coloro che chiamano, allora si potrebbero fare le cose in maniera diversa, ma siccome viene sempre interpretato il calcio come la cosa più importante del mondo, io mi dispiace, a questo giochino non ci sto. Vi lascio alle vostre amarezze e sfoghi sul calcio come se fosse la cosa più importante del mondo. Io resto sul mio ghiacciaio a -3 a 4800 metri a prendere il sole.
4: Bella
5: oggi,
4: roba.
5: Vedo spafaranzato sull'altrada.
4: Il famoso ghiacciaio del 15 luglio. Guarda, Davide, esatto. Ma poi, ovviamente, Stefano, questa non è una cosa riferita a te. Ci sono però tanti personaggi che vanno lunghi, che sono poco sereni. Per esempio, Davide ci scrive: che secondo lui il nome che dicevi, no, il giocatore così, è Kulusevski. Dice: comunque tanti complimenti per la vostra professionalità che personalmente non ho mai messo in dubbio. Quindi è Kulusevski,
5: ragazzi, non è che qui siamo, ascolta, gli esami sono quelli che fanno la maturità, quelli che fanno l'università, gli esami sono quelli, qui c'è mia da fare gli esami, qui c'è da raccontare le cose, voglio dire, poi si racconta il calciomercato, cioè io veramente, ragazzi, a volte cioè, faccio questa trasmissione con lo spirito del cazzeggio e mi diverto eccetera, però poi quando sento tutte ste robe, allora no, cioè come se si vivesse solo e soltanto per ah, ma voi avete detto, voi avete scritto, voi avete fatto. Ragazzi, ve lo ripeto, qui al ghiacciaio 4300 metri, meno 2, vin brûlé, un sole che spacca le pietre, mm-hmm. Si è sciato fino a 10
4: bombardino.
5: Minuti fa, ma chi ce lo fa eh?
4: Certo. Allora, se il buon Stefano Cherubini è d'accordo, io andrei con un messaggio vocale. Vai, sentiamo.
0: Buon pomeriggio, ragazzi. Domanda per Cecca. Ma siamo sicuri che la Fiorentina cerchi ancora un altro terzino sinistro? Perché è arrivato Valdepeñas, sapendo che sia Ranieri che Vieri possono fare il terzino sinistro adattato e sapendo che novembre, massimo dicembre rientrerà anche Parisi, non avendo coppe quest'anno, poi ti troveresti con due terzini più Parisi più due centrali che possono fare il terzino. Boh, mi sembra un'esagerazione. Io, se vanno via Fortini e Dodò, investirei più su un altro destro, perché sennò poi abbiamo solo Gimenez.
4: Sì, perché in tutto questo c'è anche Parisi, che tornerà magari a novembre o comunque in autunno, ottobre, però c'è pure lui, Cicca.
5: Sì, vabbè, però ragazzi, uscirà anche Comuzzo, perché un altro che deve uscire è Comuzzo, per cui se esce Comuzzo, poi i centrali sono quattro, cioè non è che ce ne sia 214, ce ne sono solo quattro, e poi facciamo le cose per benino, cominciamo a far giocare quelli che si comprano nel ruolo giusto, non cominciamo a dire ma io adatto quello, adatto quell'altro, facciamo le cose per bene, visto che comunque sì, abbiamo già cominciato a fare un certo tipo di percorso. Magari, cioè, è evidente che la Fiorentina Balbo lo farà uscire, quindi se fa uscire Balbo, non c'è Gosens, Parisi fino a dicembre, io tutti questi terzini sinistri, francamente, non li vedo. Io non vorrei cominciare come dire ma adatto quello, adatto quell'altro. Prendiamo i due di ruolo, poi c'è gli infortuni, ci sono le squalifiche, e quindi magari la situazione cambia, però io non penso che vogliano fare un adattarsi di qua e di là. Vediamo, tanto lui si muove su tutto, quindi si tratta solo di aspettare, di vedere, eccetera. Quindi, Nico, noi siamo qui pronti, ci sentiamo anche alle 11 la sera. Tra l'altro,
4: sì, davvero.
5: Volevo raccontare anche che Claudia insomma ci ha scritto e ha detto che non può purtroppo prendere parte al tuo fidanzamento, cioè, si è amareggiata molto, ma dice non ce la fa, quindi comunque si rimarrà tutto virtuale, e quindi siamo sereni lo stesso.
4: Sì, questa cosa chissà per quanto andrà avanti, tra l'altro. Allora,
5: ma poi zia Claudia, visto, ci ha scritto.
4: Sì, zia Claudia, sì. Senti, ci scrive Luca, dice che con
5: Francesco?
4: No, Luca ascoltatore dice: ma ritenete davvero possibile una doppietta Ulaiba Kayoko? Perché con quei due non possiamo più nasconderci, siamo da Champions League. Ce lo scrive anche un utente su YouTube, che sarebbe un super colpaccio.
5: No, vedrai, allora, che sia tutto possibile con Paratici mi sembra che l'abbia dimostrato, no? Voglio dire, non mi sembra che lui abbia dimostrato che non si possono fare le cose. Per me lo dovevamo prendere un esterno attacco fortissimo, perché se no non se ne leva le gambe là davanti.
4: Sì. Gira voce che Paratici riesca anche a moltiplicare pani e pesci, a dividere le acque, tutto possibile.
5: Sì, aumentare il nostro stipendio, se fosse in grado,
4: quello,
5: saremmo ben lieti di farlo, no?
4: Certo.
5: Io magari prima o poi glielo chiederò.
4: Ci mette dei bonus, sì.
5: Sì, esatto, una volta che ha sistemato la Fiorentina, il giocatore della Fiorentina si sistema mente. Mi dispiace per gli altri colleghi che lavorano lì dentro, ma credo che insomma per tutte
4: tardi.
5: Le telefonate che abbiamo fatto, noi abbiamo una prelazione a questo
4: punto. Too late, certo.
5: Ecco. E quindi secondo me è una cosa che si può fare, però servono tanti soldi, perché Bakayoko 20 milioni e quell'altro, ovvero il centrocampista, Ulai, ne serve un trentino. Quindi si
4: fatto
5: può
4: bene.
5: Fare. Si è fatto bene, poi speriamo di vendere qualcosa.
4: Così, una milionata.
5: Si potrebbe entrare, una milionata, poi non lo so. Questo è un discorso che la Fiorentina sa già, hanno già messo tutto in conto e speriamo che possa andare in porto. Poi ci sarebbe anche Torsted in tutto questo, ne parliamo poco.
4: Giusto, dopo ne parliamo, perché in realtà ci sono arrivati diversi messaggi su Torsted, quindi magari poi dopo approfondiamo anche il tema.
5: Ma tu mi stavi chiamando per, scusami, non ho capito.
4: Me lo puoi chiedere dopo, così ti rispondo, dico su Torsted, no?
5: sì, ma avevi chiamato per questo?
4: No, okay. Non propriamente.
5: No, per sapere chi era, per capire per come mai sono ancora al telefono con te.
4: Va bene, allora andiamo con un altro messaggio vocale per Nicolò Ceccarini. Vai.
6: È chiuso, ma se Mourinho decide di tenerlo, che succede?
4: Ah, così secco.
5: Se decide di tenerlo, se lo tiene. Però evidentemente ci sono degli ottimi spiragli che questa cosa non accada. Magari. Ora, certo, se Mourinho decidesse di tenere il giocatore, si ritornerebbe punto a capo, gira la ruota. Però io ho sentito molta fiducia da parte della Fiorentina dell'ok, tant'è che, come ho detto prima, ci sta anche che Mourinho voglia solo dare una valutazione sul giocatore. Certo, se poi dopo si innamora totalmente del giocatore e che magari lo fa giocare a titolare nel Real Madrid, quella ci può stare come cosa, che ci potrebbe creare un problema. Però ora non andiamo sempre a essere negativi su questa cosa. Oggi l'accordo c'è, il giocatore fa una prima parte del ritiro nel Real Madrid e poi si aggrega alla Fiorentina. Questi sono i fatti. Se poi cambia tutto, purtroppo, ragazzi, l'accordo è sulla parola in questo momento. Poi tutti sono d'accordo, quando poi c'è il trasferimento effettivo lo faranno.
4: Poi ci scrive Flavione della Svezia: che spettacolo la Svezia, io voglio andarci un giorno, non vedo l'ora di andarci. Sì. Sarò, mi auto invito da Flavione, insomma ci manda questa foto, questo montaggio, contraccambio saluti dei mitici Nick e Nick, verrò presto a Grassina a sciare o Cecca, salutatemi sull'Isola della Serpe, forza Viola, con affetto Carlo detto Gustavo.
5: Vabbè. E qui si scia tutto l'anno, Flavione, nel mio nome in Svezia, che magari diciamo la neve per 2-3 mesi manca, qui a Grassina 12 mesi l'anno ci sta la neve, poi volendo uno switch, apici il tasto e si trova il mare delle Maldive, per cui infatti noi abbiamo fatto crollare tutti, diciamo così, le prenotazioni nella Riviera Adriatica e anche in Vertira. Mi dispiace per gli amici della Vertira, ma Grassina ormai è diventata talmente importante nel mondo che credo parteciperemo anche, voglio dire, prossimamente a quelle che sono le Olimpiadi, come Grassina, ecco, diciamo, Grassina farà le Olimpiadi.
4: Il livello di random della trasmissione è già importante, per cui andiamo con un altro.
5: Quanta gente c'è su YouTube, Nicchino?
4: Pochina, oggi siamo sui 79 spettatori, infatti io fossi in te sarei anche un po' risentito.
5: Mamma mia, così non ci pagano, maledizione.
4: Sì, guarda, attacca pure, veramente, a questo punto non se ne fa più di niente. Altro messaggio vocale, sentiamo, vai.
7: Ciao Roberto da Sesto. No, dicevo, ho letto oggi che in verità i posti ancora sono in Italia, la Fiorentina ne può prendere altri due, perché c'è un regolamento della PGC che richiama alla campagna acquisti del 2025, in cui la Fiorentina avrebbe preso un solo extracomunitario, e c'è un regolamento, l'ho letto anche su Fiorentina News, che dice che ne può prendere tre, ma è vero?
4: No. Ma guarda, io ho passato la mattinata praticamente a informarmi su questo, infatti ne parlavo anche in privato con Luciana Magistrato, erano le 11 del mattino e le ho detto la seguente frase: non ne posso più e sono solo le 11 del mattino, sicché c'è solo da preoccuparsi. Comunque no, la Fiorentina ha un solo slot libero, peraltro su conferma della Fiorentina stessa, per cui se vogliamo c'è pure la conferma del club. Questo perché c'è questa possibilità secondo la quale, se tu hai un tesserato extracomunitario in rosa al 28 di giugno non puoi far scattare il terzo slot. Se invece non ce li hai, se non hai nemmeno un tesserato extracomunitario in rosa prima che inizi la campagna acquisti estiva, la sessione estiva, allora sì puoi sbloccare anche il terzo slot, ma in questo caso no, perché la Fiorentina ha Dodò, quindi se anche dovesse partire Dodò in questa sessione di mercato non cambierebbe niente, rimane uno slot che può essere occupato da un extracomunitario. Per questo dicevamo anche prima, no, che la Fiorentina deve scegliere o Ulai oppure Arocodare. Ecco, questo per fare chiarezza sul tema, fatto sta che è così, c'è uno slot per gli extracomunitari. Poi direi che siamo praticamente alla pausa, quindi andiamo in pausa, breve break, poi torniamo sempre Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, state con noi.
8: Radio Firenze Viola.
9: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Che carini. Flash.
1: Sì, sì, siamo noi, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, fino alle 17. Grazie ovviamente a Stefano Cherubini, che è parte integrante di questa trasmissione ed è sempre sul pezzo. Mi ha fatto molto ridere questo ultimo campionamento. Niccolò Santi, poi c'era Niccolò Ceccarini che aveva riattaccato, però adesso ce l'abbiamo. Sì. Ma
7: no,
1: tu avevi riattaccato per...
7: perché ero qui alla cassa e quindi a maggior ragione devo prendere i fagioli. E
1: Niccolò?
7: Volevo capire, sì. Sì, devo prendere lui e poi naturalmente fagioli, fagiolini, ho preso anche le schiacciatine con le olive e quindi non potevo stare dietro ovviamente a parlare. Perché te mi stavi chiamando per...
1: Dicendo, ma te avevi riattaccato per i fagioli.
7: Avevo riattaccato perché sennò poi lasciavo la spesa lì e quindi naturalmente...
1: Vabbè.
7: Ora capisco tutto, no? Che uno debba rispondere a tutte le ore alla radio e tutto quanto eccetera, però... Non è che uno può stare sempre collegato per raccontare sempre le stesse cose. Tra l'altro mi aveva chiamato anche Candemali, mi è toccato ora di attaccare perché mi chiamate voi.
1: Ah,
7: cioè,
1: certo.
7: Qui siamo proprio fuori la notizia. Ora si deve parlare un attimo della Juve, di Colomani, se si prende Vicario,
1: se
7: e quell'altro, e noi siamo lì ancora dietro a Ulai, Richardson, alle Avre, al Brexham,
1: quello
7: qua, ognuno ha le sue croci.
1: Quello ovviamente, se hai bisogno di richiamare la Juventus perché è il tuo lavoro, noi siamo qui, ti lasciamo anche 5 minuti d'aria, ecco.
7: No, ma ci mancherebbe altro, cioè, voglio dire, ho scritto a Carnevali dicendo guarda, sono con Nick e Nick, fa la trasmissione, quella lui fa nei Roverdi, siamo forti, siamo grandi.
1: Spero che non sia vero, perché io dovessi mai incontrare Carnevali, anche allo Sheraton spesso lo vediamo, insomma, io mi nasconderei. Vabbè,
7: ma no, ma perché naturalmente gli arrivo lì ci si abbraccerà, nero verdi, siamo grandi, siamo
1: goal,
7: forti,
1: bene,
7: mi ricorderò
1: bene
7: i tempi in cui a Sassuolo avevamo Berardi, tutte queste cose qua.
1: Allora, 348-7513933 i vostri messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta 055 77 111 71. Ci scrive da Livorno l'amico Marcello, dice Nick e Nick, ma Mandragora e Ranieri che fine fanno? Su Mandragora ho sentito ieri i procuratori e addirittura per loro non è sul mercato, poi ovviamente sono strategie, però questo significa che per adesso non c'è nulla, senz'altro nulla di concreto. Tu su Ranieri che cosa sai, Cecca?
7: Quello che dici te, che
1: stessa
7: fondamentalmente
1: cosa.
7: È un giocatore che comunque piace, e poi tutto è vendibile, come dice sempre il Cecca, sai, quello lì che fa il mercato, non ci capisce nulla, quello che parla la Radio Firenze Viola, e quindi se arrivano delle offerte, poi magari uno le può prendere in considerazione, ma ora al momento non mi sembra, al momento, come direbbe il Cecca, al momento è tutto fermo.
1: Bene.
7: E invece no.
1: Bene, poi ci scrive Antonio e dice, tra l'altro dalla Svezia anche lui, che spettacolo, non mi avete considerato, aspetta perché questo è anche un po' un attacco frontale, dice, ma non mi avete considerato su YouTube, perciò chiedo qui. Ed è colpa mia,
7: Nico,
1: questa.
7: Però se non consideri la gente su YouTube, cioè, questo però è maleducazione, non è giusto.
1: No,
7: però
1: la verità è che siete talmente tanti e vi vogliamo bene, adesso ti ho leccato.
7: C'erano 75 fino a 2 secondi fa.
1: Sì, ora sono 76. 76.
7: Appunto, quindi per 75 persone li puoi dedicare un po' d'attenzione. Dai.
1: Insomma, Antonio dice: ma è possibile che la Fiorentina giocherà con un 4-3-1-2 se Arocodare sarà preso e con Fagioli, Ulai e Ndur con Atta dietro le punte? No, Antonio, perché fondamentalmente o a Rocodare o Ulaì, come abbiamo spiegato, c'è un solo posto per gli extracomunitari, quindi sì, se prendono Ulaì non c'è Rocodare.
7: L'idea di Grosso inteso come Fabio è quella di giocare con il 4-3-3. Dopo faccio un salto anche al Viola Park, ti volevo dire, Nico, se qui c'hai bisogno e compri qualcosa, perché visto c'è 2 o 3 maglie anche scontate, fammi sapere se ti serve, va bene?
1: Volevo la maglia di Moreno, se possibile.
7: Lo so, prendi, io ti darei quella di Richardson,
1: Di Richardson, perché è leggendaria, no? Poi non va via, quindi esatto. Insomma,
7: lo so.
1: Andiamo con un messaggio vocale per Nicolò Ceccarini, così lo commentiamo insieme, vai.
8: Non c'è lo slot, ma c'è il super slot. Cioccolato?
1: Ah, così. Va bene. Che ne pensi, Cecca?
7: Penso che questa trasmissione fa proseliti.
1: Sì.
7: Si comincia a essere in parecchi, ecco, che si sta abbandonando la retta via. Però io non lo
1: abbastanza.
7: So. Sì, qui si sta prendendo una deriva pericolosa. Non so se sono i 28 gradi, ma come dico sempre io, bisogna cercare di arrivare in fondo all'estate, perché se non si va in fondo a questo, già bisogna fare, ci sono ancora 1 mese e mezzo, Nico, io non so come riusciamo ad arrivare in fondo.
1: Ma io volevo un attimo riascoltare il messaggio vocale, quest'ultimo, perché non ho capito bene. Sentiamo, arriva, eccolo qua, ci siamo.
8: Non c'è lo slot, ma c'è il super slot. Cioccolato?
1: Ok, va bene. Ma perché? Che c'è? Aspetta.
9: Slot che voleva il cioccolato, è una citazione dai Goonies. Ah, okay. Niccolò Santi, tu non hai mai visto i Goonies?
1: Sì.
9: Sì? Ma non da impararlo a memoria.
1: Sì.
9: Però un'adolescenza difficile, insomma, se slot.
7: Ma ascolta, noi ti guardava Puffi, che si deve fare?
9: Va bene, no, me ne vado. Era solo slot e il cioccolato, non puoi non capirlo. Arrivederci.
7: Tolo!
1: Aspetta, Tolo, ti sta chiamando. Ma in effetti te non lo puoi sentire, Cieca.
10: No, ti posso sentire.
7: No, l'ho sentito.
1: Però non, cioè, Tolo non poteva sentire te, quindi sta andando a munirsi di cuffie. Io non lo sapevo sta cosa, però allora ci credo, non è semplice, voglio dire, sono citazioni e io sono anche un'altra generazione, no, non ho mai visto.
7: Ma Nico, noi siamo cresciuti con Puffi, che deve fare il grande Puffo, Barba Nera, il pirata, che si deve fare?
1: Io in effetti pensavo che dialogaste, no, perché Cecca diceva che noi si vedeva i Puffi, capito, Tolo?
9: No, ragazzi, ma veramente chi non. Cioè, a te Ceccarini, Goonies sulla mai vista.
7: No, io Goonies pensavo fossero i gemelli Derrick, pensa un po'.
9: Ma è uno di quei. Vabbè, ora è la mia generazione, che c'è cresciuta, però uno può recuperare, cioè è uno di quei film che passano alla storia, restano nella memoria collettiva, gruppo di ragazzini, avventura, e poi c'è Slot. Super Snot, cioccolato, bellissimo, niente. Che infanzia difficile, ragazzi.
1: Ma voi mi state chiamando
9: ma io vi sono vicino, perché cioè, mi ritengo un fortunato a essere cresciuto con i Goonies.
1: Va bene.
7: Bene, ma grazie. Bene, tutto a posto. Allora, grazie Tolo di averci illuminato.
9: Figurati, potremmo dire che insomma il messaggio che ha mandato l'ascoltatore era valido. Arrivederci.
1: Madonna, poi in cuffia, madonna mia. Sono sordo. Sono sordo.
7: Io, lo sai, Nico, si è fatto uno spot io e Tolo che andrà in onda su Radio Firenze Viola e su RTV 38. Secondo me, se c'erano 2 ascoltatori, compresi i parenti, che volevano ancora ascoltare questa radio, persi completamente.
1: Vi ho sentito, vai. Lo sai qual è la voce fuori campo che dice dunque il calcio mercato su Radio Firenze?
7: Invece no,
1: ovviamente. Allora andiamo ancora con un po' di messaggi.
7: Stiamo trattando João Mario,
1: Sì?
7: Siamo entrati in una trattativa abbastanza, diciamo così, intensa, mi sembra di intuire. Ora sto cercando di verificare, ma sai, d'altra parte, tra una telefonata a Sassuolo, una telefonata alla Juve e parlare con te, non è che riesco a stare su tutti i fronti. Però insomma, le società sono la notizia è Fiorentina e Juventus stanno parlando e sono tornate a parlare di João Mario, invece sì.
1: Ok, quindi questo è molto interessante. João Mario, quindi un altro giocatore che verrebbe a rinforzare la fascia destra. Ok, andiamo con un altro messaggio vocale. Vai, andiamo veloci. Eccolo qua.
11: Cecca, ma lo scambio Noah Lang Dodò può essere fattibile?
7: No.
1: Dici di no?
7: Non mi sembra fattibile. No, non mi sembra al momento fattibile. Al momento non mi sembra fattibile.
1: Ok, certo, andrà prima valutato forse il ritiro da Allegri, dovrà capire se ci siano i margini per lasciarlo andare. E nel caso appunto la Fiorentina potrebbe imbastire una cosa del genere, per adesso è tutto frutto di un'ipotesi, no? Di logica, ma niente di concreto.
7: Sì. Ok. Per ora direi di no.
1: Ci chiedono che fine abbia fatto Infantino, e questa è un'altra domanda da 1 miliardo di euro.
7: Ma io credo sia negli Stati Uniti a vedere la finale, la seconda semifinale della Coppa del Mondo.
1: Sì, eh?
7: No, io Gianni Infantino o Gino Infantino?
1: No. Infatti mi sembrava strano, Gino Infantino.
7: C'è anche un mio amico che si chiama di cognome Infantino, però ora penso farsi affari ferramenta, quindi ora sinceramente.
1: Allora, Infantino ve lo dico io, è all'Argentinos Junior, e siccome il campionato argentino finisce a dicembre, lo saprei a dicembre che fine fa, perché c'è un obbligo di riscatto a favore dell'Argentinos Junior che scatta al raggiungimento, diciamo, della massima serie, la permanenza della massima serie, e sarebbe peraltro una cifra abbastanza irrisoria, cioè 500.000 di euro che dovrebbe l'Argentinos Junior alla Fiorentina. Quindi per adesso si gioca le sue carte Infantino altrove, e poi si vedrà alla fine dell'anno. Questo per rispondere appunto all'ascoltatore. Poi ci chiedono da YouTube: esiste una clausola che permette di acquistare calciatori che non rientrano negli slot liberi? Tra parentesi, due posti totali. Se il giocatore ha presenza in nazionale, 5 in carriera o 2 nell'ultimo anno solare. Potrei dire che non sto capendo, francamente.
7: Voi mi state chiamando per dare una risposta che non sappiamo dare, ecco, diciamo così.
1: No, nessuna clausola, semplicemente c'è uno slot che la Fiorentina ha libero per gli extracomunitari, che è destinabile a un giocatore che abbia fatto 2 presenze nell'arco dell'ultimo anno nella nazionale maggiore o 5 nelle giovanili. Semplice, fine. Poi andiamo anche con un altro messaggio vocale, vai, così commentiamo insieme.
10: Volevo chiedere a Nick, secondo lui, fra i due, fra Gudmundsson e Ken, chi è che ha maggiori possibilità ad oggi di poter andare via dalla Fiorentina eventualmente?
7: Gudmundsson
10: tutta
7: la vita. E poi
10: vorrei sapere anche se lui sta vicino alla funivia che da Grassina va a strada, è quello lì il famoso ghiacciaio.
1: Certo.
7: Allora, non cominciamo a confondere strada in Chianti con Grassina, perché questo potrebbe essere quasi offensivo. Cioè, noi naturalmente abbiamo delle bellezze artistiche, con tutto rispetto il resto del comprensorio, cioè voi avete il Viola Park, sì, però Grassina, cioè, ha un qualcosa che dal punto di vista anche della cultura, qui sono passati tutti i più grandi uomini, cioè passato Napoleone da Grassina, voglio dire, c'è passato Vittorio Emanuele, Garibaldi, voglio dire, c'è stato l'Homo Sapiens, quindi voglio dire, ci sono stati un po' di grandi personaggi, voglio dire, anche Einstein si è fermato a mangiare Dubacelli qui a Grassina, quindi non confondiamo Grassina con strada in Chianti. Però la funivia non collega, ecco, non è vicino, probabilmente lui vede un'altra funivia, non è quella che va sulla montagna. Per quanto riguarda invece il discorso di Gudmundsson, c'è da dire che Good, secondo me, è molto più facile vada via rispetto a Ken. Ricordiamolo, stasera a mezzanotte ci troviamo lì con i fuochi d'artificio, gli importanti via l'Europa, perché scade la clausola di Ken, e quindi si farà poi anche tutto il giro da piazzale Michelangelo, si riscende e poi si ritorna direttamente a mangiarsi un gelato.
1: Che poi è indicativo che ne stiamo parlando così poco di questa benedetta clausola. Cioè, oggi è il giorno in cui scade la possibilità per un club di venire alla Fiorentina, cioè a bussare alla porta della Fiorentina con 62 milioni.
7: Ma si sapeva che a 62 milioni di euro ci sarebbe stata poca fila, sinceramente.
1: Cioè, possiamo dire la verità, oggi scade la possibilità di fregare un club che vuole Ken.
7: Esattamente sì, però da domani potrebbe avvicinarsi qualcuno con offerte che poi magari potrebbero essere tipo 35 più bonus, magari 40 o 35 con 10% sulla futura rivendita, cioè magari questa cosa può succedere. Però rispondendo all'ascoltatore, quello che devo dire è che secondo me si parla troppo poco anche di Gudmundsson, perché anche su Gudmundsson non è che c'è una grande formazione da parte della Fiorentina, però loro vogliono portarsi a casa un quindicino da Gudmundsson.
1: Ma in bocca al lupo, se buona fortuna, perché
7: Bocca al lupo, anche a te in bocca al lupo.
1: Grazie,
7: dire,
1: crepi lupo.
7: A loro,
1: sì. Ma è vero, l'Atalanta quindi non lo vuole Gudmundsson, non è interessata per davvero.
7: Ma giuntolone mio, mi è sembrato abbastanza freddino sull'argomento, non mi sembra che sia il tipo di giocatore che loro vogliono andare a prendere, però vediamo.
1: Allora, vedo che in regia, insomma, ci sono grasse risate da parte di Stefano Cherubini, quindi intanto procediamo con un vocale, poi insomma arriveremo.
12: Buonasera, Nico, ma alle Olimpiadi di Grassina prossime parteciperanno anche la rana e la mestola? Ciao Nicola da Grassina.
7: Non credo, a meno che non gli si dia una wild card, perché noi naturalmente siamo per le lucertole, quindi rane e mestole non sono ammesse in questo momento. Si potrebbe fare una deroga, ma lì bisognerebbe parlarne con l'ex sindaco Pignotti, che chiaramente rappresenta il comune Bagnaripoli, solo Bagnaripoli, perché Grassina è una realtà autonoma ormai.
1: Certo. Senti, no, poi Simone ci scrive: scusate, ma non ho capito quanti slot abbiamo per gli extracomunitari.
7: Caridaglio, questi
1: no,
7: slot.
1: Ma lui mette le faccine che ride, perché io potrei in questo momento cominciare. Ora mi metto a piangere. Ora, se volete, spengo il microfono.
7: No, già perché... è tanto per il compleanno di Mattia, no. Che è stato bellissimo, tra l'altro.
1: Sì, allora poi. Armando scrive: Nick, anche nei castelli di Amboise, suppongo Amboise, cos'è? C'è un dipinto di Leonardo con Grassina sullo sfondo. Ma cos'è, francese?
7: Vabbè ragazzi, ma la Gioconda, voglio dire, se no di che si parla? Cioè, voglio dire, no
1: ragazzi, però
7: passare a Grassina, il museo di Grassina, poi si è lasciato al Louvre, ma ognuno deve fare, cioè d'altra parte bisogna dargli anche spazio anche a realtà minori come Parigi,
1: No, ma io non so cosa sta succedendo, non so, e quindi non sono padrone di niente in questo momento, sono solo passivo. Altro messaggio vocale, vai, sentiamo.
13: Sì, volevo chiedere anch'io a Nick una cosa, ma tu vai a ferie?
1: Ma quale Nick, non ho capito, vabbè. Cerca, quando
7: no,
1: vai in ferie?
7: Non si può andare, perché noi ci hanno obbligato a fare la trasmissione fino al 31 d'agosto, sicché io e Nico, anche volendo, non si può andare via, o l'uno o l'altro rimarrà. Noi naturalmente siamo stati messi lì prigionieri, però nonostante questo, vero Nick, noi si resterà lì già quello che ci è stato chiesto.
1: Ma quest'anno quando chiude il calciomercato precisamente?
7: Chiude, me lo stai chiedendo perché si organizza le ferie?
1: No, così è una cosa assolutamente...
7: È il primo di settembre, Nico, tra l'altro c'è da capire se salirai su dal sabato, perché comunque sia, visto sabato, domenica e lunedì potrebbe essere due o tre giorni interessanti, poi se ne riparlerà con calma, Milano il 31 agosto, il primo di settembre. Cioè, come essere, voglio dire, a Gardaland, cioè.
1: Ma a me, guarda, mi fate soltanto un favore. Tanto questo comunque il mercato lo dobbiamo fare. Se lo possiamo fare dallo Sheraton a Milano, c'è questa possibilità, assolutamente volentieri. Guarda, in effetti.
7: Invece no.
1: No, guarda, la chiude, come ti dicevi, il primo di settembre. E anche quest'anno chiude alle 20, il che mi rallegra tantissimo. Sono proprio contento.
7: A me preoccupa la cena dopo, che francamente diciamo sempre un qualcosa, dove si va, dove non si va. Io sono sempre per il panino portato da Grassina, che secondo me la Pedotta e Grassina non vale la pena dei migliori ristoranti di Milano, però ci toccherà fare anche questo.
1: Certo. Abbiamo un altro messaggio vocale? Vai.
14: Einstein era l'Eurospin di Grassina.
7: Non credo.
1: Se la ride da
7: non
1: solo.
7: Non credo che sia andato a loro. No, è passato di lì perché comunque ci aveva da cambiare soldi.
1: Ok. Senti, tu dicevi che la Fiorentina ha ricominciato a dialogare con la Juventus per João Mário, ma ecco, tu hai in mente che cifre possono essere spese, il tipo di formula che potrebbe
7: abbozzata? Non lo so di preciso perché, ora a parte le battute e gli scherzi, ero al telefono veramente, mi ha chiamato Carnevali, quindi non ho potuto fare altro che mandargli un WhatsApp, quindi sto cercando di capire che cosa, appena riattacco, guardo di capire meglio se c'è qualcosa di importante, ecco.
1: Ok, quindi stay tuned e leggete anche firenzevela.it, perché ovviamente è il nostro sito di riferimento e tutto mercato web di cui il buon Cecca è direttore. Vai con un altro vocale, vai.
15: Comunque ragazzi, bisogna ricordarla a tutti, che come dicevi grande Ciuffi, si dice Grassina, non Grassina. Capito? E va detto,
7: Ma è vero.
1: Ma perché?
7: Devo dire che un noto collega anche nostro, quando il Grassina ha fatto in pratica la finale del playoff di eccellenza contro la Sant'Egidiese, mi ha chiesto: Nick, scusami, ma si dice Grassina o Grassina? E ho detto: no, si dice Grassina. E quindi, comunque ragazzi, che possiamo dire di più? Io penso che l'azienda di promozione turistica mi dovrebbe fare un monumento, non si parla che di Grassina, voglio dire, quindi a maggior ragione mi aspetto, Nick, un bonifico che faccio un po' così, 70 io, 30 teti, va bene?
1: Sì, tipo per
7: paratici.
1: Ma non ho capito, sarebbe la di vendita il 30% o la comproprietà del cartellino?
7: No, noi si prende i soldi, i 70 dei soldi che non si sa per quale motivo ce li dovrebbero dare, li prendo io e 30 li prendi te.
1: Va bene, mi sembra un buon compromesso, va bene, ci sto. Sì, sì. Va bene, allora diamo anche, diciamo, non aggiornamento, ma comunque per chi si fosse collegato soltanto adesso, ribadiamo che Richardson è molto vicino alle Havre, cosa che abbiamo detto due giorni fa. Le Havre si era inserito prestito con diritto di riscatto che si potrebbe fare a 8 milioni, addirittura a giorni Richardson potrebbe fare le visite mediche, quindi prestito con diritto a 8 milioni, Richardson e le Havre sempre più vicini. Dopodiché abbiamo parlato anche di Gosens, del fatto che da ieri, insomma, grazie a Niccolò Ceccarini sappiamo che praticamente tornerà allo Schalke in Germania e andrà allo Schalke 04 per un prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni. C'erano anche il Siviglia e il Fenerbahce, ma lui ha scelto lo Schalke 04. Poi c'è il discorso di Valentini, sempre più vicino al Gremio, per 3,5 milioni, e Moreno. Vedremo appunto se Moreno andrà via, il giocatore che probabilmente ha più richieste della Fiorentina, motivo per cui stanno provando, insomma, a piazzarlo in qualche maniera. Su di lui c'è il Wrexham, si potrebbe fare per 8,5 milioni e il 50% della futura rivendita che rimarrebbe alla Fiorentina. Poi c'è Ulai, visto che comunque 16,52, Cecca, mi sembra che su Ulai non ci siano sostanziali novità.
7: No, però la Fiorentina, ribadiamo i due concetti fondamentali. La Fiorentina spinge forte per prendere Ulai e per prendere Bakayoko.
1: Okay.
7: Chi riesce è un altro discorso, però la Fiorentina sta cercando di fare il massimo per portarsi a casa questi due giocatori. Questo è l'unico momento serio della mia trasmissione.
1: Benissimo, sì, come l'ultimo momento serio, ma è vero che il dipinto della notte stellata è il campanile di Grassina, ci scrive Claudio. E poi
7: ragazzi,
1: aggiungo,
7: qui c'è tutto, francamente noi abbiamo avuto anche, voglio dire, Pascoli è passato di qui, non lo so, io non voglio mettere, voglio dire, Piero della Francesca, non mi devo fare l'elogio di Grassina, ma qui tutti hanno trovato l'ispirazione, tranne io che sono il più grullo di tutti, ma questo è un altro discorso.
1: Sì, so che è passato anche Pico della Mirandola. Senti,
7: sì,
1: no.
7: Sì. Tra l'altro ci è venuto a trovare anche Chimi Antonelli l'altro giorno.
1: Ok, bene, questo.
7: Sì.
1: E poi, Attà e Ulai, secondo voi, con Attà e Ulai, secondo i Fagioli, è il play giusto o ci vuole qualcuno di più fisico? Ecco, perché mettiamo che la Fiorentina riesca a prendere Ulai, a quel punto... Intanto che non vende Fagioli, il centrocampo è quello, ed è un centrocampo di assoluto livello. Ma dove gioca Fagioli? Come vertice basso o come mezzala?
7: Io penso che Fagioli farebbe il vertice basso, sinceramente, quindi lui potrebbe fare anche la mezzala. Teoricamente, un po' tirato per i capelli, la coesistenza Fagioli-Ulai ci potrebbe stare, però secondo me alla fine uno potrebbe escludere l'altro. Però vediamo, perché insomma gli agenti di Fagioli non ci stanno in questo momento dicendo che ci sono novità sul fronte di una cessione. Ecco.
1: Ok, poi ci scrivono un altro messaggio, questo è più di opinione. Chi preferite tra Ulai e Rocodare? Io tutta la vita Ulai, francamente.
7: No, ma non c'è partita, certamente Ulai, certo, assolutamente, anche perché un'alternativa, voglio dire, a Ken si trova sempre, perché io credo che l'obiettivo sia, se Ken non va via, come è difficile che vada via, per una questione anche di offerte che sono relative, la Fiorentina penserà di far andare a giocare ai piccoli e trovare un'alternativa a piccoli.
1: Eh sì, credo anch'io. Peraltro oggi leggevo anche di Antonio Conte, gli hanno chiesto chi l'ha sorpreso di più a questo mondiale, e fra i nomi che ha fatto c'è quello di Ulai, quindi ha ben impressionato anche un allenatore del livello di Antonio Conte.
7: Referenze
1: le ha.
7: Sì.
1: Va bene, Niccolò Ceccarini, che dire, grazie, è stato un piacere.
7: Anche per me, Nico, ma te mi stavi chiamando?
1: No, vabbè, ora ti sto salutando per...
7: Ah, ok, no, per sapere, ma allora chiudiamo, scusa, noi dobbiamo chiudere la trasmissione, come la cominciamo? Quindi vai te.
1: Ma scusate, voi mi state chiamando per?
7: Nero Verdi, siamo forti, siamo grandi, ci si sente domani, ciao a tutti!
1: Ciao Cecca, grazie, adesso la linea va a Garisca al Vento con Giacomo Galassi, insieme a Luigi Angelo Giorgetti, da Niccolò Santi, ciao!
16: Radio Firenze Viola
4: scandisce il tempo di un sogno.

0: guardala.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati fra Libano e Israele. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Il sesto ciclo di negoziati diretti dopo i cinque che si sono tenuti a Washington avevano portato alla firma di un accordo quadro. Un accordo che prevede un ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato a partire proprio dalle due aree pilota. L'accordo non stabilisce una tempistica per il ritiro, ma lo condiziona alla messa in sicurezza da parte dell'esercito libanese e al disarmo degli Hezbollah.
1: Passiamo alla politica italiana. È stato bocciato con scrutinio segreto l'ultimo emendamento alla legge elettorale rimasto sulle preferenze a prima firma dei deputati di Futuro Nazionale. Il relatore e il governo si erano rimessi all'aula. La maggioranza ha poi bocciato l'emendamento presentato sulla legge elettorale e sostenuto da tutte le forze di opposizione che prevede la presenza di almeno il 50% di donne nelle liste che assegnano i seggi del premio a chi vince le elezioni.
2: Restiamo in Italia con la cronaca. Dopo un giorno di agonia, il 41enne Alessandro Magnani, originario di Canolo di Correggio in provincia di Reggio Emilia, non ce l'ha fatta. L'uomo è stato travolto in bici lunedì scorso dal cantante Paolo Belli mentre stava tornando a piedi verso la sua auto dopo aver svolto delle commissioni a poca distanza dal luogo della tragedia. Restano ancora da stabilire con certezza le cause del decesso, ma si ipotizza che gli effetti di un trauma cranico dopo l'urto gli siano stati fatali, anche se non si esclude che il 41enne possa essere stato colpito da un malore poco prima dell'urto.
1: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, fra cui Torino-Inter della passata stagione. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro, per cui è stata chiesta a sua volta l'archiviazione.
2: Economia, la corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre i listini della Verde sono saliti in media di più 9,4 centesimi. In una nota il Codacons chiede quindi al governo un nuovo taglio delle accise.
1: Chiudiamo con lo sport. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa. Tra le due nazionali, infatti, c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in 2 edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto.
2: E per ora è tutto. A più tardi.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna, avete un domatore.
6: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo ogni Bluetooth.
4: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: S'apri il dibattito.
8: Uno.
9: Contro tutti!
10: Quello che accanto a lei è matto.
11: E ora via al treno di vocali.

0: Passione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento.

0: per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
2: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
3: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
2: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Carrisca al vento, Giacomo Galassi che vi parla per le consuete due ore insieme a niente po' di meno che Angelo Giorgetti. Ciao Agio.
6: Ciao Giacomo, buonasera a tutti.
5: Un calciomercato della Fiorentina che è partito come meglio non poteva, almeno dal punto di vista del movimento. Poi lo diciamo sempre, bisogna vedere che cosa accadrà in campo, ancora può succedere di tutto, bla bla bla, però insomma di sicuro non ci annoiamo, così come non si annoiano tutti i tifosi della Fiorentina che stanno cercando di capire cosa sta succedendo sul fronte Ulai, che è insomma l'ultimo nome di mercato più caldo. È vero che poi forse in ordine di tempo è arrivato anche a Rocodare, però tra spendere 30 milioni, dai diciamo di più, secondo me la Fiorentina non li spende mai, per un centrocampista che comunque si è messo in mostra al mondiale, che potrebbe davvero arrivare a Firenze per essere un giocatore che fa la differenza e la punta di riserva nel caso dovesse andare Piccoli, è chiaro che l'interesse è spostato più su Ulai. Comunque ci sono anche tante altre trattative. Solo una mezz'oretta fa Niccolò Ceccarini durante Nick & Nick ci ha parlato della riapertura del fronte João Mario con la Juventus per la fascia, i fasci che comunque sono già state riempite da Jimenez già al Viola Park, e più tardi vedremo con Andrea Giannattasio, anche se svolgerà l'allenamento pomeridiano al centro sportivo. E poi siamo in attesa di Valdepeñas sulla, per la sinistra, questo talento classe 2006 del Real Madrid. Agio, prima do la buonasera a Stefano Cherubini di là dal vetro. Ricordo il 348 7513933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71, se invece volete chiamarci. Sei d'accordo sul fatto che insomma più di così il pensare che potesse essere scoppiettante all'inizio del calciomercato era difficile pensare? Fammi dire subito e poi ti sento che effettivamente avevi ragione, poco da dire. Avevi parlato di 15 operazioni, avevi parlato del fatto che la Fiorentina già in ritiro avrebbe portato delle novità, ti eri sbilanciato su 2-3 novità quando ancora erano zero e io ti dicevo andiamo, inizia tra una settimana il ritiro e chiudono 2-3, mi hai detto sì, ne sono arrivate anche 4, anzi quindi il quinto è Valdepeñas, però già 4 nuovi volti sono al Viola Park, quindi palla a te.
6: Ma sai, l'impressione è che i tempi siano giusti e i giocatori siano forti, poi dopo tra questo e vederli in campo in una squadra che abbia un senso, perché poi di quello dobbiamo andare a parlare, perché è importante prendere buoni giocatori, poi bisogna anche saperli gestire, cosa che in passato la Fiorentina purtroppo non ha fatto molto bene.
5: Ammesso che fossero buoni.
6: No, ammesso che fossero, no, magari lo erano, però cioè, la gestione francamente come abbiamo visto ha lasciato un po' a desiderare per tanti motivi, per cui sì, c'è questa grande speranza. Ho scritto su Firenze Viola lunedì notte nell'editoriale che ci sono tanti tifosi più contenti ora di quando la Fiorentina disputava le tre finali. Perché? Perché sembra che davvero sia cambiato il vento, no? C'è questa voglia di vedere un club forte, e questo aggettivo l'ha ripetuto tante volte Paratici quando si è presentato, un club forte, quindi con professionalità nuove, che danno anche la possibilità poi di intervenire sul mercato con tempi che prima erano inimmaginabili, va bene? Quindi questo è un punto, perché già avere una società che si permette di poter estrarre dal suo forziere così tante risorse senza vendere, a parte Beltrán, no? E altre cessioni minori che hanno portato 13-14 milioni forse,
7: sì.
6: Voglio dire, mi sembra che la Fiorentina si sia esposta molto e abbia anche incassato con una grandissima nonchalance la multa di 6 milioni da parte dell'UEFA, quindi anche questa va aggiunta. Quindi che cosa sia successo negli Stati Uniti non lo so, ma è successo qualcosa di importante. Come ho scritto sempre su Firenze Viola, tutti chiedevamo carta bianca per Paratici e invece ha avuto la carta di credito.
7: Sì.
6: Quindi questa grande disponibilità, questa grande fiducia, questa grande libertà di manovra. Poi ovviamente vedremo anche delle uscite, perché ci dovranno essere, se no a centrocampo soprattutto. Mi sembra che
5: una l'abbiamo raccontata nella giornata di oggi. Richardson saluta, va alle Havre.
6: Sì, allora lui poverino me l'ero quasi dimenticato, anche se comunque
5: povero
6: c'era
5: Amir,
6: no, vabbè,
5: con 62 lui, passaporti
6: e... no vabbè, ma lui vabbè, ok, lui
5: l'avevo
6: quasi, anche se comunque è stato pagato 10 milioni, ricordiamolo sempre, quindi non pochissimo.
5: Non
6: quindi
5: brinco,
6: lui
5: no.
6: Sì, è il primo. Poi ci saranno anche altre uscite, soprattutto se questo Ulai, se davvero la Fiorentina ci va sopra, io non mi sorprenderei se poi partisse Fagioli. Ti dico una cosa, anche perché insomma la cifra del suo possibile arrivo sarebbe molto alta, no? Quindi quanto, 25 milioni, quanto chiedono?
5: No, loro chiedevano all'inizio 40, poi attualmente più o meno la richiesta si è abbassata, ma comunque puntano a prendere più di 30 milioni.
6: Grandi manovre, mi sembra che le grandi manovre non spaventino Paratici, no?
5: No,
6: anche per il tipo di contratti che ha messo su, con tutte queste percentuali sulle presenze, sulla futura rivendita, il 30% qua, 30% là, mi sembra che da questo punto di vista sappia organizzare molto bene. Certo che di lavoro da fare ce ne avrà tantissimo, ma questo non mi spaventa. Come detto altre volte, mi sembra che quando si è presentato lui fosse un po' più intimorito dal fatto che nel club dovessero essere aggiunte delle professionalità di alto livello per far overperformare i giocatori. Questo lui l'ha detto con molta chiarezza, no? E quindi torniamo lì, un club forte dà più sostegno a tutti, ai giocatori ma anche ai dirigenti stessi.
5: Poco ma sicuro, sulla I tra l'altro si rincorrono i gialli, siamo entrati nelle ore calde, ore decisive.
6: Per Longo,
5: perché, sì, esatto,
6: per Longo,
5: attuale vice allenatore tra l'altro,
6: sì,
5: della Fiorentina. No, perché poi in giornata è comparso questo like a una notizia di un portale dedicato anche ai calciatori ivoriani della Costa d'Avorio, che parlava del suo prossimo trasferimento alla Fiorentina, e lui ci ha messo like. Poi dalla Turchia, in questo momento, l'ho detto, sono intervenuto a parlare al centro oggi, ho detto in questo momento a Radio Trabzonspor Azzurra stanno parlando di Ulai come nuovo calciatore della Fiorentina. Ora io lo dico una volta di più, ve lo stiamo dicendo ossessivamente, ancora a noi da Firenze non risulta un affare in dirittura d'arrivo. Di mezzo c'è la questione legata agli extracomunitari, cioè la Fiorentina può tesserare solo un altro calciatore extracomunitario senza le varie postille, perché poi potrebbe prenderne uno dall'Inghilterra o dall'Albania, però calciatori extracomunitari puri tra virgolette ne può prendere solo uno, lo è anche a Rocodare oltre a Ulai, quindi uno esclude l'altro. Vero che, come dicevo prima, sono due operazioni differenti, perché insomma Ulai, lo dicevi tu, al di là di aprire un punto interrogativo su Fagioli, che comunque sarebbe un punto interrogativo abbastanza grosso, perché
6: no,
5: si tratta,
6: ho detto
5: uno
6: Fagioli,
5: dei
6: magari potrebbe essere qualcun altro, comunque per quel poco che ho visto Ulai è uno che gioca in mezzo al campo, no?
5: Lo è.
6: Quindi non so, potrebbe giocare magari Fagioli mezzala, ma ora di mezzali ce ne sono tante. Ha tante mezzali.
5: Assolutamente,
6: bisogna.
5: Ti dico, ora tra Fagioli e Somm, tanto per dire,
6: vabbè,
5: comunque
6: certo.
5: Fagioli, cioè in questo momento
6: comunque
5: ci sono
6: durata,
5: le categorie, poi vediamo.
6: Voglio dire, cioè sì, ci sono poi per la di Brescianini, vediamo cosa farà Fabian. Comunque, detto questo, dai, è cambiato il vento. Credo che questo le persone lo abbiano percepito, no? Perché c'era proprio bisogno di segnali forti che andassero al di là di un mercato fatto con buona volontà. No, qui sono arrivati degli investimenti e è anche arrivata questa sensazione nuova, cioè che ci sia un uomo al comando del calcio che abbia una grande libertà di manovra e che sia stato investito davvero di tutto il potere. No, quello che ci si augurava, no? Più che altro per uscire da questi equivoci che abbiamo visto in passato, e francamente mi hanno un po' immalinconito, perché poi abbiamo visto tante situazioni che io dopo tanti anni pensavo di non poter vedere, e invece le abbiamo viste a Firenze. Quindi una persona che, se non altro, un professionista che se non altro conosce il calcio a questi livelli e che ha tutte queste libertà di manovra, significa che c'è un filo diretto con la proprietà, e già questo per me è un bel punto di partenza.
5: Assolutamente.
6: Poi non santifichiamo, ragazzi, non santifichiamo, perché ora se no sembra che Parati ci cammini sulle acque, no, cioè non santifichiamo.
5: Guarda, ci è arrivato in questi minuti a Lorenzo da Coverciano un meme che sta girando sui social, ufficiale: Parati ci assume Sinner per prendere con la racchetta le zanzare al Viola Park.
6: Appunto, no,
5: così
6: appunto.
5: C'è chi parla di Kimi Antonelli come nuovo autista del Pullman. Va
6: appunto,
5: bene,
6: no, vabbè, questa è la bellissima ironia fiorentina che io adoro. Adoro veramente chi riporta nel calcio questa voglia. E non c'era più neanche questa voglia di scherzare in passato, ragazzi, cioè sta tornando ora,
5: no,
6: eh?
5: Certo,
6: perché
5: no.
6: Perché è riemerso un po' d'orgoglio, e quindi l'orgoglio ti porta anche a divertirti un po', no, a tirar fuori quel lato che magari prima. Io ho parlato di malinconia, devo dire che in questi 7 anni io mi sono immalinconito parecchio per tanti motivi.
5: Sì, no, rispondo subito a Stefano che ci chiede se uscendo Dodò non si libera uno slot per gli extracomunitari. No, perché non è una questione di un tot di ogni anno, ce ne sono due. Spiego anche perché veramente la questione extracomunitari è la notizia di giornata, cioè la ricostruzione di giornata. Un extracomunitario che attualmente gioca in Italia tu potresti prenderlo e non farlo ora la Fiorentina non prenderà Bremer, anche se le vie di Parati ci sono infinite, però Bremer, per dire che sarebbe un calciatore extracomunitario,
6: un altro centrale
5: alla Fiorentina, va bene, ok, io lo prenderei, però era già giusto per fare un esempio che tutti conoscono, lo potrebbe prendere perché gioca già in Italia, però quelli invece da fuori non si possono prendere. Veramente c'è talmente tanta carne al fuoco che non so dove andare. Cercherò di andare su Gosens, ok? Che
6: sì,
5: se ne va? Se
6: ne parlo volentieri.
5: Lo so. No, anche perché ti salutò quella volta,
6: no,
5: sulla
6: vabbè,
5: salita,
6: ma lascia perdere, cioè ti dico, lui è un giocatore che al di là dell'infortunio dell'ultimo anno, che comunque l'ha tenuto fuori e l'abbiamo visto depotenziato, non c'è dubbio. Ecco, è un giocatore che comunque ha rappresentato qualcosa di serio anche nei momenti di sbandamento, no? Ha rappresentato veramente un'anima quando l'anima non c'era. Quindi, se davvero, come qualcuno sostiene, ha scoperto di essere stato messo fuori rosa o comunque non all'interno dei convocati senza che glielo dicessero dalla Fiorentina, ecco, questo qui mi dispiacerebbe, perché comunque sarebbe un comportamento che si discosta anche da quello che un giocatore così si merita. Poi se parliamo di calcio, diciamo che l'anno scorso anche lui ha sofferto tantissimo, che nel 4-3-3 è chiaro che Gosens
5: faccio
6: un po' di fatica,
5: sì,
6: dal lato tattico. Io capisco la Fiorentina, no? Nel senso, c'è bisogno. Ora io non so questo Valdepeña, lui gioca centrale ma ha fatto anche l'esterno sinistro, comunque è uno che è abituato anche a difendere, cioè sa difendere, da quanto ho letto, perché io, ragazzi, lui ha giocato praticamente nel Real Madrid primavera, potrebbe essere un colpo alla Nico Paz, no, per intendersi, però devi essere bravo a far maturare poi i giocatori per farli diventare.
5: Perché Nico Paz di oggi non era Nico Paz prese
6: quando
5: il
6: è arrivato, certo che no. Per cui ecco, da questo punto di vista qua mi dispiacerebbe, perché insisto, la figura di Gosens ha rappresentato l'anima quando l'anima non c'era. Poi capisco la Fiorentina che vada alla ricerca di un esterno sinistro diverso, e quindi può aver detto: guarda Robin, con tutto il rispetto, se riusciamo a trovare qualcosa di diverso.
5: E alla fine l'hanno trovato, devo dire, per una cifra abbastanza irrisoria, perché 2,5 milioni legata alla permanenza in Bundesliga dello Schalke 04 sono briciole a fronte del calciomercato. Tu parlavi delle uscite, quella che un po' mi sembra emersa nella serata di ieri da Sky Sport, dal collega Gianluca Di Marzio, va bene, con cui chiuderò il dissing con Angelo Giorgetti, a meno che tu non voglia riaprirlo dice un sacco di
6: alla
5: mischerà.
6: Fine questa cosa mi darà problemi,
5: non credo,
6: scherzi,
5: non
6: no,
5: credo.
6: Vabbè.
5: mi fermo se dovesse creare anche solo un minimo problema, però nella serata di ieri il fuoriclasse assoluto ha riportato il Wrexham, che ha un accordo con la Fiorentina per Moreno, addirittura 8,5 milioni per il 50% sulla futura rivendita. Ecco, questi già cominciano a essere delle cessioni, perché la mia la mia riflessione o la mia posizione è che comunque quando si dice che la Fiorentina con le cessioni ripianerà i soldi che sta spendendo sul mercato, io ci credo poco. Cioè, se si ferma così va bene, ma la Fiorentina ancora deve prendere almeno due esterni, se non quattro. Ok, c'è Ulahi in ballo, che comunque se non sono 30 milioni sono 25, già ne hai spesi più di 50, ha voglia a metterci i Gosens, i Valentini, anche i Moreno con 8 milioni e mezzo prima di rientrare.
6: Sulla contabilità non ti seguo, nel senso questi sono problemi di un club, nel senso che devono fare loro questi ragionamenti. Noi dall'esterno che cosa A, che cosa vogliamo dire, B, che cosa vogliamo sapere, e sono anche d'accordo con Paratici quando dice che comunque il raggiungimento di obiettivi durante la stagione, una qualificazione a una coppa piuttosto che un'altra, ti porta anche degli introiti che te non puoi stabilire all'inizio, per cui ci sono delle variabili che ti possono cambiare anche la vita durante la stessa stagione. Poi io dico che un direttore sportivo deve essere bravo a comprare ma altrettanto a vendere, quindi io mi aspetto da Paratici, e questa possibile operazione da 8 milioni per Moreno potrebbe essere una prova, mi aspetto da Paratici che sappia piazzare, grazie anche ai contatti che ha stabilito nel corso degli anni, i giocatori in modo conveniente per il club, no? Perché si tratta poi, e diciamolo anche per chi
5: il lavoro di Paratici a questo punto di vista.
6: Se no non sarebbe, forse non più sarebbe un direttore sportivo fra i più ricercati, diciamo non solo in Italia, per cui questo deve saperlo fare, mi immagino che lo sappia fare. Io intervengo solo su tutte queste risorse che ha messo in campo la Fiorentina per ricordare che ora non c'è il fair play perché la Fiorentina è fuori dalle coppe, nel caso quindi un proprietario può anche ricapitalizzare, può anche portare nuovi soldi dentro, nel caso in cui ci fossero delle perdite può farlo per un anno, due, tre, per quanti anni vuole. Poi però quando la Fiorentina, e noi speriamo presto, rientrerà nelle coppe, e lì ci sono dei parametri UEFA che stabiliscono quali siano i rapporti fra i ricavi e le uscite. Lì è chiaro, e lì allora non ci deve essere un proprietario che ricapitalizza, deve essere il club strutturato in modo virtuoso, no? Quindi anche questo è un investimento, e immagino anche che la volontà di puntare su tanti 2005 come Jimenez o come Vieri, o anche se dovesse arrivare Ulahi che è un 2006, insomma, significa anche ricapitalizzare,
5: sì,
6: no?
5: Sì. Sono investimenti.
6: Quindi, ecco, sono degli investimenti. Purtroppo i 90 milioni sono stati affidati lo scorso anno, mi sembra che non abbiano portato dei grandi vantaggi dal punto di vista di...
5: No, peraltro nemmeno dal punto di vista economico, visto che citavi tu la multa dell'UEFA, però quella è una questione secondaria, anche se poi all'interno della multa dell'UEFA c'era il riferimento al fatto che alla prossima qualificazione europea poi la Fiorentina sarebbe stata sotto esame.
6: Quando torni dopo, quando c'è per finanziare, è chiaro che
5: sistema. Però come dici tu, cioè banalmente un affare tipo Atta o questi qui, che Ulahi, vabbè, non torniamo sui nomi, e l'idea di qualsiasi club è spendo 20-25 milioni con la prospettiva tra 1, 2, 3, 4 anni di venderlo a 30, 40, 50 milioni, e questo qui allora, è il modo in cui si sta muovendo.
6: Mi sembra che nella sua storia Paratici abbia fatto anche delle plusvalenze pazzesche. Mi viene in mente Pogba, no? Che è stato peso a zero, poi è stato rivenduto per quasi 100 milioni. Cioè sono delle dimensioni che magari in altri club sono già state raggiunte, quindi il tentativo credo sia anche quello di riproporle. Poi uno deve essere bravo, fortunato, bisogna che crei soprattutto un ambiente calcistico, parlo proprio di calcio e di campo qui, che sappia valorizzare.
5: Allora, rispondo a un po' di messaggi, partiamo subito, di solito lo sai, no? Vado dopo le 17:30, ma no, poi c'è anche il ritiro, esatto, e diamo ritiro. Rispondo ad esempio a Massimo, no? Che ci riporta una teoria che si è infiltrata tra i tifosi, cioè che con Ulahi già sia tutto sealed, tutto fatto, tutto chiuso, ma che stia aspettando il Trabzonspor la pubblicazione, la chiusura della borsa turca, quindi entro questo fine settimana, ma gli accordi tra giocatore e società sono tutti conclusi. Ragazzi, io dico anche che anche a noi da parte del calciatore e soprattutto degli intermediari della operazione ci stanno parlando di un grandissimo ottimismo che l'operazione si farà, però questo lo sai meglio di me, Angelo, soprattutto in tutte le notizie, ma soprattutto nel calciomercato non ci può essere solo una campana, e spesso non ce ne possono essere nemmeno due, a volte nemmeno tre, ma va bene, poi sennò si fa la lista infinita. Se dalla Fiorentina ci dicono: ragazzi, ancora non è chiusa la trattativa, perché noi non vogliamo spendere tutti i soldi che chiede il Trabzonspor, e noi non vi possiamo dare come chiusa una trattativa.
6: Vabbè,
5: perché quante saltano anche per molto meno di trattative.
6: Chiedi un po' anche all'Inter per Palestra. No, allora io,
5: certo, che dico... infatti era un altro messaggio di un amico e ci diceva: ma non è che facciamo la stessa fine dell'Inter.
6: Cioè, si avvicina a un club di Premier, come ha detto anche Marotta, dice poco da fare, perché te puoi avere l'accordo con il, in quel caso con l'Atalanta, poi dopo se arriva il Chelsea che ti offre non so quanti milioni in più, e il quadruplo dell'ingaggio al giocatore diventa dura. Però ecco,
5: c'è rimasto
6: questa,
5: male Marotta, eh? Hai sentito la conferenza stampa,
6: perché poi sai, ci sono anche rapporti con i procuratori, immagino che il procuratore di Palestra ora abbia un po' di problemi con l'Inter, ecco.
5: Lo dovresti conoscere.
6: Beh, sì. No, io non personalmente.
5: No, va bene,
6: è un nome che ritorna.
5: Sì.
6: È un nome che ritorna.
5: Sì.
6: Detto questo, sì, parliamo di Ulai, che io confesso al mondiale davvero ho visto pochissimo.
5: Però
6: faccio
5: visto tutta
6: fatica.
5: La stagione del Trabzonspor, quindi ci puoi
6: ho
5: dire...
6: visto tutta la stagione del Trabzonspor, sì, certo, anche gli amichevoli.
5: Ecco.
6: E quindi sì. Ti posso dire che per me è un giocatore cioè vedi che i tifosi in questo momento sono talmente positivi che pensano: cioè, allora se parati ci vuol mettere 25 milioni sulla I, questo deve è forte per forza, no? Si è un po' invertita la
5: sì,
6: tendenza.
5: Sì. Sì, sì.
6: Si è un po' invertita. Poi Parati ci sa benissimo che siamo nell'estate del calcio ora, in tutti i sensi, e che poi saranno risultati a stabilire quanto lui è stato bravo, no? Perché poi insisto, comunque c'è un nuovo allenatore, lui si è assunto anche questa responsabilità, che è una scelta a mio parere che ha un senso, però poi dopo deve essere provata sul campo, e sono delle pressioni nuove per tutti. Ora lui magari è abituato a viverle ad alti livelli, non tutti quelli che arrivano a Firenze, anche attacchi, per me era il migliore in assoluto da prendere a Udine, quindi tantissimi complimenti, io quasi non ci credevo quando ho saputo che sarebbe venuto qui a Firenze.
5: Nemmeno grosso, ha detto.
6: No, infatti, ma siamo sicuri che venga, sì, per sì. Cui tanti complimenti, però pensiamo anche a altri casi in cui magari dei giocatori, sono sicuro che non sia il caso di Attà perché è troppo bravo, però altri giocatori che sono arrivati facendo bene.
5: Ti sbilanci così, è troppo bravo.
6: Per me lui è bravo davvero.
5: Anche secondo me, però, appunto, come dici tu, a no, Beltrán arrivò a Firenze come repertore. Il nuovo Lautaro Martinez, pensa che
6: no,
5: fine ha fatto,
6: vabbè,
5: non so,
6: no.
5: Il primo mi viene
6: vabbè,
5: in mente.
6: Io non lo conoscevo, però lui sì, invece, cioè ti dico, cioè, rispetto a Somm, che aveva fatto anche tanti mestieri nel Parma, tanti davvero, ragazzi. Attà è uno che ha gamba, è uno che ha dribbling, ha uno che ha tecnica, è uno anche che segna, è uno che fa assist, cioè questo è un mestiere, se vuoi, più specifico, ed è quello del grande centrocampista. Non è uno che fa l'esterno, il difensore centrale, se serve fai il trequartista e lo metti. Questo qui è
5: sì, certo, è un ruolo specifico,
6: no,
5: e lo fa
6: specifico
5: bene.
6: Nel senso che secondo me fa bene tante cose, ma le fa bene dal punto di vista dell'intensità, ma anche della qualità. E punta l'uomo, altra cosa mi è rimasta impressa, e punta l'uomo, cosa che la Fiorentina negli ultimi anni, francamente, i giocatori puntano l'uomo, no?
5: Sì, poca roba. Assolutamente. Attà, che tra l'altro oggi si sarebbe anche presentato, però qui c'è una notizia di mercato ogni ora, praticamente, quindi non si riesce neanche a stare dietro. E tu parlavi una decina di minuti fa del ruolo da manager anche di Paratici. Effettivamente qualcuno ha sottolineato, ho sentito oggi Luca Calamai, ma anche qualche tifoso, come al fianco di Attà ci fosse Goretti. Quindi anche questa secondo me è una scelta. Paratici poteva benissimo dire: vengo io accanto a Attà, invece ha voluto dare anche a Goretti quel che è di Goretti.
6: Visibilità, significa lo stima. D'altra parte, quando fu interpellato Paratici, fu chiamato da Ferrari Goretti, no? Per cui voglio dire, c'è anche questo aspetto qui. Fu chiamato in un momento di grandissima crisi della Fiorentina, 6 punti in 15 partite, quindi c'è, credo, anche non dico riconoscenza, perché poi magari avrebbe avuto anche altre opportunità, suppongo, Paratici, però in quel momento voleva tornare in Italia, quindi molto brava la Fiorentina a cogliere l'attimo.
5: Chris da Campi, da autobullismo no. ad autoerotismo in tre mesi, fidatevi di me.
6: Mi segue allora.
1: Hai scritto autobullismo.
6: Negli ultimi anni a Firenze c'è stato questo autobullismo.
5: Spiegami il termine autobullismo.
6: C'è la voglia di farsi male anche. La voglia di farsi male, non fidarsi di quello che vedevamo, quindi farsi male, quindi credere che le cose fossero fatte male. Ora sono state fatte malino alcune cose, però poi pian piano nel corso del tempo questa volontà di autobullizzarsi ha preso campo. Poi dentro la Fiorentina sono successe delle cose che l'hanno anche avvalorata, no? hanno dato spazio,
5: sì.
6: Spazio a questa tendenza. Però ecco, siamo passati da questa volontà di non fidarsi, da questi dubbi, no? Sì, ma se vieni qui sarà buono. Ecco, poi dopo vogliono spendere 25 milioni per Ulaí, che sono convinto conoscono in pochissimi, però bene, arriva Ulaí.
5: Fenomeno generazionale.
6: È cambiato il vento.
5: Sì, francamente anch'io mi sono andato un po' a riguardare, ma non ho seguito tutta la stagione di Ulaí. Mi lascia un po' perplesso che un classe 2006 che giocava nel Trabzonspor e non in un top club possa essere incisivo per la Fiorentina nel campionato italiano fin da subito, nel senso che anche lì io non vedo, ecco, quello che invece ad esempio ti ricordi per Gudmundsson, erano stati giorni in cui si pensava che Gudmundsson potesse venire a Firenze e essere il nuovo Amrin, addirittura qualcuno lo paragonò.
6: Visto c'hai subito
5: sì bene giustamente no, giustamente l'esa maestà però ecco, da questo punto di vista vedo anche un po' di serenità. È vero che io non riesco, forse sarà che sono stato traumatizzato e scottato dagli ultimi anni. Io non riesco a essere ancora totalmente libero nell'entusiasmo, ripeto, nei confronti di questa Fiorentina.
6: Quando io parlo, ma neanche io, però quando io parlo di
5: l'anno scorso si diceva grande Fiorentina che prende piccoli, poi prende Fazzini. L'anno scorso, è vero, prima dell'anno scorso no, ma te lo ricorderai, mercato da 90 milioni di euro, siamo andati a prendere tutte pedine che hanno fatto bene nella scorsa stagione, abbiamo chiamato Pioli che è un allenatore di sicuro affidamento, mi fido di Pioli, no, mancano gli esterni, questo eri te invece che lo dicevi. Però ecco, in realtà anche l'anno scorso c'era un discreto entusiasmo.
6: Sì, però era un entusiasmo che si andava, per me è troppo comunque come sostantivo, entusiasmo Giacomo, io un po' lo ridimensionerei, però si andava a inserire dopo le dimissioni shock di Palladino, si andava a inserire sulla necessità di ritrovare un po' di consenso andando a prendere un allenatore che comunque aveva esperienza, era stato messo dello scotch l'anno scorso, no? Era stato messo dello scotch. Quest'anno invece siamo partiti proprio con il piede giusto, nel senso, come dicevo prima, dei movimenti fatti nei tempi giusti e giocatori che sono forti, perché ragazzi, anche Dragosin, ora lui ci ha avuto, c'è questo passaggio dell'infortunio diciamo molto grave al crociato che l'ha tenuto fuori quasi per tutto il 2025, ma ragazzi, ma nei suoi cenci è tanta roba lui, per cui voglio dire, Jimenez ha avuto dei problemi diciamo fuori dal campo, ma anche lui è tanta roba secondo me come esterno. Certo, bisogna vedere.
5: Guarda, Alberto ci ha mandato una formazione da Champions, scritta così.
6: Champions.
5: De Gea, Jimenez, Dragusin, Vieri, Ruggeri, Ndur, Fagioli, Attà, Volpato, Ken e Noah Lang.
6: Scusami, mi ripete il centrocampo?
5: Ndur, Fagioli, Attà. Non so, da Champions. E Volpato, Ken, Noah Lang è sicuramente interessante, però...
6: Vabbè, sarebbe buono. Io francamente su Ruggeri avrei tantissimi dubbi, ma lasciamo perdere le cose extra campo. Ma lui è uno che ha tutta fascia, ragazzi. Cioè, per me c'è bisogno anche di uno che sappia fare il mestiere, perché se due centrali difensivi, come sembra, soprattutto per il brasiliano, insomma, anche impostano e si prende responsabilità, bisogna che comunque i due esterni siano anche pronti a fare un mestiere di difesa pura anche al centro. Quindi Lazio Ruggeri questo non lo fa, è uno che scavalla parecchio, ma poi Lazio, insisto, se non ci sono dei motivi extra calcistici, uno che comunque è stato in Champions con l'Atletico e ci è rimasto, no? E che, sì, gioca titolare?
5: Sì, poi anche lì si potrebbe aprire,
6: poi
5: anche
6: si può dire
5: anche
6: veramente per cammina sulle acque, però
5: sì, dice a quel punto sì. Allora io mi fermerei un secondo per la prima pausa che dobbiamo prendere, che risca il vento. Al ritorno andiamo al Viola Park da Andrea Giannattasio, perché sta iniziando la terza seduta a porte aperte del ritiro al centro sportivo di Bagnarivoli.

0: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni di delizia con i propri gelati artigianali, nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità, gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
0: Casa spoglia, balcone triste, garden e bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden e bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: Radio Firenze Viola.
3: Rientriamo a Garrisca al Vento e andiamo subito al Viola Park da Andrea Giannattasio perché ha iniziato il ritiro e lo vediamo dalle immagini anche sul canale 92. Vi potete gustare in tutta la loro bellezza, che queste sono dal telefono di Andrea, che comunque sono ottime. Poi come sempre ringraziamo la Fiorentina perché mostreremo anche qualche immagine direttamente dal Club Viola. Andrea, palla a te e al ritiro dal Viola Park.
4: Ciao Andrea.
5: Eccoci, intanto saluto anche Angelo. Sì, terza giornata di lavoro per la Fiorentina e la sesta seduta in realtà, perché poi tutti i giorni fin da quando è cominciato il ritiro la Fiorentina ha svolto sempre una seduta al mattino a porte chiuse al Viola Park, nel padiglione prima squadra. Qui siamo chiaramente all'interno dello stadio Curva Fiesole, oggi veramente poche persone, oggi se si arriva a 150 è grassa. Io credo che sia la giornata che più calda della settimana, poi ho visto che dal weekend comincia per fortuna un po' a calare questo caldo atroce, ma insomma oggi la risposta è stata veramente molto molto fredda a dispetto del meteo. Per quanto concerne i presenti, segnalo due nomi in particolare, ovvero sia David De Gea, che ieri aveva avuto un problemino alla mano destra in occasione di un tentativo di parata, aveva interrotto l'allenamento ed era stato subito valutato dallo staff medico della Fiorentina, però poi fortunatamente anche il club Viola stesso ci aveva rassicurato sulle sue condizioni, ma fortunatamente, ribadisco, oggi il portiere classe 90 è a disposizione di Fabio Grosso e del preparatore Claudio Filippi. L'altro nome è quello di Mattias Moreno, che insieme a Gosens e Valentini è tra quei calciatori che stanno per lasciare la maglia viola, stanno per lasciare la Fiorentina. Ora, Valentini e Gosens, come sapete, non sono convocati, non erano stati annoverati nell'elenco dei calciatori a disposizione di Grosso per questa prima parte di preparazione estiva. Mattias Moreno sì, ma nonostante insomma trattativa con il Wrexham, formazione di Championship inglese, sia ormai alle battute finali, si parla di una cessione per 8 milioni e mezzo di euro che entreranno nelle casse della Fiorentina. Al momento il difensore argentino è a disposizione di Fabio Grosso, sta lavorando, come vedete da queste immagini. Ora in questo momento le telecamere indugiano su Radu Dragusin, che domani verrà presentato peraltro in sala stampa qua al Viola Park. La Fiorentina sta facendo una fase di attivazione anche con il pallone tra i piedi, è uno scambio nel corto con i giocatori che sono messi l'uno davanti all'altro e nello spazio di un metro e mezzo si passano il pallone, poi evidentemente a breve inizieranno anche i classici giri di campo. Per il resto mi pare di potervi dire che anche oggi è assente Alex Jimenez, non lo vediamo. La Fiorentina ieri ci ha fatto sapere che non sta lavorando in gruppo perché sta facendo una fase di potenziamento muscolare. In questo momento della preparazione ci tengo a dire una cosa, questo lo diciamo sempre tutti gli anni, quando magari non vediamo un giocatore fin dall'inizio, oppure magari lo vediamo qualche giorno insieme al gruppo e qualche giorno no, non è perché per forza di cose ha avuto un infortunio, è perché evidentemente lo staff tecnico e lo staff medico ritengono che il calciatore non abbia un livello di preparazione fisica adeguata per sostenere certi ritmi, e allora preferisce fargli fare un percorso di individuale di potenziamento per poi permettergli di essere al pari dei compagni di squadra. Quindi questo è quello che sta facendo Alex Jimenez. Tanti si stanno domandando: Andrea, ma perché ancora non è ufficiale il suo acquisto? Intanto vi dico che il contratto è stato depositato negli uffici della Lega, quindi il giocatore è a tutti gli effetti della Fiorentina. Manca il transfer da parte della federazione inglese che possa permettere definitivamente l'impiego del giocatore, che tra l'altro mi spiegava la Fiorentina in assenza di questo non può nemmeno partecipare a delle amichevoli, in sostanza. Mentre intanto salutiamo la mia bottiglia che ha preso il vento chissà dove. Ecco, grazie.
3: Continuano anche queste condizioni meteorologiche in cui fa un caldo cane, ma comunque c'è vento.
5: Sì, allora, al di là della parca non manca mai il vento. Il problema, sai qual è, Giacomo? È che d'inverno è un vento gelido, sembra di essere, non lo so, nella Russia degli anni 30, no? O nella Russia del dottor io penso sempre alla Russia del dottor Zivago. Queste praterie, questo ghiaccio ovunque. Ed estate fa questo caldo modello Fon, con questo vento veramente caldissimo che non ti permette di respirare. Ora, tra l'altro, c'è anche un po' di velatura a livello meteorologico, ma capite bene che, essendo a pochi passi dal fiume Arno, è un caldo veramente umido e bollente. Comunque, squadra che adesso ha finito la fase di attivazione, sono i collaboratori di Fabio Grosso che stanno dando le direttive per proseguire il lavoro. Fabio Grosso, che anche oggi è l'unico componente dello staff tecnico con il cappellino in testa, quindi lo riconosciamo abbastanza bene. Per il resto, insomma, come diciamo da giorni, cercheremo via via, soprattutto direi nella fase di ritiro inglese, di conoscere tutti i componenti del suo staff. Direi che anche per noi è una piacevole novità. Sicuramente tra le figure che più conosciamo c'è Raffaele Longo, che è anche un ex giocatore della Fiorentina, è il suo vice tra l'altro, e poi ultimamente abbiamo imparato a individuare il suo collaboratore tecnico. Ce lo descrivono veramente come una figura molto molto preparata, ovvero sia Damián Abella, spagnolo con un'esperienza non solo da giocatore ma anche da match analyst in Premier League, e che è una figura nuova aggiunta nello staff del tecnico della Fiorentina, è arrivato proprio poche settimane fa. Adesso si comincia con possesso palla nello stretto, gruppo diviso in due parti, tolti chiaramente i portieri che stanno facendo lavoro in separata sede con Claudio Filippi, il suo collaboratore. Per quanto riguarda il gruppo sotto di me, c'è Fabio Grosso che addirittura partecipa all'allenamento. Nel gruppo sotto di me, tra l'altro, c'è Moise Ken, che sta partecipando regolarmente al lavoro dei compagni di squadra. Vedremo se oggi parteciperà al 100% e quindi farà anche la partitella conclusiva. Dicevo, scambi di palla nello stretto, con ovviamente poi la possibilità di andare a concludere a rete. Vi chiedo di tenere la linea per qualche istante, perché potrei avere qualche comunicazione, quindi vi chiedo di tenere la linea. Magari le immagini potete ancora utilizzarle, ma la linea vi chiedo di tenerla per qualche istante, se potete.
3: Va bene, allora Giorgetti, devi aspettare per la domanda ad Andrea.
4: No, però
3: ma tanto la
4: chiedere Andrea.
3: Andiamo avanti fino alle 19, quindi ci sarà tutto il tempo, credo, per poter chiedere ad Andrea conto dell'allenamento. Restiamo anche, ecco, perfetto, grandissimo Marco Tonelli, che ci mostrano anche, che ci mostra le immagini dal Viola Park, così che sul canale 92 ve le potete gustare. Casca Fagiolo, la chiamata dallo 055 77 111 71 da parte di Giancarlo. Buonasera Giancarlo, ben trovato.
6: Pronto, buonasera.
4: Ciao.
6: Allora, io sono, diciamo, un tifoso di quelli forse ormai che ha visto due scudetti della Fiorentina.
4: Ma mica male.
6: Io penso che oggi come oggi quella gente che tratta la Fiorentina non ha avuto questa fortuna. Ecco, ho quasi 80 anni, quindi, però io sono rimasto sempre un tifoso viola e rimarrò fino alla fine. Ecco, le volevo dire, ma mi parlano tanto di Olai, ma Olai su Viola Fan, non Nicky, hanno dato la conferma che è già stato acquistato.
3: Non è quello il risultato, è quello a cui stiamo rispondendo da qualche giorno e dalla Turchia continuano a dirlo e a spingerlo.
6: No, è stato proprio acquistato.
3: Sì, lo so, ma Viola Fannonella Fiorentina, ora con tutto il rispetto per i colleghi che sicuramente avranno delle informazioni, anche a noi, l'ho detto prima, risulta da parte del giocatore una fortissima volontà di venire a Firenze. Il Trabzonspor ha abbassato la richiesta, ma ancora non si è trovato un accordo definitivo. Quindi allora, c'è ottimismo, mettiamola così, però ancora non è chiuso.
6: Ultima cosa, quel Valdepenis, quel ragazzo che viene dal
3: Real Madrid.
6: Lui è un fenomeno, hanno fatto uno dei migliori acquisti paratici, perché io l'ho visto, l'ho seguito nelle trasmissioni, quello è come Nico Paz, è un fenomeno.
3: Bello,
6: quello farà successo a Firenze. Ecco, è bene che ne parlate, perché veramente quello è un fenomeno, va bene?
3: Grazie mille Giancarlo, un abbraccio.
4: È cambiato il vento, lo vedi?
3: È cambiato,
4: Valdepeñas è un fenomeno.
3: Sono fenomeni, sì, anche su Cospo l'anno scorso, Vedro e Valdepeñas, diciamo ci sono più motivi per pensare possa essere un fenomeno rispetto a quanto fosse Cospo l'anno scorso. Però viene dalla Youth League, più che altro su Valdepeñas siamo ancora in attesa di capire quando arriverà a Firenze, perché anche lì davvero l'accordo è stato chiuso tra le parti, però non so che cosa manca. Abbiamo recuperato anche Andrea Giannattasio dal Viola Park.
5: Andrea,
3: ancora non c'è un giorno previsto per l'arrivo di Valdepeñas, giusto? Non mi sono perso.
5: No, perché allora io stamattina leggevo il Corriere dello Sport e diceva il Corriere dello Sport che in sostanza ancora deve essere stabilito quando potrà arrivare, perché credo che debba decidere il Real quando liberarlo. Ora io mi domandavo a voce alta, ma se l'accordo tra i club è chiuso, ed è chiuso effettivamente, e il giocatore ha dato l'ok alla Fiorentina, non è che Mourinho lo può tenere prigioniero fino a dopo l'amichevole del 1 agosto di Klagenfurt? Cioè non penso abbia paura di prendere gol da Valdepeñas nell'amichevole, che peraltro lo seguirà.
3: Si può anche chiedere, se no, alla Fiorentina di non schierarlo per una partita, non credo.
5: Appunto, ecco. Ma insomma è una situazione veramente di lana caprina, nel senso che poi verrà risolta, secondo me, nel giro dei prossimi giorni. No, allora, la Fiorentina prima ci ha spiegato, ma l'avete penso già detto, o almeno spero, quella che è la situazione legata agli slot per gli extracomunitari.
3: Sì. Sempre è cambiato qualcosa?
5: L'estrema sintesi di quello che vi dirò è che la Fiorentina ha un solo posto per gli extracomunitari, ma è uno slot che può occupare un giocatore che abbia carriera con la nazionale. Ogni club ogni anno può tesserare due giocatori extra UE. Solo che uno è libero, nel senso che può essere un giocatore che non ha un curriculum a livello con la sua nazionale, diciamo così, con almeno 3 o 4 presenze con la nazionale, ed è in questo caso Vieri, il giocatore che la Fiorentina ha preso al Gremio. L'altro slot deve essere occupato da un giocatore che abbia totalizzato nella sua carriera almeno 3 o 4 presenze con la sua nazionale. Questo è un numero che non vi so quantificare, ma comunque sia che abbia già un percorso con la sua nazionale del paese di un certo tipo.
3: Sì, e aggiungiamo, Andrea, siccome ce lo chiedevano, che anche dovesse uscire un attuale calciatore in rosa extracomunitario, esatto, per esempio Dodò, non cambia nulla.
5: Esatto, è quello che ci ha detto la Fiorentina. E soprattutto che non c'è alcuna possibilità di cumulare questi slot. Cioè non è che se la Fiorentina nell'anno 25 o 24 non ha preso nessuno extra way, adesso c'ha 6 posti liberi. No, sono sempre 2 l'anno. E in sostanza la Fiorentina ha un posto libero. Questo posto libero può essere occupato in teoria da Ulahi, perché ha delle presenze con la sua nazionale della Costa d'Avorio, o da Rocodare, che ha delle presenze con la nazionale della Nigeria. Poi ognuno può essere libero di dire: ma a me mi piace più Ulahi, no, a me piace più Rocodare. È liberissimo di pensare ciò che volete, solo che la Fiorentina ha ben chiara la cosa che può tesserare solo uno dei due, o se magari sta trattando un terzo,
3: ecco,
5: che non
3: in
5: sappiamo,
3: tutto questo, Andrea, siccome 3. Poi è la notizia giornale, poi arrivo anche Angelo Giorgetti, ti voleva fare una domanda, ma tanto che lì, lo ripeto, c'è tempo. Siccome un ascoltatore ha appena chiamato, no, perché ci sono dei colleghi che hanno dato già per fatto l'arrivo di Ulahi, la Fiorentina ancora ti parlava nella possibilità, ecco, cioè faccio un attimo per cercare di capire la posizione della Fiorentina, che comunque c'era arrivata anche un quarto d'ora fa. Ti parlano ancora della possibilità di riempirlo questo slot? Se Ulahi fosse in arrivo, non ti parlerebbero della possibilità, perché sarebbe già occupato. Faccio un 2+2, Andrea.
5: Esatto. No, allora, Fiorentina ce ne parla perché è stata subissata di domande da stamattina, quando si è posto il problema di scegliere tra Rocodare e Ulahi. se ne sta trattando solo due, perché magari la Fiorentina sta trattando un terzo e un quarto, certo, e non lo sappiamo, perché voglio dire Paratici ha chiuso Dragosin e Attà nel giro di un quarto d'ora senza che noi lo sapessimo praticamente. Ha risposto a questa domanda perché gli abbiamo tutti posto la questione, ma la logica conseguenza di questo aspetto è che la Fiorentina ha ben chiaro dove può spingersi, che cosa può fare, cioè non è che chiude due trattative e poi si trova a dover tesserarne uno e basta e quell'altro lo mette in congelatore fino al 2027. Ecco, questo è bene che sia chiara. Beh, come situazione.
3: Andrea, ti faccio fare la domanda da Angelo.
4: No, sembra sia la domanda di 100 pistole. Sì. No, Andrea, soltanto una curiosità.
3: Ok.
4: No, te che hai seguito anche l'altro video, diciamo, dell'anno scorso. Siamo all'inizio, c'è un caldo da pentola a pressione, ma noti qualcosa di diverso già nella preparazione, visto che è stato uno degli argomenti che sono stati imputati proprio a Pioli, no? Come fa gli elementi.
5: Questo è il terzo allenamento, mi pare si lavori molto di più col pallone fin da subito, almeno questa è la sensazione che ho avuto io. L'altra cosa che ho notato, ma lì sta alla sana coscienza di ogni calciatore, è che quasi tutti, se non tutti, sono presentati in grande forma. Cioè, io faccio l'esempio di Moise Kean, che è arrivato veramente tiratissimo. E poi c'è sicuramente grande entusiasmo, grande voglia.
3: A Jimenez qualcuno, Jimenez.
5: Sì, ecco, no, siccome mi hanno scritto anche in privato dei tifosi, dicendo: Andrea, ricorda ai tuoi colleghi che si dice Jimenez e non Jimenez. E ha perfettamente ragione.
3: Sì, ho capito, cioè di peggio, va bene, cioè si sente.
4: Vabbè, oh, va bene
3: però è giusto.
5: Se uno ti chiamasse Gialassi sarebbe un problema, no?
3: No, assolutamente, ma e allora Vieri, Beltran, insomma, va bene, cioè nel senso. Comunque, ok, Jimenez, vai Andrea, prego.
5: No, Jimenez, la Fiorentina mi ha ribadito sullo stato fisico, anch'io ho notato un filo di grasso, sono onesto.
3: Si è vista anche nella prima foto nella visita media, poi è il 14 luglio.
5: Ma infatti la Fiorentina lo ha nascosto, ha fatto una seduta e lo ha nascosto, ma non perché abbia qualcosa da nascondere, ma perché, come vi ho detto prima, deve lavorare, deve fare parecchia palestra, deve fare parecchia ciclette, parecchio tapirulan, deve fare questa roba qui secondo me per buttare giù il peso. Poi per carità può fare anche il giro di campo, gli dà una mano, però ecco, in questo momento lui deve, secondo me, per quello che ho capito io, perdere qualche linea, ecco, poi per il resto insomma ci siamo.
3: Bene, su tutti gli altri. Allora Andrea, come procede l'allenamento? Vedo, vabbè, ce l'avevi detto prima dalle immagini anche della Fiorentina, che De Gea insomma sta parando regolarmente, anche Ken per ora l'ho visto bello coinvolto all'interno degli allenamenti e delle sedute. Non so chi sta gridando in sottofondo.
5: Ma sono un po' tutti. No, se sentite urlare è perché sono le grida che arrivano dal campo. Noi siamo sopra la postazione di un gruppo di lavoro, io davanti a me vedo Ken e il giovane Beldenti che devono recuperare il pallone alle due squadre, anzi no, scusate, l'esercizio è diverso, ci sono due giocatori misti che possono interagire con entrambe le squadrette, che sono appunto Ken e Beldenti, che hanno la pettorina verde. Quelli che invece hanno la pettorina arancione, ecco, state proprio vedendo il gruppo in questione, sono Brescianini, Dragosin, Som, Perrotti e Mandragora, mentre quelli con la maglietta bianca e basta sono chi è questo qua? Ah, i Fagioli, ok. Fagioli, Attà, Ndur, Moreno e Vieri, che naturalmente devono passarsi tra di loro il pallone senza che la squadra avversaria riesca a intercettare la sfera, e da una parte il giovane Beldenti e dall'altra Ken possono interagire con entrambe le squadre scambiando il pallone se hanno bisogno di appoggiarsi. Questo era l'esercizio, e dalla parte opposta del campo avveniva altrettanto con altri calciatori.
3: Va bene Andrea, allora ti saluta Francesco da Milano, che ci ha mandato una foto dall'altra parte della tribuna e che propone di fare una statua a Gianna Attasio, vera star del Viola Park. Lo chiamerei Gianna Park o Tribuna Gianna, che ne dici? Si può fare?
5: No, mi fa sempre piacere. Tra l'altro io ti dico una cosa, conto nei prossimi collegamenti di avere a mia disposizione anche dei colleghi da poter mettere in diretta, ma purtroppo ce ne sono diversi di colleghi, ma per motivi di loro collaborazione o lavoro non sono intervistabili, ci tengo a dire questo. Ora proverò magari a coinvolgere Luciana Magistrato, magari Nicolò Ceccarini quando arriverà, o magari anche lo stesso Pietro Pellicciari di RTV 38, però ecco, al momento sono impossibilitato, se qualcuno se lo stesse domandando, sono oggettivamente impossibilitato a coinvolgere dei
3: va
5: clienti.
3: Bene, però a proposito di queste delle presenze, Angelo ti ha chiesto no, le differenze dal punto di vista del campo, ma io invece voglio porre l'attenzione su un'altra differenza. Tu Andrea hai seguito anche lo scorso primo allenamento sold out, se non ricordo male, gli altri allenamenti comunque eravamo sempre sopra le 500 presenze con un anno fa.
5: Scusami, no. All'anno scorso dici sold out?
3: L'anno scorso, io dico rispetto al primo allenamento dell'anno scorso con Stefano Pioli. Sì. Cioè erano sì. 1500, 1800 persone, non mi ricordo.
5: Mi fai una domanda a cui non so rispondere perché non me lo ricordo.
3: Ma io te lo dico invece con discreta certezza, che l'anno scorso c'erano molte più presenze, era un altro clima, se non ricordo male, rispetto a questo, però... No, perché io si parla anche dell'entusiasmo. Io continuo a sottolineare, l'anno scorso eravamo tutti gasatissimi con gli striscioni, Pioli, uno di noi,
5: certo,
3: con
5: certo.
3: I rinnovi di Kenan. No,
5: allora,
3: insomma,
5: attenzione. L'anno scorso non ci fu il tutto esaurito per il primo allenamento. L'anno scorso ci fu un evento al Viola Park dove furono presentate tutte le squadre e ci fu anche Ken che fece capire che voleva rimanere. E lì ci fu una serata evento. Tra l'altro intervistammo un sacco di persone, ma era alle 9 di sera ed era un evento particolare, ecco. Quindi sì, ci furono parecchie persone, ma agli allenamenti che l'anno scorso siamo su questi numeri, Giacomo. Lo ricordo, questo me lo ricordo bene.
3: Va bene, non ho modo di recuperare.
4: Gradi, ragazzi, da 15 giorni la gente
3: quello
4: è un po' fiaccata.
3: È veramente...
5: Ma il termometro della passione, secondo me, non è la presenza
4: certo.
5: così oggi, è la campagna abbonamenti. Insomma, ora noi oggi contiamo di avere un dato un po' più aggiornato, però ecco, secondo me oggi ad oggi è più quello il metodo di paragone che dobbiamo vedere. Poi ragazzi, noi lavoriamo in una radio che ha migliaia e migliaia di ascoltatori. Io stamattina sono stato subissato di telefonate, messaggi, vocali, scritti, e abbiamo chiaramente feedback di tutti i tipi, però onestamente
3: certo, c'è
5: in
3: grande
5: momento,
3: entusiasmo sì,
5: c'è miele e zucchero filato.
3: Ma infatti non mettevo in dubbio questo, dicevo che anche l'anno scorso si respirava grande entusiasmo, questo stavo dicendo, stavo mettendo
5: sì,
3: in dubbio
5: scorso,
3: non ci fosse quest'anno, ecco.
5: No, l'anno scorso avevi la certezza che sarebbero rimasti tutti in teoria, poi in effetti sono rimasti tutti, avevi preso un tecnico dal curriculum importante dopo una delusione di un tecnico che se n'era andato, e quindi c'era quella giusta dose di grande aspettativa. Lo stesso Stefano Pioli alla prima conferenza stampa aveva parlato di Champions League, per cui insomma diciamo che c'era questa attenzione qua. Stavolta siamo partiti più a fari spenti a livello, posso dire, di racconto della stagione, cioè mi sembra che sia Paratici che Grosso abbiano tenuto il profilo basso, però poi la stessa dirigenza nei fatti ci sta dando prova di avere grande competenza, grande ambizione e una proprietà che, come l'anno scorso, perché anche l'anno scorso i soldi erano stati spesi, come l'anno scorso ha messo a disposizione un sacco di risorse. Quindi l'entusiasmo comunque c'è.
3: Ma poi l'estate, per quanto mi riguarda, è diventato quasi il periodo più bello per chi segue il calcio, perché è quella del sogno. Poi c'è Angelo Giorgetti, a cui non piace il calciomercato, e quindi devo convincerlo su questo. Però ti riporto una domanda di Costantino Nicoletti, guarda, niente po' di meno. Andrea, che ti chiede sugli abbonamenti se secondo te esiste un tetto che ha messo la Fiorentina. Non so
5: certo.
3: se c'era anche l'anno scorso, giusto?
5: Certo, assolutamente sì. Non penso che più di 13.000 possano essere.
3: Sono quelli l'anno scorso, allora. Infatti.
5: Sì, più o meno non ci può essere un cioè ci deve essere, porto, scusate, un numero di biglietti liberi sempre, questo sempre, assolutamente.
3: Va bene, vado avanti anche con gli altri messaggi, intanto lasciamo la finestra legata al Viola Park. Andrea, se poi ti vuoi staccare qualche minuto, tanto possiamo anche seguire le immagini della Fiorentina.
5: Vai, va bene,
3: ne faccio, sentiamo dopo le 18, ne faccio anche una questione della sanità fisica di un uomo che, a parte che ha aperto la radio oggi alle 7 del mattino, ma soprattutto è lì ai 40 gradi del Viola Park. Buonasera ragazzi, senza esagerare, ci scrive Gabriele da Mestre. Angelo, al 348-7513-933. Direi che hanno preparato in 7 anni il tappeto rosso per Paratici, perché obiettivamente non credo servisse tutta la sua esperienza per capire che sono stati 7 anni di grandissima improvvisazione e contratti fatti più sulla simpatia che sulla competenza. Aggiungerei fame di risultati. Grazie Gabriele. Porta Viola, ma credo che il riferimento fosse Forza Viola. E non credo sia, e non credo neanche sia stata fatta apposta i 7 anni di errori per richiamare Paratici. Dico però all'amico che fosse sotto gli occhi di tutti, Angelo ci è voluto di rischiare di andare in Serie B, perché se l'anno scorso la Fiorentina arrivava ottava o nona, secondo me noi eravamo nella stessa situazione.
4: No, l'abbiamo detto anche altre volte. Poi dopo qua io faccio anche fatica un po' a parlare del passato, perché proverei a ripulirsi la testa tutti, no? E proviamo a guardare avanti, cioè proviamo a guardare avanti, perché se no ci siamo fatti del male. Quando parlavo di autobullismo, mi ci metto anche io, perché poi abbiamo sottolineato tante volte delle cose che non tornavano, di contraddizioni, mercati smentiti in inverno dopo pochi mesi. Per cui ecco, parliamo un po' di quello che succederà. E mi sembra, per tornare all'osservazione dell'ascoltatore, che Paratici abbia affrontato sì grandi difficoltà, ma si sia reso protagonista di una grande scommessa anche personale, perché comunque ha capito che c'erano delle risorse, ha avuto poi la certezza quando è andato negli Stati Uniti, e insomma, voglio dire, riportare sulla Fiorentina da dove era, per lui sarebbe una grandissima, cioè un grandissimo risultato, no? Anche a livello personale. Quindi,
3: devo dire che dal punto di vista del rifarsi un nome, anche per quelli che leggo i commenti in giro da parte degli altri club, secondo me se l'è già rifatto, perché effettivamente la Fiorentina che va a prendere Attà, guarda, ti ci posso mettere anche gli altri, ma Attà è veramente la punta dell'iceberg. Lo fai solo se sei un grande dirigente.
4: Attà sì.
3: Perché se no altrimenti non convinci il calciatore, non convinci l'Udinese, non riesci a trovare la formula.

0: c'è fino a un certo punto, ma non perché i nomi non mi
1: piacciono. Sentiamo ora che cosa ci smonti dopo le conferenze stampa,
0: le amichevoli estive. Marzio non l'ho smontato, ci mancherebbe altro, ma le amichevoli estive per me lasciano, ma veramente il tempo che trovano, per cui le seguirò con molta, non ti dico disinteresse, ma le guarderò con un occhio aperto e l'altro no.
1: Va bene, ci sta. Saluto Dimitri, mental coach, che ci ricorda Jimenez con la H grattata. Ma io dico, ragazzi, però voglio dire, cioè, ci sono migliaia di giocatori e non tutti. Guarda, lui dice siamo la culla del Rinascimento, ma io della cultura universale lo ripeto sempre, lo prendo come esempio. Un nome anche abbastanza semplice come Lucas Beltran a Firenze è stato chiamato Beltranne. Cioè, quindi non ci fossilizziamo, capiamo secondo chi è il calciatore e andiamo avanti.
0: Domandi a 100 tifosi.
1: Ognuno lo pronuncia.
0: No, ma non so quanti sappiano scrivere bene Gudmundsson.
1: Ah beh, comunque anch'io ci ho messo
0: perché anche qualche giornalista forse.
1: Torsved, impareremo a scrivere bene Torsved.
0: Guarda, a Napoli hanno imparato Kvaratskhelia dopo un po' di tempo.
1: Anche noi, perfino noi abbiamo imparato Kvaratskhelia. Buongiorno, ci scrive Alberto da Genk. A Rocodare lo conosco bene perché ha giocato con il Genk, molto forte fisicamente di testa, un attaccante d'area di rigore, non difende, ma quando è in giornata è micidiale, un buon vice Ken. Ma Piccoli che fine ha fatto? Intanto Piccoli si sta allenando al Viola Park. E poi posso dire una cosa, però a Rocodare secondo me è un profilo anche interessante, ma la Fiorentina si toglie lo slot da extracomunitario per il vice Ken. Guarda, lascia stare il profilo di Rocodare, e se te mi dici prendo Rocodare per fargli fare il titolare alla Fiorentina,
0: qui secondo me giocheranno anche gli incastri delle uscite, nel senso trovi una buona occasione perché pensi che Piccoli non sia in quest'anno funzionale anche per le scorie dell'anno passato, allora puoi prendere a Rocodare. Se no invece pensi che a centrocampo comunque ci sia uscita qualcun altro big, allora può essere Ulai quello che ti compone il puzzle, e allora punti su di lui. Cioè dobbiamo secondo me pensare un po' anche agli incassi in uscita ora.
1: Bene, poi ciao Giacomo e Angelo, Valdepeñas in prospettiva è un grande colpo, che ruolo ha esattamente? Allora, stiamo anche un po' a sorpresa all'esterno di una grande squadra che ci farà divertire e possibilmente vincere subito un trofeo, sempre forza per la Juve, merda.
0: Per quello che ho visto e anche per i dati che ho ricercato, lui ha giocato soprattutto come centrale difensivo, però anche come esterno sinistro, quindi è uno esterno sinistro, sì, diciamo,
1: cioè non offensivo,
0: a 4 ha fatto quindi centrale per il 70% 65% delle partite che ha giocato nella Youth League e comunque nella primavera del Real Madrid, e poi ha giocato anche da esterno sinistro. Questi sono i dati, poi io francamente non ho elementi per dire che sia un fenomeno. Operazioni come quelle che ha fatto il Como, che fra l'altro ora ha preso un giocatore che a me piaceva tantissimo, che è Liberali, ora ho visto ufficiale, firmato, sì. Sì, ufficiale. Ecco, il Como ha fatto quell'operazione grandiosa con Nico Paz. Magari per quanto riguarda Valdepeñas, credo che in questo momento si stia parlando anche di questa formula, no? Nel senso, ci sarà il diritto di ricompra, quanto poi dopo, no, la Fiorentina potrebbe eventualmente, lo so, però poi dopo, visto il Como, cioè è arrivato a pagarlo 60 milioni, ora il Real dovrebbe dargliene 80, cioè se passo. Sono giovani che possono esplodere, quindi sarà bene anche mettere su un contratto che abbia un senso per entrambe le parti.
1: Chiudo la prima ora con il messaggio di Elisabetta che dice: credo che la cosa più importante è che ci stanno regalando il diritto a sognare, cosa che da anni non potevamo fare. Per favore non mi svegliate, nonna Viola. Grandissima Elisabetta, alla quale però io ripeto, o ho vissuto io un'allucinazione collettiva, oppure l'anno scorso non eravamo tutti qui a domandarci se la Fiorentina potesse tornare in Champions
0: League.
1: Però
0: era già una stagione che era partita con lo scotch dopo il trauma di Palladino, era andato a prendere
1: un
0: allenatore,
1: c'era un entusiasmo contagioso, io aspettavo le soglie,
0: è arrivato il 9 di luglio, sì. Per cui già sì, c'era questa voglia di raccomodare la stagione,
1: ho vissuto un'allucinazione,
0: no, c'era, per me quest'anno è diverso, Giacomo.
1: Va bene, comunque ripartiamo, siamo in ritardo, ripartiamo da qui nella seconda ora di Garrisca al Vento, che continuerà a proiettarsi sul ritiro al Viola Park e vi darà naturalmente tutti gli aggiornamenti di calciomercato. Restate con noi.

0: ascoltala, guardala.
1: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni

0: trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardi Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
3: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Donald Trump non ha escluso la possibilità di uno schieramento di truppe sul terreno in Iran, sia pure limitato all'isola di Karg, ed ha aggiunto che a volte può essere necessaria una campagna terrestre, ma che sarebbero altri a condurla per gli USA. Infine ha ricordato che gli Stati Uniti hanno colpito tutto tranne gli impianti petroliferi. Intanto, secondo fonti israeliane, l'incontro fra Netanyahu e Trump si terrà lunedì prossimo alla Casa Bianca.
6: Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La procura di Milano ha infatti notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, oltre a una società, nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di Key Group Holding, Bioera e Umbria SRL. Le ipotesi di reato contestate comprendono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'avviso di conclusione delle indagini rappresenta un passaggio che precede l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.
7: Cronaca, l'Italia resta nella morsa del caldo rovente e si preannuncia domani un giovedì bollente. Già oggi il bollino rosso ha riguardato 7 città: Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino, con altre 9 in arancione. Domani in bollino rosso ci saranno 15 città, in pratica più di metà delle 27 che vengono monitorate, mentre venerdì saranno in rosso ben 17 città.
6: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Il verdetto arriva a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto 2018, in cui morirono 43 persone. La D di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, ha scritto una lettera di scuse ai familiari delle vittime. Scuse, ha precisato, mai fatte e che rappresentano un'esigenza morale dell'azienda, al di là della responsabilità e della verità.
7: Economia, da domani 16 luglio scatta l'obbligo per i proprietari dei monopattini elettrici di stipulare una polizza responsabilità civile auto. Durante la guida il conducente sarà obbligato a portare con sé il certificato assicurativo rilasciato dalla compagnia di assicurazione in forma digitale o cartacea, da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo. Assoutenti stima che l'operazione comporterà una spesa annua da circa 50 milioni di euro in capo ai proprietari dei mezzi elettrici, con il costo medio di una polizza base che oscilla fra i 35 e i 55 euro.
6: E chiudiamo con lo sport. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa. Tra le due nazionali, infatti, c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto.
7: E per ora è tutto, a più tardi.
5: È la radio che racconta la tua
8: squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
10: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
11: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
10: Che giornata.
9: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
10: Luciana Magistrato
11: e Tommaso Borghini.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
13: 18.07, di nuovo in diretta, Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti, Marco Tonelli di là dal vetro, la Fiorentina che si allena al Viola Park con le immagini del nostro Andrea Giannattasio, dal quale andiamo tra pochissimo per farci raccontare un allenamento scoppiettante, immagino, al Viola Park. Va bene, però abbiamo visto tanti esercizi con la palla, devo segnalare, prima non ho avuto modo di dirlo a Andrea, che secondo me lavora tanto la palla il pomeriggio, anche perché poi sono doppia sedute tutti i giorni, e tu che sei stato un grande giocatore di Serie A, Angelo, sai anche che
14: di Serie B
13: non puoi fare due allenamenti e solamente fisico.
14: No, ma io ho fatto una domanda ad Andrea, era un po'
13: mi ricordo che te rivelasti delle soglie sotto alle quali aveva voluto lavorare lo staff di Pioli per evitare gli infortuni, e poi si andava a due all'ora.
14: No, anche per quello, perché poi dopo, diciamo, la prospettiva era quella di allenarsi durante le partite, poi però se le partite fanno male ti alleni anche male dal punto di vista mentale, sì, di corsa. Sì. No, vabbè, ora sono curiosità perché hanno cominciato ora, poi ci sono 40 gradi, come dicevo prima, da 15 giorni, quindi cosa vogliamo pretendere di vedere? E anche la gente che non ci va, cioè io la capisco,
13: anche perché poi c'è. Guarda, c'era David al 348 751 3933 che ci aveva scritto: sono anche troppi tifosi al Viola Park, con questo caldo insostenibile sono quasi eroi, i ritiri andrebbero fatti in montagna sia per i giocatori
14: questo
13: che per
14: i tifosi. Questo è un vecchio tema, sai, la Fiorentina ha fatto questa scelta come anche altri club, per cui vediamo. Io credo che l'anno scorso sia stato più proprio un problema di impostazione, di preparazione per le scelte che un po' abbiamo di cui abbiamo parlato, quindi vediamo quest'anno. E poi è anche vero che le grandi squadre si allenano anche giocando. Ora purtroppo per la Fiorentina non ci sono degli impegni in Coppa, anche se sai, a me la Conference per 4 anni mi aveva, mamma mia, ma veramente annoiato, per cui però insomma ecco, ci si allena anche giocando. Quest'anno la Fiorentina magari farà qualche amichevole durante la settimana.
13: Sì,
14: non lo so, penso.
13: Non comunque a porte aperte, non credo. Non so. Andrea Giannattasio, dovremmo averti di nuovo con noi. Aggiornamenti dal Viola Park?
15: Sì, eccoci qua, ben ritrovati. Siamo a oltre mezz'ora dall'inizio dell'allenamento. La squadra in questo momento ha smesso per un istante di lavorare. Si sta bevendo. Tra l'altro, il cielo si sta coprendo in maniera un po' sinistra, quasi come se dovesse piovere. Sì.
13: Sono previsti temporali in Italia, ma sul nord Italia, non sulla Toscana, in teoria. Nella quale
15: siamo a nord anche noi, in teoria.
13: Lo siamo, ma insomma va bene. Speriamo, insomma, te lo auguro davvero, Andrea, perché ti ho nel cuore, ti mando un abbraccio enorme per il lavoro che fai. Perché tra le varie cose, lo sottolineo, insomma, hai anche aperto la radio stamani alle 7, quindi è da più di 10 ore che sei in giro e ti tocca anche i 40 gradi del Viola Park.
15: Ti do una notizia. Domani farò altrettanto.
13: E ieri hai fatto altrettanto. Però fai un lavoro che ti piace e non lavorerai neanche un'ora, anche se un mio amico diceva: fai un lavoro che ti piace e lavorerai sempre. Questo era quello.
14: Oppure c'è anche chi dice che fare giornalista è meglio che lavorare, no?
15: Questo scusa, era Montanelli, se non mi sbaglio,
14: sì.
15: Allora, prima che la bora del Viola Park ci porti via, io ho un ospite con me, sono riuscito a togliere e a disturbare per qualche minuto, a togliere dal suo lavoro Pietro Pellicciare di RTV 38, al quale
13: ce ne andiamo, se c'è questo
15: Angelo Giorgetti in studio
14: ciao Pietro.
16: Caro Angelo,
14: ciao Pietro,
16: come si va? Aspetta, vediamo se riesco anche a sentirti.
15: Vai.
13: Con i potenti mezzi.
16: Eccoci,
13: ora,
14: grande
13: ora
14: Pietro,
16: i nostri potenti mezzi. Mi ha strappato, come se insomma il mio lavoro momento fosse frenetico, però
13: ciao Pietro, vabbè, sei sempre a confezionare,
14: conserva l'energia con questo caldo, Pietro.
13: Eccolo, ciao Pietro.
16: Ma ora si sta abbastanza bene, devo dire, ciao a tutti.
13: Sì, bene, vai te, Andy.
15: Chiedo Pietro che cosa pensa di queste prime sedute, visto che sei sempre presente qua al Viola Park. Dacci una tua valutazione anche su quello che hai visto in questo pomeriggio, vai.
16: Sì, si sta iniziando a, ad aumentare un po' i, i giri del motore piano piano. Lunedì abbiamo visto veramente poco e niente, ieri qualcosina in più anche sul piano dell'intensità, oggi mi sembra che si stia iniziando un po' a spingere, anche ad aumentare le dimensioni dei terreni di allenamento. Adesso stiamo vedendo un'esercitazione con tanti coinvolti, con diverse porte, con i portieri anche coinvolti, insomma sono tutte esercitazioni propedeutiche che però piano piano, aumentando le dimensioni del campo, ci danno anche le dimensioni delle condizioni magari di qualcuno e invece delle non condizioni di altri, perché abbiamo visto Ken che anche oggi ha fatto una parte, una primissima parte in gruppo e poi diciamo ha smesso anche di fare i 3 contro 2, quindi insomma dobbiamo un po' capire, chiaramente è una cosa va dosato, precauzionale, va dosato, però ci piacerebbe vederlo fare un allenamento intero di qui alla fine della settimana, ecco, questo
15: la partitella in gruppo non sarebbe male, mettiamola
16: però vediamo cose positive e soprattutto stiamo iniziando, credo, almeno per quanto mi riguarda, a capire qualche indicazione in più da parte di mister Grosso, che sono quelle di concludere velocemente le azioni, andare verticalmente il più possibile, cercare di far male alla porta anche nel 3 contro 2, questo insomma qualche indicazione in più.
15: Allora, siamo rimasti stregati da Atta, non tanto magari oggi dalla conferenza stampa, dove comunque voglio dire ci ha fatto capire di essere un ragazzo, no, Pietro, maturo, con la testa sulle spalle, che ha fatto una scelta ponderata, no, preferendo Firenze ad altre mete anche magari più remunerative sotto l'aspetto economico. Ma siamo rimasti soprattutto estasiati dal francese per quello che ci ha fatto vedere in questi allenamenti. Chiedo se anche tu hai provato le medesime sensazioni e che pensi insomma di questo acquisto.
16: A me è piaciuto molto, io l'avevo un po' già seguito ai tempi dell'Udinese, devo dire che è piaciuto molto anche oggi in conferenza stampa, perché pronti via in un italiano praticamente perfetto, ha espresso concetti semplici ma lineari e ben costruiti, cosa che a qualcuno non abbiamo visto fare nell'arco di 3 o 4 anni, quindi questo per me anche sinonimo di intelligenza, e l'intelligenza fuori dal campo, se messa insieme a delle doti tecniche, porta sicuramente a qualcosa di positivo. È un giocatore che va visto un po', per esempio adesso nel 3-2 abbiamo visto molto innamorato del pallone, quindi dobbiamo vederlo. Indubbie sono le doti tecniche, cioè l'abbiamo visto nelle partitine, nei dribbling, nei tiri, è un calciatore di una qualità superiore, poi va messo all'interno di un contesto di gioco, all'interno di un contesto tattico, all'interno di un contesto di grande intensità, però è sicuramente un calciatore A in ascesa, B di grande qualità, e sappiamo che l'Udinese molto spesso pesca bene e speriamo che sia così anche in questo caso.
13: Posso farvi una domanda ad entrambi, Andrea? Entro,
16: certo,
13: perché
16: certo.
13: Ho visto anche Dodò, sì, pazzesco, sta per crollare tutto. Bellissimo, però diciamo, veramente mi ricordate
16: diciamo
13: un po'
16: non abbiamo...
13: Sì.
15: Ma guarda i miei tre capelli in testa.
13: No, sembrate Jim Carrey sotto le cascate, sì, del Niagara in una settimana d'addio.
14: Sul Titanic in cima lì, sulla
13: no,
14: prua.
13: No, perché io posso dire che vedo molto coinvolto un calciatore che tutti ci state raccontando, anche dal Viola Park, comunque è destinato ad andarsene, cioè Dodò, perché a me sembra che, non sembra un calciatore che se ne sta andando, o è una sensazione da lontano?
16: Ora poi faccio rispondere Andrea, rispondo io perché giusto perché ho il microfono vicino.
13: Bravo.
16: Me onestamente non dà le vibes, come direbbero i giovani, del Dodò di qualche anno fa.
13: No,
16: ecco, se bisogna. No, onestamente no, cioè se bisogna misurare diciamo in una scala di coinvolgimento, non lo vedo quello di un paio d'anni fa, ma nei suoi, diciamo nelle sue stranezze più che nell'impegno. Nell'impegno ci mancherebbe, intanto stanno volando anche le porticine del campo allenamento, vola tutto e non è che un bene, però no, a parte tutto, se negli anni ci avesse dimostrato di essere uno molto tranquillo anche in tutti gli altri comportamenti, non avremmo notato differenze. Avendolo visto nell'apice della sua diciamo del suo essere estroso, quest'anno lo vedo un po' meno estroso degli scorsi anni, no?
15: Ma io conosco qualche amico brasiliano, un paio ne ho, Pietro, e devo dire che non li ho mai visti una volta tristi, arrabbiati, cioè hanno sempre questa fase serafica che li contraddistingue e quindi anche in questa circostanza Dodò è molto sereno, anche perché presumo che ovunque andrà, dovesse lasciare la Fiorentina, e penso che la lascerà, andrà a guadagnare dei soldi, andrà in una squadra che penso farà l'Europa, quindi insomma non è che lo andiamo a
16: diciamo
15: a
16: più trovare... sereno di noi questo.
15: Sì. Non è che lo andiamo a trovare
13: però guadagnerà
15: in un
13: meno
15: negativo
13: di noi,
15: non lo so questo,
14: sì,
13: soprattutto
15: credo,
13: di Pietro, soprattutto di Pietro, insomma, RTV 38, chiaramente sappiamo, poi non ci stanno neanche sentendo.
15: No, bene, chiedo al volo a Pietro, poi lo lascio al suo lavoro. Se, visto che la Fiorentina ha tenuto a ribadire che ha uno slot per extracomunitari solo, preferiresti farlo occupare a Ulai o a Rocodare?
16: Ah, in questo momento quello che si legge è su Ulai o Ulai, ancora dobbiamo capire, e quello che si vede ci fa pensare che sia un livello sopra a Rocodare. Quindi
15: sono giocatori diversi,
16: sono giocatori molto diversi, però insomma a parità di diciamo a differenza di ruolo, ecco, a livello assoluto quello che si legge, quello che si capisce di Ulai, insomma, ci fa propendere da quella parte lì. Poi Arvodari è un ottimo giocatore che però insomma calca palcoscenici clamorosamente esaltanti in questo momento. Credo che sui quattro esterni si debba lavorare molto, ci sia ancora tempo, perché quattro ne devono arrivare, parliamoci chiaro, e serviranno giocatori anche con tanti gol nelle gambe. Si possono trovare? Penso di sì, tra i due non avrei dubbi, non so te.
15: Bene, ti lascio mettere il cappotto.
16: Sì, no, ma invece siamo arrivati a un buon livello. Angelo sa che insomma nella sua conoscenza che negli scorsi giorni Sandro Ciotti avrebbe definito la ventilazione inapprezzabile.
6: Inapprezzabile.
16: Oggi invece è molto apprezzabile.
6: Inapprezzabile.
16: Esatto. Anche imitatore Angelo.
13: Sì, no, ormai è veramente poliedro.
15: Bene,
13: io me ne vado, ciao ragazzi, vi lascio, insomma.
16: Ciao Pietro.
13: No, dai, ciao Pietro.
16: Ciao a tutti. Angelo, ci sentiamo presto, bene. Mi raccomando, un po', ma.
13: Ciao.
15: Grazie per tutti.
13: Sì, assolutamente. Allora, Andrea, quindi vento fortissimo sul Viola Park.
15: Proseguono gli
13: allenamenti, prosegue l'allenamento agli ordini di Grosso e mi sembra che insomma sia finito un po' l'esercizio che stavano facendo con le porticine o stanno ancora andando forse in scena, questo è quello che vediamo. Ma Andrea, scusa, tanto poi mi sembra non ci siano aggiornamenti, se mai ce li dai. Parto con un po' di messaggi perché ce ne sono un paio di domande anche per te e anche per Giorgetti, facciamo un po' il palleggio, tu Andrea inserisciti ogni volta che lo ritieni. Ma per...
15: Aspetta che mi siedo, vai, mi sono seduto, okay.
6: Devi ancorare per il vento, ancorati.
15: Scherzi, devo mettere dei sassi nelle tasche.
13: Allora, aspetta, perché non ritrovo la domanda per Andrea. Va bene, la ritroverò con calma mentre Andrea si è messo a sedere, quindi possiamo tenerlo con noi. Ecco, no, Dragusin è una bestia, ci aveva scritto un amico. È sul ritiro, poi c'è anche quello solo per te. È vero? Confermato?
15: Sì, è vero, sì, è grosso. Domani, peraltro, ricordo alle 12. La conferenza stampa di presentazione del centrale rumeno, noi saremo in diretta, ci sarò io dal Viola Park e da dove se no, ovviamente.
13: Certo.
15: E quindi seguiremo tutto quello che ci avrà da dire il difensore ex Tottenham.
13: Va bene, io vado in ordine cronologico con i messaggi, poi arriverò anche alla domanda che avevo letto per te, Andrea. Adrian ci scrive: Angelo, spendere, l'abbiamo chiesto per 7 anni, giusto così, quando dicevamo noi bisognava prendere profili a 30 milioni, alcuni tifosi ci dicevano che il calcio è cambiato, di tifare Juventus, eccetera, eccetera. Ora bisogna spendere e investire, ci importa una S puntini puntini dei debiti.
6: Ma infatti, ma questo cambio di rotta ci fa, insomma, ci stupisce anche un po', dopo 7 anni, no? Anche se tanti soldi erano stati messi, come ricordava Andrea, anche l'anno scorso, ma sono i tempi diversi, no? È proprio questa sterzata.
13: Pietro ci scrive: qui stanno facendo scelte corrette in termini di progetto, è ovvio che non puoi controllare i risultati, ma le scelte sono corrette. Poi aspettiamo 7-8 partite per darsi un'idea e capire che Fiorentina sarà. Troppo entusiasmo, questo è Paolo da Montespertoli. Domanda: come mai lo scorso anno Goretti con Pradè non si è opposto nell'acquisto di giocatori che si sono rivelati scarsi? Attacco concordo con Giorgetti, giocatore fuori classe. Su Goretti, Angelo?
6: Ma sai, lui lì era il vice, per cui credo sia anche un po' difficile opporsi nel senso vero del termine. Magari avrà detto la sua e magari certe cose non le sappiamo e avrà inciso per altre cose, non lo so. Ora, certamente con Paratici all'apparenza, e non so che cosa ne pensa Andrea, però il fatto che fosse presente oggi Goretti, no, alla presentazione di Atta, mi sembra sia un'investitura, no, anche dal punto di vista di Paratici.
15: Vabbè, allora so che Paratici con Goretti ha trovato un feeling immediato, cioè quando lo ha riconosciuto, nel senso conosciuto una seconda volta da un punto di vista professionale, e hanno iniziato a lavorare insieme con la Fiorentina, lo ha voluto fin da subito con il braccio destro, tant'è che chiaramente vi ricorderete che Goretti aveva momentaneamente ottenuto la qualifica di direttore sportivo della Fiorentina. Quando poi è arrivato Paratici, noi abbiamo chiesto: ma Goretti torna a fare il direttore tecnico? No, la versione che dobbiamo dare è che è il braccio destro del direttore sportivo, quindi insomma un ruolo veramente di riferimento. Peraltro oggi Nicolò Ceccari mi scriveva che Goretti è pronto al rinnovo fino al 2028, a conferma del fatto che è una figura con la quale Paratici si trova bene al lavoro. So che è una persona con cui condivide qualsiasi cosa a livello di scelte di mercato e non soltanto, e quindi oggi gli ha lasciato la responsabilità di presenziare l'acquisto fin qui più oneroso della campagna acquisti della Fiorentina.
13: Simone ci scrive: buon pomeriggio, secondo me Paratici sembra flash, velocissimo, le altre sono ferme, sarebbe sbagliato precludersi lo scudetto. Bene,
15: chi si compra? Flash!
13: Benissimo. In pochi ne parlano, in questo periodo ero preso dal mercato, ma ho visto oggi e sta andando la copertura della Fiesole, mi sono venuti i bordoni anche con 40 gradi. Questo è Tizio e ci fa e ci rende molto felici. Poi Damiano, Mr. Schadenfreude, ci scrive: una cosa è sicura, quest'anno nessuno potrà dire che si sono presi bassi. Andrea, mi sembra che Grosso, oltre ad essere l'allenatore della Fiorentina, è anche un input dei calciatori sul mercato.
15: Sì, e poi soprattutto, ragazzi, Fabio Grosso è altissimo lui stesso, cioè è veramente una biga, come si suol dire, e per il momento sì, sono tutti giocatori molto ben strutturati. Devo dire, Vieri non è un, posso dire, un corazziere, ecco. Dragusin sì, supera il 1,90 m, 1,91 m se non mi sbaglio, 92. Vieri è un po' più basso, sull'1,86-87, non dà la sensazione di essere così, così alto, ma insomma comunque sia una scelta ben precisa quella di avere giocatori strutturati. Lo stesso Attà è molto alto, è longilineo ma è strutturato. Arokodare, dovesse arrivare il nigeriano, a questo punto spero di no, perché io spero arrivi il centrocampista, comunque sia dovesse arrivare lui, è uno altissimo. Quindi, insomma, intanto finisce questo esercizio, è probabile che adesso si vada con la partitella a campo ridotto, perché viene, come si vede dalle immagini, spostata la porticina nella linea di centrocampo, e quindi sì, secondo me si procederà alla partitella a campo ridotto, con cui poi si concluderà la seduta. Sono le 6:24, io penso che come ieri l'allenamento finirà alle 7:05, quindi ora un attimo di riposo per la squadra. Vedo Dragusin che si va a togliere la scarpetta e anche il calzino, forse ha preso anche un pestone, perché vedo un componente dello staff medico che va a sincerarsi del suo alluce destro. Per il resto tutti gli altri si vanno a dissetare, sono partiti anche gli irrigatori per ovviamente bagnare il campo. E intanto, con questo vento fresco, chiedo a Luciano Magistrato se può procurarmi una cioccolata calda.
14: Un accidente.
15: Infreddolito. No, sto scherzando.
13: Va bene, Andrea. Evidentemente il caldo ti ha dato la testa. Sì. Visto che c'è uno stop, e appunto io tengo anche alle tue condizioni fisiche, Andrea, ti concederei 5 minuti di pausa, così stacchi un attimo dalla diretta e la riprendiamo quando poi inizia la partitella. Va bene, Andrea?
15: Va bene.
13: Okay, ci sentiamo dopo la pausa con Andrea. Io torno quindi sui messaggi al 348-75-13933. Ivan ci scrive che la trattativa per Moreno non è sicuramente in dirittura d'arrivo, altrimenti non sarebbe al Viola Park ad allenarsi, rischiando magari di farsi male. Buonasera ragazzi, mi sono messo ora a vedere il vostro canale, era un'oretta fa, però lo diciamo ora. Ci sono qualche novità di mercato? Faccio un recap veloce. Ulai ancora non è chiusa, ma si va avanti con ottimismo. Spuntato ora a Rocodare, che sarebbe alternativa a Ulai, perché la Fiorentina può tesserare solo un extracomunitario, e entrambi sono extracomunitari. A Rocodare, attaccante del Wolverhampton, retrocesso in Championship, pagato 27 milioni di euro dal Wolverhampton solo un anno fa, ma potrebbe partire in prestito, un diritto di riscatto, e sarebbe il vice Ken, quindi prenderebbe il posto di Piccoli. Siamo in attesa ancora del Valdepeñas è un accordo che la Fiorentina ha chiuso con Real Madrid, ma ancora manca la data del suo approdo a Firenze. In uscita, l'abbiamo detto, Valentini fatta e va in Brasile al Grêmio, che poi è il club da cui abbiamo preso Vieri. Gosens va al Schalke 04, lui sì, le visite sono fisse, saranno nella giornata di di domani prestito con obbligo di riscatto legato alla permanenza in Bundesliga a 2,5 milioni. Moreno, c'è un'offerta che ha accettata dalla Fiorentina da 8,5 milioni per il 50%, cioè col 50% della futura rivendita da parte del Wrexham, anche questo in Championship. Poi mi sembra di aver detto più o meno
14: bella carrellata,
13: tutte,
14: bravo.
13: Anche se poi sappiamo i Paratici di sicuro uscirà ora Fiorentina su un Mbappé chiusa sì. In è già al Viola Park che si sta allenando con Andrea Giannattasio
14: in palestra.
13: Poi Paelio ci chiede se Angelo è brasiliano, perché l'ho chiamato con una pronuncia brasiliana, ho detto Angelo. Bello Stefano alla Rufine che ci dice: ma Chiesa mi pare sia un esterno e noi cerchiamo un esterno.
14: Ma
13: bene, o te rispondi solo a
14: no, sì, ma dai, ma... voglio dire,
13: ok.
14: 7 milioni di ingaggio, mi sembra gli ultimi anni abbia avuto qualche problemino. Io francamente penso che Paratici punti su qualcos'altro.
13: Su poi ci possiamo sentire anche due WhatsApp audio, tonnellone nostro, vai.
17: Tonnellone nostro.
13: Anche vostro. Forse no. Forse non c'è. Perché ho visto che sta rispondendo al telefono. Aspetto. Chiedo a Giorgio. Cioè, ora torno. Chiedo a Giorgetti se Blascikowski lo scriveva oppure faceva più copia e incolla a proposito dei nomi.
14: Sì, un po', qualche un po' volta, ragazzi, diciamo, confessiamolo che copia e incolla lo facciamo un po' tutti, sui nomi dei giocatori. Per esempio, su Torstved l'ho fatto, però dopo Torstved.
13: Sì, però io ho imparato ormai a scriverlo e bravo. Non mi servirà niente, secondo me, perché se
14: come disse Allegri, Szczęsny ha imparato a scriverlo sulla lavagna dello spogliatoio della formazione dopo un anno.
13: Sì, va bene, allo 055 77 111 71 c'è Gianfranco in linea. Ciao Gianfranco, buonasera.
18: Ciao caro, ciao. Come va?
13: Tutto bene, tutto bene? Te come stai?
18: Ascolta, io ho sentito alla radio che l'hanno bello preso sto Ulai, come si chiama?
13: Sì, no, non è ancora preso Ulai.
18: Ma come no? Dice venerdì viene, l'ha detto ora alla radio.
13: Non a questa radio però, immagino.
18: Allora mettetevi d'accordo.
13: Ho capito, è che io sono responsabile per quello che diciamo noi. A noi non risulta ancora chiuso totalmente l'accordo, ma ottimismo, per il Trabzonspor ha abbassato le richieste, il giocatore vuole venire a Firenze, però ancora non c'è un accordo definito tra i club. Però insomma, aspettiamo.
18: No, ora non ti dico il nome di CIE, vabbè, comunque in questo momento lui...
13: Beh, ognuno si prende la responsabilità di quello che dice. Mi auguro e spero, insomma, che abbiano delle informazioni che a noi in questo momento sfuggono. Ti saluto Gianfranco e ti ringrazio.
14: Ciao.
13: Un grande abbraccio.
14: Tutti pazzi per Ulai, che nessuno conosce poi. Tutti pazzi, o pochissimi conoscono.
13: Ragazzi, io ve lo dico, se volete ve lo dico. La gente ci ha detto, l'apostrofo agente ci ha detto, e anche un parente ci ha detto che è chiusa al 100%, ma la Fiorentina ci ha detto che non è chiusa al 100%. Quindi noi che cosa vi dobbiamo dire? Se volete, se una delle tre parti ci dice che non è chiusa, noi ci dobbiamo fidare anche di quella parte, quindi lasciarla aperta. Sono gli stessi che l'avevano smentito Ulai, questo magari glielo faremo presente, però tanto le vie del mercato sono infinite. Non ce li sentiamo i vocali ora, perché ci prendiamo l'ultima pausa di questa trasmissione, così poi ritorniamo ancora una finestra sul Viola Park. Vedremo se effettivamente anche a noi le parti ci confermeranno la chiusura dell'affare per Ulai, così almeno chiuderemo finalmente la querella e non dovrò più rispondere per quello che dicono gli altri. Pausa e poi torniamo.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
0: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio e la sera su centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi in Sardegna.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione, chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
0: Fiorentina.

0: giochi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!

0: 18.35, sempre Garisca al Vento, sempre Radio Firenze Viola, sempre Giacomo Galassi e sempre anche purtroppo anche Angelo Giorgetti. Per fortuna c'è invece Andrea Giannattasio, sempre dal Viola Park, dove a questo punto siamo preoccupati per le condizioni climatiche, visto che ci eravamo lasciati prima della pausa con te che chiedevi una cioccolata calda. Ora, capisco che i 40 gradi possono dare alla testa, Andrea, però è un po' cambiato il clima?
1: Coinvolgerò a breve un collega che è molto attento alle mutazioni meteorologiche, però a parte le battute, qui continua a tirare vento, il cielo si è oscurato e secondo Meteoradar, che è chiaramente un portale abbastanza affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo, è prevista pioggia alle 18.52. Sapete che ci sono dei portali decisamente attenti e precisi, e intanto fa una grandissima parata a Christensen su un colpo di testa di Diego Rebba. Ci sono portali molto attenti che danno proprio all'istante, al minuto, i mutamenti meteorologici. In questo caso noi avevamo detto che stava cambiando qualcosa è cambiato, per citare un grande film con Jack Nicholson, e qualcosa è cambiato a livello meteorologico, tant'è che dovrebbe piovere. 18.52, quindi attenderemo questi 20 minuti. Caro Niccolò Ceccarini, infatti sei tu l'esperto di meteo, vedremo questi minuti.
0: Ma è esperto di tutto Niccolò Ceccarini.
2: No, io sono venuto qui apposta perché ho letto la notizia, stando a Grassina, dice alle 18.52 al Viola Park piove. Allora ho voluto verificare di persona se Giannattasio dà le notizie giusto o sbagliate. Tanto voglio dire, per 5 chilometri di scooter l'ho voluto fare, mi sembrava doveroso.
3: Sei da Stoccolma in realtà, dai, dillo,
2: sì,
3: sei a Stoccolma.
2: Sì, esatto, sì, sì. comunque Agio, io e Giannattasio siamo gli unici, la mattina alle 6:30 siamo in piedi, questo è ufficiale. Sì. Sardelli ora fa finta di essere uno di quelli che si alza alle 6:30, in realtà va in radio a 5:00 e si alza a 3:00. Non so come faccia, ma
3: mai fidarsi di Sarde, mai fidarsi di Sarde.
2: No,
3: anzi,
2: Sardelli è una roba marazza. Poi fa finta di fare collegamenti a Radio Bruno, in realtà parla con casa sua per farsi buttare la pasta, una vergogna completa.
0: Bene, quindi insomma, solito Niccolò Ceccarini. Nick, ma posso sfruttarti, sì, come esperto non meteorologico ma di mercato? Visto che abbiamo già avuto, sì, due chiamate.
2: C'è anche la Luciana Magistrato, questo andrebbe detto, per Luciana.
0: Abbiamo già salutata. Nick, è chiusa la I alla Fiorentina? Ti prego, dimmi di sì, almeno chiudiamo, che tutte le chiamate ci dicono che i colleghi la danno per fatta. È chiusa, possiamo dire che Ulai sarà un giocatore della Fiorentina? Ti scongiuro.
2: Allora, io non so se si sentirà mai la mia voce. Si
0: ogni tanto, sì, tra un refolo di vento e un altro.
2: Sì, perché sembra ci sia praticamente, c'è una tramontana fuori stagione praticamente. No, e quello che volevo dire è che secondo quello che so io non ci siamo ancora sulle cifre. Per quello che ho capito io, ancora non ci siamo proprio sulle cifre precise che vuole spendere la Fiorentina. Ci vuole forse un attimo di pazienza, però per come ci stanno lavorando si lavora per prenderlo, non è che si lavora per perdere tempo, si lavora per chiudere l'operazione. Però secondo me ancora c'è qualcosina da fare per quanto riguarda le cifre finali, che poi può sbloccarsi in un momento, eh. E il fatto stesso che no, loro siano anche sul centravanti e vuol diretto, che comunque è un altro posto da extracomunitario, e tengano aperte queste due strade, sta a significare secondo me che ancora loro al 100% non hanno questa certezza, al 100%, però mi sembra siano molto determinati, sono tutti stregati da questo giocatore e credo che lo vogliano prendere, ecco, questo è quello che penso io. Poi se poi volete sentir dire che l'avete preso, io finché non sono sicuro non lo dico.
0: Non so,
2: però
0: quello è
2: un problema vostro.
0: Case ci chiede se possiamo dire in via definitiva che filtra ulaismo, che l'ho trovata una bella battuta.
2: C'è anche giannattaismo, la nuova religione.
0: Gasattasio, è Gasattasio.
2: La mattina, e guardate con questi occhiali, ragazzi.
3: Mamma mia.
2: C'è uno meglio di Giannattasio, ma dove lo trovate?
0: Il Renzo Arbore di Radio Firenze Viola.
3: Il Renzo Arbore.
1: Ho coniato anche un'espressione molto particolare che Giacomo conosce, che è questa. No, tornate con le immagini da noi.
0: Ah, molto bella, sì, quando si parlava delle...
2: Qual è l'immagine?
1: Le camere...
0: Sì. Ecco. No. Così, quando non è convinto di qualcosa, Andrea fa quella faccia, capito? Perché il primo giorno si parlava di presenze attorno ai 1000 al Viola Park. In realtà, Andrea ci diceva se sono 200 le grassa. Va bene, invece, Valdepeñas quando arriva, Nick? Poi dici.
2: Allora, guarda, secondo me voi mi avete fatto parlare di Ulai, e quindi parlano anche al bar qui sotto ormai, no? Le parlano tutti. Cioè, tutti. Uno va in farmacia, oh, ma Ulai è questo. Sì. Però voi parlate pochissimo di Bakayoko, dove veramente siamo parecchi amanti anche lì, ecco. Quindi sinceramente capisco che ora siamo tutti infiammati sulla I, ma Bakayoko per me è quasi più importante di Ulayi in questa squadra.
1: Perché è un ennesimo acquisto sopra intorno ai 20 milioni, no?
2: Ci vuole 20 milioni, però sai, loro giustamente sanno che devono spendere per il centrocampista in una certa maniera, ma l'esterno d'attacco è fondamentale. Infatti non ha un esterno d'attacco in questo momento, e non ce l'ha soprattutto un esterno d'attacco di peso. Il peso io intendo uno che faccia salto all'uomo e che soprattutto fa gol, perché la Fiorentina ha bisogno di questo, perché negli ultimi anni io credo che Vincenzo Italiano sia l'esempio lampante vivente dell'uomo che ha chiesto 500 esterni, gliel'hanno presi 510, di cui non ce n'era uno e faceva gol. Quindi voglio dire, ora forse è giunto il momento di prendere gli esterni che segnano, e Bakayoko è un top level per la Fiorentina, perché è un giocatore che comunque sia, oltre ad essere nazionale belga, è uno che anche che fa gol. E loro stanno provando a stringere anche su di lui, perché comunque hanno bisogno dell'esterno d'attacco. Tornando invece a Valdepeñas, io lo dicevo prima già a Nattasio, l'ho dato a microfoni spenti, però poi c'è Nattasio, ma al solito mi fa sempre dire le cose che non voglio. È una cosa incredibile già a Nattasio, veramente. Io so che potrebbe arrivare a ora anche il primo d'agosto. Non è detto che arrivi a breve, perché comunque per ora il Real Madrid ha un accordo sulla parola con la Fiorentina, gli ha già dato la sua parola, sono già d'accordo sulle cifre, sul riscatto e su quella che è la formula. Però gli hanno chiesto alla Fiorentina di avere un po' di pazienza, cioè gli hanno chiesto di tenere il giocatore un attimo in stand by, perché lo vuole vedere Mourinho. E questa cosa, insomma, tutto sommato un pelino proprio piccolino di preoccupazione me la mette, perché se poi dopo magari Mourinho si innamora di lui diventa ancora più difficile, no, mantenere fede anche al patto preso con la Fiorentina, perché comunque la Fiorentina tutto sommato oggi subisce, no, un'eventuale decisione del Real Madrid, non è che la può imporre. Quindi per ora non arriva, ma non perché non ci sia l'accordo, ma perché Mourinho vuole vederlo un po' in ritiro. Poi gli scenari possono cambiare da un momento all'altro, ma non voglio creare assolutamente, diciamo, preoccupazione. Ecco, sono tutti abbastanza convinti che lui sarà un giocatore della Fiorentina.
1: Per carità, Mourinho lo può vedere quanto vuole, ma se l'accordo con Reale è già chiuso.
2: Sì, però alla fine loro comandano il gioco, e quindi loro dicono: lo diamo dal primo d'agosto, per dire, capito? E la Fiorentina dice: va bene, si prende anche il primo d'agosto, perché comunque se non lo prendi ora, magari lo prende un altro, è meglio che tu l'abbia bloccato. Però magari si sblocca anche questo, perché io so che c'è un lavoro abbastanza ai fianchi degli intermediari dell'operazione per cercare di smussare questo piccolo angolo, di dire: vabbè, cerchiamo di accorciare i tempi e di farlo arrivare il prima possibile alla Fiorentina. Però dal punto di vista, voglio dire, dell'ok, ci sono tutti gli accordi. Io non so se sono firmati, perché io questo non sono nelle società, non posso naturalmente dare delle notizie di cui non sono certo, però l'operazione è definita 100% e il giocatore si spera che arrivi il prima possibile.
1: La notizia che hai dato poche ore fa è che la Fiorentina è tornata a parlare con la Juventus di João Mario.
2: Sì, è tornata a parlare con la Juve di João Mario, questo me l'hanno confermato anche loro dalla Juve, quindi stanno parlando, evidentemente, perché si è bloccato Oso, e quindi evidentemente loro stanno cercando di vedere se magari possono trovare una soluzione con João Mario, che peraltro è un nome non nuovo e che era già ripartito all'inizio del mercato e tutto quanto eccetera. Quindi è un'altra soluzione, però ragazzi, con loro infatti sono venuto qui al Viola Park nella speranza di prendere mezza notizia, cioè proprio per sbaglio, perché tanto non ci sono
1: pigli d'acqua invece.
2: Vabbè, questo però è tutto da dimostrare, eh? 18:52, io ragazzi,
0: tra 9 minuti
2: in diretta, se non tra 9 minuti, minuti, se non fa mezza goccia,
0: tra
2: non è
0: 9
2: più
0: minuti, tra 9 minuti, anche sì.
2: E poi il buon Roberto Goretti praticamente è addirittura d'arrivo per il rinnovo fino al 2028, quindi vabbè, cose queste erano già uscite, però tutte confermate, quindi la Fiorentina lavora anche in prospettiva, questo a testimonianza che fa parte completa del progetto di Fabio Paratici, insomma rientra il suo staff anche in prospettiva, si parla del 2028, si parla quindi di altri 2 anni, quindi è un progetto che va avanti.
1: Allora, Nick, grazie.
0: Sì, posso dire due cose al cieca da parte degli ascoltatori. Allora, Federico ti chiede se hai partecipato a OK il prezzo è giusto.
2: No, però ho visto lo zaino di Peppa Pig, quindi ora penso che di poter andare ritorno a scuola tra un po'.
0: Bene. Lore ti chiede se Neres potrebbe essere un nome per la Fiorentina.
3: Magari.
2: Allora, tra Neres e Lang, io penso sia più facile Lang, però non gliel'hanno chiesto a Napoli. Io però ho una mezza indicazione su quello che potrebbe essere un'idea che ha Paratici. se non arriva chi deve arrivare, probabilmente forse si muove su Napoli per un giocatore. Però per ora vi lascio con la suspense.
0: Va bene, ti salutiamo Nicolo Ceccarini. Ciao, grazie Nicolo. Mille.
2: Vado a prendere l'ombrello perché a seconda di quello che dice minuti, lui, la partenza del Gran Premio sarà alle 20. No,
1: dopo, male, male ho le galosce con me.
2: Sì, sì, sì. Comunque, ragazzi, Giannattasio numero uno, c'è nulla da fare.
0: C'è nulla da fare.
1: Grazie, Nicolò.
0: Solo noi ce l'abbiamo i numeri uno. Allora, Andrea.
2: Esatto, sì. Ciao, a dopo.
0: Ciao. So che insomma ci eravamo detti salutare, però io non so come fare a salutarti senza sapere se poi alle 18:52 si mette a piovere. Va bene, ti ricollegherai più tardi.
1: C'è un po' di sole, che vedi, ora c'è un po' di sole.
0: Ecco, attenzione.
1: Potrebbe essere cambiato.
0: Fake news, il solito giornalaio. Va bene, dai, Andrea, tanto ci risentiamo alle 19 quando arriverà le Alessandro Di Nardo. Ecco, che cosa sta succedendo?
1: Tanto c'è un gran gol, chi l'ha fatto?
0: Gira, Diciana. Gira, eccoci, facci tanto, ce lo vediamo anche noi ora, grazie sempre.
1: C'è una modello Ala Antonetti, perso.
0: Va
1: perso.
0: Bene, ma tanto noi abbiamo l'immagine a Fiorentina e sono una trentina di secondi in ritardo, sapendo che tu che ha fatto un gran gol, ora te lo dico io chi, e secondo me Pirro l'ha fatto.
1: Pirro, grande Pirro.
0: Che ho imparato a conoscere perché me l'hai detto te, che col caschetto biondo è un po'...
1: Sì, arrivato dall'Udinese l'anno scorso, Ma è un trequartista.
3: Bello.
0: Eccoci. Un grande Pirro. Va bene, noi resteremo comunque con le immagini al Viola Park. Lasciamo libero Andrea per una decina di minuti e lo ritroviamo dopo. Grazie mille, Andrea Giannattasio.
1: A più tardi. Ciao, grazie.
0: A più tardi, Pirro. Vedi, confermava anche Luciana Magistrato.
3: Io non sarei stato in grado.
0: Ma perché ieri io gli ho detto, ma chi è Gudmundsson? Ha detto, no, è Pirro. Quindi da quel momento io me lo ricordo. Mentre Indur l'ha spedita direttamente a Pontassieve da Bagno a Ripoli. Allora, Bakayoko non segna mai o sbaglio? Questo è Lorenzo 75. Quanto conosci Johan Bakayoko?
3: Ma lo conosco per poco, però credo che lì veramente la Fiorentina abbia bisogno di qualcuno che faccia la differenza. Perlomeno 2 su 4 dovranno essere forti esterni d'attacco. Quindi se Bakayoko dovesse arrivare, io mi auguro che possa anche venire qualcuno più forte di lui, proprio dal punto di vista delle realizzazioni, anche di come salta l'uomo. A me, ecco, se dovesse è stato fatto il nome di Neres, magari lui sarebbe veramente un grande giocatore, ma dubito.
0: Alessio dice si è collegato una mezz'oretta fa e chiede se hai già attaccato Di Marzio. Questi attacchi di Giorgetti a Di Marzio, bello.
3: Alla fine succede un casino. Lui è il più bravo di tutti. Colpa di Galassi,
0: ma sta al gioco anche Di Marzio, secondo me.
3: Sì.
0: Va bene, mentre si è interrotta tra l'altro la partitella con attacco e parla con Dragusin, mentre ciancolano verso le panchine perché sono abbastanza stanchi. Io chiederei se ci possiamo sentire finalmente quei due vocali che ho lanciato ormai un'ora fa. Vai.
3: Quindi sono delle 16.
4: Buon pomeriggio, sì. Fabio. Ma l'anno scorso avevamo entusiasmo, almeno da parte mia, non per gli acquisti, ma perché era rimasto. Rimasto De Gea, Ken, quindi sembrava che fosse l'inizio di un percorso. Io sono sempre stato contro Pioli perché per me era una minestra riscaldata, però diciamo che Pioli era un valore aggiunto prima. Ecco, poi a quest'anno invece vedo una campagna acquisti giovane, brillante, moderna, con un'idea di base.
5: Ciao, buonasera, sono Nicola. Allora, io volevo dire una cosa su Fagioli. Io mi auguro che non sia venduto lui se arriva veramente Ulai. E perché dico questo perché Fagioli, se non mi sbaglio, è contratto scadenza 2028 e piglia più di 2 milioni l'anno, se non erro. Quindi se gli si rinnova, come io mi auspico, ma gli va rinnovata una cifra molto alta, e se non gli si rinnova fra un anno a quest'ora e siamo nel dubbio di dove lo vende per forza, se non va via a zero. Io spero che sia tenuto lui, perché io per Fagioli ci stravedo, io personalmente. Ciao.
0: Angelo vuoi rispondere?
3: No, su Fagioli bisogna capire anche dove giocherà, perché ci ricordiamo, l'abbiamo detto anche l'anno scorso, lui il ruolo di regista l'ha interpretato bene quando Vanoli, non dico gli abbia imposto, però l'ha convinto a giocarli, però lui si ritiene, l'ha detto più volte, una mezzala, no, che si inserisce, quindi vediamo anche chi prenderà la Fiorentina, vediamo, no, anche quanto spenderà per un nuovo centrocampista, perché se davvero spende 25-30 milioni per Ulahi, che tutti vogliono, c'è, e che nessuno conosce, no, appunto, quindi vediamo. Poi è chiaro, Fagioli è stato l'anno scorso uno che si è meritato ampiamente la sufficienza, non fosse altro per la partita svolta, secondo me, che è stata quella di Comodo, dove lui ha segnato un gol decisivo quasi per la salvezza, perché c'è stata veramente la svolta. Poi ecco, tante incognite, vediamo anche lui che cosa vuol fare, perché magari potrebbe essere lui stesso a dire: ma io da regista non mi ci vedo, posso giocare in mezzala, no, perché ci sono già Attà e Ulahi, allora vediamo, no?
0: Assolutamente, siamo ancora al 15 luglio e quindi tutto può succedere, che è una delle grandi massime del calciomercato. Sull'aspetto entusiasmo invece io ricordo, non sto andando sulle motivazioni, io dico che il fatto che si dica che secondo me ora è ritornato l'entusiasmo, l'anno scorso non c'era, secondo me non si ricorda della scorsa estate in cui, dopo il casino con Palladino, ma con l'arrivo di Pioli, le varie conferme eccetera eccetera, il primo mese, quello di ritiro, io me lo ricordo con un grande entusiasmo.
3: Però vale doppio questo entusiasmo, Giacomo, secondo me, perché l'anno scorso comunque eri andato in Europa, quest'anno è rimasto andato in Serie B,
0: certo, dire, cioè, dovevi ripartire da
3: più
0: indietro.
3: Di 50 giorni.
0: Sì, ti dico anche l'anno scorso, però partivi da 6 anni in cui c'erano sempre state fatte scelte diverse, cioè ripartire ogni anno da zero, andare sempre su allenatori
3: moduli
0: emergenti.
3: Diversi.
0: Esatto. A proposito di modulo, Paolo Agrosetto ti chiede se sei sicuro che giocheremo col 4-3-3, oppure, visti gli acquisti, si potrebbe usare un modulo diverso.
3: La difesa 4
0: uguale.
3: Sicura, poi 4-2-3-1 può darsi, 4-3-1-2. Ma potrebbe anche essere quello, dipenderà dalle partite. Io però mi sembra di aver capito, è grosso, in questo è stato molto lineare, molto molto sicuro, lui questo 4-3-3 ce l'ha in testa, cioè lui vuole tre attaccanti, che poi questi tre attaccanti siano un trequartista che sa incidere anche in zona gol e due punte è un conto, che siano due esterni e un centravanti è un altro, però può essere appunto o il 4-3-3 o il 4-2-3-1, credo non si scappi da lì.
0: Poi avanti con altri due whatsappati, vai tonnellone nostro.
6: Ragazzi, l'anno scorso si era ugualmente gasati, è tornato il calcio a Firenze, sentivo dire, e poi è andata come gli è andata, quindi cresta parecchio parecchio bassa, siamo tutti contenti, tutti gasati, bene, ottimo, però l'anno scorso si era ugualmente affogati come scimmie.
7: Ciao ragazzi, e volevo sentire un vostro parere anche su questo mio pensiero che ho già espresso a Carini, al BMW e tutti. Ma non è che Palazzi zitto vorrebbe portare Kulusevski a Firenze? È vero che Kulusevski, purtroppo, è da un anno che non gioca e dovrebbe rientrare a luglio, ma potrebbe darsi secondo voi? Grazie mille, un
3: perché
7: abbraccio, Davide.
3: Perché lo portò al Tottenham pagandolo fra l'altro dalla Juve tantissimo, non voglio sbagliarmi, ma te che sei più sicuro.
0: Fece una doppia operazione con Bentancur, sono messi 70-80 milioni i due, ora non mi ricordo se 40 e
3: anche
0: 30
3: lui non l'ha giocato mai.
0: 35,
3: ora io, ragazzi,
0: 45.
3: Io già con Dragosin comunque lui diciamo un segnale di tornare su quello che conosce l'ha già dato, quindi io credo che Kulusevski arriva da un anno in cui praticamente non si è visto, certamente è stato un grande giocatore,
0: sì,
3: però insomma io credo che la Fiorentina punti, voglia puntare su 2005-2006,
0: sì, poi nel senso Kulusevski sicuramente per un anno ha fatto bene, non è che si sta parlando di Lionel Messi che è scomparso,
3: no,
0: per
3: poi
0: un anno,
3: più trequartista anche, no, per come ricordo un giocatore da linee intermedie, no, quindi nel 4-3-3 anche francamente lo vedrei e non lo vedrei.
0: Va bene, sì, ha parlato anche Ranieri ai canali della Fiorentina, ve lo ascolterete in apertura con Alessandro Rinaldo che tra 5 minuti ci insomma seguirà. L'intruso Viola ci dice che è incavolato nero perché oggi non si è preso nessuno. Angelo, fai qualcosa, non si è comprato.
3: Come tutti dicono, si è preso la I.
0: Non tutti, non noi.
3: È vero, ormai ragazzi, il trend è questo qui, c'è una grande... c'è una grande attesa e comunque ragazzi Paratici è uno che non fa filtrare niente, come diceva anche Nick Ceccarini, per cui magari occhio, perché alle 2 di notte uscirà fuori a reti unificate.
0: Davvero, la Crescia di Dragusi alle 10 di sera di domenica. Sì, anche ieri, se non sbaglio, nel weekend. Assolutamente sì, però dicevi, paratici, non ci vuole. Ecco, no, la notizia che però ci ha dato Niccolò Ceccarini su Valdepeñas è che nonostante ci sia un accordo verbale tra Real Madrid...
3: Allora, se questo qui è così forte, e io non lo so, comunque è comprensibile anche che Real Madrid si voglia cautelare, visto è arrivato un signore che si chiama Mourinho, se lui dice occhio, io lo voglio vedere, magari può darsi ci sia un po' di richieste tempo più, ma non è tanto, non sono tanto 15 giorni eventuali in più, è che questo giocatore arrivi se forte davvero. Io onestamente non ho gli strumenti per capire quanto valga, ne parla tutti benissimo, però non so, devi farne anche maturare un giocatore, per capire, inserire nel modo giusto. Quindi questo
0: assolutamente
3: so.
0: Ci hanno mandato i numeri di Bakayoko, che al PSV ha segnato quasi in doppia cifra 2 anni, però poi sì, all'Ipsia, che è uno dei motivi per cui poi la Fiorentina si può inserire, invece ha giocato e inciso molto meno. Ci possiamo sentire gli ultimi 2 WhatsApp audio, rispondiamo e poi ci sono
8: Angelo, ma chi lo conosci l'hai? Se hai visto solo ai mondiali è chiuso, cioè ora sei per me si può trovare anche di meglio, è giovane,
3: no, non lo so,
8: quei soldi vuole i turchi, non esiste, non glieli dare mai. E niente, tornando a Angelo, io vedi che si fa senza la coppa, che si organizza, tornare su Buteo, a casa di sì. Tutti a casa di Osso, di Giacomo, si organizza, si gioca a cosa, a scopa, a ruba mazzo,
3: e qualcosa faremo, dai, qualcosa faremo, dai.
8: Tanto c'è la casa grande, so, vai. Giacomo, quindi ciao. Si fa tutti da
9: ciao, grazie per la vostra presenza e
0: un piacere,
9: e così almeno ci fate vivere il nuovo parco. Ma visto Benedetto, ma chi si compra? Ma chi si vende?
10: Buonasera ragazzi. Il discorso su Fagioli, ma di una chiarezza allucinante, penso che Paratici l'abbia capito benissimo. Non può giocare davanti alla difesa, è troppo pericoloso, perde un sacco di palloni. Lui deve giocare in mezzala più avanti, e se lo vogliamo tenere in quel ruolo, se no davanti alla difesa è pericolosissimo, non è inutile.

0: sì, quindi sì. Bisogna un po' rivedere tutto.
1: Assolutamente. Angelo Giorgetti, noi ci rivediamo ad agosto invece.
0: Perché te ne vai?
1: Te ne vo.
0: Io invece sarò qui lunedì.
1: Sarai qui lunedì con Chiara Bevilacqua, uh-huh. Ti lascio in discrete mani. Beh, non te è andata, diciamo che ti poteva andare molto peggio, perché il sottoscritto va in ferie qualche giorno e poi appunto ci risentiremo per Fiorentina Real Madrid, visto che ringrazio l'azienda, visto che è l'ultima possibilità. Ora c'è da arrivarci al primo agosto, viste le temperature, però insomma, se tutto va come deve andare, il sottoscritto vi racconterà Real Madrid Fiorentina dall'Austria, quindi insomma un bello onore per me. Poi dalla settimana dopo ci rivedremo, Angelo, così potremo continuare nei dissing a Gianluca Di Marzio. Bene, mi mancherete, mi mancherà anche Marco Tonelli, che saluto e ringrazio per questa trasmissione. Ora arriva Alessandro Di Nardo con Quasi Ufficiale, vi racconterà la fine della giornata di ritiro al Viola Park del Giacomo Galassi. È tutto, buona serata, Corrado Firenze. Ciao. Viola.
2: Radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: Radio Firenze Viola.
1: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Partiamo ancora una volta con il clima, perché non accenna ad allentarsi la morsa del caldo su Firenze, dove il codice rosso è confermato fino a venerdì 17. Secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute, la temperatura massima percepita è stata di 38 gradi oggi, per poi salire fino a 40 sia domani che venerdì. Particolarmente elevate anche le temperature previste alle 8 del mattino, con i 27 gradi toccati oggi, 26 domani e 25 venerdì. I dati registrati ieri confermano l'intensità dell'ondata di calore, con la stazione dell'Orto Botanico che ha raggiunto una temperatura massima di 39,2 gradi, mentre al Giardino di Boboli 38,3. Stamani alle 9:15 all'Orto Botanico segnava già 32,5 gradi, a Boboli 30,4. Le elaborazioni meteorologiche confermano la persistenza di condizioni di caldo molto intenso su tutta la regione anche per i prossimi giorni, e le carte mostrano ancora aria molto calda in quota sull'Italia centrale. Nell'immediato non si indicano passaggio a sistemi frontali sulla regione capaci di determinare una netta interruzione dell'ondata di calore. Nuovo intervento della Guardia di Finanza di Firenze nell'azione di contrasto ai traffici illeciti, con particolare riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti lungo le principali direttrici di collegamento dell'area metropolitana fiorentina. Proprio nell'ambito di tale strategia, la costante attività informativa e investigativa ha consentito di conseguire un significativo risultato operativo nei pressi della locale stazione ferroviaria. Una pattuglia della Guardia di Finanza ha notato un giovane, successivamente risultato minorenne, appena sceso da un treno proveniente da Firenze. L'attenzione dei militari è stata richiamata dall'abbigliamento del ragazzo, che indossava una pesante felpa e maniche lunghe nonostante le elevate temperature registrate. Sottoposto a controllo, il giovane ha consegnato spontaneamente circa 22 grammi di hashish. Il persistente atteggiamento nervoso manifestato durante le operazioni ha tuttavia indotto i finanzieri ad approfondire gli accertamenti e i successivi controlli eseguiti presso gli uffici della tenenza, dove il minorenne è stato accompagnato per gli adempimenti di rito, hanno consentito di rinvenire ulteriori 204 grammi di hashish suddivisi in più involucri e abilmente occultati sotto gli indumenti.

0: Sono terminati dopo circa due settimane i servizi straordinari dei carabinieri finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona boschiva delle Cerbaie a Fucecchio, nel corso delle quali sono stati impiegati complessivamente circa 370 militari. Nel corso dell'attività sono state controllate 230 persone, 95 veicoli ed effettuate oltre 14 perquisizioni personali e veicolari, che hanno portato all'arresto di 8 persone per l'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e segnalate 6 persone quali assuntori di sostanze e ritirate 3 patenti di guida. Durante i servizi svolti, inoltre, sono stati rinvenuti 4 macete, 36 coltelli di lunghezza fino a 50 cm, una roncola, 2 accette e svariati badigli e attrezzatura varia. Sono stati infine rinvenuti 13 telefoni cellulari utilizzati dai presunti spacciatori per essere contattati, sottoponendoli a sequestro. E chiudiamo con la Fiorentina e con le parole del nuovo acquisto Arthur Attà, che oggi in conferenza stampa ha parlato da nuovo giocatore viola. Questo è un estratto del suo intervento.
1: No, la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Io ho pensato che era il posto giusto per me e sono molto contento di essere qui. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati e, no, ripeto, sono molto contento di essere qui. Io direi che sono all'inizio perché sono un giocatore che è venuto un po' tardi nel calcio. Iniziando avevo quasi 20 anni in Francia, quindi direi che sono ancora all'inizio, ancora tante cose da imparare. E, ma adesso questo salto di qualità mi aiuterà a essere ancora più forte con i giocatori che ho nella squadra, anche con il mister. Quindi no, sono pronto e non vedo l'ora di iniziare.
0: E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi. Una buona serata.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Chi siamo? Da dove veniamo? C'è vita oltre al traffico di Ponte Alpino? Si chiamano Malvinas o Falkland? Queste domande a cui non risponderemo in questa nuova puntata di Quasi Ufficiale, una trasmissione che conterrà i seguenti termini: scale di Escher, Burruciaga e test di Cooper. Partiamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Quasi Ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
4: E rieccoci, Radio Firenze Viola, Quasi Ufficiale. Alessandro Di Nardo che vi parla, sono le 19.06, puntuali come sempre. Ripartiamo con il nostro cocktail di mercato, ma anche di campo, legato ovviamente a quello che sta succedendo al Viola Park a Firenze, con il ritiro della Fiorentina giunto al terzo giorno, a brevissimo, anzi subito, andiamo da Andrea Giannattasio per le ultime, appunto, dal centro sportivo di Bagno a Ripoli. Prima però vi ricordo ovviamente i numeri: 348-75-13933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà il nostro Jean-François Champignon. Sapete chi è? Anzi, Champollion. Champignon sembra un fungo. È un linguista francese che oltre un secolo fa, anzi siamo oltre al secolo e mezzo fa, tradusse la stele di Rosetta, perché il 15 luglio del 1799, durante la campagna d'Egitto di Napoleone, un ufficiale francese trovò per caso una lastra che poi divenne la famosa stele di Rosetta, considerata ancora oggi la chiave che ha permesso al mondo di scoprire la civiltà dell'antico Egitto. Tutto questo, insomma, per darvi un riferimento temporale. Ce l'abbiamo Andrea Giannattasio? Non ce l'abbiamo ancora, se no il gancio era molto facile. Era ovviamente, volevo chiedere cosa, se aveva scoperto la stella di Rosetta anche Fabio Grosso. Questo, insomma, per darvi appunto un riferimento. e per dialogare con voi, con noi, appunto i numeri li ho già ricordati, 348-75-1393 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale, ma anche audio in una giornata che poi fa registrare i soliti rumors legati a Ulahi, calciatore del Trabzonspor che però è promesso sposo della Fiorentina, con anche tutto un quadro da chiarire con le fonti che ci arrivano dalla Turchia che ci parlano di un affare fatto, con lato diciamo cliente, lato Fiorentina invece le marce un po' più basse. Daremo conto nella seconda prima parte di trasmissione anche del mercato, ma adesso vige la prerogativa del campo e quindi quando parlo di campo parlo di Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
5: Ciao Alessandro, buonasera a tutti da Giola Park di nuovo.
4: Clima, soprattutto perché avevi minacciato una tempesta, no?
5: Guarda, alla fine non è piovuto, quindi le informazioni di Meteo Radar erano fasulle e quindi mi scuso che ho creato del panico a livello meteorologico, ma
4: guarda, lo hai creato anche alla nostra redazione, perché Giacomo Galassi, che mi ha ceduto il testimone, ha detto scappo prima di prendere un'acquata.
5: Sì, tra l'altro vi do una curiosità, insomma c'era uno degli addetti stampa della Fiorentina che è dovuto correre via un po' prima perché anche lui, consapevole di questa informazione che non arrivava da me, ci tengo a dirlo, arrivava da un'altra persona, ci ha detto: caspita, ho lasciato i finestrini aperti della macchina e quindi devo correre a chiuderli, perché se poi viene un'acquata la macchina si rovina, ecco, l'interno della macchina, ecco la pelletteria della macchina interna, ecco, e quindi è scappato, ma in realtà a parte del vento non fresco, vento comunque sia caldo, vento che ci ha dato comunque sia un pizzico di aiuto nel corso della giornata, non è successo nient'altro, ecco, il cielo è coperto, la squadra intanto ha finito di lavorare alle 19, quindi giusto per prendere nota, almeno in questo momento gli allenamenti della Fiorentina durano sempre un'ora e mezzo, quindi dalle 17.30 alle 19 e si concludono sempre con la partitella in famiglia, e poi la squadra fa il tunnel sotto la nostra postazione, sbuca qua davanti a me dove c'è lo stadio Davide Astori, sale a bordo dei kart che porta poi il calciatore all'interno del padiglione prima squadra per le docce e poi la classica cena di gruppo.
4: Guarda, ragioniamo da profani, ma io mi chiedo anche, avendo spesso giocato in queste ore, ma soprattutto un po' più tardi, a calcetto, quindi a un livello sicuramente diverso, ma perché non si allenano un po' dopo? Cioè, perché l'allenamento non può iniziare alle 19? Magari ci sono un paio di gradi in meno. In realtà poi mi spiegavano anche ex calciatori che ci deve comunque essere una routine ben chiara di orari e soprattutto una distanza anche tra l'allenamento del mattino e quello della sera, che non deve essere troppa ma non deve essere nemmeno poca, quindi posticipando l'allenamento serale dovresti allenarti più tardi la mattina e quindi il problema si riproporrebbe. Te non te lo sei mai chiesto perché non partono un po' dopo?
5: Ma allora, non sono allenamenti particolarmente pesanti, almeno quelli del pomeriggio a cui abbiamo assistito, ci tengo a dire questo, perché quelli della mattina sono a porte chiuse, non posso sapere effettivamente il livello di intensità che si tiene. Io ho avuto modo di scambiare, non dirò il nome, ma due parole con un giocatore del settore giovanile della Fiorentina che ha aggregato la prima squadra in questi giorni. Gli ho chiesto come stai, come non stai, e mi ha detto stanchissimo, morto, veramente morto. Quindi vuol dire che chiaramente i ritmi si fanno sentire. Ti posso dire una cosa, Alessandro, che in questo momento davanti a me, ora proverò anche a fartelo vedere, c'è la Primavera che si sta allenando, ha cominciato a lavorare da pochi minuti, ho girato la webcam verso
4: lo vediamo.
5: Della parkour, naturalmente i nostri potenti mezzi sono potenti ma fino a un certo punto, per cui nel senso che non vediamo esattamente la Primavera, non su questo campo ma su quello dopo le prime frasche che vedete. C'è una squadra che si sta allenando ed è la Primavera di Aurelio Andreazzoli. Ecco, la Primavera dell'Andreazzoli è scesa in campo più o meno alle 7 di sera ed è in questo momento, secondo me, si lavora bene, nel senso che non fa caldo e tira questo venticello abbastanza, posso dire, utile per lavorare, e non c'è più il sole, quindi già ora si sta molto meglio. Sul perché si siano allenati alle 17.30 io ho due motivazioni. La prima è che secondo me la Fiorentina, essendo in ritiro, sta tenendo un ritmo molto chiaro proprio a livello di gestione delle forze, l'alimentazione, quindi non è che si può sfasare troppo. E la seconda è che per il tifoso è più secondo me utile venire qua alle 5 che alle 9 o insomma alle 8.
4: Sì, oddio.
5: Vabbè, ma uno vuole passare magari la serata in famiglia dopo il lavoro, non lo so.
4: No, no, certo, poi...
5: so, magari uno viene anche da fuori Firenze, capito? Non è che sono tutti di Bagnarifole e Firenze, tifosi Viola, magari vengono da Pistoia, da Viareggio, fuori Toscana, dall'Umbria.
4: No, no, poi mi viene in mente, facendo anche una battuta sulla primavera, che insomma Andreazzoli, non essendo più di primo pelo, magari tiene conto anche delle indicazioni di Studio Aperto, no? Che dice di non uscire nelle ore più calde. Andreazzoli, ho controllato, 72 anni comunque, sicuramente un allenatore più vecchio rispetto anche a Fabio Grosso. Tra l'altro oggi la Fiorentina ha anche ufficializzato lo staff di Andreazzoli, notiamo che c'è Alessio Aliboni come vice allenatore. Poi
5: vice, sì.
4: Anche...
5: Sono tornati un paio di elementi che erano in prima squadra l'anno scorso con Vanoli, mi riferisco a Lorenzo Sandri che fa il match analyst, è tornato, ho visto in primavera,
4: sì.
5: Quindi gli auguriamo un buon lavoro perché è un bravissimo professionista, è qua in primavera da tantissimi anni, era match analyst già con Alberto Aquilani, quindi insomma ne ha fatte tante di primavere nel vero senso della parola, nel senso che è qua da tanti anni, ma insomma poi ha lavorato con tante formazioni giovanili, l'anno scorso è stato un elemento aggregato alla prima squadra quando Vanoli è subentrato a Pioli ed è stato un elemento importante per la rinascita della Fiorentina.
4: Andrea, in sintesi questo terzo giorno d'allenamento cosa ci può dire?
5: Ma intanto le gambe un po' pesanti, come ti ho detto, i ritmi non elevati, la presenza di Mattias Moreno che quindi ancora non deve essere così vicino all'Wrexham perché altrimenti sarebbe stato tenuto fuori per evitargli degli infortuni, peraltro ha una fistosa fasciatura all'adduttore, quindi non deve essere al 100%, ma nonostante tutto è andato in campo. Ci racconta di un De Gea che sta bene dopo lo spavento di ieri, ci racconta di un Ken che sta facendo le stesse cose da giorni, cioè alterna lavoro con la squadra, lavoro individuale, ma è in sostanza sulla via del recupero, ma io mi aspetto che a questo punto non parteciperà alla partitella congiunta, all'allenamento congiunto di domenica con la primavera. E ci racconta di un gruppo che comunque lavora con serenità, con spensieratezza, con divertimento, perché insomma, avete giocatori molto sorridenti, affiatati, si sta facendo costantemente team building, quindi molto molto bene. Vedo i giovani che parlano con i più vecchi, vedevo per esempio ieri, non oggi, ieri, vedevo il terzino del 2008 Perrotti della primavera che parlava con Vieri, insomma il nuovo arrivato, ma è normale, insomma, sono compagni di squadra, però ecco è curioso vedere che parlavano di aspetti tattici, quindi insomma mi dà proprio la sensazione di come Grosso e il suo staff stiano lavorando tanto per creare un blocco unico e intanto da un punto di vista mentale far navigare la squadra verso un'unica direzione. Questo è un aspetto su cui Grosso lavora tanto, a cui tiene molto, ci ha dedicato praticamente un'intera tesi, ho avuto la fortuna di leggere la tesina con cui Grosso si è diplomato a Coverciano e devo dire che è pressoché incentrata sull'aspetto mentale della gestione di un gruppo, e gli fa capire che un allenatore deve essere bravo a creare proprio uno spirito di compattezza che può permettere alla squadra poi di centrare certi obiettivi.
4: Pensa te cosa fa questo splendido gioco e comunque lo sport in generale, un diciottenne di Montevarchi che parla con un ventenne di Minas Gerais, in quel caso parliamo ovviamente di Perrotti, che è già scuderia Giannattasio se non sbaglio, giusto? L'avevi...
5: Secondo me è un buon giocatore,
4: secondo me è un buon giocatore,
5: farà un buon ritiro, sono convinto, e poi sarà un punto di forza della primavera di Andreazzoli l'anno prossimo. Insomma, ho pochi dubbi che tutti questi ragazzi che sono qua poi verranno rimessi in primavera, insomma è normale che sia così, poi che c'entra, magari c'è il giovane che impressiona come fu Federico Chiesa con Paolo Sousa nel 2016, però sembra veramente strano, ecco, non vedo talenti così pronti a... cioè in teoria uno ce n'è, è Federico Croci, però mi sembra stia pagando molto il divario fisico con i più grandi, perché da un punto di vista tecnico non ha niente da invidiare a quasi nessuno, ma da un punto di vista fisico si vede che è un ragazzino del 2010, questo sì, gli va concesso assolutamente.
4: Assolutamente. Andrea, grazie mille e ci risentiamo ovviamente in caso di novità più tardi o comunque domattina alle 7 con Buongiorno Firenze.
5: Assolutamente, domani mattina alle 7 puntuale come sempre, poi torneremo al Viola Park alle 12, conferenza stampa di Radu Dragusin. e poi alle 17.30 l'allenamento della primavera di questo giovedì, di domani ovviamente. Ciao!
4: Grazie mille Andrea Giannattasio, scriveteci al 348-7503933 con l'hashtag Giannattasio Dragusin se volete quantomeno un fotomontaggio di Andrea Giannattasio con l'acconciatura a livello di capelli di Dragusin, sarebbe sicuramente qualcosa che farebbe content, come dicono quelli bravi. Un contenuto ce lo regala la Fiorentina dal canale ufficiale del Club Viola, ha parlato uno dei veterani ormai della squadra di Fabio Grosso, ovvero Luca Ranieri, a margine del terzo giorno d'allenamenti nel ritiro del Viola Park. Ci andiamo a ascoltare Ranieri.
6: Dal tuo voto insomma vedo una bella seduta intensa, terzo giorno di lavoro qui al Rocco Vicomisso Viola Park, insomma si suda, si lavora.
7: Sì sì, no, sicuramente stiamo facendo dei grandi allenamenti a una buona intensità, siamo felici di aver iniziato la stagione, siamo a disposizione del mister che è arrivato con tanta gioia, con tanti suoi concetti nuovi che noi non vediamo l'ora di apprendere, lo stiamo seguendo e siamo all'inizio e adesso è il momento che si deve lavorare forte.
6: Si percepisce anche sensazioni positive e poi penso ci sia anche, parlavamo durante la nostra diretta di allenamento, la bellezza anche poi di confrontarsi comunque con un allenatore che ha vinto un mondiale e che poi quel ruolo di difensore l'ha fatto, no? Quindi magari c'è anche questo fascino.
7: Sì sì, no, c'è grandissimo entusiasmo, quello è sicuro, e poi sicuro avere un mister con così tanta esperienza è solo un punto a favore, soprattutto per noi difensori, e sono sicuro che ci darà tantissime indicazioni giuste.
6: Tu sei venuto subito ai microfoni, peraltro potevi ancora aspettare, ma hai detto no, vengo subito, abbiamo appena finito praticamente, hanno appena finito l'allenamento e Luca Ranieri è qui a disposizione, sorridente, e non è facile perché c'è naturalmente anche da recuperare dopo una seduta bella intensa con questo caldo. Ti chiedo anche, non è stata una stagione facile, però si percepisce anche dai tifosi un cambiamento e una voglia di una nuova Fiorentina.
7: No, sicuramente dalla stagione scorsa abbiamo imparato una grandissima lezione, adesso abbiamo subito voltato pagina e come ho detto prima siamo pronti, siamo tutti a disposizione del mister con tanta energia, tanta gioia per fare una grandissima stagione.
6: Grazie, grazie a voi. Ti lasciamo andare. Grazie.
4: E questo era appunto Luca Ranieri, veterano, probabilmente non sarà il capitano, la conferma di David De Gea con la faccia al braccio sembra abbastanza chiara, però insomma è uno dei giocatori su cui punterà la Fiorentina, anche perché in difesa ci sono due nuovi innesti come Dragusin, come Vieri, però ci sono anche delle colonne del passato, non so che tipo di colonna è, soprattutto che tipo di capitello, se è corinzio, dorico o un altro caso, ho finito già i tipi di capitelli, mi dispiace anche per gli studi in storia dell'arte finiti, ma allora Niccolò Santi, il nostro capitello corinzio, mi viene da dire. Ciao Niccolò. Niccolò, niente, non sentiamo Niccolò Santi, nonostante questa introduzione tremenda, però a brevissimo torniamo anche dal nostro Niccolò Santi per anche un collegamento che ci riporta al mercato e per un collegamento che ci riporta alle ultime nuove di casa fiorentina, che ci riporta appunto a Ulayi, ma non solo, c'è cioè Arocodare che, tra parentesi, prima guardavamo anche la sua scheda fisica, è un bel aggeggio, un bel attrezzo si direbbe come report medico, perché è 197 cm per 99 kg. Non sto descrivendo Niccolò Santi, anche se più o meno ci siamo, quantomeno come altezza, ma
8: insomma,
4: sto descrivendo Arocodare. Quanto sei alto, Niccolò?
8: 1,90.
4: Ah, quindi ti dà 7 cm Arocodare, vai.
8: Che in realtà io sono un capitello, secondo me, ionico.
4: Ah, ok. Va benissimo, Niccolò, alla prossima.
8: Ciao, grazie.
4: Oh, questa gag prima o poi finirà, lo prometto. Dai, dacci, portaci come se tu fossi totalmente intrinseco dei doni dei tre re magi. Senti qui come l'ho presa contorta, i doni di questo calciomercato della Fiorentina. Mamma mia.
8: Senti, allora, quello che abbiamo raccolto in queste ultime ore è che la Fiorentina è tornata a dialogare con la Juventus per João Mario, quindi terzino destro, anche perché sai, comunque c'è l'addio previsto di Dodò, di Fortini, Gosens è andato via, sono previste per domani le sue visite con lo Schalke 04, quindi c'è da rinforzare le fasce. È arrivato Alex Jimenez, è vero, ma servirà comunque un altro rinforzo. E quel rinforzo potrebbe essere João Mario. La Fiorentina, appunto, dicevamo, ha ricontattato la Juventus per il 26enne che è in scadenza nel 2030, ma che però è evidentemente fuori dal progetto bianconero e avrebbe già dato il suo benestare al passaggio alla Fiorentina. Ora, Paratici e Goretti lavorerebbero per il prestito con diritto di riscatto, da capire se sia fattibile, anche perché comunque su João Mario, c'era anche il Bologna. Per un potenziale scambio con Emil Holm, quindi per il momento c'è stata una nuova richiesta di informazioni, forse qualcosa di più, però João Mario è un nome da tenere decisamente d'occhio. Per il resto siamo a quello che ci siamo detti oggi, e cioè che per Inao Ulai c'è e resta il forte interesse da parte della Fiorentina, quindi invecchia malissimo il comunicato di smentita del club di
4: Dai, leviamoceli sti sassolini, dai.
8: Sì, dai. Però c'è da colmare la distanza economica, che è ancora significativa, perché la richiesta è più o meno di 30 milioni e l'offerta supera di poco i 20, quindi in realtà c'è ancora una distanza sensibile, ma è anche il motivo per cui la Fiorentina si sta dando da fare con le uscite. Quindi occhio a Moreno, che sta decidendo il da farsi. C'è già un accordo tra la Fiorentina e il Wrexham per l'accessione a titolo definitivo per 8,5 milioni e il 50% sulla futura rivendita, che rimarrebbe alla Fiorentina, però prima deve decidere il difensore argentino che cosa fare. Richardson, abbiamo detto, è vicinissimo alle Havre, in questo caso però sarebbe un prestito con diritto vicino agli 8 milioni. Poi c'è da considerare che, appunto, Gosens andando via porta nelle casse della Fiorentina 2,5 milioni con l'obbligo di riscatto, che quindi sono nel prossimo anno. E poi c'è Nicolas Valentini, che è sempre più vicino al gremio, una cessione che garantirebbe alla Fiorentina 3,5 milioni. Quindi tutto sommato, fatti i conti della serva, alla fine si può andare a colmare quel gap che ci sarebbe tra appunto domanda e offerta per Ulai, che è il nome caldo per il centrocampo. Quindi per adesso stiamo a questo. Una sola, diciamo, aggiunta che riguarda Valdepeñas. Come sappiamo, la Fiorentina l'ha bloccato, le cifre dell'operazione sono 8 milioni di euro, 50% sulla futura rivendita che rimane alla Fiorentina e diritto di recompra che si tiene in Real Madrid, che varrà per le prossime 3 stagioni. Nel caso garantisce alla Fiorentina 10-12 milioni, ma questo lo si vede più avanti. È pronto un contratto di 5 anni, ma l'annuncio arriva solo dopo che José Mourinho ha dato il suo definitivo via libera. La data giusta potrebbe essere il 1 agosto, in occasione dell'amichevole tra le due squadre, però ci sono gli intermediari che lavorano per limare i tempi. Quindi per adesso questo è il quadro della situazione.
4: Quindi Valdepeñas potrebbe giocare un tempo per uno, come si fa in quelle partite magari di beneficenza, oppure addio al calcio di qualche calciatore che gioca la prima parte della gara con una squadra e poi la seconda con un'altra squadra a cui si è legato. Guarda, in chiusura, tornando alla questione Gosens, perché poi arriva anche qualche messaggio al 348-7513-933, dopo vi leggiamo. Secondo te c'è stato un po' di mancanza di tatto nella gestione del calciatore, soprattutto della sua uscita, di Robin Gosens, oppure business is business e quindi insomma non si poteva fare altrimenti? Non parlo dell'operazione, perché secondo me è più che lecito, visto quello che ha fatto in campo nell'ultimo anno, separarsi da Gosens. Parlo dei modi, ecco.
8: Secondo me sono entrambe vere le cose che hai detto, perché da una parte la Fiorentina doveva liberarsi del suo ingaggio, 2 milioni netti sono tanti, dall'altra però il giocatore poteva sicuramente ricevere un trattamento migliore proprio per il tipo di comportamento che ha avuto, a differenza magari di altri suoi compagni di squadra, nel corso di una stagione disastrosa. Ricordiamo che a gennaio lo voleva in Nottingham Forest, lui è voluto rimanere perché pensava di poter dare qualcosa alla squadra e soprattutto non voleva abbandonare la nave, no? Che stava affondando, e quindi in una situazione tremenda. In effetti ci è riuscito, perché se non sbaglio il 13 aprile lui ha segnato un gol decisivo contro la Lazio. Quindi sì, mi sarei comportato diversamente, anche perché mi hanno detto che comunque diciamo che la cessione, o comunque l'idea di cessione, è stato messo sul mercato un po', come dire, senza grande preavviso. Lui poi avrebbe fatto anche di tutto, come dire, se sarebbe pure diminuito l'ingaggio pur di rimanere, quindi forse queste cose il club le poteva considerare, però appunto business is business. Mi aspetto un bel messaggio di ringraziamento comunque a Firenze, no, del giocatore sui social.
4: Ah, senza dubbio ti arriverà anche un messaggio di ringraziamento, perché ti abbiamo ceduto anche noi allo Schalke 04, lo sapevi?
8: Ah, ok, a mia insaputa.
4: Nell'operazione Gosens Schalke c'è anche un'altra contropartita che la Fiorentina gira, che è Niccolò Santi. Dovresti imparare anche il tedesco in maniera molto rapida. Simone ci scrive che tu non sei un capitello ionico, non so perché, non mi giustifica questa cosa, ma dice: con tutto il rispetto, ma non credo possa essere mai ionico come capitello. Quindi,
8: io semplicemente mi ricordavo dorico, ionico e corinzio, e quindi l'ho detto.
4: In un flash te lo scrive Alessandro: sappiamo qualcosa di più su Bakayoko?
8: Su Bakayoko no, so che però la Fiorentina ha intenzione di provarci seriamente. Lo dicevamo con Niccolò Ceccarini anche oggi in trasmissione, che ci sono stati nelle ultime ore, diciamo tra ieri e oggi, dei nuovi contatti con il Lipsia. Si farebbe per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Magari questo non esclude Coleosh, perché Coleosh lo fai a cifre comunque contenute, più o meno 11 milioni, e hai già il sì del giocatore. Bakayoko ce ne vuole un po' di più, senz'altro, di soldi, quindi non è così immediata come operazione, però la Fiorentina lo vuole fare. Quindi è una pista molto molto calda. Poi, insomma, tra il dire e il fare c'è di mezzo il famoso mare, quindi per adesso noi ci limitiamo a dire che alla Fiorentina piace tanto Bakayoko e che ci sono stati dei nuovi contatti per il giocatore con Lipsia.
4: Niccolò, grazie mille, goditi Gelsenkirchen, che è la città che ospita lo storico club Schalke 04, a cui ti abbiamo girato a titolo definitivo.
8: No, grazie, ma insomma, poi suppongo che l'ingaggio non sia nemmeno da fame, quindi sono contento, grazie.
4: No, poi ti diverti, c'è comunque uno spunto in più, no? Alle cene di squadra potrebbe arrivare anche la compagna, o meglio la moglie del portiere Loris Karius, che è niente po' di meno che certo. Diletta Leotta, che così salutiamo. Grazie Niccolò.
8: A voi, a te, ciao ciao.
4: Così abbiamo citato anche oggi Diletta Leotta, citava prima Niccolò Santi, che ringraziamo, ci ha fatto il punto di mercato, anche Mati Moreno, potrebbe essere un giocatore che potrebbe andare in Gran Bretagna, non in Inghilterra, a Wrexham, che magari qualcuno conosce per una serie Disney che si chiama Welcome to Wrexham, consigliatissima, una serie classica docu-serie dei nostri tempi, che segue una squadra che è Wrexham, club calcistico più antico del Galles, che come tutti i club professionistici gallesi concorre però per il circuito inglese, quindi in questo momento è in Championship, nella seconda divisione inglese. È partita dalla quinta serie inglese nel 2021, anno in cui Ryan Reynolds, grande attore famoso per Deadpool, mi viene in mente soprattutto questo supereroe abbastanza irriverente, rileva proprio il club, e quindi in questo momento Reynolds, insieme a Rob McElhenney, che è un altro attore di Hollywood, ha come club il Wrexham, che ha portato appunto in Championship, è arrivata a un passo dai playoff per andare in Premier League. Pensate un po' quante serie avrebbero fatto in più. C'è questa serie Welcome to Wrexham, probabilmente qualcuno la conosce. A brevissimo ritorniamo a parlare anche di quello che succede stasera, perché meno 90 minuti a una partita epocale in qualsiasi modo la si voglia leggere. Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio e la sera su centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi in Sardegna.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
10: Oh, grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
12: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
13: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
12: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
13: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
12: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Ti stiamo aspettando!
14: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: Partiamo in diretta 19.33, Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi, Radio Firenze Viola quasi ufficiale, la trasmissione che vi culla nella penombra della fase finale della diretta di Radio Firenze Viola. Vi rimando ovviamente al nostro sito su cui campeggiano le parole di Emiliano Viviano, un ex calciatore che parla molto bene, parla molto chiaro anche su altri temi che non riguardano solo la Fiorentina, e chi vuole intendere intenda, gli altri in camper, come diceva sempre il mio professore delle medie, cercando di strappare una risata che non c'era mai, a meno che non si trattasse di, insomma, di periodo prescrutinio, e quindi lì ridevamo a forza. Ma appunto, per rimandarvi a firenzevela.it, tutto questo anche per insomma spulciare il nostro sito di riferimento con le ultime notizie, con Luca Ranieri che abbiamo sentito appunto, e con anche gli aggiornamenti sui biglietti che riguardano la mini tournée, diciamo, estiva della Fiorentina. Sappiamo, la Fiorentina nei prossimi 10 giorni starà a Firenze, al Viola Park, poi ci sono delle amichevoli internazionali in programma. Sono uscite info su firenzevela.it per quanto riguarda i biglietti per Watford Fiorentina, QPR Fiorentina, ma soprattutto Real Madrid Fiorentina, e lì voglio arrivare, perché la gara si giocherà sabato 1 agosto alle ore 18 locali a Klagenfurt, ovvero in Austria. Noi ci saremo ovviamente. Non so se ci sarete voi. Il problema, o meglio, il dato di fatto, riguarda il costo dei biglietti. Vado a leggere da notizia di firenzevela.it: i tifosi della Fiorentina saranno sistemati nella sud tribune dello stadio di Klagenfurt, ma il prezzo dei biglietti non è dei più accessibili. Il costo parte infatti da 77,50 euro. Considerata l'elevata richiesta prevista dagli organizzatori, è consigliato acquistare il proprio posto il prima possibile. Troviamo anche il link su firenzevela.it per andare ad acquistare i biglietti. Il punto è che va bene che c'è il Real Madrid che porta una caterva di Champions League sulla manica, va bene che è un amichevole che dà lustro alla Fiorentina, ma personale opinione, sbaglierò, amen, come diceva l'ex fantasista della Sampdoria, 77,50 euro per un amichevole mi sembra un po' too much, ma magari qualcuno ci andrà, qualcuno ci vuol dire la sua sul costo dei biglietti. A me sembra un'assurdità quel che abbiamo appena letto, ovvero il prezzo dell'amichevole che riguarderà Real Madrid Fiorentina prossimo 1 agosto. Noi lo seguiremo, se qualcuno si vuol tenere in tasca di questi tempi, fa anche bene. 77 euro, oltre 77 euro, può seguire tutto su Radio Firenze Viola. Noi però voltiamo pagina, perché manca pochissimo, manca meno di 1 ora e mezzo, e a me sale già un po' di strizza e di tensione, e non sono né inglese né argentino. Non oso pensare cosa sta provando Filippo Colasanto, che anche lui è italiano, ma insomma è legatissimo all'Argentina. Ciao Filippo.
1: Ciao, buonasera, buonasera. In realtà è proprio il fatto che sia una semifinale mondiale, a prescindere dalle squadre, che ti dà l'adrenalina, la carica, uno non vede l'ora. Io già sto a lutto col fatto che c'è questa e poi altre, una partita e mezza, diciamo, sì, ed è finito il mondiale, una tragedia.
0: C'è già la nostalgia mondiale.
1: 100 e rotte, no, ne ho saltate 5.
0: Sì, quale hai saltato?
1: Ma qualcosa di in orari antelucani, che ne so, la Tunisia.
0: Quante partite della Giordania hai visto, Filippo?
1: Una.
0: Argentina-Giordania, immagino.
1: Argentina-Giordania, sì.
0: Quindi hai saltato quelle due della Giordania, un'altra della Tunisia. Va, è facile anche ricostruire un po' il quadro. Io ne ho saltate un po' di più.
1: I divorzi, urla.
0: Guarda, prima di andare sulla partita di stasera, possiamo dirlo, poi non siamo tutti d'accordo, ma la maggior parte dei commenti che vedo sono su questa linea, che a livello sportivo, il mondiale allargato è stato un successo.
1: Ma sì, oddio, si va a fare un mondiale dopo la forzatura del Qatar, già si doveva intuire un po' come veniva l'aria, no? Lo si va a fare negli Stati Uniti, che sono il regno della spettacolarizzazione di qualsiasi cosa. Non so se avete visto mai il Super Bowl o una, certo, qualsiasi partita di basket dell'NBA, cioè è uno show. Io andai con mia moglie all'epoca a New York, al Madison, c'era una partita importante, New York contro i Celtics, a lei non interessava zero, neanche le piace il basket, ho detto ma vieni, perché è uno spettacolo, gli intervalli, i time out, sono una cosa. Vi dico solo che all'ingresso delle squadre, dentro a un palazzo dello sport, hanno fatti fuori d'artificio. È una cosa, c'è lei uscita che c'aveva gli occhi sgranati, una cosa meravigliosa. Quindi vai a fare il mondiale là, E ora c'è questa polemica, la finale e la mezz'ora di intervallo,
2: è vero,
1: per il calcio, per le gambe dei giocatori, per l'adrenalina, per tante, è un, mi viene a dire, un disastro, è una cosa.
0: No, ma poi io empatizzo già con i tifosi spagnoli da una parte e argentino e inglesi, magari la tua squadra sta perdendo, ti trovi anche uno spettacolo sicuramente bellissimo. Ora non mi ricordo chi sono i protagonisti dell'halftime show, cioè sicuramente
1: una è
0: Shakira,
1: una è la Pausini, pure ho letto che c'è,
0: però ecco,
1: ma poi prenderanno qualche rapper uscito dall'ergastolo per l'occasione,
0: ecco.
1: Roba
0: cioè, questo non lo so, ma cose... mi viene in mente la finale di Coppa Italia in generale e la finale di Coppa Italia del 2013 quando si esibì il cantante famoso, anche qui non ricordo il nome, per Gam Gam Style, non so se ti ricordi, prima del derby più sentito della storia di Roma e Lazio, e lì puoi anche fare un'esibizione da fiori bianchi lanciati, applausi per 90 minuti, ma ti prendi fischi e tutta la bile del tifoso che sta
1: perché
0: aspettando.
1: Quelli
0: solo.
1: Non fanno un'esibizione, quelli fanno uno show spaventoso.
0: Sì,
1: è una
0: certo.
1: Cosa alla quale oltretutto gli americani sono abituati, e gli altri, cioè i tifosi argentini o inglesi e spagnoli, e ti ci devi abituare. Ti piace il business, ti piace lo spettacolo, il mega show, il mondiale allargato, la TV, le l'altro il prezzo da pagare è questo.
0: Sì,
1: io
0: sì.
1: Non sono favorevole a tutti questi cambiamenti della FIFA, però il business è il business.
0: Sì, io guarda, cioè, abbraccio totalmente la modernità. In alcune cose mi risulta difficile.
1: Ogni medaglia c'è un rovescio, c'è poco.
0: No, senza dubbio. Senti, ha tantissimi rovesci anche la partita di stasera, no? Immagino.
1: Ah, io dopo ieri sera non mi stupisco più di nulla, perché ieri pensavo che la Francia facesse un sol boccone di una Spagna che fino a quel momento non aveva mai giocato, non prendeva gol ma non giocava bene, no? Salvata due volte da Mirino a prove negli ultimi minuti. Invece ieri la Spagna ha fatto una prestazione quasi da tiki-taka, e la Francia semplicemente non è scesa in campo perché ha una raffica di calcio. Dembélé, ragazzi, non lo so, deve pagare i danni alla federazione francese.
0: Sì, non solo
1: Olivier si è fatto picchiare per tutta la partita, cioè, al povero Mbappé non è arrivato un pallone, tanto che alla fine è messo a giocare da solo. Stasera è una partita che non vi dico in Argentina come l'hanno caricato, una cosa spaventoso.
0: Ci è arrivata qualcosa, ci è arrivata qualche immagine anche. Nonostante
1: esatto.
0: Scaloni poi abbia detto e ha fatto bene, perché il ruolo suo è quello, che si tratta solo di una partita di calcio, è una bugia bianca, diciamo. Perché...
1: Certo. Ma non c'è il Maradona, non c'è Maradona. Mm. E Maradona era un capopopolo spaventoso. Quando fece la finale nell'86, cioè lui nell'ottavo di finale quando giocava
0: sì.
1: contro gli inglesi. C'è un famoso video che gira che dice molti giocatori la sera prima stavano preparando già le valigie, si portavano un po' avanti, così la mattina dopo devono dormire. Cioè lui ha fatto un casino, gli umili di Dio nelle stanze d'albergo con tutti, li ha caricati e poi sono andati, oddio, non è che sono andati, ha fatto tutto lui.
0: Mm-hmm.
1: Maradona ha vinto quel mondiale, è l'unico caso nella storia in cui un alieno vince il mondiale da solo. Ha voglia di dire Messi, neanche si avvicina a Messi.
0: Guarda, non colgo la tua provocazione perché sennò stiamo qui tutta la sera, però capisco.
1: Guarda,
0: io sono
1: solo una cosa, io
0: dall'altra parte, diciamo. Sì,
1: quando
0: sì,
1: vado
0: sì.
1: in Argentina e poi cambiamo, andiamo sulla partita, e non voglio rubarvi tempo. Quando vado in Argentina,
0: certo.
1: sempre, ma che si dice in Europa? Chi è più forte, Messi o Cristiano Ronaldo? E lì se non puoi dire, Ronaldo qua e Messi. Allora io Messi è un talento nato proprio, talento, Ronaldo si è costruito con un talento minore, però dico sempre, tenete presente che a mia opinione, e non credo di sbagliare, se Ronaldo fosse nato in Argentina, l'Argentina avrebbe vinto comodamente 3 degli ultimi 5 mondiali.
0: Addirittura? Dici così?
1: No, ma Ronaldo è un'ira di Dio, e non solo, ha una cosa che Messi ha mostrato nella partita in Qatar contro l'Olanda, alla fine della partita.
0: Lo suevo.
1: Cioè, ha tirato fuori la personalità. Tant'è vero che quando fecero quella partita eliminavano l'Olanda, che poi vi ricordate la pallonata che quel
0: certo.
1: matto di parete però
0: sì.
1: in piena tranza con il conto dice, prendeva uno dei giocatori, dei dirigenti, l'Argentina veniva immediatamente cacciata fuori, no? E quando fecero poi la scena di lui che mirà Bobo che
0: certo,
1: guardi,
0: a Weghorst
1: il titolo del Clarin dell'inserto di Olé, che sarebbe la gazzetta di là, mi vede la foto sua con scritto sopra, si è maradonizzato.
0: Sì, guarda, secondo me è un discorso generazionale. Ovviamente ti parla una persona che non l'ha vissuto Maradona, quindi è tutto diverso.
2: Molto bene, molto.
0: No, ma è tutto diverso. Anche il contesto calcistico è molto diverso. Secondo me, insomma, ognuno ha il suo. Secondo me è anche giusto che questa generazione consideri Messi come il Maradona che è stato. E insomma, poi non voglio mettere i numeri di mezzo, se no ci sarebbe ben poco da discutere, però anche le carriere sono diverse. E io
2: Maradona ha giocato, insomma.
0: Sì, no, io rifuggo soltanto, ovviamente non parlo di te, che giustamente l'hai vissuto anche, insomma, da addetto ai lavori. Rifuggo soltanto, insomma, chi dice voi non l'avete vissuto, perché cioè, spero di non poter fare lo stesso discorso io con Messi qualora esca un altro alieno di questo genere, perché secondo me bisogna anche accettare che un conto è il nostro ricordo e un conto poi è quello che poi succede anche nella realtà. Detto questo, io spero ovviamente che stasera Messi faccia come Maradona 40 anni fa. È molto più difficile, anche perché non ci arriva a 26 anni come Maradona, ma ci arriva a 39 anni e ci arriva contro una nazionale molto forte. Sto guardando adesso la probabile formazione dell'Inghilterra, insomma, davanti c'è Harry Kane, c'è Gordon, c'è Bellingham, forse ci sarà Rogers alle spalle. Esatto, alle spalle di Harry Kane. Ti volevo proprio coinvolgere anche sul significato culturale di questa partita, perché vedevo anche uno striscione che campeggiava da tutte le parti sui social: por el Diego, por l'ultima de Leo e por las Malvinas, no?
2: Vero.
0: Ci spieghi anche cosa significa questa partita?
2: Ve lo spiego subito, e posso, qui in Italia, in Europa, posso dire veramente quello che è la situazione delle famose isole Malvinas, che noi abbiamo sempre chiamato isole Falkland, perché le isole Falkland sono state colonizzate dagli inglesi 2 secoli e mezzo fa, credo, quindi sono territorio inglese da sempre e nessuno gli ha mai rotto le scatole. E voi vedete le fotografie, le case, hanno le cabine del telefono come a Londra, cioè è proprio un territorio inglese d'oltremare, come si diceva ai tempi delle colonie. Ora che succede? Che all'inizio degli anni 80 stava finendo la tremenda dittatura militare in Argentina e in carica era tale generale Galtieri, il quale, vedendo il consenso popolare scemare, fece come fanno tutti i dittatori, no? Andiamoci a prendere il territorio che no, fomentiamo il popolo, no? Buttiamo questa. E cosa fa? Prende una serie di ragazzi delle province più povere, sono quelle del nord del paese, e quindi Jujuy, Salta, attenzione qua, gente che non aveva mai visto il mare, la neve, niente, e li manda alle Malvinas con questa cosa, ripigliamoci la terra dai pirati inglesi. Questi arrivano, cominciano a sparare, al secondo morto inglese, la Thatcher, che era la Lady di Ferro, non a caso, la tremenda, il tremendo primo inizio invece, che succede alle isole Falkland? Visto cosa succede, manda 2 fregate e una portaerei verso l'Argentina, dicendo guardate che noi stiamo arrivando là, cioè vi sommergiamo, a voi, a tutte. Gli argentini non ci credono, ma fanno un errore clamoroso, sono andati a fare questa cosa mentre arrivava l'inverno. Quindi gli inglesi, quando sono arrivati, hanno sparato pochi colpi, perché poi si sono trovati questi ragazzi, non dico in maglietta ma quasi, sotto la neve, dentro alle trincee, alle buie, stanno morendo di freddo, di fame, di tutto. Le dittature fanno questi colpi di coda. Quindi l'Argentina ha firmato una sanguinosissima resa a bordo della portaerei di cui vi dicevo prima, e per loro gli argentini sono molto populisti, no? E quindi questa cosa che è successa tanti anni fa in Argentina, se tu dici la parola Falkland che ti ammazzano per strada. Lì sono le Malvinas, gli eroi delle Malvinas, è caricata molto di questo significato, però in realtà quello è il territorio inglese. Tu vai là e dici scusate, parliamone, non puoi presentarti, invadere un'isola senza pensare che poi ti arriva la risposta addosso.
0: Poi anche per il contesto geopolitico, insomma, parlavi della Lady di Ferro, Margaret Thatcher, celebre anche un suo commento, leggevo in precedenza, proprio in vista di questo incrocio calcistico, di Margaret Thatcher che dà il via libera al tentativo di affondare un incrociatore argentino con 300 civili a bordo, dicendo sink it, ovvero affondatelo subito. Quindi era una sicuramente di di poche parole ma di azione. Ricordiamo appunto Guerra che si svolge nell'aprile giugno 1982, quattro anni dopo sappiamo insomma quello che è successo e la rivincita, certo. No, su questo, certo, guarda, diamo grande atto,
2: è stato fatto santo proprio.
0: Sì sì, c'è anche il famoso film È stata la mano di Dio, che ripercorre anche in parte l'adolescenza di un giovane sorrentino, anche legata al ricordo di Maradona, con il nonno che gli dice questo è un atto politico, contestando anche quello che succede in Messico. Tu come l'hai ricevuta quella partita? Immagino sia stata veramente un'epifania.
2: Beh, io mi ricordo esattamente dove ero, che ora era, cosa stavo facendo, perché quando lui è partito con lei, io stavo vedendo la partita, ovviamente quando ho visto che si è fatto dalla palla e partito in quel modo, ho immaginato che potesse provare ad andare verso la guardia, quei brividi ora che te lo sto raccontando, perché ero seduto sul letto in camera mia, ero un ragazzo, mi sono alzato in piedi e praticamente ho accompagnato il cronista che era incredulo, e ho fatto quello che hanno fatto poi i cronisti argentini, che hanno accompagnato Diego proprio verso la porta, ha fatto il gol più bello della storia del calcio, per il significato, per il contesto. Messi ne ha fatto uno simile, ma mi pare al Getafe.
0: Col Getafe, sì, col Getafe.
2: Ma in Coppa del Re, cioè, ecco, tutto, per carità, quello stava agli ottavi di finale di un mondiale contro la nazionale inglese. Si è letteralmente marcato tutta la nazionale inglese, è andato in porta. Cioè, Maradona, che ti dico, cioè, non ci sono proprio parole, neanche Pelé, che io ahimè ricordo proprio l'ultimo Pelé. Neanche Pelé riuscì a fare una cosa. Maradona era proprio il calcio, proprio il calcio.
0: Con il commento ovviamente di Victor Hugo Morales, che dice barilete cosmico, no?
2: Il barilete cosmico, non sapeva cosa, è messo a piangere Morales.
0: Sì, sì, no, vabbè,
2: insomma. Cioè, ma è stata una cosa, io penso che chi era allo stadio, che lì è proprio a dire, cioè, chiamami in cielo, perché più di così non posso vedere nulla, già al calcio.
0: Senza dubbio, Filippo, tornando un po' sul campo, stasera invece come la vedi?
2: Guarda, stasera penso che l'Argentina è una squadra forte, ma è forte caratterialmente, non ha i valori che aveva anche perché sono passati 4 anni, quindi l'età cammina per tutti, i muscoli si consumano a tutti, rispetto a quella del Qatar, però ha una squadra, una forza d'animo, una forza morale spaventosa, e giocano tutti per mandare in rete Messi. Messi ha fatto 8 gol perché lui è un fenomeno e la squadra alza la testa al centrocampo, ha detto bene Lele Adani, che è bravissimo a commentare l'Argentina perché pazzisce appresso al modo di giocare, e chi ha la palla al centrocampo deve alzare la testa e guardare cosa fa Messi per dargli la palla. Quindi l'Argentina ha questa forza nervosa e fuori classe assoluto. L'Inghilterra, dunque io nel 66 avevo 5 anni, quindi non mi ricordo quel mondiale. Da quel mondiale l'Inghilterra ha fatto ridere in tutte le competizioni in cui si è presentata, e secondo me, vi dico pure perché in realtà nel campionato inglese giocano i britannici, quindi ci sono i nordirlandesi, i gallesi, gli scozzesi, diciamo gli irlandesi e gli inglesi. Quando poi vai a fare la nazionale tutti questi non possono giocare, quindi si riduce un po' la rosa, no? L'Inghilterra questa sera arriva come non l'ho mai vista in nessun modo, adesso o mai più, o prova a vincere il mondiale adesso, non ci riesce più.
0: Sì, guarda, mi viene in mente, secondo te quanti mondiali avrebbe vinto l'Inghilterra se facesse come fa alle Olimpiadi da qualche anno, ovvero non Inghilterra ma Gran Bretagna intera?
2: Beh, sarebbe molto molto più competitiva sicuramente, perché tanti giochi, cioè pensate solo che mi alzo in piedi mentre lo nomino, George Best era nordirlandese. George Best, io l'ho visto giocare nei filmati naturalmente, era uno che se avesse avuto, lo chiamavano il quinto Beatle, perché lui era, sapete la storia di Best, no?
0: Sì,
2: bellissimo,
0: certo.
2: Donne, tutto, se questo si allenava sarebbe stato, sentite che vi dico, 4 passi dietro Maradona, era proprio forte, forte, forte, senza, lui il campo lo vedeva domenica, il sabato quando giocava. Non a caso allo United il numero di quello forte non è il 10 ma il 7, che è il numero di Best.
0: No, certo, certo, anche per insomma, anche lui è un personaggio letterario quasi da romanzo, anche per tutte le citazioni, spesso semicitazioni che gli sono state attribuite. Filippo, in conclusione, qualunque squadra passi, secondo te è sfavorita nella finale di domenica contro la Spagna?
2: No, perché la Spagna, come si è visto, è capace ad addormentare il gioco. Se va in vantaggio la Spagna è difficilissimo è difficilissimo non riprendere, proprio togliere la palla. Ieri la Francia, con quelle ira di Dio di attaccanti che c'ha, non riusciva a prendere la palla. Questi giocavano a due tocchi, tutti hanno almeno tre interpreti, iniziando ovviamente da Yamal, ma Olmo, come si chiama quell'altro, Fernand Torres, cioè gente che con i piedi, se in giornata la palla te la nasconde vera. Hanno giocato il vero tiki-taka a due tocchi, fateci caso. E questa squadra può veramente, se vai, io ieri vedevo la partita dopo 10 minuti, guarda questi qua. E con gli amici dicevo, se la Spagna segna per prima, la Francia sputa sangue per pareggiare, e infatti così è stato.
0: Poi mi viene in mente che comunque vada, stasera secondo me sarà una partita che lascerà delle scorie anche in vista della finale. Non so se di cartellini, spero di no, perché sarebbe una grave mancanza in vista della finale. Però ecco, secondo me si sentirà anche nelle gambe un Inghilterra-Argentina tra 3-4 giorni.
2: Ma agli inglesi non conviene metterla sulla lista. Gli argentini lo fanno quando si vedono rosica, no? Si vedono perduti. Sì, devo dire che fino ad ora mi sembra che la FIFA abbia detto agli arbitri di non ammonire gli argentini, perché non è stato mai, cioè, a fronte di lo stesso Messi hanno fatto delle entrate, McAllister deve essere espulso almeno in due partite e non vengono manco ammoniti, quindi probabilmente c'entra anche un po' il discorso, diciamo, all'inizio del mio intervento, il business che c'è dietro. Se voi vedete gli spalti, cioè, non so come fanno con la crisi che hanno nel paese, ma è pieno di argentini. Pieno.
0: Sono argentini o di seconda generazione. Comunque, indubbiamente, qualsiasi tifoso che vedi allo stadio, in qualsiasi stadio che abbiamo visto, non è certo un poveraccio, tra virgolette, perché
2: non
0: abbiamo
2: credere,
0: visto anche.
2: Non credere, perché lì, quando c'era il governo kirchnerista, diciamo, quello che da noi sarebbe un governo di sinistra, ma lì è differente il discorso. Questi hanno fatto carne di porco del paese, purtroppo, devo dire. Era proprio una sorta di voto di scambio, cioè loro hanno preso l'azienda che si chiamava Football para Todos, che trasmetteva, aveva comprato i diritti del calcio del campionato, l'hanno statalizzata a forza e hanno regalato a tutta la popolazione gratis le partite. Si chiama voto di scambio questo. Quando sono stati i mondiali in Sudafrica è partito un aereo da Ezeiza con tutti i capi tribù, i capi tifosi, molti ricercati dalla polizia. Tutti su st'aereo stavano, li hanno fatti atterrare in un paese africano che non ricordo, li hanno fatti tornare indietro, perché Sudafrica ha detto noi sta gente non la vogliamo. Ora, non voglio essere cattivo, voi sapete i desaparecidos, la tragedia, no?
0: Assolutamente, guarda, personalmente ti dico che ci ho fatto anche la tesi
2: all'università. Vivono questi poveretti. Bene, quando è partito questo aereo, molta gente lì di mia conoscenza diceva anche esplicitamente devono buttarci nell'oceano, purtroppo per il pilota e per le steward delle host devono buttare nell'oceano aereo, capito? Sì. Quindi non mi sorprenderebbe che comunque c'è un aiuto da parte anche dello Stato, anche per appoggiare comunque la squadra, perché una squadra che vince il mondiale assolve a tanti problemi.
0: Certo, insomma, parliamo anche della...
2: Noi nel 2006 e soprattutto nell'82 l'Italia stava proprio in ginocchio, abbiamo vinto il mondiale, tutti allegri, tutti contenti.
0: Sì. Assolutamente, Filippo, grazie mille e buona partita, ci risentiamo presto.
2: Grazie, sempre un piacere, un abbraccio forte e grazie dell'invito.
0: Grazie. A te, insomma, ci ha raccontato anche Filippo Galasanto, da esperto di Argentina, cosa significa per un argentino medio la partita di stasera. Io non vi rubo altro tempo, perché alle 21 si va in campo ad Atlanta. Ho visto qualche immagine, sembrava di essere a Rosario, a Buenos Aires.

0: Paredes e McAllister, davanti ovviamente Lionel Messi e Julian Alvarez, parte dalla panchina il Toro Lautaro Martinez, così come lui anche De Paul. Quindi queste le formazioni, calcio d'inizio ore 21 italiane. Non mi resta che augurarvi una buona serata, ringraziare Marco Tonelli. Le dirette ricominciano domani alle ore 7 con Andrea Giannattasio. Adesso il meglio di Radio Firenze Viola della programmazione di oggi. Da Alessandro Di Nardo, buona serata, ciao.
1: Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio e la sera su centro-ovest Alpi Appennino. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi in Sardegna.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascolta.

0: Nuovo appuntamento con Icchetta Perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che ripercorre i migliori interventi nella giornata. Un'altra giornata molto calda per il calciomercato viola, in attesa di eventuali sviluppi per Ulahi del Trabzonspor, ma non solo lui, perché insomma sono stati fatti passi avanti anche per Arokodare del Wolverhampton, quindi una Fiorentina che continua il suo ritiro a Bagnoaripoli agli ordini di Fabio Grosso, ma non si ferma neanche sul mercato, con il direttore sportivo Fabio Paratici scatenato. Una giornata che è iniziata su Radio Firenze Viola con le valutazioni da parte di Emiliano Viviano, ospite fisso del mercoledì di Chi si compra nella versione Uno di noi. Queste le parole di Viviano, che è rimasto davvero piacevolmente sorpreso dai primi movimenti da parte del club Viola, e ha parlato anche degli obiettivi.
1: Siamo andati a parlare del mondiale e io vorrei, ieri sera eravamo in diretta insieme, sei stato illuminante nella spiegazione, perché hai usato parole semplici ma precise e inequivocabili, inattaccabili per me, per distruggere il mito del calcio è semplice. Quindi vorrei, se ti va, di ripeterle.
2: No, ma Ci sono delle epoche per tutto. Negli ultimi anni abbiamo capito che non si può più speculare, che non basta, come tanti vogliono dire, bisogna avere i giocatori forti ti fanno vincere. No, è ovvio che bisogna avere i giocatori forti, ci mancherebbe altro, ma conta la proposta. Ieri c'è stata una lezione di calcio totale. Se qualcuno parla di arbitri, di episodi, qualcuno ha parlato di episodi dicendo che l'episodio ha cambiato la partita, la Spagna ha dato una lezione di calcio totale sotto tutti gli aspetti e ha dimostrato per l'ennesima volta che conta la proposta, conta quello che viene proposto, conta la squadra come gioca, contano le disposizioni in campo, le distanze, e oggi nel 2026, con tutte le informazioni che ci sono, questa cosa deve essere esasperata ancora di più, perché il calcio non è semplice. L'azione che

0: cui la Spagna fa il secondo gol non ha niente di semplice. È una azione strutturata che nasce da un lavoro fatto da lontano, dove tutti sanno esattamente dove stare. E quindi per me è stata una gioia ieri sera, perché ti dico, oltre alla battaglia personale, è proprio la dimostrazione, l'ennesima dimostrazione, se non fossero bastate, ce n'è una clamorosa, il Paris Saint Germain che compra tutti per tutti gli anni, a un certo punto si trova a giocare con Messi, Neymar e Mbappé, e per vincere li deve mandare via e creare una struttura che giochi, una squadra che giochi, che corra, che sia corta, che sia che lavori all'unisono, e poi vince due Champions League. Se non basta neanche quello, il calcio è bello perché ognuno può avere un'opinione.
1: Sì, oppure è brutto perché ognuno può avere un'opinione.
0: No, vabbè, ma io ne sento, ne vedo, ne sento di continuo, sai, facciamo live, quindi ricevo commenti e robe varie, ma secondo me poi a un certo punto le cose diventano oggettive, no? Oggi da qualche anno a questa parte il calcio ci sta dimostrando questo, che bisogna proporre qualcosa. Poi aggiungo una roba a quello che hai detto tu di Deschamps. Per me, per quanto mi riguarda, lui ha fatto 2012, giusto?
1: Sì.
0: Quindi
1: sì,
0: 2012,
1: 14.
0: Prima competizione, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026. Sono 8 competizioni internazionali, giusto?
1: Eh sì.
0: Ne ha vinta una. Per me è un fallimento, perché è una squadra che penso che da 2014 in poi sia stata favorita quasi sempre.
1: Ma certo, quindi, con questa rosa
0: è una grande cosa che lui abbia vinto il mondiale, ma soprattutto, oltre ai risultati che poi determinano, però almeno per quanto mi riguarda fino a un certo punto, io oggi, se tu mi facessi questa domanda, cosa fa Deschamps allenatore, non te lo so dire. Cioè, non ha lasciato qualcosa della sua proposta che è, come si dice, tramandabile ai posteri. E questo, secondo me, per un allenatore che lavora da 14 anni su una selezione, è una cosa che ci fa interrogare.
1: Sì, ieri ha fatto anche delle scelte abbastanza discutibili. Al di là delle scelte discutibili, non ha proposto veramente nulla, se non cercare di assemblare i suoi campioni, tenerli buoni, non farli leticare. Ha fatto il più classico dei gestori, che è il modo semplicistico di ridurre il calcio a semplice.
0: Però, dico, poi la Spagna ti mette in difficoltà, la Spagna mette in difficoltà chiunque, su quello non ci sono dubbi, perché hanno una maniera di giocare con questo possesso palla, con questo sapere uscire da ogni tipo di situazione, che è ovvio che fa comandare la partita a loro, e di conseguenza tu ti devi adattare. Però quello che ha fatto la Francia è stato un ibrido, non è stata non ha fatto né la scelta di fare un blocco basso e giocare sulle qualità di ripartenza, né quella di essere aggressiva in avanti, che secondo me è quello che dovrebbe fare, perché poi la Francia è una squadra veramente forte, ok, ma forte forte forte lo è davanti, e allora se io sono forte davanti il mio obiettivo deve essere quello di cercare di stare il più possibile nella metà campo difensiva avversaria.
1: Sì, l'impressione è che Deschamps, poi ci potremmo anche sbagliare, non l'abbia preparata in questo modo, l'abbia messa in campo convinto che prima o poi la giocata la risolveva.
0: Guarda, secondo me è emblematica l'azione del secondo gol, dove la Spagna fa tutta questa serie.
1: Abbiamo perso Emiliano.
0: La interna.
1: Eccolo.
0: Mi senti?
1: Sì, un attimo, ti abbiamo perso.
0: Porro viene a prendere una palla interna e poi trovano Olmo sulla poco prima della metà campo con 20 metri di campo davanti. Ecco, quello è già una cosa inaccettabile, cioè lì secondo me il centrale, correndo il rischio, deve essere con Olmo. Corri il rischio di avere tanto campo dietro, come fa la Spagna, dove due volte Olmo li ha salvati, però quando recuperi tu porti continuamente pressione offensiva, e una pressione offensiva con Barcola, Olise, Dembélé, Mbappé, prima o poi porta un gol.
1: Non ci sono dubbi. Senti, in Italia siamo in un periodo di rifondazione della federazione dopo 3 mondiali mancati. a Firenze non siamo tifosi, ora siamo divisi anche su questo, ma insomma c'è una parte della tifoseria, me compreso, probabilmente reduce dai 90, che non è più innamorata persa della nazionale, ma detto ciò lo seguiamo con interesse, perché comunque è importante che il movimento calcio in Italia sia riformato. La Spagna si può dire che ha preso le idee di Cruyff, che venivano da lontanissimo, certo, probabilmente dall'Olanda degli anni 70, che è un'altra rivoluzione culturale dentro il calcio, le ha adattate al proprio modo di vivere il calcio e le ha rese un dogma che gli ha fatte arrivare a questi risultati.
0: È quello che si deve fare. Poi io non dico che noi dobbiamo fare come la Spagna dal punto di vista della proposta, perché poi per natura magari abbiamo delle caratteristiche diverse, però l'importante è che sia fatto qualcosa che sia riconoscibile, cioè De La Fuente. Ok, De La Fuente era uno sconosciuto fino a qualche anno fa, certo. È sicuramente un grande allenatore, ma è frutto del lavoro di una federazione, cioè questi ragazzi della Spagna nell'Under 17, nella 18, 19, nella 20 hanno lo stesso tipo di gioco, hanno lo stesso tipo di proposta, il che li fa arrivare nelle prime squadre consapevoli di fare qualcosa che non devono imparare, che non devono costruire. Cioè noi l'allenatore della nazionale, Spalletti di turno, va nella nazionale, deve lavorare da zero, perché ognuno nei club lavora in una maniera, e invece bisogna avere un lavoro di federazione che porti in una direzione, qualsiasi direzione sia, ma che sia una direzione.
1: Sei fiducioso che con Maldini e Leonardo andremo?
0: Sì, assolutamente sì, perché Paolo Maldini ha già dimostrato più di una volta, per prima cosa, che non scende mai a compromesso. Sicuramente poche persone gli possono insegnare a livello di calcio, quindi sono sicuro che lui cercherà di portare avanti questo tipo di discorso che ti stavo facendo, 100%.
1: Senti, c'è una serie infinita di messaggi per te sul mondiale, sì, ce ne sono anche tanti contro la Francia, te ne leggo uno, per tanto questo poi si commenta un po' da sé. La Francia è la nazionale più odiosa di sempre, una banda di presuntuosi, gobbi e montati che se schierassero in campo 11 francesi di terza, quarta generazione non si qualificherebbero mai, peggio di noi. Godo che siano usciti. E è un po' un sentimento prevalente, erano un po' tutti contro la Francia, forse anche perché...
0: Ma guarda, ti dico la verità, io ero contro, tra virgolette, ma semplicemente per un fatto calcistico, come ti spiegavo ieri sera, cioè io volevo avere l'ennesima dimostrazione a chi mi dice vincono i giocatori più bravi, non è così. E quindi non ero contro, non credo nemmeno in quello che dice il ragazzo, sinceramente non mi sembrano, cioè faccio fatica a trovare qualcuno odioso nella Francia, non sono giocatori odiosi, cioè Dembélé,
1: anche Mbappé diventa serio in nazionale, odioso sì, quando è nel club magari,
0: però è questa superiorità che hanno e che basti avere i giocatori forti, cioè certamente i giocatori forti aiuta, però io vado da tempo, tu lo sai, contro questa narrazione. Per me ieri è stata l'ennesima vittoria, come è stata una vittoria, ma neanche una vittoria, una cosa che diciamo ha fatto capire lo spartiacque del calcio in questo momento, Norvegia-Brasile, con la Norvegia che fa 70% di possesso palla con il Brasile. Cioè, me l'avessero detto 25 anni fa, avrei creduto più volentieri a che nel 2026 io vivevo a stretto contatto con gli alieni sullo stesso pianeta. Cioè.
1: Allora, intanto diamo il benvenuto a un alieno.
2: Ce l'abbiamo fatta. Buongiorno Emiliano, mi perdonerai per questi quanti sono? 33 minuti di ritardo, non è male.
1: Ma perché ti devi perdonare? Perché però l'hai lasciato in cattiva compagnia?
2: No, quello no, anzi, la bellezza di avere un uomo come Andrea Bruno Savelli che entra in diretta, vi intrattiene e peraltro discute con toni meravigliosi, ragazzi, sul fronte di una semifinale del mondiale di ieri. No, vi do il minutaggio ufficiale, siamo intorno all'ora e 40 per arrivare da Coverciano.
1: Se tu vieni a piedi, fai prima.
2: Perché hanno chiuso, informazione di servizio, in fondo al Cavalcavia, andando verso il viale Milton per intendersi, è chiuso quel pezzettino lungo ferrovia.
1: Perché?
2: Non si sa, e comunque non hanno avvisato, per cui dalle cure c'è la gente sugli alberi per provare a scavalcare gli autobus, cioè quelli in motorino stanno passando per i marciapiedi, perché te fai già tutto il delirio delle cure, certo. ma è, ripeto, chiuso quel pezzettino che vi manda sul Viale Mitto. Va bene.
1: Senti,
2: ok, siamo tutti molto, molto addolorati, vedo, per i fratelli transalpini che vanno alla Maison.
1: No, io a
2: spiace,
1: me non, no, io non sono così.
2: Ma io sai, tanto in assenza dell'Italia chi perde va bene, chi non vince ancora meglio, quindi io sono così. No, ho una maglietta che comprai a Formentera, dove c'è scritto odio tutti, e potrebbe andare bene per il mondiale.
1: Ora gli chiediamo di stasera, però prima volevo chiudere con l'argomento della semifinale precedente leggendo: buongiorno, ma un allenatore con giocatori forti lavora meglio che con dei giocatori mediocri? Ma di cosa parliamo? Un saluto al grande portiere Emiliano Viviano.
0: Grande, il cielo azzurro, l'acqua è bagnata, prati sono verdi. Che cazzo di discorso è?
2: Ale,
1: vedi quando si parla di Tony?
0: No, ma per forza, ma che vuol dire? Certo che con i giocatori forti lavori meglio. Quello che dico io è che se tu dici, come dicono in tanti, i giocatori forti vincono le partite, hai ragione fino a un certo punto, perché se no la Francia avrebbe vinto tutte le competizioni. Cioè, è semplicissima la cosa. Invece non è così, se no il Paris Saint-Germain di Neymar, Mbappé, Messi avrebbe vinto tutto. Non è così. Cioè, ovvio che ci vogliono i giocatori forti, noi lo sappiamo a Firenze, ma se c'è un lavoro si può portare anche dei giocatori non così forti, perché non c'è paragone fra Spagna e Francia, non c'è paragone. Si può portare dei giocatori un po' meno forti a avere dei risultati incredibili.
1: Ma mi verrebbe da dire, Tuchel insegna con delle convocazioni anche discutibili a livello di talento, ha lasciato fuori forse qualche giocatore più forte per cercare di costruire una squadra, e ad oggi c'è riuscito a prescindere dal risultato di stasera.
2: Bene, sì,
0: assolutamente, assolutamente.
2: Silenzio, ha senso.
0: Ma no, perché stavo, non prendeva il telefono. Allora, partiamo da questo presupposto. Stai parlando di Tuchel, no, Andrea?
1: Sì.
0: Tuchel è un grande allenatore. Quindi partiamo da un presupposto basso. Tuchel è un grande allenatore, lo ha dimostrato praticamente ovunque. Poi dopo c'è il vincere, che ovviamente i dettagli sono sottili, no? Però è uno che ti lascia qualcosa. Oggi ha fatto delle convocazioni, sono state molto divisive, però ha portato l'Inghilterra, che è una squadra veramente forte, a giocare in una maniera diversa, a essere consapevole. A me rimane il dubbio, lo dico con non perché lo spero, ma perché ho questa paura che facciano come al solito e si caghino sotto, che fa in francese.
1: Con l'Argentina è facile cagarsi sotto, perché sono delle iene che non mollano mai.
2: No, poi insomma stasera, per esempio, non è una
0: tornando al discorso che faceva il ragazzo prima su antipatia e simpatia, io ovviamente tifo Argentina, penso che lo sappiano tutti, lì sì che sono antipatici, sono tutti antipatici. Cioè, ammettano simpaticissimi, ma sono odiosi.
2: Emi, ma una pallonata in panchina come arrivò 4 anni fa, come reagiresti? Sincero.
0: Ma nulla.
2: Ti ricordi con l'Olanda?
0: Certo, come la ricordo, ma lì l'Olanda però avevano fatto gli stronzi, ti dico la verità, sia Mangalle nelle conferenze. Però cioè, secondo me agli argentini fare quello che poi avevano fatto loro, cioè, è sbagliatissimo, perché gli dai solo forza.
3: È stata poi la giornata di Arthur Attà, che dal Viola Park ha parlato in conferenza stampa, e ci andiamo a sentire un estratto del suo intervento.
4: No, la mia scelta è venuto perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister, mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Io ho pensato che era il posto giusto per me, e sono molto contento di essere qui. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati e, no, ripeto, sono molto contento di essere qui.
5: Ciullini, Ansa Tutto Sport.
6: Sì, ciao e ben arrivato.
4: Grazie.
6: Tu sei ancora giovane, perché hai 23 anni, quindi a che punto sei della tua carriera? Qual è il salto di qualità e che cosa ti manca per consacrarti definitivamente, tra l'altro appunto ora, scegliendo anche questa avventura a Firenze? Grazie.
4: Io direi che sono all'inizio, perché sono un giocatore che è venuto un po' tardi nel calcio. Ho iniziato, avevo quasi 20 anni in Francia, quindi direi che sono ancora all'inizio, ho ancora tante, tante cose da imparare, e, ma adesso questo salto di qualità mi aiuterà a essere ancora più forte con i giocatori che ho nella squadra, anche con il mister, quindi no, sono pronto e non vedo l'ora di iniziare.
5: Grazie. Gensini, Corriere dello Sport.
7: Buongiorno e ben arrivato.
4: Grazie.
7: Io ti chiedo invece, è una Fiorentina ambiziosa e si vede dagli acquisti che sta facendo. Tu che cosa pensi di poter dare a questa squadra per consentirle di mettere in pratica queste ambizioni? Grazie.
4: Grazie. Direi che l'anno scorso è andata bene per me e penso che la cosa che ho detto anche con il mister poteva essere ancora molto meglio, quindi è per questo che dicevo che con il mister posso imparare di più, perché posso segnare, posso fare assist, è la cosa che proverò da fare quest'anno per aiutare la squadra. E sì.
5: Mazzoni, Repubblica.
8: Ciao, benvenuto. A proposito del mister, in conferenza ci ha detto che lui si vede mezzala, no? Che è il ruolo per farti esprimere al meglio, quindi ti chiedo se effettivamente in quella posizione in campo, abbiamo visto anche i primi allenamenti, è la posizione giusta per te, e poi in parte ha già risposto, però per un centrocampista contano i gol, ma nel tuo caso anche gli assist, visto quello che state provando. Grazie.
4: Prego. Sì, questo è il mio ruolo preferito, ho sempre voluto giocare qui, però io gioco dove il mister mi chiede, quindi se un giorno deve cambiare di idea io giocherò dove lui me lo dirà, però sì, questo è il mio ruolo preferito.
5: Grazie. Benvenuti, Corriere Fiorentino.
9: Ciao, ben arrivato. Resto un attimo sulla questione dei gol e degli assist per chiederti questo. Pensando alla scorsa stagione, tu hai chiuso la Serie A con 5 gol e 4 assist, però racchiuso in 5 partite. Hai fatto doppiette, hai fatto gol e assist nella stessa partita, doppiette di assist. Ti chiedo quindi se sotto questo punto di vista anche la continuità a livello realizzativo, a livello di assistenza, è un qualcosa su cui pensi di avere margini di miglioramento anche per essere più continuo nell'arco di una stagione. Le tue qualità sono indubbie, ma mi fa piacere chiederti questo anche per capire se vedi in questo aspetto è con margine di crescita. Grazie.
4: Prego. Sì, come l'avete detto, come posso dire, quest'anno penso con la squadra che c'è anche sarò nelle zone dove sarà ancora più facile di segnare, perché c'era movimenti, spazi. Quindi penso che potrei segnare di più, e lo spero, ma io lavorerò per questo anche agli allenamenti. E, sì, ecco.
5: Sardelli, Radio Bruno.
10: Eccolo, prossima volta mi metto più vicino. Ciao, ben arrivato. Tu sei, insomma, parli con grande maturità, pur essendo molto giovane, ti sei reso conto che il tuo arrivo è stato come se fosse stato un turning point, cioè è come se fosse cambiata la percezione della Fiorentina con l'arrivo di Attà. Quindi ti chiedo se sei pronto a avere questo tipo di ruolo, cioè quasi da stella della squadra in questo momento, e se hai visto il mondiale, quello che è successo ieri ovviamente, però se il tuo ti senti di essere un giocatore in grado di giocare a quel tipo di livello in una squadra che, insomma, abbiamo visto quanto è forte. Grazie.
4: Sì, no, non sento una pressione, sento più un orgoglio che la società mi ha dato la loro fiducia. Adesso è a me di dimostrare sul campo e di fare tutto per fare bene, per dare a per ripagare la loro fiducia, e quindi no, non è una pressione, sono pronto per questo, e non vedo l'ora di iniziare per rispondere alla seconda domanda. Sì, spero un giorno che potrò andare con la nazionale, sì.
5: Gian Attasio, Radio Firenze Viola in Azione.
8: Ciao Artur, ben arrivato.
4: Ciao,
8: ho letto alcune tue interviste del passato, spero di aver compreso bene, dove tu raccontavi di aver avuto in gioventù dei problemi alla schiena, se non ricordo male. Allora ti chiedo se hai mai avuto paura negli anni in cui avevi questi problemi di non arrivare a fare la carriera che hai fatto, e che cosa ti ha aiutato invece a raggiungere l'altissimo livello tecnico e anche di club dove sei adesso. Grazie.
4: Grazie. Sì, quando è successo ero giovane, ovviamente avevo paura di non tornare sul campo bene come prima, ma questo mi ha fatto imparare anche a prepararmi molto meglio per gli allenamenti, per le partite, perché queste cose non succedono più. E adesso è per questo che non ho più questi problemi, perché io so come gestirli. E sì, ecco.
5: Grazie. Pelliciari, RTV 38.
11: Ciao, benvenuto.
4: Ciao,
11: ti chiedo del primo approccio con Mister Grosso, perché tu sei arrivato in Italia a Udine e hai trovato un allenatore straniero, quindi insomma una situazione che potevi trovare anche altrove, oltre che nel calcio italiano, e sappiamo che il calcio italiano molte volte viene descritto come molto tattico, come diverso dagli altri campionati. Ecco, in un primo approccio con il mister, cosa hai visto di diverso, di concetti che non avevi mai esplorato, e quali sono le prime indicazioni che ti ha dato? Grazie.
4: Già mi ha fatto un'ottima impressione. Ho ancora le parole nella mia testa, che ha sempre questa ambizione di giocare avanti, trovare spazi, giocare in movimento. Quindi no, mi ha fatto un'ottima impressione. Un allenatore italiano, ma che non è come altri, secondo me, ha questa volontà di giocare, e anche per questo che mi fa tanto piacere di giocare per lui adesso.
5: Zecchi, Viola News.
12: Ciao. Io voglio chiederti, te sei un giocatore di grande qualità, ma avere accanto un giocatore come Fagioli in questi primi due allenamenti quanto ti aiuta, e se cambia anche un po' il tuo modo di interpretare il calcio rispetto a Udine, perché avere di fianco un centrocampista del genere insomma non capita tutti i giorni. Grazie.
4: No, un giocatore, ma fa quattro giorni che sono qui adesso, e no, un giocatore sempre calma con la palla, che vedi sempre prima tutti, che sa giocare semplice, ma anche trovare i passaggi che nessuno vede. L'ho visto in tre allenamenti, e no, è davvero forte. Abbiamo tanti giocatori forti nella squadra, ovunque sul campo, quindi sono molto contento di essere qui con loro, perché amo giocare con loro già. Sì.
3: Allargando invece poi le valutazioni a 360 gradi sul centrocampo, ma non solo, della Fiorentina, ne abbiamo parlato oggi a Viola Mare Mio con Lorenzo Della Giovanpaola e Luciana Magistrato, che hanno intervistato un ex Viola centrocampista come Gaetano Fontana, oggi allenatore, prossimo a una nuova avventura che però non ha voluto ufficializzare ai nostri microfoni, ha invece voluto parlare delle manovre per il centrocampo Viola, e allora andiamocela a sentire.
13: Un centrocampo che potrebbe diventare molto muscolare, no? Con se dovesse arrivare Ulahi, è arrivato già Atta dell'Udinese, che ne pensi?
14: Ma muscolare e tecnico, direi, perché sì, comunque sì, hanno delle grandissime capacità tecniche. Ulahi sul breve sicuramente è quello che riesce a distaccarsi meglio, Atta un po' a campo aperto riesce ad esprimere meglio le sue qualità, però sono centrocampisti che nelle transizioni sicuramente si fanno favorire, ma sono anche degli abili costruttori, per cui credo che l'indirizzo è estremamente chiaro, che è quello di avere una squadra e un centrocampo soprattutto che sappia supportare un carico cognitivo e tecnico perché comunque, conoscendo anche le caratteristiche del nuovo allenatore, predilige una squadra che sappia padroneggiare, che sappia giocare a calcio, che sappia manovrare, quindi c'è bisogno di giocatori che abbiano questa d'utilità.
13: Tosved, pensi, cioè ti piace più Ulay o Tosved? Ecco, era questa la mia.
14: Ma io credo che Tosved si avvicina molto di più ad Attac a livello di caratteristiche anche fisiche, sì. Sono due ragazzi che, come dicevo prima, a campo aperto hanno una corsa rotonda, sicuramente anche con una buona frequenza, mentre Ulay nel breve riesce a distaccarsi meglio. Quindi se dovessi scegliere, ma ripeto, è una mia come dire, considerazione strettamente personale, per alternare anche le caratteristiche dei giocatori preferirei più Ulay che, perché ripeto, nel breve riesce a darti quella soluzione in più, perché ha delle grandi capacità a distaccarsi nel traffico, ecco.
13: Poi insomma anche una prospettiva, no, maggiore.
14: Beh, insomma, è sicuramente poi un giocatore che credo che abbia anche una valutazione molto molto importante, perché da quanto leggevo l'interesse su questo ragazzo arriva da più parti, quindi vuol dire che si è fatto favorire per le sue girate. Esatto.
13: E che ne pensi di questa Fiorentina così scatenata, già a luglio, insomma la prima metà di luglio già ha rinforzato la difesa, il centrocampo, stava pensando ad altri colpi, insomma non si ferma certo qui. Che ne pensi? Ti aspettavi?
14: Ma questo è un gran... mi aspettavo un segnale forte rispetto allo scorso campionato. Lo scorso anno purtroppo la Fiorentina è incappata in un anno terribile, non prevedibile alla vigilia del campionato, perché comunque a mio avviso la rosa era una rosa di grande qualità, ma capitano queste annate. Però adesso la proprietà ha voluto dare un segno tangibile che il campionato della Viola deve essere sicuramente diverso rispetto a quello scorso, e ha iniziato a fare questo mercato copioso portando dei giocatori sicuramente di grande qualità e compatibili con quelle che sono le idee di Grosso, quindi è ovvio che sta correndo all'impazzata per cercare di portare più giocatori possibili immaginabili per mettere a disposizione dell'allenatore, perché quando vuoi costruire un calcio cognitivo hai bisogno di lavorare con i ragazzi, hai bisogno di tenerli costantemente lì e dottrinarli, perché insomma diciamo che il processo è sicuramente ambizioso, è sicuramente valido, ma c'è bisogno di tempo.
13: Lorenzo della Giovan Paola ti vuole fare una domanda.
3: Sì, Gaetano, intanto benvenuto anche da parte mia. Le volevo chiedere, per quanto riguarda Grosso, che ovviamente ha già iniziato ad allenare da lunedì con allenamenti al Viola Park, la squadra cosa si aspetta dal punto di vista, anche visti i nomi che sono arrivati e quelli di cui si parla come possibili arrivi, dal punto di vista del gioco? Cioè lui a Sassuolo ha avuto sia una squadra in grado di saper dominare poi, no, la partita a livello tecnico e a livello di controllo, ma anche quando c'era bisogno di sapersi abbassare, saper soffrire, cioè non era, almeno questa è l'impressione che ho avuto, uno di quelli, uno degli allenatori dogmatici, no, un po' integralisti sul modo di giocare, mi sembra molto flessibile. Cosa si aspetta visto il materiale che gli sta mettendo a disposizione Paratici?
14: Ma è un'osservazione giustissima e pertinente, perché per quanto uno voglia sempre imporre il proprio gioco, magari trovi anche nel corso del campionato quella squadra che riesce a metterti in difficoltà e quindi ti fa abbassare il gioco forza. E credo che la ricerca dei giocatori, soprattutto quelli che abbiamo nominato in mezzo al campo e gli attaccanti, devono avere frequenza e gamba per poter comunque avere l'opportunità di sfruttare poi quei metri a campo aperto. Ecco perché secondo me l'indirizzo è soprattutto verso quei giocatori che presentano queste categorie. Grosso sicuramente è una bellissima novità del nostro calcio italiano, perché non è un allenatore, come dicevi, dogmatico, è un allenatore elastico che riesce a misurarsi con i giocatori che ha. Lui ha cambiato tanto, un po' come tutti quelli che iniziano questo mestiere, rispetto ai suoi inizi, perché comunque è un eclettico, è uno che riesce a seguire quello che è il flusso del calcio moderno, riesce a dottrinare bene i suoi giocatori, riesce anche ad insegnare quelle fasi che stavi anticipando, cioè non sempre si può stare a metà campo avversaria, ma quando abbiamo delle difficoltà bisogna sapersi sacrificare, bisogna sapersi abbassare per poi ripartire. Ecco perché dicevo che quando vuoi introdurre un certo tipo di lavoro, ed è soprattutto lavoro cognitivo oltre che fisico, perché devi imparare a riconoscere queste fasi, c'è bisogno di tempo, e credo che comunque la Fiorentina da questo punto di vista stia lavorando molto molto bene.
13: Senti, riporta in Italia anche Dragusin, no? Sì. Paratici, ecco, che ne pensi di questo giocatore? Domani verrà presentato alla stampa, così come è accaduto oggi per Attà. Pensi che sia un punto a favore avere un giocatore che già conosce meccanismi italiani?
14: Assolutamente sì, se la memoria non mi condanna, credo che lui fosse veramente un'atletica. Come dire, è possibile star che doveva affermarsi partendo dalla giovanile della Juve, poi a Genova ha fatto vedere delle grandissime cose e lì si è fatto notare, tant'è che ha suscitato interesse non solo per le squadre italiane ma anche all'estero, e così come poi è avvenuto il suo trasferimento. È un giocatore che ha delle grandissime potenzialità, sì, sicuramente il fatto che lui abbia già giocato e conosce quelli che sono i meccanismi italiani, ma inteso come conoscenza degli ambienti, non come, certo, come calcio, credo che sia sicuramente un vantaggio. È un ritorno per lui in una squadra, in una società molto molto ambiziosa e storica come la Fiorentina. Credo che comunque abbia anche lui questa voglia di dimostrare la sua crescita che è avvenuta in questi anni.
15: Gaetano, da allenatore, no? Abbiamo parlato prima di una di quelle novità che sono uscite fuori nelle ultime ore, su tutte, la cessione di Gosens, che sembra mai cosa fatta, allo Schalke 04. Un profilo come il suo, fatto fuori così, diciamo, tra virgolette, no? Dal progetto in maniera netta da Paratici, può essere anche però una perdita a livello carismatico? Cioè, si poteva magari provare a tenerlo anche come alternativa al titolare, che poi dovrebbe arrivare Valdepeñas, che è un ragazzo del Real Madrid, ma comunque, ecco, tenere in organico un ragazzo così, che anche dal punto di vista della leadership spesso lo abbiamo sentito parlare anche nei momenti difficili della scorsa stagione, poteva dare una mano anche a Grosso nell'ambientamento in questa avventura alla Fiorentina?
14: Sì, credo di sì, ma credo che siano delle valutazioni che sono state fatte. Probabilmente poi quello che sposta la decisione da parte della società o dell'atleta stesso sia diciamo anche la prospettiva del giocatore stesso, perché se lui pensava di avere a disposizione diciamo la scena e giocare tutte la partita, ovvero la titolarità, probabilmente questo poteva rappresentare un problema, perché comunque quando giochi a certi livelli sai che ci possono essere dei partner, dei compagni della tua stessa qualità, quindi magari ridurre il numero di presenze in campo. Probabilmente Gosens questo l'ha calcolato, sapeva probabilmente delle difficoltà che avrebbe incontrato quest'anno a non avere la titolarità, e probabilmente, io mi sto supponendo su così dei, certo, ragionamenti, certo, un po', credo che abbia pensato di andare in un posto dove c'è continuità per giocare, dove magari ha la possibilità di stare ancora in giro della nazionale, a discapito di un posto come Firenze, dove lui ha dimostrato, come dicevi, grande serietà, professionalità, e quando è stato in campo è stato anche spesso decisivo. Però io credo che la società debba anche valutare i cambiamenti, che sicuramente all'origine del pensiero sono quelli che portano a dover alzare l'asticella in tutti i settori del campo. Poi sicuramente il campo sarà quello che dirà se è stato fatto bene o male, però bisogna avere il coraggio anche di fare questo tipo di scelte.
3: E nel pomeriggio, a Palla al Centro, è stata la volta di due interventi per analizzare il momento della Fiorentina. Il primo, da un lato dirigenziale, con Fabrizio Lucchesi, ex dirigente tra le altre anche della Fiorentina, che ha parlato così dell'operato di Fabio Paratici.
16: Sono contento prima di tutto, a prescindere dall'aspettarselo o meno, sono contento perché mi è piaciuto anche il modo, no, di approccio. C'è un approccio da grande squadra, ma non avevo dubbi. C'era la voglia di ripartire, la Fiorentina aveva due soluzioni: o gestiva le uscite, le entrate in funzione delle uscite, oppure, come ha fatto la Fiorentina, come ha fatto Paratici, aggrediva il mercato, pensava alle entrate e poi procedeva alle uscite. Questo è un ingresso, un atteggiamento di aggressività che denota una voglia di fare, che Paratici ha preso il toro per le corna. La società ha il blasone, la forza per poter accettare questo tipo di sfida, perché comunque te stai approcciando in modo, come dico, ho usato prima un'espressione, una grande squadra. Sì. Dopodiché, chiaro, poi alla fine il saldo finanziario sarà quello che poi Paratici più o meno si è impegnato a fare con la proprietà. Detto questo, quindi non possiamo essere contenti delle valutazioni. Poi alla fine verrà fuori la squadra, ma insomma diciamo che l'approccio è veramente stato veramente d'eccellenza, e insomma non mica di stiamo giudicando, non è mai stato messo in discussione da nessuno la professionalità, l'esperienza e le relazioni che Fabio Paratici ha nel mondo del calcio internazionale.
17: No, ma è come abbiamo detto tante volte, cioè, se prendi Paratici gli devi dare i soldi, e se no non ha senso.
16: Gli devi dare l'operatività.
2: La famosa carta bianca, no Fabrizio?
16: I soldi sono importanti, però i meccanismi, i modi, le maniere, le modalità d'approccio al mercato sono tipiche di un manager che ha sempre lavorato in grandi squadre. Esatto. La Fiorentina è una grande squadra, esatto. Hanno fatto un approccio a grandi squadre.
1: E ricordo che quest'anno, essendo fuori dalle coppe, hai dei margini di operatività che sono
2: fra
1: più
2: l'altro
1: semplici.
2: Guarda, mi permetti di riferirti quello che più o meno ho raccolto un po' in mattinata, che si sta creando una sorta di filo diretto proprio tra la proprietà e Paratici, tra Joseph
1: si intuisce questo.
2: E il DS, sì. Perché post America è chiaro che Paratici abbia avuto carta bianca, altrettanto chiaro in questo momento Joseph si rapporti direttamente a lui.
1: Trovo che è normale, Fabrizio, no? Se te porti dentro il cerchio magico Paratici, poi è evidente
2: l'uomo di gerarchia,
1: il presidente, si confronta con chi lavora nell'operatività, no?
16: Sì, anche perché sì, senza dubbio, hai ragione, ma più la catena di comando è corta, più c'è efficienza, meno si sbaglia, soprattutto si pigliano decisioni con tempi, maniere e modi molto molto più rapide, e nel pallone questo spesso è vincente. Qualche volta meglio sbagliare ma decidere che non decidere.
1: Esatto. Quindi, tra l'altro,
16: la catena corta è sempre vincente.
1: Tra l'altro ti devo dire che vedere Goretti presentare attacco, che è il colpo top, si può dire, di questo inizio di mercato della Fiorentina, forza, ma un colpo top a livello nazionale, vuol dire che te Paratici assegna a Goretti un ruolo, che tra l'altro leggevo ci potrebbe essere anche l'allungamento del contratto di Goretti.
2: Si va verso il 9-28.
1: Quindi è chiaro che oggi Paratici sta facendo un ruolo che è superiore a quello del semplice banale direttore sportivo.
16: Paratici sta facendo il general manager.
1: Bravo, è sintetizzato.
16: Un l'area sportiva, ma un po' tutto tombo. Goretti è bravo, ragazzi. Goretti non lo sottovalutare.
1: No.
16: Goretti capisce di pallone, è relazionato, è anche voluto bene, perché è una stima che il mercato gli riconosce. Cioè, è un profilo importante.
1: No, ma tra l'altro lo voleva alla Juve a suo tempo, sicché faccio per dire, c'è una stima importante. Allora, prima di andare su a chiederti degli acquisti, poiché io lavoro con questo tarlo che mi ha sempre messo nella testa Pino Vitale, che i direttori si valutano anche nelle cessioni,
2: sì,
1: come negli acquisti, ti chiedo se trovi adeguate e coerenti al valore le ultime operazioni in uscita, Fabrizio, che sono 2,5 che incasserà la Fiorentina per Gosens, che torna in Germania, 3,5 che incasserà per Valentini, che torna in Sud America e va al Gremio, da dove è arrivato Vieri, e poi gli 8 milioni per Moreno, che dovrebbero arrivare dal Wrexham, addirittura col 50% sulla futura rivendita. Che ne pensi?
16: Ma che ne penso? Vedi, per principio devo farti una premessa. Io non sono tanto d'accordo quando si tratta di giudicare le operazioni in modo asettico, perché non è un numero che un'operazione non è un numero.
1: Certo.
16: Le operazioni scontrano i momenti, le situazioni, il grado di difficoltà di chi compra, la volontà di chi vende, il grado di difficoltà di, o la volontà di chi compra. Lo stesso giocatore nell'arco di un mercato cambia prezzo 10 volte, perché ci sono dei momenti, sali, scende, sono tutte valutazioni relative. Credo che nell'insieme le valutazioni siano quelle più o meno le valutazioni di mercato, un pochino meglio, un pochino peggio, ma ritengo di dover fare un ragionamento diverso, cioè valutiamo l'operato del management e del manager in questo caso nel suo complesso.
1: Nella complessità.
16: Qualche operazione sconta una difficoltà, lo vendi a 1.000 lire meno. In certi momenti può tirare la corda, recupererai 1.000 lire su un'altra. In quello che conta sarà il saldo di fine mercato, che risponderà più o meno a quello che lui si è impegnato a fare con la proprietà. Questo è secondo me un giudizio oggettivamente onesto.
1: Certo.
16: Andare a guardare operazione per operazione, francamente, più da tifoso che da operatore.
17: No, ecco, io però ti dico che sinceramente alla fine sono 10-14 milioni su tre giocatori che non fanno parte del progetto tecnico. Potevi anche subire qualche piccolo ricatto su queste situazioni.
16: Ma che sicuramente avrà subito.
17: Quindi voglio dire, non mi sembra un buon percorso.
16: Tutti i soldi trovati.
17: Esatto, un buon percorso, soprattutto gli 8 di Moreno. Io cosa vedono in Moreno, gli altri non lo so.
2: Te lo dico, da due giorni ha fatto un buon campionato al Levante.
17: Infatti, retrocesso, ha fatto un grande
2: campionato. Pensa se lo faceva male.
17: Poi invece ti chiedo di Ulahi, e qui però mi rivolgo a Lucchesi, non direttore, ma grande competente di calcio. Su Ulahi, tanti amici miei giornalisti, anche non solo che conoscono il calcio africano ma anche che non l'hanno visto in Turchia, me lo raccontano come un regista. Ecco, secondo te si può immaginare un centrocampo con Fagioli, Ulahi e Attà?
16: Beh, immaginare certamente si può immaginare, il tema è che bisogna vedere che ne pensa l'allenatore, perché vedi la forza di avere una cabina corta, come dicevamo prima, vuol dire c'è anche un rapporto stretto allenatore, proprietà, manager. Allora queste decisioni su certi giocatori, su certi profili che non sono giocatori sconosciuti, ma sono giocatori di cui è stato approfondito l'esame e l'analisi, è probabilmente nella visione dell'allenatore, non tanto e non solo per quello le caratteristiche di quel giocatore, ma le caratteristiche, come spesso diciamo, dei giocatori che completano il reparto, fa sì che rendano delle volte un giocatore funzionale oppure un giocatore anche bravo ma non funzionale, sì, al meccanismo di gioco per i compagni che c'ha d'intorno accanto. Quindi io, se diamo mandato fiduciario ad un manager e a un allenatore, bisogna anche aspettare di vedere il prodotto finito, senza tenere conto, perché loro hanno un test dei passaggi e noi non abbiamo,
17: certo,
16: quello
17: certo,
16: che sarà certo, la visione, certo. Quindi bisogna dire sì, lo vedo, mi sembra ci possa stare, più che altro voglio capire che c'è un test da loro, ma qui bisogna aspettare 20 giorni per poter avere
17: non c'è
16: un
17: dubbio
16: più compiuto.
17: Non c'è dubbio. Senti Fabrizio, tra poche ore finisce la clausola di rescissoria di Ken, stanotte a mezzanotte, giusto se non sbaglio?
2: I primi 15 giorni
17: sono andati, e come ipotizzavamo tutti, qui non c'era da essere dei fenomeni, era tutto abbastanza chiaro, nessuno si è presentato con un assegno a 62 milioni. In questi casi io ho la sensazione che lui sia ancora dentro al progetto Fiorentina. Ken, io penso saranno importanti anche i prossimi giorni, per vedere come si rimette in gioco, ma anche proprio l'atteggiamento, no? Che noi vediamo durante l'allenamento, ma loro vedono nelle 24 ore
2: anche come sta.
17: Anche come sta,
2: come corre in campo,
17: che ne pensi della oppure secondo te se arrivano 45 milioni 40-45 si fa cassa e si cerca qualcos'altro?
16: No, io credo tu abbia ragione nel dire che il tecnicismo della scadenza di oggi è solo, diciamo, teorico.
17: Sì.
16: In realtà non credo sia finita questa storia, perché sì, superato l'automatismo unilaterale di svincolo di stanotte, però se domani si presenta uno con un'offerta, soprattutto se il giocatore ti viene a dire voglio andare via, la questione si riapre. Io non credo sia finita, credo, e mette ordine la scadenza di oggi, e quantomeno mette in condizione il club di dire la sua, perché fino a stasera uno, il club è passivo, da domani il club invece decide al 50%, senza il parere del club l'operazione non si fa, quindi rimette in moto tutto un altro meccanismo d'approccio all'operazione. Che però l'operazione sia finita, che però la storia di Ken sia finita stasera, no, io credo ancora ci sarà storia da scrivere, da parlare. Alla luce di quello sarà poi un mercato che ora, come definiscano mondiali, ripartirà.
17: Ripartirà, sì, sì.
3: Di nuovo sul centrocampo, invece ne abbiamo parlato sempre a palla al centro con Tommaso Lorete e Luca Calamai, con un ex viola come Daniele Amerini, queste le sue parole.
18: No, sembra interessante, no?
17: Sì.
18: Ora non so se nelle ultime ore solo I è ufficiale, no? Però,
17: no, però insomma siamo vicini.
2: Stiamo cercando un po' vicini di capire. Diciamo che per i turchi è tutto fatto, e invece qui abbiamo ancora un po' di cautela. Ecco,
17: però perché la volontà del giocatore c'è, la trattativa c'è, la Fiorentina l'è interessata. Insomma, mi
2: diciamo
17: sembra
2: che ci fidiamo di Paratici, ma ancora attendiamo le ufficialità.
17: Sì.
18: Bene, bene. No, allora è chiaro, molto molto interessante, no? Poi c'è anche comunque Ndur, che è un giocatore in crescita chiaramente, quindi
17: sì.
18: Mandragora, quindi diventerebbe un reparto secondo me completo, ben assortito. Ulai è un giovane che conosco, perché guarda, mi era stato segnalato un anno e mezzo fa, forse se non di più, da un amico in Corsica, che forse conoscete, che è Valentino Nerbini,
17: sì.
18: Che è là, e quindi lo seguo, dice guarda, c'è un giocatore fortissimo qua, non lo conosce nessuno ancora, non mi sono fidato, ti dico la verità, non avevo i mezzi forse per imporre un giocatore di che ancora non conosceva nessuno, ecco, diciamo. E quindi sono andato a riguardarmelo, e è un giocatore che è diventato forte davvero, perché sta a giocare,
17: ecco. Ma qual è il suo ruolo primario? Perché poi è chiaro che ci sono giocatori, Daniele, che possono occupare tanti ruoli, no? Perché chi ha qualità si può adattare, però dovessi dare l'abito giusto, il suo abito, che ruolo ha?
18: Allora, guarda, ha caratteristiche particolari, perché allora, per certi versi può fare potrebbe essere il sostituto di Fagioli, diciamo, no?
17: Regista.
18: Perché è un giocatore che regista. gioca bene sul corto, perde poche palle, palleggia bene. Per altre caratteristiche, però, anche cambio di passo, si sa inserire, è bravo a saltare all'uovo, può fare la mezzala. Quindi un giocatore non ha grandissimo fisico. Però sì, chiaramente, che ne so, se si accoppia con Ndur, secondo me sarebbero complementari, no?
17: Ecco, però seguendo la tua riflessione, e stiamo parlando uno che conosce il mestiere, perché Daniele Amerini è stato un grande centrocampista, la domanda è: Ulai e Fagioli possono giocare insieme? Allora, no, posta così è un po' stupida, nel senso che mi hanno segnato i giocatori importanti, poi posso già nel
2: vabbè,
17: senso. Però
2: sì,
17: diciamo come caratteristiche, sono due giocatori un po' complementari, e quindi servirebbe magari insieme ad Attà un terzo centrocampista magari più strutturato fisicamente, oppure no, oppure possono fare veramente una bella coppia?
18: No, secondo me possono fare, ripeto, con un altro centrocampista strutturato una bella coppia. Fagioli magari un pochino più compassato, più pulito anche nel gioco, con probabilmente più visione, no? più veloce nella visione. L'altro è, ripeto, secondo me anche cambio di passo per andare ad attaccare la difesa, fa saltare l'uomo, quindi secondo me si possono abbinare bene.
17: E centrale dei due chi metteresti, però? Centrale dei due chi metteresti, Daniele?
18: Fagioli.
17: Ecco.
2: Ah sì, eh?
17: Comunque Fagioli.
2: Non è che perdiamo qualcosa di Fagioli a fargli fare il centrale? E magari lo ritroviamo più al tiro, più nell'imbucata, se fosse passo più avanti.
17: Però se, Daniele, però ti decidi che Ulai può fare anche quel lavoro.
2: Però Ulai,
17: ecco,
2: ha più gamba.
17: Cioè dipende
2: lo capisco,
17: da che nell'equilibrio chi ti può essere ancora più utile in quel ruolo lì di incursore.
18: Ma magari dipende,
17: no?
18: Anche dalle partite, no? Uno può anche, quando hai alternative in questo modo, comunque brave, puoi anche decidere di alternarli, no, magari.
17: Sì, anche se il regista mi insegni in una squadra, poi devi fare il regista, cioè, perché poi la squadra si adatta.
18: Fermo restando, magari che non lo prendono per sostituire i Fagioli, questo non si sa.
2: Esatto.
17: No, ma può essere.
2: È una
17: questo,
2: domanda che dobbiamo fare, ragazzi, almeno noi che ci facciamo le domande.
17: Vi ricordo che
2: a chi gli va bene tutta
17: Vi ricordo che la Fiorentina ha comunque un accordo verbale, forse qualcosa di più per Tosvert,
2: esatto,
17: no? Per cui uno può anche immaginare Tosvert, Ulai e Attà, per dire, come centrocampo, no? Oppure, per non parlare di Indur, che tra l'altro è partito molto bene, cioè, Daniele, questo ragazzo mi pare che sia pronto a fare l'anno del salto di maturità, di qualità, parlo di Indur.
18: Ma guarda, come sappiamo, no, se lo sapete non lo so, insomma, l'ho sempre detto, non è uno dei miei favoriti come tipo, perché a me non piace il centrocampista in quel modo lì, ma capisco che ce ne sia bisogno, no? Di gente strutturata, di grande impatto, però è cresciuto molto rispetto all'inizio del campionato scorso, no? Quindi io credo che si ritaglierà tanto spazio quest'anno proprio per le caratteristiche uniche che ha in questo momento il centrocampista nel centrocampo della Fiorentina. Che però bisogna dire che insomma ad oggi hanno lavorato veramente bene.
17: No, ma scherzi. Senti Daniele, restando sempre al tuo mondo, quello del centrocampo, a te sei un uomo di calcio a 360 gradi, però quello è stato dove una parte della tua vita. La Fiorentina ha salutato Richardson, che ricordiamo è alle Havre.
2: Si parla anche già di visite mediche.
17: La Fiorentina ha salutato Fazzini, che è andato a Cagliari, ma credo che le partenze ce ne dovranno essere altre, perché qui abbiamo per esempio Fabian, Bresciani, Mandragora, ecco, almeno altri due.
18: Insomma, io per rivincita personale spero che gli venga data una chance, ma credo sarà difficile. Che a me piaceva Sommer, lo sapete.
17: Sì. E quindi chi, niente, Fabian, Brescianini, Mandragora, che si fa? Ne abbiamo tanti.
18: Sono tanti, chiaramente, secondo me tutti non possono stare.
17: No,
18: insomma, gente che comunque, che ne so, Mandragora, ma lo stesso Fabian, che magari viene messa a partita in corso, che hanno comunque nelle corde il gol, no? Giocatori che ti possono cambiare le partite anche in corso. Bisogna che ci sia almeno 6 centrocampisti.
17: Quelli per forza, sicuramente.
2: Che dieta dura trova spazio.
17: Anche perché lo ripeto, le coppe a volte sono un fastidio e uno stress fisico e mentale, però a volte ti aiutano anche a tenere vivi i giocatori, no? Qui passerai magari un mese o dei mesi dove giochi una partita a settimana. Cioè non è questa necessità della rotazione, che è obbligatoria giocando ogni 3 giorni, è molto meno obbligatoria se giochi una partita sola, quindi non è facile fare tutto questo. Senti, di Attà cosa ti colpisce, Daniele?
18: Attà ha fatto un'anno straordinaria, quindi chiaramente bisogna si confermi, però quello che ha fatto vedere a Udine è un centrocampista completo di grande personalità, sembra uno di quelli veri, no?
17: Come bravo.
2: Di quelli che pigliano gli altri, si può dire, che fino ad oggi pigliavano gli altri.
17: È vero.
2: Al di là ovviamente di chi si è sempre fidato in 7 anni.
18: Può dare, secondo me, nella parte offensiva del centrocampo, secondo me può dare molto, dai. Giocatore completo, forte sulle gambe, quindi comunque bravo tecnicamente, è un giocatore completo.
3: E con questo è tutto anche da questa edizione di Icchietta Perso. Da Giacomo Galassi una buona serata con Radio Firenze Viola, che non vi lascia mai.

0: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: 14.01, palla al centro in questo mercoledì infuocato nel bel mezzo della seconda ondata di calore che ci dicono probabilmente nel weekend ci regalerà un po' di sosta. Di sicuro il weekend ci regalerà la prima amichevole della stagione per la Fiorentina, che continua ad allenarsi oggi, terzo giorno di ritiro in quel del Viola Park. Detto già da ieri che Valdepeñas ha tutto per essere considerato il quinto acquisto, siamo qui in attesa del sesto, o perché no del settimo,
3: dell'ottavo,
2: solo che ve lo dico, il sesto esclude il settimo, o meglio tutte e due insieme, se so, extracomunitari al secolo. Arocodare, l'attaccante del Wolverhampton, e Ulai, il centrocampista

0: Giusto, sembra giusto. Sempre.
1: Accanto
0: però
1: gli assisti sono stati messi dei grandi professionisti, e questo testimone anche dell'intelligenza e della maturità con la quale Grosso è entrato. No, Grosso si è consegnato a Paratici nel far sì che gli venisse costruita una struttura di altissimo livello. E allora oggi ci divertiamo perché è chiaro che Olai è un valore. Io ho parlato con un collega, un mio carissimo amico, che è Manan Selçuk, che è il capo della RAI di Istanbul, che conosce tutta la parte di Istanbul, ha pochi rapporti col Trabzonspor. Mi ha detto che è un giocatore, ha fatto il campionato spaziale, è un leader, dice io sono stupito, lo dico francamente, pensavo che andasse in un grande club della Premier. Questo per dire, mi sembra di rileggere quello che abbiamo detto su Attà, no? Che lo voleva,
0: sì,
1: il Newcastle.
0: Forse uno scalino ancora di più, perché col mondiale sto ragazzo
1: l'hanno visto tutti, no?
0: Poi dopo sentiamo anche che ci diceva stamani Viviano, però è chiaro che prima del mondiale aveva, come dire, un certo tipo di pubblico, ora è proprio uscito allo scoperto.
1: E che cosa mi fa impazzire, che ora lo sentirete alcuni passaggi se non l'avete sentito in diretta, di Attà, Olai hanno scelto la Fiorentina, cioè la Fiorentina c'ha il via libera di Olai cioè hanno scelto la Fiorentina, hanno scelto una squadra che non fa le coppe. E questo, ragazzi, se abbiamo bisogno di metterci addosso un po' d'autostima, ecco, l'autostima ci viene da Attà, che ci ha scelto, da Olai, che ci ha messo in testa alle sue valutazioni, e credo che ne avremo ancora di grandi storie da... E questo è il merito di un direttore che ha un prestigio internazionale e che, se ha scelto la Fiorentina, i giocatori dicono, se lui ha fatto 4 anni e mezzo di contratto alla Fiorentina, ci si può credere. Ecco, tra l'altro ti dico, vengono anche con ingaggi non caricati a pallettone,
0: no,
1: addirittura,
0: ecco, questo sicuramente
1: qualcuno si riduce anche gli ingaggi.
0: Sì.
1: E allora oggi noi proviamo a raccontarvi, ve lo facciamo dalla mattina a sera, minuto per minuto, l'evoluzione di mercato, ma anche i riflessi sul campo poi di quelle che sono le rivoluzioni di mercato, perché come non si fa a ragionare, l'ho fatto Tommaso, lo facevamo prima in redazione, un centrocampo Olai, Fagioli, Attà, può funzionare? Si può giocare col doppio regista e Attà un po' più alto? Cioè, ogni operazione di mercato, Valdepeñas, che va a fare il terzino? Può fare il terzino bloccato meno, perché è molto offensivo? Ogni nuovo acquisto, ogni nuova storia è poi collegata al progetto tecnico, che è affascinante come
0: il progetto tecnico è così affascinante che citavi Valdepeñas e ci interroghiamo se non possa essere nell'ottica l'alternativa al titolare, visto che poi senti rimbalzare tuttora Ruggeri.
1: Esatto.
0: No, per dirtene una,
1: e,
0: no.
1: E Parisi a questo punto lo immagini più come il quarto attaccante esterno?
0: Credo di sì,
1: perché per come si sta muovendo Paratici, perché Parisi fa parte del progetto, lo ha detto, può essere il quarto attaccante. Allora c'è veramente da parlare di calcio, e non sono
0: c'è
1: sorpreso.
0: Tanto da dire. Vi segnalo anche quanto ha riferito in mattinata Sky sul fronte capitano: la permanenza di De Gea apre alla conferma della fascia sul braccio del portiere spagnolo. E poi lo sappiamo, perché ne abbiamo parlato brevemente insieme, il bello di Radio Firenze Viola è anche confrontarsi quando c'è un punto da approfondire, di tante versioni fidate, perché poi abbiamo parlato con chi di dovere, abbiamo parlato anche con la Fiorentina, abbiamo uno slot libero per un extracomunitario dopo Vieri, perciò a prescindere da tutto, dimmi se sbaglio, perché
1: io ve l'ho chiesto,
0: a prescindere da tutto quel che succederà, noi ci possiamo permettere ancora un extracomunitario
1: e non cambia. Faccio un esempio pratico:
0: bravo,
1: se dai via Dodò.
0: Bravo.
1: Non è che se va via Dodò guadagni un extracomunitario.
0: Di conseguenza c'è un po' da capire in questo momento quale può essere il tavolo, non voglio dire del blef, ma insomma quasi, perché in teoria Olai e Arokodare tutte e due insieme, uno è nigeriano, l'altro
1: italiano. E ti devo dire che ti dicevo, a questo punto anche Aranda entra in questo
0: Aranda
1: ragionamento, no? Perché è argentino,
0: meno
1: quindi
0: che non abbia doppio
1: anche
0: passaporto,
1: Aranda,
0: ma non credo,
1: non mi risuono. Comunque, tutto ciò diventa importante. Allora, 348 7513933 scriveteci.

0: Messaggi audio, prendetevela questa Fiorentina, è vostra questa nuova Fiorentina. Saremo due ore in compagnia degli ascoltatori e permettetemi di dire amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171, ma non c'è palla al centro senza chi si compra Flash. Flash.
1: Chi si compra
2: Flash?
3: Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Partiamo dal mercato in entrata, però prima facciamo chiarezza sul discorso extracomunitario. La Fiorentina, al di là di un giocatore inglese albanese che può tesserare distintamente, ha uno slot libero per gli extracomunitari, e cioè un calciatore che abbia fatto almeno due presenze nell'ultimo anno con la propria nazionale maggiore o almeno cinque con le giovanili. Quindi nel caso di Ulahi oppure Arokodare, la dirigenza viola dovrà prendere una decisione. Partiamo dal presupposto che la priorità è quella di incassare denaro contante, motivo per il quale Moreno è in trattativa con il Wrexham. In realtà ci sarebbe già un accordo tra la Fiorentina e la controparte per una cessione a 8,5 milioni più il 50% della futura rivendita che rimarrebbe al club viola, che di base partiva da una valutazione di 12-14 milioni per il giocatore, ma appunto ci si arriverebbe con il 50% della rivendita. Moreno deve ancora prendere una decisione, ma la trattativa sembra ben avviata. A quel punto i viola potrebbero rilanciare, diciamo aumentare l'offerta per Ulahi con il Trabzonspor. Ricordiamo che la trattativa non è ancora chiusa perché c'è distanza fra le parti, nonostante il giocatore abbia espresso la sua volontà di vestire la maglia viola. Quindi la questione è questa: la Fiorentina deve cedere Moreno, quindi deve incassare denaro contante per poi arrivare a rilanciare con il Trabzonspor per Ulahi. C'è poi il discorso che riguarda Rocodare, l'attaccante che piace alla Fiorentina. Ci sono già stati, come dicevamo, degli abboccamenti in passato. Per il Wolverhampton, tra l'altro, non è incedibile, casomai la differenza la farebbe la volontà del calciatore, ma comunque, come abbiamo detto, la Fiorentina deve scegliere o Ulahi oppure Arokodare. Sempre invece per quanto riguarda il mercato in uscita, Gosens domani sosterrà le visite mediche con lo Schalke 04. Tra l'altro aggiungiamo un retroscena, perché nelle ultime ore c'era stata la possibilità per il calciatore di andare in Turchia al Fenerbahce oppure in Spagna al Siviglia, però ho preferito lo Schalke 04, che è la squadra che tifa da sempre. Comunque, con la cessione di Gosens in prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni, la Fiorentina abbassa decisamente il monte ingaggi, visto che il giocatore guadagnava 2 milioni netti a stagione. Chiudiamo con Valentini, anche lui può andare via. In questo caso c'è un accordo di massima con il gremio per un'operazione che si farebbe a 3,5 milioni di euro, quindi le parti sono vicine, nelle prossime ore ci può essere la svolta. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
4: E quindi, come avete sentito, anche sul fronte Gosens si procede verso lo Schalke 04, e Moreno poi potrebbe essere un altro di quelli in partenza. Moreno,
0: Nottino, 8 e 2,10 con Gosens, 13 Valentini, 500 e 500, 14 milioni
4: più
0: che porti
4: 14
0: in casa.
4: Fino ad ora 14, siamo a 28 circa,
0: insomma cominciano già a essere,
4: hai messo 41 più quelli che dovrai mettere,
0: e ti devo dire che soprattutto gli 8, devo dire i 2,5 di Gosens, forse potevi anche sperare di prendere qualche euro in più. I 3,5 di Valentini, anche qui forse
4: prendesti 7 di riscatto ormai due anni fa su Gosens,
0: sì, insomma, io parlo di spiccioli, ecco, 3,5, ma gli 8 di Moreno mi sembra una cifra
4: buona,
0: una cifra importante,
4: buona.
0: Ecco, e quindi tra l'altro stiamo parlando di tre giocatori, Tommaso, che sono completamente fuori dal progetto, cioè non è che dici questi ora devo sostituirli,
4: no,
0: questi sono
4: no,
0: proprio
4: no.
0: Tre giocatori, e ragazzi, un po' di conti cominciano a tornare, ecco.
4: Fammi segnalare che comunque abbiamo letto anche di un'idea di Grosso in questo momento, eventualmente di osservare barra valutare Somm, anche se poi lì in mezzo al campo no, è tutto in assoluta evoluzione. E poi invece una notizia a carattere generale che è arrivata qualche oretta fa, ricorderete si parlò moltissimo della vicenda che vedeva coinvolto Gianluca Rocchi. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione, l'ex designatore arbitrale era stato indagato per concorso in frode sportiva, si faceva riferimento alle assegnazioni di arbitri in 4 partite tra cui Torino-Inter della stagione scorsa. Dopo le indagini i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combin, e quindi, come detto, archiviata la posizione di Gianluca Rocchi.
0: Che non mi sorprenderei di ritrovarlo a lavorare per qualche società, visto che poi il designatore degli arbitri è stato nominato Orsato. No, dai, la macchina va, la macchina va a 100 all'ora e quindi ce la godiamo in questo slancio. Certo, ora il Ulai chiuderebbe il centrocampo, perché a questo punto poi...
4: Ecco, ti chiedo, quindi elimina Thorsved. Cioè, con Ulai forse i Thorsved non te ne fai più nulla.
0: Sì, perché a questo punto te avresti, diciamo, quelli che sulla carta potrebbero essere i tre titolari, che potrebbero essere Fagioli, Ulai e Attà, giusto?
4: Sì.
0: Poi c'hai Ndur, che ieri ha fatto un gol bellissimo e quindi Ndur mi sembra ci stia benissimo. Brescianini, perché Brescianini può essere l'alternativa, e il sesto, ti avanza addirittura un sesto, e a questo punto sul sesto o navighi nell'oro, nel senso che il Sassuolo accetta lo scambio con Somme a costo zero, e allora a costo zero ti trovi Thorsved, o se no puoi anche immaginare, c'hai anche Mandragora, ricordo, c'è, puoi far cassa.
4: Beh,
0: ancora,
4: insomma, è divertente immaginare le prospettive del mercato viola. È anche un po' difficile perché Parafici si muove assolutamente sotto traccia. Fabrizio Lucchesi, te l'aspettavi un avvio di mercato così dei viola? Ciao Fabrizio.
1: Ciao, no, sono contento prima di tutto, a prescindere dall'aspettarselo o meno. Sono contento perché mi è piaciuto anche il modo, no, di approccio. C'è un approccio da grande squadra, ma non avevo dubbi. C'era la voglia di ripartire. La Fiorentina aveva due soluzioni: o gestiva le uscite, le entrate in funzione delle uscite, oppure, come ha fatto la Fiorentina, come ha fatto Paratici, aggrediva il mercato, pensava alle entrate e poi procedeva alle uscite. Questo è un ingresso, un atteggiamento di aggressività che denota una voglia di fare, che Paratici ha preso il toro per le corna. La società ha il blasone, la forza per poter accettare questo tipo di sfida, perché comunque te stai approcciando in modo, come dico, ho usato prima un'espressione, una grande squadra.
4: Sì.
1: Dopodiché, chiaro, poi alla fine il saldo finanziario sarà quello che poi i Paratici più o meno si è impegnato a fare con la proprietà. Detto questo, quindi non possiamo essere contenti delle valutazioni. Poi alla fine verrà fuori la squadra, ma insomma, diciamo che l'approccio è veramente stato veramente d'eccellenza, e insomma non mica di stiamo giudicando, non è mai stato messo in discussione da nessuno la professionalità, l'esperienza e le relazioni che Fabio Paratici ha nel mondo del calcio internazionale.
0: No, ma è come abbiamo detto tante volte, cioè, se prendi Paratici gli devi dare soldi, e se no non ha senso.
1: Gli devi dare l'operatività.
4: La famosa carta bianca, no Fabrizio?
1: I soldi sono importanti, però i meccanismi, i modi, le maniere, le modalità d'approccio al mercato sono tipiche di un manager che ha sempre lavorato in grandi squadre.
4: Esatto.
1: La Fiorentina è una grande squadra,
4: esatto.
1: E hanno fatto un approccio a grande squadra.
0: E ricordo che quest'anno, essendo fuori dalle coppe, hai dei margini di operatività che sono
4: fra l'altro
0: semplici.
4: Guarda, mi permetti di riferirti quello che più o meno ho raccolto un po' in mattinata, che si sta creando una sorta di filo diretto proprio tra la proprietà e Paratici, tra Joseph
0: si intuisce
4: e il DS, perché post America è chiaro che Paratici abbia avuto carta bianca, altrettanto chiaro in questo momento Joseph si rapporti direttamente a lui.
0: Trovo che è normale, Fabrizio, no? Se te porti dentro il cerchio magico Paratici, poi è evidente
4: l'uomo di
0: che il presidente si confronta con chi lavora nell'operatività, no?
1: Sì, anche perché sì, senza dubbio, hai ragione, ma più la catena di comando è corta, più c'è efficienza, meno si sbaglia, soprattutto si pigliano decisioni in contempi, maniere e modi molto molto più rapide, e nel pallone questo spesso è vincente. Qualche volta meglio sbagliare ma decidere che non decidere.
0: Esatto.
1: Quindi,
0: tra l'altro,
1: la catena corta è sempre vincente.
0: Tra l'altro ti devo dire che vedere Goretti presentare attacco, che è il colpo top, si può dire, di questo inizio di mercato della Fiorentina,
4: forza,
0: ma un colpo top a livello nazionale, vuol dire che te e Paratici assegna a Goretti un ruolo che, tra l'altro, leggevo ci potrebbe essere anche l'allungamento del contratto di
4: Goretti.
0: Si va
4: verso il rinnovo.
0: Quindi
4: 28.
0: È chiaro che oggi Paratici sta facendo un ruolo che è superiore a quello del semplice banale direttore sportivo.
1: Paratici sta facendo il general manager.
0: Bravo, è sintetizzato.
1: Un l'area sportiva, ma un po' tutto tombo. Goretti è bravo, ragazzi. Goretti non lo sottovaluta.
0: No.
1: Goretti capisce di pallone, è relazionato, è anche voluto bene, perché è una stima che il mercato gli riconosce. Cioè, è un profilo importante.
0: No, ma tra l'altro lo voleva alla Juve a suo tempo, sicché faccio per dire, c'è una stima importante. Allora, prima di andare su a chiederti degli acquisti, poiché io lavoro con questo tarlo che mi ha sempre messo nella testa Pino Vitale, che i direttori si valutano anche nelle cessioni,
4: sì,
0: come negli acquisti, ti chiedo se trovi adeguate e coerenti al valore le ultime operazioni in uscita, Fabrizio, che sono 2,5 che incasserà la Fiorentina per Gosens, che torna in Germania, 3,5 che incasserà per Valentini, che torna in Sud America e va al Gremio, da dove è arrivato Vieri, e poi gli 8 milioni per Moreno, che dovrebbe arrivare dal Wrexham, addirittura col 50% sulla futura rivendita. Che ne pensi?
1: Ma che ne penso? Vedi, per principio devo farti una premessa: io non sono tanto d'accordo quando si tratta di giudicare le operazioni in modo asettico, perché non è un numero, un'operazione non è un numero.
0: Certo.
1: Le operazioni scontano i momenti, le situazioni, il grado di difficoltà di chi compra, la volontà di chi vende, il grado di difficoltà o la volontà di chi compra. Lo stesso giocatore nell'arco di un mercato cambia prezzo 10 volte, perché ci sono dei momenti, sali, scende, e sono tutte valutazioni relative. Credo che nell'insieme le valutazioni siano quelle più o meno le valutazioni di mercato, un pochino meglio, un pochino peggio, ma ritengo di dover fare un ragionamento diverso, cioè valutiamo l'operato del management e del manager in questo caso nel suo complesso.
0: Nella complessità.
1: Qualche operazione sconta una difficoltà, lo vendi a 1.000 lire meno. In certi momenti può tirare la corda, recupererai 1.000 lire su un'altra. In quello che conta sarà il saldo di fine mercato, sarà che risponderà più o meno a quello che lui si è impegnato a fare con la proprietà. Questo è secondo me un giudizio oggettivamente onesto.
0: Certo.
1: Andare a guardare operazione per operazione, francamente, più da tifoso che da operatore sportivo.
0: No, ecco, io però ti dico che sinceramente alla fine sono 10-14 milioni su 3 giocatori che non fanno parte del progetto tecnico. Potevi anche subire qualche piccolo ricatto su queste situazioni.
1: Ma che sicuramente avrà subito
0: quindi voglio dire, non mi sembra un buon percorso.
1: Tutti i soldi trovati.
0: Esatto, un buon percorso, soprattutto gli 8 di Moreno. Io cosa vedono in Moreno, gli altri non lo so.
4: Te lo dico, da 2 giorni
0: piacere.
4: Ha fatto un buon campionato al Levante.
0: Infatti è retrocesso, ha fatto un grande
4: campionato. Pensa se lo faceva male.
0: Poi invece ti chiedo di Ulai, e qui però mi rivolgo a Lucchesi, non direttore ma grande competente di calcio. Sull'AI tanti amici miei giornalisti, anche non solo che conoscono il calcio africano ma anche che l'hanno visto in Turchia, me lo raccontano come un regista. Ecco, secondo te si può immaginare un centrocampo con Fagioli, Ulai e Attà?
1: Beh, immaginare certamente si può immaginare, il tema è che bisogna vedere che ne pensa l'allenatore, perché vedi la forza di avere una fila corta, come dicevamo prima, vuol dire che c'è anche un rapporto stretto allenatore, proprietà, manager. Allora queste decisioni su certi giocatori, su certi profili, che non sono giocatori sconosciuti, ma sono giocatori di cui è stato approfondito l'esame e l'analisi, è probabilmente nella visione dell'allenatore, non tanto e non solo per quello le caratteristiche di quel giocatore, ma le caratteristiche, come spesso diciamo, dei giocatori che completano il reparto, fa sì che rendano delle volte un giocatore funzionale oppure un giocatore anche bravo ma non funzionale, sì, al meccanismo di gioco per i compagni che c'ha d'intorno accanto. Quindi io, se diamo mandato fiduciario ad un manager e a un allenatore, bisogna anche aspettare di vedere il prodotto finito, senza tenere conto, perché loro hanno un testa dei passaggi e noi non abbiamo,
0: certo,
1: quello che sarà la visione,
0: certo.
1: Quindi bisogna dire sì, lo vedo, mi sembra ci possa stare, più che altro voglio capire che c'è un test da loro, ma qui bisogna aspettare 20 giorni per poter avere
0: un giudizio
1: più compiuto.
0: Non c'è dubbio. Senti Fabrizio, tra poche ore finisce la clausola di rescissoria di Ken, stanotte a mezzanotte, giusto se non sbaglio?
4: Primi 15 giorni.
0: I 15 certo. giorni sono andati. E come ipotizzavamo tutti, qui non c'era da essere dei fenomeni, era tutto abbastanza chiaro, nessuno si è presentato con un assegno a 62 milioni. In questi casi io ho la sensazione che lui sia ancora dentro al progetto Fiorentina, Ken. Io penso saranno importanti anche i prossimi giorni per vedere come entra, con che le modalità si rimette in gioco, visto? Ma anche proprio l'atteggiamento, no? Che noi vediamo durante l'allenamento, ma loro vedono nelle 24 ore
4: anche come sta.
0: Anche come sta,
4: come corre in campo,
0: che ne pensi della oppure secondo te se arrivano 45 milioni 40 45 si fa cassa e si cerca qualcos'altro?
1: No, io credo tu abbia ragione nel dire che il tecnicismo della scadenza di oggi è solo diciamo teorico.
0: Sì.
1: In realtà non credo sia finita questa storia, perché sì, superato l'automatismo unilaterale di svincolo di stanotte, però se domani si presenta uno con un'offerta, soprattutto se il giocatore ti viene a dire voglio andare via, la questione si riapre. Io non credo sia finita. Credo che mette ordine la scadenza di oggi, quantomeno mette in condizione il club di dire la sua, perché fino a stasera uno, il club è passivo, da domani il club invece decide al 50%, senza il parere del club l'operazione non si fa, quindi rimette in moto tutto un altro meccanismo d'approccio all'operazione. Che però l'operazione sia finita, che però la storia di Ken sia finita stasera, no. Io credo ancora ci sarà storia da scrivere, da parlare. Alla luce di quello sarà poi un mercato che ora come definiscano mondiali ripartirà.
0: Sì.
4: Ma ti aspetti una roba del genere anche su Fagioli, Fabrizio?
1: Ma io me la sono sempre aspettata, lo sai, ve l'ho sempre detto. Io non credo siamo calciatori con dei profili internazionali che possono avere attenzionamenti da squadre che potrebbero anche arrivare da varie parti d'Italia, non solo d'Italia, dall'estero. Quindi oggi il mercato sta diventando sempre più fluido, e quindi lo è sempre per definizione, però soprattutto questi giocatori che hanno profili internazionali, c'è sempre da tenere conto del pro e del contro di qualunque valutazione e non darle mai per finite.
0: Non c'è dubbio. Senti Fabrizio, prima di salutarti e ringraziarti, è chiaro che ora almeno l'occhio nostro dei tifosi è chi arriva agli attaccanti esterni, perché quello sarà un qualcosa che secondo me darà poi un valore, come dicevi te, non ti dico definitivo, ma quasi, no, della rosa,
4: ampio,
0: quando avrai
4: sicuro.
0: Perché ormai la linea di difesa l'abbiamo capita come è più o meno, a centrocampo più o meno Ken dovrebbe restare, la vera, il passaggio sarà dei due attaccanti esterni. Si parla di Bakayoko con di grandissimo interesse, si parla di un possibile scambio Dodò Lang, c'è sempre Coleoscio sospeso a Divinis. C'è qualcuno di questi che ti convince in maniera particolare? Secondo te alla fine ci dovremo aspettare novità? Aranda, ti devo dire la verità, il discorso degli extracomunitari si chiuderebbe se arrivasse Olai, quindi Aranda sarebbe fuori da questo ragionamento, però intanto ancora non è arrivato nemmeno la via.
1: Vedi Luca, su quelle valutazioni vedi che tu stai facendo in modo molto analitico e corretto, e sono tutte valutazioni di scelte. Io credo che in questo momento mi permetto solo di giudicare il profilo. Oggi la Fiorentina ha bisogno di profili medio-alti sulla scorta di quello che ha fatto fino ad oggi, quindi che le caratteristiche, il problema dell'extracomunitario, tutte valutazioni di insieme che nella costruzione della squadra il manager e l'allenatore fa e fanno delle scelte. Io credo che dobbiamo solo aspettare, sicuramente sarà un profilo medio alto, perché Fiorentina si sta tarando su questo,
0: sì.
1: E questo credo sia una cosa che fa stare un po' più tranquilli, nel senso che comunque ci aspettiamo un prodotto finale che abbia sto standing e come tale risponda a chi è la Fiorentina e soprattutto a dove la Fiorentina vuole tornare ad essere.
4: Grazie direttore.
0: Fabrizio, grazie davvero.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
4: Grazie a Fabrizio Lucchesi. Caro Calamai, ci bacchettano, hanno ragione. Levante si è salvato.
0: Ah, si è salvato Leonardo.
4: Perché
0: è stato decisivo Moreno.
4: Perché c'era Moreno.
0: Quindi vale di più.
4: Luca Moreno. Dai Castelli Romani lo dice da due mesi, ha fatto bene in Spagna, l'ha visto giocare.
0: Bene.
4: E il Levante si è salvato.
0: Ecco, io non l'ho visto giocare.
4: Quindi non sminuire.
0: No, Moreno. Bravissimo, anzi, speriamo che ci portino poi.
4: Io lo dicevo stamani, non
0: milioni.
4: È colpa sua se un allenatore una fredda sera di gennaio lo ha immaginato quinto di una squadra che poi perdeva 3-0 dal Napoli dopo 56 minuti. Ero Moreno.
0: Chiedo scusa innanzitutto sull'errore del Levante, e poi ragazzi, chi l'ha visto,
4: però, ragazzi, quello
0: poi nessuno
4: conta,
0: regala soldi,
4: esatto.
0: Che se hanno fatto questa valuta, no, a me ha stupito, allora vi dico il motivo, mi ha stupito il fatto che se un giocatore fa bene è tuo, non è mai entrato nel progetto Fiorentina Moreno. Non abbiamo mai sentito nemmeno dire, poi vediamo, c'è anche Moreno, ragazzi.
4: Lo provò un pochino Palladino.
0: No,
4: poi
0: io parlo di questa nuova gestione.
4: Questa nuova no mai.
0: Perché uno dice, cavolo, è andato a Levante, ha fatto bene, molto bene, cioè è nostro. Perché no? No, comincia
4: ma
0: a
4: anche
0: vedere.
4: In questo, guarda, mi ha acceso una lampadina. C'è un cambio netto, perché se ti ricordi sono stati dei momenti in cui lui no, penso a Ranieri è fuori dal progetto, poi mancano per motivi di liste, richiamalo al volo Ranieri che diventa un titolare. Qui si pronti via, c'era le idee chiarissime, piaccia o meno, a Matucci non ci credo, te porti con la
0: queste sono scelte, per carità.
4: Moreno non ci credo, Wrexham. Vengono fatte delle scelte, non a seconda delle situazioni o delle contingenze del momento, prima Ranieri no, poi Ranieri sì perché mi fa comodo.
0: Per esempio Valentini, che ho visto in diverse partite col Verona, a me non mi sembra così tanto male, ecco. Però
4: no,
0: anche sotto questo punto di vista non lo ritengono
4: nel precedente management, né
0: non
4: Paratici,
0: lo ritengono per una Fiorentina importante. Quindi ben vengano soldi, ragazzi, soldi, gli 8 milioni di sono tanti. Moreno sono tanti soldi,
4: tu ci metti un altro milione, c'è chi ci ha preso Kvaratskhelia con queste
0: tanti
4: cifre,
0: no, ma se comunque ragazzi
4: poi
0: diventano operazioni che hanno un grande valore. E a proposito di difensore, ho letto che il Torino sarebbe interessato a Comuzzo.
4: Sì, Torino che guardava sia a Comuzzo che a Fortini. Il Napoli leggevo invece avrebbe una mezza idea. Fortini. Vediamo.
0: Allora 348 7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Tra poco
2: Radio Firenze Viola.
5: Radio, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
6: Scusate una domanda, ma se viene venduto uno fra Moreno e Dodò, di slot liberi sono due.
7: Buonasera a tutti e due, ma questo spagnolo del Real Madrid arriva o no? Perché gli altri dopo poco tempo erano già a Firenze e lui ancora non è arrivato. Sapete qualcosa? Simone 71.
8: Ciao ragazzi, sono Marco da Prato. Ma a me centravanti, ragazzi, gli ha fatto 3 gol in non so quante partite. Oh, che bello ticcio però, cioè quello quando c'è confusione, sante ne sdraia. Ciao ragazzi, io ascolto per radio.
9: Comunque ragazzi, vedendo il mercato estivo, rimane ancora sempre più inspiegabile il mercato di gennaio, soprattutto l'acquisto di Fabiana a titolo definitivo, Brescianini nel solito ruolo. Siamo sicuri che l'abbia fatto davvero Paratici a gennaio il mercato dietro di...
10: Ma io credo, Tommy, che tutti questi nomi che si fanno ormai da 2-3 mesi tipo Tosved a premio non verranno, perché Paratici ci ha già insegnato, mi sembra. E su Olai sembrerebbe già preso, dice, sembra aspettino qualche ora per ufficializzarlo. Volevo rispondere al signore, ma un po' bacchettato stamani sulle di radio, dicendogli che io non sono parente di Pratea. A me di Pratea non mi interessa nulla. Se ero parente di Pratea lavoravo alla Fiorentina, ma ho fatto tutt'altro. Però vi volevo far capire che io non sono a difendere Prade, a me non mi interessa nulla di Prade, né di Prade né di Paratici, a me mi interessa la Fiorentina, la Fiorentina che faccia bene, se poi il mercato lo fa Prade o Paratici, a me questo non mi interessa. Però una cosa va detta, i rubinetti l'ha aperti Giuseppe, ragazzi, c'è poco da stare a ragionare, togli a dire Prade o Paratici o quello o quell'altro, i rubinetti l'ha aperti Giuseppe.
11: Salve fallo al centro Simone. Allora, Olai e magari rimane anche Fagioli, oppure voi pensate che Fagioli possa essere venduto, anche perché poi si riparla di Torsvid, quindi uno fra gli altri due che sono Fabian e Brescianini andrà via. Cioè, sta venendo una Fiorentina da urlo, veramente, che nessuno si aspettava e nessuno si aspetta ancora, perché ancora stanno arrivando i popcorn e stanno esplodendo nella pentola. Vediamo un attimino, però. Bella Viola.
0: Stanno esplodendo, è bellissimo.
4: Come i popcorn.
0: Siete grandi. No, sì. Io credo che bisogna fare complimenti a Giuseppe.
4: A Giuseppe Commisso, anche fargli. Se, però... Noi abbiamo parlato di 92 milioni di investimenti la scorsa estate.
0: Sì, sì, sì.
4: No, quindi era stato aperto il rubinetto anche la scorsa estate.
0: No, bravo nel permettere a Paratici di andare dritto sui giocatori che lui ritiene giocatori giusti. Sì, perché uno può dire...
4: A delegargli.
0: Uno cioè, poteva dire a Ta no, finché non hai venduto due centrocampisti non si prende a Ta, fai così e magari a Ta va a Newcastle. Ecco, quindi questo
4: su Julian Alvarez è successo,
0: esatto, quindi questo, no? bravo, ma ragazzi, per me è quasi ovvio, perché non perché io vi dico ve l'ho detto, non c'entra assolutamente niente, perché io non è che ho rapporti con la famiglia Commisso, ma ragionando per il valore della famiglia economico ma anche morale, vista la scomparsa del babbo e del marito, e le opzioni erano due per me: o rilanci o vendi. Cioè non ne vedevo una terza via. Ma voi ce lo immaginate di fare un altro anno, star lì decimi, undicesimi, noni? Ma perché? Perché cosa gli interessa? Non hanno ormai più un legame, era il babbo che aveva un legame con il calcio e quindi con l'Italia attraverso
4: ma
0: il pallone,
4: soprattutto aveva bisogno di un feedback di fiducia dai suoi dirigenti dei quali si fidava. Quindi Rocco si fidava di Barone, Ferrari, Prade, e quindi no, si creava questo poker di figure che decideva da farsi. Se torniamo indietro anche con i Della Valle, no? C'era l'attesa che arrivasse da Casette Defe il via libera o che Cognini desse il semaforo verde per gli acquisti. Qui il grande cambiamento è uno solo, è Joseph che dice a Paratici: ricostruisci tutto, punto. Magari lo chiama per essere informato, ma non è che gli dice, come dice i teatta, aspettiamo in questo momento 40, non possiamo,
0: non si può,
4: quella tal figura no, confermiamo quella. Qui no, Paratici è andato in America, ha detto posso fare come dico io, bontà sua, gli hanno detto sì, beato lui, perché non capita,
0: no,
4: no, in tanti ambienti.
0: No, non capita.
4: Qui gli hanno detto fai che ti pare, poi scopriremo il primo di settembre se gli hanno detto fai che ti pare anche un saldo negativo o se, come io umilmente credo, lui comunque il primo settembre, se non proprio a zero, comunque dovrà un po' rientrare.
0: Sì, ma se anche, voglio dire, te fai un passivo di 20 milioni, faccio per dire, no?
4: Bravissimo.
0: In un anno in cui non c'hai fair play finanziario, perché sei convinto che poi fra un anno Vieri varrà 40 milioni, a Tanne varrà 90,
4: esatto,
0: e compagnia Ulai, Valde Peñas,
4: triplo, esatto,
0: ne varrà 60 e va benissimo, no?
4: E qui il problema è che te hai speso 27 per Piccoli, oggi quanto vale Piccoli?
0: Ovo, c'è poco.
4: Allora,
0: dopodiché non è scemo Paratici, alla fine andremo in questo tipo di realtà. E ricordatevi, nei conti dovete tenere presente anche il monte stipendi, non vi limitate a fare il conto di chi entra e chi esce, quello conta, ma conta anche se te abbatti di 4-5 milioni il monte stipendi.
4: No, guarda, è interessante,
0: quelli sono soldi veri,
4: gli proseguono il mio dialogo a distanza con Francesco, perché è interessante sul discorso che l'anno scorso era diverso, il budget era stato messo in mano a Pradette, ci vedi differenze per ora? perché no. Comunque sono andato allora a vedere, no, perché piccoli 25, Gudmundsson 17 riscatto definitivo, Somm 15, Fagioli 13 e mezzo il riscatto dalla Juve, Fazzini 9,30, Gosens 7, Lamptey 3, Caviglia 1, 25, 17, 32, 42, più 15 di Somma 57, più Fagioli 13, siamo a 70, undecino Fazzini 80, 87 con Gosens, 3, 90 con Lamptey e 1. Ragazzi, più di 90 milioni.
0: Sì, e la differenza furono i 27 milioni di piccoli, chiusa a meno 27, che fu l'extra bonus che dette Rocco Commisso dicendo andate, lo garantiamo noi, come poi vi ricordate che secondo me l'anno scorso in realtà Pradè pensava di vendere per quella cifra Comuzzo, quindi avrebbe fatto pari, se vendevi Comuzzo a 30 milioni 35, avrebbe fatto pari,
4: sì, sì, sì.
0: Va bene, ma noi di quello dell'anno scorso,
4: però,
0: ragazzi,
4: ecco,
0: ci interessa,
4: insomma, la famiglia Commisso, che fosse
0: bravi,
4: presidente,
0: bravi,
4: Rocco,
0: bravi,
4: o oggi Catherine e Joseph, ma l'abbiamo
0: bravi
4: detto tante volte, bravi, soldi ce l'hanno sempre messi,
0: ce l'hanno messi, ma oggi l'hanno messo in mano a uno
4: oggi
0: che
4: stanno,
0: dimostra di essere,
4: bravo,
0: un grande,
4: esatto,
0: professionista. Oggi è stata presentata la stella di questo inizio di mercato, che a ta, ragazzi, con chiunque parlo ti dice ma chi lo ha visto nei primi due allenamenti è rimasto conquistato dall'eleganza, segna anche, ha segnato anche il primo gol, non è casuale. Ho letto che lui vuole il numero 14 e poi gli daremo il numero 14, se lui vuole il numero 14, la Fiorentina si è presa ancora un po' di tempo,
4: è banale,
0: sotto questo punto
4: Joan,
0: grande, mitico. Allora, grazie a Marco Tonelli abbiamo estrapolato una piccola parte della veramente interessante conferenza stampa. Tra l'altro cogliamo l'occasione per ricordarvi che domani a mezzogiorno parlerà Dragusin. Ragazzi, state lì a sentire, perché questi nuovi arrivati trasmettono una voglia importante di Fiorentina, e noi, questa è sangue fresco, le parole di uno che poteva andare dovunque,
4: aria fresca, sangue fresco.
0: Fresco,
4: si sembra vampiri, bello,
0: sangue,
4: mi piace
0: fresco, sono
4: ora vengo di là, Tonelli fa vento,
0: una bella infiltrazione,
4: Dracula,
0: sangue fresco
4: di Bram Stoker.
0: Dracusin è venuto a Firenze abbassandosi l'ingaggio, c'è, uno c'è, è stato alla Juve, al Tottenham, cioè, ma loro ci hanno scelto, e questo, ragazzi, dimostra una volta di più che dobbiamo capire cosa rappresentiamo anche nel vissuto del calcio italiano e internazionale. Sentiamo a te.
12: Buongiorno a tutti. No, la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister, mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Io ho pensato che era il posto giusto per me e sono molto contento di essere qui. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati e, no, ripeto, sono molto contento di essere qui. Io direi che sono all'inizio, perché sono un giocatore che è venuto un po' tardi nel calcio. Iniziando avevo quasi 20 anni in Francia, quindi direi che sono ancora all'inizio, ancora tante cose da imparare, e, ma adesso questo salto di qualità mi aiuterà a essere ancora più forte con i giocatori che ho nella squadra, anche con il mister, quindi no, sono pronto e non vedo l'ora di iniziare.
13: È una Fiorentina ambiziosa e si vede dagli acquisti che sta facendo. Tu che cosa pensi di poter dare a questa squadra per consentirle di mettere in pratica queste ambizioni? Grazie.
12: Direi che l'anno scorso è andata bene per me e penso che la cosa che ho detto anche con il mister poteva essere ancora molto meglio, quindi è per questo che dicevo che con il mister posso imparare di più, perché posso segnare, posso fare assist, è la cosa che proverò da fare quest'anno per aiutare la squadra, e sì.
4: Tanti assist, è questo quello, sì, che si augura, e poi il concetto di salto e qualità, quello ci sta, insomma, dall'Udinese
0: sì.
4: Può anche essere vero, è anche vero, e l'Udinese quanti punti ci ha dato l'anno
0: tanti,
4: scorso, quindi
0: tanti.
4: Andava convinto che fosse un salto di qualità.
0: Sai che cosa, e questo vorrei il tuo parere, insomma, sai cosa mi sta, ho la sensazione che stia nascendo una Fiorentina che ha, abbia l'idea di essere offensiva nel concetto di approccio, nella voglia di far gol, no? Perché ti dicono i due esterni, noi cerchiamo due attaccanti, non due giocatori, due attaccanti. Ken, a ta gol e assist, ta gol e assist, e questo è il suo modo di vedere il calcio, cioè un 10, per me è un 10,
4: forse sì.
0: Fagioli, se per caso lo riporti a far mezzala, è un giocatore che fa gol. Dragusin e Vierin, il gioco aereo, può essere, cioè vedo una Fiorentina che va a cercare giocatori che abbiano un'indole al proporre calcio, a fare calcio, noi il titic ti tocca, a me il titic ti tocca non piace, ma che abbiano la capacità di aggredire la porta avversaria con 5-6 giocatori, 7 se riparti, cioè con una vocazione offensiva. Ecco, se a tutto questo poi ci metti Ken, mi piace anche come sta nascendo la squadra sotto questo punto di vista. Allora, non so se siamo già pronti, sì, al Viola Park c'era la conferenza stampa di Attà, c'era Andrea Giannattasio, che poi risentirete nel tardo pomeriggio con l'allenamento della squadra. Ciao Andrea.
14: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, cosa ti ha colpito di Attà?
14: Beh, la maturità, le idee chiare, il fatto che parli un italiano perfetto dopo due anni nemmeno che è qui, ci sono compagni di squadra che sono qua da 4 anni, facevo il nome di Gudmundsson prima, che stanno a dire malapena ciao. E quindi insomma mi ha colpito veramente, nonostante abbia 23 anni compiuti da poco, la sua davvero maturità, che poi tra l'altro voglio dire è tutto un insieme di cose che mi hanno convinto, perché in questi giorni,
0: ecco,
14: cosa vi ho detto tante volte,
0: sì,
14: ho detto
0: sì,
14: che il giocatore che più mi ha rubato l'occhio sul campo è stato lui. Devo dire che se abbiniamo la risposta data sul campo in questi ultimi due giorni e la bella conferenza di oggi, e tracciamo un profilo veramente completo, e devo dire che è una gran bella soddisfazione il fatto che questo giocatore giocherà con la maglia viola l'anno prossimo.
0: Certo, lui si dice avrebbe chiesto la maglia numero 14?
14: Sì.
0: Perché?
14: Sì,
0: c'è una motivazione?
14: Beh, quella che aveva Udine l'anno scorso, negli ultimi due anni, io presumo che sia un numero che ha sempre avuto fin da ragazzo, e quindi ha un valore.
0: Io gli darei la 10, ve lo dico subito, io gli darei la 10, però ancora c'è Gudmundsson, però io gli darei,
14: lui si è chiesto la 14, non so perché deva prendere la 10, ecco,
0: cioè, sì,
14: gli diamo la 14.
0: No, gli diamo la 14, però ecco, se io devo trovare un numero 10 per la mia testa, sapete che 10 è il numero magico per Firenze, no? Ci
4: sì,
0: sono dei numeri magici per Firenze, sono il 9, il 10 e il portiere, perché ne abbiamo avuti di bravissimi. Ecco, oggi se devo dire uno che dico prenditela, te la me, per eleganza, per come muoio,
4: può essere lui,
0: per come si muove in campo,
4: a meno che... Andrea, ma te come lo vedi l'uomo dei ghiacci in questi, come l'hai visto in questi due giorni?
14: Ma molto compassato,
4: niente,
14: non
4: ce la fa proprio.
0: Ieri parlavo con Pietro Pelisciari,
4: che
0: è un collega nostro di RTV 38,
4: magari meditano un rilancio, non lo so,
0: l'ha visto un po' lontano, però voglio dire, facciamo fatica a vederlo in maniera diversa dal passato, ecco, perché anche l'anno passato sembrava lontano.
4: Poi sono solo 3 giorni d'allenamento, per carità, se no dicono che cerchiamo polemica, non lo so. Se poi alla fine lui non ha mercato, comunque può
0: lo
4: immaginare di rilanciarlo.
0: Che dice Andrea?
4: Non lo so.
14: Ma allora, intanto, parliamoci chiaro: la Fiorentina per il momento ci sta facendo vedere cose molto rudimentali, perché è veramente una squadra che ancora non ha nemmeno un esterno offensivo, cioè nemmeno da dire, no, che prova ad adattare questo in un altro ruolo, il Gudmundsson lo sacrifica a fare l'esterno, cioè ancora non si sta vedendo niente. Quindi intanto vorrei vedere Gudmundsson inserito in un contesto diverso, con magari da una parte un esterno vero e lui che magari fa l'esterno alla parte opposta.
0: Sì.
14: Per il momento si è visto soltanto alcuni esercizi di uscita a palla dal basso, costruzione molto, molto elementare da con i difensori, cioè in questo momento i giocatori offensivi stanno lavorando veramente poco.
0: Sì.
14: Tant'è che a mettersi in luce sono stati i centrocampisti. Io ieri per esempio ho raccontato di un bellissimo gol di Ndur, di Attà che sta facendo bene, quindi i giocatori offensivi sono in questo momento un po' sacrificati. E dopodiché cosa succederà su di lui? Ma che penso verrà intanto valutato, perché se è stato portato in ritiro un motivo c'è, altri calciatori su cui si vuole fare un crocione o si voleva fare un crocione sono stati pronti via esclusi.
0: Sì, sì, sì.
14: Vediamolo, io l'ho visto, ripeto, ho utilizzato l'aggettivo compassato, lo ribadisco, solito baricentro basso, solito, ora è brutto dirlo, era proprio, cercate di capire bene quello che voglio dire, un po' il sedere a sposa, ecco.
0: Sì.
14: Forse è chiaro quello,
4: sì, che... molto chiaro. Mi ricorda un francese passato da queste parti e indossava proprio il 10, sì, Valentin
0: Esseri. Va bene, senti, torniamo ad Attà, ovviamente noi abbiamo portato un piccolo frammento, mi dici un'altra, qualche dichiarazione che ti è rimasta in testa?
14: Ma allora, sicuramente vabbè, in riferimento a Cristiano Ronaldo, che uno può dire vabbè è banale perché si parla di un gran giocatore, sì è banale se magari sei un centravanti e allora ti ispira Ronaldo, ma se fai centrocampista vuol dire che ti ispira Ronaldo per altre cose, certo. Cioè la mentalità, la cura del lavoro, la dedizione, insomma è una bella cosa questa. E poi beh, è stato estremamente sincero nel dire che ha bisogno di fare con continuità più assist e gol e che Firenze è la destinazione migliore per lui. Io penso che in tutto questo abbia pesato molto i consigli che ha ricevuto. Certo, parlare con Paratici e Grosso avrà avuto un certo peso, nel senso che magari sono stati sufficientemente persuasivi, però certo. Io so che lui ha un padre che lavora nel mondo del calcio da anni, fa l'osservatore per un club di Ligue 1, e quindi secondo me quando si è trattato di fare una scelta tra andare in Premier League e rimanere in Serie A ma salire un gradino rispetto all'Udinese, anche un paio di gradini con massimo rispetto,
0: sì, esatto.
14: Anche tre, e beh, il suggerimento è stato quello di rimanere in Italia e mettersi alla prova in un contesto dove lui si era già esaltato, e quindi penso che, ripeto, oltre ad avere una testa pensante sia stato anche ben consigliato, sì. E lui lo ha riconosciuto questo.
0: Senti Andrea, non si parla, ragazzi, stiamo parlando di due allenamenti, lo dico subito.
4: Quattro.
0: Sì, insomma, quelli due giorni di lavoro. Usi, siamo, però,
4: sì.
0: Fagioli, perché Fagioli si può dire che è un po' un interrogativo, nel senso che abbiamo sentito delle
4: Fagiolino
0: parole pieni di elogi di Grosso, anche sul punto di vista umano, prima ancora che oltre che tecnico. Abbiamo però in fondo la sensazione, se poi arriva l'offerta, quella bomba, forse potrebbe andar via. Il primo Fagioli, che ti è sembrato?
14: Ma mi ha parlato bene anche a devo dire, mi ha detto che è un giocatore di qualità con cui si trova bene. Per il momento diciamo che non è il calciatore che più mi ha rubato l'occhio, ma nel senso, due allenamenti sono abbastanza pochi per poter fare un, come posso dire, anche l'anno scorso, per dire, quando Pioli lo battezzò centrocampista centrale, sì. Forse alla fine aveva avuto anche ragione almeno in quello, magari non l'aveva fatto con le parole giuste, ma insomma aveva capito che poteva farlo. Anche l'anno scorso, ripeto, non è che ci avesse rubato l'occhio, poi invece nella seconda parte della scorsa stagione è esploso. Ha bisogno un po' dei suoi tempi. Quante volte però Luca, i nostri ascoltatori, ma già dall'anno scorso, con Palladino in panchina, ci dicevano ma non sorride mai, ma è sempre triste. Ragazzi, mettiamocelo in testa, Fagioli non ruba l'occhio per queste cose, deve parlare in campo, in contesti veri, in contesti agonistici. Ora, ripeto, due allenamenti con 37 gradi non sono probabilmente il metodo di giudizio migliore per valutarlo, ma eviterei di fare magari, di gridare allo scandalo se non lo vogliamo sorridere o fare delle giocate maestose, ecco.
4: Certo, quello,
0: senti, ho visto le immagini anche su Radio Firenze Viola dell'infortunio di De Gea, non l'infortunio, cioè quando lui poi è uscito, sì, dopo aver respinto una conclusione di non mi ricordo chi, ci dobbiamo preoccupare, niente di grave?
14: Lui ieri ho visto soltanto il dopo, perché stavo guardando altro con 29 giocatori in campo,
0: sì,
14: è complesso. D'occhio tutti, ho visto subito che il preparatore Filippi e poi lo staff medico sono andati a valutarlo. Io lui l'ho visto sereno, ho parlato anche con Paratici, perché c'era Paratici che sì, portò campo, e la Fiorentina ieri ci ha detto che non dovrebbe essere nulla di che. Comunque la prova del 9 ce l'avremo tra due ore e mezza, e quando arriverà la squadra della Park per allenarsi, e vedremo un po' come sta, ma in ogni caso se anche dovesse saltare una seduta,
0: ma sì, ma anche se non gioca domenica se ne frega, cioè non, non è queste le partite, no, l'ho visto, insomma il dolore ci deve essere stato, perché lui è proprio praticamente uscito subito, ecco, non ha perso nemmeno un minuto, cioè proprio c'aveva un evidente fastidio. Hai visto Paratici, che ti è sembrato, come l'hai?
14: Allora, lui e Goretti, ora Goretti c'era già l'altro ieri,
0: ecco, si può dire, lo ribadisco, perché io credo che non sia casuale, no, il fatto che la Fiorentina fa presentare la sua stella del momento a Goretti. Io credo che sia un grande riconoscimento e anche un modo per informare, ci sono dei messaggi mediatici,
4: anche questo,
0: no?
4: È un cambiamento, ecco, l'anno scorso c'era,
0: non ci va il direttore generale, ci va chi uno che gode di una grandissima stima all'interno della Fiorentina,
4: anche perché fra l'altro Ferrari era presente per Grosso, no? Poi esatto, alla fine non ha parlato né lui né Paratici, però c'era un Grosso.
0: No, lui ha parlato all'inizio, Ferrari.
4: All'inizio, sì, no, di domande, non era, però poi però è stata tutta sul Grosso. Ecco, oggi Goretti è sicuramente una novità.
0: E quindi questo è un riconoscimento. Paratici, carico?
14: Sì, costantemente al telefono. Goretti si è mischiato tra noi, nel senso che gli allenamenti li segue in tribuna coperta, quindi vicino a noi, anche se magari sì, ci possiamo anche parlare velocemente, ma è sempre al telefono, e lo stesso Paratici è al telefono costantemente connesso, però l'allenamento l'ha visto a bordo campo, tant'è che poi quando è uscito dallo stadio ha firmato qualche autografo ai bambini che erano nel village dietro il campo principale. Costantemente al lavoro e li capiamo perfettamente, insomma, ce l'hanno dimostrato con i fatti che stanno lavorando tanto.
0: Senti, prima di salutarti, oggi hai giustamente sottolineato come a Buongiorno Firenze sei stato bombardato di messaggi, sì, di entusiasmo. Immagino che questo entusiasmo lo tocchi anche con mano, con quei, ovviamente non stiamo parlando di folle oceaniche perché non è facile sfidare il caldo, ma anche quelli che vanno lì a vedere al Viola Park, no?
14: Sì, devo dire sono pochi, perché diciamo il primo giorno erano 250, ieri forse 300, diciamo l'entusiasmo è più dei bambini, perché ci sono poi tante attività ricreative e poi c'è la possibilità dopo le sedute di far foto e autografi con alcuni calciatori, quindi questo magari li può invogliare, però ecco, chi va lì, chi si diverte, io è quello che ho detto oggi, cioè capisco perfettamente che il caldo sia limitante, però sono veramente divertenti, perché peraltro essendoci poche persone allo stadio si sente anche quello che si dicono in campo, cioè io ho sentito per un po' Grosso parlare e per quanto ci riguarda, per il nostro mestiere, imparare a conoscere le figure nuove per quello che dicono, per come si rapportano, è interessante, quindi io gli invito ad andare, tifoso, che tutto è gratis, ci mancherebbe altro. Però direi, ecco, che la fotografia migliore dell'entusiasmo è più per ciò che riguarda la campagna abbonamenti, sì. Ora non siamo aggiornati sul dato di ieri, però se dopo il primo giorno, nemmeno dopo le prime 12 ore, c'erano 4.000 rinnovi per essere rinnovate, io presumo che saremo almeno a 7-8.000 con oggi. Ora poi magari ci faremo dare un dato aggiornato dalla Fiorentina, sarebbe importantissimo.
0: Sì, anche lo ribadisco per la millesima volta, per come avevamo finito, Andrea, dove era più facile incrociare qualcuno, certo, che ti diceva basta, non ci voglio più andare, certo, basta, che non trovare qualcuno che dice quando aprono gli abbonamenti me lo vado a ricomprare, no? Quindi non siamo partiti da una situazione di grandissimo entusiasmo, quindi,
4: no, capovolto il mondo, capovolto. 52, ora saranno 54-55, fate i conti, 22 maggio Fiorentina-Atalanta 1-1, finisce la stagione, oggi siamo su un altro pianeta.
0: Sì. Va bene, risentirete Andrea Giannattasio come nel pomeriggio, vi racconterà questa terza giornata di allenamento e quindi staremo a vedere, mi pare che sta aumentando i carichi piano piano anche Ken, insomma ragazzi, tutte buone notizie.
4: Lo leggiamo, Cristiano ci dice Paratici a firmare autografi ai bambini dopo l'allenamento, è uno di noi, quindi evidentemente.
0: Bravo Paratici,
4: come
0: grazie Andrea Firenze, grazie bene. Andrea,
14: ciao,
0: allora la prima tra ora è volata via.
4: Tommaso ti chiede, ad oggi quanto ti manca Vanoli? Lo so perché no, si fa ci ha fatto sta domanda.
0: Sì, hai ragione.
4: A me un po', sì. Ma umanamente.
0: Sì, ma
4: poi siamo su un altro
0: pianeta. Io ho solo detto e lo ripeto, e la stessa cosa la dico per Gosens, ecco, sì, almeno dico la stessa cosa. Cioè, sono figure che se domani venissero a vedere Fiorentina
4: sono da applaudire. A diritto.
0: Lo stadio, certo, deve applaudirli perché Vanoli ci ha salvato, è stato importantissimo. Gosens ci ha messo il cuore, l'esperienza e tutto. C'è, cioè, chi non ha tradito, secondo me, merita di essere ritenuto uno di noi e quindi merita di essere accompagnato con un applauso. Mi dispiace casomai che ancora Vanoli non abbia una squadra, ecco, questo te lo dico
4: quello
0: francamente.
4: Sì.
0: Speravo che avesse subito una soluzione.
4: Intrigo social.
0: Attenzione,
4: intrigo
0: attenzione,
4: social.
0: Attenzione.
4: Su X, che è Twitter, sì, praticamente Ulai ha messo un like alla notizia che lo darebbe alla Fiorentina. Cioè, la notizia, Cristo, Ulai Earth Big Move to Fiorentina, Ulai ci ha messo il like. Ora, evidentemente il caso si deve essere già abbastanza sviluppato a livello mediatico, per cui il post non c'è più.
0: Ah,
4: ora non c'è più.
0: È sparito.
4: Però carta canta, cioè,
0: chi si compra
4: problema di
0: flash,
4: internet, che poi resta gli screenshot. E Inao Christ, che è il nome di Ulai, ha messo like a una notizia e diceva, quindi schifo gli fa, questo
0: no,
4: si
0: no,
4: può dire.
0: Ma ora quando
4: poi magari intanto lo dico anche all'Apo e ci manca, per ora è un po' scomparso, però il like c'è, c'è stato.
0: Allora, quando torniamo tra pochissimo andiamo ora, mentre vi siamo fermi qualche secondo, andiamo di là a sentire se ci sono novità e vi diremo le ultimissime, perché noi ve lo portiamo per mano il mercato, minuto per minuto.
4: Chi si ompra?
0: Flash.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Comunque, poro piccoli, pareva abbia rubato casa.
3: Buon pomeriggio ragazzi, ma io non sono per niente sorpreso da questa campagna di acquisti, perché ho sempre avuto fiducia in questa società. Tanti avevano furia, risultati subito, e si sa benissimo che una società ha bisogno di tempo per crescere. In questi 7 anni è successo di tutto, 2 lutti, quasi un morto in campo, per fortuna ora Bove sta bene, e quindi avanti così. E soprattutto ricordatevi questo nome, Giulio Ale della Val di Sieve.
4: Ragazzi, buongiorno. Ma allora, io leggo firenzeviola.it, c'è scritto che la televisione turca ha detto che è fatta per Olawi. Poi leggo la notizia ancora prima del centravanti, quello del Wolverhampton, Odoagre, non so come si chiami,
5: Todu,
4: che in pratica è quasi fatta anche per quello. Ma se non si può tesserare che c'è un solo posto per l'extracomunitario, ma mi spiegate per favore, grazie, che cosa sta succedendo, nel senso, perché si scrive così quando in pratica non si può tesserare un giocatore? Walter,
6: ragazzi, è chiaro che per essere contenti ci vuole la prova di campo, però si vede che oggi stanno facendo un mercato diverso dagli anni passati, cioè c'è uno studio, c'è un lavoro, vanno a scegliere dei profili e in base a quei profili trattano con i loro procuratori, non che chiamano il procuratore e gli dicano mi serve un terzino che tu mi dai, che è ben diverso.
5: Vero.
6: E poi volevo mettere la nota sulla variabile.
5: Bene,
7: condivido,
5: bene, seconda ora di palla al
7: condivido
5: centro.
7: Allora, mercato flash,
5: paio di risposte
7: minuto.
5: Al volo, un paio di risposte.
7: Vai,
5: al volo.
7: Che Tommaso,
5: oh. No, una mi veniva spontanea. E come ci ha messo? Quanto ci ha messo dalla CIA andare in Champions?
7: 3 anni.
5: C'ha lo stadio? C'ha,
7: no,
5: il bacino utenza? No, allora abbi pazienza, Ale, ma anche la storia dei tempi, delle cose. In 7 anni non è stato fatto niente, in 6 mesi di parafici, guarda quanto è stato fatto. Che questo per dire che non sono d'accordo con te. All'amico invece diceva delle notizie, non so cosa ha letto, ma la notizia prima delle questioni turche che ora ci riporta il buon Giacomo Galassi, l'ha scritto proprio Giacomo. Titolo: chi è l'attaccante nigeriano scoperto in Lettonia? Quindi è una scheda su Arrocodare, non è che c'è scritto Arrocodare arriva, così come il buon Giacomo, che altrimenti avrebbe subito la rottura di tibia e perone, scrive
7: Gialle Malconcio,
5: ma
7: se tu
5: lasciate,
7: ti rompi,
5: no, però ragazzi, cioè, se dite fare le cose o fate presente che c'è un problema, al di là delle questioni legate agli extracomunitari, scrive il buon Giacomo, la Fiorentina potrebbe tesserare soltanto uno tra Arrocodare e Ulai, quindi non è che c'è due notizie, una di Arrocodare e una Ulai, leggi dentro e è tutto spiegato.
7: Allora, se gli rompi qualcosa siamo finiti, non può più
8: giocare. Buongiorno a tutti i radioascoltatori,
5: siamo tirati, no, è estate, fa caldo, però reagiscono tutti bene.

0: Questo è interessante. Sarà interessante capire se su questi nomi rimasti in sospeso, certo, se arrivano davvero o se davvero quando Paratici decide chiude in due giorni.
1: Perché
0: può darsi.
1: Credo che sia ancora questa la valutazione, no? Ogni dirigente, e Paratici era famoso, ricorderete, manderà alla Juventus il fogliettino, esatto, in cui si era segnato tutti i nomi e quanto voleva o poteva spendere per il calciatore. Io mi immagino, e per Ulai, mi immagino, è quello che sappiamo, lui si sia dato una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Poi abbiamo visto tutte queste formule fantasiose, quindi da vedere se compri il 20%, poi da dare al Perozzi alla prima occasione o con che formula troverà il direttore sportivo. Però io credo che lui abbia scelto di non spendere di sicuro sopra i 30 milioni, secondo me più vicino ai 25,
2: sì,
1: che ai 30.
2: Più vicino ai 25,
1: già il transfer era partito da 40 milioni. Da lì la Fiorentina ci dice: no, ragazzi, smentiamo la voce. Poi, a fronte della volontà del calciatore che vuole venire alla Fiorentina,
2: ha messo un like.
1: Sì, ma non c'è più il posto.
0: Come Dodò
1: l'abbiamo...
0: Roma.
2: Un like l'ha messo.
1: Non esiste più quel posto, siamo andati a cercarlo, quindi su firenzeviola.it non lo leggerete perché effettivamente c'è un'immagine che gira tra i tifosi e avete fatto bene a dirlo. Effettivamente sembra originale, ma in tempi di intelligenza artificiale insomma è un attimo anche a fare un errore, quindi noi non la scriveremo. Detto questo, è chiaro che il giocatore vuole venire a Firenze. La Fiorentina dice: io più di 25 milioni non spendo, Trabzonspor, se vuoi arrivi alle nostre cifre, se no voi vi attaccate, noi prendiamo Arokodare, prendiamo Aranda che renderebbe felice Luca e vediamo che cosa succede.
2: No,
1: però ho un'altra notizia, Luca, più importante.
2: Vai.
1: Di Ulai, Amir Richardson va alle Havre.
2: Ah, però un altro meno.
1: Sì, prestito, un diritto di riscatto,
2: quindi
1: 8 milioni di euro.
2: Non arriva niente.
1: Il Nizza aveva il 10%. Devo dire, bravo Niccolò Santi, che già nei giorni scorsi ci aveva detto, sì, Le Havre era il club più vicino a Richardson. Dalla Francia, insomma, le Parisienne, ma insomma ci risulta anche a noi, stanno dando, nei prossimi giorni sarà a svolgere le visite mediche.
2: Niente, Richardson proprio, ragazzi, capita.
1: Vabbè, se puoi prendere Ulai con tutto il bene, poi non so se prende. Però
2: no,
1: se l'obiettivo è Ulai e hai Richardson,
2: quando abbiamo preso Richardson l'anno scorso, sembrava un progetto interessante, no?
1: Sì,
2: invece poi l'abbiamo visto in campo.
1: No, un anno fa.
2: Due anni fa.
1: Nel 2026, mi pareva. No? Nel 2020, hai ragione.
0: Perché poi qualcosina aveva fatto anche al mondiale, possibile.
1: Qualcosina aveva fatto, no, alle Olimpiadi. Aveva fatto bene poi con Palladino, anche nel momento di emergenza massima. Con Pioli era praticamente
2: una grande partita. Ce lo ricorderemo, una grande partita
0: con l'Inter. Più o meno come i due anni in cui il Como è in Serie A.
1: E sulla scheda di Arokodare
0: discutere anche quello, ma il Como mi risulta sia da due anni in Serie A.
1: Ma ancora a parlare di Como qui, siamo noi il nuovo Como, basta, si compra
0: tanto, mi piace,
1: si compra tutti.
0: La gente,
1: no, la scheda su Arokodare è perché
0: storia,
1: a una prima visione è veramente, sembra il facsimile di Moise Kean, quindi sono andato a ripescarla perché la storia è veramente curiosa, perché davvero lui giocava in Lettonia nel 2019, aveva appena 20 anni, poi fa un po' il giramondo soprattutto al Genk, e tra l'altro la Fiorentina lo ha affrontato a Arokodare,
2: sì.
1: Ormai qui due o tre anni
2: Loreto,
1: fa
2: c'era
1: Loreto? Sì,
2: a Genk. C'era Loreto?
0: No.
1: Bene, detto questo,
0: no,
1: però lui esplode.
0: Sa
1: e il Premier
0: Pietro,
1: non ha mai fatto
0: Lazzarini.
1: E Niccolò Santi, che intervistarono la nipote di Desolati.
2: Bravo,
1: vero. Genk, con le miniere.
0: No, Genk la saltai.
1: Va bene, però detto questo, insomma, a Arokodare mi sono detto: ma perché la Fiorentina occupa lo slot da extracomunitario per prendere un sosia di Kean? Sì. Effettivamente è un progetto che ci sta. Ora non so se merita appunto di occupare lo slot da extracomunitario, però è un calciatore che aveva fatto bene fino a l'anno scorso in Premier, dove poi ha fatto 3 gol in 27 partite.
2: E poi ripeto, è un'operazione senza rischio economico, questo lo dico, non è. Allora, come vedete, le notizie passano tutte da qui, grazie
1: a voi, a più tardi.
2: Grazie. E allora, se sei d'accordo, hai estrapolato una parte di
0: passaggio
2: di oggi.
0: Carino, stamattina con Emiliano Viviano nel corso di Uno di Noi, ovviamente Ulai resta nella testa di ognuno, siamo qui tutti in attesa, ma soprattutto provando anche un po' a sognicchiare a occhi aperti, abbiamo immaginato questo centrocampo con Ulai davanti alla difesa, Fagioli e Atta a fare le due mezzali. Sentite come lo vedrebbe questo centrocampo Viviano.
3: Io lo conosco da molto prima dei mondiali.
4: Certo.
3: Anche perché ti dico, ne avevo parlato anche con delle società italiane,

0: dopo i mondiali ha aumentato il prezzo di 15-20 milioni. Secondo me è un giocatore molto importante, molto.
1: E Ulai dove Endo si mette?
2: Esatto, prevede l'uscita di Fagioli secondo te o rimettono Fagioli mezzala?
0: O rimetti Fagioli mezzala, Ulai secondo me deve giocare davanti alla difesa, è dinamico, è molto bravo col pallone anche, però è dinamico, cioè fisicamente è impressionante ovviamente, quindi secondo me è un giocatore di prospettiva altissima, non alto.
1: Quindi Ulai davanti alla difesa, Fagioli è atta.
0: Quando parlavo di sono stupito, cioè io so che ci vogliono sicuramente più di 30-35 milioni per prendere Ulai.
1: Se lavorano sui 25 di partenza, no, per arrivare a 30, ma mi torna che non abbiamo chiuso ancora.
2: Ma dopo Atta diventa tutto possibile. Io
1: no, Ulai Fagioli Atta, cioè da sognare, meglio di Fisarro Aquilani Borca, Emiliano.
0: E ora
1: non esageriamo. Ecco, no, perché ho sentito quella tirare in ballo poi quell'estate dove arrivavano uno dopo l'altro. Addirittura io mi ricordo una telefonata di un dirigente, non sto a dire, lì me lo dissero direttamente: guarda, arriva un sudamericano, Mati Fernandez. Ah, grazie. Ma allora,
0: innanzitutto sono operazioni completamente diverse. Io non mi ricordo quanto si spese per Borca Valero, Bizzarro, Aquilani, ma non ci si fa nemmeno un terzo di Atta, probabilmente.
2: Guarda, se non mi sbaglio, Aquilani in prestito dal Liverpool perché il Milan non gli aveva fatto fare le presenze l'anno prima e poi lo pagammo poco o nulla. Pizarro gratuito e Borca 6 o 6 o 8,
1: guarda,
2: mi sembra 6
1: con Gonzalo, non più di 10, tutte e due,
2: sì, 6 e 2 o 8 e 2.
0: Era una prospettiva anche diversa perché prendevi dei calciatori, non dico a fine carriera, ma comunque una carriera parecchio inoltrata, cioè Pizarro anzi a fine. Oggi se prendi Ulai e prendi Atta e hai preso Atta, cioè Atta è un 2003?
1: Sì, mi sembra di sì.
2: Anche a me.
0: Ulai forse è un 2006, quindi cioè, sì, sono operazioni completamente diverse, è ovvio che l'investimento è diverso, è ovvio anche che appunto è un investimento, quindi possono essere anche rivalutazioni importanti dei calciatori se fanno bene, però c'hai anche più incognite perché Pizarro, Aquilani e Borca Valero erano dei calciatori fatti e finiti, sui quali penso che tu sapessi cosa aspettarti. Oggi gli altri, nonostante siano calciatori di livello, però sono comunque giovani.
1: Spunto interessante
3: molto.
4: Daniele Amelini, cosa ne pensi di un tridente Fagioli Ulai Atta?
1: Ciao Daniele.
5: Ciao, ciao a tutti. Ciao. Mi sentite?
1: Sì, sì, bene, forte e chiaro.
5: Bene. Sembra interessante, no? Ora non so se nelle ultime ore solo Ulai è ufficiale, no? Però.
4: No, però insomma siamo vicini.
1: Stiamo cercando un po' vicini di capire. Diciamo che per i turchi è tutto fatto e invece qui abbiamo ancora un po' di cautela, ecco.
4: Però perché la volontà del giocatore c'è, la trattativa c'è, la Fiorentina l'è interessata. Insomma,
1: diciamo che ci fidiamo di Paratici, ma ancora attendiamo le ufficialità.
4: Sì.
5: No, allora è chiaro, molto molto interessante, no? Poi c'è anche comunque Ndur, che è un giocatore in crescita veramente, quindi
4: sì.
5: Mandragora, quindi diventerebbe un reparto secondo me completo, ben assortito. Ulai è un giovane che conosco perché, guarda, mi era stato segnalato un anno e mezzo fa, forse se non di più, da un amico in Corsica, che forse conoscete, che è Valentino Nerbini,
4: sì.
5: Che è là e quindi lo seguo, dice: guarda, c'è un giocatore fortissimo qua, non lo conosce nessuno ancora, non mi sono fidato, ti dico la verità, non avevo i mezzi forse per imporre un giocatore di che ancora non conosceva nessuno, ecco, diciamo. E quindi sono andato a riguardarmelo e è un giocatore che è diventato forte davvero, perché sa giocare.
4: Ecco, ma qual è il suo ruolo primario? Perché poi è chiaro che ci sono giocatori, Daniele, che possono occupare tanti ruoli, no? Perché chi ha qualità si può adattare, però dovessi dare l'abito giusto, il suo abito, che ruolo ha?
5: Allora, guarda, ha caratteristiche particolari, perché allora, per certi versi può fare potrebbe essere il sostituto di Fagioli, diciamo, no?
4: Regista.
5: Perché è un giocatore che regista. gioca bene sul corto, perde poche palle, palleggia bene. per altre caratteristiche, però anche cambio di passo, si sa inserire, è bravo a saltare all'uovo, può fare la mezzala, quindi un giocatore non ha grandissimo fisico. Però sì, chiaramente, che ne so, se si accoppia con Ndur, secondo me sarebbero delle complementari, no?
4: Ecco, però seguendo la tua riflessione, e stiamo parlando uno che conosce il mestiere, perché Daniele Medina è stato un grande centrocampista, la domanda è: Oulahi e Fagioli possono giocare insieme? Allora, no, posta così è un po' stupida, nel senso che mi hanno segnato i giocatori importanti, poi posso giocare insieme.
1: Vabbè,
4: però
1: sì,
4: diciamo come caratteristiche, sono due giocatori un po' complementari, e quindi servirebbe magari insieme ad Attà un terzo centrocampista magari più strutturato fisicamente, oppure no, oppure possono fare veramente una bella coppia?
5: No, secondo me possono fare, ripeto, con un altro centrocampista strutturato una bella coppia. Fagioli magari un pochino più compassato, più pulito anche nel gioco, con probabilmente più visione, no? più veloce nella visione. L'altro è, ripeto, secondo me anche cambio di passo per andare ad attaccare la difesa, fa saltare l'uomo, quindi secondo me si possono abbinare bene.
4: E centrale dei due chi metteresti, però? Centrale dei due chi metteresti, Daniele?
5: Fagioli.
4: Ecco.
1: Ah, sì, eh?
4: Comunque Fagioli.
1: Non è che perdiamo qualcosa di Fagioli a fargli fare il centrale? E magari lo ritroviamo più al tiro, più nell'imbucata, se fosse passo più avanti.
4: Però se, Daniele, però ti dici che Oulahi può fare anche quel lavoro.
1: Però Oulahi,
4: ecco,
1: ha più gamba.
4: Cioè dipende
1: capisco,
4: nell'equilibrio, chi ti può essere ancora più utile in quel ruolo lì di incursore.
5: Ma magari dipende,
4: no?
5: Anche dalle partite, no? Uno può anche, quando hai alternative in questo modo, comunque brave, puoi anche decidere di alternarli, no? Magari.
4: Sì, anche se il regista mi insegni, in una squadra poi devi fare il regista, cioè, perché poi la squadra si adatta.
5: Fermo restando magari che non lo prendono per sostituire Fagioli, questo non si sa.
1: Esatto.
4: No, ma può essere anche
1: è una
4: questo,
1: domanda che dobbiamo farci,
4: ragazzi,
1: almeno noi che ci facciamo le domande.
4: Vi ricordo che
1: a chi gli va bene tutto a
4: prescindere. Vi ricordo che la Fiorentina ha comunque un accordo verbale, forse qualcosa di più, per Tosvert,
1: esatto,
4: no? Per cui uno può anche immaginare Tosvert, Oulahi e Attà, per dire, come centrocampo, no? Oppure, per non parlare di Ndur, che tra l'altro è partito molto bene, cioè Daniele, questo ragazzo mi pare che sia pronto a fare l'anno del salto di maturità, di qualità, parlo di Ndur.
5: Ma guarda, allora, come sappiamo, no, se lo sapete non lo so, insomma, l'ho sempre detto, non è uno dei miei favoriti come tipo, perché a me non piace il centrocampista in quel modo lì, ma capisco che ce ne sia bisogno, no? Di gente strutturata, di grande impatto, però è cresciuto molto rispetto all'inizio del campionato scorso, no? Quindi io credo che si ritaglierà tanto spazio quest'anno proprio per le caratteristiche uniche che ha in questo momento il centrocampista nel centrocampo della Fiorentina, che però bisogna dire che insomma ad oggi hanno lavorato veramente bene.
4: No, ma scherzi. Senti Daniele, restando sempre al tuo mondo, quello del centrocampo, a te sei un uomo di calcio a 360 gradi, però quello è stato dove una parte della tua vita. La Fiorentina ha salutato Richardson, che ricordiamo è alle Havre.
1: Si parla anche già di visite mediche.
4: La Fiorentina ha salutato Fazzini, che è andato a Cagliari, ma credo che le partenze ce ne dovranno essere altre, perché qui abbiamo per esempio Fabian, Bresciani, Mandragora, ecco, almeno altri due.
5: Insomma, io per rivincita personale spero che gli venga data una chance, ma credo sarà difficile. Che a me piaceva, insomma, lo sapete.
4: Sì. E quindi chi, niente, Fabian, Brescianini, Mandragora, che si fa? Ne abbiamo tanti.
5: Sono tanti, chiaramente, secondo me tutti non possono stare.
4: No,
5: insomma, gente che comunque, che ne so, Mandragora, ma lo stesso Fabian, che magari viene messa a partita in corso, che hanno comunque nelle corde il gol, no? Giocatori che ti possono cambiare le partite anche in corso. Insomma, bisogna che ci sia almeno 6 centrocampisti.
4: No, no, quelli sì, per quelli forza. Quelli per forza, sicuramente.
1: Che dieta dura trova spazio, Villa con
4: no, anche perché lo ripeto, tosta, lo ripeto, le coppe a volte sono un fastidio e uno stress fisico e mentale, però a volte ti aiutano anche a tenere vivi i giocatori, no? Qui passerai magari un mese o dei mesi dove giochi una partita a settimana, cioè non è questa necessità della rotazione che è obbligatoria giocando ogni 3 giorni, è molto meno obbligatoria se giochi una partita sola, quindi non è facile fare tutto questo. Senti, di Attà cosa ti colpisce, Daniele?
5: Attà ha fatto una straordinaria, quindi chiaramente bisogna si confermi, però quello che ha fatto vedere a Udine è un centrocampista completo di grande personalità, sembra uno di quelli veri, no?
4: Come sì, dice. Bravo,
1: sì, bravo, di quelli che figliano gli altri, si può dire, che fino ad sì, oggi figliavano gli altri,
4: è vero, è vero,
1: al di là ovviamente di chi si è sempre fidato in 7 anni.
5: Può dare secondo me nella diciamo nella parte offensiva del centrocampo, secondo me può dare molto, dai, giocatore completo di forte sulle gambe, quindi comunque bravo tecnicamente, un giocatore completo, poi ripeto, chiaramente deve confermarsi, ma sembra
4: ti ricorda
5: sembra
4: un po'
5: che...
4: qualcuno come tipo di lui, a me sembra proprio una classica mezzala da con questo passo, però elegante, testa alta, ci vedo
1: molto moderno,
4: moderno, bravo, un giocatore moderno,
1: più moderni,
5: non c'è, sa fare, insomma, sa fare sì, tante cose bene. Ora in questo
4: no, no, ma se non ti viene di slancio non è un problema, era solo per dire, sì,
5: tutto... anche bello, no? Anche bello a vedere.
4: Bravo, cioè sì, guarda, esatto, chi lo vede in allenamento, esatto, e ti parla, rimane piacevolmente incantato proprio dell'eleganza, no, del giocatore.
5: Potrebbe dire Zidane, però non è il paragone.
4: Certo, però un giocatore che, ragazzi, un giocatore che insomma resti
1: guarda, per la verità,
4: che l'abbia preso la Fiorentina, in questo momento
1: un dirigente,
4: ecco,
1: dell'Udinese ora lo ha definito una via di mezzo tra Zidane e Bellingham, l'ha detto lui, calma, però sì, insomma, dirigente dell'Udinese ora vi dico chi dice Atta, una specie di un mix
4: Nani,
1: tra Zidane, Nani,
4: Nani,
1: Nani, tra
4: sì,
1: Zidane e Bellingham.
4: Daniele,
1: voi,
4: prima di salutarti, so la tua attenzione e anche la capacità con la quale guardi di giovani, a livello di centrocampisti sono usciti 2 ragazzi a titolo definitivo, uno Harder e l'altro
1: Amatucci,
4: che uno è andato in Svizzera e l'altro in Spagna. Ti dispiace per qualcuno in particolare di questi due, oppure comunque la Fiorentina sta alzando il livello in maniera tale dove purtroppo è inevitabile anche accettarsi dei rischi in questo senso? Se te non valuti questi ragazzi di questo livello, è anche normale che lo vai a vendere.
5: Se vai su questi profili qua che sono nati quest'anno, secondo me diventa dura. Sono ad oggi quelli, i centrocampisti della Fiorentina sono superiori a questi, ad Harder e Amatucci. Poi Amatucci che sia un giocatore strano, perché comunque è un giocatore che ha il calcio in testa, no? Che sì, non
4: lo
5: riempie,
4: dicono tutti, lo dicono tutti, che lui ha il calcio in testa,
5: ma
4: sì,
5: da sempre, da quando aveva 10 anni, da quando è piccolino la Fiorentina. Magari non è bello a vedersi perché è piccolino, però ha una grandissima forza sulle gambe, quindi sa cioè, tiene botta in mezzo, sa giocare. Gli manca questa struttura che oggigiorno però a torto a ragione viene richiesta.
4: Io ti facevo dei calcoli, Daniele, lasciando perdere Ulai, e qui tu ti arriva tutta gente di 1,90 e passa,
5: cioè, il calcio è andato in quella direzione, ripeto,
4: ragazzi,
5: giusto o sbagliato, poi probabilmente se guardiamo i risultati poi del calcio italiano io direi anche sbagliato, però
1: ci voglio un grosso.
5: È anche vero che oggi, cioè, tutti gli, o quasi tutti gli scout, chi dà diciamo la direzione in cui andare agli, sì, scout è quella di struttura. Prendere giocatori struttura.
4: La parola d'ordine è struttura, abbinata se possibile a una certa velocità. Velocità, struttura,
1: aggressione, abbiamo capito.
5: Struttura e motore, dico.
4: E motore, bravo, infatti è questo: struttura, motore,
1: poi aggressione e ripartenza rapida.
4: Perché poi parte dal presupposto, poi magari gli insegniamo noi, che vuoi insegnargli? Perché poi dopo diventa così. Grazie, grazie a Daniele Amedini.
1: Ciao Daniele, grazie.
4: È sempre un grande piacere averlo con noi, veramente.
1: No, dico, poi ovviamente dipende anche dagli avversari, ma sulla carta sentivo tanti commenti ieri, anche quello di Pietro Pellicciari, cioè questa idea di essere molto aggressivi,
4: sì,
1: no?
4: Sì.
1: E ripartire a testa bassa, magari anche
4: con più uomini.
1: Con più uomini, tanta verticalità e chiaro che ci deve riuscire, però l'idea sembra essere questa. Tanto più diventano importanti gli esterni, perché se non hai, no, se ti bloccano sulle vie verticali,
4: se non
1: centrali,
4: è chi ti salta l'uomo che ti dà
1: ci vuole di allargare, esatto, a quel punto gente, o salti l'uomo o che s'accentri e tiri o che inventi l'assist al centro per la punta.
4: Dopo tutto, te lo ripeto, puoi avere l'Ulai di turno, il Fagioli, gente che non ha nella struttura la sua arma migliore, ma che ha la qualità dell'imbucata, la tecnica, tutte le cose, poi però intorno un po' di fisicità lo deve avere, io ripeto, soprattutto la parte difensiva, avere due centrali come Vieri e Dragusin sopra il 1,93, 1,94, queste sono così, ragazzi, sono aspetti importanti, tra l'altro lo ripeto, per me vanno a completarsi quindi in maniera perfetta con De Gea. Allora,
1: break e poi abbiamo degli aggiornamenti sul fronte mercato in uscita e poi parliamo.
4: Arriviamo
1: anche
4: perché il mercato è minuto per
1: stasera.
4: Minuto, intanto scrivete o telefonateci 348 7513933, per gli ascoltatori di radio che saranno con noi ancora una mezz'oretta, 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
7: Ma ragazzi, ma è possibile che Paratici non sappia che due stromunitari non li può prendere? Ma mi sembra di sognare. Ma è così sprovveduto Paratici? Ci avrà una logica, no?
8: Ciao Luca, ciao Tolo, buon pomeriggio. Io ancora devo mangiare, voi avete mangiato? Allora, sono felicissimo di Paratici, sono felicissimo di questa società che ha capito finalmente cosa serve principalmente un direttore forte, perché prima di tutti ci vuole quello lì, e poi sono felicissimo che ha zittito la bocca a tutti, a molti giornalisti e soprattutto a molti fiorentini, perché i fiorentini come quelli che dicono che prima ho sentito prima, ma Fagioli non ride mai, ma andate a fare. Ciao a tutti, forza Viola.
9: Buongiorno a tutti, stiamo da fiera, mi fanno ridere quelli che hanno fiducia nella società. La società dopo 7 anni ha buttato via 7 anni, tutto quello poteva fare quest'anno, poteva farlo prima, non l'ha voluto fare per scelta propria, ha pagato le conseguenze, ora stanno facendo le cose per bene e si vede, ma io ho fiducia nella società, come faccio a averla dopo 7 anni? Bene, mi fa piacere, hanno cambiato, però hanno buttato via 7 anni e questo è inevitabile. Buttato via 7 anni e un sacco di soldi.
10: Hola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Per favore parlate dello stadio, anche dello stadio. Ho paura che l'anno prossimo, ad agosto, la Fiesa non sarà pronta. Ho paura che lo stadio finirà, se finirà, tra 50 anni. Sicché per favore mettete pressione a chi si occupa dello stadio. Grazie.
11: Buon pomeriggio Luca e Tommaso. Così continuate a dimenticare Endur. Tra l'altro sta facendo un bel inizio di preparazione. Un giocatore di centrocampo forte, under 21, il prossimo nazionale italiano, e continua a metterci Fagioli in quella posizione. No, Fagioli un po' giocare con lei, c'è nulla da fare, non regge un contrasto purtroppo, altrimenti certo sarebbe un bel giocatore.
1: Va bene, 348-7513-933 055771171. Ci ha raggiunto ridi? Anche Nicolas, perché mi hanno mandato uno screenshot evidentemente di uno smessaggiamento con una I. E ora,
2: siamo alle comiche.
1: Sì, penso sia un fake. Non mi fa ridere.
2: Ma magari è vero, perché c'è.
1: Mi fa ridere il messaggio che hanno mandato a Ulaì, ma non ve lo posso leggere.
4: Ecco.
2: Bene.
1: Andiamo via. Quando andiamo. C'era, diciamo, fra te e ti aspettavi agosto prima di vedere un acquisto di 100, ora tu puoi tutto e subito. Ecco, questo più o meno. Vabbè,
4: andiamo.
1: Niccolò, parlaci di Richardson. Che da ieri, il buon Niccolò Santi, visto che insomma con Paratici si va tutti nel muro, da ieri Niccolò Santi ci diceva che Richardson va alle Havre, sì. e quindi
2: è praticamente fatta. Richardson è virtualmente un giocatore delle Havre, stanno chiudendo l'accordo, addirittura nei prossimi giorni dovrebbero esserci le visite mediche, ed sarà un prestito con diritto di riscatto, quindi come è successo per Richardson al Copenaghen l'anno scorso, per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Quindi se le Havre vorrà riscattare Richardson il prossimo anno, dovrà 8 milioni di euro alla Fiorentina, che quindi fa un'altra uscita propedeutica ai vari incassi per riuscire a pareggiare la domanda del Trabzonspor, perché per Ulaì, visto che insomma le voci dalla Turchia praticamente lo danno alla Fiorentina da una settimana, il problema è che siamo a mercoledì 15 e ancora
1: niente. Quanti parenti hai conosciuto, si può appunto dire, questa settimana?
2: Ma perché in realtà ci sono le due campane, no? L'entourage del giocatore, famiglia, agenti, eccetera eccetera, è fatta, è virtualmente dalla Fiorentina, ci siamo quella, poi uno si informa un po' meglio, sa dalla Fiorentina che non è ancora fatta.
4: E qual è l'ostacolo da superare?
2: Economico, mi cioè? Dicono economico, gli servono dei soldi che sta spendendo, tanti anche Paratici, ma gli servono dei soldi per arrivare a quanto chiede il Trabzonspor, perché non è così semplice. Hai già preso Atta, oggi appunto presentato, per una cifra assurda, perché con tutto quello che ci hai messo dentro, anche la rivendita, sono quasi 40 milioni. Non è che così di punto in bianco possono
1: anche
2: offrirne altri.
1: Anche se sono spese del prossimo anno?
2: In che senso?
4: No, gli 8 certo. milioni dei bonus sono da consumare.
2: Certo,
4: diciamo,
2: sì, è certo, però li conti.
4: Sì, sì, e ricordo che su Richardson non prendiamo niente, che è un prestito normale, quindi cioè non puoi cartolarizzare niente. Non è nel caso di obbligo di riscatto e te puoi metterli a bilancio l'obbligo di riscatto.
2: Esatto.
4: Ecco, ma puoi provare nella difficoltà a fare qualche numero, cioè in che numeri sta la differenza tra per Ulaì?
2: Io dico che siamo sui 5 milioni ancora di distanza.
4: Al di là di quelli che possa essere
1: 25 noi, 30 loro.
2: Sì, me l'hanno detto anche dalla Turchia poco fa, uno dei pochi che non sta sparando.
1: Ma infatti Viviano ci ha detto subito, dice, io per quel che ne so meno i 30 non c'è verso.
2: Sì. No, ma è vero. Poi è un altro discorso che Ulaì voglia venire alla Fiorentina, lui l'ha già fatto sapere al Trabzonspor di voler venire alla Fiorentina, quindi questo è un fattore determinante, è chiaro, però non è ancora chiusa. Non è un caso che l'abbiamo scritto anche su Firenze Viola due giorni fa, Moreno sarebbe stato propedeutico perché comunque è il giocatore più richiesto della Fiorentina
4: e porta 8 milioni, comunque ha portato
2: più il 50%
4: della
2: vendita,
4: però intanto già 8 milioni, sì. Comunque questi puoi spendere fra un minuto, capito?
1: Ma te ti sei fatto un'idea sul perché c'è anche la pista Rocodare? Per tornare sul discorso extracomunitari,
4: non c'entra niente cosa vende la Fiorentina,
1: no,
4: cioè non puoi prenderne
1: non
4: più.
1: Non possiamo,
4: di
1: anche se c'è qualcuno
4: preso,
1: che continua a scriverci,
4: che vieni,
1: guardate.
4: Uno lo puoi prendere di extracomunitari.
1: Tra l'altro, la discriminante è perché all'inizio della nuova stagione, giusto dimmi se sbaglio, o 29 giugno, 1 luglio, te avevi un extracomunitario.
2: Dodò.
1: Esatto. Quindi quell'ipotesi che tanti continuano a scriverci, controllate, potresti avere un terzo slot se nella stagione
2: no.
1: Un conta più, conta la stagione 26.
2: Esatto. È una regola vera, ma in quanto tu avevi Dodò già tesserato, Dodò extracomunitario, non puoi sbloccare il terzo slot. Okay. Ma neanche se lo vendi adesso Dodò, non c'entra niente.
1: Ecco, ma allora perché secondo te?
2: Questa è la domanda da un miliardo. Qualcuno sostiene che possa essere anche una mossa di disturbo nei confronti del Trabzonspor, anche lui interessato tra l'altro a Rocodare, per arrivare più facilmente a Ulaì, perché non è una, noi la facciamo più semplice di quanto sembri la trattativa per Ulaì, e invece no, le cifre sono altissime, è un giocatore forte, ambito, c'era stata anche la richiesta del Manchester United nei giorni scorsi, però lui vuole venire alla Fiorentina perché ha visto la squadra più concreta nei suoi confronti, più interessata, tant'è vero che torno a dire alla famosa smentita di una o due settimane
12: settimane fa non era altro che la conferma dell'interesse che c'era dalla
1: Fiorentina. Venerdì notte, poi invece l'ultimissima era ci stiamo lavorando e da ieri no, siamo sì, un po' tutti con le antenne più dritte.
4: No, la speranza, è che non entri qualcuno, non entri qualche squadra. Ecco, questa è la preoccupazione, perché mi insegnate, sì, il giocatore sta dando il via libera, ma io parlavo con un collega serio che di Istanbul e mi diceva che il club support pretende determinate cifre,
12: sì.
4: L'anno scorso lo voleva il Galatasaray e non l'ha dato perché non c'erano le cifre giuste. Lui è stupito che non sia arrivato un club di Premier su questo giocatore. Ecco, se ti arriva prima che tu chiudi un club di Premier, allora lì poi veramente se il
1: è
4: club
1: tutto
4: sport,
1: più duro, certo.
4: Cioè se il Trabzon può andare oltre avere un'altra controparte che gli dà i soldi che vuole, poi per convincere il giocatore non è una presa impossibile, ecco, cioè,
12: no.
4: Quindi devi sperare che non entri in pista nessuno. Grazie a Nicolò Santi,
12: grazie a voi.
4: Alle 16
1: non spoileriamo altro, ovviamente sì, qui cominciavano già a fioccare le domande, tra 20 minuti avete Santi e Ceccarini a disposizione,
4: milioni di domande, milioni
1: potete
4: di domande.
1: Chiedere, a cominciare da chi si compra
4: Flash,
1: eccola.
4: No Flash, lì c'è un'ora.
1: Sì, però no, chi si compra
4: Flash,
1: benissimo. E va bene, che facciamo? Io parlerei un po' di quello che è successo ieri sera, di quello che succederà stasera, aprendo una parentesi sulle vicende Viola. Ovviamente vi ricordo che poi dalle 5:30 circa saremo al Viola Park con Andrea Giannattasio, con le immagini e l'allenamento.
4: Bellissimo, ringraziamo ancora la Fiorentina, mi permetto di farlo
1: di nuovo,
4: lo avevi fatto te,
1: ci danno loro la possibilità, ecco, assolutamente,
4: perché ne parlavamo anche ieri con Pietro Pellicciari, con gli amici di RTV 38, c'è una disponibilità, c'è un'apertura che trovo molto molto bella, e devo fare complimenti a Paratici sotto questo punto di vista.
1: Sì, poi io sono sempre molto critico, ma devo farlo anche già l'anno scorso,
4: sì, in partenza.
1: Anche il ritiro e l'anno scorso la tournée inglese furono molto aperti, quindi bravi sotto questo profilo, e avanti così. E ovviamente il tutto poi è indirizzato fino a domenica alle 18, Fiorentina Primavera si comincia
4: allenamento congiunto.
1: Hai ragione, allenamento
4: non
1: congiunto.
4: Più amichevole, ma non ci sarà l'arbitro, quindi, ma io penso ci saranno tanti tifosi, perché lì a quel punto è una partita, Tommaso, non sono le amichevoli, le partitelle
1: no,
4: a campo
1: no,
4: ridotto
1: no, anche
4: no.
1: Se insomma ancora la squadra è virtuale,
4: di là ci sarà Andrea Azzoli, quindi c'è anche la possibilità di salutare Andrea Azzoli. E allora, come sempre quando andiamo ormai a raccontare le ultime emozioni di un mondiale incredibile, perché nel finale sta diventando veramente un grande mondiale, partiamo dalla sigla. Allora, io non scommetto mai, ma ieri se avessi dovuto scommettere avrei scommesso sulla Francia, sì, quindi avrei perso. Ciao Alessandro Di Nardo.
13: Eccoci, hola.
1: Forse anch'io. Anche perché
13: no, con molto di poi non si dice niente, ma
1: no, un po' scarica sta Francia ieri sera. Boh.
13: Ma guarda, noi ne avevamo anche parlato, secondo me, poi ora col senno di poi, ripeto, è molto facile. I valori in campo li conoscevamo, la Francia in valore assoluto è la squadra più forte del mondo e rimane tale. Ci sono degli incastri, no? Dei match, qualcuno direbbe, tra tipologie di squadra. Secondo me questa Spagna, per come gioca, è la criptonite della Francia di Deschamps,
4: perché
13: palleggia in faccia, ti leva lo spazio, gioca con grandissimo coraggio, perché Laporte e Cubarsí giocavano con 40 metri spalle alla porta da difendere, però hanno schiacciato sin da subito la Francia, e lo possiamo dire, siccome il calcio non è un insieme di figurine ma è un insieme di collettivi, è passata la squadra più forte per me.
4: Sì, no, ma è quella che in questo momento non so chi è più forte,
1: lo ripeto, di quei quattro là davanti,
4: forse la Francia è più forte, però in questo momento, ragazzi, la Spagna è una grande squadra, è una grandissima
13: squadra,
4: questo
13: senza dubbio, ma sono tre indizi che iniziano a fare una prova: la semifinale di due anni fa, la vittoria in Germania, la semifinale di Nations League l'anno scorso, vittoria di nuovo della Spagna. Questa volta sono sempre è più o meno lo stesso blocco di giocatori, no? Lo stesso CT della Fuente da una parte e Deschamps dall'altra. Io insisto sul fatto che secondo me è proprio una squadra che fa giocare male una squadra fortissima come la Francia, anche perché poi la Francia, come tutte le squadre tecniche, ha bisogno del pallone, ma se il pallone ce l'hanno quegli altri diventano più umani anche i mostri,
4: sì,
13: come
4: Olise
13: e Mbappé.
4: Gli togli il tempo di gioco, cioè non sono entrati in partita, cioè hai tolto l'idea.
1: Sì, infatti mentre dicevo una Francia un po' scarica, mi dicevo forse perché l'ha scaricata la Spagna.
4: Sì, quando dici ma dove siamo? Cioè a un certo punto veramente, perché con l'Argentina 4 anni fa se la sono giocata all'ultimo rigore, no? Qui no. Sì. Qui ragazzi,
1: no,
4: qui
1: finale
4: meglio la Spagna, ragazzi.
1: Penso non ci credesse nessuno e la Francia la riapriva nel finale, anzi tra un po' fanno il 3-0 con Yamal. Vogliamo parlare di quanto passa, poi gliel'hanno annullato, no? Ma quanto istanti ci mette lui nel passarsela dal destro al sinistro sul tiro?
4: Sì, e non sta nel
13: video. Cosa fai in quegli istanti, detto Tommaso, a casa? Cosa riesci a fare?
1: Niente.
13: Cambi canale forse.
1: Ma
13: nemmeno.
1: Ci metto di più.
4: No, e non
1: ci sta
4: bene.
1: Metto di più.
4: E non sta bene. E ora arriverà Zidane, immagino, quindi vedremo.
13: Sì, è finito il ciclo lunghissimo di Deschamps, durato 14 anni. C'è chi dice, per il materiale tecnico avuto a disposizione, che la Francia ha vinto anche poco, un grande torneo su 6 a disposizione di Deschamps. Io insisto, anche so che vicino conta a bocce, non nel calcio, però la Francia c'è sempre arrivata vicina.
4: Sì, però lì veramente in questo mondo, lì in questi tornei qua, conta vincere. Cioè c'è poco da fare, se no sei il primo dei perdenti, ma comunque sei un perdente. E sono molto curioso di vedere Zidane, ve lo devo dire. Colgo l'occasione per fare una riflessione sull'Italia. Non capisco perché dovrebbe fare Pirlo il commissario tecnico, cioè mi dovete solo dare una motivazione che giustifichi in un momento così delicato la scelta di un allenatore che non ha esperienza, che non ha dimostrato.
1: Però ho visto Mancini molto sorridente alla partita del cuore.
13: Ho visto anche Tony Pitoni, ecco, detto
4: c'era no, basta,
1: c'era Tony Pitoni in campo,
13: ha fatto un cucchiaio, ha fatto come Francesco Totti in Olanda nel 2000. No, il motivo te lo dico, secondo me è Maldini.
4: No, ecco, e qui allora ciao Maldini. Cioè, io ma te lo dico francamente. Allora, noi ci siamo affidati a Gattuso perché l'ha scelto Buffon tra i suoi compagni del 2006. Benissimo, quello sì, Buffon o Gattuso, De Rossi. No, ragazzi, siamo in un momento di grande difficoltà. Cioè, Pirlo non ha dimostrato nulla da allenatore, è stato cacciato ovunque e gli dai l'Italia? Allora, se il problema è che poi l'Italia la fa Maldini e Buffon, si fa confusione. Maldini deve essere il direttore di un progetto complessivo e quindi quello è il suo lavoro. Buffon non so che cosa va a fare, Leonardo non so cosa vanno a fare. L'allenatore deve essere uno vero con la V maiuscola, non famoso, vero. Puoi prendere anche l'allenatore che ha vinto 5 campionati di Serie C, ma vero. Cioè uno che ha dimostrato qualcosa. Vabbè, chiuso parentesi, non ce ne importa niente.
13: No, provavo a giustificare. Chiaramente è un nome che ha spiazzato un po' tutti, credo che poi ci sia il legame.
4: Poi costa poco e loro vogliono spendere poco, ma non ci interessa. Stasera, ragazzi, stasera non è una partita di calcio e basta, Io ragazzi,
13: anche se ti sentisse Scaloni ti direbbe che invece è solo una partita di calcio.
4: No.
13: Perché giustamente il CT però prova anche a stemperare un po' gli animi, perché già si parte con le marce belle alte.
4: Lo so, io ricordo.
13: È chiaro che non è una partita di calcio.
4: Sarà con Tom Batistuta della guerra delle Malvinas.
13: Sì.
4: Cioè,
13: sì.
4: C'è un popolo che quello lo ricorda bene, Ce l'ha proprio ben chiaro in testa, ragazzi, quel mondo. Ci sono stati dei ragazzi, parenti, amici, insomma.
13: Anche calciatori che sono andati in quelle settimane.
4: Quindi ve lo dico.
13: Alle Malvinas o Folkman,
4: ve lo dico, lì è una storia a 360 gradi, 360 gradi.
13: Sì, poi ci sono anche le storie di campo, ovviamente un avvicinamento non facilissimo per l'Inghilterra. In conferenza stampa Tuchel è tornato sulle parole dette da Bellingham a fine partita, dicendo sono state mal interpretate sia le sue parole che le mie. Praticamente nel post partita di Inghilterra-Norvegia Tuchel critica un po' l'atteggiamento della squadra, nel post partita, successivamente all'intervista di Tuchel, vanno da Bellingham a chiedere conto delle parole del suo allenatore, del suo CT, e lui ha detto forse non sa cosa voglia dire giocare in queste condizioni contro Haaland, Odegaard e Sorloth. Da lì un po' di polemica, però giustamente anche un uomo molto saggio, come secondo me è Tuchel, ha detto che sono state travisate le sue parole, perché prima delle sue critiche c'era anche tutto, ovviamente, l'affetto e tutti i complimenti verso la sua squadra. No, guarda, la partita di ieri apre un interrogativo che riguarda il pallone d'oro, perché adesso è una carica vacante. Addirittura vedo sui social, tra l'altro c'è un nostro amico e anche partner di radio come Emiliano Viviano, che ho sentito attentamente applaudendo per 15 minuti stamani nella sua invettiva contro Tommaso Loreto, che sottolineava come
1: di mezzo Messi, Diego,
13: sì,
1: non Tommaso, riapriamo, detto, non riapriamo,
13: ha rimesso a cuccia. Allora, ti dicevo, che
1: sei sempre in redazione, vero Ale?
13: Sì, sono in redazione.
1: Bene, bene.
13: Sono davanti a te. Sono davanti a te.
1: Okay. Ma vai,
13: quindi non staccare cavi, non staccare niente.
1: No,
13: dicevo che sottolineava anche sottolineava la grandissima prova di Fabian Ruiz, che non sarà un caso, secondo me, in tutte le squadre che va è titolarissimo. Ha scalzato anche Pedri nell'11 della Fuente. Ieri non ha perso un pallone non ha mai perso una partita in nazionale, 49 partite senza sconfitte, e ieri produce una prova incredibile. Poi c'è da sottolineare le grandissime prove anche degli altri: Oyarzabal, Dani Olmo, Rodri, che ci dimostra, se qualcuno se lo chiedesse, perché ha vinto il pallone d'oro ieri, proprio anche i giocatori che magari non sono a livello dei top di gamma, però fortissimi della Spagna, si sono dimostrati tali. E poi è una squadra che comunque ha un vissuto condiviso che inizia a essere importante, però in questo insomma Pedri dalla panchina, ma soprattutto Rodri e Fabian Ruiz ieri gliel'hanno spiegata a Rabiot, Coné e Tchouaméni in mezzo al campo.
4: Non c'è dubbio. Su chi lo mettete un centesimo stasera?
13: Io lo so, io sull'Inghilterra, Tommaso.
1: Stasera il Tommaso Loreto lo mette sull'Argentina,
13: ecco.
1: Il Tolo sull'Inghilterra.
13: Benissimo, ecco, benissimo.
4: Cioè, te vuoi vincere in tutti i modi, praticamente.
1: No, vabbè, cioè se
4: è straordinario.
1: Voglio un parere da uno che prova a fare sto lavoro, scommetto sull'Argentina. Se te a livello tuo stasera per chi tifi,
13: is coming
1: home. Football is coming on tonight.
13: Il contrario, l'Inghilterra ci arriva un po' più solida rispetto per quello che abbiamo visto.
1: Ho capito,
13: in campo,
1: ragazzi,
13: all'Argentina.
1: Ma con quella garra, con quella voglia di vincere, comunque battute a parte,
13: la garra,
1: con un fuoriclasse come Messi che non muore mai, e con la qualità di un certo Julian Alvarez, cioè non è che l'Argentina abbia qualità in meno,
4: no, però il mio centesimo lo gioco sull'Inghilterra stavolta.
13: Anch'io
4: ho la sensazione che questo può essere, ma può essere il mondiale degli inglesi, guardate, vi dico,
1: quello,
4: è una sensazione,
1: quello, poi
4: cioè, questi sono tutti
1: 26,
4: incontri, ragazzi,
13: detto che poi chiunque vada in finale secondo me parte da sfavorita di fronte a questa Spagna, almeno io credo sia Inghilterra che Argentina. Sarà comunque vada una finale storica, perché se passerà l'Argentina sarà la prima volta che si affronteranno in finale campioni d'Europa in carica e campioni del Sud America in carica. Se vincerà l'Inghilterra sarà il replay di una finale di un europeo, e non c'è mai stata una cosa del genere, ovvero Inghilterra-Spagna del 2024 con la vittoria degli spagnoli.
4: Sì, no, tutto da godere. Va bene, grazie.
1: Grazie, Ale.
13: Grazie a voi.
1: A stasera anche lui lo ritroviamo dalle 19, quindi a metà strada tra il finale dell'allenamento
4: e anche con le parole chiave. Ieri dava le parole chiave.
1: Ti piace? Sono tutte queste.
4: Sento le parole chiave. Va bene. Allora, facciamo un rapidissimo riassunto. Abbiamo di quelle che sono le storie di mercato, per cui praticamente è ufficiale Richarlison alle Havre. Quindi
1: è molto ben avviato.
4: Dovrebbe andare
1: ancora
4: agli
1: annunci.
4: Mediche,
1: sono, però è molto avviato.
4: Non è un'operazione che porta soldi nelle casse della Fiorentina, ma libera un posto e in questo momento porta soldi nell'immediato, perché poi c'è un diritto di riscatto a 8 milioni, ma sapete, i prestiti di un diritto di riscatto sono armi solo a favore di chi compra e non di chi vende. Aspettiamo la I, nel quale abbiamo la sensazione di che manchi veramente poco, ma non è un poco scontato, e quindi aspettiamo che succeda qualcosa. Ribadiamo che la Fiorentina ha un solo slot per quanto riguarda gli extracomunitari e non importa niente il fatto che possa tenere o non tenere Dodò, e quindi è chiaro che l'arrivo eventuale di Ulai cancellerebbe l'opzione che porta ad Rocco Dacre, che mi sembra più un diversivo in questo momento,
1: anche perché per l'appunto piace proprio al Trabzonspor.
4: Mi sembrano quei giochini per cui io ti blocco lì e te mi blocchi là,
1: non
4: se
1: mi
4: te
1: vuoi
4: blocchi
1: dare Ulai
4: io ti libero,
1: allora
4: là
1: provo a prenderti
4: e
1: a
4: quindi
1: rodare.
4: Questo è importante. E poi soprattutto fatemi dire, perché il calcio mercato è fatto di grandi acquisti ma anche di cessioni, qui stanno arrivando soldi: 8 per Moreno, 2,5 per Valentin, per Gosens, 3,5 per Valentini che andrebbe al Gremio, e quindi ragazzi questi sono soldi importanti, e sono soldi importanti perché se vuoi andare ad aggredire situazioni importanti è chiaro che puoi chiedere un esborso, un extra alla proprietà, ma non puoi naturalmente buttare via e pensare di poter vendere tutto quello, comprare tutto quello che vuoi.
1: Bene, noi ci fermiamo qua, ma ovviamente in arrivo Santi e Ceccarini, Nick e Nick.
4: Mille domande
1: 17.
4: Per Santi e Nick.
1: Giacomo Galassi invece con Garrisca al vento e Andrea Giannattasio al Viola Park dalle 18, dalle 19 Di Nardo con Quasi Ufficiale, e andiamo avanti fino alle 20 e poi il Che T'hai Perso che ci porta addirittura fino alle 21. Musica, informazione, Fiorentina dalle 18 anche sulla Di Radio, dove domani ritroveremo alle 14 come su Radio Firenze Viola, Palla al Centro. Luca, grazie,
4: ciao.
1: Ci risentiamo presto, grazie a Stefano Cherubini e a domani. Ciao.

0: Radio Firenze Viola.
1: Storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti a Viola Amore Mio, ma ci dobbiamo già salutare perché oggi c'è la conferenza stampa di Arthur Attan, quindi vogliamo lasciare spazio proprio alla conferenza dove è il nostro Andrea Giannattasio e noi ci risentiamo subito dopo.
3: Filippo, il microfono per favore, se glielo passi.
4: Oh,
5: buongiorno e ben arrivato. Buongiorno, senti, grazie. Sei stato un colpo lampo almeno per noi, che sei stato un colpo a sorpresa, però si era parlato tanto di te prima in tante chiavi, anche in chiave Premier. In questo momento in cui tanti giocatori, comunque anche italiani, scelgono la Premier, tu perché hai scelto la Fiorentina e hai scelto di restare qui in Serie A?
6: Buongiorno a tutti. La mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister, mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Io ho pensato che era il posto giusto per me e sono molto contento di essere qui. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati e ripeto, sono molto contento di essere qui.
7: Ciulini, Ansa Tutto Sport.
8: Sì, ciao e ben arrivato.
6: Grazie.
8: Tu sei ancora giovane perché hai 23 anni, quindi a che punto sei della tua carriera? Qual è il salto di qualità e che cosa ti manca per consacrarti definitivamente, tra l'altro appunto ora scegliendo anche questa avventura a Firenze? Grazie.
6: Io direi che sono all'inizio perché sono un giocatore che è venuto un po' tardi nel calcio. Iniziando avevo quasi 20 anni in Francia, quindi direi che sono ancora all'inizio, ancora tante cose da imparare ma adesso questo salto di qualità mi aiuterà a essere ancora più forte con i giocatori che ho nella squadra, anche con il mister, quindi sono pronto e non vedo l'ora di iniziare.
8: Grazie.
7: Gensini, Corriere dello Sport.
9: Buongiorno e ben arrivato.
6: Grazie.
9: Io ti chiedo invece, è una Fiorentina ambiziosa e si vede dagli acquisti che sta facendo. Tu che cosa pensi di poter dare a questa squadra per consentirle di mettere in pratica queste ambizioni? Grazie.
6: Grazie. Direi che l'anno scorso è andata bene per me e penso che la cosa che ho detto anche con il mister poteva essere ancora molto meglio. Quindi è per questo che dicevo che con il mister posso imparare di più, perché posso segnare, posso fare assist, è la cosa che proverò da fare quest'anno per aiutare la squadra. E sì.
7: Mazzoni, Repubblica.
10: Ciao, benvenuto. A proposito del mister, in conferenza ci ha detto che lui si vede mezzala, no? Che è il ruolo per farti esprimere al meglio, quindi ti chiedo se effettivamente in quella posizione in campo, abbiamo visto anche i primi allenamenti, è la posizione giusta per te, e poi in parte ha già risposto, però per un centrocampista contano i gol, ma nel tuo caso anche gli assist, visto quello che state provando. Grazie.
6: Prego. Sì, questo è il mio ruolo preferito. Ho sempre voluto giocare qui, però io gioco dove il mister mi chiede, quindi se un giorno deve cambiare di idea io giocherò dove lui me lo dirà, però sì, questo è il mio ruolo preferito.
7: Grazie. Benvenuti, Corriere Fiorentino.
11: Ciao, ben arrivato. Resto un attimo sulla questione dei gol e degli assist per chiederti questo. Pensando alla scorsa stagione, tu hai chiuso la Serie A con 5 gol e 4 assist, però racchiuso in 5 partite. Hai fatto doppiette, hai fatto gol e assist nella stessa partita, doppiette di assist. Ti chiedo quindi se sotto questo punto di vista anche la continuità a livello realizzativo, a livello di assistenza, è un qualcosa su cui pensi di avere margini di miglioramento anche per essere più continuo nell'arco di una stagione. Le tue qualità sono indubbie, ma Mi fa piacere chiederti questo anche per capire se vedi in questo aspetto ecco, un margine di crescita. Grazie.
6: Sì, come l'avete detto, come posso dire, quest'anno penso con la squadra che c'è anche sarò nelle zone dove sarà ancora più facile di segnare perché c'era movimenti, spazi, quindi penso che potrei segnare di più e lo spero, ma io lavorerò per questo anche agli allenamenti e sì, ecco.
7: Sardelli, Radio Bruno.
4: Eccolo, possiamo tenerlo più vicino. Ciao, ben arrivato. Tu sei, insomma, parli con grande maturità, pur essendo molto giovane. Ti sei reso conto che il tuo arrivo è stato come se fosse stato un turning point? Cioè, è come se fosse cambiata la percezione della Fiorentina con l'arrivo di Attà. Quindi ti chiedo se sei pronto a avere questo tipo di ruolo, cioè quasi da stella della squadra in questo momento, e se hai visto il mondiale, quello che è successo ieri ovviamente, però se il tuo ti senti di essere un giocatore in grado di giocare a quel tipo di livello in una squadra che insomma abbiamo visto quanto è forte. Grazie.
6: Sì, no, non sento una pressione, sento più un orgoglio che la società mi ha dato la loro fiducia. Adesso è a me di dimostrare sul campo e di fare tutto per fare bene, per dare a per ripagare la loro fiducia e quindi no, non è una pressione, sono pronto per questo e non vedo l'ora di iniziare. Per rispondere alla seconda domanda, sì, spero un giorno che potrò andare con la nazionale, sì.
7: Gian Attasio, Radio Firenze Viola e Nazione.
12: Ciao Artur, ben arrivato. Ho letto alcune tue interviste del passato, spero di aver compreso bene, dove tu raccontavi di aver avuto in gioventù dei problemi alla schiena, se non ricordo male. Allora ti chiedo se hai mai avuto paura negli anni in cui avevi questi problemi di non arrivare a fare la carriera che hai fatto e che cosa ti ha aiutato invece a raggiungere l'altissimo livello tecnico e anche di club dove sei adesso. Grazie.
6: Grazie. Sì, quando è successo ero giovane, ovviamente avevo paura di non tornare sul campo bene come prima, ma questo mi ha fatto imparare anche a prepararmi molto meglio per gli allenamenti, per le partite, perché queste cose non succedono più e adesso è per questo che non ho più questi problemi, perché io so come gestirli e sì, ecco.
7: Grazie. Pelliciari, RTV 38.
13: Ciao, benvenuto.
6: Ciao,
13: ti chiedo del primo approccio con Mister Grosso, perché tu sei arrivato in Italia a Udine e hai trovato un allenatore straniero, quindi insomma una situazione che potevi trovare anche altrove, oltre che nel calcio italiano, e sappiamo che il calcio italiano molte volte viene descritto come molto tattico, come diverso dagli altri campionati. Ecco, in un primo approccio con il mister, cosa hai visto di diverso, di concetti che non avevi mai esplorato, e quali sono le prime indicazioni che ti ha dato? Grazie.
6: Già mi ha fatto un'ottima impressione. Ho ancora le parole nella mia testa, che ha sempre questa ambizione di giocare avanti, trovare spazi, giocare in movimento, quindi no, mi ha fatto un'ottima impressione. Un allenatore italiano, ma che non è come altri secondo me, ha questa volontà di giocare e anche per questo che mi fa tanto piacere di giocare per lui adesso.
7: Zecchi, Viola News.
14: Ciao. Io voglio chiederti, te sei un giocatore di grande qualità, ma
11: avere accanto un giocatore come Fagioli in questi primi due allenamenti quanto ti aiuta e se cambia anche un po' il tuo modo di interpretare il calcio rispetto a Udine, perché avere di fianco un centrocampista del genere insomma non capita tutti i giorni. Grazie.
6: No, un giocatore, ma fa quattro giorni che sono qui adesso, e no, un giocatore sempre calma con la palla, che vedi sempre prima tutti, che sa giocare semplice ma anche trovare i passaggi che nessuno vede, l'ho visto in tre allenamenti, e no, è davvero forte. Abbiamo tanti giocatori forti nella squadra, ovunque sul campo, quindi sono molto contento di essere qui con loro, perché amo giocare con loro già. Sì.
7: Guida, laviora.it.
11: Ciao Arthur, benvenuto.
6: Ciao.
11: Si sente? Sì. Quest'anno la campagna acquisti sta riportando grande entusiasmo e tu, diciamo, per ora rappresenti un po' la ciliegina sulla torta, no? Il giocatore più importante che è arrivato finora a Firenze. Ecco, ti chiedo se tu, magari come anche appunto i tuoi nuovi compagni, i nuovi acquisti, sentite la pressione di poter far tornare la piazza di Firenze a sognare per grandi traguardi. E poi una curiosità, se magari hai già in mente il numero di maglia che vuoi scegliere. Grazie.
6: No, come l'ho detto io, sui 3-4 allenamenti che abbiamo fatto si vede che c'è tante qualità sul campo agli allenamenti, quindi ovviamente vogliamo fare bene, però non abbiamo ancora un oggettivo, perché vogliamo conoscerci bene, lavorare insieme, crescere insieme. Questo è l'obiettivo della prestagione, crescere, lavorare insieme, anche seguire cosa chiede il mister. E sul numero della maglietta, sì, io ho avuto il 14 quando ero a Udinese, e adesso vorrei avere anche il 14, se c'è. Sì.
7: Righi, Tutto Mercato Web.
14: Ciao Arthur, benvenuto. Ti chiedo, tu potenzialmente sei l'acquisto più caro della storia della Fiorentina. Immagino che queste trattative, nonostante sia stata una trattativa lampo per noi, immagino che comunque per spendere queste cifre si debba parlare tanto anche con l'Udinese, con i tuoi agenti. Ti chiedo da quanto va avanti la trattativa tra la Fiorentina e insomma chi ti rappresenta, che è l'Udinese, e poi ti chiedo se c'erano anche altre big della Serie A, se hai fatto tanti nomi. Non so se ci sono qualche conferme. Grazie.
6: Sì, c'era, però come ho detto, ho già detto perché ho scelto la Fiorentina, e vorrei ringraziare anche il presidente Comisso e la sua madre Catherine, anche i direttori Paratici, Goretti e Ferrari, per avermi permesso di essere qui. E sì, solo questo, non niente da dire più. Prego.
7: Caroli, Radio Bruno.
15: Ciao, ben trovato.
6: Ciao.
15: Resto su questo tema, cioè quello della scelta della Fiorentina. Tu giustamente per correttezza i nomi delle altre squadre che erano su di te non li fai, però abbiamo letto e scritto tanto, si parlava di Premier League, di

0: sono, io mi sono, ho pensato che io dovevo fare questa scelta e per questo che l'ho fatto, e sono molto contento, anche so che i tifosi qui sono molto appassionati, e quindi sì, questa è la mia scelta.
1: Grazie. Masini, Fiorentina News.
2: Ciao Arthur, benvenuto.
0: Grazie.
2: Ti riporto in Francia agli inizi col Metz, dove te hai ricoperto più ruoli e hai giocato anche in centrocampo con linea 5, oppure a volte eri sulla sinistra nel 4-2-3-1 offensivo avanzato. Poi a Udine con Runiaj ci hai dovuto cambiare molte volte il compito e qui trovi un contesto tattico ancora una volta molto diverso. Ti volevo chiedere se ti senti un centrocampista con buon adattamento in base al compito e al contesto, e se questo ritorno al 4-3-3, come dicevi prima, può essere un vantaggio. Grazie.
0: Beh, da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezzo alla sinistra, quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo, dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede e sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi. Però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà, ovvio, perché lo conosco da tanto, da quando ho iniziato il calcio.
1: Ultime due domande, pericoli, il punto viola.
3: Complimenti dell'arrivo. Ti chiedo, all'Udinese sei arrivato come una giovane promessa e te ne vai da protagonista. Qual è l'aspetto del tuo gioco che senti di aver maggiormente migliorato in Serie A?
0: Da quando sono arrivato lì, sì. È già l'aspetto fisico, quando sono arrivato ero un giocatore che più un giocatore di squadra, che non dico che, sì, posso dirlo, non prendevo tante responsabilità, ma questo l'ho imparato lì. Io dovevo anche prendere responsabilità, come fare il dribbling per trovare le soluzioni, è questo che ho imparato lì, e anche grazie a loro che sono il giocatore che sono adesso, ecco, sì.
1: Gian Attasio, ultima.
4: Sì, ciao, ho un'altra curiosità. E il tuo ex direttore sportivo Gianluca Nani ha detto che sei un mix tra Bellingham e Zidane. Tra l'altro tu hai preso le distanze bonariamente da questa frase, ma perché ti piace avere un profilo basso, oppure perché hai giustamente tu altri idoli o un giocatore a cui ti piace ispirarti? Grazie.
0: Sì. No, me l'ha già detto anche in privato, me l'ha già detto. No, mi fa piacere, però io non trovo, gli ho già detto, però no, i miei idoli sono Cristiano Ronaldo, non è il mio modo di giocare, e anche Pogba mi piaceva tanto, anche perché sono francese, e sì, ecco, sì.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie,
5: buona giornata.
6: Eccoci tornati in studio. Beh, una bella conferenza stampa, e voi che ne pensate? Ditemi la vostra. Vi ricordo i numeri per partecipare a Radio Firenze Viola, e nella fattispecie a Viola Amore Mio. Vi terrò compagnia, io sono Luciana Magistrato, ve lo ricordo, vi terrò compagnia in queste due ore, più tardi mi raggiungerà Lorenzo della Giovanpaola. E ditemi la vostra proprio su questa conferenza, quali sono state le parole che vi hanno colpito di Arthur Attà, che cosa può dare alla Fiorentina questo giocatore a centrocampo, e per ora c'è un grande entusiasmo per il suo arrivo. I numeri sono i soliti, ve li ripeto: 348 7513 933, oppure per intervenire in diretta 055 77 111 71. E quindi, insomma, io vi dico le mie, quelle che mi hanno colpito delle parole di Attà sono soprattutto di non sentire pressione, ma orgoglio per la fiducia del club. Quindi essere arrivato qui è per lui un orgoglio, proprio perché ha sentito proprio la fiducia di Paratici, di Grosso in particolare, lo ha ripetuto, è stato uno dei motivi per cui è venuto a Firenze, no? Il fatto di aver sentito, ecco, mi piace quest'altra parola che ha detto, di essere arrivato nel posto giusto. Gli hanno detto: vieni per fare

0: crescere insieme alla Fiorentina, quindi è anche bello la sua modestia, che non si sente un giocatore arrivato, ha detto sono qui, ho fatto un salto di qualità sì per far crescere la Fiorentina, ma ha anche detto insomma che ha trovato dei grandi compagni, no? Io questo credo che sia importante anche per il gruppo, cioè non sentire di essere il giocatore più importante, ma semplicemente di avere anche da imparare dagli altri. Ha speso belle parole ad esempio su Fagioli, no? Ha detto è calmo il suo modo di giocare, vede prima tutti, fa dei movimenti gioca semplice, ma ha dei movimenti che nessuno vede, quindi insomma una bella sviolinata anche per Fagioli. Poi staremo a vedere se Fagioli sarà veramente un punto di riferimento per la Fiorentina, visto che poi per il centrocampo si fanno tanti nomi come Ulahi, insomma vedremo se poi arriverà, anche perché lo ripetiamo da questa mattina, insomma c'è un solo posto a disposizione per un giocatore extracomunitario, quindi arriverà o lui o Tolu, insomma non potranno arrivare tutte e due. Abbiamo chiesto conferma ovviamente, quindi non stiamo neanche a ripeterlo il perché e il per come, ma ne potrà arrivare solo uno di giocatore extracomunitario in questo momento. Anche i nostri ascoltatori, no, sono intervenuti proprio per ribadire anche le regole che ci sono, quindi poco importa se un Moreno va all'estero o se un Dodò resta in Italia, non libererebbe in questo caso, ma questo andava fatto comunque entro una certa data, quindi non è più possibile perché la stagione in pratica è già iniziata. E poi ha parlato del primo approccio con Grosso, che è il primo vero approccio con un allenatore italiano, perché finora nell'Udinese ha trovato Runjanić, che aveva un po' più internazionale anche nel modo di giocare. Lui ha detto però che Grosso gli ha fatto un'ottima impressione e che non lo vede proprio come un allenatore italiano vecchio stampo. Ora insomma è anche difficile trovare solo degli allenatori difensivisti anche in Italia, in realtà il Grosso è uno di questi, uno moderno, propositivo, giochista, insomma così l'ha definito. Poi il numero prenderà il numero 14 se sarà possibile, ovviamente, e i suoi idoli, ha ripetuto, sono CR7 e Pogba, che è un francese come lui da francese si ispira ovviamente a questo centrocampista, che è stato un centrocampista eccezionale, poi fermato insomma dai problemi che sappiamo, e ha giocato sempre, lui dice, nella mia carriera sempre da mezzala sinistra come 4-3-3. Questo è importante perché Grosso nella sua conferenza stampa di presentazione ha proprio parlato di 4-3-3, questa è la sua idea di calcio, sempre che arrivino gli esterni ovviamente, altrimenti è poco ti inventi, 4-3-3 e con Attà mezzala sinistra, e quindi questo significa che gli è stato preso un giocatore funzionale al suo metodo di gioco. Poi vedremo quali saranno, ripeto, gli altri movimenti a centrocampo e con chi dovrà giocare Attà, insomma, ma mi sembra che un titolare anche importante e Grosso già ce l'abbia. Poi è sempre il campo a dare il verdetto, però insomma un giocatore acquistato anche per una cifra importante, ricordiamolo, 25 milioni più 10 di bonus, di cui alcuni talmente facilmente raggiungibili che insomma la cifra fissa è destinata subito a salire, e più il 30% di sulla futura rivendita a favore dell'Udinese, che può essere poi variata, no? E ricordo anche l'ingaggio, un ingaggio sostenibile come è per tutti i giocatori finora arrivati, 1,3 milioni fino al maggio 2031, poi vedremo se ci saranno degli scatti, dei bonus anche in quel senso, però Sono tutti ingaggi al momento molto alla portata della Fiorentina, che con i rinnovi insomma si era anche un po' diciamo complicata un po' le cose, no? Era un po' troppo lievitato questo monte ingaggi. A proposito di monte ingaggi, c'è anche la cessione di Gosens, che rispecchia proprio quella volontà di abbassare gli ingaggi, o meglio i giocatori che percepiscono un ingaggio alto. Deve essere proprio un giocatore che sul campo se lo merita, nel senso Gosens a me dispiace molto, io l'ho sempre detto, è un giocatore che mi piace per la sua intelligenza, il suo modo di giocare, di interpretare quel 3-5-2 però che faceva con Palladino, e lo abbiamo apprezzato molto per il suo modo di correre in campo, per la sua corsa e gli inserimenti che poi portavano ai gol. È stato un giocatore importante, gli va solo detto grazie. Non mi è piaciuto come è stato liquidato, perché insomma è un giocatore al quale non è che siano state date tante spiegazioni, che lui ha provato anche a rimanere cercando di spalmare anche l'ingaggio, no? Su più anni. Però la Fiorentina aveva, Paratici in particolare, più che la Fiorentina, aveva preso questo questa decisione di liberarsi di Gosens, che quindi lascia l'Italia, torna in Germania, c'è l'accordo con lo Schalke, e quindi alla Fiorentina andranno altri 2,5 milioni e vanno ad aggiungersi a quei 14, se non vado errata, se non ricordo male, a quei 14 che ha già percepito. Quindi insomma è anche un modo per diminuire il disavanzo che in questo momento c'è sul bilancio tra chi esce e tra chi entra, ovviamente, anche se poi ha spiegato bene Paratici nella conferenza stampa che non è così automatico, cioè il mercato magari fa quel disavanzo, ma poi nel bilancio e nel monte ingaggi vengono considerati tante altre voci, insomma non riguarda solo i calciatori, per cui è un po' più complicato, ecco. E io direi di andare con qualche file audio, grazie a Sara Mastro Simone che è in regia.
1: Ciao Luciana, buon pomeriggio. Ma io mi aspettavo che gli dassero la 10, allora se non gli danno la 10, Gudmundsson rimane? O per me forse ne danno, prima vendono Gudmundsson, poi fanno l'assegnazione delle maglie. Boh, e se no, se va via Gudmundsson la 10 a chi si dà? Ciao.
2: Sì, ciao, buongiorno. Ma che esce Dodò, che sei sicuri? Perché a me mi sembra, alla fine, davvero c'è ancora tempo, per carità. Però tutte le volte devo uscire e rimane sempre lì. Boh, magari farà anche per fare un pochino da, come dire, no? Da aiuto a Vieri, no? Per farlo inserire nella città, queste cose qui, poi magari lo manda a Vieri.
0: Allora, innanzitutto sul numero mi viene in soccorso Paolo, che dice: gli ultimi 14 sono stati Malè, Valentini, Nicolussi, Caviglia, adatta, regaliamogliela. Non so se intendeva sempre la 14, oppure come poi ha proposto l'altro amico via audio, diamogli il 10 se Good non dovesse rimanere. Allora riprenderemo con i messaggi dopo, perché abbiamo in linea Andrea Giannattasio, che era appunto al Viola Park per la conferenza stampa di Attà. Andrea,
3: ciao,
0: buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buon pomeriggio, hai ragione. Allora, che impressione ti ha fatto Attà?
3: Ma guarda, molto buone, e ti devo dire la verità,
0: molto umile, poi molto sì.
3: E poi no, devo dirti che le impressioni buone arrivano dopo due allenamenti a porte aperte, dove ho avuto la fortuna di
0: esatto, te lo stavo per chiedere, infatti.
3: Quindi nel senso, aver riscontrato anche di avere a che fare con un ragazzo umile, intelligentissimo, giovane, che ti fa capire che preferisce la Fiorentina ai soldi della Premier, perché gli hanno prospettato un percorso un certo tipo, e ti ripeto, avvieni tutto questo alle belle giocate che in due allenamenti ci ha fatto vedere, beh, ti dico, Luciana, che siamo di fronte, secondo me, a un innesto veramente di grande spessore. Per il resto, insomma, conferenza interessante, dove non si è andati molto sull'approfondito, anche da un punto di vista tattico. Lui è una mezzala, però è pronto ad adattarsi in tutti i ruoli. Però ecco, credo che di lui stupisca la grande mentalità e la grande voglia di mettersi a disposizione.
0: Eh sì, e poi mi è piaciuto molto, lo dicevo prima con gli ascoltatori, che ha detto lui non sente le pressioni, no? In fondo arriva come un giocatore molto pagato, arriva in una piazza che rispetto a Udine sicuramente, no, dà più pressione, proprio perché gli obiettivi sono altri. Ad Udine, senza voler offendere la piazza di Udine, ci mancherebbe, che ha creato tanti campioni, tra l'altro, e negli ultimi anni ha fatto anche un gioco spesso, anzi ha fatto un gioco anche molto piacevole, però spesso i giocatori sono di passaggio, no? Volevo dire, lui ha detto appunto che però non sente la pressione, ma più che altro sente l'orgoglio per questa fiducia che gli ha dato il club, no? Quindi anche l'idea di fare anche lui un salto, la consapevolezza di fare un salto di qualità, anche se arriva come un giocatore importante e che deve far crescere la Fiorentina a sua volta, no?
3: Guarda, lui secondo me ha una grande fortuna, cioè in realtà ne ha due. La prima, vabbè, è quella che tutti sanno, è che madre natura lo ha dotato di mezzi tecnici importanti e quindi lui può giocare dove vuole, sostanzialmente. La seconda, che per me è più importante, è che lui alle sue spalle ha una famiglia, in particolar modo il padre, che conoscono il mondo del calcio, lavorano nel mondo del calcio. Suo padre è un osservatore per un club della Ligue 1 e che credo lo abbia indirizzato molto nel corso della sua carriera. Quindi io ho la sensazione che quando poi quest'estate, sapendo di valere una fortuna, perché la Fiorentina l'ha curato tantissimo, aveva la richiesta di squadre di Premier League, del Milan e della stessa Fiorentina, quando si è confrontato, secondo me, con persone fidate, il consiglio che gli è arrivato è stato: guarda, vai alla Fiorentina perché puoi fare, secondo me, uno step importante di crescita. Sì. Il che non vuol dire che rimarrà qui per 10 anni, e magari ci auguriamo pure, però dopo Udine può essere una realtà Firenze che lo può aiutare. Oltretutto, mi pare di aver capito che lui stia molto attento agli aspetti di campo, quindi all'aspetto tattico. Lui ha detto è nato, o comunque sia, è arrivato a certi livelli facendo la mezzala sinistra nel 4-3-3. Qua è dove dovrà fare esattamente la stessa cosa con il medesimo modulo, per cui direi che poi la scelta di Firenze non dico che sia stata automatica, ma insomma è stato facile prendere questa decisione.
0: Eh sì, infatti, tra l'altro sta anche a significare, no? Commentavo prima che è anche una scelta funzionale, non solo sua, ma proprio della società, che ha individuato proprio quello che serve a grosso, no? Serve un mediano sinistro, una mezzala sinistra forte, che ha sempre fatto il 4-3-3, che quindi sa interpretare bene quel ruolo e lo sa fare appunto bene, no? Quindi è anche importante, perché in questi anni, senza voler offendere la precedente gestione, intendiamoci, però spesso venivano presi giocatori non sempre sembravano così funzionali, no? Che ne pensi?
3: Beh, basti pensare, Luciana, che nello scorso mercato estivo l'area tecnica ha deliberatamente venduto tutti gli esterni offensivi che c'erano, che per carità Pioli voleva giocare 3-4-1, sì, sì, 3-5-2, può anche avere un senso, ma almeno un esterno o comunque un giocatore in grado di fare sia l'esterno a 5 che l'esterno davanti, tientelo, no? Invece, quando poi la Fiorentina è andata in difficoltà da subito, le scelte sbagliate dello scorso mercato non hanno aiutato l'allenatore a cambiare modulo, e quindi questa cosa ha complicato molto il lavoro dei tecnici, perché poi anche Vanoli all'inizio, finché non si è aperto il mercato di gennaio, ha dovuto proseguire in un certo modo.
0: Sì.
3: In ogni caso, questo è un calciatore duttile. Mi è piaciuto molto il riferimento, per esempio, a Cristiano Ronaldo, che uno dirà: vabbè, Andrea, è banale dire che Cristiano Ronaldo è un idolo. Beh, è banale se fai l'attaccante di mestiere.
0: certo.
3: Dire, sai, Ronaldo come idolo e via. Lui è una mezzala, invece
0: gli sarebbe piaciuto Ronaldo fargli assist probabilmente
3: quello,
0: no?
3: Ma secondo me, io guarda, prima di fare questa conferenza ho un po' letto la storia di Attà, mi sono informato, ho scritto parecchi pezzi, certo, di lui in questi giorni, e devo dire che lui, quando si riferisce a Cristiano Ronaldo, si riferisce a lui per la grandissima mentalità, la grande attitudine che ha sempre avuto il fuoriclasse portoghese nell'interpretare il suo ruolo. Ecco, qui siamo di fronte a un ragazzo molto giovane, pagato una fortuna, che però se ha già questa mentalità e ha già questo carisma, è sulla buona strada. Concludo questa riflessione dicendo che noi abbiamo a che fare con un giocatore come Gudmundsson, che è in Italia da tanti anni, da 4 anni, e sa malapena dire ciao e buongiorno.
0: L'ho pensato anche io.
3: Sa perfettamente l'italiano. Ora va bene, lui è francese, è più facile,
0: è più semplice.
3: Però insomma non ha avuto un attimo di titubanza in questa intervista, in questa conferenza.
0: Sì, sì, ha parlato sempre molto pulito, frasi brevi, intendiamoci, non ha fatto grandi.
3: E questa sua bravura nell'imparare l'italiano, secondo me, è tutto legato alla testa, alla mentalità che metti nel tuo lavoro e nel mondo che ti circonda. Per quanto mi riguarda, io faccio un discorso anche umano oltre che professionale.
0: Però posso dire una cosa, Schumacher, del quale io sono sempre stata profondamente innamorata, non parlava una parola di italiano, perché insomma però era sempre un grande campione, ecco, a volte questo,
3: certo,
0: significa poco. Preferiamo chi parla in campo. Poi è ovvio che se tu parli italiano hai anche un rapporto diverso con la piazza, con la tifoseria,
3: certo,
0: con i compagni, sai, ormai parlano tutti inglese, anzi molti allenatori lo usano, tipo quello dell'Udinese, credo che usasse,
3: guarda,
0: proprio l'inglese come lingua in campo.
3: Una cosa che mi ha colpito in questi primi 2 giorni di allenamento, perché poi noi dobbiamo iniziare a cogliere anche le sfumature e conoscere i nuovi componenti dello staff di Grosso,
0: certo,
3: quindi anche per noi è curioso. Io per ora sto cominciando a concentrarmi su questo collaboratore tecnico che in realtà faceva il match analyst, al momento fa il collaboratore tecnico, che è Damià Abella, spagnolo, che ieri per esempio stava lavorando con un gruppo di calciatori, ne avrà avuti 6 o 7 attorno, erano tutti italiani tranne forse un paio di stranieri, uno straniero, e a tutti parlava in inglese. Ora io non credo che lui non sappia 2 o 3 parole di italiano per dirigere l'allenamento, però a tutti parlava in inglese, e questa cosa mi ha incuriosito, proprio perché vuol dire che è proprio una volontà di internazionalizzare qualsiasi operazione di lavoro, ecco.
0: Sai, magari soprattutto vedo ci sono tanti acquisti stranieri, ora Attà l'hai preso in Italia, Dragusin l'hai preso,
3: certo,
0: che ha giocato in Italia, per cui l'italiano lo saprà, però poi arrivano tanti ragazzi stranieri, è giusto, no, metterli a proprio agio almeno all'inizio, poi
3: certo,
0: ovviamente anch'io pretendo che qualche parola di italiano. E a Gudmundsson l'anno scorso gli dicevo sempre la prossima intervista la devi fare in italiano, e lui insomma sbuffava un po' tra il simpatico e lo scocciato. E Andrea, c'è una domanda per te via audio e poi,
3: certo,
0: ti lascio rispondere. Sara?
4: Luciana, puoi chiedere a Giannattasio se sa qualcosa su Balbo, si parla di una cessione in Austria. E poi quell'articolo su Firenze Viola che parla la Fiorentina su Comotto, ma dice ma rinnova in Milan, non la capisco.
0: Allora Andrea,
3: a parte,
0: questo
3: allora,
0: un po' extra, sono domande un po' extra. Vai,
3: no,
0: vai.
3: Allora no, rispondo volentieri. Allora, Comotto mi piacerebbe tanto se fosse su Comotto, ma a parte il fatto che sarebbe un ritorno, perché Comotto è già stato nelle giovanili della Fiorentina, e tra l'altro era anche uno dei miei.
0: Era un bimbo, sì, si diceva fosse meglio del padre, io prendo sempre in giro Gianluca da questo punto di vista.
3: È un ottimo centrocampista, lui ha fatto molto bene allo Spezia l'anno scorso, ora ha cominciato il ritiro col Milan. Io non penso che il Milan lo lasci partire, cioè credo che sia un giocatore
0: se lo tiene stretto,
3: a fare una buona carriera. L'errore semmai è di chi l'ha lasciato partire qualche anno fa, ed è stato secondo me un grave errore, ma ce ne hanno fatti tanti. No, aggiungiamoci anche questo.
0: No, ma è ovvio che andando via il babbo, poi lui è andato prima a Perugia, ha fatto degli anni a Perugia, poi a Milano, anche perché la mamma è fissa a Milano, quindi probabilmente sì, anche per una questione familiare hanno fatto questo tipo di scelta per seguirlo, perché era comunque ancora un bambino. Allora Andrea, io
3: su Balbo,
0: ah sì, scusami, certo.
3: Allora non lo so, però mi pare evidentissimo che questa area tecnica non si periti di recidere i cordoni ombelicali con certi giovani. Lo ha fatto in modo definitivo con Matucci, lo ha fatto con Harder e la cosa mi ha stupito. Sì, secondo me lo farà con Bianco, lo farà con tanti, per cui io non lo so se Balbo, io penso che Balbo verrà mandato a giocare, spero per lui in prestito, perché almeno la Fiorentina lo valuta, però non mi stupirei nemmeno che fosse ceduto, perché questa Fiorentina, ripeto, non ha problemi a tagliare i ponti.
0: Ma guarda, e ti aggiungo anche con Comuzzo, tra l'altro, no? Potrebbe, certo, succedere, quindi figuriamoci se non può succedere con Balbo, che in fondo ha un'esperienza limitata rispetto a, certo, a Comuzzo. Andrea, io ti ringrazio e ti do appuntamento per oggi pomeriggio, no? Tu sarai al Viola Park per il terzo giorno di allenamento, se non vado, certo, errata. Dacci tu qualche orario.
3: Ma no, l'orario è lo stesso, alle 17.30, devo dire puntualità svizzera, per quanto riguarda Fabio Grosso, sempre partiti puntualissimi, nonostante il gran caldo.
0: Esatto, e questo caldo.
3: Ieri l'allenamento è durato un po' di più, ha durato un'ora e mezzo abbondante.
0: Si alzano i ritmi, no?
3: Sì, ci sono due aspetti tre aspetti da valutare. Il primo è, bisogna capire come sta De Gea, perché ieri ha avuto un problemino alla mano destra, ma la Fiorentina ci ha detto che sta bene. Il secondo è vedere se Jimenez riprende a lavorare in gruppo dopo che ieri ha fatto potenziamento. E il terzo è su Ken, che sta benissimo ovviamente, ieri ha fatto l'80% del lavoro con i compagni, poi ha fatto un lavoro di cambi di direzione,
0: potenziamento,
3: in porta. Vediamo se oggi fa veramente tutto con la squadra, compresa la partitella finale, che è chiaramente l'aspetto che certificherà, che metterà la cosiddetta cera lacca sul suo veramente totale reinserimento in gruppo.
0: Eh sì, poi ho visto un Ken entusiasta quando è entrato in campo, sorrideva, si concedeva ai tifosi, molto, per cui mi è piaciuto molto. Oggi scade, ricordiamolo, oggi scade la clausola, i 62 milioni non sono stati, la clausola non è stata esercitata da nessun club, ma nessuno si aspettava che qualcuno la esercitasse, ecco, anche perché viene da un periodo di inattività la scorsa stagione, 62 milioni sono tanti, non ha brillato, non è andato neanche in doppia cifra, per cui insomma io credo che il suo mercato possa iniziare ora, però vedendolo così ben inserito, entusiasta di tornare al lavoro, probabilmente gli è anche mancata, no, questa parte del campo. Lui
3: è un giocatore che ha già dimostrato di fare anche delle scelte particolari, nel senso che poi lui aveva l'opportunità di andare in Arabia l'anno scorso e ha deciso di restare, quindi potrebbe anche decidere di, a fronte delle possibili richieste che possono esserci, di rimanere qui per restituire qualcosa a Firenze, perché dopo un anno straordinario, un anno e mezzo fa, insomma due anni fa, ci ha fatto vivere un'annata terribile l'anno scorso, e adesso forse si sente in credito, ecco, magari deve rendere qualcosa, sente in debito con la Fiorentina e deve rendergli qualcosa.
0: Eh sì, bene Andrea, allora ci risentiamo oggi pomeriggio, appuntamento con te dal Viola Park di nuovo, quindi stai facendo avanti e indietro, che non è neanche tanto facile, diciamolo anche alla sindaca Funaro, insomma troppi lavori tutti insieme, ragazzi, appunto non aggiungo altro, non do colpe, ma insomma, perché poi tipo le asfaltature devono essere fatte ora di notte, si blocca tutta la città, ci vuole un'eternità per andare da Bagnaripoli a questa zona, che noi stiamo nella zona nord, anche tu per ora abiti in quella zona, per cui è un po' complicato, però noi ci saremo sempre.
3: bisognerebbe ricordare a chi di dovere che la gente lavora anche d'estate, ecco, che non tutti vanno al mare.
0: Purtroppo
3: personalmente lavoro d'estate.
0: Sì, infatti anche io, come vedi. Bene, grazie Andrea.
3: Ciao
0: ad Andrea Giannattasio. Noi ci fermiamo proprio pochi secondi, anche perché così facciamo apparire come per magia anche il collega che mi farà compagnia.
5: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Igigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
6: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci tornati in studio, e uso la parola eccoci perché mi ha raggiunto Lorenzo da Giovanpaola.
9: Ciao Luciano.
0: Inedita, sì, Lorenzo, sì. Però insomma ormai tu fai parte di questo gruppo anche radiofonico da tanto tempo, no? Anche
9: Sì, siamo da diversi mesi, sì.
0: Quindi qualcuno quindi già lo conosce, ecco, anche radiofonicamente, oltre che sul sito Firenze Viola. E leggevo un messaggio di Yuri, tornando alla conferenza stampa di Attà, dice: sembra un ragazzo molto intelligente. Ecco, a te che impressione ha fatto Arthur Attà?
9: Sì, no, proprio questa, cioè di un ragazzo, al di là della proprietà di linguaggio che ricordava anche Andrea nel collegamento, che non è banale per tanti giocatori che magari, anche essendo in Italia da più anni di Attà, che è qui da due stagioni all'Udinese, sì, non riescono a parlare, non vogliono imparare, perché poi si tratta certo di difficoltà diverse, perché comunque il francese è più vicino, no, alla lingua italiana rispetto, per dire, a Gudmundsson, che è islandese, sicuramente. Però comunque anche quello è segno di un ragazzo che è arrivato e subito si è calato nella dimensione italiana.
0: Però anche Christensen, scusa se ti interrompo, sì, però ieri per esempio ha fatto l'intervista in italiano, è vero che è stata breve, a volte alcuni giocatori lo usano un po' come uno stratagemma all'inglese per non dire cose di cui non sono sicuri in italiano, ecco, e sì, poi essere contestati, certo, si sentono certo più sicuri magari a parlare in inglese. Però anch'io penso che prima
9: è comunque un bel segno, no, sentire, sì, la prima, esatto, intervista, conferenza subito in italiano, sì, e poi concetti di cui ha parlato. Comunque ha spiegato il motivo per cui ha scelto la Fiorentina, anche negli esempi che faceva, no, quando si tira dentro Cristiano Ronaldo come idolo. Secondo me c'è sempre dietro, anche oltre al fascino del giocatore, anche, no, il fascino di quella mentalità che ha caratterizzato poi la carriera di Cristiano Ronaldo. Quindi può essere una banalità, perché in tanti sentiamo dire, no, Ronaldo come idolo, poi sono alla fine Ronaldo, Messi, nomi gira e rigira, anche se parliamo di un centrocampista, ci sta che siano quelli. In generale però mi è sembrato di sentire un ragazzo che, essendo comunque un 2003, quindi 23 anni, è maturo dal livello di...
0: Sì.
9: Di carattere, di ambientamento, secondo me non farà molta fatica a calarsi, al di là del fatto che rimane in Italia dall'Udinese alla Fiorentina, quindi il campionato lo conosce, come ha parlato anche di Fagioli quando ha detto...
0: Vero, è stato molto carino.
9: Sì, ha spiegato già che dopo 4 giorni ha visto, no, quali sono le qualità, lo ha descritto anche a livello di qualità tecniche, insomma mi ha fatto una bella impressione,
0: rivedo in Fagioli quella calma, no? Sembra calmo, e questo è stato anche il punto di forza lo scorso anno, perché tutto era in agitazione, perché la stagione stava andando male, e lui piano piano, grazie anche alla fiducia di Vanoli che lo ha messo, gli ha individuato, gli ha cucito addosso il vestito giusto, e lui lo vedevi lì calmo, no? Aveva quella lucidità di fare i passaggi giusti, di intravedere prima i movimenti che doveva fare, e l'ha descritto infatti molto
9: proprio
0: bene,
9: così,
0: ce lo rivedo,
9: sì.
0: Esatto.
9: Sì.
0: Ma Fagioli resterà, secondo te, sarà ancora un giocatore della Fiorentina a lungo?
9: Allora, stamattina
0: in questa stagione ero
9: di rassegna, e quindi qualche notizia è iniziata a uscire, no, su una possibilità di una cessione di Fagioli, perché comunque si parla di Olai, di cui parleremo anche più avanti, come uno dei possibili arrivi, ed è un giocatore che ci descriveva anche in collegamento prima, nella trasmissione precedente, uno di noi, Emiliano Viviano, essere uno...
0: lui ha giocato...
9: Sì, ha giocato in Turchia.
0: È vero che lui è giovane, quindi...
9: Però lo conosce, ce l'ha descritto come un ragazzo che gioca principalmente davanti alla difesa, di qualità, di dinamismo, può secondo me poi alla fine convivere tranquillamente anche con Fagioli, quindi non è quello il punto. Il punto più che altro è che iniziano a essere tanti, no, Luci, i giocatori lì in mezzo al campo, tra appunto attacchi che è stato presentato oggi, c'è Mandragora, c'è Fagioli, c'è Ndur, ci sono poi vari Fabian, Som, Brescianini, quindi per 3 posti con una competizione magari, ecco. Poi si penserà anche un pochino al capitolo delle uscite, perché bisognerà liberare.
0: Poi, scusami, sì? È sempre legato a questo discorso, si parla anche di Tosbed, no?
9: Assolutamente.
0: Quindi se dovesse arrivare, io non so a questo punto se arriverà.
9: Ce lo chiediamo tutti, perché siamo...
0: Ora è finito il mondiale, la Norvegia già, no, o meglio, ci sono ancora delle partite, ma la Norvegia ha già finito il suo mondiale. Tra l'altro ho visto anche dei post molto celebrativi da parte del giocatore, anche se in campo non c'è stato moltissimo, però è ovvio, insomma, che quel campionato lo sente, del mondo lo sente anche lui come suo, e quindi la Norvegia ha fatto un'ottima figura, ha dimostrato, insomma, di fare un buon calcio, e quindi magari ora vedremo se Paratici affonderà i colpi, o se Tosved, c'è stato anche l'inserimento del Beşiktaş, magari è destinato invece ad andare da altre parti, perché quando c'è da convincere il Sassuolo non sempre è facile, no?
9: Chiedono...
0: Quindi sono tanti giocatori per riallacciarmi.
9: È quello il punto, capito? Se poi arriva, ora mettiamo che viene anche Torsvet, iniziano a essere veramente, veramente in sovrabbondanza, no? Come a livello anche numerico, poi si può discutere sulle qualità, le caratteristiche, uno può preferire, per dire, Torsvet a Brescianini, e quindi vedere anche di buon occhio, no, l'arrivo del centrocampista del Sassuolo. Però il punto, giustamente come mi facevi notare te, no, anche intorno a Fagioli, è ovvio che Fagioli è il perno di questa Fiorentina, lo è stato l'anno scorso in una stagione difficile, e tutti i tifosi si augurano che possa rimanerlo anche nella prossima. Però ti inizia a fare delle domande, no? Se magari anche a livello economico, per capire un po' come la Fiorentina dovrà orientare poi, no, le spese, perché, per dire, Torsvet stamattina leggevo che lo potete ritrovare anche sul sito di firenzeviola.it, si parla più di contropartite da inserire che di un esborso economico,
0: sì.
9: Nell'ottica di ottimizzare magari le risorse nel mercato in entrata, visti poi gli esborsi, perché comunque anche di Ulai si parla di una cifra superiore sicuramente ai 20 milioni, tra i 25 e 30 la richiesta del club turco,
0: poi
9: del Trabzonspor.
0: Trattare con i turchi non è mai semplice,
9: no.
0: Anche le notizie che arrivano sono spesso discordanti, quindi è anche difficile fare un po' la tara, ecco.
9: Sì, la ricostruzione poi, sì, diciamo, è un po' confusionaria spesso, sì, nelle trattative. Sono club che ultimamente hanno anche parecchia disponibilità economica. Per dire, Osimhen al Galatasaray è un colpo importante.
0: Beh,
9: garantiscono,
0: credo che abbia, sì,
9: garantiscono stipendi anche alti, quindi poi non è mai facile andare a prelevare da loro giocatori, come in questo caso la I, che tra l'altro per sfortuna della Fiorentina si è messo in mostra nel mondiale, no? Quindi sappiamo che quando fai bene al mondiale i prezzi lievitano di almeno un 20-30%.
0: Certo, però io ricordo, insomma, Paratici che ha sempre detto che non certo un direttore sportivo, un gruppo di mercato, di lavoro, insomma, non si basa su quello che succede al mondiale, cioè il giocatore ti deve già piacere, e lo significa che già lo seguivano, e staremo a vedere, appunto. Prima c'era una chiusura netta quando si parlava di Ulai da parte della Fiorentina, e ora invece si sta dicendo e si sta parlando, qualcuno lo dà per fatta, però ecco, noi cerchiamo di non millantare, di dire che si sta stringendo, vedremo se
9: sì, mantenere una linea
0: domani,
9: certo.
0: Magari ecco, ma cerchiamo di mantenere anche una linea che sia quella più giusta possibile. Invece per quanto riguarda Ken, sì, dicevamo anche prima con Andrea Giannattasio, beh, siamo arrivati al 15, non c'è stata una cessione, però il mercato di Ken si potrebbe aprire proprio dopo questa data, nel senso che prima c'era un vincolo, ora quel vincolo non c'è più. Però mi è sembrato un giocatore voglioso di ripartire, di ricominciare anche proprio con i tifosi viola, no?
9: Sì, a me sembra che si stia ricalando di nuovo, no, nella mentalità fiorentina, nell'ambiente, no? Quando l'abbiamo visto l'anno scorso un po' a fine stagione con quel problema alla tibia che aveva creato un po' di spaccatura anche, e c'è ancora oggi magari qualche tifoso che non ha visto bene, no, l'assenza di Ken nel finale dello scorso campionato. La cifra di 62 milioni, se non sbaglio, che era quella della clausola,
0: era un po' alta,
9: quindi magari qualche club ha anche volutamente fatto passare questo periodo per poi passare a trattare con la Fiorentina, può essere anche questo, vediamo, perché sicuramente è un tema da tenere sott'occhio.
0: Sì, mi dicevano anche che poi proprio la fine del mondiale porterà a vivacizzare il mercato, no? Per ora era tutto fermo anche per quello, a parte il Milan che ha preso comunque un grande attaccante, ha fatto una grande operazione anche dal punto di vista economico, però poi
9: il mercato sì, non si è mosso più di tanto,
0: insomma, che però poi si è mosso poco, ecco, di altro, e quindi la fine del mercato può dare il via anche a un effetto domino, no? E allora magari per qualche società
9: si liberano,
0: si può,
9: delle caselle magari,
0: esatto,
9: certo,
0: si può riaffacciare proprio per Ken, anche se immagino la Fiorentina metta un altro paletto, no? Cioè che Ken non può andare via certo il
9: 30 d'agosto.
0: Ecco, il 30 d'agosto, certo. Per dire.
9: Sì, sì, no, è giusto mettere una deadline anche dal punto di vista delle tempistiche, perché poi lo devi sostituire. Oggi si parla, e poi ne approfondiremo, no, nella seconda parte di trasmissione, di Arokodare. Io non penso che sia un nome.
0: Che io chiamerò Tolu. Che ha detto Tolu, e quindi io chiamerò Tolu per non intrigarmi. Sapete, sì, io sono un po' come Gudmundsson, odio.
9: Nomi
0: odio
9: troppo,
0: le lingue.
9: Sì, sì, sì, sì, sì. E quindi non so, io credo che sia più un profilo nel caso da vice Ken che da prendere il posto di Ken. Poi vedremo anche cosa succede con Piccoli. Questo mercato della Fiorentina secondo me ci sta insegnando che non bisogna andare troppo in là con la programmazione anche degli affari di mercato, perché sì, poi da un momento all'altro è successo con Attà, da una notte a una mattina ti sei risvegliato e la Fiorentina lo aveva comprato, mentre la sera prima non se n'era quasi mai parlato, ecco, quindi è ovvio
0: quella
9: che
0: quella è stata la bravura però di
9: assolutamente,
0: perché comunque poi il giocatore ha raccontato, no, che ci sono stati
9: contatti,
0: telefonate, contatti,
9: certo,
0: quindi comunque la trattativa è un po' andata avanti.
9: Ma a te ha stupito questo fatto di vedere Attà a Firenze? Perché comunque giustamente la domanda gliel'hanno fatta, c'erano club che facevano anche l'Europa, andare a Firenze in questo momento è un discorso anche diverso a livello momentaneo di progetto. Sai, un giocatore ambisce sempre a giocare in Europa. Il fatto che lui abbia comunque accettato la Fiorentina, e lo ha spiegato nella conferenza stampa, è un altro punto a favore del giocatore, no?
0: Sì, secondo me è stata anche importante la decisione che ha avuto la società nell'affondare il colpo, perché poi spesso, no, ti vogliono grandi squadre, però poi per un motivo o per un altro hanno altre priorità, quindi non vedi mai il concretizzarsi, non sai mai poi se si concretizzeranno, no? Al di là dei bei discorsi che magari,
9: sì, magari dici non aveva nulla
0: tra
9: di concreto,
0: società ci sono state, forse c'era anche di concreto, però di fronte a questa a queste prospettive di anche un progetto a più lunga, no? Cioè, il Milan in questo momento magari è anche un po'
9: più confusionaria,
0: più confuso, ora sta prendendo una sua identità, quindi per carità, non è per sminuire il Milan, magari anche l'Inter in quel momento aveva avuto dei due di picche da vari giocatori,
9: sì, o magari anche è più chiuso all'Inter rispetto,
0: forse,
9: a Firenze,
0: certo,
9: come
0: cioè,
9: livello,
0: esatto, anche per quello, e magari ha visto invece in Firenze proprio il suo posto ideale. Infatti mi è piaciuto perché ha detto sono nel posto giusto, lo ero quando, anche appena arrivato, no? Lo ha detto, lo ero parlando con Paratici e con Grosso di essere nel posto giusto, e lo sono ancora di più una volta arrivato ai microfoni della Fiorentina stessa. Disse queste parole, no? Sono ancora più convinto ora che sono qua, quindi probabilmente già sente anche la fiducia dell'ambiente, sa che la città lo accoglie come un giocatore importante, e questo gli dà ancora più fiducia, lo stimola ancora di più, no?
9: Sì, ma mi ha colpito quando ha parlato, poi direte una banalità, di commisso, no, della moglie, della madre Katrin, no? Quindi
0: sì,
9: facendo il riferimento anche alla proprietà, quindi
0: sì,
9: che non è, ripeto, può essere banale, ma secondo me sono tante piccole cose nella conferenza che non sono scontate per un ragazzo che magari, essendo anche giovane, ci si può aspettare essere anche un pochino più superficiale anche nelle,
0: sì,
9: risposte, invece è stato molto,
0: sì, a volte te le imbeccano certe cose, tipo quelle sul Viola Park, è sempre meraviglioso, bellissimo,
9: diciamo le risposte standard,
0: ecco,
9: no? Quelle
0: le risposte
9: di
0: standard
9: routine,
0: quelle che ovviamente gli fanno anche al sito ufficiale, insomma, ai microfoni quelli ufficiali, però è stato comunque carino, è stato, insomma,
9: sì, sì, mi è piaciuto come si è presentato,
0: sì,
9: onestamente. Poi anche a livello, lasciando stare la comunicazione, parliamo di un giocatore che ha qualità, che ha tanta qualità, che l'anno scorso a Udine ha fatto veramente bene, che era uno non a caso dei più ambiti sul mercato, lo ripetiamo, oltre alle top italiane c'erano anche club di Premier League, quindi è per questo che poi, cioè, non è che giustamente i tifosi si sono esaltati per nulla, cioè,
0: certo,
9: parliamo di un profilo importante, e parliamo poi nel caso della Fiorentina di un reparto di centrocampo che si sta andando a comporre, che è di primissimo livello, perché con Fagioli, con Attà, c'è Giandur, c'è Mandragora, se dovesse arrivare anche Olai, cioè parliamo di un reparto che inizia a essere veramente probabilmente il vero e proprio punto di forza, in attesa poi di vedere cosa succederà sugli esterni, con anche una difesa che è stata rivoluzionata praticamente su 4 su 4, se vogliamo, perché da destra a sinistra con Jimenez, con Dragusin, con Vieri e Valdepeñas, che dovrebbe diciamo essere conclusa come trattativa nelle prossime ore.
0: Parlavi anche su Firenze Viola,
9: sì,
0: no?
9: Assolutamente,
0: un focus che hai fatto,
9: sì,
0: no?
9: Sono, perché la curiosità è che sono due terzini spagnoli, cioè due laterali di matrice spagnola, entrambi provenienti da Madrid, perché anche Jimenez era della cantera del Real Madrid,
0: sì, inizialmente, sì,
9: quindi parliamo di una Fiorentina che tra virgolette parla spagnolo sulle corsie esterne. Sono giocatori che lo abbiamo visto ieri, la Spagna ha qualità, cioè di base il calciatore spagnolo ha qualità tecnica, sa interpretare bene tanti ruoli in campo, poi sì, ovviamente sono dei giovani che vanno inquadrati, soprattutto Valdepeñas, che in Italia non ha mai giocato, mentre Jimenez al Milan il campionato italiano l'ha già affrontato, l'ha già conosciuto, però ecco, investi su giocatori di grande prospettiva, quindi anche quello è un alternare, no? con, con poi invece Dragusin, che per dire un altro giocatore che invece il campionato già lo conosce, quindi anche in questo Parati ci sta, esatto, sta facendo molto bene.
0: Eh sì, allora io direi di, stanno arrivando anche dei messaggi ma li sentiremo successivamente, quindi non vi preoccupate, non vi stiamo dimenticando, ci sono diversi vocali, tanti messaggi da leggere. E io andrei di nuovo in pausa e poi ricominciamo con gli ospiti e insomma ad approfondire anche,
9: sì, perché
0: il discorso
9: c'è tantissimo
0: con,
9: da,
0: con i nostri
9: da approfondire,
0: ospiti.
9: Sì.
5: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Cigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
10: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
0: Bentornati a Viola Amore Mio qui su Radio Firenze Viola. Fiorentina scatenata, abbiamo detto, e per parlarne io chiamo sempre un mio caro amico, lo definisco, ma in realtà è un bravissimo agente, per cui chiamo sempre volentieri Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo.
11: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Grazie ciao. Per l'invito, grazie.
0: Giocondo, che ne pensi di questo mercato della Fiorentina? Molto internazionale, mi sembra, anche se poi sono due giocatori, Attà e Dragusin, che uno giocava nell'Udinese e l'altro ha giocato per tanti anni in Italia.
11: Certo, ma diciamo che penso al momento sia la società che si sia mossa in anticipo su tutte le altre società importanti in Italia, è quella che è riuscita ad intervenire su giocatori di assoluto valore, secondo me elevando il tasso tecnico e la qualità della squadra, quindi da questo punto di vista, ripeto, Paratici ha fatto degli investimenti importanti, si è mosso in anticipo, ripeto, probabilmente non ha aspettato prima di dar via, come molto spesso succede in altre società, tirar via dei giocatori, scolpire la rosa, ma ha cercato di consegnare subito a Grosso una squadra più competitiva di giocatori, ripeto, importanti, e quindi è una dimostrazione che questa sia una società che vorrà cancellare la brutta annata dell'anno scorso, ecco.
0: Eh sì, la PIL praticamente, anche se non c'è l'Europa, fa da PIL paratici, nel senso, no, con questo modo di operare, quindi di portare giocatori importanti anche con formule molto intrigate, no? Stiamo iniziando a studiare le varie percentuali sulla futura rivendita che possono essere abbassate, quasi a me hanno ricordato le compravendite, quasi, ovviamente è tutto regolare, per carità. E quindi è anche un modo nuovo proprio di intendere, un po' più
11: snella la trattativa, dici?
0: Sì,
11: vabbè, con tutto il rispetto di Paratici, la PIL e tutto il resto, però io penso che la PIL rimane quello di una città, di una società importante, cioè di una società che ha sempre dimostrato assoluto valore, e quindi, e poi non dimentichiamo che c'è una PIL che ancora interessa sicuramente, io che convivo tutti i giorni con i calciatori, posso garantire che nel circuito calciatori il fatto che la Fiorentina si sia messa nelle condizioni di avere uno dei centri sportivi più importanti d'Europa è qualcosa di molto molto valido, e quindi un insieme di queste cose fa sì che la società viola, anche se non partecipa a competizioni europee, è sempre una società dove qualsiasi o meno l'80% dei calciatori la considerano un'ottima società, quindi tutto questo fa sì che a me non stupisce, onestamente, in virtù di tutte queste cose che ho detto, che un calciatore, un buon calciatore, no, prende in considerazione una società importante come la Fiorentina, ecco.
0: Senti, a proposito di società, Paratici sembra avere le idee chiare anche nelle persone che non fanno più parte del progetto. Ti è sembrato un po' strano quello che è successo con Gosens, cioè che gli è stato detto non fai più parte del progetto, punto, non hanno più voluto sentirne neanche parlare, cioè non l'hanno convocato fin dall'inizio. Ti è sembrato strano o è giusto fare così, al di là del giocatore, insomma?
11: Io penso che la chiarezza sia la cosa migliore in tutti i campi, sì. Cioè anche in questo caso Gosens secondo me è un grande professionista, è uno che ha dato tanto al calcio, ha dato tanto anche alla Fiorentina, quindi è consapevole che oggi i calciatori sono anche ragazzi molto intelligenti e capiscono che non puoi più far parte di un progetto, cioè una società, ne prendi atto, e la Fiorentina è stata onesta nel dirgli queste cose senza fare demagogia, e quindi penso che sia giusto così. Questo è quello che dovrebbe avvenire sempre per quanto riguarda le scelte di una società. È come quando un calciatore tante volte decide di scegliere una società e non un'altra, certo. O Palestra ha scelto di andare al Chelsea e non andare all'Inter, ed è legittimata a fare questo, quindi una società è altrettanto legittimata a decidere, nel momento in cui il contratto è finito, di avvalersi o meno di un prolungamento di contratto, di avvalersi delle sue prestazioni. Ripeto, quando viene fatto in maniera civile, corretta e con grande rispetto delle parti, penso che sia giusto così.
0: C'è una domanda che ti fa Lorenzo della Giovan Paola, che è in studio con me. Oggi ho cambiato Lorenzo, non c'è Marucci, ma c'è della Giovan Paola.
9: Buonasera Giocondo.
11: Lorenzo Marucci è sempre nei migliori ristoranti, è sempre in giro,
0: certo,
11: fa la bella vita,
0: in giro
11: Lorenzo
0: per la Versilia, immagino.
11: Sì, lui è abituato bene, dai.
0: Lo salutiamo.
11: Non come noi a mangiare un panino.
0: Esatto, sempre di corsa. E lo salutiamo, tra l'altro, bravo Lorenzo, goditi le tue ferie.
11: Certo.
9: Giocondo, certo. le volevo chiedere su un altro nome di cui si sta parlando in queste ore per la Fiorentina, che è Rocco Dare. Non so se lo conosce, se ha presente il profilo, che tipo di profilo è, soprattutto come si potrebbe andare ad incastrare con l'attacco della Fiorentina attuale, no? C'è Ken ancora, ovviamente, che dovrebbe essere, ne parlavamo prima, con la scadenza della clausola attivabile oggi, al centro ancora del progetto in vista dell'anno prossimo, e poi c'è Piccoli, di cui ancora non si sa bene quale potrebbe essere il futuro. C'è l'interesse della Lazio, ma non si sa se i biancocelesti vogliono arrivare al prestito e alle cifre che chiede la Fiorentina. Ecco, come vede questa situazione nel reparto offensivo viola?
11: Guarda, io sono abituato a permettermi di dare un minimo di giudizio quando un calciatore ho avuto modo di vederlo più volte e me ne sono fatto un'idea. Visto che questo non è successo, e non mi permetto di dare nessun tipo di giudizio, e quindi sulle qualità di questo potenziale calciatore, posso dire solo che se la Fiorentina manterrà un giocatore come Ken, io penso sarà un grande acquisto per la squadra, per la società, per i tifosi, per tutti, perché l'anno scorso è vero che gli infortuni l'hanno un po' frenato, però non dimentichiamo che è ancora un 2000, è nel pieno della maturità ed è un giocatore che l'abbiamo visto tutto quelli che ha fatto 2 anni fa, quindi sì. Se la Fiorentina riuscisse a mantenere Ken ancora con questa maglia, possa considerarsi felice, ecco, per se stessa e per i tifosi, e quindi trovare attaccanti bravi come lui in Europa non ce ne sono molti, sappiamo quanta carenza c'è in questo reparto, in questi ruoli, quindi. Poi per quanto riguarda Piccoli, sicuramente tutti noi ci aspettavamo qualcosa in più, è innegabile. Io anche non mi vergogno a sostenerlo, quando l'anno scorso Piccoli è arrivato a Firenze

0: adesso è arrivato a TA, che sarà mezzala sinistra, lo abbiamo sentito, innanzitutto che ne pensi?
1: Giocatore di grande qualità, giocatore di grande qualità.
0: Eh sì, e poi la Fiorentina sta, si dice, stia cercando di portare Ulay, al di là del valore di questo giocatore, poi si parla anche di
1: Ulay, lo conosco. Sì. Posso esprimermi, sì, sarebbe un altro acquisto importante. Il nazionale ha fatto, questo mondiale ha fatto benissimo, e quindi se dovessi anche centrare quest'altro obiettivo, io penso che la qualità migliorerebbe ancora di gran lunga. Ecco, su questo il mio pensiero è positivo, ecco, il mio giudizio è molto positivo.
0: Ecco, ma
1: almeno per quello che ha fatto vedere in questo mondiale il ragazzo.
0: Certo, poi siccome si parla anche di Tosved, no? Della possibilità di prendere Tosved, ma poi non sarebbero troppi, nel senso, non è a rischio anche lo stesso Fagioli, visto che Ulay lo vedo un po' davanti alla difesa?
1: No, perché poi se vuoi competere per arrivare a centrare quegli obiettivi che sono alla portata di questa società, cioè il campo europeo, deve avere una rosa ampia. Io lo sostengo da sempre, e tu lo sai, Luciana, quante volte anche negli altri anni sostenevo che il reparto difensivo doveva essere migliorato e soprattutto allestito con delle alternative importanti. Oggi non puoi pensare di costruire una squadra con 12-13 elementi di valore, il resto così e così. Deve avere 17-18 giocatori di primo livello, quindi l'interscambiabilità dovrebbe essere quasi ininfluente sotto l'aspetto dei valori che poi vanno in campo. Non so se mi rendo l'idea.
0: Sì, certo.
1: Quindi quasi che non te ne accorgi poi se gioca
0: l'uno o l'altro, certo.
1: Ecco,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: non voglio fare nomi perché non è corretto. Se giocavi, quindi io penso sempre che, ripeto, le grandi squadre hanno bisogno di ottimi giocatori per arrivare a successi che si prefiggono all'inizio della stagione.
2: Ecco Giocondo, ma se si volesse fare una piccola critica, no, a un mercato che per il momento è inaspettato per tempistiche e anche per nomi, potrebbe essere, non so se lei è d'accordo, quella relativa alla mancanza di esterni al momento, no? Una Fiorentina che vuole giocare
0: per un 4-3-3,
2: per un 4-3-3, non avendo ancora esterni, magari anche solo per Fabio Grosso, per lavorare in ritiro, no, con almeno un esterno per lato, mentre al momento, se non sbaglio, ci dovrebbe essere solo Sottil, che è rientrato dal prestito a Lecce in quella zona di campo.
0: Però non convocato.
1: Ti posso fare una
2: sì, no, dico nell'organico, poi ovviamente non.
1: Sì. Però ti posso fare una battuta, ma gliela tira Spalletti o a Chivo questo? Spalletti ci ritrova solo con Ecator e poi c'hai gli stessi giocatori dell'anno scorso. L'Inter ha dato via, è stata costretta, no? Perché purtroppo aveva una clausola per Dumfries e quindi ha perso Dumfries e ad oggi non riesce a trovare, stia parlando con rispetto della Fiorentina, dell'Inter, certo, e della Juve, e non riesce a trovare un esterno da consegnare a Chivu come alternativa. Quindi se la Fiorentina, che ha già fatto degli ottimi acquisti importanti in alcuni ruoli, ancora probabilmente per mille motivi non è riuscita a concretizzarla, diamogli il tempo.
2: Certo.
1: Le valutazioni secondo me si fanno il 2 settembre, questo per essere sempre corretti. Una valutazione seria di ogni società per gli acquisti, per la squadra che avrà completato, li puoi fare il 2 settembre. Ad oggi siamo qui solo a giudicare le cose che in questo momento sono avvenute.
0: Eh sì, no, l'unica cosa in cui do ragione a Lorenzo è sembrava una priorità, no?
2: E ecco, quindi, no, esatto, era quello,
0: solo
2: più che altro
0: quello,
2: il punto.
0: Ecco.
2: Sì, sì.
0: Però, come dici,
1: però lo sai, Luciana, si devono incastrare anche certe cose. Certe dinamiche. Probabilmente il giocatore che hanno in mente oggi e la stessa società chiede una cifra troppo alta, allora bisogna pazientare, probabilmente c'è qualche altra società sopra e allora il calciatore, ci sono mille aspetti che noi non sappiamo, quindi bisogna lasciare lavorare i paratici affinché poi alla fine uno ne fa un giudizio completo di questo. Ripeto, grandi società sono fermi sul mercato, quindi questo dovrebbe essere un aspetto da prendere in considerazione e valutarlo.
0: La fine dei mondiali può dare un input al mercato?

0: un effetto domino, no? Perché molti giocatori magari si sbloccheranno proprio da questo.
1: Beh, sicuramente molti calciatori finiranno il campionato del mondo e avranno la serenità di valutare le varie offerte che ci saranno, e quindi a scendere, diciamo, a cascata si svilupperanno delle situazioni di mercato per tutte le altre squadre. Ognuno aspetta questo, le cosiddette prime mosse. Quando avvengono le prime mosse in alto, giù in fondo a cascata si aprono altre situazioni.
0: Grazie Giocondo, ma in chiusura ti chiedo, chi vince il mondiale alla fine?
1: Guarda, se dovesse andare in finale anche l'Argentina sarei veramente indeciso per chi farei. Ci sono le due squadre che ammiro di più e di cui nutro maggiore simpatia, Spagna e Argentina. Consideravo la Francia la squadra più forte, vero, che avrebbe sicuramente potuto raggiungere questo obiettivo, però poi ieri sera la Spagna ha dato una lezione di calcio incredibile.
0: Una serataccia per la Francia.
1: Una partita meravigliosa da parte della Spagna, che, ripeto, è tra le mie favorite.
0: Quindi finale, insomma, molto incerta.
1: Sarei contento, Spagna-Argentina, sì.
0: Perfetto, grazie Giocondo della tua disponibilità, a presto.
1: Grazie a voi, ciao, buon lavoro.
0: Grazie a Giocondo Martorelli, che ovviamente, insomma, con lui si può parlare di tutto.
2: 360 gradi.
0: Ovviamente
2: sì.
0: Non si espone su giocatori che non conosce o su giudizi affrettati, ma è anche giusto, no? È anche un'addetta ai lavori, e quindi non è che bocciare, certo, o promuovere scelte della società. Lui le giudica, ma da un punto di vista anche del mercato, no? Di quello che dice il mercato. Allora, vogliamo sentire i messaggi vocali che ci sono arrivati, credo che siano più di uno, per cui ascoltiamoli.
3: Ciao ragazzi, la masonità si era percepita anche dal fatto che praticamente si rappresenta da solo senza aver bisogno di procura, cioè già qui ti fa capire la compattezza che ha questo ragazzo in tutti i sensi. Saluti dati.
4: Ma io ne parlavo ieri a vedere la partita, insomma, di Francia-Spagna con dei miei amici. Noi si sarebbe per dire tutti ad un'idea, se il giocatore sta bene, visto che sembra ci siano un po' dei problemi, e Manchester non l'ha preso, ma il giocatore perfetto per noi in un centrocampo con Attà e Fagioli sarebbe Ederson. Se il giocatore sta bene, è quello il giocatore, è quella tipologia di giocatore.
0: Ecco, erano due. Ederson però credo che se lo tenga stretto l'Atalanta, no, perché comunque sarebbe... era per lui andare a Manchester, era un'offerta irrinunciabile. Poi hanno altri parametri per quanto riguarda le visite mediche, lo abbiamo detto più volte, no? Lo abbiamo visto con diversi giocatori, lo stesso Castrovilli per quanto riguarda la Fiorentina, no? Che sì, fu bocciato alle visite mediche, però è perché appunto hanno altri parametri al di là della situazione dei singoli giocatori, altrimenti l'Atalanta se lo sarebbe tenuto stretto.
2: Ma io come profilo, però, ecco, diciamo che ovviamente il livello è alto, però come caratteristiche sono d'accordo con l'ascoltatore, no? Magari uno più muscolare, che Ulai è tecnico, è dinamico, ma non è il classico, diciamo, giocatore di gambe, di struttura e di fisicità, così come non lo è ovviamente Fagioli. Attà è fisico, ma è soprattutto tecnico. Lui stesso in conferenza stampa oggi ha detto di essere migliorato fisicamente da quando è arrivato in Italia, però non parliamo ovviamente di uno che a livello fisico ti fa la differenza Nel contrasto o nella linea difensiva, nel lavoro difensivo. Quindi Ederson potrebbe completare a livello di caratteristiche. È ovvio che parliamo di cifre. Penso lo United lo avesse chiuso per 45-50 milioni, quindi è ovvio che parliamo di cifre molto molto
0: infatti
2: importanti.
0: Bisogna anche capire poi l'Atalanta se vuole se vuole tenerlo, esatto, perché comunque all'Europa, oppure se vuole all'Europa, ora c'ho
2: sì, sì, alla conference.
0: Pensavo di aver detto una sciocchezza.
2: Sì, sì.
0: Comunque, in Europa ci gioca, con Sarri avranno anche degli obiettivi, no? Si è ricostruita la coppia Sarri-Giuntoli, quindi vorranno fare molto bene. Quindi un giocatore forte magari lo credo faccia il rinnovo e poi magari lo tiene, oppure Se lo vende, lo vende certo per una grande cifra. Se avesse già messo quella cifra in conto, no? Come per fare il mercato interno, per fare il mercato in entrata, scusate, allora a quel punto non è che te lo regali.
2: No, diciamo che l'intenzione, da quello che anche riportano diversi colleghi, su tutti leggevo Fabrizio Romano, che quando si parla di mercato comunque è ovviamente
0: grande credibilità.
2: Esatto, diceva che l'Atalanta non ha intenzione di abbassare le richieste, quindi certo, secondo me parliamo di cifre in questo momento, anche visto, no, il discorso che facevamo sugli esterni per la Fiorentina, io li inizierei a spendere anche da in altre zone, no? Sappiamo poi dei nomi che sugli esterni comunque ci sono, perché con le Osho, di cui attendiamo sviluppi, perché il giocatore ha aperto, c'è questo inserimento del Paris,
0: sì. Non so se sono già rientrati da questa tournée che hanno fatto negli Stati, sì, Uniti, lui ha giocato, per cui è già importante che sia in forma, no?
2: Che sia già in condizione.
0: Significa che sta facendo la preparazione, perché a volte poi se non prendi subito i giocatori non fanno la preparazione se non con un preparatore proprio, e quindi individualmente,
2: che non,
0: insomma,
2: è la stessa cosa poi alla fine,
0: lo so, diciamo, che tu non sei d'accordo, perché no, sei anche un preparatore,
2: sì,
0: atletico,
2: ma non è la stessa cosa, certo.
0: Io quando vedo, no, anche i giocatori che non trovano squadra, si allenano da soli, e penso anche ai tanti che la Fiorentina ha lasciato fuori in questo periodo, sì, atleticamente forse stai anche bene, però è diverso, cioè tu non ti misuri con il campo, non ti misuri con gli avversari, e quindi io sono sempre un po' scettica nel prendere giocatori che si sono allenati a lungo da soli, ecco, questa è la mia opinione, ma è un'opinione da esterna, quindi poi non è che conosco i parametri degli allenamenti eccetera, però penso che il calcio sia sempre non atletica, cioè non è che devi fare la corsa contro il tempo, ma devi fare contro gli avversari in un campo ben preciso.
2: Sì, no, il discorso è giusto, cioè ci vuole, si dice, no, il ritmo partita, esatto, che puoi avere magari un allenamento col gruppo, testi partitelle, cioè poi hai il raffronto con l'avversario, nell'allenamento individuale ti prepari individualmente ma non hai il raffronto con l'avversario.
0: Certo, ma io vedevo, no, sono stata un po' critica verso il povero Sabiri in un post social, non li faccio mai, però insomma, vedo sempre Sabiri che a inizio stagione si allena da solo, ma poi ti alleni da solo, capito, ma poi dove vai, cioè se, e poi hai dimostrato, e però tu devi saper stare in una squadra, devi saperti rapportare, capire il valore che hai come giocatore, ma lo stesso lo penso anche quando vedo allenarsi Balotelli, no? Che si allena,
2: sì,
0: spesso,
2: sì,
0: da,
2: sì,
0: solo,
2: tanti giocatori, certo.
0: Sì, ho capito, ma non è che se riesci a far gol da fermo, poi gli avversari una volta che fai la partita non ci sono e quindi ti permettono di farlo nello stesso modo, ecco, io la penso così, senza voler ovviamente mancare il rispetto
2: a
0: Balotelli,
2: per mettersi in mostra a volte, perché sono, essendo svincolati, per far vedere che comunque anche devi riuscire a venderti, no, a livello di immagine, quindi è normale che succedano queste cose, che i giocatori si allenino individualmente e lo mostrino, perché poi comunque,
0: sì,
2: devono mantenere un minimo di condizione, e quello dell'allenamento individuale permette loro di avere questa condizione, di questa condizione atletica poi da migliorare. Dipende sempre dalle necessità che uno ha, perché se io compro un giocatore e mi aspetto di utilizzarlo subito perché ho un'esigenza, se so che questo giocatore si allena individualmente da un mese o un mese e mezzo, allo stesso tempo devo sapere che per farlo poi entrare nel ritmo e averlo in gruppo mi ci vorrà un altro determinato periodo di tempo,
0: certo,
2: per poi,
0: esatto,
2: poterlo schierare,
0: sì,
2: quindi
0: sì,
2: è ovvio, se la Fiorentina domani cerca un giocatore titolare per la prima di campionato sull'esterno e compra uno che si allena da due mesi da solo, è difficile aspettarsi che poi possa giocare titolare, sì, una partita di Serie A, e quindi poi quello fa tutta la differenza del mondo.
0: Cioè più che altro la preparazione, ecco, io intendo, perché anche Jimenez non è che ha giocato le ultime partite, a maggio credo ne abbia fatta una, poi era stato messo fuori rosa, lo stesso Ken manca dal campo da aprile,
2: per cui,
0: però
2: tanto, sì,
0: se tu fa e poi la preparazione con il gruppo, ovviamente saranno i preparatori della Fiorentina a capire se tu sei già a livello degli altri, se hai bisogno di fare un po' a parte.
2: Sì, hanno tutti i parametri, quindi ti confrontano anche con i compagni, cioè è proprio totalmente diverso. Per questo io a volte no, è vero che il come giustamente ci ricordava in collegamento Giocondo Martorelli prima, no, l'esigenza la fa il mercato, quindi magari un giocatore che vuoi prendere ora non ti si libera a determinate cifre e aspetti. Alle volte però io capisco anche gli allenatori che preferirebbero avere tutto e subito, no?
0: Certo,
2: per poterli poi allenare,
0: però non è mai così,
2: è difficilissimo.
0: Allora leggo qualche messaggio, poi facciamo una brevissima pausa. Ci chiede Alessandro Albaldarno, e questo è stato uno dei temi della mattinata, dice: ma perché si parla di arrocodare Tolu? Chiamatelo Tolu, che è più semplice. E Ulai, se c'è un solo slot per gli extracomunitari, magari è un depistaggio, dice, cosa fa passare la Fiorentina. Quindi effettivamente, no, ci sono trattative avanzate per l'uno o per l'altro, si dice. Noi alcune conferme le abbiamo, però ripeto, sull'Ulai che fosse del tutto chiuso,
2: no.
0: E staremo a vedere. Secondo me portano avanti magari entrambe le trattative, di questo trattasi, e poi
2: sceglieranno
0: anche in base a quello che è il mercato anche intorno, no? A quello che possono prendere in altri.
2: Sì, perché poi ricordiamolo, giustamente come stavi sottolineando, che come abbiamo scritto su Firenze Viola questa mattina, c'è stato un po' di confusione, diciamo, no, su questo tema dello slot extracomunitario. A quanto ci risulta, diciamo, è quello che poi abbiamo scritto, la Fiorentina ha un solo slot inutilizzabile dopo l'arrivo di Vieri dal Gremio, quindi o Arrocodare o Ulai in questo caso, perché i nomi di cui parliamo sono quelli, entrambi extracomunitari. Magari, come giustamente ricordavi, arriveranno a portare avanti entrambe le trattative per poi decidere su quale profilo andare.
0: Eh sì, infatti secondo me poi tutte le società, la Fiorentina non farà eccezione, probabilmente sta portando avanti più trattative, magari non sono ancora chiuse, o comunque hanno degli accordi, ma poi non è detto che li concludano, ecco, li concretizzino. E chiudo con la battuta di Giacinto, poi ce ne sono molti altri che leggeremo dopo. Dice, si parlava di spagnoli, no? Prima dell'arrivo delle
2: fasce,
0: due fasce,
2: sì.
0: Che parlano spagnolo, dice, ma parlano spagnolo soprattutto le magliette. Eh sì, ha ragione, infatti. Sara, allora andiamo con una brevissima pausa e poi torniamo con l'ultimo ospite.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci di nuovo in studio. Cioè, io inizio con un messaggio disperato di Mino da Livorno, e ormai da un po' ci continua a ripetere, che anche ieri l'ha ripetuta, insomma, e anche oggi a più riprese, che Paratici ci compra quello che vuole perché la società è già venduta. Ci avvisate tutti, drizzate le antenne, dopo la festa del centenario arriverà l'annuncio. Io so anche chi sono. Mino, diccelo.
2: Almeno abbiamo l'esclusiva.
0: Fosse anche così, insomma, bene. L'importante per noi è sempre il bene della Fiorentina. Poi chi c'è a capo della società poco importa, nel senso che sia sempre una proprietà che voglia investire, voglia il bene della Fiorentina, insomma, quindi non starei a preoccuparmi, ecco, non sono preoccupata, ecco, ma proprio ora che hanno speso tanti soldi mi sembrerebbe un po'. Non,
2: penso anche il tifoso, diciamo, in questo
0: strano.
2: Momento più che preoccupato sia contento, ecco, del fatto che i soldi vengano spesi.
0: Poi dice: buongiorno a tutti, potrei chiedere a Lorenzo cosa ne pensa della preparazione al caldo africano del Viola Park, ovviamente. Non sono un preparatore atletico, da ignorante mi sembra assurdo, è una follia stressare così un atleta.
2: Allora, uscì uno studio diversi anni fa su questa tematica del caldo, in realtà a livello, diciamo, di preparazione in sé per sé, è più sulla sensazione che ovviamente ti dà negli allenamenti di grande caldo e sulla stanchezza. Poi non è che incide a lungo andare il fatto che tu faccia la preparazione in montagna o che tu la faccia al Viola Park. Se questo è quello che mi chiedevi dal punto di vista proprio della resa, cioè facciamo la preparazione a Moena come era qualche anno fa, abbiamo un rendimento diverso rispetto a fare al Viola Park? No, è più sul fatto che ovviamente il giocatore, allenandosi al fresco della montagna, tra virgolette passa un periodo più tranquillo anche a livello fisico, no? Si allena meglio, ecco, nell'immediato a livello di sensazioni. Poi non ha una resa diversa però sul lungo andare rispetto a quello che si può fare al Viola Park, quindi banalmente fa solo più caldo, cioè il giocatore soffre più caldo, ma sul lungo andare non ha ripercussioni su poi la preparazione in sé per sé.
0: Sì, su questo io ho spesso sentito l'ex preparatore atletico di Cesare Prandelli, certo, e ora della federazione, e lui diceva che comunque è anche meglio, nel senso, non tanto per il caldo, perché quello c'è, e anche noi che andiamo a seguire gli allenamenti, insomma, soffriamo questo caldo, però d'altronde il 14 agosto, ragazzi, si va in campo, non è che si va in campo per il fresco, ecco, sì, si gioca di sera, per carità, però ti devi anche abituare.
2: Se è come ieri sera, ragazzi, è un caldo, sì, tremendo, sì, quindi se anche di sera il caldo lo senti, sì. Dici, sì, sei, sì, più abituato magari già allenandoti al caldo, a quelle temperature, quella è un'altra,
0: sì,
2: lettura.
0: Poi ormai, cioè, però poi al Viola Park, che è un centro sportivo all'avanguardia per tanti motivi, io lo trovo scomodo per la stampa, e questo l'ho sempre detto, cioè è stato pensato non per la stampa, quello di sicuro, ma è stato pensato per la funzionalità, no, degli allenamenti, e c'è tutto, e quindi hanno modo di recuperare al meglio, poi di poter dormire, perché anche se stanno al caldo africano, come abbiamo detto, comunque all'interno poi della struttura dove dormono, dove hanno l'aria relax, dove mangiano, insomma, c'è comunque l'aria condizionata,
2: certo,
0: ormai,
2: sì, sì, sì.
0: È così, ecco. E mentre chiedo alla nostra Sara di chiamare il prossimo ospite, c'è Daniele che ci dice: buongiorno, la fisicità a centrocampo dipende dal tipo di calcio che si vuole praticare. Vorrei ricordare il centrocampo della Fiorentina negli anni di Montella, vero? Pizarro, Aquilani, Borca.
2: Assolutamente, sì, il centrocampo, sì, della Spagna di ieri sera, sì, sì, Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo, cioè gente che ha qualità prima che fisicità, quindi assolutamente sì, quello, se non sono d'accordo con l'ascoltatore.
0: Eh sì, poi vediamo.
2: Tra l'altro, per ritornare, sì, sul messaggio, sì, Viviano ne ha parlato oggi, no? Che comunque in quella Fiorentina era presente di questo accostamento, ovviamente ha spento un pochino, no, gli entusiasmi, più che spengerli li ha riabbassati un pochino, dicendo che ovviamente quel tridente di centrocampo Borca, Valero, Pizarro, Aquilani era anche per esperienza, per età, diverso rispetto a quello che potrebbe nel caso avere la Fiorentina con Fagioli, Attà e mettiamo caso Ulain, no? Che sono tre giovani rispetto a quei tre che erano tre giocatori già affermati, perché erano già di un'età diversa.
0: Sentiamo cosa ne pensa il nostro prossimo ospite, che insomma di quel reparto se ne intende, un ex Viola che accogliamo con piacere, Gaetano Fontana. Ciao Gaetano.
7: Ciao, buon pomeriggio, ciao.
0: Senti, tu stai per iniziare una nuova avventura, non so se ce ne vuoi parlare, quindi insomma.
7: Aspettiamo l'ufficialità.
0: Aspettiamo,
7: dai,
0: l'ufficialità, sì, e incrociamo le dita per te, ovviamente, e quindi ti accogliamo volentieri proprio per parlare quindi di centrocampo che potrebbe diventare molto muscolare, no? Con se dovesse arrivare Ulain, è arrivato già Attà dell'Udinese, che ne pensi?
7: Ma muscolare e tecnico, direi, perché sì, comunque sì, hanno delle grandissime capacità tecniche, Olaib sul breve sicuramente è quello che riesce a distaccarsi meglio, Atta un po' a campo aperto riesce ad esprimere meglio le sue qualità, però sono centrocampisti che nelle transizioni sicuramente si fanno favorire, ma sono anche degli abili costruttori, per cui credo che l'indirizzo è estremamente chiaro, che è quello di avere una squadra e un centrocampo soprattutto che sappia supportare un carico cognitivo e tecnico, perché comunque, conoscendo anche le caratteristiche del nuovo allenatore, predilige una squadra che sappia padroneggiare, che sappia giocare a calcio, che sappia manovrare, quindi c'è bisogno di giocatori che abbiano questa d'utilità.
0: Tosbed, pensi, cioè ti piace più Ulai o Tosbed? Ecco, era questa la mia.
7: Ma io credo che Tosbed si avvicina molto di più ad Attac a livello di caratteristiche anche fisiche, sì. Sono due ragazzi che, come dicevo prima, a campo aperto hanno una corsa rotonda, sicuramente anche con una buona frequenza, mentre Ulai nel breve riesce a distaccarsi meglio. Quindi se dovessi scegliere, ma ripeto, è una mia come dire, considerazione strettamente personale, per alternare anche le caratteristiche dei giocatori preferirei più Ulain, che perché ripeto nel breve riesce a darti quella soluzione in più, perché ha delle grandi capacità a distaccarsi nel traffico, ecco.
0: Poi insomma anche una prospettiva, no, maggiore.
7: Beh, insomma, è sicuramente poi un giocatore che credo che abbia anche una valutazione molto molto importante, perché da quanto leggevo l'interesse su questo ragazzo arriva da più parti, quindi vuol dire che si è fatto favorire per le sue giocate. Esatto.
0: E che ne pensi di questa Fiorentina così scatenata, già a luglio, insomma la prima metà di luglio già ha rinforzato la difesa, il centrocampo, stava pensando ad altri colpi, insomma non si ferma certo qui. Che ne pensi? Ti aspettavi?
7: Ma questo è un gran... mi aspettavo un segnale forte rispetto allo scorso campionato. Lo scorso anno purtroppo la Fiorentina è incappata in un anno terribile, non prevedibile alla vigilia del campionato, perché comunque a mio avviso la rosa era una rosa di grande qualità, ma capitano queste annate. Però adesso la proprietà ha voluto dare un segno tangibile che il campionato della Viola deve essere sicuramente diverso rispetto a quello scorso, e ha iniziato a fare questo mercato copioso portando dei giocatori sicuramente di grande qualità e compatibili con quelle che sono le idee di Grosso, quindi è ovvio che sta correndo all'impazzata per cercare di portare più giocatori possibili e immaginabili per mettere a disposizione dell'allenatore, perché quando vuoi costruire un calcio cognitivo hai bisogno di lavorare con i ragazzi, hai bisogno di tenerli costantemente lì e dottrinarli, perché insomma diciamo che il processo è sicuramente ambizioso, è sicuramente valido, ma c'è bisogno di tempo.
0: Lorenzo della Giovan Paola ti vuole fare una domanda.
2: Sì, Gaetano, intanto benvenuto anche da parte mia. Le volevo chiedere, per quanto riguarda Grosso, che ovviamente ha già iniziato ad allenare da lunedì con allenamenti al Viola Park, la squadra, cosa si aspetta dal punto di vista, anche visti i nomi che sono arrivati e quelli di cui si parla come possibili arrivi, dal punto di vista del gioco? Cioè lui a Sassuolo ha avuto sia una squadra in grado di saper dominare poi, no, la partita a livello tecnico e a livello di controllo, ma anche quando c'era bisogno di sapersi abbassare e saper soffrire, cioè non era, almeno questa è l'impressione che ho avuto, uno di quelli, uno degli allenatori dogmatici, no, un po' integralisti sul modo di giocare, mi sembra molto flessibile. Cosa si aspetta visto il materiale che gli sta mettendo a disposizione Paratici?
7: Ma è un'osservazione giustissima e pertinente, perché per quanto uno voglia sempre imporre il proprio gioco, magari trovi anche nel corso del campionato quella squadra che riesce a metterti in difficoltà e quindi ti fa abbassare il gioco forza, e credo che la ricerca dei giocatori, soprattutto quelli che abbiamo nominato in mezzo al campo, gli attaccanti devono avere frequenza e gamba per poter comunque avere l'opportunità di sfruttare poi quei metri a campo aperto. Ecco perché secondo me l'indirizzo è soprattutto verso quei giocatori che presentano queste categorie. Grosso sicuramente è una bellissima novità del nostro calcio italiano, perché non è un allenatore, come dicevi, dogmatico, è un allenatore elastico, che riesce a misurarsi con i giocatori che ha. Lui ha cambiato tanto, un po' come tutti quelli che iniziano questo mestiere, rispetto ai suoi inizi, perché comunque è un eclettico, è uno che riesce a seguire quello che è il flusso del calcio moderno, riesce a dottrinare bene i suoi giocatori, riesce anche ad insegnare quelle fasi che stavi anticipando, cioè non sempre si può stare a metà campo avversaria, ma quando abbiamo delle difficoltà bisogna sapersi sacrificare, bisogna sapersi abbassare per poi ripartire. Ecco perché dicevo che quando vuoi introdurre un certo tipo di lavoro, ed è soprattutto lavoro cognitivo oltre che fisico, perché devi imparare a riconoscere queste fasi, c'è bisogno di tempo, e credo che comunque la Fiorentina da questo punto di vista stia lavorando molto molto bene.
0: Senti, riporta in Italia anche Dragusin, no? Sì. Paratici. Ecco, che ne pensi di questo giocatore? Domani verrà presentato alla stampa, così come è accaduto oggi per Attà. Pensi che sia un punto a favore avere un giocatore che già conosce meccanismi italiani?
7: Assolutamente sì, se la memoria non mi condanna, credo che lui fosse veramente un'atletica. È possibile Star che doveva fermarsi partendo dalla giovanile della Juve, della poi Juve, a Genova sì. Ha fatto vedere delle grandissime cose e lì si è fatto notare, tant'è che ha suscitato interesse non solo per le squadre italiane ma anche all'estero, e così come poi è avvenuto il suo trasferimento. È un giocatore che ha delle grandissime potenzialità, sì, sicuramente il fatto che lui abbia già giocato e conosce quelli che sono i meccanismi italiani, ma inteso come conoscenza degli ambienti, non come, certo, come calcio, credo che sia sicuramente un vantaggio. È un ritorno per lui in una squadra, in una società molto molto ambiziosa e storica come la Fiorentina. Credo che comunque abbia anche lui questa voglia di dimostrare la sua crescita che è avvenuta in questi anni.
2: Gaetano, da allenatore, no? Abbiamo parlato prima di una di quelle novità che sono uscite fuori nelle ultime ore, su tutte, la cessione di Gosens, che sembra mai cosa fatta, allo Schalke 04. Un profilo come il suo, fatto fuori così, diciamo, tra virgolette, no? Dal progetto in maniera netta, da Paratici, può essere anche però una perdita a livello carismatico? Cioè, si poteva magari provare a tenerlo anche come alternativa al titolare, che poi dovrebbe arrivare Valdepeñas, che è un ragazzo del Real Madrid, ma comunque, ecco, tenere in organico un ragazzo così, che anche dal punto di vista della leadership spesso lo abbiamo sentito parlare anche nei momenti difficili della scorsa stagione, poteva dare una mano anche a Grosso nell'ambientamento in questa avventura alla Fiorentina?
7: Sì, credo di sì, ma credo che siano delle valutazioni che sono state fatte. Probabilmente poi quello che sposta la decisione da parte della società o dell'atleta stesso sia diciamo anche la prospettiva del giocatore stesso, perché se lui pensava di avere a disposizione diciamo la scena e giocare tutte la partita, ovvero la titolarità, probabilmente questo poteva rappresentare un problema, perché comunque quando giochi a certi livelli sai che ci possono essere dei partner, dei compagni della tua stessa qualità, quindi magari ridurre il numero di presenze in campo. Probabilmente Gosens questo l'ha calcolato, sapeva probabilmente delle difficoltà che avrebbe incontrato quest'anno a non avere la titolarità, e probabilmente, io mi sto supponendo su così dei, certo, ragionamenti, certo, un po', credo che abbia pensato di andare in un posto dove c'è continuità per giocare, dove magari ha la possibilità di stare ancora in giro della nazionale, a discapito di un posto come Firenze, dove lui ha dimostrato, come dicevi, grande serietà, professionalità, e quando è stato in campo è stato anche spesso decisivo. Però io credo che la società debba anche valutare i cambiamenti, che sicuramente all'origine del pensiero sono quelli che portano a dover alzare l'asticella in tutti i settori del campo. Poi sicuramente il campo sarà quello che dirà se è stato fatto bene o male, però bisogna avere il coraggio anche di fare questo tipo di scelte.
0: Perfetto, Gaetano, ti ringrazio, in bocca al lupo per la tua prossima avventura, incrociamo tutti le dita. Ciao a Gaetano.
7: Lupo, ciao, grazie.
0: A
7: ciao.
0: Gaetano Fontana, ex Viola ed attuale allenatore, appunto, si dice che potrebbe andare alla Triestina, chissà.
2: Lo scopriremo.
0: Sì, ovviamente sì. Finché non c'è l'ufficialità, non ha voluto, insomma, giustamente. Però da quello che so, insomma, dovrebbe andare alla Triestina. Ci sottolineano, no, che sui siti turchi danno il trasferimento di Attab già per fatto, l'annuncio dopo la comunicazione alla borsa turca, però in Turchia i siti sono un po' troppo fantasiosi e scatenati.
2: Sì, stavo questo, guardando anch'io da
0: questo
2: da,
0: ve lo dico
2: da qualche collega turco che è diversi giorni.
0: Poi durante la giornata ci torneremo e cercheremo anche
2: è un po' il trend su Ulay, no? Lo abbiamo detto anche ieri, è stato ripetuto sia su Firenze Viola il sito che qui in radio, no? Teniamo una nostra linea, cioè è giusto, perché è diverse settimane che questo nome è accostato alla Fiorentina.
0: Certo.
2: Si è parlato di chiusure,
0: la Fiorentina in realtà smentiva,
2: sì, sì.
0: Poi a un certo punto c'è stata un'apertura, probabilmente non è l'operazione che aveva la priorità, e ora vediamo se
2: sì, perché nel mentre è arrivato a TA, diciamo, nel
0: sì, vediamo
2: della...
0: se la chiuderanno, la porteranno in porto, magari ora dopo di noi ci saranno Luca Calamai e Tommaso Loreto con palla al centro, e ci sarà il Chi si compra Fletcher, così ci sarà anche il buon Niccolò Santi che darà gli ultimi aggiornamenti di mercato, le ultime pillole di mercato, per cui insomma cercheremo anche di tenervi aggiornati in questo senso. E ringrazio comunque gli ascoltatori, sono sempre molto puntuali, molto presenti con noi e cercano anche di darci delle notizie in realtà. Insomma, come stanno le cose ve l'abbiamo in parte detto, no? C'è Francesco da Montreal che parla di un cambio di passo, era la domanda che aveva fatto questa mattina Gian Nattasio agli ascoltatori, dice: è evidente sotto gli occhi di tutti, quello che è meno chiaro è se questo cambio di passo sia stato fatto per rilanciare o per vendere meglio. Beh, a questo punto mi sembra comunque si stia comprando, quindi al di là di se è per vendere meglio,
2: intanto è importante aver comprato,
0: ecco, cioè nel senso, per me Fagioli è un ottimo, no, giocatore, per esempio, e lo stesso Ken, io spero che resti e che si rilanci e che torni a segnare in doppia cifra, ma anche più della doppia cifra, come ci aveva abituato nella prima stagione. Però ragazzi, se poi vengono ceduti e arriveranno altri più importanti o che sapranno fare meglio, e allora cioè io non mi preoccupo, ecco. Certo. L'importante è che ci sia un'idea chiara, e negli altri anni forse questa idea chiara non la individuavo tanto, e ci sia un'idea chiara di come deve essere la Fiorentina, di come può cercare di fare del suo meglio la Fiorentina, ecco. E questo non significa poi avere la certezza dei risultati, perché quella non ce l'ha mai nessuno.
2: Però giustamente, più che altro nel calcio di oggi secondo me non esistono incedibili, in Italia soprattutto con la situazione economica che abbiamo. Importante, come giustamente sottolineavi, è saperli poi sostituire, avere già l'idea, no? Vendo Fagioli, prendo Ulay, cioè sto prendendo Ulay perché se vendo Fagioli almeno ho già il sostituto. È questa l'idea giusta, cioè purtroppo ad oggi non siamo in grado come sistema calcio, secondo me, di tenere troppi giocatori di altissimo livello.
0: Perfetto, Lorenzo, ti interrompo bruscamente,
2: sì, sì, sì.
0: E ti ringrazio di essere stato insieme a me per questa puntata di Viola Amore Mio. Io vi do appuntamento a domani, vi lascio nelle mani, come ho già detto, progetto di Palla al Centro con Luca Calamai e Tommaso Loreto. A domani.
5: Radio Firenze Viola.
6: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Carrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
8: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Carrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla per le consuete due ore insieme a niente po' di meno che Angelo Giorgetti. Ciao Agio.
9: Ciao Giacomo, buonasera a tutti.
8: Un calciomercato della Fiorentina che è partito come meglio non poteva, almeno dal punto di vista del movimento. Poi lo diciamo sempre, bisogna vedere che cosa accadrà in campo, ancora può succedere di tutto, bla bla bla. Però insomma di sicuro non ci annoiamo, così come non si annoiano tutti i tifosi della Fiorentina che stanno cercando di capire cosa sta succedendo sul fronte Ulai, che è insomma l'ultimo nome di mercato più caldo. È vero che poi forse in ordine di tempo è arrivato anche a Rocodare, però tra spendere 30 milioni, dai diciamo di più, secondo me la Fiorentina non li spende mai, per un centrocampista che comunque si è messo in mostra al mondiale, che potrebbe davvero arrivare a Firenze per essere un giocatore che fa la differenza, e la punta di riserva nel caso dovesse andare Piccoli, è chiaro che l'interesse è spostato più su Ulai. Comunque ci sono anche tante altre trattative. Solo una mezz'oretta fa Niccolò Ceccarini durante Nick & Nick ci ha parlato della riapertura del fronte João Mario con la Juventus per la fascia, i fasci che comunque sono già state riempite da Jimenez, già al Viola Park, e più tardi vedremo con Andrea Giannattasio, anche se svolgerà l'allenamento pomeridiano al centro sportivo. E poi siamo in attesa di Valdepeñas sulla, per la sinistra, questo talento classe 2006 del Real Madrid. Agio, prima do la buonasera a Stefano Cherubini di là dal vetro. Ricordo il 348-751-3933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Sei d'accordo sul fatto che insomma più di così pensare che potesse essere scoppiettante all'inizio del calciomercato era difficile pensare? Fammi dire subito e poi ti sento che effettivamente avevi ragione, poco da dire. Avevi parlato di 15 operazioni, avevi parlato del fatto che la Fiorentina già in ritiro avrebbe portato delle novità, ti eri sbilanciato su 2-3 novità quando ancora erano zero, e io ti dicevo andiamo, inizia tra una settimana il ritiro e chiudono 2-3, mi hai detto sì, ne sono arrivate anche 4, anzi quindi il quinto è Valdepeñas, però già 4 nuovi volti sono al Viola Park, quindi palla a te.
9: Ma sai, l'impressione è che i tempi siano giusti e i giocatori siano forti. Poi dopo, tra questo e vederli in campo in una squadra che abbia un senso, perché poi di quello dobbiamo andare a parlare, perché è importante prendere buoni giocatori, poi bisogna anche saperli gestire, cosa che in passato la Fiorentina purtroppo non ha fatto molto bene.
8: Ammesso, quindi, che fossero buoni.
9: No, ammesso che fossero, no, magari lo erano, però cioè, la gestione francamente, come abbiamo visto, ha lasciato un po' a desiderare per tanti motivi, per cui sì, c'è questa grande speranza. Ho scritto su Firenze Viola lunedì notte nell'editoriale che ci sono tanti tifosi più contenti ora di quando la Fiorentina disputava le tre finali. Perché? Perché sembra che davvero sia cambiato il vento, no? C'è questa voglia di vedere un club forte, e questo aggettivo l'ha ripetuto tante volte Paratici quando si è presentato, un club forte, quindi con professionalità nuove che danno anche la possibilità poi di intervenire sul mercato con tempi che prima erano inimmaginabili. Va bene, quindi questo è un punto, perché già avere una società che si permette di poter estrarre dal suo forziere così tante risorse senza vendere, a parte Beltrán, no, e altre cessioni minori che hanno portato 13-14 milioni forse, sì. Voglio dire, mi sembra che la Fiorentina si sia esposta molto e abbia anche incassato con una grandissima nonchalance la multa di 6 milioni da parte dell'UEFA, quindi anche questa va aggiunta. Quindi che cosa sia successo negli Stati Uniti non lo so, ma è successo qualcosa di importante. Come ho scritto sempre su Firenze Viola, tutti chiedevamo carta bianca per Paratici e invece ha avuto la carta di credito.
8: Eh sì.
9: Quindi una, questa grande disponibilità, questa grande fiducia, questa grande libertà di manovra. Poi ovviamente vedremo anche, anche delle uscite, perché ci dovranno essere, se no a centrocampo soprattutto. Mi sembra che
8: una l'abbiamo raccontata nella giornata di oggi. Richardson saluta, va alle Havre.
9: Sì, allora lui poverino me l'ero quasi dimenticato, anche se comunque
8: c'era Amir,
9: no vabbè,
8: con 62 lui, passaporti
9: e... no vabbè, ma lui vabbè, ok, lui
8: l'avevo
9: quasi, anche se comunque è stato pagato 10 milioni, ricordiamolo sempre, quindi non pochissimo,
8: non
9: quindi
8: brisco,
9: lui
8: no.
9: Sì, è il primo. Poi ci saranno anche altre uscite, soprattutto se questo Ulai, se davvero la Fiorentina ci va sopra, io non mi sorprenderei se poi partisse Fagioli. Ti dico una cosa, anche perché insomma la cifra del suo possibile arrivo sarebbe molto alta, no? Quindi quanto, 25 milioni, quanto chiedono?
8: No, loro chiedevano all'inizio 40, poi attualmente più o meno la richiesta si è abbassata, ma comunque puntano a prendere più di 30 milioni.
9: Grandi manovre, mi sembra che le grandi manovre non spaventino Paratici, no?
8: No,
9: anche per il tipo di contratti che ha messo su, con tutte queste percentuali sulle presenze, sulla futura rivendita, il 30% qua, il 30% là, mi sembra che da questo punto di vista sappia organizzare molto bene. Certo che di lavoro da fare ce ne avrà tantissimo, ma questo non mi spaventa. Come ho detto altre volte, mi sembra che quando si è presentato lui fosse un po' più intimorito dal fatto che nel club dovessero essere aggiunte delle professionalità di alto livello per far overperformare i giocatori. Questo lui l'ha detto con molta chiarezza, no? E quindi torniamo lì, un club forte dà più sostegno a tutti, ai giocatori ma anche ai dirigenti stessi.
8: Poco ma sicuro, sulla I tra l'altro si rincorrono i gialli, siamo entrati nelle ore calde, ore decisive
9: per Longo,
8: perché, sì, esatto,
9: per Longo,
8: attuale vice allenatore tra l'altro,
9: sì,
8: della Fiorentina. No, perché poi in giornata è comparso questo like a una notizia di un portale dedicato anche ai calciatori ivoriani della Costa d'Avorio, che parlava del suo prossimo trasferimento alla Fiorentina, e lui ci ha messo like. Poi dalla Turchia, in questo momento l'ho detto, sono intervenuto a parlare al centro oggi, ho detto in questo momento a Radio Trabzonspor Azzurra stanno parlando di Ulai come nuovo calciatore della Fiorentina. Ora io lo dico una volta di più, ve lo stiamo dicendo ossessivamente, ancora a noi da Firenze non risulta un affare in dirittura d'arrivo. Di mezzo c'è la questione legata agli extracomunitari, cioè la Fiorentina può tesserare solo un altro calciatore extracomunitario senza le varie postille, perché poi potrebbe prenderne uno dall'Inghilterra o dall'Albania, però calciatori extracomunitari puri tra virgolette ne può prendere solo uno. Lo è anche a Rocodare oltre a Ulai, quindi uno esclude l'altro. Vero che, come dicevo prima, sono due operazioni differenti, perché insomma Ulai, lo dicevi tu, al di là di aprire un punto interrogativo su Fagioli, che comunque sarebbe un punto interrogativo abbastanza grosso, perché
9: no,
8: si tratta,
9: ho detto Fagioli, magari potrebbe essere qualcun altro, comunque per quel poco che ho visto Ulai è uno che gioca in mezzo al campo, no?
8: Lo è,
9: quindi non so, potrebbe giocare magari Fagioli mezzo Zala, ma ora di mezzali ce ne sono tante. Ha tante mezzali.
8: Assolutamente,
9: bisogna.
8: Ti dico, ora tra Fagioli e Som, tanto per dire.
9: Vabbè,
8: comunque,
9: certo.
8: Fagioli, cioè in questo momento
9: comunque,
8: ci sono
9: durata,
8: le categorie. Poi vediamo.
9: Voglio dire, cioè, sì, ci sono poi per la di Brescianini, vediamo cosa farà Fabian. Comunque, detto questo, dai, è cambiato il vento. Credo che questo le persone lo abbiano percepito, no? Perché c'era proprio bisogno di segnali forti che andassero al di là di un mercato fatto con buona volontà. No, qui sono arrivati degli investimenti e è anche arrivata questa sensazione nuova, cioè che ci sia un uomo al comando del calcio che abbia una grande libertà di manovra e che sia stato investito davvero di tutto il potere. No, quello che ci si augurava, no? Più che altro per uscire da questi equivoci che abbiamo visto in passato, e francamente mi hanno un po' immalinconito, perché poi abbiamo visto tante situazioni che io dopo tanti anni pensavo di non poter vedere, e invece l'abbiamo vista a Firenze. Quindi una persona che, se non altro, un professionista che se non altro conosce il calcio a questi livelli e che ha tutte queste libertà di manovra, significa che c'è un filo diretto con la proprietà, e già questo per me è un bel punto di partenza.
8: Assolutamente.
9: Poi non santifichiamo, ragazzi, non santifichiamo, perché ora se no sembra che Paratici cammini sulle acque, no, cioè non santifichiamo.
8: Guarda, ci è arrivato in questi minuti a Lorenzo da Coverciano un meme che sta girando sui social, ufficiale: Paratici assume Sinner per prendere con la racchetta le zanzare al Viola Park.
9: Appunto.
8: C'è chi parla di Kimi Antonelli come nuovo autista del Pullman.
9: Vabbè, questa è la bello. Bellissima ironia fiorentina che io adoro. adoro veramente chi riporta nel calcio questa voglia. E non c'era più neanche questa voglia di scherzare in passato, ragazzi, cioè sta tornando ora, perché è riemerso un po' d'orgoglio, è riemerso un po' d'orgoglio, e quindi l'orgoglio ti porta anche a divertirti un po', no? A tirar fuori quel lato che magari prima. Io ho parlato di malinconia, devo dire che in questi 7 anni io mi sono immalinconito parecchio per tanti motivi.
8: Sì, no, rispondo subito a Stefano che ci chiede se uscendo Dodò non si libera uno slot per gli extracomunitari. No, perché non è una questione di un tot di ogni anno, ce ne sono due. Spiego anche perché veramente la questione extracomunitari è la notizia di giornata, cioè la ricostruzione di giornata. Un extracomunitario che attualmente gioca in Italia, tu potresti prenderlo e non farlo ora la Fiorentina non prenderà Bremer, anche se le vie di parati ci sono infinite, però Bremer, per dire che sarebbe un calciatore extracomunitario,
9: un altro centrale
8: alla Fiorentina, va bene, ok, io lo prenderei, però era già giusto per fare un esempio che tutti conoscono, lo potrebbe prendere perché gioca già in Italia, però quelli invece da fuori non si possono prendere. Veramente c'è talmente tanta carne al fuoco che non so dove andare. Cercherò di andare su Gosens, ok, che sì, se ne va,
9: se ne parlo volentieri,
8: lo so. No, anche perché ti salutò quella volta,
9: no,
8: sulla salita,
9: ma lascia perdere. Cioè, ti dico, lui è un giocatore che al di là dell'infortunio dell'ultimo anno, che comunque l'ha tenuto fuori e l'abbiamo visto depotenziato, non c'è dubbio. Ecco, è un giocatore che comunque ha rappresentato qualcosa di serio anche nei momenti di sbandamento, no? Ha rappresentato veramente un'anima quando l'anima non c'era. Quindi, se davvero, come qualcuno sostiene, ha scoperto di essere stato messo fuori rosa o comunque non all'interno dei convocati senza che glielo dicessero dalla Fiorentina, ecco, questo qui mi dispiacerebbe, perché comunque sarebbe un comportamento che si discosta anche da quello che un giocatore così si merita. Poi se parliamo di calcio, diciamo che l'anno scorso anche lui ha sofferto tantissimo, che nel 4-3-3 è chiaro che Gosens faccia un po' di fatica,
8: sì,
9: dal lato tattico. Io capisco la Fiorentina, no? Nel senso, c'è bisogno. Ora io non so questo Valdepeñas, lui gioca centrale ma ha fatto anche l'esterno sinistro, comunque è uno che è abituato anche a difendere, cioè sa difendere, da quanto ho letto, perché io, ragazzi, lui ha giocato praticamente nel Real Madrid primavera, potrebbe essere un colpo alla Nico Paz, no? Per intendersi, però devi essere bravo a far maturare poi i giocatori per
8: sì,
9: farli diventare.
8: Perché Nico Paz di oggi non era Nico Paz prese
9: quando
8: il
9: è arrivato, certo che no. Per cui ecco, da questo punto di vista qua mi dispiacerebbe, perché insisto, la figura di Gosens ha rappresentato l'anima quando l'anima non c'era. Poi capisco la Fiorentina che vada alla ricerca di un esterno sinistro diverso, e quindi può aver detto: guarda Robin, con tutto il rispetto, se riusciamo a trovare qualcosa di diverso.
8: E alla fine l'hanno trovato, devo dire, per una cifra abbastanza irrisoria, perché 2 milioni e mezzo legata alla permanenza in Bundesliga dello Schalke 04 sono briciole a fronte del calciomercato. Tu parlavi delle uscite, quella che un po' mi sembra emersa nella serata di ieri da Sky Sport dal collega Gianluca Di Marzio, va bene, con cui chiuderò il dissing con Angelo Giorgetti, a meno che tu non voglia riaprirlo dice un sacco di
9: alla
8: mischerà.
9: Fine questa cosa mi creerà problemi,
8: non
9: che
8: credo,
9: scherzi,
8: non
9: no,
8: credo.
9: Vabbè.
8: mi fermo se dovesse creare anche solo un minimo problema, però nella serata di ieri il fuori classe assoluto ha riportato il Wrexham, che ha un accordo con la Fiorentina per Moreno, addirittura 8 milioni e mezzo più il 50% sulla futura rivendita. Ecco, questi già cominciano a essere delle cessioni, perché la mia riflessione o la mia posizione è che comunque quando si dice che la Fiorentina con le cessioni ripianerà i soldi che sta spendendo sul mercato, io ci credo poco, cioè se si ferma così va bene, ma la Fiorentina ancora deve prendere almeno 2 esterni, se non 4. Ok, c'è Ulai in ballo, che comunque se non sono 30 milioni sono 25, già ne hai spesi più di 50, ha voglia a metterci i Gosens, i Valentini, anche i Moreno con 8 milioni e mezzo prima di rientrare.
9: Sulla contabilità non ti seguo, nel senso questi sono problemi di un club, nel senso che devono fare loro questi ragionamenti. Noi dall'esterno che cosa A, che cosa vogliamo dire, B, che cosa vogliamo sapere, e sono anche d'accordo con Palatici quando dice che comunque il raggiungimento di obiettivi durante la stagione, una qualificazione a una coppa piuttosto che un'altra, ti porta anche degli introiti che te non puoi stabilire all'inizio, per cui ci sono delle variabili che ti possono cambiare anche la vita durante la stessa stagione. Poi io dico che un direttore sportivo deve essere bravo a comprare ma altrettanto a vendere, quindi io mi aspetto da Paratici, e questa possibile operazione da 8 milioni per Moreno potrebbe essere una prova, mi aspetto da Paratici che sappia piazzare, grazie anche ai contatti che ha stabilito nel corso degli anni, i giocatori in modo conveniente per il club, no? Perché si tratta poi, e diciamolo anche per chi cosa?
8: Complicato il lavoro di Paratici a questo punto di vista.
9: Se no non sarebbe, forse non più sarebbe complicato. Un direttore sportivo fra i più ricercati, diciamo non solo in Italia, per cui questo deve saperlo fare, mi immagino che lo sappia fare. Io intervengo solo su tutte queste risorse che ha messo in campo la Fiorentina per ricordare che ora non c'è il fair play perché la Fiorentina è fuori dalle coppe, nel caso quindi un proprietario può anche ricapitalizzare, può anche portare nuovi soldi dentro, nel caso in cui ci fossero delle perdite, può farlo per un anno, due, tre, per quanti anni vuole. Poi però quando la Fiorentina, e noi speriamo presto, rientrerà nelle coppe, e lì ci sono dei parametri UEFA che stabiliscono quali siano i rapporti fra i ricavi e le uscite, lì è chiaro, e lì allora non ci deve essere un proprietario che ricapitalizza, deve essere il club strutturato in modo virtuoso, no? Quindi anche questo è un investimento, e immagino anche che la volontà di puntare su tanti 2005 come Jimenez o come Vieri, o anche se dovesse arrivare Ulai che è un 2006, insomma significa anche ricapitalizzare, no?
8: Sì, sono investimenti. Quindi,
9: ecco, sono degli investimenti. Purtroppo i 90 milioni sono stati affidati lo scorso anno, mi sembra che non abbiano portato dei grandi vantaggi dal punto di vista di...
8: No, peraltro nemmeno dal punto di vista economico, visto che citavi tu la multa dell'UEFA, però quella è una questione secondaria, anche se poi all'interno della multa dell'UEFA c'era il riferimento al fatto che alla prossima qualificazione europea, sì, poi la Fiorentina sarebbe stata sotto esame.
9: E quando torni dopo, quando c'è per prefinanziare, sì, è chiaro che
8: sistema. Però come dici tu, cioè banalmente un affare tipo Attao, questi qui che Ulai, vabbè, non torniamo sui nomi, e l'idea di qualsiasi club è spendo 20-25 milioni con la prospettiva tra 1, 2, 3, 4 anni di venderlo a 30, 40, 50 milioni, e questo allora, è il modo in cui si sta muovendo.
9: Mi sembra che nella sua storia Paratici abbia fatto anche delle plusvalenze pazzesche. Mi viene in mente Pogba, no? Che è stato peso a zero, poi è stato rivenduto per quasi 100 milioni, cioè sono delle dimensioni che magari in altri club sono già state raggiunte, quindi il tentativo credo sia anche quello di riproporle. Poi uno deve essere bravo, fortunato, bisogna che crei soprattutto un ambiente calcistico, parlo proprio di calcio e di campo qui, che sappia valorizzare.
8: Allora, rispondo a un po' di messaggi, partiamo subito, di solito lo sai, no? Vado dopo le 17:30, ma no, poi c'è anche il ritiro, esatto, vediamo di rispondere ad esempio a Massimo, no? Che ci riporta una teoria che si è infiltrata tra i tifosi, cioè che con Ulai già sia tutto sealed, tutto fatto, tutto chiuso, ma che stia aspettando il Trabzonspor la pubblicazione, la chiusura della borsa turca, quindi entro questo fine settimana, ma gli accordi tra giocatore e società sono tutti conclusi. Ragazzi, io dico anche che anche a noi da parte del calciatore e soprattutto degli intermediari della operazione ci stanno parlando di un grandissimo ottimismo che l'operazione si farà, però questo lo sai meglio di me, Angelo, soprattutto in tutte le notizie, ma soprattutto nel calciomercato non ci può essere solo una campana, e spesso non ce ne possono essere nemmeno due, a volte nemmeno tre, ma va bene, poi se no si fa la lista infinita. Se dalla Fiorentina ci dicono, ragazzi, ancora non è chiusa la trattativa perché noi non vogliamo spendere tutti i soldi che chiede il Trabzonspor, e noi non vi possiamo dare come chiusa una trattativa. Vabbè, perché quante saltano anche per molto meno di trattative.
9: Chiedi un po' anche all'Inter per Palestra. No, allora io,
8: certo, che infatti era un altro messaggio di un amico e ci diceva, ma non è che facciamo la stessa fine dell'Inter.
9: Se si avvicina a un club di Premier, come ha detto anche Marotta, dice poco da fare, perché te puoi avere l'accordo con il, in quel caso con l'Atalanta, poi dopo se arriva il Chelsea che ti offre non so quanti 10 milioni in più, 10 e il quadruplo del linguaggio al giocatore diventa dura. Però ecco,
8: c'è rimasto
9: questa,
8: male Marotta, hai sentito la conferenza stampa,
9: male,
8: ha detto...
9: perché poi sai, ci sono anche rapporti con i procuratori, immagino che il procuratore di Palestra abbia un po' di problemi con l'Inter, ecco.
8: Lo dovresti conoscere.
9: Beh, sì. No, io non personalmente.
8: No, va bene,
9: è un nome, è un nome che ritorna.
8: Sì.
9: È un nome che ritorna.
8: Sì.
9: Detto questo, sì, parliamo di Ulai, che io confesso al mondiale davvero ho visto pochissimo.
8: Però hai
9: faccio
8: visto tutta
9: fatica
8: la stagione del Trabzonspor, quindi ci puoi
9: ho
8: dire...
9: visto tutta la stagione del Trabzon, sì, certo, anche gli amichevoli. E quindi, ti posso dire che per me è un giocatore. Ma cioè, vedi che i tifosi in questo momento sono talmente positivi che pensano, cioè, allora se Paratici vuol mettere 25 milioni su Ulai, questo deve essere forte per forza, no? Si è un po' invertita la
8: sì,
9: tendenza,
8: si è un po'
9: invertita. Poi Paratici sa benissimo che siamo nell'estate del calcio ora, in tutti i sensi, e che poi saranno risultati a stabilire quanto lui è stato bravo, no? Perché poi insisto, comunque c'è un nuovo allenatore, lui si è assunto anche questa responsabilità, che è una scelta a mio parere che ha un senso, però poi dopo deve essere provata sul campo, e sono delle pressioni nuove per tutti. Ora lui magari è abituato a viverle ad alti livelli, non tutti, quelli che arrivano a Firenze, anche Attacchi per me era il migliore in assoluto da prendere a Udine, quindi tantissimi complimenti. Io quasi non ci credevo quando ho saputo che sarebbe venuto qui a Firenze.
8: Nemmeno grosso, ha detto in conferenza
9: stampa. No, infatti, ma siamo sicuri che venga. Sì, per sì. Cui tanti complimenti, però pensiamo anche a altri casi in cui magari dei giocatori, sono sicuro che non sarà il caso di Attappi che è troppo bravo, però altri giocatori che sono arrivati facendo bene.
8: Ti sbilanci così, è troppo bravo.
9: Per me lui è bravo davvero.
8: Anche secondo me, però, appunto, come dici tu, no, Beltrán arrivò a Firenze come il nuovo Lautaro Martinez, pensa che fine ha fatto, non so, il primo mi viene in mente.
9: Io non lo conoscevo, però lui sì, invece, cioè ti dico, cioè, rispetto a Somm, che aveva fatto anche tanti mestieri nel Parma, tanti davvero, ragazzi. Attà è uno che ha gamba, è uno che ha dribbling, ha uno che ha tecnica, è uno anche che segna, è uno che fa assist, cioè questo è un mestiere, se vuoi, più specifico, ed è quello del grande centrocampista. Non è uno che fa l'esterno, il difensore centrale, se serve fa il trequartista e lo metti. Questo qui è
8: sì, certo, è un ruolo specifico.

0: Sì, ma d'altra parte quando fu interpellato Paratici fu chiamato da Ferrari Guretti, no? Per cui voglio dire c'è anche questo aspetto qui. Fu chiamato in un momento di grandissima crisi della Fiorentina, 6 punti in 15 partite, quindi c'è credo anche non dico riconoscenza, perché poi magari avrebbe avuto anche altre opportunità, suppongo, Paratici, però in quel momento voleva tornare in Italia, quindi molto brava la Fiorentina a cogliere l'attimo.
1: Cris da Campi, da autobullismo no. ad autoerotismo in 3 mesi, fidatevi di me.
0: Mi segui allora.
1: Hai scritto autobullismo.
0: Negli ultimi anni a Firenze c'è stato questo autobullismo.
1: Spiegami il termine autobullismo.
0: C'ha la voglia di farsi male anche. La voglia di farsi male, non fidarsi di quello che vedevamo, quindi farsi male, quindi credere che le cose fossero fatte male. Ora sono state fatte malino alcune cose, però poi pian piano nel corso del tempo questa volontà di autobullizzarsi ha preso campo. Poi dentro la Fiorentina sono successe delle cose che l'hanno anche avvalorata, no? hanno dato spazio, spazio a questa tendenza. Però ecco, siamo passati da questa volontà di non fidarsi, da questi dubbi, no? Ma se viene qui sarà buono. Ecco, poi dopo vogliono spendere 25 milioni per Ulai, che sono convinto conosco in pochissimi, però bene, arriva Ulai.
1: Fenomeno generazionale.
0: È cambiato il vento.
1: Sì, francamente anch'io mi sono andato un po' a riguardare, ma non ho seguito tutta la stagione di Ulai. Mi lascia un po' perplesso che un classe 2006 che giocava nel Trabzonspor e non in un top club possa essere incisivo per la Fiorentina nel campionato italiano fin da subito, nel senso che anche lì io non vedo, ecco, quello che invece ad esempio ti ricordi per Gudmundsson, erano stati giorni in cui si pensava che Gudmundsson potesse venire a Firenze e essere il nuovo Amrin, addirittura qualcuno lo paragonò.
0: Visto c'hai subito
1: giustamente l'esa maestà, però ecco, da questo punto di vista vedo anche un po' di serenità. È vero che io non riesco, forse sarà che sono stato traumatizzato e scottato dagli ultimi anni. Io non riesco a essere ancora totalmente libero nell'entusiasmo, ripeto, nei confronti di questa Fiorentina.
0: Quando io parlo, ma neanche io, però quando io parlo di
1: l'anno scorso si diceva grande Fiorentina che prende piccoli, poi prende Fazzini. L'anno scorso, vero, prima dell'anno scorso no, ma te lo ricorderai, mercato da 90 milioni di euro, siamo andati a prendere tutte pedine che hanno fatto bene nella scorsa stagione, abbiamo chiamato Pioli che è un allenatore di sicuro affidamento, mi fido di Pioli, no, mancano gli esterni, questo eri te invece che lo dicevi. Però ecco, in realtà anche l'anno scorso c'era un discreto entusiasmo.
0: Sì, però era un entusiasmo che si andava, per me è troppo comunque come sostantivo, entusiasmo Giacomo, io un po' lo ridimensionerei, però si andava a inserire dopo le dimissioni shock di Palladino, si andava a inserire sulla necessità di ritrovare un po' di consenso andando a prendere un allenatore che comunque aveva esperienza, era stato messo dello scotch l'anno scorso, no? Era stato messo dello scotch. Quest'anno invece siamo partiti proprio con il piede giusto, nel senso, come dicevo prima, dei movimenti fatti nei tempi giusti e giocatori che sono forti, perché ragazzi, anche Dragusin, ora lui c'è questo passaggio dell'infortunio, diciamo, molto grave al crociato che l'ha tenuto fuori quasi per tutto il 2025, ma ragazzi, ma nei suoi cenci è tanta roba lui, per cui voglio dire, Jimenez ha avuto dei problemi, diciamo, fuori dal campo, ma anche lui è tanta roba secondo me come esterno, certo bisogna vedere.
1: Guarda, Alberto ci ha mandato una formazione da Champions, scritta così.
0: Champions.
1: De Gea, Jimenez, Dragusin, Vieri, Ruggeri, Ndur, Fagioli, Attà, Volpato, Ken e Noah Lang.
0: Scusami, mi ripete il centrocampo?
1: Ndur, Fagioli, Attà. Non so, da Champions. E Volpato, Ken, Noah Lang sicuramente interessante, però
0: vabbè, sarebbe buono. Io francamente su Ruggeri avrei tantissimi dubbi, ma lasciamo perdere cose extra campo. Ma lui è uno che ha tutta fascia, ragazzi. Cioè, per me c'è bisogno anche di uno che sappia fare il mestiere, perché se due centrali difensivi, come sembra soprattutto per il brasiliano, insomma, anche impostano e si prende responsabilità, bisogna che comunque i due esterni siano anche pronti a fare un mestiere di difesa pura anche al centro. Quindi Lazzi Ruggeri questo lo fa, è uno che scavalla parecchio, ma poi Lazzi, insisto, se non ci sono dei motivi extra calcistici, uno che comunque è stato in Champions con, diciamo, con l'Atletico e ci è rimasto, no? E che gioca titolare?
1: Sì.

0: poi anche lì, no, si potrebbe, lo so io, poi anche
1: si può dire
0: Paci
1: veramente
0: anche
1: cammina sulle acque, però
0: sì, dice a quel punto sì. Allora io mi fermerei un secondo per la prima pausa che dobbiamo prendere, che rischia il vento. Al ritorno andiamo al Viola Park da Andrea Giannattasio, perché sta iniziando la terza seduta a porte aperte del ritiro al centro sportivo di Bagnarripoli.
2: Radio Firenze Viola.
3: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Rientriamo a Garrisca al Vento e andiamo subito al Viola Park da Andrea Giannattasio, perché ha iniziato il ritiro e lo vediamo dalle immagini anche sul canale 92. Vi potete gustare in tutta la loro bellezza, che queste sono dal telefono di Andrea, che comunque sono ottime. Poi come sempre ringraziamo la Fiorentina, perché mostreremo anche qualche immagine direttamente dal Club Viola. Andrea, palla a te e al ritiro dal Viola Park.
1: Ciao Andrea.
4: Eccoci, intanto saluto anche Angelo. Sì, terza giornata di lavoro per la Fiorentina, è la sesta seduta in realtà, perché poi tutti i giorni fin da quando è cominciato il ritiro la Fiorentina ha svolto sempre una seduta al mattino a porte chiuse al Viola Park, nel padiglione prima squadra. Qui siamo chiaramente all'interno dello stadio Curva Fiesole, oggi veramente poche persone, oggi se si arriva a 150 è grassa. Io credo che sia la giornata che più calda della settimana, poi ho visto che dal weekend comincia per fortuna un po' a calare questo caldo atroce, ma insomma oggi la risposta è stata veramente molto molto fredda a dispetto del meteo. Per quanto concerne i presenti, segnalo due nomi in particolare, ovvero sia David De Gea, che ieri aveva avuto un problemino alla mano destra in occasione di un tentativo di parata, aveva interrotto l'allenamento ed era stato subito valutato dallo staff medico della Fiorentina, però poi fortunatamente anche il club Viola stesso ci aveva rassicurato sulle sue condizioni, ma fortunatamente, ribadisco, oggi il portiere classe 90 è a disposizione di Fabio Grosso e del preparatore Claudio Filippi. L'altro nome è quello di Matias Moreno, che insieme a Gosens e Valentini è tra quei calciatori che stanno per lasciare la maglia viola, stanno per lasciare la Fiorentina. Ora, Valentini e Gosens, come sapete, non sono convocati, non erano stati annoverati nell'elenco dei calciatori a disposizione di Grosso per questa prima parte di preparazione estiva. Matias Moreno sì, ma nonostante insomma trattativa con il Wrexham, formazione di Championship inglese, sia ormai alle battute finali, si parla di una cessione per 8 milioni e mezzo di euro che entreranno nelle casse della Fiorentina. Al momento il difensore argentino è a disposizione di Fabio Grosso, sta lavorando, come vedete da queste immagini. Ora in questo momento le telecamere indugiano su Radu Dragusin, che domani verrà presentato peraltro in sala stampa qua al Viola Park. La Fiorentina sta facendo una fase di attivazione anche con il pallone tra i piedi, è uno scambio nel corto con i giocatori che sono messi l'uno davanti all'altro e nello spazio di un metro e mezzo si passano il pallone, poi evidentemente a breve inizieranno anche i classici giri di campo. Per il resto mi pare di potervi dire che anche oggi è assente Alex Jimenez, non lo vediamo. La Fiorentina ieri ci ha fatto sapere che non sta lavorando in gruppo perché sta facendo una fase di potenziamento muscolare. In questo momento della preparazione ci tengo a dire una cosa, questo lo diciamo sempre tutti gli anni, quando magari non vediamo un giocatore fin dall'inizio, oppure magari lo vediamo qualche giorno insieme al gruppo e qualche giorno no, non è perché per forza di cose ha avuto un infortunio, è perché evidentemente lo staff tecnico e lo staff medico ritengono che il calciatore non abbia un livello di preparazione fisica adeguata per sostenere certi ritmi, e allora preferisce fargli fare un percorso di individuale di potenziamento per poi permettergli di essere al pari dei compagni di squadra. Quindi questo è quello che sta facendo Alex Jimenez. Tanti si stanno domandando: Andrea, ma perché ancora non è ufficiale il suo acquisto? Intanto vi dico che il contratto è stato depositato negli uffici della Lega, quindi il giocatore è a tutti gli effetti della Fiorentina. Manca il transfer da parte della federazione inglese che possa permettere definitivamente l'impiego del giocatore, che tra l'altro, mi spiegava la Fiorentina, in assenza di questo non può nemmeno partecipare a delle amichevoli, in sostanza. Mentre intanto salutiamo la mia bottiglia che ha preso il vento e andrà chissà dove. Ecco, ringrazio.
0: Continuano anche queste condizioni meteorologiche in cui fa un caldo cane, ma comunque c'è vento.
4: Sì, allora, al di là parco non manca mai il vento. Il problema, sai qual è, Giacomo? È che d'inverno è un vento gelido, sembra di essere, non lo so, nella Russia degli anni 30, no? O nella Russia del dottor Zivago. Io penso sempre alla Russia del dottor Zivago, queste praterie, questo ghiaccio ovunque. Ed estate fa questo caldo modello Fon, con questo vento veramente caldissimo che non ti permette di respirare. Ora, tra l'altro, c'è anche un po' di velatura a livello meteorologico, ma capite bene che, essendo a pochi passi dal fiume Arno, è un caldo veramente umido e bollente. Comunque, squadra che adesso ha finito la fase di attivazione, ci sono i collaboratori di Fabio Grosso che stanno dando le direttive per proseguire il lavoro. Fabio Grosso, che anche oggi è l'unico componente dello staff tecnico con il cappellino in testa, quindi lo riconosciamo abbastanza bene. Per il resto, insomma, come diciamo da giorni, cercheremo via via, soprattutto direi nella fase di ritiro inglese, di conoscere tutti i componenti del suo staff. Direi che anche per noi è una piacevole novità. Sicuramente tra le figure che più conosciamo c'è Raffaele Longo, che è anche un ex giocatore della Fiorentina, è il suo vice, tra l'altro, e poi ultimamente abbiamo imparato a individuare il suo collaboratore tecnico. Ce lo descrivono veramente come una figura molto molto preparata, ovvero sia Damià Abella, spagnolo, con un'esperienza non solo da giocatore ma anche da match analyst in Premier League, e che è una figura nuova aggiunta nello staff del tecnico della Fiorentina, è arrivato proprio poche settimane fa. Adesso si comincia con possesso palla nello stretto, gruppo diviso in due parti, tolti chiaramente i portieri che stanno facendo lavoro in separata sede con Claudio Filippi, il suo collaboratore. Per quanto riguarda il gruppo sotto di me, c'è Fabio Grosso che addirittura partecipa all'allenamento. Nel gruppo sotto di me, tra l'altro, c'è Moise Ken, che sta partecipando regolarmente al lavoro dei compagni di squadra. Vedremo se oggi parteciperà al 100% e quindi farà anche la partitella conclusiva. Dicevo, scambi di palla nello stretto, con ovviamente poi la possibilità di andare a concludere a rete. Vi chiedo di tenere la linea per qualche istante, perché potrei avere qualche comunicazione, quindi vi chiedo di tenere la linea. Magari le immagini potete ancora utilizzarle, ma la linea vi chiedo di tenerla per qualche istante, se potete.
0: Va bene, allora Giorgetti, devi aspettare per la domanda ad Andrea.
1: No, però
0: ma tanto la
1: chiedere Andrea.
0: Andiamo avanti fino alle 19, quindi ci sarà tutto il tempo, credo, per poter chiedere ad Andrea conto dell'allenamento. Restiamo anche, ecco, perfetto, grandissimo Marco Tonelli, che ci mostrano anche, che ci mostra le immagini dal Viola Park, così che sul canale 92 ve le potete gustare. Casca Fagiolo, la chiamata dallo 055 77 111 71 da parte di Giancarlo. Buonasera Giancarlo, ben trovato.
5: Pronto, buonasera.
1: Ciao.
5: Allora, io sono, diciamo, un tifoso di quelli forse ormai che ha visto due scudetti della Fiorentina.
1: Insomma, mica male.
5: Io penso che oggi come oggi quella gente che tratta la Fiorentina non ha avuto questa fortuna. Ecco, ho quasi 80 anni, quindi, però io sono rimasto sempre un tifoso viola e rimarrò fino alla fine. Ecco, le volevo dire, ma mi parlano tanto di Olaii, ma Olaii su Viola Fan, non Nicri, hanno dato la conferma che è già stato acquistato.
0: Non è quello è quello a cui stiamo rispondendo da qualche giorno, e dalla Turchia continuano a dirlo e a spingerlo.
5: No, è stato proprio acquistato.
0: Sì, lo so, ma Viola Fan non è la Fiorentina, ora, con tutto il rispetto per i colleghi che sicuramente avranno delle informazioni. Anche a noi, l'ho detto prima, risulta da parte del giocatore una fortissima volontà di venire a Firenze. Il Trabzonspor ha abbassato la richiesta, ma ancora non si è trovato un accordo definitivo. Quindi allora, c'è ottimismo, mettiamola così, però ancora non è chiuso.
5: Ultima cosa, quel Val de Penis, ragazzo che viene dal
0: Real Madrid.
5: Lui è un fenomeno, hanno fatto uno dei migliori acquisti paratici, perché io l'ho visto, l'ho seguito nelle trasmissioni, quello è come Nico Paz, è un fenomeno,
0: bello,
5: quello farà successo a Firenze. Ecco, è bene che ne parlate, perché veramente quello è un fenomeno, va bene?
0: Grazie mille Giancarlo, un abbraccio.
1: È cambiato il vento, lo vedi?
0: È cambiato,
1: Valdepeñas è un fenomeno.
0: Sono fenomeni, sì, anche su Cospo l'anno scorso, vedo, e Valdepeñas, diciamo, ci sono più motivi motivi per pensare possa essere un fenomeno rispetto a quanto sì, non però, lo fosse insomma, Cospo l'anno scorso. Però viene dalla Youth League, più che altro su Valdepennas siamo ancora in attesa di capire quando arriverà a Firenze, perché anche lì davvero l'accordo è stato chiuso tra le parti, però non so che cosa manca. Abbiamo recuperato anche Andrea Giannattasio dal Viola Park. Sì. Andrea, sì. Ancora non c'è un giorno previsto per l'arrivo di Valdepennas, giusto? Non mi sono perso.
4: No, perché allora io stamattina leggevo il Corriere dello Sport e diceva il Corriere dello Sport che in sostanza ancora deve essere stabilito quando potrà arrivare, perché credo che debba decidere il Real quando liberarlo. Ora io mi domandavo a voce alta, ma se l'accordo tra i club è chiuso, ed è chiuso effettivamente, e il giocatore ha dato l'ok alla Fiorentina, non è che Mourinho lo può tenere prigioniero fino a dopo l'amichevole del 1 agosto di Klagenfurt. Cioè non penso abbia paura di prendere gol da Valdepeñas nell'amichevole, che peraltro
0: si seguirà il Giacomo. Si può anche chiedere, se no, alla Fiorentina di non schierarlo per una partita, non credo.
4: Appunto, ecco. Ma no, ma insomma è una situazione veramente di lana caprina, nel senso che poi verrà risolta, secondo me, nel giro dei prossimi giorni. No, allora, la Fiorentina prima ci ha spiegato, ma l'avete penso già detto, o almeno spero, quella che è la situazione legata agli slot per gli extracomunitari.
0: Sì. Sempre è cambiato qualcosa?
4: No. In sostanza, l'estrema sintesi di quello che vi dirò è che la Fiorentina ha un solo posto per gli extracomunitari, ma è uno slot che può occupare un giocatore che abbia carriera con la nazionale. Ogni club ogni anno può tesserare due giocatori extra UE, solo che uno è libero, nel senso che può essere un giocatore che non ha un curriculum a livello con la sua nazionale, diciamo così, con almeno 3 o 4 presenze con la nazionale, ed è in questo caso Vieri, il giocatore che la Fiorentina ha preso dal Gremio. L'altro slot deve essere occupato da un giocatore che abbia totalizzato nella sua carriera almeno 3 o 4 presenze con la sua nazionale. Questo è un numero che non vi so quantificare, ma comunque sia che abbia già un percorso la sua nazionale del paese di un certo tipo.
0: Sì, e aggiungiamo, Andrea, siccome ce lo chiedevano, che anche dovesse uscire un attuale calciatore in rosa extracomunitario, esatto, per esempio Totò, non cambia nulla.
4: Esatto, è quello che ci ha detto la Fiorentina. Beh. E soprattutto che non c'è alcuna possibilità di cumulare questi slot. Cioè non è che se la Fiorentina nell'anno 25 o 24 non ha preso nessuno extra way, adesso c'ha 6 posti liberi. No, sono sempre 2 l'anno. E in sostanza la Fiorentina ha un posto libero. Questo posto libero può essere occupato in teoria da Ulahi, perché ha delle presenze con la sua nazionale della Costa d'Avorio, o da Rocodare, che ha delle presenze con la nazionale della Nigeria. Poi ognuno può essere libero di dire ma a me mi piace più Ulahi, no, a me piace più Rocodare. È liberissimo di pensare ciò che volete, solo che la Fiorentina ha ben chiara la cosa che può tesserare solo uno dei due, o se magari sta trattando un terzo,
0: ecco,
4: che non
0: in
4: sappiamo,
0: tutto questo, Andrea, siccome 3. Poi è la notizia, cioè, poi arrivo anche Angelo Giorgetti, ti voleva fare una domanda, ma tanto che lì, lo ripeto, c'è tempo. Siccome un ascoltatore ha appena chiamato, no, perché ci sono dei colleghi che hanno dato già per fatto l'arrivo di Ulahi, la Fiorentina ancora ti parlava nella possibilità, ecco, cioè faccio un attimo per cercare di capire la posizione della Fiorentina, che comunque c'era arrivata anche un quarto d'ora fa. Ti parlano ancora della possibilità di riempirlo questo slot? Se Ulahi fosse in arrivo non ti parlerebbero della possibilità, perché sarebbe già occupato? Faccio un 2 più 2, Andrea.
4: Esatto. No, allora Fiorentina ce ne parla perché è stata subissata di domande da stamattina, quando si è posto il problema di scegliere tra Rocodare e Ulahi. Se ne sta trattando solo due, perché magari la Fiorentina sta trattando un terzo e un quarto, certo. E non lo sappiamo, perché voglio dire Paratici ha chiuso Dragosin e Attà nel giro di un quarto d'ora senza che noi lo sapessimo praticamente. Ha risposto a questa domanda perché gli abbiamo tutti posto la questione, ma la logica conseguenza di questo aspetto è che la Fiorentina ha ben chiaro dove può spingersi, che cosa può fare. Cioè, non è che chiude due trattative e poi si trova a dover tesserarne uno e basta, quell'altro lo mette in congelatore fino al 2027. Ecco, questo è bene che sia chiara. Beh, come situazione.
0: Andrea, ti faccio fare la domanda da Angelo.
1: No, sembra sia la domanda del 100 pistole. Sì. No, Andrea, soltanto una curiosità.
0: Ok.
1: No, te che hai seguito anche l'altro video, diciamo, dell'anno scorso. Siamo all'inizio, c'è un caldo da pentola a pressione, ma noti qualcosa di diverso già nella preparazione, visto che è stato uno degli argomenti che sono stati imputati proprio a Pioli, no? Come fa gli elementi.
4: Allora, questo è il terzo allenamento. Mi pare si lavori molto di più col pallone fin da subito, almeno questa è la sensazione che ho avuto io. L'altra cosa che ho notato, ma lì sta alla sana coscienza di ogni calciatore, è che quasi tutti, se non tutti, sono presentati in grande forma. Cioè, io faccio l'esempio di Moise Kean, che è arrivato veramente tiratissimo. E poi c'è sicuramente grande entusiasmo, grande voglia.
0: A Jimenez qualcuno, Jimenez.
4: Sì, ecco, no, siccome mi hanno scritto anche in privato dei tifosi dicendo: Andrea, ricorda i tuoi colleghi che si dice Jimenez e non Jimenez.
0: Non so perché, sì, ho capito, cioè di peggio, va bene, cioè si sente.
1: Vabbè, oh, bene,
0: va bene, però
4: ascolta, se uno ti chiamasse Gialassi sarebbe un problema, no?
0: No, assolutamente, ma allora Vieri, Beltrán, insomma, va bene, cioè nel senso. Comunque, ok, Jimenez, vai Andrea, prego.
4: No, Jimenez, la Fiorentina mi ha ribadito, sullo stato fisico anch'io ho notato un filo di grasso, sono onesto.
0: Si è vista anche nella prima foto, nella vista media, poi è il 14 luglio.
4: Ma infatti 15. La Fiorentina lo ha nascosto, ha fatto una seduta e lo ha nascosto, ma non perché abbia qualcosa da nascondere, ma perché, cosa vi ho detto prima, deve lavorare, deve fare parecchia palestra, deve fare parecchia ciclette, parecchio tapirulan, deve fare questa roba qui, secondo me, per buttare giù il peso. Poi per carità può fare anche il giro di campo, gli dà una mano, però ecco, in questo momento lui deve, secondo me, per quello che ho capito io, perdere qualche linea, ecco, poi per il resto insomma ci siamo.
0: Bene, su tutti gli altri. Allora Andrea, come procede l'allenamento? Vedo, vabbè, ce l'avevi detto prima dalle immagini anche della Fiorentina che De Gea insomma sta apparendo regolarmente, anche Ken per ora l'ho visto bello coinvolto all'interno degli allenamenti e delle sedute. Non so chi sta gridando in sottofondo.
4: Sta succedendo? Ma sono un po' tutti, no, se sentite urlare è perché sono le grida che arrivano dal campo. Noi siamo sopra la postazione di un gruppo di lavoro, io davanti a me vedo Ken e il giovane Beldenti che devono recuperare il pallone alle due squadre, anzi no scusate, l'esercizio è diverso, ci sono due giocatori misti che possono interagire con entrambe le squadrette, che sono appunto Ken e Beldenti, che hanno la pettorina verde. Quelli che invece hanno la pettorina arancione, ecco, state proprio vedendo il gruppo in questione, sono Brescianini, Dragusin, Som, Perrotti e Mandragora, mentre quelli con la maglietta bianca e basta sono, chi è questo qua? Ah, i Fagioli, ok, Fagioli, Attà, Ndur, Moreno e Vieri, che naturalmente devono passarsi tra di loro il pallone senza che la squadra avversaria riesca a intercettare la sfera, e da una parte il giovane Beldenti e dall'altra Ken possono interagire con entrambe le squadre scambiando il pallone se hanno bisogno di appoggiarsi. Questo era l'esercizio, e dalla parte opposta del campo avveniva altrettanto con altri calciatori.
0: Va bene Andrea, allora ti saluta Francesco da Milano che ci ha mandato una foto dall'altra parte della tribuna e che propone di fare una statua a Gianna Attasio, vera star del Viola Park. Lo chiamerei Gianna Park o Tribuna Gianna, che ne dici? Si può fare?
4: No, mi fa sempre piacere. Tra l'altro io dico una cosa, conto nei prossimi collegamenti di avere a mia disposizione anche dei colleghi da poter mettere in diretta, ma purtroppo ce ne sono diversi di colleghi, ma per motivi di loro collaborazione o lavoro non sono intervistabili, ci tengo a dire questo. Ora proverò magari a coinvolgere Luciana Magistrato, magari Nicolò Ceccarini quando arriverà, o magari anche lo stesso Pietro Pellicciari di RTV 38, però ecco, al momento sono impossibilitato, se qualcuno se lo stesse domandando sono oggettivamente impossibilitato a coinvolgere dei
0: va
4: clienti.
0: Bene, però a proposito di queste delle presenze, Angelo ti ha chiesto le differenze dal punto di vista del campo, ma io invece voglio porre l'attenzione su un'altra differenza. Tu Andrea hai seguito anche lo scorso primo allenamento sold out, se non ricordo male, gli altri allenamenti comunque eravamo sempre sopra le 500 presenze con un anno fa.
4: Scusami, no. No. L'anno scorso dici sold out?
0: L'anno scorso, io dico rispetto al primo allenamento dell'anno scorso con Stefano Pioli, sì. C'erano sì. 1500, 1800 persone, non mi ricordo.
4: Fai una domanda a cui non so rispondere perché non me lo ricordo.
0: Ma io te lo dico invece con discreta certezza che l'anno scorso c'erano molte più presenze, era un altro clima se non ricordo male rispetto a questo, però no, perché io si parla anche dell'entusiasmo, io continuo a sottolineare, l'anno scorso eravamo tutti gasatissimi con gli striscioni Pioli uno di noi,
4: certo,
0: con
4: certo.
0: I rinnovi di Ken,
4: allora insomma, attenzione l'anno scorso non ci fu tutto esaurito per il primo allenamento. L'anno scorso ci fu un evento al Viola Park dove furono presentate tutte le squadre e ci fu anche Ken che fece capire che voleva rimanere, e lì ci fu una serata evento dove peraltro intervistammo un sacco di persone, ma era alle 9 di sera ed era un evento particolare, ecco. Quindi sì, ci furono parecchie persone, ma agli allenamenti anche l'anno scorso siamo su questi numeri, Giacomo. Me lo ricordo, questo me lo ricordo bene.
0: Va bene, non ho modo di recuperare.
1: Gradi, ragazzi, da 15 giorni la gente quello è un po' fiaccata.
4: È veramente... Ha il termometro della passione, secondo me non è la presenza
1: certo.
4: così oggi, è la campagna abbonamenti. Insomma, ora noi oggi contiamo di avere un dato un po' più aggiornato, però ecco, secondo me oggi ad oggi è più quello il metodo di paragone che dobbiamo vedere. Poi, ragazzi, noi lavoriamo in una radio che ha migliaia e migliaia di ascoltatori. Io stamattina sono stato subissato di telefonate, messaggi, vocali, scritti, e abbiamo chiaramente feedback di tutti i tipi, però onestamente
0: c'è grande entusiasmo,
4: c'è miele e zucchero filato.
0: Ma infatti non mettevo in dubbio questo, dicevo che anche l'anno scorso si respirava grande entusiasmo, questo stavo dicendo, stavo mettendo in dubbio che non ci fosse quest'anno, ecco.
4: No, l'anno scorso avevi la certezza che sarebbero rimasti tutti, in teoria, poi in effetti sono rimasti tutti. Avevi preso un tecnico dal curriculum importante dopo una delusione di un tecnico che se n'era andato, e quindi c'era quella giusta dose di grande aspettativa. Lo stesso Stefano Pioli alla prima conferenza stampa aveva parlato di Champions League, per cui insomma diciamo che c'era questa attenzione qua. Stavolta siamo partiti più a fari spenti a livello, posso dire, di racconto della stagione, cioè mi sembra che sia Paratici che Grosso abbiano tenuto il profilo basso, però poi la stessa dirigenza nei fatti ci sta dando prova di avere grande competenza, grande ambizione e una proprietà che, come l'anno scorso, perché anche l'anno scorso i soldi erano stati spesi, come l'anno scorso ha messo a disposizione un sacco di risorse. Quindi l'entusiasmo comunque c'è.
0: Ma poi l'estate, per quanto mi riguarda, è diventato quasi il periodo più bello per chi segue il calcio, perché è quella del sogno. Poi c'è Angelo Giorgetti, a cui non piace il calcio mercato, e quindi devo convincerlo su questo. Però ti riporto una domanda di Costantino Nicoletti, guarda, niente po' di meno, Andrea, che ti chiede sugli abbonamenti se secondo te esiste un tetto che ha messo la Fiorentina. Non so, certo. Se c'era anche l'anno scorso, giusto?
4: Certo, assolutamente sì. Non penso che più di 13.000 possano essere.
0: Sono quelli dell'anno scorso, allora. Infatti.
4: Sì, più o meno non ci può essere un cioè ci deve essere porto, scusate, un numero di biglietti liberi, sempre questo, sempre sì, assolutamente.
0: Va bene, vado avanti anche con gli altri messaggi, intanto lasciamo la finestra legata al Viola Park. Andrea, se poi ti vuoi staccare qualche minuto, tanto possiamo anche seguire le immagini della Fiorentina.
4: Vai, va bene.
0: Ne faccio, sentiamo dopo le 18. Ne faccio anche una questione della sanità fisica di un uomo che, a parte che ha aperto la radio oggi alle 7 del mattino, ma soprattutto è lì ai 40 gradi del Viola Park. Buonasera ragazzi, senza esagerare, ci scrive Gabriele da Mestre. Angelo al 348 7513 933, direi che hanno preparato in 7 anni il tappeto rosso per Paratici, perché obiettivamente non credo servisse tutta la sua esperienza per capire che sono stati 7 anni di grandissima improvvisazione e contratti fatti più sulla simpatia che sulla competenza. Aggiungerei fame di risultati. Grazie Gabriele, porta Viola, ma credo che il riferimento fosse forza Viola, e non credo neanche sia stata fatta apposta i 7 anni di errori per richiamare Paratici. Dico però all'amico che fosse sotto gli occhi di tutti, Angelo ci è voluto di rischiare di andare in Serie B, perché se l'anno scorso la Fiorentina arrivava ottava o nona, secondo me noi eravamo nella stessa situazione.
1: No, l'abbiamo detto anche altre volte, poi dopo io faccio anche fatica un po' a parlare del passato, perché proverei a ripulirsi la testa tutti, no? Proviamo a guardare avanti, proviamo a guardare avanti, perché se no ci siamo fatti del male. Quando parlavo di autobullismo, mi ci metto anche io, perché poi abbiamo sottolineato tante volte delle cose non tornavano, di contraddizioni, mercati smentiti in inverno dopo pochi mesi, per cui ecco, parliamo un po' di quello che succederà. E mi sembra, per tornare all'osservazione dell'ascoltatore, che Paratici abbia affrontato sì grandi difficoltà, ma si sia reso protagonista di una grande scommessa anche personale, perché comunque ha capito che c'erano delle risorse, ha avuto poi la certezza quando è andato negli Stati Uniti, e insomma, voglio dire, riportare sulla Fiorentina da dove era per lui sarebbe una grandissima, cioè un grandissimo risultato, no? Anche a livello personale. Quindi,
0: devo dire che dal punto di vista del rifarsi un nome, anche per quelli che leggo i commenti in giro da parte degli altri club, secondo me se l'è già rifatto, perché effettivamente la Fiorentina che va a prendere Attà, guarda, ti ci posso mettere anche gli altri, ma Attà è veramente la punta dell'iceberg. Attà, lo fai solo se sei un grande dirigente.
1: Attà sì.
0: Perché? Perché sennò altrimenti non convinci il calciatore, non convinci l'Udinese, non riesci a trovare la formula. Sì. Cioè, e quindi anche il Milan, la Juventus che guardano oggi a Paratici dicono: diavolo, questo è un dirigente top, non sarà l'unico, ma lo è sicuramente.
1: Questa operazione fatta in questo periodo, perché poi dopo te mi dirai: guarda, che l'anno scorso la Fiorentina per Piccoli spese 27 milioni, ok. Al di là del giudizio sull'operazione, però lo fece quasi in fondo al mercato, no? Quando c'erano altre, ma prendere Attà subito portandolo via ad altri club importanti. E insomma, questa è stata una prova di forza notevole, come dicevi te, è riuscito a mettere insieme tante cose, la formula sull'operazione. Mi sembra che l'Udinese comunque si sia riservato il 30%, no? della futura. Insomma,
0: gol di Somme, intanto al Villa Park.
1: Sì, segnò anche contro il Manchester, mi sembra, l'anno scorso.
0: Questo sì, che sì, già era più importante di un allenamento, anche se...
1: Allora io ti dico, come sai, il calciomercato mi piace fino a un certo punto, ma non perché i nomi non mi piacciono.
0: Sentiamo ora che cosa ci smonti dopo le conferenze stampa, dopo Gianluca Marzio.
1: Marzio non l'ho smontato, ci mancherebbe altro, ma le amichevoli estive per me lasciano, ma veramente il tempo che trovano, per cui le seguirò con molta, non ti dico disinteresse, ma le guarderò con un occhio aperto e l'altro no.
0: Va bene, ci sta. Saluto Dimitri, mental coach, che ci ricorda Jimenez con la H grattata. Ma io dico, ragazzi, però voglio dire, cioè, ci sono migliaia di giocatori e non tutti. Guarda, lui dice siamo la culla del Rinascimento, ma io della cultura universale lo ripeto sempre, lo prendo come esempio. Un nome anche abbastanza semplice come Lucas Beltran a Firenze è stato chiamato Beltranne. Cioè, quindi non ci fossilizziamo, capiamo secondo chi è il calciatore e andiamo avanti.
1: Domandi a 100 tifosi.
0: Ognuno lo
1: pronuncia. No, ma non so quanti sappiano scrivere bene Gudmundsson.
0: Ah beh, comunque anche io ci ho messo
1: perché, anche qualche giornalista forse.
0: Torsved, impareremo a scrivere bene Torsved.
1: Guarda, a Napoli hanno imparato Kvaratskhelia dopo un po' di tempo.
0: Anche noi, perfino noi abbiamo imparato Kvaratskhelia. Buongiorno, ci scrive Alberto da Genk. A Rocodare lo conosco bene perché ha giocato con il Genk, molto forte fisicamente di testa, un attaccante d'area di rigore, non difende, ma quando è in giornata è micidiale, un buon vice Ken. Ma Piccoli che fine ha fatto? Intanto Piccoli si sta allenando al Viola Park. E poi posso dire una cosa, però a Rocodare secondo me è un profilo anche interessante, ma la Fiorentina si toglie lo slot da extracomunitario per il vice Ken. Guarda, lascia stare il profilo di Rocodare, e se te mi dici prendo Rocodare per fargli fare il titolare alla Fiorentina,
1: qui secondo me giocheranno anche gli incastri delle uscite, nel senso trovi una buona occasione perché pensi che Piccoli non sia in quest'anno funzionale anche per le scorie dell'anno passato, allora puoi prendere a Rocodare. Se no invece pensi che a centrocampo comunque ci sia uscita qualcun altro big, allora può essere Ulai quello che ti compone il puzzle, e allora punti su di lui. Cioè dobbiamo secondo me pensare un po' anche agli incassi in uscita ora.
0: Bene, poi ciao Giacomo e Angelo, Valdepeñas in prospettiva è un grande colpo, che ruolo ha esattamente? Allora, stiamo anche un po' a sorpresa all'esterno di una grande squadra che ci farà divertire e possibilmente vincere subito un trofeo, sempre forza per la Juve merda.
1: Per quello che ho visto e anche per i dati che ho ricercato, lui ha giocato soprattutto come centrale difensivo, però anche come esterno sinistro, quindi è uno esterno sinistro, sì, diciamo,
0: cioè non offensivo,
1: a 4 ha fatto quindi centrale per il 70% 65% delle partite che ha giocato nella Youth League e comunque nella primavera del Real Madrid, e poi ha giocato anche da esterno sinistro. Questi sono i dati. Poi io francamente non ho elementi per dire che sia un fenomeno. Operazioni come quelle che ha fatto il Como, che fra l'altro ora ha preso un giocatore che a me piaceva tantissimo, che è Liberali, ora ho visto ufficiale, che ha firmato, sì, ufficiale. Ecco, il Como ha fatto quell'operazione grandiosa con Nico Paz. Magari per quanto riguarda Valdepeñas, credo che in questo momento si stia parlando anche di questa formula, no? Nel senso, ci sarà il diritto di ricompra, a quanto, poi dopo la Fiorentina potrebbe eventualmente, lo so, però poi dopo... Messo il Como, cioè è arrivato a pagarlo 60 milioni, ora il Real dovrebbe dargliene 80, cioè se
0: passo
1: questi
0: passo.
1: Sono giovani che possono esplodere, quindi sarà bene anche mettere su un contratto che abbia un senso per entrambe le parti.
0: Chiudo la prima ora con il messaggio di Elisabetta che dice: credo che la cosa più importante è che ci stanno regalando il diritto a sognare, cosa che da anni non potevamo fare. Per favore non mi svegliate, nonna Viola. Grandissima Elisabetta, alla quale però io ripeto, o ho vissuto io un'allucinazione collettiva, oppure l'anno scorso non eravamo tutti qui a domandarci se la Fiorentina potesse tornare in Champions
1: però
0: League.
1: Era già una stagione che era partita con lo scotch dopo il trauma di Palladino, era andato a prendere l'allenatore,
0: c'era un entusiasmo contagioso, io aspettavo le soglie
1: del campionato. Arrivato il 9 di luglio, per cui già c'era questa voglia di raccomodare la stagione.
0: Ho vissuto un'allucinazione.
1: Per me quest'anno è diverso già.
0: Va bene, comunque ripartiamo, siamo in ritardo, ripartiamo da qui nella seconda ora di Garrisca al Vento, che continuerà a proiettarsi sul ritiro al Viola Park e vi darà naturalmente tutti gli aggiornamenti di calciomercato. Restate con noi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 18.07, di nuovo in diretta, Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti, Marco Tonelli di là dal vetro, la Fiorentina che si allena al Viola Park con le immagini del nostro Andrea Giannattasio, dal quale andiamo tra pochissimo per farci raccontare un allenamento scoppiettante, immagino, al Viola Park. Va bene, però abbiamo visto tanti esercizi con la palla. Devo segnalare, prima non ho avuto modo di dirlo a Andrea, che secondo me lavora tanto la palla il pomeriggio, anche perché poi sono doppie sedute tutti i giorni, e tu che sei stato un grande giocatore di Serie A, Angelo, sai anche che
3: di Serie B
2: non puoi fare due allenamenti e solamente fisico.
3: No, ma io ho fatto una domanda ad Andrea, era un po'
2: mi ricordo che te rivelasti delle soglie sotto alle quali aveva voluto lavorare lo staff di Pioli per evitare gli infortuni, e poi si andava a due all'ora.
3: No, anche per quello, perché poi dopo, diciamo, la prospettiva era quella di allenarsi durante le partite, poi però se le partite fanno male ti alleni anche male dal punto di vista mentale, sì, di corsa. No, vabbè, ora sono curiosità perché hanno cominciato ora, poi ci sono 40 gradi, come dicevo prima, da 15 giorni, quindi cosa vogliamo pretendere di vedere? E anche la gente che non ci va, cioè io la capisco,
2: ma che scherzi,
3: poi c'è,
2: guarda, c'era David al 348 7513933 che ci aveva scritto: sono anche troppi tifosi al Viola Park, con questo caldo insostenibile sono quasi eroi, i ritiri andrebbero fatti in montagna sia per i giocatori
3: questo
2: che per
3: un vecchio
2: i tifosi.
3: Questo è un vecchio tema, sai, la Fiorentina ha fatto questa scelta come anche altri club, per cui vediamo. Io credo che l'anno scorso sia stato più proprio un problema di impostazione, di preparazione per le scelte che un po' abbiamo di cui abbiamo parlato, quindi vediamo quest'anno. E poi è anche vero che le grandi squadre si allenano anche giocando. Ora purtroppo per la Fiorentina non ci sono degli impegni in coppa, anche se sai, a me la Conference per 4 anni mi aveva, mamma mia, ma veramente annoiato, per cui però insomma, ecco, ci si allena anche giocando. Quest'anno la Fiorentina magari farà qualche amichevole durante la settimana.
2: Sì,
3: non lo so, penso.
2: Non comunque a porte aperte, non credo. Andrea Giannattasio, dovremmo averti di nuovo con noi. Aggiornamenti dal Viola Park?
4: Sì, eccoci qua, ben ritrovati. Siamo a oltre mezz'ora dall'inizio dell'allenamento. La squadra in questo momento ha smesso per un istante di lavorare. Si sta bevendo, tra l'altro. Il cielo si sta coprendo in maniera un po' sinistra, quasi come se dovesse piovere. Sì.
2: Sono previsti temporali in Italia, ma sul nord Italia, non sulla Toscana, in teoria. Nella quale
4: siamo a nord anche noi, in teoria.
2: No,
4: dai, abbastanza,
2: non lo siamo, ma insomma va bene. Speriamo, insomma, te lo auguro davvero, Andrea, perché ti ho nel cuore, ti mando un abbraccio enorme per il lavoro che fai, perché tra le varie cose, lo sottolineo, insomma, hai anche aperto la radio stamane alle 7, quindi è da più di 10 ore che sei in giro e ti tocca anche 40 gradi del Viola Park.
4: Ti do una notizia, domani farò altrettanto.
2: E ieri hai fatto altrettanto, però fai un lavoro che ti piace e non lavorerai neanche un'ora, anche se un mio amico diceva: fai un lavoro che ti piace e lavorerai sempre. Questo era quello.
3: Oppure c'è anche che dice che fare giornalista è meglio intanto, che lavorare, no?
4: Questo scusa, era Montanelli, se non mi sbaglio,
3: sì.
4: Allora, prima che la bora del Viola Park ci porti via, io ho un ospite con me, sono riuscito a togliere e a disturbare per qualche minuto, a togliere dal suo lavoro Pietro Pellicciare di RTV 38, al quale
2: vabbè, ce ne andiamo, ce ne andiamo, se c'è questo
4: Angelo Giorgetti in studio
3: ciao Pietro.
5: Caro Angelo,
3: ciao Pietro,
5: come si va? Aspetta, vediamo se riesco anche a sentire.
4: Vai.
2: Con i potenti mezzi,
5: eccoci,
3: grande Pietro,
5: i nostri potenti mezzi, mi ha strappato come se insomma il mio lavoro fosse frenetico, però
2: ciao Pietro, vabbè, sei sempre a confezionare,
3: conserva l'energia con questo caldo, Pietro.
2: Ecco, ciao Pietro.
5: Ora si sta abbastanza bene, devo dire, ciao a tutti.
2: Sì, bene. Vai te, Andre.
4: Chiedo Pietro che cosa pensa di queste prime sedute, visto che sei sempre presente qua al Viola Park. Dacci una tua valutazione anche su quello che hai visto in questo pomeriggio, vai.
5: Sì, si sta iniziando ad aumentare un po' i giri del motore piano piano. Lunedì abbiamo visto veramente poco e niente, ieri qualcosina in più anche sul piano dell'intensità, oggi mi sembra che si stia iniziando un po' a spingere anche ad aumentare le dimensioni dei terreni di allenamento. Adesso stiamo vedendo un'esercitazione con tanti coinvolti, con diverse porte, con i portieri anche coinvolti, insomma sono tutte esercitazioni propedeutiche che però piano piano, aumentando le dimensioni del campo, ci danno anche le dimensioni delle condizioni magari di qualcuno e invece delle non condizioni di altri, perché abbiamo visto Ken che anche oggi ha fatto una parte, una primissima parte in gruppo e poi diciamo ha smesso anche di fare i 3 contro 2, quindi insomma dobbiamo un po' capire, chiaramente è una cosa precauzionale, va dosato, però ci piacerebbe vederlo fare un allenamento intero di qui alla fine della settimana, ecco, questo
4: deve diciamo. La partitella in gruppo non sarebbe male, mettiamola.
5: Però vediamo cose positive e soprattutto stiamo iniziando, credo, almeno per quanto mi riguarda, a capire qualche indicazione in più da parte di Mister Grosso, che sono quelle di concludere velocemente le azioni, andare verticalmente il più possibile, cercare di far male alla porta anche nel 3 contro 2, questo insomma qualche indicazione in più.
4: Allora, siamo rimasti stregati da Atta, non tanto magari oggi dalla conferenza stampa, dove comunque voglio dire ci ha fatto capire di essere un ragazzo, no, Pietro, maturo, con la testa sulle spalle, che ha fatto una scelta ponderata, no, preferendo Firenze ad altre mete, anche magari più remunerative sotto l'aspetto economico. Ma siamo rimasti soprattutto estasiati dal francese per quello che ci ha fatto vedere in questi allenamenti. Chiedo se anche tu hai provato le medesime sensazioni e che pensi insomma di questo acquisto.
5: A me è piaciuto molto, io l'avevo un po' già seguito ai tempi dell'Udinese, devo dire che è piaciuto molto anche oggi in conferenza stampa, perché pronti via in un italiano praticamente perfetto, ha espresso concetti semplici ma lineari e ben costruiti, cosa che a qualcuno non abbiamo visto fare nell'arco di 3 o 4 anni, quindi questo per me è anche sinonimo di intelligenza, l'intelligenza fuori dal campo, se messa insieme a delle doti tecniche, porta sicuramente a qualcosa di positivo. È un giocatore che va visto un po', per esempio adesso nel 3-2 abbiamo visto molto innamorato del pallone, quindi dobbiamo vederlo. In dubbio sono le doti tecniche, cioè l'abbiamo visto nelle partitine, nei dribbling, nei tiri, è un calciatore di una qualità superiore, poi va messo all'interno di un contesto di gioco, all'interno di un contesto tattico, all'interno di un contesto di grande intensità, però è sicuramente un calciatore A in ascesa, B di grande qualità, e sappiamo che l'Udinese molto spesso pesca bene e speriamo che sia così anche in questo caso.
2: Posso farvi una domanda ad entrambi, Andrea? Entro,
5: certo,
2: perché
5: certo.
2: Ho visto anche Dodò, sì, pazzesco, sta per crollare tutto. Bellissimo, però veramente mi ricordate
5: diciamo
2: un po'
5: non abbiamo...
2: Sì.
4: Ma guarda i miei tre capelli in testa.
2: No, sembrate Jim Carrey sotto le cascate, sì, del Niagara in una settimana d'addio.
3: Sul Titanic in cima lì, sulla prua.
2: No, perché io posso dire che vedo molto coinvolto un calciatore che tutti ci state raccontando, anche dal Viola Park, comunque è destinato ad andarsene, cioè Dodò, perché a me sembra che non sembra un calciatore che se ne sta andando, o è una sensazione da lontano?
5: Ora poi faccio rispondere Andrea, rispondo io perché giusto perché ho il microfono vicino.
2: Bravo.
5: Me onestamente non dà le vibes, come direbbero i giovani, del Dodò di qualche anno fa.
2: No,
5: ecco, se bisogna. No, onestamente no, cioè se bisogna misurare diciamo in una scala di coinvolgimento, non lo vedo quello di un paio d'anni fa, ma nei suoi, diciamo nelle sue stranezze più che nell'impegno. Nell'impegno ci mancherebbe, intanto stanno volando anche le porticine del campo allenamento, vola tutto e non è che un bene, però no, a parte tutto, se negli anni ci avesse dimostrato di essere uno molto tranquillo anche in tutti gli altri comportamenti, non avremmo notato differenze. Avendolo visto nell'apice della sua diciamo del suo essere estroso, quest'anno lo vedo un po' meno estroso degli scorsi anni, no?
4: Ma io conosco qualche amico brasiliano, un paio ne ho, Pietro, e devo dire che non li ho mai visti una volta tristi, arrabbiati, cioè hanno sempre questa base serafica che li contraddistingue e quindi anche in questa circostanza Dodò è molto sereno, anche perché presumo che ovunque andrà, dovesse lasciare la Fiorentina, e penso che la lascerà, andrà a guadagnare dei soldi, andrà in una squadra che penso farà l'Europa. Insomma, non è che lo andiamo a
5: diciamo
4: a
5: più trovare... sereno di noi, questo
4: sì. Non è che lo andiamo a trovare,
2: però guadagnerà meno
4: negativo
2: di noi,
4: non lo so questo,
2: sì,
4: ah,
2: sì.
4: Non
2: soprattutto
4: credo, non
2: di Pietro,
4: credo,
2: no. Soprattutto di Pietro, insomma, RTV38, chiaramente sappiamo, poi non ci sta neanche sentendo.
4: No, chiedo al volo a Pietro, poi lo lascio al suo lavoro, se visto che la Fiorentina ha tenuto a ribadire che ha uno slot per extracomunitari solo, preferiresti farlo coppare a Ulai o a Rocodare?
5: Ah, in questo momento quello che si legge è su Ulai o Ulai, ancora dobbiamo capire, e quello che si vede ci fa pensare che sia un livello sopra a Rocodare. quindi
4: sono giocatori diversi,
5: sono giocatori molto diversi, però insomma a parità di diciamo a differenza di ruolo, ecco, a livello assoluto quello che si legge, quello che si capisce di Ulai, insomma, insomma ci fa propendere da quella parte lì. E poi Arvodari un ottimo giocatore che però insomma calca palcoscenici clamorosamente esaltanti in questo momento. Credo che sui quattro esterni si debba lavorare molto, ci sia ancora tempo, perché quattro ne devono arrivare, parliamoci chiaro, e serviranno giocatori anche con tanti gol nelle gambe. Si possono trovare? Penso di sì, tra i due non avrei dubbi, non so te.
4: Bene, ti lascio mettere il cappotto.
5: Sì, no, no, ma invece siamo arrivati a un buon livello. Angelo sa che insomma nella sua conoscenza e negli scorsi giorni Sandro Ciotti avrebbe definito la ventilazione inapprezzabile.
0: Inapprezzabile.
5: Oggi invece è molto apprezzabile.
0: Inapprezzabile.
5: Questo, esatto. Anche imitatore, Angelo. Sì, no,
2: ormai è veramente poliedro.
4: Anche poeta.
2: Bene. Io me ne vado. Ciao ragazzi, vi lascio. Insomma,
5: ciao Pietro.
2: No, dai, ciao Pietro.
5: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Angelo, ci sentiamo presto. Bene. Mi raccomando, in forma.
0: Ciao.
4: Grazie per tutti gli sciami.
2: Sì, assolutamente. Allora, Andrea, quindi vento fortissimo sul Viola Park. Proseguono gli allenamenti, prosegue l'allenamento agli ordini di Grosso e mi sembra che insomma sia finito un po' l'esercizio che stavano facendo con le porticine, o sta ancora andando forse in scena, questo è quello che vediamo. Ma Andrea, scusa, tanto poi mi sembra non ci siano aggiornamenti, semmai ce li dai. Parto con un po' di messaggi perché ce ne sono un paio di domande anche per te e anche per Giorgetti. Facciamo un po' il palleggio, tu Andrea inserisciti ogni volta che lo ritieni. Ma per
4: aspetta che mi siedo, vai, mi sono seduto. Okay. Vai.
3: Devi ancorare per il vento, ancorati.
4: Scherzi, devo mettere dei sassi nelle tasche.
2: Allora, aspetta, perché non ritrovo la domanda per Andrea. Va bene, la ritroverò con calma mentre Andrea si è messo a sedere, quindi possiamo tenerlo con noi. Ecco, no, Dragusin è una bestia, ci aveva scritto un amico. È sul ritiro, poi c'è anche quello solo per te. È vero? Confermato?
4: Sì, è vero, sì, è grosso. Domani, peraltro, ricordo alle 12. La conferenza stampa di presentazione del centrale rumeno, noi saremo in diretta, ci sarò io da Viola Park e da dove se no, ovviamente. E quindi seguiremo tutto quello che ci avrà da dire il difensore ex Tottenham.
2: Va bene, io vado in ordine cronologico con i messaggi e poi arriverò anche alla domanda che avevo letto per te, Andrea. Adrian ci scrive: Angelo, spendere, l'abbiamo chiesto per 7 anni, giusto così, quando dicevamo noi bisognava prendere profili a 30 milioni, alcuni tifosi ci dicevano che il calcio è cambiato, di fare Juventus, eccetera, eccetera. Ora bisogna spendere e investire. Ci importa una S puntini puntini dei debiti.
3: Ma infatti, ma questo cambio di rotta ci fa, insomma, ci stupisce anche un po', dopo 7 anni, no? Anche se tanti soldi erano stati messi, come ricordava Andrea, anche l'anno scorso, ma sono i tempi diversi, no? È proprio questa sterzata.
2: Pietro ci scrive: qui stanno facendo scelte corrette in termini di progetto, è ovvio che non puoi controllare i risultati, ma le scelte sono corrette. Poi aspettiamo 7-8 partite per darsi un'idea e capire che Fiorentina sarà troppo entusiasmo. Questo è Paolo da Montespertoli. Domanda: come mai lo scorso anno Goretti con Pradè non si è opposto nell'acquisto di giocatori che si sono rivelati scarsi? Attacco, concordo con Giorgetti, giocatore fuori classe. Su Goretti, Angelo?
3: Ma sai, lui lì era il vice, per cui credo sia anche un po' difficile opporsi nel senso vero del termine. Magari avrà detto la sua e magari certe cose non le sappiamo e avrà inciso per altre cose, non lo so. Ora, certamente comparatici all'apparenza, e non so che cosa ne pensa Andrea, però il fatto che fosse presente oggi Goretti, no, alla presentazione di Atta, mi sembra sia un'investitura, no, anche dal punto di vista dei paratici.
4: Vabbè, allora, so che Paratici con Goretti ha trovato un feeling immediato, cioè quando lo ha riconosciuto, nel senso conosciuto una seconda volta da un punto di vista professionale, e hanno iniziato a lavorare insieme con la Fiorentina, lo ha voluto fin da subito come braccio destro, tant'è che chiaramente vi ricorderete che Goretti aveva momentaneamente ottenuto la qualifica di direttore sportivo della Fiorentina. Quando poi è arrivato Paratici, noi abbiamo chiesto: ma Goretti torna a fare il direttore tecnico? No, la versione che dobbiamo dare è che è il braccio destro del direttore sportivo, quindi insomma un ruolo veramente di riferimento. Peraltro oggi Nicolò Ceccari mi scriveva che Goretti è pronto al rinnovo fino al 2028, a conferma del fatto che è una figura con la quale Paratici si trova bene al lavoro. So che è una persona con cui condivide qualsiasi cosa a livello di scelte di mercato e non soltanto, e quindi oggi gli ha lasciato la responsabilità di presenziare l'acquisto fin qui più oneroso della campagna acquisti della Fiorentina.
2: Simone ci scrive: buon pomeriggio, secondo me Paratici sembra flash, velocissimo, le altre sono ferme, sarebbe sbagliato precludersi lo scudetto. Bene,
4: chi si compra? Flash!
2: Benissimo. In pochi ne parlano, in questo periodo ero preso dal mercato, ma ho visto oggi e sta andando la copertura della Fiesole, mi sono venuti i bordoni anche con 40 gradi, questo è Tizio e ci fa e ci rende molto felici. Poi Damiano, Mr. Schadenfreude, ci scrive: una cosa è sicura, quest'anno nessuno potrà dire che si sono presi bassi. Andrea, mi sembra che Grosso, oltre ad essere l'allenatore della Fiorentina, è anche un input dei calciatori sul mercato.
4: Sì, e poi soprattutto, ragazzi, Fabio Grosso è altissimo lui stesso, cioè è veramente una biga, come si suol dire, e per il momento sì, sono tutti giocatori molto ben strutturati. Devo dire Vieri non è un, posso dire, un corazziere, ecco. Dragusin sì, supera il 1,90 m, 1,91 m se non mi sbaglio, 92. Vieri è un po' più basso, sull'1,86-87, non dà la sensazione di essere così, così alto, ma insomma comunque sia una scelta ben precisa quella di avere giocatori strutturati. Lo stesso Attà è molto alto, è longilineo ma è strutturato. Arokodare, dovesse arrivare il nigeriano, a questo punto spero di no, perché io spero arrivi il centrocampista, comunque sia dovesse arrivare lui, è uno altissimo, quindi insomma, perché intanto finisce questo esercizio, è probabile che adesso si vada con la partitella a campo ridotto, perché viene, come si vede dalle immagini, spostata la porticina nella linea di centrocampo, e quindi sì, secondo me si procederà alla partitella a campo ridotto, con cui poi si concluderà la seduta. Sono le 6:24, io penso che come ieri l'allenamento finirà alle 7:05, quindi ora un attimo di riposo per la squadra. Vedo Dragusin che si va a togliere la scarpetta e anche il calzino, forse ha preso anche un pestone, perché vedo un componente dello staff medico che va a sincerarsi del suo alluce destro. Per il resto tutti gli altri si vanno a dissetare, sono partiti anche gli irrigatori per ovviamente bagnare il campo. E intanto, con questo vento fresco, chiedo a Luciano Magistrato se può procurarmi una cioccolata calda.
3: Non ci rendo
4: il freddo lì. No, sto scherzando.
2: Va bene, Andrea. Evidentemente il caldo ti ha dato la testa. Sì. Visto c'è uno stop, e appunto io tengo anche alle tue condizioni fisiche, Andrea, ti concederei 5 minuti di pausa, così stacchi un attimo dalla diretta e la riprendiamo quando poi inizia la partitella. Va bene, Andrea?
4: Va bene.
2: Okay, ci sentiamo dopo la pausa con Andrea. Io torno quindi sui messaggi al 348-75-13933. Ivan ci scrive che la trattativa per Moreno non è sicuramente addirittura d'arrivo, altrimenti non sarebbe al Viola Park ad allenarsi, rischiando magari di farsi male. Buonasera ragazzi, mi sono messa ora a vedere il vostro canale, era un'oretta fa, però lo diciamo ora. Ci sono qualche novità di mercato? Faccio un recap veloce. Ulai ancora non è chiusa, ma si va avanti con ottimismo. Spuntato ora a Rocodare, che sarebbe alternativa a Ulai, perché la Fiorentina può tesserare solo un extracomunitario, e entrambi sono extracomunitari. A Rocodare, attaccante del Wolverhampton, retrocesso in Championship, pagato 27 milioni di euro dal Wolverhampton solo un anno fa, ma potrebbe partire in prestito, un diritto di riscatto, e sarebbe il vice Ken, quindi prenderebbe il posto di Piccoli. Siamo in attesa ancora non mi viene il fissare, però insomma Valdepeñas è un accordo che la Fiorentina ha chiuso con Real Madrid, ma ancora manca la data del suo approdo a Firenze. In uscita, l'abbiamo detto, Valentini fatta e va in Brasile al Gremio, che poi è il club da cui abbiamo preso Vieri. Gosens va al Schalke 04, lui sì, le visite sono fissate, saranno nella giornata di domani. Prestito con obbligo di riscatto legato alla permanenza in Bundesliga a 2,5 milioni. Moreno, c'è un'offerta accettata dalla Fiorentina da 8,5 milioni per il 50%, cioè col 50% della futura rivendita da parte del Wrexham, anche questo in Championship. Poi mi sembra di aver detto più o meno
3: tutte, bravo.
2: Anche se poi sappiamo che Paratici di sicuro uscirà ora. Fiorentina su Mbappé chiusa sì. È già al Viola Park che si sta allenando con Andrea Giannattasio.
3: È in palestra.
2: Poi Paelio ci chiede se Angelo è brasiliano, perché l'ho chiamato con una pronuncia brasiliana. Ho detto Angelo. Bello Stefano alla Rufine che ci dice: ma Chiesa mi pare sia un esterno e noi cerchiamo un esterno.
3: Ma
2: bene, o te rispondi solo a
3: no, ma sì, dai, ma... voglio dire,
2: ok.
3: Se, 7 milioni di ingaggio, mi sembra gli ultimi anni abbia avuto qualche problemino. Io francamente penso che Paratici punti su qualcos'altro.
2: Su, poi ci possiamo sentire anche due WhatsApp audio, tonnellone nostro, vai.
3: Tonnellone nostro.
2: Anche vostro. Forse no? Forse non c'è. Perché ho visto che sta rispondendo al telefono. Ci posso... Aspetto, aspetto. Chiedo a Giorgetti, ora torno. Chiedo a Giorgetti se Blascikowski lo scriveva oppure faceva più copia e incolla a proposito dei nomi. No, sì, un po',
3: qualche
2: un po'
3: volta, ragazzi, diciamo, confessiamolo che copia e incolla lo facciamo un po' tutti, sui nomi dei giocatori. Per esempio, su Torstvedt l'ho fatto, però dopo Torstvedt.
2: Sì, però io ho imparato ormai a scriverlo e non mi servirà a niente, secondo me, perché se
3: come disse Allegri, Szczęsny ha imparato a scriverlo sulla lavagna dello spogliatoio della formazione dopo un anno.
2: Sì, va bene, allo 055 77 111 71 c'è Gianfranco in linea. Ciao Gianfranco, buonasera.
0: Ciao caro, ciao. Come va?
2: Tutto bene, bene? Come stai?
0: Ascolta, io ho sentito alla radio che l'hanno bello e preso sto Ulai, come si chiama?
2: Sì, no, non è ancora preso Ulai.
0: Ma come no? Dice venerdì viene, l'ha detto ora alla radio.
2: Non a questa radio però, immagino.
0: Allora mettetevi d'accordo.
2: Ho capito, è che io sono responsabile per quello che diciamo noi. A noi non risulta ancora chiuso totalmente l'accordo, ma ottimismo, per il Trabzonspor ha abbassato le richieste, il giocatore vuole venire a Firenze, però ancora non c'è un accordo definito tra i club. Però insomma, aspettiamo.
0: No, ora non ti dico il nome di chi è, vabbè, comunque in questo momento lui...
2: Beh, ognuno si prende la responsabilità di quello che dice. Mi auguro e spero, insomma, che abbiano delle informazioni che a noi in questo momento sfuggono. Ti saluto Gianfranco e ti ringrazio.
3: Ciao, ciao.
2: Un grande abbraccio.
3: Tutti pazzi per Ulai, che nessuno conosce poi. Tutti o pochissimi conoscono.
2: Ragazzi, io ve lo dico, se volete ve lo dico. La gente ci ha detto, l'apostrofo agente ci ha detto, e anche un parente ci ha detto che è chiusa al 100%, ma la Fiorentina ci ha detto che non è chiusa al 100%. Quindi noi che cosa vi dobbiamo dire? Se volete, se una delle tre parti ci dice che non è chiusa, noi ci dobbiamo fidare anche di quella parte, quindi lasciarla aperta. Sono gli stessi che l'avevano smentito Ulai, questo magari glielo faremo presente, però tanto le vie del mercato sono infinite. No, non ce li sentiamo i vocali ora, perché ci prendiamo l'ultima pausa di questa trasmissione, così poi ritorniamo, ancora una finestra sul Viola Park, vedremo se effettivamente anche a noi le parti ci confermeranno la chiusura dell'affare per Ulai, così almeno chiuderemo finalmente la querela e non dovrò più rispondere per quello che dicono gli altri. Pausa e poi torniamo.
1: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 18.35, sempre Carisca al Vento, sempre Radio Firenze Viola, sempre Giacomo Galassi e sempre anche purtroppo anche Angelo Giorgetti. Per fortuna c'è invece Andrea Giannattasio, sempre dal Viola Park, dove a questo punto siamo preoccupati per le condizioni climatiche, visto che ci eravamo lasciati prima della pausa con te che chiedevi una cioccolata calda. Ora, capisco che i 40 gradi possono dare alla testa, Andrea, però è un po' cambiato il clima?
4: Coinvolgerò a breve un collega che è molto attento alle mutazioni meteorologiche, però a parte le battute, qui continua a tirare vento, il cielo si è oscurato e secondo Meteoradar, che è chiaramente un portale abbastanza affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo, è prevista pioggia alle 18.52. Sapete che ci sono dei portali decisamente attenti e precisi, e intanto fa una grandissima parata a Christensen su un colpo di testa di Diegarebba. Ci sono portali molto attenti che danno proprio all'istante, al minuto, i mutamenti meteorologici. In questo caso noi avevamo detto che stava cambiando qualcosa è cambiato, per citare un grande film con Jack Nicholson, e qualcosa è cambiato a livello meteorologico, tant'è che dovrebbe piovere 18.52, quindi attenderemo questi 20 minuti. Caro Niccolò Ceccarini, infatti sei tu l'esperto di meteo, attenderemo questi minuti.